0: ben trovato.
1: Ciao, buonasera a tutti, grazie. Ciao.
0: E poi c'è il collega del Messaggero, Alessandro Biaggi, che saluto. Ciao Alessandro, e benvenuto anche a te.
2: Ciao Marco, grazie dell'invito e un ben trovato a tutti quanti, naturalmente.
0: Allora, io questa puntata la voglio dedicare veramente per fare una sorta di bilancio di questa prima parte della stagione della MotoGP. Quindi vi chiedo che cosa ha detto questa prima parte della MotoGP. Carlo, vorrei aprire con te. La prima cosa che possiamo sottolineare in questo avvio di mondiale, dove la cosa bella è che è un mondiale molto aperto, molto equilibrato, ci abbiamo tanti piloti in pochi punti, davanti a tutti c'è Martin, però sono tutti lì. Sembra, diciamo così, preannunciarsi un mondiale molto equilibrato.
3: Beh, guarda, la cosa bella secondo me è che abbiamo trovato una Aprilia che è arrivata a livello Ducati, insomma, questo è abbastanza evidente. In quasi tutti i circuiti, quelli veloci ancora meglio. Ed è una Aprilia che si può giocare mondiale, se la può giocare, ha solamente un grande avversario, che è quella seconda cosa che diciamo, che si chiama Marc Marquez, che quando sta bene batterlo diventa quasi impossibile. Però gli sforzi della Aprilia sono stati ottimi, bravo Rivola, soprattutto bravo nelle scelte, perché la scelta di Fabiano Starlacchini è stata secondo me determinante. Lo conoscete tutti, Fabiano era un po' l'uomo di Gigi Dall'Igna. Direi che a questo punto è una bella lotta. Diciamo che ho una sola cosa che secondo me non tutti l'hanno detto. Il mondiale si è riaperto solo a causa di errori da parte di Aprilia, perché Marc due gran premi non li aveva fatti. E l'Aprilia, da quel maledetto giorno dell'Ungheria di Martin, che ha fatto quello strike, è cambiato tutto. Soprattutto l'umore interno, che non è più bellissimo e gioioso come prima. Però lascio la parola agli altri, per me la cosa più bella è vedere un Aprilia lottare con la Ducati e un Marquez che diventa l'uomo da battere, come è sempre stato d'altronde.
0: Federico?
4: Sì, sono assolutamente d'accordo con Carlo, ci eravamo lasciati alla fine del
0: 2019. Federico, sei d'accordo? Cioè, ritenete che ci siano più demeriti dell'Aprilia che meriti di Marquez e della Ducati?
4: Sì, l'ha detto anche Marco in conferenza alla fine dell'ultima gara, ha detto mi ritrovo qui per demeriti degli altri, non per meriti miei. E ci eravamo lasciati alla fine del 2025 con un'idea molto semplice. Prima della rivoluzione dal punto di vista regolamentare del 2027, Marc Marquez vince il suo decimo con facilità, e tutti a casa, e ne riparliamo quando si rimescoleranno le carte. Invece le carte, per l'infortunio di Marc e per tutta una serie di situazioni, come diceva Carlo prima, l'Aprilia che ha sfruttato al meglio l'inverno per lavorare sulla moto e farsi trovare pronta per il 2026, diciamo che hanno messo in piedi una battaglia, una lotta per il titolo mondiale che nessuno di noi onestamente arrivati al punto dove siamo arrivati oggi si sarebbe mai aspettato. Sono tanti piloti in lotta, ovviamente è inutile dirlo, tutta una serie di situazioni. L'uomo da battere adesso per testa e per talento e anche un po' per striscia positiva è Marc, è in una condizione pazzesca a livello psicofisico e a livello di guida di moto, e gli altri dovranno stare attenti, dovranno fare tendenzialmente quello che ci auspichiamo che possano fare in aprile, ovvero cercare fra 3-4 gare quale può essere il caposquadra fondamentalmente. Lì dovrà essere molto bravo Massimo Rivola insieme a un altro che di mondiali vinti ne sa qualcosa, che è Davide Brivio, che è il manager della squadra che si trova oggi tra i candidati alla vittoria del titolo mondiale. Dovranno essere bravi a fare gioco di squadra per provare.
3: Sarà molto difficile, caro Porrozzi.
4: Lo so,
3: con l'esperienza ce l'ho, sarà molto difficile perché già adesso l'hai visti che non è che c'è un bel ambiente.
4: Se vogliono puntare a contrastare quel carro armato che è Marc, l'unica soluzione ad oggi è quella ovviamente. Non sarà facile, sono d'accordo con te Carlo, però la bravura, no, a livello di strategia, e tu ne sai qualcosa più di, sì, più no, di noi, la difficoltà sarà quella, sarà difficile anche dover dire a altri piloti fra un po', ragazzi, puntiamo tutti su di lui perché lui è la persona che può contrastare Mark, come dire, diluire la potenza di fuoco su 3-4 piloti può essere, come dire, controproducente, ma questo è un mio, come dire, un mio parere al riguardo. Vedremo se Aprilia, quindi le quattro moto, i due team saranno in grado di dialogare per provare a contrastare Mark, ma sono già e non ci metto una mano sul fuoco, che sarà, come dire, una battaglia,
0: sarà difficile.
3: È molto difficile.
0: Filippo, tu che ne pensi? È così? Ma ci vedete invece più meriti di Marquez?
1: Ma i meriti di Marquez senza dubbio ci sono. Si è ripreso da un infortunio molto brutto, ha recuperato punti anche, ahimè, per colpa degli altri. Come ha detto anche Brivio, in questa regular season stanno tutti sbagliando e lui è quello che sbaglia meno. E sta vincendo, e come ha detto anche Dallini, adesso lui ha raggiunto anche questa consapevolezza di, anche quando non dà il 100%, ormai riesce a essere lì davanti. Sicuramente io vedo tanto merito di Marquez, ma anche tanto demerito da parte appunto di Bezzecchi, che forse si è sentito un po' troppo sotto pressione, e quindi sì, adesso c'è stata questa rimonta clamorosa, che secondo me sarebbe arrivato un po' più avanti, ma comunque lui è una macchina da guerra. E forse l'uomo per Aprilia su cui puntare adesso chi è? Boh, può essere Martin, che un mondiale l'ha già vinto, anzi ne ha vinti di più. Ha quell'esperienza, non è più il Martin di 2 anni fa, secondo me, quello che vinse in Pramac di brutto. Però sì, come dicono, come dice Federico, forse è gioco di squadra, ma come insegna anche Carlo, mettere anche d'accordo 4 Aprilia con 2 sponsor diversi è
3: Non difficile. Non ce la fai. Non ce la fai, Alessandro, sai perché? Perché finché c'è la matematica non puoi dire a un pilota
0: fatti da parte. Certo.
3: Non puoi farlo.
1: Anche perché secondo me noi non siamo la Formula 1, dove la Formula 1 sono addomesticati da secoli a giocare così. Noi non siamo abituati a giocare così.
3: Giusto.
0: Sì, vero. Alessandro Biagi?
2: Sì, e per fortuna speriamo di rimanere moto mondiale, moto GP ancora per lungo tempo, perché adesso l'avvento degli americani, vedendo quello che è successo in Formula 1, io tremo al solo pensiero di quello che possa accadere tra 3, 4, 5 anni. Obiettivamente.
0: Ovvio, qualche segnale c'è stato in questo mondiale.
3: Vedi Adelaide.
2: Io sono un vecchio appassionato di Formula 1 dal 1980 e anche prima, adesso non riesco più a guardare le gare, non vorrei arrivare a questi livelli di moto mondiale. Ma chiusa questa parentesi, torniamo invece alla bellezza della MotoGP. La bellezza è che quest'anno ci dice una cosa straordinaria: non ci sono più due, tre marchi contro, che rivaleggiano tra di loro, non ci sono 2-3 piloti che rivaleggiano tra di loro, c'è una marca, l'Aprilia, che ha la moto migliore, contro un pilota, Marquez, che è il pilota migliore su un'altra motociclista, e questo già è una cosa positiva, perché le strategie di mercato ci hanno regalato questa bellissima cosa per la stagione 2026. L'Aprilia ha la miglior moto, il miglior pacchetto, difetta oggi della fortuna, della lucidità.
0: Forse non c'hai i migliori piloti, faccio una
2: non è un dato oggettivo, non hai i migliori piloti, e di conseguenza si trova in questa situazione di impasse che è abbastanza incombente, perché un pilota come Marquez, che sta rinvenendo su alla grande, è difficile fermarlo a questo punto. Ha su di sé.
3: Però Ale, scusami un secondo, tanto siamo tutti amici, vai. Ci inseriamo uno con l'altro. Cioè, io non sono mica tanto d'accordo con te che l'Aprilia è la moto migliore.
0: Infatti io volevo fare questa domanda, ragazzi, perché
3: io non sono d'accordo.
0: È la moto migliore? Cioè, è partita fortissimo, Carlo, però, perché è partita
3: fortissimo. Diciamo che ha raggiunto la Ducati. Per me sono simili. Nei circuiti veloci è più forte l'Aprilia. Nei circuiti meno veloci è più forte la Ducati. Si equivalgono. La differenza la fa Marquez in questo momento, ma si equivalgono. Per cui, sai, prima di dare la Ducati inferiore o morta, moribonda, tra virgolette, aspetterei, perché anche di Gian Antonio è lì, non è costante, però attenzione che è un outsider. Ci sono 7 piloti racchiusi in 50 punti, se non sbaglio, qualcosa del genere. Cioè, prima di... Cioè, comunque la Ducati, io la vedo ancora una moto... Noi ci facciamo portare via, secondo me, il giudizio anche dal fatto che Bagnaia non la guida più. Lo sapevamo già che non la guidava più dall'anno scorso, dal momento che è arrivato Marquez. I giovani... Alex Marquez ha avuto un sacco di incidenti, andava bene con la moto 2024 anche se si sta riprendendo. Il giovane che è caduto, si è fatto male, vertebra e compagnia bella. C'è un pilota solo con alle spalle un buon Dija, che ripeto è un outsider, però non le vedo inferiore, Alessandro, credimi. È che ha 4 piloti in palla dall'altra parte. Ogura in palla, Fernandez per il rinnovo in palla, Martin è uno che non gliene frega niente perché va via, per cui se fa dei disastri niente, credetemi. E c'è un Bezzecchi che l'anno scorso l'abbiamo non sopravvalutato, lui è fortissimo, però l'anno scorso lui ha corso da solo, aveva una priglia che era tutta per lui, non me ne voglia Savadori, aveva come compagno di squadra Savadori che è un ottimo collaudatore, però Martin non c'era per tutte gli incidenti, le vicissitudini, tutto quello che vuoi. Aveva un'azienda tutta per lui, anche l'altra squadra. Ed era una bolla di quelle meravigliose. Lui è cresciuto in un modo esponenziale a livello soprattutto mentale. Quest'anno ce n'ha 2 come minimo avversari. Quello interno che è Martin, e se ne sta accorgendo, e quello esterno che è Marquez. Quindi in questo momento la pressione ce l'ha da tutte le parti lui. Non è più il numero 1 di Aprilia. E forse le cadute sono anche datate per quello. Ma... Poi vi lascio a voi la parola.
0: No, tra l'altro, guardate, vi riporto un messaggio di un ascoltatore che un telespettatore ci sta vedendo. Ad esempio dice l'Aprilia, secondo lui, è la moto migliore su tanti circuiti. Non so se siete d'accordo. Quindi questo potrebbe creargli un vantaggio in questa seconda parte quando si riparte, oppure questo vantaggio non c'è? Perché io non sono sicuro che sia la moto migliore, devo essere sincero.
3: No, lascio la parola a voi. Io l'ho detto prima.
0: Filippo,
3: in alcuni circuiti veloci sì, in altri no, ma lascio la parola a voi.
1: Secondo me sì, ha fatto un bello step la Priglia, ma non è... Sì, sono pari con Ducati. È una bella lotta pari, il problema è che Ducati c'è il cavallo di razza, che è simpatico, antipatico che sia, è quello più di razza del momento. E lo sanno anche in Aprilia, perché hanno di fronte una bestia che dice fino ad oggi sono contento dei 9 mondiali, se arriva al 10° chissà. Punta a quello, quindi, giustamente, perché i campioni veri puntano a quello. Poi dopo lui è bravissimo anche a fare... un po' di pressione agli avversari, l'ha fatto con Bagnaia.
3: Maestro,
0: maestro. Non c'è niente da fare. Non c'è niente
1: così
0: da
1: come
0: fare.
1: Anni fa era maestro Valentino, quindi i cavalli di razza sono così.
0: Sono così, sì.
2: Però ecco, io...
0: Sai cos'è però? Prego, sì, Alessandro.
2: Vai. Per carità, io non voglio assolutamente dissentire oltremodo da Carlo Bernardi.
0: Ma tu puoi dissentire,
3: ci mancherebbe altro.
2: È cazzazione. Però facendo un ragionamento, noi avvicinandoci alla matematica quando si fa la media statistica, e in genere si fa la media, si tende a eliminare quelli che sono i valori assoluti più alti e più bassi. Qui nel valutare il rendimento di queste marche, di queste squadre, ma parliamo di case costruttrici, togliamo il rendimento del valore più alto che è Marquez, naturalmente, dall'altra parte chi vogliamo togliere? Martin, ok, Bezzecchi,
3: però ne hanno 2 di là.
2: Adesso, dopodiché togliamo Marquez e vediamo il rendimento delle 2 moto, non c'è oggi paragone. Sono convintissimo che la Ducati ha fatto, rispetto all'inizio stagione, dei passi enormi, e quindi ha avvicinato tantissimo l'Aprilia, quasi eguagliandola. Ecco, io mi permetto di dissentire dicendo quasi eguagliandola, però obiettivamente oggi il pallino del gioco è in mano all'Aprilia e sarà difficile instaurare una politica di squadra di marchio, perché come dicevano giustamente i colleghi, i nostri interlocutori, ci sono ragioni di sponsor importantissime, quindi dire ad uno sponsor di figurare in seconda linea rispetto ad un altro oggi, oggi è veramente molto difficile. Quindi il fatto di stare da solo aiuterà ancora di più Marquez in questo dualismo contro l'Aprilia.
0: Allora, ci sono dei messaggi, però voglio sentire prima Federico su questa cosa e poi vi riporto un po' delle osservazioni dei nostri amici che ci stanno seguendo, dai.
4: Sì, due osservazioni. La prima è Ducati, diciamo che oggi si ritrova con un Marc Marquez in grandissima forma, con un Bagnaia, come diciamo prima, ormai ai saluti, quindi non troppo concentrato sulla guida. Idem Morbidelli, perché ormai diciamo che Franco è sulla via del, come dire, dei saluti alla 46, esattamente. Digia, come diceva Carlo, un po' incostante, però è sempre lì, è a pochissimo fondamentalmente dalla vetta, quindi anche lui è un outsider per la vittoria. Poi vogliamo parlare di Aldeguer, ha avuto ovviamente i suoi problemi, però tendenzialmente si è dimostrato uno che può andare forte, quindi, come dire, anche la Ducati ha i suoi numeri. È chiaro che, messa in confronto a ciò che ha fatto Aprilia nella prima parte della stagione, tendenzialmente ai nostri occhi perde, ma se vogliamo guardare proprio il potenziale X a due piloti in lotta per il mondiale, due con poca, mettiamola così, con poca convinzione, uno che ha avuto un problema, dei problemi, Alex Marquez, che comunque al suo valore è un due volte campione del mondo, ragazzi, uno che l'anno scorso è stato vice campione del mondo, quindi tendenzialmente un Alex Marquez in forma poteva stare, secondo me, all'interno di questo pacchetto. Quindi la Ducati è assolutamente una moto che ancora oggi detta legge. Bisogna vedere adesso, e ne abbiamo parlato, Marco, se non ricordo male, un paio di settimane fa proprio in trasmissione, sì. Dobbiamo capire, dobbiamo fare l'analisi adesso di che tipo di circuiti mancano da qui a Valencia, all'ultima gara, ok, e che chi può essere avvantaggiato sia come moto sia come pilota da questi circuiti. Abbiamo fatto un nome l'altro
3: il prossimo giorno. È sicuramente Aprilia, Porro, esatto, perché esatto. Silverstone tu sai perfettamente che
4: esatto, però andiamo a valutare, no, poi caso per caso, e soprattutto andiamo a valutare anche l'attitudine che hanno certi piloti con certi circuiti. L'altro giorno abbiamo fatto un nome che è Ogura, è molto bravo in alcuni sì, circuiti, ma infatti si apprestano ad essere i teatri delle prossime sfide per il titolo, quindi dobbiamo, secondo me, valutare tutta una serie di cose da qui certo. Ci possono portare da qui a Valencia. Ecco.
0: Guardate, allora c'è un amico che ci porta un po' sul tema che sarei andato adesso, ossia di Bezzecchi, no? Viene, mi sembra, correggetemi se sbaglio, sono le ultime 4 gare 0 punti, quindi questo comincia a essere veramente una cosa pesantissima. Qualche amico ci scrive e dice che Bezzecchi è stato un po', diciamo, uso questo termine che ha messo lui, montato dalla narrazione, addirittura il nuovo Rossi qualcuno lo ha definito, adesso non regge la pressione no. di Marc Marquez. Ecco, questo momento qui, Carlo, parto da te, è dovuto alla pressione che sta esercitando Marquez nei suoi confronti, oppure è un momento negativo che può capitare durante una stagione? Perché, insomma, 4 gare, 0 punti è una roba pesante, eh?
3: No, ma guarda, è la pressione non solo di Marquez, ripeto, anche di Martin. Forse ancora peggio la pressione interna, perché lui si sentiva, tra virgolette, padre eterno in casa sua, perché ricordatevi che la seconda parte dell'anno scorsa stagione, quando Marquez non c'era, se ricordate, le ultime 5 gare non ha fatto, Marquez vinceva quasi il buon Bezzecchi vinceva quasi sempre, sai, senza Marquez lì non ha combattuto. Ora si ripeto, si è trovato anche Martin in casa, che magari non se l'aspettava, sai, dopo i problemi fisici, i casini, che voleva andarsene via, vi ricordate, e tutto quello che è successo. Trovarsi un Martin così, e lui sa che tra l'altro Martin ordini non ne prende perché tanto va via, ragazzi, una doppia pressione. Non è che è stato montato, bensì che l'anno scorso ha fatto un salto mentale pazzesco. Allora, qui di fenomeni ce ne tre, parliamoci chiaro, e sono Marquez, Quartararo e Pedro Acosta. Bezzecchi è un gran pilota che sta diventando un campione. Bagnaia è un campione. Ragazzi, i fenomeni sono quei tre. Bezzecchi in questo momento sta patendo. Se lui passa questo periodo e riesce a vincere il mondiale, ci troviamo un quarto fenomeno per la prossima stagione. Però non è nato fenomeno. Questo
0: no, non è un fenomeno, ma penso come te. Annuiva Federico, poi non so, Filippo, Alessandro, intervenite come volete. Annuiva Federico, però.
4: Sono d'accordissimo con Carlo e ne abbiamo anche di questo parlato con te, Marco, in precedenza. Sì. Cioè, l'avevamo detto, dall'infortunio, da tendenzialmente questa sosta, probabilmente questa sosta può essere anche una sosta, come dire, che può aiutare Marco a rimettersi in carreggiata fondamentalmente. È chiaro che coincide con la sosta delle vacanze, ma coincide anche con un infortunio fondamentalmente. Però le avevamo detto anche in passato, adesso capiremo, di passatemi il termine, di che pasta è fatto Marco e che cosa ci può prospettare per il futuro, perché questa è una stagione che è una chiave di volta importante per la sua carriera. Può rimanere un ottimo pilota da MotoGP, uno di quelli che magari può vincere delle gare, fare dei podi mondiali, come può trovare quello switch importante dal punto di vista della testa per essere tra i dominatori dei prossimi anni. Se riesce a battere un Marquez in queste condizioni e soprattutto un Martin in queste condizioni, probabilmente può trovare quello spunto in più a livello di testa, tanto è solo di testa. I colleghi che sono con noi qui oggi lo sanno, vanno tutti forte col manico. La grande differenza la fai di tenuta psicologica, ovviamente, se ti tiene il fisico e lo switch che riesci a fare con la testa. Se riesci a fare questo switch, a ripresentarsi a Silverstone quadrato come è stato dall'inizio della stagione, allora potremmo trovare, come diceva Carlo, il quarto fenomeno. Se no sarà un ottimo pilota.
0: Filippo, io mi sono trovato in una discussione, così vi coinvolgo, giorni fa su questa situazione qui, e molti mi dicevano, erano convinti che il momento di Bezzecchi sia dovuto proprio alla pressione che sta esercitando su di lui Marc Marquez. Io non ci credo fino in fondo, però chiedo anche a te, Filippo, se sei di questo tipo di pensiero. Cioè, lui si trova in questo momento così nelle ultime quattro gare perché soffre il ritorno di Marco?
1: Ma no, secondo me sono d'accordo sia con Federico che con Carlo, assolutamente. Quindi è stato anche un po' sfortunato e non è riuscito a rialzarsi dalla sfortuna iniziale, quello sì. Stiamo a vedere quando rientra Silverstone come rientra. Mi auguro rientri bene, è un pilota, diciamo così, lavoratore, uno che si è costruito, ha fatto bene, gli è sempre mancato anche il mondiale, anche all'epoca della Moto3, è un bel pilota, staremo a vedere se sboccerà come ci auguriamo, perché anche noi italiani abbiamo ancora bisogno di un pilota che vada bene, così come speriamo che Bagnaia, con l'aria fresca di Aprilia, possa tornare davanti, anche se poi il prossimo anno Ducati mette giù una squadra bella violenta, quindi però adesso vediamo questa parte.
0: E poi ci andiamo, perché poi c'è una curiosità dopo su questa squadra quindi tu dici aspettiamo la ripresa per vedere se il momento negativo è passato, insomma, può passare.
1: Sì, esatto, secondo me la ripresa, poi Marquez arriva bello,
0: bello carico, carito,
1: così perché, come gli altri, perché sono tutti allo stesso passo, al momento sono tutti alla pari, quindi con addirittura piloti come Gura Fernandez in stato di grazia, e vediamo anche se continuerà lo stato di grazia di certi piloti. Sarà una bella svolta.
2: Sì. Marco, io parliamo adesso di Marquez e Bezzecchi. Io credo che il primo problema di Bezzecchi non sia Marquez ma sia Martin. Io penso che lui soffra oggi più la crescita, l'attuale dominio di Martin, che è, come sappiamo, essendo il compagno di squadra, il primissimo avversario di ogni pilota, e poi si pone il problema di Marquez. Quindi a livello psicologico credo che quello che più può pesare su Marco, su Bezzecchi, sia proprio la presenza, la rivalità e la sfida interna contro Martin.
0: La vedo
2: dovrà io questa fare il switch su questa sfida, e poi può affrontare la sfida anche contro Marquez. Sono questi due step che Bezzecchi deve superare.
3: Siamo tutti
0: Carlo,
3: d'accordo, mi sembra.
0: siamo
3: Sembra
0: d'accordo, mi
3: tutti
0: sembra,
3: d'accordo,
0: sì.
3: ma d'altronde è anche abbastanza chiaro. Però, ragazzi, in tutto questo, noi stiamo ora parlando di questi tre, anche perché giustamente
0: Sì,
3: sono
0: tu chi
3: probabilmente i
0: metti
3: più
0: dentro nella
3: indicati.
0: mischia? Chi metti dentro la
3: Ma
0: mischia?
3: io te l'ho detto, il Digia lo metto outsider sicuro,
0: Io non riesco a mettere
3: perché
0: Di Giannantonio in mezzo a te.
3: sono
0: Tu chi
3: probabilmente i
0: metti
3: più
0: dentro nella
3: indicati.
0: mischia? Chi metti dentro la mischia?
3: Ma io te l'ho detto, il Digia lo metto outsider sicuro,
0: Io non riesco a
3: perché.
0: mettere.

0: fa dei bei risultati. È chiaro che i tre sono loro, però gli outsider io ci metto anche augura, ci metto anche augura.
1: Sì.
0: Perché ragazzi, questo qui è uno che ha rinunciato a passare alla MotoGP, se vi ricordate, Orozio lo sa benissimo, 3 o 4 anni fa quando la Honda gli offrì di passare in MotoGP e lui disse non ci penso nemmeno perché questa moto non è competitiva. Io sfido un pilota giovane giapponese a rifiutare un passaggio alla MotoGP in quel modo lì con una Honda. Aveva ragione. Oltretutto è un altro di quelli che se ne va. Ci sono scelte, secondo me, orride, tra virgolette, sbagliatissime. Poi se volete ne parliamo. Se ne va, quindi anche lui ha un qualcosa in più da dare. È molto forte. Mi dicono addirittura, mi dicono, ma non ci credo, che non si alleni. O si alleni pochissimo, forse Prozzi lo
1: Addirittura.
0: sa.
1: Sì. Ma
0: Credetemi, me l'hanno confermato diverse persone
1: è sempre
0: che
1: fresco
0: Fettel lo
1: fresco alla fine
0: dicevano,
1: della gara, oh.
0: ed è sempre fresco, ma è quello, ma me l'hanno detto tante persone, non una, capisci? Me lo dice una e gli dico, vabbè, mi ha contato una palla. No, me l'hanno detto persone diverse che si occupano anche di lui diversamente. Questo, e io gli ho detto, ma ragazzi, ma farà un'ora di palestra? Probabilmente fa quello, ma non si allena.
1: La
0: Ma
1: fa pure
0: proprio
1: dal
0: così.
1: monte la palestra un'ora, scusa, e non la fa
0: Che cosa?
1: augura.
0: Oh, ragazzi, io vi dico quello che mi hanno detto. Poi anch'io non ci credo perché i piloti li conosco tutti, bene o male, li ho visti tutti e li sto vedendo ancora. Però, ragazzi, questo è uno che, ripeto, lo metto dentro.
1: Poi è
0: D'altronde è un
1: regolare,
0: campionato
1: Carlo,
0: molto
1: c'ha una
0: bello.
1: grande regolarità, C'ha una grande regolarità pure,
0: Sì, ma
1: bisogna
0: lui è.
1: dire.
0: Ragazzi, se lui impara anche lui all'inizio è uno di quelli che poi è uno che parla le gomme, come faceva Bastianini ai vecchi tempi, se
1: Nella
0: vi
1: seconda, bravo,
0: ricordate. Un
1: bravo,
0: altro di quello che
1: bravo.
0: gestisce molto bene la gomma posteriore. Eh?
1: Sì.
0: Quindi io li metterei questi dentro ancora,
1: Allora,
0: con un
1: guardate,
0: po'
1: qui
0: di
1: arrivano
0: distanza, ma non tanto.
1: tante, tante osservazioni, ve le giro, Filippo. Per esempio, ci scrivono, ma se Marche guidasse una Aprilia, che musica sarebbe? Poi ancora, Marca Tre Jolly, Aragon, Phillip Island e Valencia.
2: Sì, secondo me è un po' di più di Jolly come gli altri. Se guidasse in Aprilia sarebbe sempre lì. Abbiamo, come abbiamo detto, che le moto sono sullo stesso piano. Marquez era anche l'unico che faceva andare avanti una Honda che con gli altri arriva dal decimo posto in poi. Quindi stiamo parlando veramente del Maradona. Del motociclismo, quindi con qualsiasi cosa lui va e lui è killer quando sente il sangue dell'avversario, il momento dove dà ancora più se stesso, potrebbe guidare anche una Patton che sarebbe davanti.
3: Sì, sono d'accordo, è vero, è l'unico di questa, rimasto della generazione di piloti davvero che può cambiare moto e essere sempre lì, a maggior ragione una moto come Aprilia, cioè non stiamo parlando con tutto il rispetto oggi di una Yamaha, una moto che ha fatto uno step assurdo, eccezionale dal punto di vista dello sviluppo, è chiaro che in mano a un fenomeno del genere farebbe quello che sta facendo adesso, assolutamente sono d'accordo.
2: Penso anch'io. Sì.
3: Volevo solo ritornare un attimo su Ogura per evidenziare proprio il concetto di costanza che ha Ogura, al netto del si allena o non si allena. Sicuramente si allena, probabilmente non si allena magari a livello di Martin, no? Dei Martin, di questi super atleti tendenzialmente che stanno 18 ore al giorno in palestra. Ha come dire, un fisico che probabilmente gli permette diciamo, di essere efficace anche senza un grandissimo allenamento, e Filippo lo sa perché ne abbiamo girati di paddock, ci sono stati tanti piloti nel corso della storia che non
2: Esatto.
3: allenandosi hanno fatto dei risultati notevoli, insomma, anche negli ultimi anni. Per questo dico Filippo, perché li abbiamo, come dire, vissuti insieme anche in altri campionati, vedi la Superbike e quant'altro, quindi non sono stupito da questo. Sicuramente è uno, ecco, che guardando anche gli ultimi risultati degli ultimi anni, anche nelle altre categorie, nelle categorie di accesso alla MotoGP, è sempre stato lì, secondo te?

0: terzo quarto. Questo è un pregio importantissimo, soprattutto in un'ottica di una stagione che prevede oltre 40 gare, che è lunghissima e che tendenzialmente ha dimostrato fino a ieri che non puoi es mai essere sicuro di niente. Quindi se come dire, arriva un incidente, un infortunio, vedi a Bezzecchi, vedi al Marquez della situazione, può
1: Certo.
0: avvantaggiare chi storicamente magari si accontenta del secondo o terzo posto per avvicinarsi all'obiettivo. E associarlo poi ovviamente al concetto delle piste, andiamo verso, come dire, le trasferte asiatiche, lui quelle piste le conosce bene perché le ha calcate per tanti anni, quindi può essere davvero come dire, l'outsider numero uno, come dire, l'underdog numero uno nella lotta al titolo.
2: Sì, anche perché
1: Tanto
2: lui ha
1: siamo.
2: perso
1: Brava,
2: il
1: vai, vai, dimmi.
2: mondiale Moto2 buttandolo le ortiche e poi vincendolo, quindi ha sperimentato le due facce
1: Entrambe
2: della
1: le
2: medaglia,
1: situazioni,
2: buttare via una cosa già
1: certo.
2: fatta per poi riprendersi e vincerlo. Quindi, sì, comunque,
1: Assolutamente.
2: sicuramente un
1: Intanto
2: bel cavallo anche lui.
1: sto provando a riprendere Carlo, vediamo. Intanto noi andiamo, ecco, forse ce la facciamo, vediamo un
0: Sì, anche
1: attimo.
0: perché Marco, scusami, è augura il pilota che ha meno da perdere rispetto agli altri da questa sfida. Quindi, oltre alla leggerezza fisica, anche quella mentale. E sappiamo che quando il conto alla rovescia verso la fine del campionato, questo aspetto comincia a diventare se non preponderante, ma molto, molto, molto importante. Quindi, dalla sua ha questo aspetto qui, che è quello che può affrontare il campionato con la maggior leggerezza mentale possibile. Da vedere se poi nella sfida interna tra Caos, Aprilia Ufficiale, se il team satellite riuscirà ad avere, come sta avendo fino ad oggi, quella
1: Certo.
0: continuità fino a fine stagione, perché poi questo è un altro discorso che su
1: Oh, se gliela
0: MotoSpeed
1: danno questa anche
0: abbiamo letto.
1: continuità, fatemi fare un po' il
0: Eh
1: cattivo,
0: sì,
1: insomma.
0: sì, io rimango sul vago in generale, però hai centrato tu il
1: No,
0: punto.
1: però sentite, io ho un'altra cosa, spero che Carlo possa entrare, però approfitto della vostra presenza perché è un tema che non ho trattato con voi. Ma che cosa ne pensate della squalifica che fu data all'epoca a Bezzecchi per lo scontro con il Marshall? La ritenete giusta? È stata eccessiva? C'è stata una polemica furibonda. Io mi sono trovato tra social e altre trasmissioni dove, insomma, da molti è stata definita come una cosa eccessiva. Voglio fare un giro. Voi che cosa ne. Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a mettere dentro Carlo che sta arrivando. Eccolo, eccolo, forse ce la
2: C'è
1: facciamo.
2: una connessione che fa
1: Carlo,
2: schifo.
1: Carlo, Carlo,
2: Scusate.
1: eccoci, eccoci, ti vediamo, ti vediamo. No,
2: Scusate,
1: Carlo.
2: ragazzi, ma è una connessione che fa schifo. Mi
1: No, vai
2: spiace.
1: tranquillo, abbiamo
2: Scusate.
1: parlato un po' di Ogura, quindi non ti sei perso nulla. Ho chiesto, così facciamo un giro veloce, perché poi c'è una cosa tecnica che voglio affrontare con te, però ho chiesto della penalizzazione a Bezzecchi quando c'è stato l'episodio del Marshall, che cosa ne pensate? Siccome non ho avuto modo di parlare neanche con te, Carlo, è stata eccessiva, c'è stata una polemica forte nei social, in altre trasmissioni. Mi dite un pensiero vostro proprio velocissimo. Federico, parto da te, Porrozzi.
0: Allora, probabilmente qui dentro siamo stati tutti sportivi, no? Abbiamo
1: Sì.
0: fatto qual calcio, non so, basket. L'adrenalina può portare a quel tipo di situazione e non è un giustificabile, ok? A livello umano può portare a quel tipo di reazione, ma non è giustificabile a livello in cui sei. In quel momento, sei in campionato mondiale, sei un pilota professionista, ti guardano milioni di persone, milioni di ragazzi, sei un esempio, ok? L'esempio deve comportarsi da tale a 360 gradi, quando firma un autografo, quando rilascia una dichiarazione alla stampa e quando si trova in una situazione di assolutamente difficile gestione dal punto di vista della tensione. Devi essere un professionista anche da quel punto di vista. Quindi per me la squalifica non è stata
1: Giusta,
0: esagerata, è stata
1: è stata
0: giusta anche
1: giusta.
0: perché dà un
1: Ok.
0: esempio che è
1: Agli altri.
0: importante fondamentalmente nei confronti dell'esterno.
1: Carlo, ti posso chiedere anche a te che non ho avuto modo di chiedere, abbiamo qualche problema, vediamo se riusciamo a riconnetterci.
0: Connessione.
1: Vabbè, vado da Filippo. Filippo.
2: Sì, secondo me è stata giusta, anzi pensavo gli dessero qualcosa in più anche perché Poi organizzando gare con i commissari di percorso c'è un rapporto che se non ci fossero loro non ci sarebbe lo show. Io capisco l'adrenalina, capisco tutto, ma quello è stato esagerato, quindi è stato giusto assolutamente squalificarlo, che fosse Bezzecchi, che fosse un altro pilota. Non si mettono le mani addosso, soprattutto a questi commissari che ne abbiamo sempre meno. E quindi così, secondo me, è stata più che giusta. Assolutamente, mi dispiace che abbia perso 25 punti.
3: Certo. Dermo, posso aggiungere una cosa prima?
1: Vai, vai. Poi
3: Secondo
1: sento Carlo e Alessandro e
3: me, e
1: Carlo.
3: poi vi
1: Vai, vai.
3: lascio la
1: Ok.
3: parola, scusatemi. Secondo me è stato bello anche quello che è successo dopo,
1: Dopo,
3: fondamentalmente. Anche quello è
1: sì.
3: un esempio, ripeto, probabilmente lui, conosciamo tutti Marco, che tipo di ragazzo sia.
1: Sì, infatti.
3: E, quella reazione, quella dimostrazione assolutamente autentica della sua reazione all'incontro, probabilmente è stato ancora più, come dire, un valore ancora aggiunto a tutta
1: Certo,
3: questa
1: certo,
3: situazione, che è una
1: certo.
3: situazione negativa. Quindi volevo evidenziare questo, scusatemi.
2: Infatti lì è stato
1: Alex.
2: bravo, comunque ha
1: Sì.
2: capito l'errore, quindi giustamente.
1: Alessandro?
0: No, io vado in controtendenza, non la ritengo giusta nella misura in cui non voglio assolutamente alleviare la gravità dell'episodio, perché è stato un episodio grave e che andava naturalmente punito, ma ci sono forme di punizione che possono essere date. Qui stiamo alterando un campionato, dei giochi importanti, degli investimenti importanti e quindi impedendo al pilota di disputare la gara non hai soltanto penalizzato lui, ma hai penalizzato i suoi tifosi, hai penalizzato una marca, stai penalizzando degli investimenti milionari. Poteva essere benissimo penalizzato sotto un'altra forma, che so, una sorta di servizi sociali, cioè mandare Bezzecchi per 2 o 3 volte al campionato italiano di minimoto o di una formula promozionale a dare testimonianza di quello che è avvenuto, a chiedere scusa per l'ennesima volta oppure un'ammenda economica più importante. Sappiamo quanto conti magari questo aspetto per i piloti. Però in questa maniera andavi comunque a punire, tra virgolette, il pilota, a fare un servizio allo stesso pilota perché aveva una
1: Quindi avresti
0: occasione
1: usato una strada diversa,
0: per
1: Alessandro, una strada di.
0: riabilitarsi, perché noi sappiamo che, come ci dice poi il diritto, la punizione per prima deve avere come obiettivo la riabilitazione del soggetto reo in questo caso.
1: Beh, però una
0: E
1: volta che lo
0: infatti.
1: squalifichi, penso che sia stato.
2: Dopo
1: No,
2: lo capisci.
0: la squalifica entriamo, sì, per carità, però entriamo sotto un aspetto sportivo che va a incidere sui tifosi, sulla marca, sulla casa, e io avrei trovato
1: No,
0: un'altro
1: chiarissimo.
0: tipo di
1: C
2: organizzazione. Beh,
1: Carlo,
2: comunque,
1: fidi te,
2: scusa
1: la
2: Alessandro, a
1: sentenza falla
2: livello
1: tu.
2: solo di
1: Vai.
2: Federazione
1: Ma guarda,
2: Italiana, come è
1: io
2: successe anni
1: capisco.
2: fa,
1: Ah, scusa,
2: in una mia
1: scusa.
2: gara, che un genitore ha picchiato un commissario di percorso, il pilota, perché era minorenne, ha beccato 8 mesi di squalifica. Quindi, sai, alla fine, quando becchi il pugno nei denti, lui ha beccato una gara e già a livello nazionale la nostra federazione li punisce con tanto di più. Quindi diciamo che è stata la squalifica, secondo me, giusta. Poi io i tifosi, la marca, mi dispiace, però se fai una minchiata, come quello che ammazza, non volevo ammazzare nessuno.
3: No, anche perché
2: E poi.
3: secondo me uno sportivo, Filippo, cioè, passatemi il termine, Alessandro, scusa se entro diretto nella
1: Sì, poi
3: situazione,
1: fatemi sentire Carlo.
3: l'avrebbe capita solo così, ok? Cioè, magari i servizi sociali e quant'altro, gli fai male, passami il
1: Neanche la
3: termine, gli
1: multa gli
3: fai
1: fa niente.
3: capire.
1: Ragazzi, è come i calciatori quando vengono sanzionati con le multe. Ma che gli fanno le multe ai
3: Esatto,
1: calciatori? Ma dai,
3: esatto.
1: ragazzi, ma
3: Però
1: si mette a
3: lì ritorniamo
1: sudare.
3: al concetto di Alessandro. Lo fai perché non vuoi toccare certe dinamiche, no? Fondamentalmente. E scusa Carlo, adesso mi taccio, non
1: Vai
3: volevo.
1: Carlo, la
2: No,
1: tua
2: ma figurati,
1: sentenza.
2: scherzi. No, no, ma io ho già una connessione, mi scuso, cioè, con una connessione maledetta. Ma guarda, io
1: Vai.
2: sono d'accordo sulla squalifica di un Gran Premio. Poi capisco anche gli altri discorsi, però secondo me lì l'errore l'ha fatto l'Aprilia. Ora io vado controcorrente. Perché se tu fai quel gesto che hai fatto l'indomani, lo fai un'ora dopo quello che è successo, non ti squalificano, mi credi? Se tu lo fai subito, fai un po' il paraculo, ma questo bisogna essere anche paraculi nella vita, purtroppo, o fortunatamente. Se tu questo discorso dell'abbraccio al Marshall lo fai dopo un'ora, secondo
4: Secondo me non lo squalificavano, anche perché la squalifica è arrivata tardi, non è arrivata dopo un'ora, no? E quindi secondo me lì c'è stato un vuoto, dove io fossi stato Rivola sarei andato, e l'ho fatto tante volte, ricordatevelo, sarei andato in giuria, dal direttore gli avrei detto, ci avrei portato Besek, dico scusate andiamo a chiedere scusa direttamente e in diretta col Marshall. Sarebbe uscita fuori da cosa meravigliosa.
1: Mediaticamente sarebbe stata molto forte, sono d'accordo.
4: Sì, e non l'avrebbero nemmeno squalificato, ti dirò di più.
1: Sono d'accordo su questa cosa. Avrebbe avuto un impatto sicuramente più forte.
4: Ma certo, invece ha avuto un impatto completamente negativo, giustamente, anche perché questi poveri Masha prendono una lira, si allenano tutto l'anno, ragazzi, sono bravissimi. Cioè, quindi...
3: Cioè, 10 ore sotto il sole a 40
4: gradi. Ma scherzo, una roba da matti, ha ragione.
3: E quattro pacche sulle spalle.
4: Ragione in pieno.
0: Le scuse non vanno minimamente a diminuire la gravità dell'evento.
4: Assolutamente, assolutamente.
0: Se qualcuno ferisce un'altra persona, non è con le scuse che poi... può essere...
4: No, io ho fatto solo un discorso sportivo-politico fatto... come team manager, questo, capito? Tutto lì.
0: Su questo non fa una piega, anzi, dimostra un po' quello che conta spesso, la freddezza che bisogna avere in questi casi.
4: Sì.
0: No?
4: Certo. Sì.
0: Però sotto il profilo prettamente morale, poi è chiaro che l'atto è stato
4: assolutamente
0: seguito, le scuse sarebbe stato una maniera immediata, una maniera per contenere e forse evitare, come dicevi giustamente tu, Carlo, questa pesante sanzione. Però non cambiava nulla.
4: Sì, perché poi conta, Io mi ricordo che mi trovai in una situazione del genere in Aprilia, se vi ricordate, con Capirossi e Marcellino Lucchi, in una partenza al Mugello. Capirossi sbandò e buttò giù Lucchi, che buttò giù due o tre persone. Squalificarono quella gara Capirossi e poi la gara di dopo a Barcellona, se vi ricordate. Ma con la sua fortuna, perché poi lì non andò a Barcellona, incontrò in discoteca la Ingrid che divenne sua moglie, quindi ringraziò con la squalifica, però devo dire che era giusto squalificare. Bezzecchi se la tiene, gli va bene che gliel'è andata una sola, da terretta a me, va bene così. Sì.
1: Sentite, un paio di temi prima di salutarci. Allora, il primo, voglio capire che cosa sta succedendo alla KTM, cioè con quella situazione dei motori.
4: Sì, guarda, se vuoi ti posso parlare io, mai. Perché ieri ho parlato con Pete, Fabrizio e tutti, per altri motivi, e mi ha detto che è contentissimo, primo perché le vendite sono andate da Dio dell'80% in più. La Bajaji, che poi è diventata un po' la maggiorazionista, no? Di KTM, che non ne voleva sapere di fare la MotoGP, ha detto di sì perché ha capito che è importante. Quindi ho trovato un Pit molto carico rispetto a quello, non dormiva tutte le notti, no? È chiaro? E quindi mi ha parlato di un futuro non male, cioè di investimenti che ricominciano di un certo livello. Però, e questa è una cosa positiva per la MotoGP, però io gli ho detto, caro Pit, però se non ti prendi un bel responsabile tecnico del reparto corse non combini niente, perché il responsabile tecnico ce l'avevi e si chiamava Fabiano Starlacchini e l'hai mandato via tu insieme a Guidotti e a Pigiamino, detto, e compagnia bella, perché non voglio che nessuno si dimentichi una cosa. Quando andammo io e il buon pilota che avevo, e tu mi puoi dire che avevo e che non è più, che ha corso un KTM nel secondo team e si chiama Enea Bastianiti, quando siamo andati io e Enea a Martinghofen, ci hanno ricevuto l'ingegner Starlacchini, Pete, Jens, Guidotti e Pigiamino, e nessuno sapeva niente e non c'era nessun, diciamo, sintomo che KTM avesse anche dei problemi finanziari, perché la prima trimestrale è uscita a giugno, noi andammo là a maggio e avevano aperto tutto, e quindi, diciamo, tanto questo per dire le cose come stanno. E secondo, devo dire che adesso hanno gli investimenti per poter andare avanti, ma se non prendono un responsabile del reparto corse tecnico, non c'è nessuno. c'hanno un motorista che era andato in onda ed è venuto via dalla onda, se non sbaglio, 2 mesi fa, Borozzi, dimmi se sbaglio, no?
3: Sì,
4: però non c'ha nessuno. Dimmi chi è responsabile del reparto corse tecnico. Boh. Ma il problema direttore di Motosprint che più, ma, no, più informato di me.
1: Questo. Aggiungo, direttore, aggiungo anche questo, il problema al motore che avevamo sentito e letto, che devono avere anche, mi sembra, l'autorizzazione.
4: Sì, per aprirli.
1: Per aprirli devono avere l'autorizzazione.
3: Alla fine, secondo me, glieli faranno aprire, anche perché stiamo arrivando alla
4: per fine. Per la sicurezza.
3: Certo. Uno, per la sicurezza. Due, c'è un po' un, come dire, anzi, due... non è un competitor per la vittoria del mondiale.
1: Quindi, chiaro, un
3: fattore importante. E due, stiamo andando verso la fine, si sta esaurendo questo ciclo di motori e di moto di un certo tipo, quindi secondo me anche per una situazione politica fondamentalmente e per non creare un precedente, soprattutto in vista del 2027-2028, è importante che le altre case si possano trovare, come dire, a livello diplomatico, non ti dico con un vantaggio nei confronti di KTM, ma diciamo con un pareggio. Non vogliono essere in credito, ok?
4: D'accordissimo.
3: E quindi secondo me alla fine succederà. E dirti che questa operazione possa, come dire, avvantaggiare KTM da qui alla fine della stagione, i motori tendenzialmente sono quelli, i progetti sono quelli. È solo per un discorso politico e di sicurezza, fondamentalmente. Alla fine è una mia idea, sì. Poi lo faranno fare.
1: Filippo, volevi aggiungere qualcosa? Che vedo che annoivi.
2: No, sono d'accordo totalmente con loro, assolutamente.
1: Ale? Che poi, insomma, sì. La KTM, come diceva prima Federico, non compete per il mondiale, quindi diciamo non è... non dà fastidio per la corsa finale, diciamo così.
4: Fa solo incazzare Pedro Acosta.
1: Vabbè, ma tanto Pedro Acosta sai che il prossimo anno ci avrà la moto competitiva, quindi...
4: Quello sì.
1: È abbastanza tranquillo, no Alessandro?
0: Sì, ma Federico ha centrato benissimo il punto, insomma. È anche sotto il profilo politico la mossa più opportuna che si può fare in questo momento, quindi va... Sì, sì. Poi a toccare interessi relativi e quindi obiettivamente sottoscrivo in pieno quello che ha detto il direttore.
1: Senti, penultima cosa, le dichiarazioni di Grassilli, direttore sportivo della Ducati, su Bagnaia, anche queste hanno fatto un bel giro, quindi voglio sapere che cosa ne pensate. Ve le riporto al volo, è un pezzo finale, è stato indubbiamente un anno complicato sia dal punto di vista sportivo che in una certa misura per quanto riguarda le dinamiche di squadra. Purtroppo sono emersi problemi che ci hanno portato a ritenere che al momento non ci fossero i presupposti per un futuro insieme con Bagnaia. Alcune dichiarazioni rilasciate sono state piuttosto dure. Il pilota è di fatto il leader della squadra e quando il leader in un modo o nell'altro fa osservazioni che a volte minano l'unità del gruppo, ciò ha inevitabilmente delle ripercussioni. Mi sono venute in mente, anche se vi ricordate, le dichiarazioni, ne ha fatte tante Bagnaia, secondo me ha parlato pure troppo, però ne ha fatta una a Motegi, se vi ricordate, quando ci fu, disse... che in teoria lui pensava di avere la moto della gara precedente, in pratica praticamente non è stato così, cioè quindi mettendo in discussione completamente Ducati, dicendo m'hanno dato una moto diversa. Io quando sentì quelle dichiarazioni a fine gara rimasi basito, Filippo, cioè vabbè, perché è sembrata proprio vai Filippo, vai, poi vengo da
4: Carlo. Sì.
2: Vai Carlo.
4: No, io voglio dire, francamente, Mauro è un mio caro amico, Grassilli, figurati, l'ho visto crescere in Ducati, però ci vuole anche un po' di esperienza, cioè quelle cose lì semmai andavano dette al momento giusto, adesso non lo è, hai ancora mezza stagione, non l'avrei fatta, ecco, l'esperienza non mi diceva di dire queste cose in questo momento, deve farsi ancora un po' di esperienza, Mauro. È un po' come con la dichiarazione, scusatemi se ci ritorno sopra, del buon Massimo Rivola quando vinse e disse godo come un riccio, cioè è simpatico, l'avrei detto, però ragazzi non puoi fare dei discorsi di sto genere, bisogna stare attenti, sia da una parte
1: però
4: che
1: Carlo,
4: dall'altra.
1: Perdonami, però perdonami Carlo, sì. Bagnaia l'anno scorso ha martellato la Ducati dall'inizio.
4: Benissimo, benissimo, tu lo so. Allora tu lo prendi in disparte.
1: Ci ha martellato pure a noi perché ha creato un clima dove si diceva che praticamente la Ducati favoriva un pilota e danneggiava un altro. Cioè io dico, come si poteva sostenere una cosa del genere?
4: Allora, io ti do ragione, però scusa, io ho fatto il direttore sportivo e responsabile di azienda. Ma te dico, poi ogni gara ti ciocco 50-100 mila euro di multa. Poi ne parliamo se la quarta volta lo dici ancora. Cioè ragazzi, ma scherziamo. Cioè, ma ci sono gli strumenti per non... ma non ci sono gli strumenti per non far fare quelle dichiarazioni. Cioè, bisogna avere anche l'esperienza di fare... Ragazzi, Paolo Ciabatti, che Rozzi lo conosce, lo conoscete tutti, quando gestiva tutte queste cose, le gestiva in un altro modo o sbaglio? Era veramente uno che sapeva gestire, fare i contratti, cioè mettere le cose dove dovevano essere messe e dire le cose al momento giusto. A me sembra un po' troppo in questo momento... Io avrei lasciato tutto tranquillo, anche perché ti stai giocando un mondiale. A fine anno magari gli stracci li apri. Adesso no. Secondo me, poi dopo
2: sì,
4: ognuno...
2: Sì, facciamo su. Concordo.
1: Filippo, sei d'accordo anche tu?
2: Carlo. Secondo me sì, poi i panni sporchi sarebbe meglio lavarli in casa. L'anno scorso si sapeva che Bagnaia era un po' massacrato da questo Marquez. Lo prendi da parte, come dice Carlo, gliene parli, poi dopo nel caso arrivi alle multe, tutto, ma... parlarne adesso con mezza stagione che potrebbe aiutarti anche in qualche modo, certo, a darti qualche punto, così sono quelle polemiche esterne forse tanto per parlare, sì, anche secondo me è un po' fuori luogo, ci poteva stare in un determinato momento, ormai il passato è andato, dovevi gestirlo in maniera diversa, e come dice Carlo, gente come Paolo Ciabatti eccetera sicuramente l'avrebbero lo gestiva in un altro modo, vero, gente di tante esperienze, si è battuta la Superbike, lei ha fatto di tutto, quindi è un uomo con tanta esperienza, così come tanti altri manager, per modo di dire.
1: Alessandro, e mi lascio Federico per ultimo. Alessandro?
0: Io do una risposta un po' egoistica, no? Dalla parte di chi segue gli eventi come giornalista, e quindi arrivo a dire ben vengano le dichiarazioni di Bagnaia, ben vengano le dichiarazioni di Castelli, perché così fanno un modo di discutere e fare un po', fare un po' di cronaca.
4: Di cinema.
1: Sì, però hai ragione, di cinema anche, sì. Però credimi, io lo dico, magari passerò per anti Bagnaia, non lo sono, però a me è infastidiva Pecco l'anno scorso. Era una
4: infastidiva
1: roba,
4: tutti.
1: Era diventato, anzi guarda, ti dico che era insopportabile proprio. Cioè, non...
4: D'accordissimo, su quello d'accordissimo.
2: Sì, sì.
4: Secondo me quello che andava preso, ma per quello che andava preso subito, cioè capito? L'hai lasciato praticamente parlare tutta la stagione ancora adesso. Tu dovevi prenderlo subito quando incominciava. Gli dicevi, oh bambino, primo, hai lo stesso capotecnico e ci si chiama Cristian Gabarini che ha vinto mondiali con tutti e l'ha vinti con te. Hai gli stessi tecnici meccanici che non sono cambiati, che ti li conoscevi battendo un ciglio. Hai lo stesso ingegnere, le stesse persone. Cioè, bambino, calma un attimo, andava preso subito con esperienza, non adesso. Sì, sì, sì. Questo è quello che dico io. Poi,
1: C'è una domanda per te.
0: Sì, ecco, solo per concludere, andava preso però da persone diverse, non da qualcuno della Ducati, perché in quel caso diventava una controparte per lo stesso Bagnaia. Cioè qualcuno dell'entourage di Bagnaia avrebbe dovuto dire, beh, adesso ragioniamo su quello che dobbiamo dire, perché obiettivamente oggi siamo in cinque, se in cinque di diverse esperienze attualmente la pensiamo praticamente tutti quasi nella stessa maniera, vuol dire che a livello comunicativo qualcosa è stato sbagliato, certo. No? E quindi ovviamente già dallo scorso anno andava il ragazzo, non dico indirizzato, ma consigliato in un'altra maniera.
1: Carlo, ti fanno una domanda velocissima, la GP23 è uguale alla GP24?
4: La GP23 non era uguale alla GP...
1: Esatto.
4: No, attenzione, 23 o 24? La 24 era la moto... Parli di Ducati?
1: Ti ha chiesto se la GP23, ti faccio questa, penso la Ducati ti riferisca, è uguale.
4: Ma io penso la Ducati. Sì, no, la miglior Ducati era la GP24, assolutamente. Ci sono andati forte tutti, cominciare da Alex Marquez, diciamo, tutti quanti. La 23 era leggermente in inferiore alla 24 e Marquez ha vinto con quella. Quindi vuol dire, cioè, ma sai, Marquez quando ha vinto, ragazzi, aveva un 25% qua nella testa, ha sofferto due ma anni.
1: Lui l'ha guidata la Gresini, era la GP23, no? Se non erro.
4: Lui non ha mai guidato la 24, non ha mai guidato la 24, aveva guidato la 23 e la 25.
1: Lo sai che cosa, sai cosa ho scritto io nel mio libro dedicato a Marquez della stagione del nono titolo? Ho detto che per me lui il mondiale l'ha vinto con la Gresini, perché lì, arrivando terzo con la Gresini GP23, lì ha capito che poteva vincere andando in Ducati, l'ha capito pure Dall'Igna, per me lì l'ha vinto il mondiale, perché passando poi l'anno dopo alla Ducati io ero sicuro che vincesse il mondiale.
4: Beh, guarda, diciamo che lì l'ha vinta perché ha fatto una scelta giusta insieme alla Ducati di andare in un team familiare come Gresini, con un gran team, sì. E beh, ha vinto per quello, perché poi sai, lui venendo, ti dicevo, dall'inferno, aveva il 20% in più degli altri, anche se avesse avuto una moto inferiore, l'aveva inferiore, ma non lo battevi nemmeno con un Caterpillar l'anno scorso, fidati, nemmeno con... Senti, quello.
1: Io ho le ultime due domande, poi ci salutiamo. Visto che il prossimo anno Bagnaia e Bezzecchi correranno insieme in Aprilia, chi è più forte? Bezzecchi o Bagnaia? Porrozzi, scuoti la testa ma te la faccio. Chi è più forte?
3: Come dire, curriculum alla mano, non c'è partita. Se poi dobbiamo parlare di flusso e di come arriverà Bagnaia in Aprilia con un Bezzecchi con 3 anni di esperienza su questa moto, no? Allora un po' le situazioni si livellano fondamentalmente, perché stiamo parlando con un 2 volte campione nel mondo della MotoGP e con uno che ancora, come dicevamo prima, deve dimostrare. Però ovviamente dalla sua avrà l'esperienza. Vorrei, ecco, a questa domanda ti rispondo alla fine di quest'anno, proprio per il discorso di cui sopra.
1: Va bene, allora me la risponderei a fine anno. Del Monte, mi rispondi oggi invece?
2: Beh, è difficile dirlo, dai, sono due bei piloti. Bezzecchi sicuramente in Aprilia può avere un quid in più, come diceva Federico, conosce la moto, conosce il team, conosce la struttura, è ben voluto della struttura. Bagnaia dovrà entrare, conoscere, farsi ben volere, eccetera. Bagnaia è bello, può essere che se vede quello che ha fatto Marquez a entrare in Ducati, come si è fatto ben volere da subito, potrebbe essere un'esperienza positiva che lo aiuterà. Però sul più forte vediamo.
1: Non ti sbilanci nemmeno te. No. Viaggi? Mi lascio... Pernat, gli do un altro giro per pensare. Viaggi?
4: Sono già pronto.
0: Io penso che più, ecco, Federico diceva a fine stagione darà la sua risposta, io dico che dipenderà da quello che accadrà a fine stagione, perché secondo quello che accadrà alla fine del campionato, i risultati naturalmente per Bezzecchi, ci potrà essere una evoluzione nella stagione successiva. È chiaro che Bezzecchi parte da un vantaggio di conoscere l'ambiente, ma poi i risultati che si porterà alle spalle andranno a pesare sulla dimostrazione, perché un conto è dire chi è più forte e un'altra cosa è dire chi si dimostrerà più veloce.
1: Siete molto diplomatici,
0: perché sono la stessa cosa, ma sono due cose molto, molto diverse, quindi vedremo chi mentalmente sarà in grado di poter dare il massimo di poter tirare fuori il massimo da questa
1: moto. Bernat, chi è più forte?
4: Presente, io ti dico, ci sono due cose da dire importanti. Primo, che Bagnaia non dobbiamo sottovalutare la voglia di rivincita contro la Ducati, ma contro Marquez, contro la Ducati, contro la sua squadra, contro tutto l'ambiente che non sopporta più. Sì. E questo ti dà un 15-20% in più. Dall'altra parte devo dire che Bezzecchi ha guidato 2 moto importanti, Ducati e Aprilia, Bagnaia no, solo la Ducati. Questo è un punto interrogativo. Però la voglia di rivincita gioca a favore di Bagnaia, la voglia di rivincita. È tanta, ragazzi, secondo me è tantissimo.
3: Carlo, posso fare una evidenziazione?
4: Assolutamente, scherzi.
3: A quello che diceva Filippo prima, che non è banale, secondo me ha centrato il punto. Pecco deve fare quello che ha fatto Mark a livello umano e a livello strategico ok, all'interno del box Aprilia.
1: Basta quella che non si lamenta, perché se comincia a lamentarsi
3: è finita. Quella è la grande sfida, perché sarà quella la sfida umana di un pilota che, come dicevamo prima, ragazzi, a quel livello sono tutti forti, sanno tutti girare.
5: Sì, sì.
3: Ok, ma la vera sfida sarà all'interno del box e a come lui si approccia.
5: Filippo ha rotto con tutti, lui anche con Cristian Gabbiadini che non l'ha voluto seguire, quindi lui ha una voglia di rivincita contro tutti, dal capo tecnico all'ultimo meccanico, agli ingegneri, che non hai un'idea. Io lo so, ma lo sai anche tu.
1: Io invece la dico, per me Bezzecchi è un martello. Per me lo martella, io sono di questa visione. Sono veramente, non vedo l'ora di vedere questa sfida, perché è molto intrigante. Mi dovete dire un sì o un no e ci salutiamo. Porrozzi, ecco. Marquez è il pilota più forte di tutti i tempi?
3: Sì. Non sono d'accordo sulla domanda, perché ogni pilota, ogni epoca...
1: Lo sapevo!
3: Perché è importante questo, però se mi dici per quello che ha passato e quello che ha vinto, assolutamente sì.
1: Del Monte.
2: Sì, la penso come Federico, è il più forte, però è difficile da paragonare. Abbiamo dei mostri sacri di fronte, da Valentino, Biaggi, a Stoner, Lorenzo. Però lui sì, è passato dall'inferno al paradiso e adesso... C'è ancora
1: Pernat.
5: No, non è il pilota più forte di tutti, perché come dice Prossi giustamente, è come dire sarà più forte Merckx o Coppi, non puoi dirlo, ragazzi. Però c'è da dire che lui ha combattuto con Valentino, quello è vero. È lì che se uno diceva chi è più forte, Valentino,
1: l'ho mandato fuori giri, questo è il problema.
5: Appunto, lì uno poteva anche dire era più forte Mark. Oggi difficile dirlo, oggi non puoi dirlo, no, non sono d'accordo. Non Biaggi. Lo è più forte del mondo,
1: perché... non lo è Biaggi.
0: No, non possiamo dirlo per i motivi che avete già detto tutti quanti. Forse è forte mentalmente per quello che ha passato, per come ha saputo reagire alle vicissitudini che hanno contraddistinto la sua carriera, ma sotto il profilo della velocità pura avrei voluto vederlo sulla stessa moto nella stessa stagione di con Stoner, e forse lì forse potevo dare una risposta, ma sappiamo farlo.
1: Un amico ci scrive che Marquez è il pilota più aiutato di tutti i tempi. Io sta cosa non riesco a capirla, perché qualcuno pensi no. Questo però no. Il bello
5: no. Assolutamente no,
3: da quell'infortunio e vinci il mondiale con questa gente, con queste moto, con 22 gatti,
5: dai, fu.
1: No, sono d'accordo. Ragazzi, è stato un piacere veramente stare con voi, condividere questa analisi. Magari ci vediamo più avanti. Io ringrazio Carlo Pernat. Carlo, grazie per essere
5: grazie
1: stato
5: a voi.
1: Con noi.
5: Saluto a tutti.
1: Un abbraccio, grazie ancora. Grazie
5: ciao, ragazzi.
1: Anche al direttore
5: ciao
1: Federico Porrozzi, direttore di Motosprint. Grazie Federico.
3: Grazie a voi.
5: Ciao Fede.
1: A presto Filippo, un abbraccio a te.
2: Ciao, grazie a
1: e grazie
2: tutti,
1: anche Alessandro
2: serata.
1: Biaggi, è stato
0: grazie
1: un piacere.
0: Grazie a te Marco, un saluto a tutti, grazie a tutti, ciao.
1: A presto.
5: Bravissimo, ciao Ale.
1: Grazie ancora.
5: Ciao. Ciao a tutti.
2: Ciao.
6: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
7: Luca Ranieri, intanto è un piacere ritrovarti, sarà la 7ª o 8ª intervista che ti faccio, insomma ti trovo cresciutissimo da dopo che ti ho conosciuto nel vivaio. Intanto come stai e come stai vivendo questo ritiro qua in Inghilterra, l'ennesimo ritiro che stai svolgendo qua in terra inglese?
8: Buongiorno a tutti, sì, ormai sono tanti ritiri che sto facendo con questa grandissima maglia. Ci stiamo allenando forte tutti i giorni. Stiamo mettendo condizione fisica che sarà fondamentale per tutta la stagione, c'è un grandissimo spirito, siamo tutti dei ragazzi che hanno voglia di migliorarsi, di ascoltare l'allenatore, e piano piano sono sicuro che prenderemo sempre più forma fisica per affrontare l'inizio del campionato.
7: C'è tanta voglia di parlare di futuro, di presente e di futuro, di guardare avanti, però direi di toglierci subito il dente e di chiudere subito col passato con qualche domanda. Intanto ti chiedo che cosa hai imparato, che cosa avete imparato come gruppo dalla stagione che è appena terminata, difficilissima, e con che spirito vi apprestate a partecipare alla prossima stagione?
8: Sì, L'anno scorso è stata una stagione veramente molto difficile, soprattutto non ci aspettavamo una situazione del genere, è stato un inizio dove ci ha spiazzato un po' tutti, però poi alla fine siamo stati veramente molto bravi a uscire da quel momento, ci siamo uniti veramente tanto come gruppo, dagli errori si impara e sono sicuro che quest'anno non riaccadrà di nuovo.
7: Per te in particolare è stata un'annata un po' particolare, un po' complicata, insomma sei passato da essere il capitano della squadra ad avere anche meno spazio e a perdere la fascia. La domanda è questa, un po' complessa, è stato più complicato da accettare per il calciatore oppure per l'uomo che si sentiva responsabilizzato verso la maglia viola, che è una maglia che hai sempre indossato fin da bambino?
8: Per me l'anno scorso è stata, penso, l'annata più intensa fin quando gioco a calcio. Però io già mi posso ritenere molto fiero di aver indossato una grandissima fascia da capitano, aver rappresentato Firenze per me è stato un sogno che si è avverato, perché io nella Fiorentina ho iniziato quando avevo 14 anni. Mai avrei immaginato di poter giocare in prima squadra e tantomeno di poter indossare questa grandissima fascia. Quindi ho realizzato veramente un sogno, sono felice di quello che ho fatto, magari facendo qualche errore, quello sicuramente, perché nessuno è perfetto nel mondo, però penso di essere cresciuto veramente tanto. Devo ringraziare anche le persone che mi sono state vicine, la mia compagna, i miei compagni, tante persone mi sono state veramente vicine e penso di esserne uscito più forte di prima.
7: Formalmente il capitano lo fa una persona sola, oggi è De Gea, però i leader di uno spogliatoio sono tanti. Ecco, ti senti comunque un leader di questo gruppo che sta nascendo e ancora un po' il capitano di qualcuno, ecco, o di tutta la squadra?
8: No, sicuramente adesso la fascia è in buone mani, perché David è un giocatore incredibile, una persona con un curriculum incredibile. E quello sì, oltre a lui poi sicuramente in squadra abbiamo anche Rolando, ci sono io, c'è Lezzerini, dove stiamo cercando di compattare un gruppo di tanti ragazzi giovani, ma molto forti, e sono sicuro che riusciremo a creare veramente una bella armonia all'interno di questa squadra.
7: Tu sei un giocatore che ti sei anche esposto in passato, hai detto il mio sogno è quello di concludere la carriera qua, cioè finire la mia carriera qua a Firenze. Alla luce dell'annata che hai vissuto, ti senti di poter ribadire ancora questa frase?
8: No, sicuramente io, come ho detto prima, sono qua da quando ho 14 anni, adesso ne ho 27, sono 13 anni che faccio parte di questa squadra. Io a Firenze sto benissimo, poi ovviamente i matrimoni si fanno in due, se c'è un sì o un no non si può andare avanti. Però adesso io sono felice di lavorare col mister, sono felice di lavorare col direttore e sto bene.
7: Poi ci andiamo ovviamente sugli aspetti di squadra e sugli aspetti tecnici, perché insomma stiamo vedendo cose interessanti. Per quello che è il tuo ruolo, c'è un compagno che quando sei arrivato giovane in prima squadra ti aveva aiutato particolarmente e che tu oggi provi ad imitare? Perché ci sono tantissimi ragazzi qua della primavera, poi parleremo anche dei giovani, ecco, però c'è una figura che in passato ti aveva aiutato e che tu provi oggi a imitare?
8: Sicuramente a me mi ha aiutato veramente tanto tanto, dove l'ho detto più volte, è Cristiano Biraghi. Con me è stato veramente un compagno, un amico eccezionale, perché io il primo anno che sono arrivato qua avevo trovato veramente poco spazio, i primi 5-6 mesi, ma lui mi è sempre stato vicino, mi ha sempre dato tanti consigli ed è stato veramente per il gruppo e per tutto il resto un grande capitano che ci ha sempre messo la faccia.
7: Oh, parliamo di presente e di futuro, così insomma sorridiamo un po' e speriamo in qualcosa di grande. La prima differenza che hai notato in questo ritiro con Mister Grosso rispetto al passato, la cosa che ti ha più entusiasmato, che ti sta piacendo di più?
8: Sì, il mister sicuramente ha veramente tantissime idee, ci sta spingendo al massimo dal primo all'ultimo. Poi ovviamente abbiamo incominciato da 15 giorni, ancora stiamo cercando di capire tutte le sue idee, tutte le sue intenzioni, però si vede che è un grande mister che ha voglia di migliorare la squadra.
7: La vittoria di ieri che segnale è? L'aspettavate forse anche voi, no? Perché qui in Inghilterra è sempre stato difficile fare il risultato, no? Che segnale
8: sì,
7: è?
8: No, stiamo affrontando squadre che hanno, nonostante giochino in Serie B, ma hanno iniziato penso 15 giorni prima di noi, quindi si vede che hanno un'altra intensità rispetto a noi, però possiamo ritenerci soddisfatti della prestazione che abbiamo fatto. Sicuramente possiamo e dobbiamo migliorare, però intanto vincere aiuta a vincere, quindi va bene così.
7: Senti, è cambiato un po' tanto in questa Fiorentina, anche tu sei cambiato nel look, il baffo che avevi prima ora c'è, ma è con la barba, come mai? Per la tua compagna oppure una scelta tua?
8: No, no, ti dico, la mia compagna mi preferisce col baffo, quindi sicuramente il baffo tornerà, solo che a volte sono un po' pigro di prendere il rasoio e di tagliarmi la barba, quindi tornerà, ma adesso non c'ho manco il rasoio qua in ritiro, quindi non posso neanche fare.
7: Senti, a livello difensivo, mister Grosso che cosa vi sta chiedendo? Che differenze ci sono magari con i tecnici che in passato insomma ti hanno allenato? Cosa ravvedi di diverso?
8: Ah, col mister si vede già che lui vuole una squadra molto, molto corta, sia se vai in fase offensiva a pressare, sia se stai nella tua metà campo, lui vuole un blocco molto stretto e ci sta facendo capire che lavorando in questo modo ci potranno essere più vantaggi.
7: Poi ho una curiosità legata al tuo ruolo. C'è un tecnico che più di altri credi ti sia stato utile nel plasmare la tua fase difensiva? Cioè tu hai cambiato ruolo, io ti ricordo terzino nel settore giovanile, l'hai fatto anche ieri all'occorrenza, però ora sei un centrale. Ma c'è un tecnico in particolare a cui devi dire grazie perché ti ha veramente plasmato per il giocatore di alto livello di Serie A che sei?
8: Io ho avuto dei grandi allenatori, però sicuramente quelli che mi sono rimasti più a cuore, che mi hanno insegnato tanto, sono il primo Grassadonia, che l'ho avuto il primo anno a Foggia, che adesso allena la Lazio femminile, se non sbaglio.
7: Annata tosta quella fu, eh?
8: Annata bella intensa, ma mi ha aiutato molto. E poi devo ringraziare tanto sia il mister Vincenzo Italiano che il mister Raffaele Paladino.
7: Bene. Sono arrivati giocatori molto importanti nel tuo reparto, giocatori con esperienza internazionale, mi riferisco in particolar modo a Dragusin, ma anche Vieri, un giocatore insomma che la Fiorentina ha pagato tanto. Ci dici che i ragazzi sono come compagni nello spogliatoio e per quello che stai vedendo in campo in queste settimane?
8: No, io con Drago già ci ho già giocato insieme 6 anni fa o 5 anni fa a Salerno, l'ho visto cresciuto veramente tanto, ha una forza fisica incredibile, è migliorato in tutti gli aspetti e sono felice di ricondividere di nuovo lo spogliatoio con lui. Con Vieri invece anche lui è un ragazzo giovane, arriva dal Brasile, si sta allenando veramente molto forte e si vede che anche lui darà tante soddisfazioni.
7: Si dice che la concorrenza sia sempre un aspetto stimolante, mi sembra che qua il livello si sia alzato, sarà così anche per te? Cioè sarà la concorrenza qualcosa che ti stimolerà a dar qualcosa in più?
8: Ah, sicuramente, la concorrenza aiuta a migliorare tutti, quindi più concorrenza c'è più sono sicuro che ogni giocatore può migliorare.
7: Senti, se n'è da poco andato Pietro Comuzzo, insomma un ragazzo che ha fatto un percorso molto simile al tuo, settore giovanile, prima squadra, so se è un messaggio per lui e come l'hai visto in questi giorni, personalmente l'avevo visto un po' giustamente anche distratto, però ecco, se è un messaggio per lui.
8: Ah, noi a Pietro lo chiamiamo il soldato, perché è un ragazzo veramente incredibile, trovare un ragazzo così al giorno d'oggi è difficile, gli auguro ogni bene perché veramente si merita tutto il successo, ricordiamoci che è un 2005, ancora tutta la carriera davanti a lui, lo seguirò sicuramente ogni partita e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo.
7: Ti dicevo prima che mi sarebbe piaciuto chiederti qualcosa anche del settore giovanile perché tu ne hai fatto parte, insomma è stata una colonna di tante squadre del vivaio, ti è piaciuto, ti ha dato soddisfazione vedere la Primavera vincere lo scudetto 2 mesi fa, ecco, è stato un coronamento di un percorso che è stato cercato per tanti anni.
8: Vincere un trofeo è sempre bello, sia se vinci con gli allievi, sia se lo vinci con la Primavera. Io purtroppo in Primavera, anche in Primavera avrò fatto 3-4 finali e non sono mai riuscito a vincerne una, Viareggio, Coppa Italia, campionato, quindi so cosa vuol dire purtroppo perdere una finale, ad oggi non so cosa vuol dire vincere, come purtroppo anche con la prima squadra, abbiamo raggiunto tanti traguardi ma non siamo mai riusciti a prenderci la soddisfazione finale, però sicuramente per i ragazzi è un qualcosa di bello che li rimarrà dentro per sempre.
7: Questi ragazzi che sono qua aggregati come li stai vedendo? Stanno piacendo?
8: Sì, sono tutti ragazzi in gamba, umili, che hanno voglia di migliorarsi. La strada anche per loro sarà lunga, non sarà facile, però hanno tutti la giusta testa.
7: Se tu dovessi scegliere una partita che tu hai giocato con la Fiorentina da far vedere a uno di questi ragazzi della serie, guardate, si cresce in questa maniera, che partita della tua esperienza calcistica gli faresti vedere?
8: Ce ne sono parecchi, però le due che mi sono rimaste più, diciamo, più a cuore è stata il ritorno della semifinale di Conference a Basilea, che secondo me è stata una partita, una gioia immensa, quando l'arbitro, il gol di Barak al 120esimo, i festeggiamenti sotto la curva sono stati un qualcosa di unico. E poi una partita importante è stata anche quella contro di 2 anni fa contro l'Inter, il 3-0, era una partita delicata, però è stata anche una partita di un grande spessore, una partita bellissima.
7: E con anche un grande gol.
8: Con anche un grande gol.
7: Sì, a inizio,
8: quindi quella è anche il motivo,
7: sì,
8: in più.
7: Sicuramente. Qual è il Ranieri che vuoi vedere nella prossima stagione? E se si può ancora migliorare sotto l'aspetto mentale, calcistico, personalmente?
8: Sicuramente posso e voglio ancora migliorarmi, perché ho 27 anni, ma penso di avere ancora parecchi anni davanti a me, quindi ho voglia di migliorarmi tanto. E Ranieri di non mollare mai, di crederci sempre, come ho fatto da quando ho cominciato a giocare a calcio.
7: I tuoi mesi scorsi sono stati connotati anche dal tuo esordio in nazionale con Mister Spalletti, c'è stato un caos pazzesco in queste settimane, ora finalmente si è trovato un po' di stabilità. Al netto di quello che è successo, la nazionale, il ritorno in azzurro a Coverciano è per te un obiettivo, oppure in questo momento la priorità è solo la Fiorentina e far meglio dell'anno scorso?
8: Sicuramente la chiamata di l'anno scorso è stata una chiamata inaspettata, anche lì è un sogno che si è avverato, però come ho sempre detto sono consapevole che nel mio ruolo ci sono veramente giocatori forti, quindi per me sarà veramente difficile riuscire a rientrare in nazionale, però io penso adesso alla Fiorentina, a migliorarmi, a cercare di dare tante soddisfazioni a Firenze e a me stesso.
7: Ecco, in parte hai già risposto a una delle ultime cose che volevo chiederti, guardando veramente stavolta al futuro. Tu, Luca, hai vissuto momenti alti nel settore giovanile, finale europee, l'anno scorso il rischio retrocessione, quindi veramente tante emozioni. Ma c'è ancora un sogno personale che senti dover realizzare a Firenze, per dirti finalmente sono arrivato a quel punto lì che volevo, quando da bambino sognavo di vestire quella maglia?
8: Sicuramente da bambino non pensavo manco potessi arrivare in prima squadra a giocare, come ho detto prima. Essere stato per un anno capitano è stato per me un orgoglio. Purtroppo ho fatto con qualche mio compagno tante finali e non siamo mai riusciti a portare una Coppa a Firenze, quindi il sogno sarebbe riuscire a portare a Firenze una Coppa.
7: Che l'anno del centenario non è banale, no? Tu che
8: non
7: sei riuscito con questa maglia.
8: Per niente banale. Purtroppo quest'anno abbiamo possibilità solo in due competizioni, che è Coppa Italia, campionato, ma sappiamo che il campionato è un'impresa,
7: certo.
8: Però sicuramente in qualche anno speriamo di riuscire a portare un trofeo.
7: Ma ne parlate un po' nello spogliatoio del centenario, cioè sapete, capite che è una stagione un po' particolare anche per i tifosi?
8: No, ne siamo tutti consapevoli, però ancora a metterci obiettivi ancora presto, perché come abbiamo detto prima abbiamo iniziato da 15 giorni e adesso è tempo di prendere forma fisica, di prendere condizioni per affrontare meglio il campionato.
7: Chiudiamo con un messaggio ai tifosi: la campagna abbonamenti sta andando benissimo, il mercato insomma ha portato grandi soddisfazioni. C'è un messaggio che vuoi dare alla tua gente, perché poi tu sei cresciuto qua, quindi è veramente la tua gente quella di Firenze?
8: Ah, guarda, non posso dare un messaggio, perché Firenze non ha bisogno di messaggi, perché ogni volta che entri al Franchi è un qualcosa di spettacolare. Il brutto è di vedere ancora lo stadio così, però non spetta a me dire queste cose, quindi noi non vediamo l'ora di tornare al Franchi e di vedere la nostra gente.
7: Grazie Luca.
8: Grazie a voi.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto spazio all'attualità, naturalmente, a partire dalla morte di Franco Baresi. La leggenda del Milan ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni e dunque cercheremo di tratteggiare un ricordo del grande difensore rossonero. Ovviamente poi torneremo a parlare di mercato e di come si stanno rinforzando le big. Andiamo subito a salutare, è già pronto il collegamento con noi, Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Innanzitutto vorrei sentire un tuo ricordo di Franco Baresi che ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni.
1: Sicuramente un grosso dispiacere, non solo perdiamo un ragazzo ancora che aveva parecchio da vivere, insomma. 66 anni, lo capisci da solo, no? E poi, andando indietro nel tempo, abbiamo perso un grande campione. Campione inimitabile, ha fatto la storia del Milan, della nazionale. Quindi non può che addolorare una notizia del genere. Se posso fare le condoglianze alla famiglia, sono qui per poterle fare.
0: Ecco, da un punto di vista.
1: Mi ha colto di sorpresa, oltre che mi ha creato una grossa amarezza, perché veramente un ragazzo come lui, ancora in un'età che poteva dire e dare qualcosa, ma ce lo siamo persi.
0: Dal punto di vista del calciatore, ricordavi il suo grande percorso con il Milan, i trofei straordinari che ha conquistato con quel Milan stellare, un giocatore che ha rappresentato anche l'essenza del leader, perché comunque insomma era un vero trascinatore, un vero punto di riferimento per quel Milan, ma anche per la nazionale.
1: Io credo che insieme a Gaetano Scirea siano stati i migliori diciamo, liberi del nostro tempo, no? Che poi liberi non erano perché giocando a zona, insomma. E però comunque sono stati due giocatori che hanno fatto strada, che hanno dato delle indicazioni ben precise e soprattutto hanno fatto vedere come si interpretava quel ruolo e lo hanno fatto nella maniera migliore.
0: Parliamo un po' della nazionale di oggi. Mancini torna ad essere il commissario tecnico degli azzurri con Ranieri, direttore tecnico. Si è arrivati a questa decisione dopo una serie di incredibili vicende. Che idea ti sei fatto su questa storia?
1: Una brutta idea, una brutta storia. Io credo che il diabolico presidente abbia programmato tutto quanto per arrivare a questa conclusione. Sarebbe stato più semplice, insomma, fare una brutta figura iniziale e tanto basta, no? Invece di mettere insieme tante e tirare insieme e mettere insieme tanti persone e personaggi che si sono prestati a questo teatrino, no? Sapeva benissimo Malagò che la conclusione sarebbe stata questa, perché proponendo Pirlo, Maldini proponendo Pirlo, sapeva che lo bocciavano un po' tutti quanti, no? Perché se andiamo a vedere il passato di tutti gli altri, non è che Mancini, insomma, abbia fatto di meglio, no? Andato a giocare in Arabia, lì dove praticamente il diritto umano non sanno neanche cos'è, insomma. E quindi è una brutta storia, si è conclusa non certamente nel migliore dei modi, non certamente quello che speravamo fosse una rivoluzione. Una rivoluzione non c'è stata, ha cambiato tutto per non cambiare niente, no? Come dice
0: Sì.
1: Lampedusa.
0: Sì, il Gattopardo. Ma Mancini comunque è l'uomo giusto in questo momento per ricoprire questo ruolo di commissario tecnico, al di là di tutte le polemiche che lo hanno riguardato, relative anche al suo passato, alla fuga in Arabia?
1: Beh, l'impatto non è sicuramente dei migliori e sicuramente non è l'uomo giusto al posto giusto, al momento giusto. Questo mi pare fuori di dubbio, perché l'alto tradimento a cui ha sottoposto la nazione e la nazionale, insomma, come dimenticarlo? Dice sì, è come i grandi amori, no? Che quando vengono da lì poi ritornano. Beh, insomma, lasciamo stare i grandi amori, che non è il caso suo, non è un suo caso suo. Le grandi opportunità, praticamente, ecco, sarebbe stato meglio che Mancini parlasse grandi opportunità, anziché di grandi amori.
0: E Ranieri come direttore tecnico, come lo
1: Io
0: vedi?
1: credo, scusami
0: Sì,
1: Lorenzo, io
0: prego.
1: credo che Malagò abbia fatto del tutto per far perdere ancora un po' di tifosi alla nazionale, io per primo.
0: Quindi insomma tu non
1: Sì.
0: voglio dire che ti ferai contro, però magari non sarai così
1: No, ti
0: coinvolto.
1: fare contro mai, ma certamente l'entusiasmo che uno
0: Certo.
1: poteva manifestare nel vedere le partite della nazionale, certamente con Mancini al timone non sarà la stessa cosa.
0: E
1: No,
0: Ranieri, direttore tecnico?
1: non dico che Pirlo poteva rappresentare la cura di tutti i mali della nazionale, assolutamente.
0: E Ranieri, direttore tecnico?
1: Non dico che Pirlo poteva rappresentare la cura di tutti i mali della nazionale.

0: storia, l'amichettismo non finisce mai nello sport e nella politica, è tutta la stessa storia.
1: Eh sì. Dicevo di Claudio Ranieri, direttore tecnico, come lo vedi in questo ruolo?
0: Lo vedremo, non lo so. Mi sembra che come dirigente all'inizio, il primo anno, non sia andata tanto bene. Mi riferisco naturalmente all'anno fatto da
1: Certo.
0: dirigente con la Roma. Auguro a lui e mi auguro per lui che possa essere diverso da quello che è stato con i colori giallorossi. Certamente arrivare ai mondiali con Ranieri che ha 80 anni non mi pare una.
1: Non ti sembra una gran
0: Non mi
1: trovata?
0: pare una scelta proprio di primo pelo, ecco,
1: Sì.
0: diciamo così.
1: Certo, però uno potrebbe dire l'esperienza, la saggezza di Ranieri potrebbe
0: È un
1: essere.
0: conto fare l'allenatore, è un conto fare il direttore tecnico o il dirigente. Sono due cose diverse, molto diverse. E la dimostrazione sta nell'ultimo anno di Claudio Ranieri alla Roma. Non mi sembra che si sia concluso nel migliore dei modi.
1: Non c'è dubbio. E Zola invece come coordinatore delle under, delle giovanili, come lo vedresti?
0: Immediatamente lo vedo molto bene perché è un ragazzo che ha la serietà nel suo DNA, un'alta serietà nel suo DNA. Non è stato mai protagonista di nessuna polemica quando, né da calciatore né da allenatore, quando ha fatto l'allenatore. Quindi io credo che sia l'uomo giusto al posto giusto. Mi auguro che questa sia la scelta definitiva della federazione.
1: Anche se magari si troverebbe a dover mantenere la carica di vicepresidente della Lega Pro, quindi potrebbe avere un incarico doppio, quindi non lo so, potrebbe andare bene comunque?
0: E potrebbe dare le dimissioni da vicepresidente della Lega Pro.
1: Sì, però l'intenzione sarebbe quella di fargli mantenere questo incarico di vicepresidente della Lega Pro.
0: Ma io credo che lo possa fare tranquillamente, mantenere l'incarico di vicepresidente e fare il coordinatore di tutte le nazionali giovanili. Non vedo sicuramente nessuna difficoltà, ecco, nessun problema.
1: Parliamo un po' di Roma adesso. Che sensazioni hai? Tanti nomi, tanti inseguimenti per calciatori dai costi elevati che poi sono sfumati. È arrivato adesso, tra gli altri, Santiago
0: Castro
1: Castro dal Bologna. Sì.
0: è in trattativa tre soldi di Castro. Castro mi piace, è un buon giocatore,
1: Sì. Tra l'altro è
0: è
1: stato
0: un giovane
1: accolto con grande
0: molto.
1: entusiasmo all'aeroporto, nei giorni scorsi. Francamente sono rimasto sorpreso nel vedere, tanta gente acclamare Castro, che è sì, un buon giocatore,
0: E
1: ottimo
0: perché no?
1: giocatore.
0: E
1: No,
0: perché no? A
1: no,
0: Roma hanno
1: perché
0: accolto.
1: magari, insomma,
0: A Roma
1: certe accoglienze si
0: io
1: riservano.
0: so, però dico, a Roma accolgono tutti con grande entusiasmo all'inizio, no?
1: Sì.
0: Però io credo, ecco, che Castro l'abbia meritato perché è un giocatore che sicuramente ha fatto bene nel Bologna, è un giocatore che ha delle grandi potenzialità, è giovane e quindi mi sembra un buon acquisto, ecco. Se però deve fare la riserva di Malen. Insomma, aveva investito 35 milioni, mi pare questa la cifra, poi
1: Eh sì.
0: sai, lasciando il tempo che trovano le cifre. Insomma, 35 milioni per una riserva mi sembra tanto. Io mi auguro di vederlo in campo insieme a Malen, perché è un giocatore che sa anche sacrificarsi, quindi non è la classica punta che gioca lì davanti e aspetta che gli arriva la palla.
1: E Dovbyk si può rilanciare al
0: Castro mi
1: Bologna?
0: piace.
1: Sì. Dovbyk al Bologna si può rilanciare?
0: Io credo di sì, se trova ecco, l'ambiente giusto, l'accoglienza giusta, la fiducia giusta e soprattutto deve trovare anche un tecnico che lo mette nelle condizioni migliori, no?
1: Sì.
0: Perché Dobby che ha bisogno di determinati aspetti tattici per rendere al massimo, no? Per esaltare le sue qualità, perché è un giocatore che dentro l'area di rigore è un attaccante che sta a farsi rispettare. Oh, è stato capocannoniere di. In Spagna certamente non è sicuramente uno rubato all'anonimato,
1: Certo.
0: però deve essere messo nelle condizioni ideali. A Roma non lo hanno messo mai nelle condizioni ideali, perché gli esterni a Roma non vanno sul fondo e crossano. A Roma gli esterni vanno su, ma quando partono tendono sempre ad andare verso il centro per cercare
1: Certo,
0: l'uno e due. E
1: certo.
0: Dobby che non era il giocatore adatto a fare questo.
1: Senti, per quanto riguarda

0: Dalla difesa è arrivato Koulierakis, difensore greco, che è stato messo a disposizione di Gasperini, difensore statuario.
1: Sarà pure statuario, però le statue lì, specialmente nel percorso che porta allo Stadio Olimpico, ne abbiamo tante. Ecco. Vediamo se sia, potrà essere statuario, che sia anche un buon giocatore. Non lo so, non lo conosco, Lorenzo.
0: E per quanto riguarda, ecco, questi esterni che sono stati inseguiti a lungo dalla Roma, mi riferisco, insomma, a giocatori che costavano 50 milioni e potevano certo alzare il livello della Roma, però poi è chiaro che non si può partecipare a delle aste. Su questo sei stato d'accordo?
1: Sicuramente, ma non vorrei che avessero usato la stessa tattica che ha usato Giovannino Malagon andando a cercare Guardiola, non ce l'ho. Cioè, io ti cerco, tu mi chiedi 50 milioni, poi arrivano altri, ti prendono, ma io te l'avevo detto, ma io lo volevo fare, non lo volevo fare. Il giocatore, quando interessa, si va lì, paga, si porta a casa. Specialmente i giocatori di una certa caratura tecnica, no? Dove sai perfettamente che sono pronte altre squadre a intervenire, a prenderlo, a portarlo nei suoi organici. E quindi, se volevano tutti quei giocatori, i due giocatori più importanti che aveva chiesto Gasperini, che poi hanno raggiunto altri lidi, si prendeva, si pagava 50 milioni.
0: Certo, Somerville, Greenwood.
1: Non doveva, io non credo che sia stata una sorpresa, no, la richiesta di 50 milioni, perché era un discorso che va avanti da più di un mese.
0: Sì.
1: E quindi se in un mese non si è trovata la soluzione e se in un mese uno va sempre lì a cercare di abbassare il prezzo, certo, arrivano. Certamente se sono vere le cifre che gli hanno offerto i turchi, beh, certamente la Roma non può partecipare a quelle aste.
0: Assolutamente. Adesso si parla insistentemente di Nusa dell'Lipsia, ci sarebbe già l'accordo con il giocatore, va trovato quello importante con il club.
1: Ma io credo che prima di trovare gli accordi con i giocatori vadano trovati gli accordi con le società, perché i giocatori possono essere anche d'accordo, milione più, milione meno. Il discorso con le società sono decine di milioni più, decine di milioni meno. Quindi io rovescerei la tattica all'incontrario, cercherei prima l'accordo con la società e poi con i giocatori, o comunque le farei simultaneamente, no?
0: Certo.
1: Se trovi l'accordo con l'uno e con l'altro nello stesso periodo, nello stesso tempo, perché altrimenti quando vai a cercare i giocatori dice sì, certo, a Roma, e come non c'è pure il Papa, certo che ci vengo. E poi praticamente vai dalla società e dici a me del Papa non me ne frega niente, mi dai 50 milioni, quindi sei a tre carte in punto, insomma, da tutto da capo.
0: Senti, Alajbegovic, altro giocatore inseguito dalla Roma, finirà alla Juventus. È un bel colpo per i bianconeri?
1: Ma sai, bel colpi lo tira il campionato, se sono bel colpi, perché ci siamo trovati, cioè l'esperienza ci insegna. L'anno scorso, quando la Roma a gennaio ha preso Malen, tutti quanti qui a Roma, chi più chi meno, ecco, un altro ripiego, no? E poi si è rivelato la salvezza della Roma, no? Il valore aggiunto della Roma. Disperato. Perché quando è stato messo sul piatto della bilancia, Malen ha detto sì, è un buon giocatore, però. Ma il fatto qual è che poi c'è il campo a dire se un giocatore è adatto a quella squadra, se si è calato nella filosofia di quella squadra, se ha trovato l'ambiente giusto in quella squadra. Le figurine sulla carta sono tutti bravi, tutti bravissimi. Poi però quando vanno in campo ci vogliono. Devono trovare una serie di step che sono tutti favorevoli a quella che è la personalità e il carattere dell'atleta stesso.
0: Franco, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
1: Ciao Lorenzo, buona giornata anche a te.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Franco Peccinini, vi proponiamo una serie di considerazioni molto importanti, un punto della situazione sul mercato del Sassuolo da parte del direttore sportivo degli Emiliani, Francesco Palmieri.
2: Bello, bello, sicuramente una bella serata, era dovuta e ci ha fatto enormemente piacere condividere questo momento con la nostra gente.
3: Si riparte da una nuova sfida in Serie A.
2: Sì, una nuova sfida affascinante come la Serie A, difficilissima come sappiamo al campionato, e stiamo cercando di fare le cose giuste per cercare di attrezzare una squadra che sia competitiva per affrontare questo campionato insidioso, ma siamo consapevoli che dobbiamo lavorare ancora tanto per far sì che allestiamo una squadra come la nostra idea.
3: Questi progetti forse sono un po' complicati, non soltanto insomma, per quelli che erano i vostri piani, quanto ancora c'è da fare sul mercato?
2: Beh, un mercato abbastanza bloccato, non lo dico io, ma è sotto gli occhi di tutti. È molto difficile quest'anno per tanti svariati motivi, però allo stesso tempo siamo nella quotidianità attenti a varie vicissitudini che si possono verificare. Siamo sempre vigili su quello che può succedere. Abbiamo un'idea abbastanza chiara su quello che può servire per allestire una rosa competitiva come lo era quella dello scorso anno, e speriamo di riuscire a fare le cose per bene, per mettere in condizione l'allenatore di avere un gruppo competitivo e di affrontare la Serie A con la serenità giusta.
3: Ma per me come sta Berardi?
2: Non solo Domenico, abbiamo avuto in questo avvio di preparazione tanti ragazzi fermi, questo mi dispiace perché è un po' penalizzato anche il lavoro dell'allenatore.
4: C'è l'osservatore con i bambini che frequenta gli oratori, frequenta i campetti, e tanti ragazzi che hanno quei 15 anni, 20 anni.
2: In questo periodo sappiamo anche di dover intervenire sul mercato in determinati ruoli, e stiamo facendo attenzione a quello che possiamo chiaramente mettere all'interno del gruppo.
5: Direttore, la scelta di Aquilani, insomma, ti ha assicurato uno dei tecnici più brillanti della scorsa Serie B. Cosa ti aspetti, anche cosa ti aspetti come approccio da parte sua?
2: Beh, è stato scelto proprio per caratteristiche, perché sappiamo che è un allenatore bravo, giovane, e speriamo di aiutarlo ancora di più nella crescita, perché questa è una società che ha dimostrato in tutti questi anni di dare grande visibilità e grandi opportunità sia ai giocatori che ai tecnici che ai dirigenti, per cui speriamo che anche per Alberto sia una situazione di ulteriore crescita che possa dimostrare tutto il suo valore.
5: Direttore, Troiler e Acerbi sono due possibilità per il Sassuolo?
2: Ma di possibilità ce ne sono tante, ce ne sono svariate, nella quotidianità ci sono tante difficoltà, cerchiamo di capire dove dobbiamo intervenire e come possiamo intervenire, perché a parte tutto ci sono tante sfaccettature che sono difficili da elencare, però che noi dobbiamo stare molto attenti chiaramente. Abbiamo voglia sicuramente di fare degli innesti che possano alzare ulteriormente il livello della squadra, non dimenticando che già all'interno della squadra ci sono tanti giocatori importanti, ma vogliamo sicuramente fare qualcosa per aiutare il gruppo ad essere ancora più competitivo.
6: Salve direttore.
5: Può essere uno di questi, direttore. Cioè, come, che ragazzo è, che giocatore è?
2: Beh, penso che questi pochi mesi in Italia abbia dimostrato il suo valore. È un giocatore, secondo me, con caratteristiche importanti, un 2002, perciò abbastanza giovane. Sono convinto che in questo gruppo possa dare un ulteriore apporto alla squadra e ci possa far fare un passettino in avanti su tutti gli aspetti.
7: L'ultima. Che frasi vi siete scambiato tra Giovanni Carnevali al momento dell'arrivederci?
2: Bah, prima cosa ci tengo a ringraziare Giovanni per l'amicizia, per l'affetto, per quello che mi ha insegnato, perché ho imparato tanto da Giovanni. Ci lega un grande rapporto, anche nelle giornate di lavoro ci sentiamo spesso, per cui ci siamo scambiati un grande in bocca al lupo. Lui è rimasto molto legato al Sassuolo, come giusto che sia, per quello che ha fatto in tutti questi anni. Spero che possa dimostrare francamente tutto il suo valore anche la Juventus, perché è una piazza che lui ha conquistato sul campo, per cui ha dimostrato veramente di essere bravo, e sono convinto che possa fare grandissime cose anche la Juventus, come le ha fatte qui a Sassuolo.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del Ti Avevo News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che potete seguire non solo sulle nostre frequenze, sulla nostra web radio, ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. Chi vi dà il buongiorno, ormai lo sapete, è la voce femminile del programma in questa puntata di venerdì 31 luglio, ultima puntata settimanale. Torneremo poi a partire da lunedì, ovviamente alle ore 9:45 come sempre. E intanto, prima di andare a parlare di Serie C e dare il buongiorno e il bentornato al nostro primo ospite, ovviamente anche noi di A Tutta C ci uniamo al cordoglio per la morte di Franco Baresi, che questa mattina è scomparso a 66 anni, bandiera del Milan e della nazionale italiana. Una perdita che ha sconvolto il calcio italiano, anche la Serie C si sta unendo a tutto il, appunto, al cordoglio che il mondo del calcio sta esprimendo per il difensore che con l'Italia ha vinto anche il mondiale nel 1982. Beh, sicuramente, insomma, una persona che al calcio avrebbe fatto bene, soprattutto al calcio che si sta vedendo ora con tutto il patatrac che è successo anche in federazione. Non mi riferisco ovviamente alle dimissioni di Gravina, ma anche agli ultimi fatti recenti. Fatti che, come ho sempre detto, avranno necessariamente ripercussioni anche, a mio avviso, sulla Serie C, perché ovviamente tutto questo disastro nazionale, questo protrarsi per la scelta del CT, Malagò di fatto aveva già scelto, poi le nomine di Maldini e Leonardo avevano fatto sì che si propendesse per un'altra figura e si è arrivati quindi alle dimissioni dei due ex Milan. Dicevo, insomma, sono tutte situazioni che vanno per forza a ripercuotersi anche sulla Serie C e sulle riforme che questo calcio italiano sta auspicando da tempo. Se ne parla, ma forse nessuno poi vuole realmente farle. E proprio da questo aspetto io parto con il nostro primo ospite, super felice io. Ritrovo Beppe Lenosi dopo non so nemmeno io quanto, pensavo mi avesse abbandonata.
2: Ciao Claudia, ciao a tutti, un piacerissimo rivederti e rivedervi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, guarda, oggi hai compensato un po' la tristezza che avevo a causa di Giorgio Sorani, ma di questo poi ne parlerò settimana prossima, non ne parlo ora, però Giorgio mi avrà sulla coscienza probabilmente per un bel po' tanto, ma vabbè, di questo poi ne parleremo. Hai compensato tutto il disastro morale che mi ha causato Giorgio, meno male ci sei.
2: Mi fa piacere, mi fa solo piacere.
1: E allora, Beppe, tutto questo caos federale è ovvio che si ripercuote poi trasversalmente anche sulla Serie C, proprio nell'estate in cui tutto era andato bene. Si sono fatti calendari, gironi, tutto sereno, solo la Ternana, le altre non hanno avuto problemi. Tutto bello, il Foggia viene riammesso, niente, ci deve essere comunque questa situazione un po' trasversale.
2: Sì, sicuramente, essendo il primo gradino del professionismo, la Serie C subirà sempre questo tipo di situazioni, mi verrebbe da dire anche abbastanza imbarazzanti per certi versi.
1: Sì.
2: E purtroppo la Serie C è il classico soldatino in prima linea. Ne ha parlato un sacco il presidente Marani nella commissione disciplinare qualche settimana fa, lo sta ripetendo a più riprese. Il format, per come lo pensiamo noi del calcio professionistico, parte dalla Serie C, parte con 60 squadre che in questo momento hanno la certezza di ricevere dei compensi adeguati alla categoria e che devono lottare con le unghie e con i denti per far fronte a diverse problematiche che partono poi da categorie superiori, perché poi va a cascata e purtroppo l'ultimo tassello è sempre la Serie C. Proviamo per quanto possibile a parlare di calcio quasi giocato, perché come dicevi sono usciti i calendari ieri, e abbiamo avuto forse qualche piccolissima sorpresa sui gironi qualche giorno fa, anche se le anticipazioni c'erano ed erano quelle lì del Foggia nel girone C. Ecco, forse sorprende un attimo il Carpi nel
1: Eh
2: girone A,
1: sì.
2: però magari ecco, se vogliamo tenercela come sorpresa, detta come va detta, non ce ne sono state, perché fortunatamente, ecco, escludendo la Ternana, comunque tutte le altre 59 squadre al momento, mi verrebbe da aggiungere, sono in regola con tutto. E purtroppo abbiamo avuto anche lo scorso anno e 2 anni fa esperienze di commento un po' particolari in queste trasmissioni, però ecco, speriamo possa essere di buon auspicio per una sorta di rinascita, anche se sta diventando praticamente una barzelletta a livello nazionale parlare di rinascita.
1: Sì, diciamo che ecco appunto ultimamente il calcio italiano proprio anche a livello mondiale non si sta presentando bene. Mi incuriosisce, ecco, no, sempre stando un po' tra calcio in linea generale e Serie C, anche la posizione di Gianfranco Zola, perché sembra ormai destinato anche al rientro in federazione, sarà il supervisore delle under, delle cosiddette na nazionali sotto la nazionale maggiore. Secondo te rimarrà anche nella veste di vicepresidente della Serie C? Comunque i ruoli. N non so, ora non conosco il regolamento, sono sincera, ma non credo siano incompatibili tra l'uno e l'altro, no?
2: No, anzi, forse è il caso di creare dei ponti, visto che i giovani, e l'ho detto anche Marani 2 settimane fa, i giovani lanciati verso il calcio italiano partono proprio dalla Serie C. Quindi, secondo me, sarebbe solo un plus avere una persona, tra l'altro, del calibro di Gianfranco Zola, non del primo che passa per strada, a cavallo su un lavoro di giovani e di una terza serie che punta proprio sui giovani. Ecco, da rimodulare un attimo forse tutto quello che riguarda compensi e tutto ciò che riguarda magari lo schieramento dei giovani, ma anche far partire 3 under 23 in terza serie credo sia il principio di base secondo cui, secondo me, Zola potrebbe tranquillamente ricoprire entrambi i ruoli. Anche io devo essere sincero come te, non ho in questo momento notizie rispetto all'incompatibilità tra i due ruoli, però credo che possa essere solo un vantaggio.
1: No, anzi, a questo aspetto che hai sottolineato di Zola come sorta di ponte tra la Serie C e la nazionale, nel mezzo lo sviluppo, o meglio la crescita dei giovani, quindi una sorta di ripartenza, onestamente non ci avevo pensato, però è una lettura assolutamente intelligente e logica, anche perché insomma, altre nazionali ce lo hanno insegnato, se si riparte dai giovani, se si lavora un po' di sistema, poi i risultati vanno a premiare tutti, perché insomma, come hai detto te, il professionismo in Italia parte dalla Serie C, ma purtroppo finora si è ragionato a Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro. No, facciamo che si ragiona tutti insieme e magari qualcosa in più si
2: Sì,
1: fa.
2: dovrebbe essere una sorta, non dico di triangolo equilibrato, perché comunque il numero di squadre di Serie A e Serie B sono minore rispetto a quello di tutta la Serie C. Quindi è ovvio che sia dal lato positivo sia dal lato negativo, quindi problematiche economiche, giocatori, eccetera, eccetera. Ecco, sicuramente c'è un eco un po' più forte in Serie C, ma i giovani sono giovani intesi come giocatori, in questo momento dobbiamo considerarli perché anche questa è una domanda un po' interessante, perché ho sentito parlare dei giovani con un ragazzo di 23 anni. Ora, va bene tutto sulla carta, anagraficamente giovane, anche rispetto a me, ha forse 10 anni in meno. Però, detto questo, nel mondo del calcio, l'abbiamo visto anche con la Spagna campione, non è che si parla di così giovani. Cubarsí e Yamal sono due fenomeni, ma sono comunque due giovani lanciati davvero da giovani a 16 anni. Ora, non dico che dobbiamo lanciare i 16 anni all'Olimpico o al San Paolo e verrebbero subissati di fischio al primo errore, o a San Siro, stessa storia. Però ecco, vedere un Bartesaghi trattato come giovane lascia un po' il
1: Sì.
2: tempo che trovo. Ho preso Bartesaghi, ma vale qualsiasi esempio, anche Palestra o
1: No,
2: anche
1: ma un
2: giocatori che
1: qualsiasi
2: ormai sono
1: classe
2: fatti.
1: 2006, perché qui i 2006 ancora giocano in primavera.
2: Sì, e tra l'altro anche lì bisognerebbe un attimo capire che senso bisogna dare al campionato primavera, perché sfido a vedere quanti giocatori effettivamente dalla primavera abbiano fatto poi il salto, anche semplicemente non dico in Serie C, ma anche in Serie D. E il Milan futuro forse l'ha dimostrato lo scorso anno,
1: Eh
2: con
1: sì.
2: questo progetto un po' atipico, ecco, rispetto alle seconde squadre, alla prima che affrontava il campionato di Serie D, non è arrivata questa grande fucina di talenti per il Milan, che comunque ha avuto i suoi
1: Oddo però
2: problemi anche
1: aveva
2: prima
1: detto
2: squadra, quindi.
1: che... No, Oddo ha detto che era soddisfatto del lavoro che ha fatto in questo. Anche a me non sembra che il Milan futuro abbia, ecco,
2: No,
1: consegnato al
2: ecco,
1: calcio
2: come
1: italiano
2: dicevamo.
1: chissà chi. Cioè, la gestione di Camarda poi lì fu una roba imbarazzante, ma da parte della stessa società, Perché poi secondo me su Camarda si poteva fare un lavoro diverso.
2: Sì, diciamo, è complicato anche capire cosa il Milan abbia fatto di giusto o sbagliato lo scorso anno. Ora, dopo i risultati, è facilissimo. Però ecco, sicuramente qualcosina si è rotto perché in panchina comunque avevano un tecnico che non era anche lì il primo arrivato, poi si può discutere sul gioco, su eccetera eccetera, ma nel calcio alla fine conta il risultato finale. Poi come si arriva, si può arrivare in mille strade, ma conta il risultato finale. Perdere una qualificazione in Champions, parlo della prima squadra, così. E non dare continuità al progetto del Milan Futuro, che già il primo anno era stato, possiamo dirlo a tutti gli effetti, un fallimento. E la gestione di Camarda, secondo me, è figlia di quello, perché comunque pensare di mandare un ragazzo a Lecce, secondo me, inizialmente poteva anche essere un'ottima soluzione, ma con la consapevolezza di non poter costringere una squadra a schierarlo titolare, anche perché se sei obbligato a schierarlo titolare, lo schieri tu. Detta come va
1: Eh sì.
2: detta, magari ecco, per
1: Sì.
2: Camarda ora pare esserci una possibilità di prima squadra dietro Gonzalo Ramos, che comunque è un attaccante forte, è finito, ma anche lì il minutaggio sarà ridotto. Si sta un attimo ripercorrendo ciò che l'Inter ha fatto forse con Esposito, ma forse l'Inter si è comportata molto meglio da quel punto di vista,
1: Sì,
2: dando
1: quello
2: spazio e
1: sì.
2: dandogli anche la possibilità di sbagliare, perché l'abbiamo visto, è cresciuto esponenzialmente rispetto ai primi giorni visti un anno fa col Mondiale per Club. Quindi ecco, non c'è una formula magica, però sicuramente. Guarda, preferisco più il progetto della Juve che sforna talenti e poi
1: Sì.
2: ne fa una risorsa economica. L'abbiamo visto anche con Puskas, con il Genoa. Ecco, almeno quello ha un senso dall'inizio alla fine, avere degli intoppi così. Diventa un po' complicato da gestire, ecco.
1: Assolutamente no, mi trovi d'accordo perché effettivamente poi si può discutere sul fatto che magari anche dalla Juve non è emerso magari quello che forse ci si aspettava, però la Juve ha dato un senso al progetto Under 23, prescindendo che poi secondo me la Juve è l'unico club italiano realmente più europeizzato, lo si vede anche con la gestione ad esempio del calcio femminile, però insomma... Ecco, anche su questo io credo che il calcio italiano debba un attimino evolversi, perché qua si pensa sempre magari solo al discorso tattica, mercato, sì, ma c'è anche ta tanto altro su cui dover lavorare.
2: Sì, sicuramente, anche perché poi lo stiamo vedendo, vediamo anche come si presenteranno le squadre, ma credo il 60-65% dello scorso anno giocasse con un modulo in Serie C, dico, con un 3-5-2 che è un po' più lontano da quello che si vede in Europa, e se poi andiamo ad analizzare le squadre che sono salite in Serie B, preso il Vicenza, preso l'Arezzo, preso il Benevento e poi preso l'Ascoli, 3 su 4 hanno giocato un po'
1: Sì, è
2: più
1: vero.
2: con lo stile, tra virgolette, europeo. Quindi ne va anche della. 3 su 4 intendo ovviamente anche l'Ascoli, perché magari l'Arezzo è stato un po' ibrido durante l'anno, però anche qui, cioè, ovviamente non
1: Sì, infatti
2: demonizziamo
1: no,
2: la Divisione 3, non
1: l'Arezzo l'avevo un
2: demonizziamo.
1: attimo escluso.
2: Esatto, però comunque sono squadre che hanno giocato con la divisa 4, con determinati compiti che vanno a mancare. Poi è ovvio che non puoi convocare un giocatore di Serie C in nazionale tenendolo titolare per le qualificazioni europee. Però ecco, un passaggio così dalla Serie C alla Serie B, dalla Serie B alla Serie A potrebbe essere funzionale, ripeto. Poi ogni squadra fa storia a sé, ogni società pensa giustamente a sopravvivere, ed è questo secondo me il punto focale, cioè ciò che dicevamo all'inizio, il fatto che una squadra debba sopravvivere e non vivere all'interno di un contesto, di un campionato di Serie C, che comunque grazie, dobbiamo dirlo ai partner a cui si sta affidando, sta avendo un sacco di visibilità anche in Europa, non solo in Italia. È un peccato, perché ci sono tantissime realtà che si sono dimostrate fucine di talento. Ecco, qualche squadra della Serie B, penso al Modena, penso all'Entella, sta iniziando veramente a fare mercato come si faceva un tempo, dalla C alla B.
1: Sì, è
2: Modena e Entella
1: vero.
2: forse sono i due esempi di giocatori. L'Entella forse per prima, lo scorso anno, ha fatto un mercato che sembrava quasi come un vabbè, se scende almeno i giocatori. In realtà si è salvata senza passare dai playout con attaccanti, quindi non parliamo di ruoli magari anche un po', ma attaccanti che hanno segnato, presi entrambi dalla Serie C. Quindi ecco,
1: E
2: forse
1: anche con
2: si dovrebbe
1: l'allenatore
2: anche.
1: pescato dalla C.
2: Esatto, si dovrebbe un attimo pensare a ciò che si faceva un tempo, perché non bisogna neanche demonizzare il passato, cioè la Serie A pescava dalla Serie B, la Serie B pescava dalla Serie C. Poi nessuno ha la
1: Beppe,
2: soluzione
1: io
2: in
1: ti
2: tasca, è veramente
1: ringrazio per
2: facile
1: essere.
2: parlarne. Però.
1: Sì, no, no, però no, no, sono ragionamenti per me molto, molto logici e anzi, quando poi avremo la fortuna di riessere insieme con il mercato che ormai sta avviandosi verso l'ultimo mese, ora ci sarà un periodo un po' morto, poi si ritornerà forse a vedere dei colpi, ne parleremo molto più de nel dettaglio. Intanto, grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie a te Claudio, ciao a tutti.
1: E allora, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a brevissimo torneremo con la seconda parte di A tutta C. A tra poco.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A tutta C. Allora, è una mattina in cui, ovviamente, come abbiamo detto, insomma, il mondo del calcio si è un po' fermato per la morte di Franco Baresi. Anche dalla Serie C sono arrivati i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'indimenticato calciatore del Milan e della nazionale. È un mercato che comunque, un po' come accade ogni anno in questo momento qua, va un pochino a rilento, si chiuderà poi il 1° di settembre, quindi io credo che dopo Ferragosto si avranno un po' anche tutte le altre situazioni in fase di sviluppo. E allora intanto io mando un messaggio a Giorgio in regia. Allora, vabbè, no, ma cioè, a Giorgio gli sto facendo un po' scontare quello che lui mi ha fatto. No, perché poi vi racconterò di Giorgio quello che ha combinato. Stavamo cercando di perfezionare un collegamento telefonico, ma c'è stato qualche piccolo problemino. Questo, come sapete, è il bello della diretta. Comunque, dicevo, è un mercato che poi si accenderà anche negli ultimi giorni d'agosto, perché comunque poi partirà la Coppa Italia, il campionato, insomma, nel weekend di Ferragosto la Serie C scenderà in campo e ovviamente, insomma, si avrà un quadro ancora più chiaro di quello che è il percorso delle squadre. Ci sono magari formazioni al momento in fase di valutazione dei propri elementi in rosa, ma le gare ufficiali poi diranno sicuramente di più. Intanto io chiedo anche un altro miracolo al buon Giorgio Sorani. Beh, qui abbiamo sempre fitte conversazioni io e Giorgio. E vabbè, insomma, il nostro ospite purtroppo in questo momento non è raggiungibile e va bene, noi insomma. Niente, allora Giorgio mi sta. Allora, l'ospite non lo abbiamo, non riusciamo a metterci in contatto, no? Con lui, giusto Giorgio? Non ho capito. Scusatemi, è pur sempre venerdì anche per me, eh? Ecco, no, benissimo. E allora, facciamo il percorso inverso. Facciamo il percorso inverso, quindi e niente, va bene. Con Giorgio poi risolviamo sempre tutto, dobbiamo solo fare un piccolo percorso inverso, ma dicevo, ci sarà poi la Coppa Italia nel weekend di Ferragosto e ci sono tantissime gare interessanti in programma, gare che ovviamente diranno anche molto su quello che è parte delle rose del campionato di Serie C. E c'è poi appunto la stagione che andrà a iniziare nel weekend del 22-23 agosto, lo stesso weekend di Serie A, ma intanto guardiamo quelle che sono le partite del primo turno eliminatorio della Coppa Italia, ovviamente di Serie C. E nel gruppo 1 si parte con Trento Ospitaletto, nel gruppo 2 invece ci saranno, per quel che riguarda la giornata del 14 agosto, Vado Inter Under 23 Pro Vercelli Pergolettese, nel gruppo 3 invece Audace Cerignola Monopoli, Picerno Barletta e Pineto Gubbio, nel gruppo 4 Casertana Savoia e Grosseto Guidonia Montecelio. Si scenderà in campo anche nella serata di Ferragosto, quindi il 15 agosto, nel gruppo 1 Cittadella Atalanta Under 23 Arzignano Valcampo e Lumezzane Renate, Arzignano Valcampo Albino Leffe, scusatemi, e Lumezzane Renate. Nel gruppo 2 Spezia Torre, Scarpi Pianese, Livorno Reggiana, Perugia Vispesaro e Foggia Altamura, mentre nel gruppo 4 Crotone Cosenza, Salernitana Scafatese, Campobasso Cavese. Si chiuderà poi nella giornata di domenica 16 agosto con Dolomiti Bellunesi Treviso, Lecco De Senzano, Giana Erminio Folgore Caratese, Alzone Milano Novara, Juventus Next Gen Forlì, Bari Casarano, Pescara San Benedettese, Giuliano Sorrento e Latina Ostia Mare. Quindi tante neopromosse ai nastri di partenza di questa Coppa Italia di categoria. Sarà molto interessante vedere quello che anche le squadre che sono salite dalla Serie D avranno da offrire. Sono squadre che si stanno formando e lo stanno facendo in modo anche piuttosto ambizioso, perché complice anche la composizione dei gironi, avranno sicuramente, beh, da dover dare parecchio in due raggruppamenti di ferro, soprattutto il B e il C, che a mio modesto parere, e sia chiaro, è un parere del tutto personale, hanno un tasso tecnico un po' più elevato nel girone A, dove la formazione alla ricerca di rivali quest'anno sembra essere l'Union Brescia. Abbiamo già parlato di un Lecco che forse sembra un pochino ridimensionato rispetto all'anno scorso. È un Lecco che però sta ripartendo da zero, quindi è normale anche che magari dall'esterno possa sembrare in un modo e dall'interno essere poi in realtà lo stesso Lecco ambizioso che punta alla Serie B un po' come ha fatto l'anno scorso. Di sicuro l'Union Brescia ha comunque più pressioni, è stata la finalista anche dei playoff vinti dall'Ascoli e qualcosa in più sicuramente ci dovrà essere da parte della formazione di Eugenio Corini. Lo ripetiamo, è la squadra che, a mio modesto parere, dovrà cercare un po' di rivali per non centrare questa Serie B, che rimane comunque l'obiettivo del piano triennale della formazione guidata da Patron Pasini, una formazione che lo scorso anno ha vissuto un'estate abbastanza movimentata perché, come ormai sapete, il Brescia di Cellino è stato dichiarato fallito, comunque non si era iscritto alla Serie C, e per evitare la morte del calcio professionistico a Brescia, Pasini ha ceduto il titolo sportivo della sua Feralpi Salò dopo una gloriosa storia, insomma, dei Leoni del Garda. Ha ceduto il titolo sportivo al Brescia. È nato così l'Union Brescia, che ha sfiorato la Serie B subito al primo anno. Quindi vedremo quello che sarà. Hanno comunque molte pressioni anche. Allora, Giorgio, l'ospite ci dice che c'è, quindi prova un attimino a richiamarlo, per favore, grazie. E scusate, ho il telefono qua, intanto Giorgio mi dà l'ok. E anche perché ci tenevo molto a questo ospite. E insomma, dicevo, è comunque un Union Brescia che ha delle pressioni. Pressioni le hanno anche Salernitana e Catania nel girone C, un girone C che, beh, insomma, sarà molto molto impegnativo anche in virtù di quello che si è visto lo scorso anno. Un girone C che ha regalato tante sorprese. Nessuno probabilmente si sarebbe immaginato di vedere Foggia e Trapani in retrocesse in Serie D. Il Foggia, come sapete tutti, poi è stato riammesso, ma forse nessuno si aspettava neppure di vedere il Benevento in Serie B, anche con diverse giornate d'anticipo. Un Benevento che ha avuto uno scatto notevole poi anche con il cambio in panchina. Vedremo poi quest'anno invece cosa Auteri combinerà, tra virgolette, combinerà ovviamente nel Foggia. È lui l'allenatore con cui i Satanelli ripartiranno per questa stagione del professionismo. Ma per parlare di girone C e di quello che ci possiamo aspettare da questo raggruppamento, io vado a parlarne con chi questo girone appunto lo vivrà molto molto da vicino. Do il benvenuto al direttore sportivo del Picerno, Vincenzo Greco. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovati e grazie come sempre per l'invito.
0: Grazie mille a te, è sempre un piacere averti con noi. Insomma, vi attende un girone abbastanza impegnativo e anche la gara di esordio con una neopromossa rischia di essere un po' piena di insidie, perché forse è una squadra un po' nuova alla categoria, il Savoia.
1: Sì, assolutamente. Come dico ogni anno, il girone C è quello per me più complicato perché comunque ci sono piazze importanti, piazze blasonate, e è quello che ti richiede un dispendio maggiore di energie nervose durante l'anno, perché tutti gli impegni che si devono affrontare richiedono grande attenzione e grande dispendio di energie, come dicevo poco fa, perché ovviamente quando affronti piazze importanti e vai in stadi dove non ci sono presenze inferiori ai 3-4 mila spettatori, ovviamente richiede grande impegno, soprattutto di energie nervose. Per quanto riguarda l'esordio, è una grande incognita incontrare il Savoia, perché ovviamente è una neopromossa, conosciamo ben poco, ha cambiato l'allenatore. E soprattutto loro saranno animati da grande entusiasmo per questa nuova avventura tra i professionisti. Parliamo di un'altra piazza storica che ha un seguito abbastanza importante e anche una società, voglio dire, che da quello che sono i proclami vuole fare grandi cose.
0: Sì, è vero, insomma, il Savoia almeno sulla carta si sta attrezzando per non fare la comparsa in un girone dove comunque sono forse, avevo detto prima Salernitana e Catania ad avere grandi pressioni, ma probabilmente anche il Bari ha un po' di pressione in più rispetto alle altre 17 formazioni.
1: Sì, assolutamente. Per me le tre società hanno avuto tre grandi pressioni, perché soprattutto la Salernitana viene da due retrocessioni consecutive, è una piazza molto esigente, che già lo scorso anno si aspettavano, la Serie si aspettava una promozione in Serie B. Stessa cosa vale per il Bari. Il Bari viene da annate negative, è ritornata in Serie C dopo tanti anni, e sappiamo che la piazza è una piazza che è in questo momento in contestazione anche verso la proprietà, quindi sicuramente ci saranno più pressioni rispetto agli altri, più pressioni negative, dico io, rispetto a Salerno e a Catania, però ovviamente parliamo di tre società importanti che hanno potenzialità economiche importanti e che stanno costruendo delle rose importanti per affrontare un campionato e affrontarlo da protagonista.
0: Ti riporto invece in casa Picerno a proposito di costruzione della rosa. Come ogni anno, voi vi siete mossi assolutamente per tempo anche per partire con una buona fetta di calciatori per il ritiro affinché anche il tecnico potesse lavorare nel migliore dei modi. Cosa manca ancora al Picerno in fase di mercato?
1: E come sapete, a gennaio abbiamo rivoluzionato tutta la rosa, sono andati via 14 giocatori, ne sono arrivati 12 e abbiamo lavorato già in prospettiva per la nuova stagione. Quindi appena abbiamo ottenuto la salvezza, il nostro obiettivo è stato quello di riconfermare il gruppo che da gennaio a maggio ha lottato per ottenere un risultato insperato. Abbiamo ottenuto punti importanti nel girone di ritorno, perché la squadra ha totalizzato 28 punti, quindi una media da playoff, e abbiamo pensato bene di riconfermare in blocco quello che è il gruppo che da gennaio ci ha portato a questo risultato. Già agli inizi di giugno avevamo chiuso degli accordi con dei nuovi calciatori under che sono venuti per appunto rinforzare la rosa e per rinforzare quello che è l'organico degli under che il mister avrà a disposizione. Ovviamente parliamo di calciatori di nostro, che sono diventati di nostra proprietà, perché noi lavoriamo tanto su quello che è la crescita dei giovani calciatori e diamo loro un'opportunità importante per come dire, mettere in mostra quelle che sono le proprie qualità e magari fare il salto di qualità, come è successo per tanti giocatori che sono passati da Picerno. La rosa è al completo, diciamo che stiamo lavorando per trovare un attaccante esterno importante che ci possa dare ancora più, come dire, qualità nel reparto offensivo.
0: Sarà questo quindi l'ultimo colpo al netto poi magari di eventuali uscite, perché comunque c'è ancora un mese di mercato, quindi tutto può ancora accadere, quindi magari se qualcuno uscirà il tassello verrà compensato. Ora, al netto di varie ed eventuali, però è solo un attaccante esterno ciò che manca al Picerno.
1: Sì, assolutamente. In questo momento, ripeto, vogliamo completare la rosa con un attaccante esterno importante che ci possa dare maggiori soluzioni offensive e possa, come dire, portare ancora più qualità nel reparto offensivo che noi abbiamo. Poi ci sono alcuni giocatori che non rientrano nel nostro progetto tecnico e per i quali stiamo lavorando per trovare delle soluzioni e una sistemazione in altre società. Ci sono tante richieste per questi calciatori, stiamo temporeggiando un attimo per scegliere insieme qual è la soluzione migliore per loro. Ovviamente resteremo vigili
0: sì,
1: sul mercato.
0: Sì, direttore, scusi, l'avevo persa un attimo.
1: Sì, resteremo sempre vigili sul mercato perché il mercato è ancora lungo e se si dovessero creare delle opportunità interessanti sicuramente non ci faremo trovare impreparati.
0: A livello invece di obiettivi, la salvezza forse è il primo da raggiungere, ma quest'anno si punterà anche a qualcosina in più.
1: Assolutamente, la salvezza, come dico, per una piazza come Picerno è come vincere il campionato. E noi siamo la più piccola tra le grandi, siamo una realtà molto piccola, un paese di soli 5.000 abitanti, una società molto giovane che in questi anni si è affermata nella categoria, appunto in girone composto da società che hanno scritto la storia del calcio italiano, quindi siamo la più piccola tra le grandi. Vogliamo assolutamente salvare la categoria, lo vogliamo fare il prima possibile. Poi, come dico io, una volta raggiunta la quota salvezza bisogna puntare il mirino a nuovi obiettivi. Sicuramente non vogliamo fare un campionato di sofferenza come è capitato l'anno scorso, vogliamo ritornare magari ad occupare le posizioni nobili della classifica come abbiamo fatto negli anni precedenti. Voglio ricordare a tutti che comunque siamo arrivati per 2 anni consecutivi sesti in classifica e vogliamo continuare questo percorso di crescita e di consolidamento in una categoria per noi molto importante, però senza dimenticare che siamo appunto la società più piccola, la società più giovane e vogliamo assolutamente consolidare la nostra posizione, la nostra permanenza in una categoria fondamentale e importante per noi.
0: Ora accennavi, no, al fatto che siete la piccola fra le grandi, però io, come ho sempre detto, credo che il Picerno abbia tanto da insegnare sia per come gestisce la programmazione e l'aspetto economico, insomma sono tanti i punti a vostro favore, non ultimo, perché non è una cosa scontata, io ricordo ancora il messaggio di apprezzamento e auguri che hai mandato a Emilio Longo pubblicamente, insomma sui canali social, quando il tecnico ha fatto il salto a Catania. È un aspetto che forse può sembrare, appunto, ripeto, scontato e magari di non poco conto. In realtà nel mondo che stiamo vivendo io credo che quello sia davvero un grandissimo messaggio in realtà, e penso che anche sotto questo aspetto in tanti debbano prendere un attimo il Picerno un po' a modello. Questo sì.
1: Sì, noi siamo diventati nel nostro piccolo un modello nel calcio italiano, innanzitutto per quanto riguarda la sostenibilità. Oggi si parla tanto di salary cap, ma noi è una norma che abbiamo applicato al nostro interno già dall'inizio, da quando io sono arrivato a Picerno, e come ho detto poco fa, la piccola tra le grandi, abbiamo sempre avuto il monte ingaggi più basso di tutto il girone, ottenendo dei risultati importanti, perché ogni anno ci siamo sempre qualificati ai playoff, abbiamo fatto delle plusvalenze importanti, anche quest'anno ne abbiamo già realizzate 3 e potenzialmente ne potremmo realizzare ancora altrettante. Poi dopo abbiamo dato delle opportunità a tanti allenatori che magari erano emergenti in questa categoria, parliamo di Longo, parliamo di Tomei, che poi dopo l'esperienza di Picerno è andata ad Ascoli, ha vinto un campionato, è andato in Serie B, e anche nella comunicazione siamo un modello da seguire, perché assolutamente noi siamo contenti, felici di dare delle opportunità a chi passa da Picerno e usa Picerno tra virgolette come un trampolino di lancio per arrivare a, come dire, raggiungere categorie più importanti o società più blasonate. Con Emilio Longo e con Tomei ci lega un rapporto d'affetto, di stima reciproca importante che abbiamo costruito negli anni, e siamo contenti quando i professionisti, appunto, che passano da Picerno poi dopo arrivano a dei risultati importanti. Siamo orgogliosi perché vuol dire che abbiamo scelto bene, che abbiamo dato loro delle opportunità, e ripeto, questo è il nostro progetto, questo è il nostro cammino che dobbiamo continuare a perseguire. Io sono qui da 8 anni e grazie al lavoro che è stato svolto posso dire che sono onorato e fiero di aver, come dire, contribuito alla crescita di questa società, perché quando sono arrivato in tanti non conoscevano Picerno, neanche dove fosse collocata geograficamente. Oggi tutti quanti parlano di Picerno come un modello, appunto, da cui prendere esempio, sia sotto l'aspetto della sostenibilità, della gestione, dell'organizzazione, perché noi, pur essendo una piccola società, comunque voglio ricordare che al nostro interno abbiamo un centro di fisioterapia, abbiamo una palestra, abbiamo un'organizzazione che mette nelle condizioni migliori i nostri tesserati di poter lavorare e di poter crescere.
0: Direttore, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qua con noi, so che è un impegno, ora io ti terrei a ore, onestamente, qui in diretta, però stavolta ti lascio subito, faccio la brava e poi tanto torneremo presto a disturbarti.
1: Grazie come sempre per l'invito, disponete quando volete, perché è per me un piacere e un onore partecipare alle vostre trasmissioni e interloquire con voi.
0: Grazie mille davvero anche per queste belle parole. Grazie ancora, direttore, a prestissimo.
1: Grazie, buona giornata.
0: Un saluto a Vincenzo Greco, direttore del Picerno, un Picerno che tra l'altro abbiamo parlato anche di campionato, Coppa Italia, insomma sarà ai nastri di partenza del girone C della categoria, un girone appunto abbastanza impegnativo. Avevamo parlato di Salernitana e quant'altro, ma avevamo un attimo dimenticato il Bari. Altra compagine, insomma, di livello. Il Picerno però, insieme al Crotone, questo sabato sarà anche protagonista al Memorial Donato Russo, che si svolgerà al campo sportivo Francesco San Chirico di Villa Agri. È stato il Crotone a render noto questo impegno, un quadrangolare con gare di 40 minuti ciascuna ed eventuali calci di rigore in caso di parità. Allora, il Crotone affronterà il Paternicum nella prima gara, mentre l'altro match in programma coinvolgerà appunto il Picerno, che sfiderà il Francavilla. Le due vincenti poi si affronteranno in finale, mentre invece le squadre che perderanno giocheranno la cosiddetta finalina, quella per il terzo posto, finalina perché insomma nel mondiale anche recentemente concluso si è parlato di questo, della finalina, quella per terzo e quarto posto. Un po' forse un brutto termine, finalina, vabbè, però insomma come si dice spesso, andarci vicino conta solo a bocce, quindi beh, è chiaro che vincere vogliono vincere tutti. Picerno e Crotone si affronteranno in questo quadrangolare, non è una gara ufficiale, però di sicuro darà un po' un margine per capire anche entrambe le formazioni a che livello sono quando la Coppa Italia poi è davvero ormai alle porte. Intanto, piccolissima pausa pubblicitaria, poi torneremo in studio con la terza parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Rimaniamo sul girone C questo venerdì 31 luglio. Voglio chiuderla appunto oggi, ma è stato un caso, eh? Non è che ho scelto apposta di concentrarmi solo sul girone C. Vi farò ascoltare quelle che sono state le recenti parole di Serse Cosmi, tecnico della Salernitana, in merito al mercato, ma prima di lasciarvi alle parole dell'allenatore Granata, vi ricordo che noi con A Tutta C torneremo a partire da lunedì alle ore 9:45, si entrerà nel vivo dell'ultimo mese di mercato. E ad agosto si tornerà poi a parlare anche di calcio giocato con i primi impegni ufficiali nel weekend di Ferragosto, dal 14 al 16 si giocherà infatti la Coppa Italia di categoria, il weekend ancora successivo prenderà invece il via il campionato congiuntamente a quello di Serie A e Serie B, quindi un mese in cui davvero si entrerà nel vivo del tutto, sarà anche l'ultimo di mercato, forse i primi giorni un po' a rilento per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, ma poi si entrerà davvero nel clou delle trattative. Vi invito quindi a seguire tuttomercatoweb.com per essere sempre aggiornati su tutto quello che è il mondo pallonaro italiano e non solo. Ci occupiamo, come ormai sapete, anche di calcio estero, ma vi invito anche a seguire la giornata di TMV Radio per tutti gli approfondimenti del caso, su tutto quello che è il calcio italiano. Ci sarà sicuramente anche un qualcosa di dedicato a Franco Baresi che verrà ricordato nel corso di queste ore. Con me, quindi, l'appuntamento è alla prossima settimana. Auguro a tutti voi un buon weekend, un buon venerdì, insomma, un weekend dai, un pochino più lungo. C'è tanta luce, per chi può, c'è il mare, ci sono le vacanze, quindi, beh, sicuramente sì. Sarà un buon weekend, lo auguro a tutti voi. Queste, infine, le parole di Serse Cosmi. A lunedì.
1: Ripeto, anch'io non ho certezze. Sono giocatori che ci faranno comodo perché hanno dimostrato in questi periodi di essere dei professionisti, di essere giocatori interessanti. Questo sotto l'aspetto dell'inserimento, diciamo, dei giocatori nuovi. È chiaro che le caratteristiche di alcuni dei nuovi, Giano è più portiere, va bene, Giano è più caratterizzato, però Riccardone e Gibril voglio vederle meglio anche con sistemi di giochi diversi, perché hanno delle caratteristiche che vanno esaltate, no? Non puoi mettere un giocatore perché giochi in una maniera, in una situazione di difficoltà. Cardone è un giocatore, per esempio, che ha bisogno di spazio, una delle sue qualità migliori. Gibril è un giocatore brillante che gioca sulla fascia, quindi l'ipotesi di due trequartisti o del trequartista non è definitiva, brillante che gioca sulla fascia, quindi l'ipotesi di due trequartisti o del trequartista

0: Agevolare il mercato in entrata, questi giocatori che non rientrano nei piani vanno sistemati il prima possibile.
1: Sì, adesso non è che per codardia, però non voglio addentrarmi in cose che non mi competono, anche se poi i giocatori li alleno io, quindi mi competono, ma in un certo senso quelle che sono le strategie o i movimenti di mercato mi sembra giusto che ne parli di lettore, perché poi i giocatori che sono in uscita non è che casualmente siamo arrivati qui e abbiamo deciso qui dopo pochi giorni. C'era la volontà, ovviamente non per la mancanza di qualità di alcuni giocatori, anzi tutt'altro, però ci sono alcuni aspetti che magari non si valutano, però le società le valutano, tipo giocatori in scadenza, tipo giocatori da acquistare che potrebbero creare dei dualismi dove chi sta fuori oggi sono tutti contenti, dopo tre partite che stanno fuori non è così. E quindi sono state fatte delle valutazioni tecniche, diciamo anche di mercato, e la società ha deciso che è opportuno che questi giocatori ad oggi vadano a vivere situazioni diverse. Chiaro, da un punto di vista umano, soprattutto sono giocatori che ho allenato io l'anno scorso, tranne Varone, e sono stati protagonisti, alcuni anche decisivi, in quel, credo, finale anche abbastanza emozionante, bello, quindi privarmi, lo dico a livello umano e affettivo, è un grande dispiacere. Sono andato anche in difficoltà, perché da un lato devi allenare e devi capire anche che lo stato d'animo non è questo, però loro lo sanno, insomma, no? Magari sono venuti al posto di qualcun altro che è andato via, no? L'anno scorso. Questo è il calcio, questo è, non voglio banalizzare, però sono dinamiche che le società vivono. Poi ci sono strategie, le società che prendono comunque giocatori, anche se ci sono giocatori in uscite, e altre che invece aspettano di fare le uscite e poi prendere i giocatori. Questo, ripeto, non sono io a doverlo decidere, insomma. Però adesso parliamo, ripeto, di diversi giocatori che io ritengo importanti e quindi non avranno difficoltà eventualmente a trovare una collocazione. Io parlo dal punto di vista umano e quello oggettivamente un po' di dispiacere c'è stato, perché uno che escludere è una parola che non mi piace, insomma, di per sé.
2: Giuseppe Crescibene, Salernitana News.
3: Sì, mister, io volevo parlare di un episodio avvenuto nel corso del ritiro che magari è proprio determina quello che è il rapporto tra lei e la squadra, perché alla fine dell'allenamento i giocatori si sono seduti vicino a lei e ha fatto i complimenti alla squadra per come avevano svolto la sessione. È stato pochi giorni fa, due giorni fa, e penso che questa cosa sia anche molto importante sotto un aspetto psicologico, perché c'era stata una situazione precedente di Ramanzina, però ci sono anche situazioni dove appunto il mister premia i giocatori con discorsi di questo tipo.
1: Guarda, i ritiri sono belli, sono importanti, però determinano uno stress fisico e psicologico enorme, che quindi non sei più lucido e quindi rischi di dire una parola in più. Questo vale per i calciatori, vale per l'allenatore, e c'era questa situazione di cui avete parlato che sicuramente non ha aiutato, perché molti sono compagni di squadra che rimangono, sono gli stessi che hanno vissuto insieme a loro, e quindi c'è una legittima forma di solidarietà, di aiutarsi, insomma. Quindi ripeto, io poi non sono un tipo cinico, queste cose le guardo in maniera particolare, però in questi ultimi due giorni abbiamo fatto compreso stamattina ma anche ieri, veramente due bei allenamenti. Oggi era una partita che sapevo che poteva non essere spettacolare, anche se Tascone ci ha deliziato con un gol. Però ecco, che lo consideri un'eccezione, Tascone, non è che adesso si mette a tirare da metà campo sempre, insomma. Però insomma è stata una partita in linea con quelle che erano le attese, e quindi era giusto fare i complimenti. Adesso c'è l'ultimo allenamento domani e poi ci sarà il rompete le righe, e noi ci ripresentiamo dopo un paio di giorni, credo non necessari di più per tutti, di recupero. per la fase finale in Calabria e poi dopo.

0: quando si torna a casa, per risalire a casa, allora le cose cambiano inevitabilmente.
1: E partiamo da Marco Rizzo, Stile TV.
2: Sulle scelte tecniche è stato chiaro anche il ragionamento su questi calciatori. La volevo portare invece sul piano tattico, perché ha parlato di ipotesi, soprattutto ruota sulla scelta dei due trequartisti o del trequartista, anche l'idea della proposizione offensiva della sua Salernitana. Ecco, se su questo c'ha le idee un po' più chiare.
0: No.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì 31 luglio. Oggi cominciamo con la notizia che non avremmo voluto mai dare. Conoscevamo purtroppo delle condizioni difficili che stava vivendo Franco Baresi. Oggi invece è arrivata la notizia della sua scomparsa a 66 anni, vera e propria bandiera, se vogliamo, uno dei simboli del grande Milan, uno che ha scritto la storia indelebile delle pagine della storia rossonera, per l'appunto, e anche della nazionale. Sono tanti i momenti che ci tornano in mente, tanti i campioni che lui ha affrontato e neutralizzato sul campo con la sua classe, la sua bravura, la sua eleganza, la sua qualità, la sua forza. Un giocatore straordinario che ha fatto tanto anche per la maglia azzurra. Il ricordo in tal senso non può che non andare a Pasadena, la finale contro il Brasile, 98% di umidità, un clima infuocato, lui che si era infortunato al menisco qualche partita prima di arrivare in finale, poi la promessa: se arriviamo in finale farò di tutto per esserci, promessa mantenuta. In campo arrivò e giocò addirittura tutta la partita, compresi i tempi supplementari, in quelle temperature infuocate, con quell'afa che ti toglieva il respiro, ma lui in campo c'era a sorreggere la difesa dell'Italia contro un Brasile fatto da talenti puri, straordinari, che lui aveva ancora una volta neutralizzato fino al momento della rotteria dei rigori e dal calcio di rigore, dal dischetto. La sua conclusione finì fuori, poi inutile fu l'errore anche di Roberto Baggio, perché il Brasile avrebbe potuto comunque vincere, ma quell'errore anche di Roberto Baggio, altro trascinatore di quel famoso mondiale, fu definitivo per assegnare quella Coppa del Mondo al Brasile. E da lì le lacrime, l'esplosione in lacrime di Franco Baresi, abbracciato ad Arrigo Sacchi, che gli diceva: tu sei un grande, tu sei stato un grande campione, hai fatto tutto quello che potevi fare, questo non toglierà quello che hai fatto della tua carriera, nulla gli avrebbe potuto cancellare di quello che ha fatto nella sua carriera. Ma un campione anche schivo fuori dal campo, non onnipresente sotto i riflettori come magari qualcun altro, lui ha sempre scelto la strada dell'eleganza anche fuori dal campo e non solo in campo. Il nostro ricordo commosso è per lui, il nostro abbraccio e alla sua famiglia. Perdiamo veramente una grande leggenda, come hanno detto tutte le società con i loro messaggi di cordoglio sui social, e anche le parole del presidente Malagò, che dopo andremo a leggere. Ma intanto buongiorno da Vincenzo Malangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, e buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Il tuo ricordo di Franco Baresi ovviamente non può mancare, Fabri.
2: Beh, è difficile perché parliamo davvero di un giocatore che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio. Io me lo ricordo da quando ero ragazzino, no? La prima finale contro la Steaua a Bucarest, questa presenza in mezzo al campo che guidava tutti i compagni. Ho letto adesso il messaggio di Maldini e mi sono emozionato, perché è proprio così, ha accompagnato davvero tutti con la sua leadership silenziosa e la capacità di essere sempre presente in campo, fuori, mai alzato la voce, capace di fare tutto con la massima eleganza. Probabilmente per 5-6 anni il più grande difensore al mondo, quindi un gigante, veramente un gigante del calcio. Io ricordo tanti momenti in cui l'ho incrociato, con cui ho magari parlato velocemente, e c'era questa aura intorno a lui, cioè di una persona unica. Quindi un giorno sicuramente molto triste per il calcio, per lo sport, per tutti, perché qua non è una questione di fede,
1: no, bravo.
2: Qua è una questione proprio di un giocatore diverso dagli altri. E quindi fa male, se ne va molto giovane, e sicuramente però lascia tantissimo. Cioè, credo che, come ha detto giustamente il Milan, Baresi per sempre, mi sembra la cosa più giusta e logica da dire. Cioè, Baresi ci sarà sempre, ecco.
1: Hai citato le parole di Maldini, le vado a leggere perché sono bellissime. Ciao Franco, oggi provo la stessa sensazione di quando per un qualsiasi motivo non potevi scendere in campo al nostro fianco. Come faremo senza il nostro capitano? Mi ha insegnato a lottare fino all'ultimo respiro, cosa significhino l'attaccamento alla maglia e il valore di essere un vero leader. Lo hai fatto con l'esempio ogni giorno, poche parole ma tantissimi fatti. Mi hai protetto quando ero un bambino, mi hai guidato da ragazzo e mi hai ispirato da uomo. Sei stato il calciatore più forte con cui abbia mai avuto l'onore di giocare. Un abbraccio affettuoso a tutta la tua famiglia, in particolare la tua moglie Maura e ai tuoi figli Edoardo e Gian Andrea. Ci mancherai, capitano, ma la luce della tua stella continuerà ad accompagnarci per sempre. Parole veramente sentite, bellissime, di chi ha vissuto e scandito letteralmente la propria vita a fianco a quello che è stato un uomo, oltre che un campione, e devo dire un esempio straordinario che non potremo mai dimenticare. Le parole arrivano anche naturalmente da Adriano Galliani, come non potevano esserci. Hai raggiunto il tuo presidente, riferimento naturalmente a Silvio Berlusconi, sei per sempre nel nostro cuore. Questo è il messaggio breve, appunto, ricco di significato, di Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, per salutare appunto la scomparsa di Franco Baresi a 66 anni. Poi quel 6 ripetuto, no? 6-6, che poi ci ricorda anche il 6 della maglia di Gaetano Scirea, un altro grande che ci lasciò troppo presto. E poi la memoria va anche a chi ci ha lasciato di recente, anche lui troppo presto, che era Gianluca Vialli. Insomma, questi sono stati simboli che appartengono, come dicevi tu, Fabrizio, non soltanto a una maglia, ma a tutte le maglie, la maglia della nazionale, ma a tutte le maglie, al calcio italiano, al nostro tessuto sociale, potrei dire, eh? Un tessuto sociale che un po' si è perso negli anni.
2: Ma assolutamente, infatti, cioè, tutti hanno sottolineato il fatto che era una bandiera, no? Quello che viene sempre più a mancare. Il calcio si è evoluto e ha perso probabilmente questi riferimenti, ce ne sono ormai, sono rarità. E Baresi era proprio il simbolo di un calcio reale, nostrano, sincero. E sarà dura in questi giorni, perché veramente se ne va un gigante, ma un gigante da ogni punto di vista. E poi è chiaro che contestualmente è tanto il rammarico, la nostalgia per un'era in cui eravamo re da ogni punto di vista. E lui probabilmente era uno dei migliori interpreti di quel calcio, calcio romantico ma vincente. Quindi è un giorno triste, davvero, però, ripeto, bisogna anche pensare a quello che ha lasciato, e sarebbe bello cercare di capire che quel modello non è scomparso per sempre. Cioè, bisognerebbe prendere spunto da quello che è stato Baresi, mentre invece siamo di fronte a, tanto poi ne parleremo, a tutt'altro, a un Infantino che vuole privatizzare il calcio, a discussioni infinite su tutto e tutti. Il calcio va verso una direzione che sicuramente non è quella che avrebbe preso Franco Baresi, avrebbe alzato sicuramente il braccio per dire: ragazzi, siamo in fuorigioco.
1: Bellissima questa tua frase finale, Fabri, molto molto molto bella, simbolica, forte, che racconta tanto di Baresi. Peraltro c'è anche il ricordo di Gianluigi Buffon, il 19 novembre del 95 esordito in Serie A contro il Milan. Io avevo 17 anni, dall'altra parte c'era il capitano di quella squadra, Franco Baresi. Per un ragazzo della mia età, trovarsi in campo contro campioni come lui era qualcosa di incredibile. Da quel giorno ho avuto ancora più chiaro cosa significasse rappresentare il calcio con classe, leadership e rispetto. Ciao Franco, riposa in pace. Sentiamoci questa nota vocale, poi a fatica ci portiamo su argomenti legati alla quotidianità, ma insomma ci dobbiamo chiaramente tornare. Vai Andrea.
3: Buongiorno Vincenzo, buongiorno al tuo ospite. Un ricordo di Franco Baresi, io tifo per un'altra squadra, però mi ricordo quando ero bambino in spiaggia con gli amici, ovviamente eravamo misti tra juventini, milanisti, insomma tutti quanti facevamo personificare qualcuno. Ecco, Baresi non mancava mai, perché era un esempio per tutti fuori e dentro dal campo. È un campione che mancherà tanto e deve essere ricordato da parte di tutti. Un saluto, Alberto da Roma.
1: Grazie ad Alberto da Roma, bellissimo anche questo pensiero, continuate anche così, tutti i messaggi che manderete li mandiamo in onda, perché mi fa piacere insomma questa vostra lettura, questa vostra umanità, ecco, e rispetto per un grande campione che è stato veramente di tutti, e questi messaggi lo testimoniano. Fabri, invece, come dicevi tu in maniera molto elegante e bella, in questo momento Baresi alzerebbe il braccio e direbbe: siete tutti in fuorigioco, in particolare Gianni Infantino, la sua voglia di privatizzare il mondiale, che ha trovato ovviamente tutti in disaccordo con i club che hanno di fatto respinto le proposte o le idee di Infantino, dicendo un no all'unisolo al piano di Infantino per privatizzare il mondiale. Noi boicotteremo il mondiale a tutti i livelli, sia maschile che femminile. La domanda non è se ovviamente questa idea malsana verrà accantonata, la domanda è come sia venuta in mente un'idea del genere, soprattutto da coloro i quali avevano combattuto l'idea della Superlega ritenendola una cosa da elite, una cosa sbagliata che non teneva conto del calcio che invece è del popolo, ma quel calcio del popolo nessuno ha dimostrato di volerne avere conto, dalle parti più piccole, dalla FIFA stessa, dall'UEFA stessa, poi dalla FIFA adesso, poi dal fatto che comunque una Superlega autorizzata praticamente c'è, però si va verso un calcio che è diventato non anche business, sta diventando solo business e sta morendo.
2: Beh, ancora più pesante il comunicato della FIFA di stamani, in cui praticamente si parla di errore dei media, del fatto che era solo una proposta, che ci sarà il tempo di valutarla, quindi non c'è stato un passo indietro. E lo trovo ancora più pesante questa presa di posizione della FIFA, quasi come fosse una sorta di gara, no? Io la penso così, tu la pensi così, vediamo cosa succede. Io non ho più parole, cioè nel senso, mi sembra che siamo andati proprio oltre. Cerco di mascherare questa iniziativa, no? Come se fosse tutto normale, come se privatizzare una parte insignificante del mondiale fosse un passo obbligato verso la democrazia del calcio. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ma sono parole dette a caso e soprattutto per mettere confusione nella mente dei tifosi. Non è così. Voi che ascoltate, non è così. C'è proprio un piano ben preciso per rendere il calcio, come hai detto bene, solo business. Il resto è contorno. Quindi mi dà fastidio a me il fatto che si cerchi di far passare il tutto come un passo verso la democrazia del calcio. Ma di cosa stiamo parlando? E soprattutto mi ha dato ancora più fastidio il fatto che ci sia un comunicato della FIFA, ma non ci siano le parole di Infantino, che ancora una volta cerca di aspettare il momento giusto per dichiarare quello che fa più comodo e che lo aiuta a portare avanti A, questa iniziativa, e B, la sua candidatura per essere confermato. Pesante, credo che spero che la UEFA non faccia nessun passo indietro, però sai, ormai i soldi non dico che comprano tutto, ma quasi,
1: sì.
2: Quindi anche magari davanti alla possibilità, parlo delle singole federazioni, di incassare tanti tanti soldi, magari qualcuno tradirà anche, perché di quello dove stiamo parlando, il concetto reale del calcio. Io sono schifato, cioè lo dico apertamente, senza problemi, non avrei mai immaginato di sentir parlare di privatizzazione del mondiale, e che anche fosse lo 0,01% del totale, è comunque una privatizzazione. È comunque l'apertura verso a un mercato diverso, che non c'entra nulla, ma proprio nulla, con il calcio. Ha detto bene la UEFA, noi siamo gestori momentanei di un prodotto, non siamo quelli che possono decidere come cambiarlo e se cambiarlo. Possiamo provare a migliorarlo, ma qua non parliamo di migliorie, qua vogliamo tradire proprio l'anima del calcio. Quindi per quanto mi riguarda sto completamente con la UEFA, mi piace il fatto che tutti siano d'accordo al momento, però mi preoccupa il comunicato della FIFA, che praticamente dice ok, va bene, vi siete arrabbiati, proviamo un approccio diverso. Il sunto è quello, eh?
1: Sostanzialmente è quello, non è che cambiamo, certo, idea, era una provocazione, l'idea, smentiamo questa volontà, era un'idea, esatto, che però accantoniamo, prendiamo atto dell'idea di tutti, quindi faremo un passo indietro. No, semplicemente, vabbè, la riproponiamo in maniera diversa, magari vi
2: Sì.
1: piacerà di più. Quello
2: Esatto, è
1: certo.
2: quello, è
1: Poi
2: quello.
1: ti dico una cosa, Fabri, anche l'UEFA dura, tutto a posto, ma se si guardasse anche come gestisce le cose lei, perché anche lì mi
2: Vabbè,
1: sembra che
2: certo.
1: ci sia stata una monarchia, anche lì non c'è uno che cambia, anche lì è sempre in mano a Seferin la gestione, anche lì si è creato veramente un'oligarchia, come la vogliamo chiamare, in mano a un solo potente uomo che decide tutto, che cambia tutto, che non dialoga, che non accetta dialoghi, che va avanti per la sua strada e basta. Quindi è a un livello più basso leggere di Gravina che accusa Infantino. Abbiamo visto tutti l'ingerenza politica nel suo calcio. E parli proprio tu, direi che non è proprio il massimo. Diciamo che qua nessuno può dare lezioni di
2: No,
1: etica, però
2: no,
1: tutti
2: no.
1: insieme possono rendersi conto che sono andati tutti quanti in fuorigioco, parafrasando la scomparsa di Baresi.
2: Ma io mi auguro che tutte queste diatribe, queste guerre politiche a livello calcistico facciano capire ai tifosi che ad un certo punto bisogna veramente dire basta. Cioè, a un certo punto bisognerebbe alzarsi e dire anche basta. Perché il vero problema è che il tifo si sta modificando. Leggevo uno splendido articolo, non mi ricordo sul Post, comunque su un media internazionale, che diceva come anche il tifoso stia cambiando. Ai mondiali, che è già qualcosa di particolare, c'erano molti tifosi che erano lì perché era un evento, non perché era la loro squadra del cuore o la nazionale per cui batte il cuore. Quindi sta anche cambiando l'approccio del tifoso, che è sempre più, uso questo termine per spiegare, americano nel suo approccio. È come una partita NBA, no? Si va per il contorno, per la partita, certo, ma anche per tutto quello che gravita attorno. E questa è la morte del calcio, eh? Questa è la morte del calcio, almeno per come lo conosciamo noi. Poi, attenzione, se le nuove generazioni amano quel tipo di calcio, non c'è nessun problema. Ma per noi è la fine del calcio. Cioè, perché
1: Assolutamente.
2: il tifoso, per come lo intendiamo noi, è ciò che muove il sistema. Se perdi quello, sì, puoi sostituirlo con altro, però non è più la stessa, non è più lo stesso sport. Almeno io la vedo così. Poi sarò anziano, avrò una visione romantica, però sono preoccupatissimo da tutto questo. Perché ormai sembra tutto modificato per essere, come dicevamo prima, business. Ho
1: Esatto.
2: letto dei messaggi deliranti, tipo: che bello, sono stato alla finale, non mi interessa di calcio, ma c'ero, io c'ero, capito? Questo messaggio di dire è un evento importante, tipo il Super Bowl, e io c'ero. No, no, non dovrebbe essere così. Non dovrebbe.
1: Ti abbiamo perso per un attimo, però facciamo così, sentiamoci quest'altra nota vocale, poi leggo quest'altro messaggio e ti faccio un'altra domanda entrando
2: Ok.
1: nello specifico della Juve. Vai, Andrea.
4: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Quello che mi fa più rabbrividire è che questo signore, Infantino, è rimasto scandalizzato dalla proposta della Superlega. Questo perché probabilmente i soldi non venivano intascati da lui
1: Certo.
4: e avrebbe perso tanto, tanto, tanto denaro. Ma io mi auguro che presto qualcuno, visto che adesso secondo la sentenza della Corte europea si può creare una competizione alternativa, si arrivi a crearne una davvero, con o senza le inglesi. So che forse è fantascienza, ma io ci spero veramente.
1: Beh, questo sarebbe un sogno di un presidente come Andrea Agnelli che magari dovesse ritornare in pectore e rimettere in piedi un discorso del genere. Chiaro che poi la FIFA governa il calcio a livello nazionale, l'UEFA a livello di club, quindi non avresti tolto soldi a Infantino con la Superliga, ma con il fatto stesso che lui si sia ribellato a quel concetto perché ritiene che il calcio deve essere di tutti e poi fa una roba molto peggio, è un altro discorso importante. Altro messaggio: il nostro amico dice: sono troppo giovane per aver visto la carriera di una bandiera come Franco Baresi, ma devo ringraziare mio padre, tifoso del Milan, che mi ha raccontato lo stile, l'eleganza e i valori di un uomo come lui. Da tifoso juventino dico che è una perdita per un calcio sempre con meno valori. Grazie a te, Federico da Modena. Invece, parlando proprio di Juventus, oggi amichevole contro il Nizza, ma è stata una settimana dirompente sul mercato dei bianconeri, Fabrizio, perché all'improvviso si chiude la vicenda Colomani e prendi Kerim Aliyebegovic, che nessuno pensava potessi mai prendere, tanto che c'era il Chelsea sopra, quindi quando ci sono gli inglesi dici quando mai lo prendi. C'era provato l'Atalanta, ma a Trenta si è fermato, c'era pensato la Fiorentina, in parte anche la Roma. Invece Massara, che l'aveva già proposta a Gasperini e gli venne bocciata come idea, ti dice: non ti preoccupare, c'è un ragazzino lì che si chiama Miralem Pjanic che sta lavorando anche lui per noi, 35 milioni e la Juve lo porta a casa. Che colpo è stato questo, e se sei contento anche poi della chiusura per Colomani?
2: Beh, innanzitutto bisogna dire quello che avevamo preannunciato settimana scorsa si è avverato, nel senso che Carnevali è uno che sa muoversi nel sistema mercato, e l'ha dimostrato con questi due colpi. Adesso dobbiamo aspettare l'ufficialità, perché come sempre nel calcio non si sa mai, però diciamo che le trattative sembrano molto prossime alla classica fumata bianca. Colomani va benissimo. Come ho sempre detto, secondo me ci vuole un altro attaccante di pari valore per poter affrontare l'intera stagione. Vediamo cosa succederà. Aliyebegovic è veramente una chicca, perché al di là dell'età, futuribile 2007, quindi comunque hai un asset per il futuro, però è il classico giocatore imprevedibile, nel senso che potrebbe diventare un fuoriclasse oppure anche deludere, perché poi bisogna vedere il suo impatto con il calcio italiano e un club importante come la Juve. Certo è che ha fatto una gran bella giocata a Carnevali, perché si è preso la responsabilità di un nome diverso, di un nome importante, ma tutto da scoprire. Mi piace perché questo deve essere il modus operandi di una squadra che deve per forza trovare delle alternative. Quindi due acquisti ancora da formalizzare, ma sicuramente la strada giusta da intraprendere. Adesso però, Vin, lo sai meglio
1: cessioni.
2: Di me, è bravo, bisognerà capire questi due acquisti cosa porteranno. Bremer con Seisao e saluti?
1: I nomi sono quelli lì, in particolare con Seisao, perché pare che si sta muovendo lo United. Se si muove un club inglese, tu non puoi dire di no, perché chiaramente è lo United che credo soltanto quest'anno abbia stretto un accordo con lo sponsor di maglia da 70 milioni all'anno, come se non gli bastassero i soldi. Capisci bene le proposte che possono fare per Consesa, la Juventus accetterebbe immediatamente. A quel punto le cessioni naturalmente ci saranno, ma Giovanni Carnevali, a margine della stampa organizzata a Courmayeur nella giornata di ieri, ha detto tante cose molto intriganti. Una su tutte, insomma, lui ha detto, prima di tutto ha detto, occhio che abbiamo tante cose da fare ancora, quindi lui è consapevole che c'è da risolvere la grana portiere, c'è da risolvere la difesa, e soprattutto se qualcuno dovesse andare via c'è da capire come sostituirlo, comunque come cercare di arginare. La cosa positiva in casa Juventus è che si stanno facendo gli acquisti prima delle cessioni, e questa è una testimonianza abbastanza di forza, no Fabrizio?
2: Sì, sì, assolutamente, ma poi chi acquisti, nel senso... Esatto. C'è una strategia ben chiara, però ecco, l'importante è che adesso, quando ci saranno queste cessioni, perché ci saranno, non si venga poi a dire però con Seisao era il miglior giocatore che avevamo, però Bremer era il miglior difensore che avevamo. Sì, ho capito, ma se l'anno scorso anno non siamo andati in Champions, per forza devi intervenire in maniera massiccia sulla rosa, e quindi qualche sacrificio va fatto. Guarda, personalmente non c'è nessuno di incedibile se non Ildiz nella squadra, diciamo così, dello scorso anno, quindi personalmente non mi cambierà nulla. Sono curioso di vedere quanto incasserà, perché leggevo con Seisao 50 milioni di base, cioè potrebbe anche fare delle cessioni importanti a livello economico.
1: Allora, ti leggo però un'altra cosa che ieri mi ha colpito particolarmente, quando per l'ennesima volta, giustamente, anche i cronisti hanno chiesto a Giovanni Carnevali di Vlahovic, e la sua risposta è stata questa: so che la Juve aveva fatto un'offerta per restare, ma lui non l'ha accettata. Personalmente non sono solito rincorrere gli atleti, soprattutto quando ci sono in ballo proposte allettanti. Mi sembra che con una grande eleganza abbia fatto un altro colpo da Juve con questa risposta Carnevali, cioè in sostanza ha detto: non ci sei solo tu, ci stiamo guardando attorno, noi di certo non ti rincorriamo, la Juve non rincorre chi, ma soprattutto chi è andato via perché non ha accettato una proposta che era il massimo che si poteva fare, citofona, ma io a sto punto non citofonerei Kostin Vlahovic.
2: Vlahovic non deve citofonare.
1: Bravo.
2: Ma per il bene suo, per il bene della Juve e per il bene dei tifosi, perché se dovesse tornare al primo stop, non al primo gol, al primo stop sbagliato, tutti punteranno il dito contro di lui. Non è una buona idea, ma lo dico da quando ha fatto sapere che voleva quell'ingaggio, è finita, è inutile. L'ho anche detto, è come una bella donna, no? Che ti ammalia, però quando torna e hai già avuto una relazione, diciamo così, tossica, devi avere la forza di dir di no. Devi avere la forza di dir di no. La Juventus secondo me ce l'ha, ma lo stesso Vlahovic deve avere la forza di dire: guarda, forse ho fatto il passo più lungo della gamba, vado a mettermi in gioco un anno, tanto è del 2000, ricordiamo che è un 2000, un anno da un'altra parte per dimostrare alla Juve, a tutti i critici, io sono veramente uno dei cinque attaccanti più forti al mondo. Certo. Ma non può tornare alla Juve, non deve tornare alla Juve.
1: Con me sfondi un portone spalancato, ci sentiamo.
2: Ma non, purtroppo non la pensiamo tutti uguali.
1: No, lo so bene, guarda, dall'altra parte ancora a parlare di Conte, Vlahovic, cioè io ho questa sensazione che qualcuno si deve guardare per forza indietro sempre e non riesce a guardare avanti. Dunque, ci sono due note vocali, vabbè, una tanto l'abbiamo sdoganato, Pasquale, anche su Radio Bianconera, basta che sei tranquillo, Pasquale, che già sai che ti ho ammonito due volte, uno qua e una su Radio Bianconera, sono sicuro che sarai calmo e cauto, ma tanto oramai non può cambiare idea, perché lui per esempio, ma ci sta, è dalla parte di Vlahovic, vediamo che cosa ci dice, dai.
5: Ciao Vincenzo, Pasquale, io sono convinto che... la Juve ha preso il ragazzino serbo per chi lascerà la Juve, o questo presentimento qua è Idiz, perché il ragazzo somiglia molto come gioca Idiz, gioca sulla mattonella lì dove gioca Idiz o dove piace giocare Idiz, quindi è un doppione quasi. E a me, allora, io penso che sarà proprio Idiz.
1: Chiaro il messaggio, Pasquale, ti ringrazio, vedi che poi dopo quando ci mettiamo d'accordo riesci a mantenere i toni. Allora, tutti quanti stanno dicendo la stessa cosa. Due sono le valutazioni, Fabrizio. La prima è che sicuramente è quello il suo lato migliore di Alebegovic, e qualcuno l'ha anche paragonato a un Kvaratskhelia e potrebbe anche diventarlo con Spalletti. L'altra cosa che possiamo dire con assoluta certezza è che il Dizio non è in vendita. La Juventus ha rifiutato già due volte 100 milioni dall'Arsenal in questa campagna estiva, e questo lo possiamo dire con chiarezza, no?
2: No, il Dizio non va da nessuna parte. Non va da nessuna parte, perché sennò verrebbe tradito quello che è il nuovo sistema, il nuovo progetto anche di Carnevali. Quindi sono arci sicuro che Ildiz non andrà via, almeno in questa sessione estiva. Poi attenzione, come dico ormai da almeno 4-5 anni, il calcio italiano non conta più nulla. Quindi è chiaro che dovesse arrivare un folle che ti dà 300 milioni per Ildiz, che fai? Cioè, non è che stiamo parlando di cifre sostenibili per qualcuno, però non credo proprio che la Juve possa permettersi di vendere Ildiz anche a una cifra astronomica, perché andrebbe a tradire quello che è proprio il progetto di rinnovamento. L'unico incedibile è proprio Ildiz, quindi io credo che almeno per quest'anno ce lo godremo in maglia Juve, futuro non lo so, ma quest'anno sarei non sorpreso, deluso no, nel caso in cui dovesse andare via.
1: Sono arrivati già due no secchi a 100 milioni, capisci bene che...
2: Ma no, ma dai, sarebbe...
1: Non ha in mente di cederlo.
2: Cioè, obiettivamente mi aspetto di tutto, ma non quello, Poi, allora, non è proprio vero che il ruolo sia complementare o... praticamente identico, innanzitutto
1: certo.
2: Alibegovic è un 2007, quindi è un giocatore che puoi ancora costruire, primo. Secondariamente, per me possono coesistere, cioè anzi non ho quasi dubbio che possano coesistere, anche perché Spalletti ha più volte modificato le proprie squadre in relazione alle caratteristiche dei giocatori. Ricordiamo che Totti centravanti è un'idea di Spalletti, Quindi no, io non vedo Alibegovic come il sostituto naturale, magari non oggi ma domani, di Yıldız, ma vedo come un aiuto importante per Yıldız.
1: Sentiamoci quest'ultima nota vocale e poi saluto Fabrizio Poncironi.
6: Ciao Enzo Luigi. Allora, in questo momento che proprio siamo al massimo del livello dell'ipocrisia, del valore dei soldi, su tutto, all'improvviso arriva un raggio di luce che va a squarciare questo velo, che è la morte di Franco Baresi, un giocatore di cui se ne sente la mancanza e che va, diciamo, si muove in maniera trasversale lungo tutti i tifosi, in cui nessuno, siamo tutti col groppo alla gola praticamente. Ciao Franco, e auguri e condoglianze a tutta la famiglia.
1: Con questo bellissimo messaggio non possiamo far altro che ringraziare il nostro amico e salutarci. Ciao Fabrizio Poncirolli, un grande abbraccio.
2: Ciao, alla prossima ragazzi.
1: Alla prossima Fabrizio Poncirolli. Noi invece ci fermiamo, breve pausa, al rientro, Rotocalcio, Lorenzo Di Benedetto, 12.05, Raffaele Garinella. Chiuderemo qualche secondo prima con Raffaele Garinella perché ho convocato in emergenza alle 12.30, cerchiamo di entrare alle 12.30 in punto Jacopo Galvani per un ricordo di Franco Baresi, e poi 12.45 news in generale, ma anche lì un ricordo di Franco Baresi, da chi lo vede, l'ho visto anche dall'estero ma con il cuore italiano, che è Alain Valnegri. Vi aspetto.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca. In cabina di regia, ricordiamo che oggi è una giornata triste per la scomparsa di Franco Baresi all'età di 66 anni e ci lascia veramente quella che è una vera e propria simbolo del calcio italiano, simbolo del grande Milan. E come detto prima, tra circa un'oretta, poco meno, avremo anche un ricordo da parte di Jacopo Galvani per farvelo vivere all'interno del mondo rossonero. Siamo in attesa nel frattempo di poterci mettere in contatto con la redazione di Tutto Mercato Web, segnatamente con Lorenzo Di Benedetto, ma andiamo a leggere un aggiornamento che arriva da Tutto Mercato Web, proprio a firma di Lorenzo Di Benedetto. Al termine dell'allenamento odierno al Suncare Football Center di Perth in Australia, il gruppo squadra Milan ha osservato un minuto di silenzio in onore del leggendario capitano rossonero Franco Baresi, scomparso oggi all'età di 66 anni. Ruben Amorim ha radunato i suoi calciatori in cerchio e Matteo Gabbia, capitano in assenza di Mike Maignan, ha posto una maglia con il numero 6 al centro del campo. Ricordo subito commosso e forte da parte del Milan per il suo capitano. Poi, tornando alle parole di Malagò su Baresi, ci sono delle bei ricordi naturalmente che sono arrivati da quelle che sono state tutte le partite giocate con la nazionale italiana. Il ricordo è esattamente questo: il calcio italiano perde una delle sue leggende, un campione straordinario che in tutta la sua carriera ha indossato solo due maglie, quella del Milan e della nazionale, una scelta romantica che lo ha fatto entrare di diritto nel cuore dei tifosi e di milioni di talenti di milioni di italiani. Lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, continua Giovanni Malagone, presidente della FIGC, quella nazionale per la quale ha sempre dimostrato un attaccamento eccezionale, diventandone uno dei simboli più gloriosi. Così il presidente, appunto Giovanni Malagò, ha voluto ricordare la figura di Franco Baresi. E ci sono anche tra i tanti ricordi naturalmente anche quelle sentite di chi non trattiene l'emozione, che è Fabio Capello. Ho difficoltà a parlare, questo durante il collegamento a Sky Sport, con la voce rotta dal pianto. Merita un grande omaggio, dice Fabio Capello. Io lo vidi esordire quando ancora era un giocatore, poi ho avuto la fortuna di allenarlo. Il Milan ha pubblicato un bel messaggio: un giocatore così bravo e importante non può non essere ricordato nel modo più bello possibile, dice Capello. Milano deve abbracciarlo e ringraziarlo per quello che ha dato al Milan e all'Italia, per la serietà, per l'attaccamento, per l'impegno. È stato un esempio per tutti, un uomo onesto e modesto, virtù difficile da trovare in uno della sua popolarità. È stato uno di quei giocatori che tutti gli allenatori vorrebbero avere, non solo per bravura tecnica ma per la forza che trasmetteva a tutti i compagni. Quando fu scelto ero molto giovane, fu un passaggio storico perché ricevette la fascia da Rivera, l'ha tenuta e onorata per anni, facendo tutto il possibile affinché il Milan potesse raggiungere i risultati che ha ottenuto. Era importante per tutti per come si comportava. Quando gli stranieri arrivavano, trovavano subito nel suo comportamento serio e preciso un riferimento. E insomma, poi il prosieguo del racconto, del ricordo di Fabio Capello su Franco Baresi va nel dettaglio di tanti aspetti del loro rapporto ed è estremamente intimo e piacevole. Potete andarlo a trovare naturalmente su tuttomercatoweb.com. Redazione con la quale ci colleghiamo in questo momento, con Lorenzo Di Benedetto. Ciao Dibe.
2: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Tu sei più giovane di me, quindi forse non l'hai visto in campo Franco Baresi.
2: L'ho visto.
1: Quanti anni ci avevi?
2: Ma lui ha smesso nel 97, io nel 97 avevo 9 anni.
1: Ok, quindi ancora eri già nell'età della ragione. Hai qualche ricordo del campo di Franco Baresi? E poi magari ti chiedo anche di dirmi quali sono le riflessioni che tengono da fare davanti a una notizia così terribile a tutti i livelli.
2: Guarda, allora, di ricordi ne ho due, che sono tutte e due negativi però per Baresi, però d'altronde non ho avuto troppo tempo. Allora, il primissimo è diciamo una delle prime partite che mi ricordo, che avevo neanche 6 anni, è la finale del mondiale, perché insomma mi ricordo più che altro tutto questo, dopo ogni vittoria che andavo con mio padre in macchina a fare i consueti caroselli. Insomma, poi quando l'Italia non vinse il mondiale ci rimasi malissimo veramente, quindi mi ricordo, no, dei rigori sbagliati da Baresi per primo, poi da Massaro e da Roberto Baggio. E poi il secondo ricordo, e quello è ancora più fresco, essendo di Firenze, insomma, da piccolo, da giovane, grande tifoso della Fiorentina, mi ricordo quel pallonetto di Batistuta nella finale di Supercoppa Italiana, poi vinta dalla Fiorentina, con Baresi che si gira da una parte pensando che Batistuta passasse da lì, invece Batistuta passò dall'altra parte e poi fece gol a Sebastiano Rossi per il gol dell'1-0 alla Fiorentina. Quindi diciamo che sono due ricordi negativi per quel che riguarda Baresi, però comunque poi c'è tutti i racconti, tutto quello che è stato Baresi, quel braccio alzato che valeva più della bandierina del guardaline, e insomma è stato storia del calcio, è stato esempio per tantissimi, e speriamo che prima o poi si possa tornare anche a vivere il calcio come lo viveva, come lo
1: impossibile
2: vissuto.
1: Te lo dico subito, perché poi fa un po' da contraltare con le notizie che arrivano dai piani altissimi del calcio, da questo tentativo di privatizzazione del mondiale portato avanti da Infantino. E meno male che lui e Seferin erano contro la Superlega, perché erano a favore del calcio del popolo. Ma quale calcio del popolo? Qua si fa soltanto la guerra, la gara, chi per primo va a guadagnarci soldi con il carrozzone del calcio, che è diventato solo business e meno calcio. È stata una risposta molto forte quella dell'UEFA, ma come dicevo prima a Fabrizio Monciroli, anche l'UEFA comunque si deve fare un mea culpa su tante cose. Qua nessuno può fare la morale a un altro, però è giusto che intanto lo si cominci a fare apertamente, tutti ragionino. Stessa cosa dico, scendendo di livello, quando sento che insomma Gravina dice abbiamo visto tutti al mondiale quanto la politica sia entrata nel calcio. Proprio lui eviterei, diciamo, di ognuno deve avere la coscienza di guardare a casa propria e di denunciare tutti quanti insieme che o si va verso la morte del calcio, cioè seguendo questa strada, quella della business e della politica, o si fa un passo indietro e si torna sui campi di calcio. Perché prendo veramente in prestito una bellissima espressione di Fabrizio Ponciroli poco fa, ci viene in mente Franco Baresi che alza il braccio e mette tutto in fuorigioco, perché questo non è più il calcio che ricordavamo.
2: Sì, c'è poco da fare. Cioè, guarda, io mi auguro che da questa situazione deve succedere soltanto una cosa, ovvero la UEFA deve tener duro, perché è l'unico modo. È l'unico modo, e chissà che da questa situazione non possa nascere anche un qualcosa di assolutamente rivoluzionario. Però la UEFA deve rimanere ferma sulla sua posizione. Ne ha parlato anche Carnevali ieri sera, sì. Presente a un evento a Courmayeur organizzato dalla Stampa, e lo stesso amministratore delegato della Juventus ha detto: fortunatamente siamo 55 federazioni tutte d'accordo all'unanimità sul cercare di fermare la FIFA. Ecco, abbiamo la possibilità di fermarli perché siamo tutti uniti. Ecco, l'unica cosa che non deve cambiare è questa, perché poi per il resto non credo ci saranno troppe federazioni, anzi troppe organismi europei, organismi dei vari continenti che diranno di no, perché comunque si parla di soldi, si parla di vendere un prodotto che non dovrebbe essere vendibile, però quando poi arrivi e vai, con tutto il rispetto, in zone del mondo dove c'è più bisogno di soldi e che dove comunque sia basta molto meno per portarsi la gente dalla propria parte, non penso che l'Africa o l'Asia o l'America, non la sto neanche a considerare, l'America del Nord, perché figuriamoci se non c'è lo zampino di Trump anche in questa follia di Infantino. Però se l'Europa resta unita non possono fare altro che fare un passo indietro, e se non lo faranno, e qui mi collego a quello che dicevo prima, che potrebbe succedere qualcosa di rivoluzionario. Se non lo faranno, perché c'è anche la possibilità che comunque Infantino, essendo il fratello gemello di Trump a questo punto,
1: si sono trovati.
2: Li distanzia soltanto i capelli, direi. Poi per il resto, come idee e come modo di fare, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, ed è una delusione Infantino incredibile, no? Per come è venuto fuori, anche diciamo che il potere della FIFA sembra quasi come l'anello del Signore degli Anelli, no? Che una volta che ci vai poi diventi un'altra persona, no? Perché l'abbiamo visto con Blatter, l'abbiamo visto con Platini, anche se non era presidente della FIFA, l'abbiamo visto...
1: ricordiamoci anche perché non lo è diventato,
2: Esatto.
1: Ci ricolleghiamo a Infantino, ci ricolleghiamo.
2: Abbiamo visto e adesso stiamo vedendo Infantino. Comunque, se non dovesse fare un passo indietro la FIFA e dovesse dire ok, facciamo il campionato del mondo senza le nazionali europee, a quel punto bisognerebbe rimettere in discussione qualsiasi cosa, ovvero anche che si possano creare delle competizioni al di fuori della FIFA, e quindi sarebbe una cosa rivoluzionaria. L'unico cosa che io mi auguro, e lo ripeto, è che la UEFA rimanga bella unita sulla sua posizione, perché in questo modo da una parte o dall'altra nasce qualcosa di diverso. O Infantino smette di fare quello che gli pare, o di credere di poter fare quello che gli pare, oppure a quel punto lì si aprirebbe, non lo so, un'altra federazione internazionale del calcio, non lo so, però insomma siamo alle prime battute, vediamo come va la cosa, anche perché dopo il durissimo comunicato di ieri della UEFA è arrivata la risposta della FIFA, che ha detto molto candidamente no, noi andiamo avanti, non ce ne frega niente di quello.
1: Esattamente, quella è la cosa che diciamo poi ti fa inalberare di più, perché la risposta della FIFA in questo caso doveva essere era una proposta al vaglio, prendiamo atto di quelle che sono le varie posizioni, valuteremo se cambiare la nostra idea, insomma una qualsiasi cosa che non fosse quella che hanno detto, cioè non vi preoccupate, vabbè cambiamo le parole, utilizzeremo un'altra terminologia e vi riproponiamo la stessa cosa, ma tanto andiamo avanti per questa strada, è la morte veramente del calcio che si avvicina. Raccontiamo il calcio che invece c'è ancora per adesso, fin quando lo possiamo raccontare, poi nel frattempo non so se tu stai cercando un altro lavoro, quando finirà il calcio, che poi di che parleremo, di che cosa racconteremo, non lo so, sarà una cosa assurda. Peraltro voglio dire anche un'altra cosa, poi ci porterebbe su discorsi lunghissimi e ci allontanerebbe, quindi sarò molto breve. C'era un presidente, no, che sicuramente è stato antipatico a tanti, che era Andrea Agnelli, che nel 2012 già aveva anticipato gli scenari che stiamo vedendo adesso, che sicuramente con la scelta della Superlega ha diviso tantissimo, ma poi abbiamo visto che evidentemente gli altri poi hanno fatto più o meno lo stesso, e che anticipò alcuni discorsi. E se guardate che bisogna anche modernizzare il concetto del calcio, perché il competitor del calcio diventa Fortnite, che i dinosauri che ci sono ai posti di comando del nostro calcio manco sanno che è e non si rendono conto. E oggi, anzi ieri, abbiamo appreso che le prossime due delle amichevoli della Juventus, per esempio, verranno trasmesse dalla piattaforma di EA Sports, cioè si sta andando esattamente verso una modernità che però sfugge a istituzioni vecchie e stanche, che non riescono a capire in che modo bisogna seguire l'evoluzione dei tempi e perché non invece svendere il prodotto.
2: Guarda, io credo che si sia un punto di non ritorno, perché è troppo, siamo andati troppo oltre, cioè i soldi, chiaramente è tutto legato ai soldi, ma i soldi hanno cambiato in maniera irreversibile il calcio e sarà sempre peggio. Fino a che, non lo so, questa bolla esploderà, perché alla fine da qualche parte bisogna andare, anche perché se le emittenti televisive aumentano gli abbonamenti di anno in anno, gli abbonamenti allo stadio costano sempre di più, i biglietti allo stadio costano sempre di più, sta diventando un lusso anche potersi permettere di guardare il calcio, e a questo punto poi il disinteresse non può fare altro che accrescere sempre di più, e quindi vediamo insomma quale sarà la strada che il mondo del calcio prenderà, però veramente complicato, e vedendo le immagini di Baresi che stanno chiaramente circolando in tutti i canali televisivi in queste ore, ci accorgiamo che insomma stiamo parlando di due sport completamente diversi,
1: ma proprio totalmente. Ma sai che c'è? Poi vabbè, un paio di domande di calciomercato te le devo fare, perché sennò veramente abbiamo la sola di politica, ma questo conto è importante. Molte volte dicono ma perché non si parla di calciomercato, ragazzi, questo quando si blocca il mercato in Italia perché non ci sono soldi, quando non ci sono soldi è perché il nostro movimento è arretrato e si trova distante dalla Premier, che diventa una sorta di Superliga autorizzata, e via dicendo, salendo verso l'alto, cioè è tutto concatenato in qualche modo. Però ecco, prima vedevo le immagini del, te lo ricordi Maradona, quando se ne tornò negli spogliatoi con la maglia di Baresi e disse: sono orgoglioso di portarmi a casa questa maglia, perché è la maglia del difensore più forte che c'è, insomma. Lo disse anche Maradona, lo porterò come un ricordo nel cuore. Quindi veramente quello era un calcio dove c'erano, ma anche semplicemente il fatto che non ci fosse il VAR, non ci fossero le moviole in campo, sì, tanto le polemiche c'erano e ci sono uguali, c'erano gli stadi strapieni, le radioline per sentire dall'altra parte la contemporaneità delle partite, 90° minuto per guardare, cioè ragazzi, era una roba che pazzesca, bellissima, emozionante. Adesso di emozione è rimasto a zero. E allora parliamo di mercato, mi dici se oggi ci sono in previsione dei colpi, visto che comunque in settimana ci sono state un po' queste accelerazioni, almeno in casa Juventus c'è stata accelerazione per Colomani e per Alia Begovic, la Fiorentina si sta muovendo per Pellegrino, insomma, se bolle qualcosa in pentola in questo fine settimana.
2: No, di sicuro qualcosa bolle in pentola, però lo sappiamo benissimo, no, quanto il calciomercato poi rallenti nel fine settimana. Non dovrebbe essere così per la Juventus, che comunque sta cercando di stringere veramente per arrivare alle firme sia con Alia Begovic che con Colomani. Sono due affari fatti, diciamo. Le cose come stanno, deve succedere qualcosa di incredibile per farli saltare. Ha parlato poco fa anche Carnevali a Torino, al G-Medical, ha detto forse non è oggi la giornata dell'arrivo dei due giocatori, però poi anche gli stessi dirigenti tendono sempre a sviare, no, un pochino, e quindi non è detto che poi non possano arrivare nella giornata di oggi. Per il resto, la Roma sul Kufalidis, con il difensore centrale del Wolfsburg, all'accordo a 15 milioni di euro, e dovrebbe essere addirittura d'arrivo, perché insomma Gasperini ha scelto lui come nuovo difensore della sua Roma. Poi vediamo, insomma, ci sono tante trattative. Arrivata l'ufficialità di Fitzgen al Torino poco fa, Vietesca il Cagliari lo ha ceduto, insomma qualcosa si muove, e vedremo quelli che saranno i comunicati del giorno. Però poi, come sempre, sabato e la domenica di solito ci si stoppa un pochino per poi ripartire lunedì, però vediamo, insomma, se sarà anche questa settimana così, perché c'è tanta roba che bolle in pentola.
1: Bene, così parleremo di trattative finalmente che entrano un po' nel vivo. Grazie di cuore a Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web, collegamenti con la redazione a partire dalla prossima settimana, da lunedì ci sono ancora io, non ti preoccupare, poi a 5 ti lascio da quell'altro pelato di Santarelli, e quindi là subirai lui. Ciao Di.
2: Da quando?
1: Sì, tra 2 settimane, la prossima settimana ci sono io, diciamo che i primi giorni ci sarà Beccarisi, perché sono impegnato nella rassegna stampa sull'altra radio. Poi dal 5 mi ritrovi qua, il tempo di salutare te 5 e 6, poi io vado via, e poi viene il pelato Santarelli.
2: Bene,
1: quello bene. Strilla e ci fa caso, è fatto così.
2: Sì, ma io lo tengo calmo.
1: Bravo.
2: Vai.
1: Ciao Dibbe, Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Noi ci prendiamo una pausa, al rientro abbiamo Raffaele Carinella, poi appunto Jacopo Galvani, eccetera, eccetera, eccetera. Vi aspetto.

0: Allora, come vi avevo preannunciato, adesso andiamo dal mio amico Raffaele Garinella. Ciao Raff, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Raffaele è figlio della mia stessa generazione, innamorato del calcio che fu, e quindi per te, anche da tifoso interista, ma da tifoso del calcio in generale, degli eroi, di quelli che erano i veri campioni in campo e fuori, è rimasto, immagino, atterrito dalla notizia della scomparsa di Franco Baresi, quindi ti lascio fare un bel ricordo di Franco.
1: Beh, purtroppo hai detto tutto tu, Enzo. Ci sono difensori che giocano e poi c'è Franco Baresi. Lui non correva per rincorrere il pallone, lo aspettava. Non alzava la voce, gli bastava uno sguardo. Non aveva bisogno di essere il più forte, perché era il più intelligente. Ha difeso il Milan come si difende qualcosa di sacro. Ha indossato la maglia della nostra nazionale con la stessa naturalezza con cui si porta il cognome con cui nasci. Ha trasformato l'essere difensore in un'arte, il silenzio in autorità. Perché poi Franco Baresi, caro Enzo, non è stato solo un calciatore, è stato un'idea di eleganza, di disciplina, di rispetto. Un uomo che ha insegnato che si può essere leggendari senza mai alzare la voce. Quindi, anche se il capitano del Milan, mi viene da dire con tutto il cuore, con tutto l'amore per il calcio, grazie capitano, perché chi ha visto giocare ha capito cos'è davvero il calcio.
0: È bellissimo ricordo anche tuo, da parte tua Raffaele, e poco fa ne parlavo con Ponciglioli, oggi me la porto dietro questa dichiarazione che ha fatto Fabrizio, che mi è piaciuta molto, pensando a Baresi e pensando a quello che sta combinando Infantino, lui in questo momento alzerebbe il braccio e metterebbe tutti in fuorigioco, direbbe questo non è il calcio.
1: No, per carità, non è il calcio assolutamente. Cioè non,
0: che cosa ti senti di dire di questa proposta assurda di Infantino?
1: Che secondo me è una proposta che, con tutto il rispetto per qualsiasi addetto ai lavori, è una proposta che non sta né in cielo né in terra. Cioè, è chiaro che i tornei FIFA, come ha detto la UEFA, che verranno boicottati finché non sta né in cielo né in terra. Cioè, è chiaro che i tornei FIFA, come ha detto la UEFA, che verranno boicottati.

0: della FIFA, io dicevo che poi c'è dell'UEFA che ha attaccato la FIFA, le squadre che si sono unite nel dire non parteciperanno eventualmente a un mondiale privatizzato di fatto, la risposta della FIFA poco convincente, che anzi va avanti per la sua strada, però qua nessuna delle istituzioni dal più basso al più alto può fare la morale ad altro, perché tutti stanno compartecipando alla morte del calcio, no?
1: Già. Esatto.
0: Quindi diciamo sei abbastanza anche tu avvilito su quello che sono gli scenari che stanno venendo, diciamo.
1: Ma sono totalmente avvilito, perché poi mi volto indietro e mi viene in mente veramente non soltanto Franco Baresi, no, che purtroppo oggi ci ha lasciati, ma mi viene in mente un calcio dove c'erano dei valori romantici che oggi purtroppo non esistono più, e quindi questo non fa altro che allontanarci da un punto di vista emotivo, da un punto di vista romantico, da un punto di vista appassionato, da quello che poi è, almeno per quanto mi riguarda, lo sport più bello del mondo.
0: Parliamo anche un po' di quello che è invece il mercato. In casa Inter sì. È arrivato Stones, che ha diviso un po' il tifo in questo senso. Mi dici un po', la tifoso dell'Inter, appunto, qual è il tuo... anche la CONCACAF intanto ci dicono si è ribellata, ma insomma non avevo dubbi in tal senso. Qual è, diciamo, il tuo pensiero sull'acquisto dell'Inter?
1: Si tratta di un colpo importante. Intanto è un classe 94, quindi 32 anni, che ha giocato in Premier League, che a mio avviso questa Serie A la può fare comodamente in pantofole. Detto questo, qualche dubbio può averlo qualche tifoso quando si pensa al numero di partite saltate negli ultimi anni, però è chiaro che bisogna vedere anche che tipo di minutaggio avrà nell'Inter, perché comunque non dimentichiamo che la difesa dell'Inter con Bissek, Akanji, Bastoni, Pavar è una difesa di tutto rispetto. Adesso si aggiunge anche Stones, quindi che può fare comodamente quelle 20-25 partite l'anno interscambiandosi con gli altri calciatori che ti ho citato. Quindi secondo me si tratta di un colpo importante, perché in questo momento sono entrati Pavard e Stones e sono usciti De Vrij e Acerbi, e secondo me l'Inter in questo momento, almeno sulla carta, poi naturalmente il campo darà le risposte che ci servono, ci ha guadagnato. Poi dovesse arrivare anche Romero, bisognerà vedere chi uscirà, forse Pavard o forse no, però è chiaro che in questo momento la trattativa per Romero secondo me è lontana dall'essere definita, perché bisogna poi mettersi d'accordo con l'entourage del calciatore per quanto riguarda l'ingaggio. Però insomma John Stones secondo me è un calciatore straordinario, lo abbiamo visto, sappiamo che tipo di giocatore è, quindi insomma ecco, non lo scopriamo noi.
0: L'unico dubbio che si pongono in tanti è sulla tenuta fisica del giocatore, cioè fin quando giocherà, avrà la salute, la possibilità fisica di farlo, è sicuramente un ottimo acquisto per l'Inter. L'unico dubbio sì. È capire qual è la tenuta, qual è la continuità, che però chiaramente sono valutazioni che l'Inter avrà fatto prima di acquistare il giocatore.
1: Sì, avrà fatto, ma certamente, cioè, se andiamo a vedere gli ultimi anni qualche partita l'ha saltata, però dobbiamo vedere anche che tipo c'è. Nel Manchester City era un perno fisso della difesa, no? Nell'Inter viene per giocare le partite che giocheranno poi Bissek, Akanji, Bastoni, Carlos Augusto, eventualmente Pavard. Qui non è che viene a giocarle tutte o quasi tutte, viene a giocare il numero di partite che giocherà in base agli impegni, che saranno tanti. Ripeto, secondo me è un top player questo qui, poi si gestirà, vedrà il modo di allenamento, ripeto, poi anche l'intensità della Serie A, con tutto il rispetto, non è certamente la Premier League, quindi ripeto, un giocatore del genere te la fa comodamente in panciolle.
0: La scelta di Stones sembra non discostarsi molto, Raffaele, da quello che è stato un po' il modus operandi dell'Inter in questi anni, cioè prendere, soprattutto scegliere giocatori fatti e finiti, no? Pronti per poter dare immediatamente un loro apporto anche dal punto di vista dell'esperienza, certo. Del carattere, della personalità, eccetera. Si era parlato però a un certo punto del fatto che magari l'Inter potesse abbracciare una nuova via, quella dei giovani da inserire nell'organico. Te l'aspetti comunque qualche altro colpo, magari più green, chiamiamolo così?
1: Ma allora, premessa che i colpi green ci sono stati, perché se andiamo a vedere comunque Stankovic è un colpo green che è stato inserito nella rosa dell'Inter. Se andiamo a vedere comunque Diouf è un calciatore che è stato inserito nella rosa l'anno scorso con un minutaggio certamente ridotto, quest'anno lo metteranno insomma

0: più spesso in campo, anche perché si è capito che chi vuol puntare su Diouf, e sono dei calciatori che nell'Inter trovano spazio, ma come ha detto Marotta giustamente, non puoi pensare di vincere puntando esclusivamente sui giovani, perché poi alla fine, sai, serve anche quel calciatore d'esperienza che ti gestisce la gara a seconda dei momenti della stessa, e serve esperienza. Hai inserito più Esposito, ma non puoi pensare di vincere solo con più Esposito se non hai Lautaro e Thuram. Ha inserito, come ti dicevo, Stankovic e Sucic, ma non puoi pensare di vincere solo con Sucic se non hai Çalhanoğlu e non hai Zielinski. Quindi io penso che il giusto mix nell'Inter possa fare la differenza. Ricordiamo che l'Inter comunque, tra virgolette, ha svecchiato la rosa, perché sono andati via dei calciatori avanti con gli anni, come Sommer, come Acerbi. Hanno confermato il solo Mkhitaryan, perché Mkhitaryan, come ha detto Kiwu, è fondamentale per lo spogliatoio.
1: Altra domanda che ti faccio, invece, guardando un po' in casa d'altri, in casa Juventus è stata la settimana delle fiammate di mercato, la scelta di Colomani è stata portata a termine dopo una lunga telenovela, e invece all'improvviso Kerim Aliabegovic è stata una fiammata in attesa, giocatore che piaceva moltissimo al Chelsea, sembrava che fosse tutto fatto per andare al Chelsea per 40 milioni, invece la Juventus lo riesce a strappare per 35 con la mediazione di Pjanic e con tanti club della Serie A che stavano provando a stare sulle tracce del giocatore, ma si sono visti spiazzati dalla chiusura lampo della Juventus. Questi due acquisti come che contributo possono dare alla Juventus, come li presenti?
0: Allora, Colomoni è un calciatore che la Juventus conosce bene, è un calciatore che secondo me nella sua esperienza, prima esperienza in bianconero, ha fatto bene. Non è che ha convinto al 100%, questo va detto, ma è un giocatore su cui si può lavorare dall'inizio, soprattutto credo che sia quel centravanti, tra virgolette, mobile di cui ha bisogno Spalletti per fare il suo calcio. Lui ha delle ottime caratteristiche che secondo me si sposano con il calcio di Spalletti. Aliabegovic a me piace, però Enzo, non ha senso a mio avviso cedere con Seisao, perché se io vado a prendere un calciatore che comunque deve ambientarsi nella nostra Serie A, e sono sicuro che Aliabegovic si ambienterà alla grandissima perché ha qualità importanti, straordinarie, se vado a cedere poi un pezzo da 90 come con Seisao alla Juventus, che è un giocatore che ti crea spesso la superiorità, sì che talvolta si lascia andare a delle giocate un po' fumose, però quasi sempre lui ti porta via l'uomo in marcatura, ti crea superiorità, ti libera l'attaccante. Ecco, io prenderei Aliabegovic certamente, ma non cederei con Seisao. Se ne parla allo United, perché a mio avviso è un calciatore che nel modulo che ha in testa Spalletti può veramente rivelarsi decisivo.
1: Poi però, diciamo, sai bene Raff, che una giocare non in Champions League ma in Europa League metterà la Juventus nelle condizioni di dover fare anche delle cessioni importanti. I nomi potrebbero essere quello di Conceição e l'altro potrebbe essere anche quello di Bremer. Complessivamente però, come credi si stia muovendo la nuova dirigenza bianconera?
0: No, ma Carnevali è un dirigente da ammirare, così quanto Frederic Massara. Si stanno muovendo bene. È chiaro che, come hai detto giustamente tu, la Champions League rappresenta una vetrina importante per i calciatori. Io dico sempre ai miei fratelli di tifo nerazzurri che dicono: Akanji ha preferito l'Inter al Milan. Sì, ha preferito l'Inter al Milan perché c'era la Champions League l'anno scorso, perché è una vetrina importante, quindi è la competizione in questo momento per eccellenza a livello di club europei. Quindi quella è una delle condizioni che spinge un determinato calciatore ad accettare certi club. Però ecco, tornando a Conceição, è vero, quest'anno lo United, fortunatamente, grazie a Dio, a chi ama il calcio, al mio amico Enzo Dorsi che dal paradiso si sarà gustando il suo United, è tornato in Champions League. Però insomma, ragazzi, la Juventus resta sempre la Juventus, e va bene, quest'anno purtroppo non sarà in Champions League, però lottare con la maglia bianconera addosso per tornare a sollevare trofei o a raggiungere la qualificazione in Champions League è un obiettivo che secondo me deve essere preso in considerazione, perché è estremamente importante per il valore della maglia, per il peso della storia della Juve.
1: Raff, resto su questa situazione qua, cioè quello che sta conquistando i tifosi della Juventus è di rivedere una dirigenza che si muove in questo modo, no? Che all'improvviso, a parte i nomi che devi trattare per forza di cose a lungo termine, con Colomani da una parte e Dibu Martinez dall'altra, possano a un certo punto chiudere, si trovano Selic dalla sera alla mattina, si trovano Aliabegovic dalla sera alla mattina. ti giro questa domanda: ti aspetti o vorresti anche tu dall'Inter magari rivedere qualche acquisto lampo che non ti aspetti, o la vedi difficile, o vedi che c'è un modus operandi diverso?
0: Ma no, è diverso, nel senso che comunque sai, alla Juventus è stato preso Celik, calciatore secondo me che farà il suo e lo farà bene, quando ormai si pensava avesse già rinnovato con la Roma. La Juventus ha sempre avuto nella sua storia questi colpi piazzati quando nessuno se l'aspettava, no? Io ricordo che Luciano Moggi prendeva dei giocatori straordinari senza che nessuno sapesse nulla, ed era questo poi il segreto e la forza di quella Juventus sul mercato. Quindi nella storia della Juventus c'è questa capacità di fare mercato mettendosi un po', diciamo, in ombra e nascosti dal sole per non lasciare intravedere agli avversari il tipo di mercato che si andrà a fare. Nel caso dell'Inter, secondo me resta la squadra più forte come rosa insieme al Napoli, per quello che vedo, per quello che vedremo. Poi secondo me è chiaro che ci sono dei pochi tasselli su cui bisogna intervenire, quindi è chiaro che poi i colpi vengono fuori perché devi intervenire sull'esterno. Ti è venuto fuori il nome di Palestra, si stava trattando Palestra, poi è arrivato il Chelsea e va bene, il calciatore ha scelto giustamente per i suoi interessi professionali il Chelsea. Si sta trattando il centrocampo, un centrocampista differente da quelli che hai in roster. È chiaro che Curtis Jones è quel calciatore che chi vuole probabilmente arriverà, molto dipenderà dall'uscita di Frattesi. È difficile anche tenere nell'ombra certi nomi, perché poi di fatto quando ti mancano pochissimi tasselli i nomi che circolano sono quelli.
1: Ah, tra l'altro non so se hai avuto modo di seguire il caso Banda, giocatore che era letteralmente sparito, ha fatto sparire le sue tracce, Lecce lo aspettava, a un certo punto si parlava appunto di provvedimento disciplinare, stoppato dopo aver congelato lo stipendio di luglio perché c'era una grande preoccupazione, il giocatore non rispondeva nemmeno ai suoi agenti. Dopodiché torna a farsi vivo e dice di non voler più rientrare. I contratti contano sempre meno oramai nel calcio, no? Ogni giocatore sceglie quello
0: che vuole. A me dispiace perché sai, Bandà è un giocatore che certamente ha delle qualità sontuose, importanti, delle caratteristiche meravigliose, però non dimentichiamo che il Lecce ha dato la possibilità a questo ragazzo di emergere, di lasciare intravedere le sue caratteristiche. Lui ha contribuito alla salvezza del Lecce con delle importanti prestazioni, però insomma un po' di riconoscenza verso una piazza importante, verso un pubblico caloroso come quello salentino, bisogna poi averla. E se si sparisce così perché magari si vuol fare un altro tipo di scelta professionale, credo non sia quella la correttezza nel modo di operare. Si parla, si torna, ci si mette seduti a tavolino, si dice: io signori vorrei andare via perché penso di meritarmi un'opportunità più importante, lasciatemi andare, nel frattempo però mi alleno come un professionista deve fare.
1: Raffaele, grazie davvero per quello che come al solito è stato anche il tuo ricordo delicatissimo per quanto riguarda Franco Baresi. Ti mando un grande abbraccio, ci ritroviamo la settimana prossima. Ciao Raff.
0: Un abbraccio grande a Tenzo, un caro saluto agli amici in ascolto.
1: Ai quali dico di attendere 5 minuti di pausa, al rientro avremo Jacopo Galvani, vi aspetto.

0: Come vi avevo preannunciato, adesso diamo spazio a Jacopo Galvani. Ciao Jacopo, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi, giornata... ben ritrovato, è un giorno triste,
0: giorno
1: triste
0: oggi
1: per
0: giorno
1: me.
0: Molto triste, sì, quindi sì. Voglio farti fare proprio un ricordo di un capitano che era capitano del Milan, della Nazionale e di tutti quelli che hanno amato e amano ancora il calcio.
1: Allora, partiamo dal presupposto che per me Franco Baresi è il capitano. Quelli della mia generazione considerano il capitano Franco Baresi, quelli più vecchi magari considerano Gianni Rivera, quelli più giovani considerano Paolo Maldini. Quelli della mia generazione il capitano è Franco Baresi. Io per Baresi probabilmente è stato, se non il primo, uno dei primissimi amori calcistici. E ho degli aneddoti anche simpatici legati a Franco Baresi, che raccontano un po' quello che era l'uomo. Il primo ce l'ho da bambino, perché avevo solo 11 anni, ero in giro in Corso Vittorio Emanuele con mia mamma e mio padre, che passeggiavo. Certo, io ai tempi da bambino ero molto appassionato dei Playmobil, non dei Lego, ma mi piacevano di più i Playmobil. E vedo un bambino con una scatola grande in mano dei Playmobil. Io mi chino per guardare i Playmobil sostanzialmente, poi alzo lo sguardo, era il figlio di Baresi, e vedo Baresi con sua moglie che si tenevano mano nella mano, con Baresi che mi sorride, no?
0: Bellissimo.
1: E allora io divento sbianco, perché figurati, avevo a casa la maglia di Baresi, per me Baresi era un mito. Sbianco e vedo mio padre e mia mamma che sorridono, Baresi che mi sorride perché vede che, e io, mamma, il capitano, cioè per me è stata una cosa spettacolare, avevo solo 11 anni. Poi ho avuto la fortuna lavorativamente di entrare in contatto con Franco Baresi ed è stata l'unica persona nel mondo dello sport che ogni volta che avevo modo di parlare con lui mi emozionava e mi metteva anche in soggezione, perché per me Baresi rappresentava un po' il Milan e la mia passione per il calcio. E tanto è vero che prima del lockdown mi chiesero, avevo appena organizzato e avevo fatto anche da moderatore per l'Inter di Bersellini, mi chiesero poi di farlo per il Milan della Stella. E la prima persona a cui telefonai per organizzare questa cosa fu proprio Franco Baresi. E ricordo che al telefono gli dissi di questo progetto, di fare questa serata in onore del Milan della Stella, e lui con un'umiltà incredibile mi disse: ma io non valevo niente, io ero piscinino, ero piccolino di casa, non devi chiamare me. Gli ho detto: no, guarda, tu sei il capitano e tu devi esserci, se no sta cosa qua non la faccio neanche. E quindi anche questa cosa qua ti fa capire chi è Franco Baresi, una persona comunque molto umile, che non ha mai avuto l'arroganza di dire io sono Franco Baresi, proprio per niente. E poi un terzo aneddoto è stato proprio quando lui ha presentato il suo libro, quello che racconta la finale dei mondiali del 94, ed eravamo in coda per farci autografare, fare la dedica e autografare il libro. Io vado da... e io continuavo: oh, mi deve fare la dedica, guarda che mi devi fare la dedica. E lui arriva, non mi ha neanche detto come ti chiami, così, mi fa: basta Jacopo, to! Mi ha fatto la dedica, fa stai zitto, basta! E quindi c'ho sto libro con a Jacopo, ma la cosa bella è che lui non mi ha neanche chiesto il mio nome, perché mi conosceva. Io non pensavo che si potesse ricordare di me, perché però a volte non mi rendo conto che stando in radio, televisione, così, poi alla fine il nome circola. Però è stata anche lì una cosa che poi mi ha emozionato, il fatto che lui mi ha proprio detto: basta Jacopo, tieni! Tieni sto libro! Ed è stato proprio bello. Ma lui comunque, è vero, era una persona taciturna, era un... però in realtà era solo timido, era anche simpatico. E se volete vi racconto anche un aneddoto, questo non è il mio personale, me ne raccontò Nazareno Canuti. Ci sono due aneddoti molto carini, anzi ce n'è anche un terzo, però il terzo non preferisco non raccontarlo. perché è suo
0: privato.
1: Personale. Esatto, quando ha conosciuto sua moglie. Vi racconto questi due aneddoti. Che allora, la prima partita di Nazareno Canuti con Franco Baresi, sono due difensori centrali. Nazareno era abituato a giocare con un uomo alle spalle, quindi lui vede arrivare il pallone. Quando vede arrivare il pallone che è alto, abbassava la testa perché c'aveva dietro il famoso libero che prendeva il pallone e lo gestiva. Solo che quando gioca la prima partita con Baresi, Baresi giocavano in linea. Lui vede arrivare il pallone, abbassa la testa, convinto che dietro ci fosse Baresi. Si gira, vede il vuoto. E Nazareno fa: oh cavolo! Si gira, ha detto che Baresi in tre passi, con una velocità incredibile, recupera il pallone e gli ha detto: Nazareno, stai tranquillo, non ci sono problemi. Tu pensa a giocare, il resto ci penso io. Tu lascia pure il pallone che ci penso io.
0: Ed era così. E poi l'altro aneddoto. Però poi dopo era onnipresente.
1: Aveva una velocità, ragazzi, piscinin, perché poi era piccolino fisicamente, ma ragazzi, un giocatore incredibile. Poi un altro aneddoto che mi raccontò Nazareno, che sono in girano sotto la galleria di Piazza Duomo, perché vicino a Piazza Duomo la galleria, sono lì che girano e Nazareno era uno molto di compagnia, era uno che scherzava, faceva scherzi di qualunque tipo. E allora a un certo punto continuava a dire le pirlate Nazareno, no? Le sue pirlate, salta su dicendone dopo un po', poi dice Franco Baresi, diceva perché questo era Franco Baresi, era molto timido. E allora Nazareno gli fa: Franco, ci sono anche altre vocali, parla! Perché lui era così, però poi era un leader. Lui era un leader, perché quando a volte si confonde molto che se una persona urla, parla, è un leader. Non è vero. Baresi era silenzioso, ma era un leader incredibile. La stessa cosa me la raccontano di Scirea. Era silenzioso, ma era un grandissimo leader. Cioè, non è vero
0: adesso
1: che...
0: Adesso in tanti chiacchierano tanto e poi in campo pochi fatti.
1: Esatto. Cioè, a me che urli non mi interessa, ma il vero leader è quello che poi viene riconosciuto allo spogliatoio. A me raccontava sia Canuti, me lo raccontava anche Filippo Galli, me lo raccontavano tutti, che nello spogliatoio Baresi uno sguardo aveva messo tutti a tacere, perché era Franco Baresi. E forse oggi al calcio italiano mancano questi. Quando io dico che continuiamo a esaltare l'inesaltabile, è proprio per questo, perché Franco Baresi era l'esempio di un giocatore che sì, era il simbolo del Milan, ma era il simbolo di tutti. È inutile che ci giriamo. Baresi era la nazionale. Baresi rappresentava la modernità del ruolo. Poi io avevo fatto proprio un video sul mio canale dove paragono Kroll, Baresi e Scirea. Io i primi Kroll e Scirea non li ho visti giocare, non li ho vissuti perché erano un po' prima di quello che sono io, dei miei ricordi calcistici. Però io Baresi non ho mai più visto un giocatore nel ruolo così forte, così completo, così intelligente, con piedi, grinta, cattivo quando serviva di essere cattivo, ma non era quel cattivo per spaccarti le gambe, era cattivo nel senso che era deciso nelle sue cose. Quando io vedo queste robe qua, ragazzi, a me dispiace quando sento parlare di difensori di oggi. Adesso non voglio fare, però facciamo anche i nomi. Quando sento dire che Gabbia, parlando di Milan o parlando di Inter, Bastoni, o parlando di Juve, Gatti, Bremer, ragazzi, giocatori, discreti giocatori.
0: Infatti, quello ti volevo chiedere se ci sono, diciamo, degli eredi di questo tipo di giocatori.
1: Forse di mio posso dire che il giocatore che in un certo senso si è avvicinato di più a Baresi, anche se aveva caratteristiche diverse, forse è stato Nesta, come interpretazione del ruolo, come eleganza, come tutte queste cose qua. Forse è stato proprio Sandro Nesta. Gli altri, purtroppo, male, cioè non male, non si possono sedere nella stessa poltrona, cioè nello stesso tavolo, non possono stare nello stesso tavolo, perché Baresi era di un livello decisamente superiore, ma veramente superiore. Gli altri sono discreti giocatori. Infatti io mi arrabbio quando c'è l'esaltazione di questo tipo di giocatori. Possono essere buoni, ma non sono dei fuoriclasse, perché fuoriclasse era come Franco Baresi. Ripeto, Nesta, che per quelli più giovani di me è stato forse il difensore più bello che hanno visto, non arrivava al livello di Franco Baresi. Franco Baresi era qualcosa che andava veramente oltre, ma veramente. Cioè io Franco non riesco a...
0: Poi ci
1: non riesco
0: a etichettarlo,
1: a trovarne uno
0: trovare...
1: del livello,
0: no,
1: esatto.
0: No. E per molti, quelli che magari sono più legati ai ricordi della nazionale che non del Milan, anche se a quei tempi c'erano partite straordinarie, ricordo l'immagine di Maradona che torna nello spogliatoio con la maglia di Baresi e dice che lui è più forte di tutti, e custodirò questa maglia sempre con grande piacere, con grande orgoglio. Molti ricordano però il Baresi anche della nazionale, quel famoso recupero straordinario dall'infortunio che ebbe nel mondiale in America, la finale a Pasadena, 98% di umidità, si moriva dal caldo, lui promise di giocare quella finale, la giocò anche i tempi supplementari, andò a tirare addirittura i calci di rigore, poi sbagliò il suo e si lasciò andare in lacrime abbracciato ad Arrigo Sacchi.
1: Però impressionante Romario, che in quel momento lì era uno dei giocatori più forti al mondo insieme a Roberto Baggio, che disse: ma questo qua non è umano, non mi ha fatto toccare un pallone. Era quasi venuta la crisi isterica Romario per quanto Baresi giocò quella finale lì. Ragazzi, stiamo parlando di un calciatore immenso, cioè Franco Baresi, ragazzi, rappresenta il Milan, il milanismo e la voglia veramente di essere calcio. È una cosa incredibile. Cioè Franco Baresi, ragazzi, era tutto. Era tutto Franco Baresi. Io faccio fatica a trovare giocatori di livello superiore nel ruolo. Eppure io Baresi l'ho amato, o conservo ancora una maglia che avevo preso di Baresi. E per dirvi, voi sapete che se mi trovate sui social io ho sempre scritto l'Alasan. E mia mamma, per farvi capire quanto io amavo Baresi, mi aveva regalato una maglia del Milan con scritto l'Alas e il 6, proprio perché Baresi per me è qualcosa di unico. Penso che sia stato addirittura la prima volta, il primo giocatore in Italia a cui hanno ritirato la maglia. Credo che lui sia stato il primo.
0: Sì, è vero, prima di Maradona, poi Maradona forse fu il secondo.
1: E poi Maldini, e poi c'è stato Facchetti, Zanetti, però il primo è stato Baresi. Devo dire che è stato un giocatore immenso. Ecco, l'unico vero rimpianto di Franco Baresi è che non ha mai vinto il pallone d'oro, che secondo me se lo meritava.
0: Ah, esatto.
1: E ricordo che alla partita d'addio Silvio Berlusconi gliene fece fare uno dicendogli: non l'hai mai vinto perché non te l'hanno mai voluto dare, ma eccotelo qua il tuo pallone d'oro, perché te lo meriti. E perché lui si meritava un pallone d'oro, oggettivamente era un giocatore talmente immenso che sia lui che Paolo Maldini un pallone d'oro se lo sarebbero meritati.
0: Chi era quel giocatore che vinse, quel tedesco che vinse il pallone d'oro al posto di
1: Sammer?
0: Sammer, bravissimo, Sammer. Non mi veniva in mente, cioè, pensa che lo diedero a Mattia
1: Sammer. Quando
0: io
1: penso che l'ha vinto Mattia Sammer il pallone d'oro e non l'ha vinto Franco Baresi e Paolo Maldini, ho veramente i brividi, perché ci sono state delle stagioni in cui se lo sarebbe meritato alla stragrande. E non lo so, ripeto, è stato un giocatore veramente immenso. Continuo a pensare che è e rimarrà un immortale nel mondo del calcio, perché è una cosa stupenda.
0: No, veramente stupenda. È un ricordo fantastico. Poi abbiamo letto i ricordi da parte dei tanti ex suoi compagni di squadra.
1: E oggi pomeriggio uscirà un bel video mio con vari giornalisti, tifosi, che fanno tutti un omaggio, un ricordo a Franco Baresi.
0: Senti, facendo riferimento, nel frattempo attendo notizie da Alain Vannegri, da Andrea Maiocca, se abbiamo il collegamento con Alain Vannegri, così poi Ah, giusto, è vero. Allora, Jacopo, ti devo salutare perché ci serve la linea sostanzialmente. Quindi guarderemo con grande affetto il tuo video. Mi raccomando, ti aspettiamo e io sono lì a cliccare.
1: Ciao a
0: Ciao
1: tutti.
0: Jacopo, grazie per questo ricordo. Jacopo Galvani, tra poco allora andiamo giustamente in collegamento con Alain Valnegri, così faremo anche un ricordo insieme a lui. È stato sicuramente un giocatore che ha scritto la storia, ripetiamolo, del calcio italiano. È arrivata e anche mondiale, ovviamente. A tal proposito è arrivato anche il ricordo e l'omaggio da parte dell'Athletic Bilbao, che si unisce al cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi con questa nota. Siamo profondamente rattristati dalla notizia della scomparsa di Franco Baresi, e chiaramente poi viene a ricordare il giocatore del Milan, è capitano eterno del Milan, leggendario difensore centrale, disputò un amichevole con l'Athletic al San Mamè nel 1993, quindi anche un ricordo del passato. Grazie, si conclude nel comunicato, per tutto quello che hai rappresentato per il calcio. Riposa in pace Piccinini, quindi veramente molto bello e toccante il ricordo dell'Athletic Bilbao, che dunque evidentemente saluta Franco Baresi. Occhio alla questione Vinicius Real Madrid, ultimatum sul rinnovo, il club fissa il limite, ora tocca al brasiliano perché insomma dopo il mondiale adesso c'è da sedersi al tavolo per cercare di capire un po' quello che sarà il rapporto tra Vinicius con il Real Madrid dopo soprattutto un mercato faraonico che sta facendo il Madrid con Florentino Perez, che deve tenere fede a quelle che sono state le promesse che aveva fatto in campagna elettorale prima di farsi rieleggere da presidente della Real Madrid. La formula è semplice: se Vinicius accetta il rinnovo verrà formalizzato, in caso contrario il Real Madrid valuterà la cessione già durante questa estate per evitare di arrivare all'ultimo anno di contratti e rischiare un addio a parametro zero, e lì si potrebbero fiondare tanti club, soprattutto d'oltremanica, che hanno diciamo, disponibilità economiche per poterlo fare. La dirigenza continua a considerare l'esterno offensivo un elemento centrale del progetto e riconosce il suo peso nelle ultime stagioni, ma non intende modificare la propria politica salariale. Adesso andiamo da Alain Valnegri, quindi abbiamo dovuto fare questo switch da Jacopo ad Alain per questioni naturalmente legate all'immagine video. Alain, scusaci il ritardo, ma siamo da te perché oggi è stata una giornata che ci ha sconvolto un po' tutti, la scomparsa di Franco Baresi, per il quale io ti chiedo anche un ricordo. Buongiorno intanto.
1: Ciao Enzo, sì, un giorno triste, è chiaro che Franco Baresi è stato un giocatore iconico di una delle squadre più dominanti del calcio europeo. Io quando penso a Baresi vedo Baresi col braccio alzato, la maglia fuori, il numero 6, e l'arbitro che fischia fuori gioco, un maestro a tutti i livelli, ma lo dicevo anche a Maradona. Ci sono delle immagini dove Maradona esce dal San Paolo con la maglia di Baresi, la famosa maglia del Milan, Mediolanum, e lui spiega che quando arrivò in Italia gli dissero che Baresi era il più forte, era il migliore, il più nobile difensore centrale, e finché non l'ha incontrato non si era reso conto, e poi gli rese omaggio dopo una partita al San Paolo parlando con un giornalista napoletano, immagine che ricorderai. Giorno molto triste, e sinceramente una persona come Baresi, della sua intelligenza, il post carriera di Baresi non l'ho capito. Perché, ma anche se non avesse le competenze per essere un allenatore ali a certi livelli, eccetera, però uomo immagine, che queste son delle icone del nostro calcio, se ne va. Non nell'indifferenza, però negli ultimi anni comunque ne avevamo perso la traccia. E sinceramente, i giocatori, delle persone che è andato così tanto al calcio italiano, andrebbero ricordate meglio.
0: Qual è l'immagine che ti porti nel cuore di Franco Baresi, Alain?
1: Quando alza il braccio che tirava la linea del fuorigioco. Cioè, ci sono delle partite. Io ricordo una partita al Bernabeu, semifinale di Champions, l'anno della prima Champions del Milan berlusconiano, con Baresi che, non so, mandò 30 volte il Real in fuorigioco, ma con questa naturalità, con questa leadership nel gestire comunque la linea difensiva di un calcio comunque che era innovativo in Italia. Perché giocare questo calcio, avere questa capacità di adattarsi con questa velocità al calcio sacchiano, comunque pochi l'hanno avuto. E poi l'altra immagine è quando tornò alla finale del mondiale, dopo un'operazione molto delicata durante lo stesso mondiale,
2: tornò ed eliminò Romario e Bebeto, che comunque erano degli attaccanti dominanti, siendo l'MVP di quel match. E poi c'è tutta la storia di Baresi, perché fece quel ritorno, fece quella partita e desafortunatamente sbagliò quel calcio di rigore contro il Brasile. Però sì, è un giorno triste, veramente. Franz Baresi, icona di quella generazione degli anni 80, anni 90.
0: Qual è invece, secondo te, il giocatore che potrebbe, se c'è, se ci sta la possibilità, raccoglierne un po' l'eredità, anche se è difficile perché sono tempi diversi, giocatori diversi?
2: Ma lì no, ma parliamo di cose maggiori. Guarda la bacheca di Baresi, fa paura. Gli è mancato solo vincere con la nazionalità protagonista. Non vedo nessuno, sinceramente non vedo nessuno. È un giorno triste, dunque, quando hai delle persone così carismatiche, così iconiche, non bisogna andare a cercare qualcuno che lo possa sostituire. Speriamo che ci siano dei calciatori che possano scrivere la loro propria storia e comunque vincere tanto e far tornare il calcio italiano a essere un calcio competitivo e dominante.
0: Calcio competitivo e dominante che però non avrà questi grandissimi campioni. Veramente ha raccontato tanto della nostra storia e ci ha ricordato anche in qualche modo Gaetano Scirea. Anche lui era un numero 6. La cosa che ci colpisce di più, Alen, è che un tempo i leader erano quelli silenziosi, quelli che non urlavano, che non si tuffavano, che non mettevano le mani addosso.
2: Ma sempre. Alla fine sì, ma soprattutto quella generazione. Adesso comunque a livello sociologico sono cambiate tante cose, ma la leadership naturale continua ad essere comunque la persona silenziosa nel calcio e nella vita, nelle aziende. Chi grida, chi vuole imporsi, è pura prepotenza, è gente che comunque funziona con l'autorità. Queste cose alla fine hanno sempre le gambe corte. La leadership naturale, silenziosa, costruttiva e simmetrica, perché ci vuole simmetria, questa ci sarà sempre, questo fa parte dell'umanità. Viene sempre a mancare? Sì, può essere. Siamo anche più esigenti con gli anni, forse chi ha 20 anni adesso la vede in modo diverso, però quella leadership è rara, cioè, sono molto pochi e speriamo di ritrovarne. Penso che Ranieri abbia questo, e questo comunque il posto di DT chiave nazionale, secondo me è una persona nel posto giusto per sostituire un mostro come Maldini.
0: Grazie ad Alen Van Negri, un grande abbraccio Alen, ci ritroviamo la settimana prossima, grazie per il tuo ricordo.
2: Un abbraccio, ciao Enzo, ciao.
0: Allora, ci fermiamo qui, noi per quanto riguarda Editoriale Rotocalcio ci troviamo la settimana prossima, ci sarà lunedì, martedì e mercoledì, credo, Lorenzo Beccarisi al mio posto, poi ritorno io per gli ultimi 2 giorni della settimana e poi ferie, e arriverà Alessandro Santarelli. Per quanto riguarda Beccarisi invece lo troverete anche tra poco, un'ora di stop per adesso con la riproposizione dell'editoriale di oggi, molto toccante e bello con Fabrizio Monciroli, ve lo ripropongo con grande piacere. Dopodiché ci sarà Calciomercato e Ritiri con Lorenzo Beccarisi in conduzione, Stefano Impallomeni insieme a lui e tutti gli ospiti come sempre. Grazie ad Andrea Maiocca in cabina di regia, grazie a tutti quanti voi, ci ritroviamo lunedì, ciao a tutti.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto spazio all'attualità, naturalmente a partire dalla morte di Franco Baresi, la leggenda del Milan ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni e dunque cercheremo di tratteggiare un ricordo del grande difensore rossonero. Ovviamente poi torneremo a parlare di mercato e di come si stanno rinforzando le big. Andiamo subito a salutare, è già pronto il collegamento con noi, Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Innanzitutto vorrei sentire un tuo ricordo di Franco Baresi che ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni.
1: È sicuramente un grosso dispiacere, non solo perdiamo un ragazzo ancora che aveva parecchio da vivere, insomma. 66 anni, lo capisci da solo, no? E poi, andando indietro nel tempo, abbiamo perso un grande campione. Campione inimitabile, ha fatto la storia del Milan e della nazionale. Quindi non può che addolorare una notizia del genere. Se posso fare le condoglianze alla famiglia, sono qui per poterle fare.
0: Ecco, da un punto di vista.
1: Mi ha colto di sorpresa, oltre che mi ha creato una grossa amarezza, perché veramente un ragazzo come lui, ancora in un'età che poteva dire e dare qualcosa, ma ce lo siamo persi.
0: Dal punto di vista del calciatore, ricordavi il suo grande percorso con il Milan, i trofei straordinari che ha conquistato con quel Milan stellare, un giocatore che ha rappresentato anche l'essenza del leader, perché comunque insomma era un vero trascinatore, un vero punto di riferimento per quel Milan, ma anche per la nazionale.
1: Io credo che insieme a Gaetano Scirea siano stati i migliori
0: Liberi.
1: diciamo liberi del nostro tempo, no? Che poi liberi non erano, perché giocando a zona, insomma. E però comunque sono stati due giocatori che hanno fatto strada, che hanno dato delle indicazioni ben precise e soprattutto hanno fatto vedere come si interpretava quel ruolo, e lo hanno fatto nella maniera migliore.
0: Parliamo un po' della nazionale di oggi. Mancini torna ad essere il commissario tecnico degli azzurri, con Ranieri direttore tecnico. Si è arrivati a questa decisione dopo una serie di incredibili vicende. Che idea ti sei fatto su questa storia?
1: Una brutta idea, una brutta storia. Io credo che il diabolico presidente abbia programmato tutto quanto per arrivare a questa conclusione. Sarebbe stato più semplice, insomma, fare una brutta figura iniziale e tanto basta, no? Invece di mettere insieme tante e tirare insieme e mettere insieme tanti persone e personaggi che si sono prestati a questo teatrino, no? Sapeva benissimo Malagò che la conclusione sarebbe stata questa, perché Maldini proponendo Pirlo sapeva che lo bocciavano un po' tutti quanti, no? Perché se andiamo a vedere il passato di tutti gli altri, non è che Mancini, insomma, abbia fatto di meglio, no? Andato a giocare in Arabia, lì dove praticamente il diritto umano non sanno neanche cos'è, insomma. E quindi è una brutta storia, si è conclusa non certamente nel migliore dei modi, non certamente quello che speravamo fosse una rivoluzione. Una rivoluzione non c'è stata, ha cambiato tutto per non cambiare niente, no? Come dice
0: sì.
1: Lampedusa.
0: Sì, il Gattopardo. Ma Mancini comunque è l'uomo giusto in questo momento per ricoprire questo ruolo di commissario tecnico, al di là di tutte le polemiche che lo hanno riguardato, relative anche al suo passato, alla fuga in Arabia?
1: Beh, l'impatto non è sicuramente dei migliori, e sicuramente non è l'uomo giusto al posto giusto, al momento giusto. Questo mi pare fuori di dubbio, perché l'alto tradimento a cui ha sottoposto la nazione e la nazionale, insomma, come dimenticarlo? Dice sì, è come i grandi amori, no? Che quando vengono traditi poi ritornano. Eh beh, insomma, lasciamo stare i grandi amori, che non è il caso suo, non è un suo caso suo. Le grandi opportunità, praticamente, ecco, sarebbe stato meglio che Mancini parlasse grandi opportunità, anziché di grandi amori.
0: E Ranieri come direttore tecnico, come lo
1: Io
0: vedi?
1: credo, scusami
0: Sì,
1: Lorenzo, io
0: prego.
1: credo che Malagò abbia fatto del tutto per far perdere ancora un po' di tifosi alla nazionale, io per primo.
0: Quindi insomma tu non voglio dire che tiferai contro, però magari non sarai così
1: No,
0: coinvolto.
1: tifare contro mai, ma certamente l'entusiasmo che uno
0: Certo.
1: poteva manifestare nel vedere le partite della nazionale, certamente con Mancini al timone non sarà la stessa cosa.
0: E
1: No,
0: Ranieri, direttore tecnico?
1: non dico che Pirlo poteva rappresentare la cura di tutti i mali della nazionale, assolutamente, assolutamente. Però ritornare sul luogo del delitto con chi l'ha commesso il delitto mi sembra veramente un'assurdità. Potremmo dire tranquillamente compagni di merende, o se vogliamo, speriamo che non cambino il nome anche della nazionale, però che mettano circolo Aniene.
0: Sul circolo Aniene si sono spesi tanti discorsi, tante
1: L'amichettismo.
0: parole.
1: Caro Lorenzo, in Italia l'amichettismo non finisce mai nello sport e nella politica, è tutta la stessa storia.
0: Eh sì. Dicevo di Claudio Ranieri, direttore tecnico, come lo vedi in questo ruolo?
1: Lo vedremo, non lo so. Mi sembra che come dirigente all'inizio, il primo anno, non sia andata tanto bene, mi riferisco naturalmente all'anno fatto da
0: Certo.
1: dirigente con la Roma. Auguro a lui e mi auguro per lui che possa essere diverso da quello che è stato con i colori giallorossi. Certamente arrivare ai mondiali con Ranieri che ha 80 anni non mi pare
0: Non ti sembra una gran
1: non mi
0: trovata?
1: pare una scelta proprio di primo pelo, ecco,
0: Sì.
1: diciamo così.
0: Certo, però uno potrebbe dire l'esperienza, la saggezza di Ranieri potrebbe
1: È un
0: essere.
1: conto fare l'allenatore, è un conto fare il direttore tecnico o il dirigente. Sono due cose diverse, molto diverse. E la dimostrazione sta nell'ultimo anno di Claudio Ranieri alla Roma. Non mi sembra che si sia concluso nel migliore dei modi.
0: Non c'è dubbio. E Zola invece come coordinatore delle under, delle giovanili, come lo vedresti?
1: Immediatamente. Lo vedo molto bene perché è un ragazzo che ha la serietà nel suo DNA, un'alta serietà nel suo DNA. Non è stato mai protagonista di nessuna polemica, né da calciatore né da allenatore, quando ha fatto l'allenatore. Quindi io credo che sia l'uomo giusto al posto giusto. Mi auguro che questa sia la scelta definitiva della federazione.
0: Anche se magari si troverebbe a dover mantenere la carica di vicepresidente della Lega Pro, quindi potrebbe avere un incarico doppio, quindi non lo so, potrebbe andare bene comunque?
1: E potrebbe dare le dimissioni da vicepresidente della Lega Pro.
0: Sì, però l'intenzione sarebbe quella di fargli mantenere questo incarico di vicepresidente della Lega Pro.
1: Ma io credo che lo possa fare tranquillamente, mantenere l'incarico di vicepresidente e fare il coordinatore di tutte le nazionali giovanili. Non vedo sicuramente nessuna difficoltà, ecco, nessun problema.
0: Parliamo un po' di Roma adesso. Che sensazioni hai? Tanti nomi, tanti inseguimenti per calciatori dai costi elevati che poi sono sfumati. È arrivato adesso, tra gli altri, Santiago
1: Certo,
0: Castro dal Bologna. Sì.
1: è in trattativa tre soldi di Castro. Castro mi piace, è un buon giocatore,
0: Sì. Tra l'altro è
1: è
0: stato
1: un giovane
0: accolto con grande
1: molto.
0: entusiasmo all'aeroporto nei giorni scorsi. Francamente sono rimasto sorpreso nel vedere tanta gente acclamare Castro, che è sì un buon giocatore,
1: E
0: ottimo
1: perché no?
0: giocatore.
1: E
0: No,
1: perché no? A
0: no,
1: Roma l'ha
0: perché
1: accolto.
0: magari insomma
1: A Roma
0: certe accoglienze si
1: l'ha
0: riservano.
1: io so, però dico, a Roma accolgono tutti con grande entusiasmo all'inizio, no?
0: Sì.
1: Però io credo, ecco, che Castro l'abbia meritato, perché è un giocatore che sicuramente ha fatto bene nel Bologna, è un giocatore che ha delle grandi potenzialità, è giovane, e quindi mi sembra un buon acquisto, ecco. Se però deve fare la riserva di Malen, insomma, ha investito 35 milioni, mi pare questa la cifra, poi
0: Sì.
1: sai, lasciano il tempo che trovano le cifre. Insomma, 35 milioni per una riserva mi sembra tanto. Io mi auguro di vederlo in campo insieme a Malen, perché è un giocatore che sa anche sacrificarsi, quindi non è la classica punta che gioca lì davanti e aspetta che gli arriva la palla.
0: Dovbyk si può rilanciare al
1: Castro mi
0: Bologna?
1: piace.
0: Sì. Dovbyk al Bologna si può rilanciare?
1: Io credo di sì, se trova, ecco, l'ambiente giusto, l'accoglienza giusta, la fiducia giusta e soprattutto deve trovare anche un tecnico che lo mette nelle condizioni migliori, no?
0: Sì.
1: Perché Dobby che ha bisogno di determinati aspetti tattici per rendere al massimo, no? Per esaltare le sue qualità, perché è un giocatore che dentro l'area di rigore è un attaccante che sta a farsi rispettare. Oh, è stato capocannoniere in Spagna, certamente non è sicuramente uno rubato all'anonimato,
0: Certo.
1: Però deve essere messo nelle condizioni ideali. A Roma non lo hanno messo mai nelle condizioni ideali. Perché gli esterni a Roma non vanno sul fondo e crossano. A Roma gli esterni vanno su. Ma quando partono tendono sempre ad andare verso il centro per cercare
0: Certo,
1: l'1 e 2. E
0: certo.
1: Dobby che non era il giocatore adatto a fare questo.
0: Senti, per quanto riguarda la difesa, è arrivato Koulierakis, difensore greco, che è stato messo a disposizione di Gasperini, difensore statuario.
1: Sarà pure statuario, però le statue lì, specialmente nel percorso che porta allo Stadio Olimpico, ne abbiamo tante.
0: Sì,
1: Ecco. Vediamo
0: è vero.
1: se sia, potrebbe essere statuario che sia anche un buon giocatore. Non lo so, non lo conosco, Lorenzo.
0: Sì. E per quanto riguarda, ecco, questi esterni che sono stati inseguiti a lungo dalla Roma, mi riferisco, insomma, a giocatori che costavano 50 milioni e potevano certo alzare il livello della Roma, però poi è chiaro che non si può partecipare a delle aste. Su questo sei stato d'accordo?
1: Sì, sicuramente, ma non vorrei che avessero usato la stessa tattica che ha usato Giovannino Malagon andando a cercare Guardiola, non ce l'ho. Cioè io ti cerco, tu mi chiedi 50 milioni, poi arrivano altri, ti prendono, ma io te l'avevo detto, ma io lo volevo fare, non lo volevo fare. Il giocatore quando interessa si va lì, paga, si porta a casa. Specialmente giocatori di una certa caratura tecnica, no? Dove sai perfettamente che sono pronte altre squadre a intervenire, a prenderlo, a portarlo nei suoi organici. E quindi se volevano tutti quei giocatori, i due giocatori più importanti che aveva chiesto Gasperini, che poi hanno raggiunto altri lidi, si prendeva, si pagava 50 milioni.
0: Certo, Somerville, Greenwood.
1: Non doveva, io non credo che sia stata una sorpresa, no, la richiesta di 50 milioni, perché era un discorso che aveva avanti da più di un mese.
0: Sì.
1: E quindi se in un mese non si è trovata la soluzione e se in un mese uno va sempre lì a cercare di abbassare il prezzo, certo, arrivano. Certamente se sono vere le cifre che gli hanno offerto i turchi, beh, certamente la Roma non può partecipare a quelle aste.
0: Assolutamente. Adesso si parla insistentemente di Nusa dell'Lipsia, ci sarebbe già l'accordo con il giocatore, va trovato quello importante con il club.
1: Ma io credo che prima di trovare gli accordi con i giocatori vadano trovati gli accordi con le società, perché i giocatori possono essere anche d'accordo, milione più, milione meno. E il discorso con le società sono decine di milioni più, decine di milioni meno. Quindi io rovescerei la tattica all'incontrario, cercherei prima l'accordo con la società e poi con i giocatori, o comunque le farei così, e simultaneamente, no?
0: Certo.
1: Se trovi l'accordo con l'uno e con l'altro nello stesso periodo, nello stesso tempo, perché altrimenti quando vai a cercare i giocatori dici sì, certo, a Roma, e come non c'è pure il Papa, certo che ci vengo. E poi praticamente vai dalla società e dici a me del Papa non me ne frega niente, mi dai 50 milioni, quindi sei a tre carte in punto, insomma, da tutto da capo.
0: Senti, Alaj Begovic, altro giocatore inseguito dalla Roma, finirà alla Juventus. È un bel colpo per i bianconeri?
1: Ma sai, bel colpi lo tira il campionato, se sono bel colpi, perché ci siamo trovati, cioè l'esperienza ci insegna. L'anno scorso, quando la Roma a gennaio ha preso male, tutti quanti qui a Roma, chi più chi meno, ecco, un altro ripiego, no? E poi si è rivelato la salvezza della Roma, no? Il valore aggiunto della Roma. Disperato. Perché quando è stato messo sul piatto della bilancia, Malen ha detto sì, è un buon giocatore, però. Ma il fatto qual è che poi c'è il campo a dire se un giocatore è adatto a quella squadra, se si è calato nella filosofia di quella squadra, si è trovato l'ambiente giusto in quella squadra. Le figurine sulla carta sono tutti bravi, tutti bravissimi. Poi però quando vanno in campo ci vogliono, devono trovare una serie di step che sono tutti favorevoli a quella che è la personalità e il carattere dell'atleta stesso.
0: Franco, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
1: Ciao Lorenzo, buona giornata anche a te.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Franco Peccinini, vi proponiamo una serie di considerazioni molto importanti, un punto della situazione sul mercato del Sassuolo da parte del direttore sportivo degli Emiliani, Francesco Palmieri.
2: Bello, bello, sicuramente una bella serata, era dovuta e ci ha fatto enormemente piacere condividere questo momento con la nostra gente.
3: Si riparte da una nuova sfida in Serie A.
2: Sì, una nuova sfida affascinante come la Serie A, difficilissima come sappiamo al campionato e stiamo cercando di fare le cose giuste per cercare di attrezzare una squadra che sia competitiva per affrontare questo campionato insidioso. Ma siamo consapevoli che dobbiamo lavorare ancora tanto per far sì che allestiamo una squadra come la nostra idea.
3: Questi progetti forse sono un po' complicati, non soltanto insomma, per quelli che erano i vostri piani, quanto ancora c'è da fare sul mercato.
2: Beh, è un mercato abbastanza bloccato, non lo dico io, ma è sotto gli occhi di tutti. È molto difficile quest'anno per tanti svariati motivi, però allo stesso tempo siamo nella quotidianità attenti a varie vicissitudini che si possono verificare, siamo sempre vigili su quello che può succedere, abbiamo un'idea abbastanza chiara su quello che può servire per allestire una rosa competitiva come lo era quello dello scorso anno e speriamo di riuscire a fare le cose per bene, per mettere in condizione l'allenatore di avere un gruppo competitivo e di affrontare la Serie A con la serenità giusta.
3: L'ultima per me, come sta Berardi?
2: Non solo Domenico, abbiamo avuto in questo avvio di preparazione tanti ragazzi fermi, questo mi dispiace perché ha un po' penalizzato anche il lavoro dell'allenatore. Sono in via di guarigione, speriamo che guariscano il più presto possibile, però a parte quei 6, 5, 6 ragazzi che si sono fermati in questo periodo, sappiamo anche di dover intervenire sul mercato in determinati ruoli e stiamo facendo attenzione a quello che possiamo chiaramente mettere all'interno del gruppo.
4: Direttore, la scelta di Aquilani, insomma, ti sei assicurato uno dei tecnici più brillanti della scorsa Serie B. Cosa ti aspetti, anche cosa ti aspetti come approccio da parte sua?
2: Beh, è stato scelto proprio per caratteristiche, perché sappiamo che è un allenatore bravo, giovane, e speriamo di aiutarlo ancora di più nella crescita, perché questa è una società che ha dimostrato in tutti questi anni di dare grande visibilità e grandi opportunità sia ai giocatori che ai tecnici che ai dirigenti, per cui speriamo che anche per Alberto sia una situazione di ulteriore crescita che possa dimostrare tutto il suo valore.
4: Direttore, Troiler e Acerbi sono due possibilità per il Sassuolo.
2: Ma di possibilità ce ne sono tante, ce ne sono svariate, nella quotidianità ci sono tante difficoltà, cerchiamo di capire dove dobbiamo intervenire e come possiamo intervenire, perché a parte tutto, ci sono tante sfaccettature che sono difficili da elencare, però che noi dobbiamo stare molto attenti, chiaramente. Abbiamo voglia sicuramente di fare degli innesti che possano alzare ulteriormente il livello della squadra, non dimenticando che già all'interno della squadra ci sono tanti giocatori importanti, ma vogliamo sicuramente fare qualcosa per aiutare il gruppo ad essere ancora più competitivo.
4: Salve, direttore. Può essere uno di questi, direttore. Cioè, come che ragazzo è, che giocatore è?
2: Beh, penso che in questi pochi mesi in Italia abbia dimostrato il suo valore, è un giocatore secondo me con caratteristiche importanti, un 2002, perciò abbastanza giovane. Sono convinto che in questo gruppo possa dare un ulteriore apporto alla squadra e ci possa sicuramente far fare un passettino in avanti su tutti gli aspetti.
3: Ultima.
5: Che frasi vi siete scambiato tra Giovanni Carnevali al momento dell'arrivederci?
2: Bah, prima cosa ci tengo a ringraziare Giovanni per l'amicizia, per l'affetto, per quello che mi ha insegnato, perché ho imparato tanto da Giovanni, ci lega un grande rapporto, anche nel nelle giornate di lavoro ci sentiamo spesso, per cui ci siamo scambiati un grande in bocca al lupo. Lui è rimasto molto legato al Sassuolo, come giusto che sia, per quello che ha fatto in tutti questi anni. Spero che possa dimostrare francamente tutto il suo valore anche la Juventus, perché è una piazza che lui ha conquistato sul campo, per cui ha dimostrato veramente di essere bravo, e sono convinto che possa fare grandissime cose anche la Juventus, come le ha fatte qui a Sassuolo.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del Ti Avevo News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che potete seguire non solo sulle nostre frequenze, sulla nostra web radio, ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. Chi vi dà il buongiorno, ormai lo sapete, è la voce femminile del programma in questa puntata di venerdì 31 luglio, ultima puntata settimanale. Torneremo poi a partire da lunedì, ovviamente alle ore 9:45, 31 luglio, ultima puntata settimanale. Torneremo poi a partire da lunedì, ovviamente alle ore

0: anche la Serie C si sta unendo a tutto il, appunto, al cordoglio che il mondo del calcio sta esprimendo per il difensore che con l'Italia ha vinto anche il mondiale nel 1982. Beh, sicuramente, insomma, una persona che al calcio avrebbe fatto bene, soprattutto al calcio che si sta vedendo ora con tutto il patatrac che è successo anche in federazione. Non mi riferisco ovviamente alle dimissioni di Gravina, ma anche agli ultimi fatti recenti. Fatti che, come ho sempre detto, avranno necessariamente ripercussioni anche, a mio avviso, sulla Serie C, perché ovviamente tutto questo disastro nazionale, questo protrarsi per la scelta del CT, Malagò di fatto aveva già scelto, poi le nomine di Maldini e Leonardo avevano fatto sì che si propendesse per un'altra figura e si è arrivati quindi alle dimissioni dei due ex Milan. Dicevo, insomma, sono tutte situazioni che vanno per forza a ripercuotersi anche sulla Serie C e sulle riforme che questo calcio italiano sta auspicando da tempo. Se ne parla, ma forse nessuno poi vuole realmente farle. E proprio da questo aspetto io parto con il nostro primo ospite, super felice io. Ritrovo Beppe Lenosi, dopo non so nemmeno io quanto, pensavo mi avesse abbandonata.
1: Ciao Claudia, ciao a tutti, un piacerissimo rivederti e rivedervi.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, guarda, oggi hai compensato un po' la tristezza che avevo a causa di Giorgio Sorani, ma di questo poi ne parlerò settimana prossima, non ne parlo ora, però Giorgio mi avrà sulla coscienza probabilmente per un bel po', per un bel po' tanto, ma vabbè, di questo poi ne parleremo. Hai compensato tutto il disastro morale che mi ha causato Giorgio, meno male ci sei. E
1: Mi fa piacere, mi fa solo piacere.
0: allora, Beppe, tutto questo caos federale è ovvio che si ripercuote poi trasversalmente anche sulla Serie C proprio nell'estate in cui tutto era andato bene. Si sono fatti i calendari, i gironi, tutto sereno, solo la Ternana, le altre non hanno avuto problemi. Tutto bello, il Foggia viene riammesso. Niente, ci deve essere comunque questa situazione un po' trasversale.
1: Sì, sicuramente essendo il primo gradino del professionismo, la Serie C subirà sempre questo tipo di situazioni, mi verrebbe da dire anche abbastanza imbarazzanti per certi versi. E purtroppo la Serie C è il classico soldatino in prima linea. Ne ha parlato un sacco il presidente Marani nella commissione disciplinare qualche settimana fa, lo sta ripetendo a più riprese. Il format, per come lo pensiamo noi del calcio professionistico, parte dalla Serie C, parte con 60 squadre che in questo momento hanno la certezza di ricevere dei compensi adeguati alla categoria e che devono lottare con le unghie e con i denti per far fronte a diverse problematiche che partono poi da categorie superiori, perché poi va a cascata e purtroppo l'ultimo tassello è sempre la Serie C. Proviamo per quanto possibile a parlare di calcio quasi giocato, perché come dicevi sono usciti i calendari ieri, e abbiamo avuto forse qualche piccolissima sorpresa sui gironi qualche giorno fa, anche se le anticipazioni c'erano ed erano quelle lì del Foggia nel girone C. Ecco, forse sorprende un attimo il Carpi nel
0: Eh
1: girone A,
0: sì.
1: però magari ecco, se vogliamo tenercela come sorpresa, detta come va detta, non ce ne sono state, perché fortunatamente, ecco, escludendo la Ternana, comunque tutte le altre 59 squadre al momento, mi verrebbe da aggiungere, sono in regola con tutto, e purtroppo abbiamo avuto anche lo scorso anno e 2 anni fa esperienze di commento un po' particolari in queste trasmissioni, però ecco, speriamo possa essere di buon auspicio per una sorta di rinascita, anche se sta diventando praticamente una barzelletta a livello nazionale parlare di rinascita.
0: Sì, diciamo che ecco appunto ultimamente il calcio italiano proprio anche a livello mondiale non si sta presentando bene. Mi incuriosisce, ecco, no, sempre stando un po' tra calcio in linea generale e Serie C, anche la posizione di Gianfranco Zola, perché sembra ormai destinato anche al rientro in federazione, sarà il supervisore delle under.

0: le cosiddette nazionali sotto la nazionale maggiore, secondo te rimarrà anche nella veste di vicepresidente della Serie C? Comunque i ruoli, non so, ora non conosco il regolamento, sono sincera, ma non credo siano incompatibili tra l'uno e l'altro, no?
1: No, anzi, forse è il caso di creare dei ponti, visto che i giovani, e l'ho detto anche Marani 2 settimane fa, i giovani lanciati verso il calcio italiano partono proprio dalla Serie C. Quindi, secondo me, sarebbe solo un plus avere una persona, tra l'altro, del calibro di Gianfranco Zola, non del primo che passa per strada, a cavallo su un lavoro di giovani e di una terza serie che punta proprio sui giovani. Ecco, da rimodulare un attimo forse tutto quello che riguarda compensi e tutto ciò che riguarda magari lo schieramento dei giovani, ma anche far partire tre under 23 in terza serie credo sia il principio di base secondo cui, secondo me, Zola potrebbe tranquillamente ricoprire entrambi i ruoli. Anche io devo essere sincero come te, non ho in questo momento notizie rispetto all'incompatibilità tra i due ruoli, però credo che possa essere solo un vantaggio.
0: No, anzi, a questo aspetto che hai sottolineato di Zola come sorta di ponte tra la Serie C e la nazionale, nel mezzo lo sviluppo, o meglio la crescita dei giovani, quindi una sorta di ripartenza, onestamente non ci avevo pensato, però è una lettura assolutamente intelligente e logica, anche perché insomma, altre nazionali ce lo hanno insegnato: se si riparte dai giovani, se si lavora un po' di sistema, poi i risultati vanno a premiare tutti, perché insomma, come hai detto te, il professionismo in Italia parte dalla Serie C, ma purtroppo finora si è ragionato a Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro. No, facciamo che si ragiona tutti insieme e magari qualcosa in più si
1: Sì,
0: fa.
1: dovrebbe essere una sorta, non dico di triangolo equilibrato, perché comunque il numero di squadre di Serie A e Serie B sono minore rispetto a quello di tutta la Serie C. Quindi è ovvio che sia dal lato positivo sia dal lato negativo, quindi problematiche economiche, giocatori, eccetera, eccetera. Ecco, sicuramente c'è un eco un po' più forte in Serie C, ma i giovani sono giovani intesi come giocatori in questo momento, dobbiamo considerarli perché anche questa è una domanda un po' interessante, perché ho sentito parlare di giovani con un ragazzo di 23 anni. Ora, va bene tutto sulla carta, anagraficamente giovane anche rispetto a me, ha forse 10 anni in meno. Però, detto questo, nel mondo del calcio, l'abbiamo visto anche con la Spagna campione, non è che si parla di così giovani. Cubarsí e Yamal sono due fenomeni, ma sono comunque due giovani lanciati davvero da giovani a 16 anni. Ora, non dico che dobbiamo lanciare i 16 anni all'Olimpico o al San Paolo e verrebbero subissati di fischio al primo errore, o a San Siro, stessa storia. Però ecco, vedere un Barthezaghi trattato come giovane lascia un po' il
0: Sì.
1: tempo che trovo. Ho preso Barthezaghi, ma vale qualsiasi esempio, anche Palestra o
0: No,
1: anche
0: ma un
1: giocatori che
0: qualsiasi
1: ormai sono
0: classe
1: fatti.
0: 2006, perché qui i 2006 ancora giocano in primavera.
1: Sì, e tra l'altro anche lì bisognerebbe un attimo capire che senso bisogna dare al campionato primavera, perché sfido a vedere quanti giocatori effettivamente dalla primavera abbiano fatto poi il salto, anche semplicemente non dico in Serie C, ma anche in Serie D. Il Milan futuro forse l'ha dimostrato lo scorso anno,
0: Eh
1: con
0: sì.
1: questo progetto un po' atipico, ecco, rispetto alle seconde squadre, alla prima, che affrontava il campionato di Serie D, non è arrivata questa grande fucina di talenti per il Milan, che
0: Beh,
1: comunque ha avuto i
0: Oddo
1: suoi
0: però
1: problemi anche
0: aveva
1: prima
0: detto
1: squadra, quindi.
0: che... No, Oddo ha detto che era soddisfatto del lavoro che ha fatto in questo. Anche a me non sembra che il Milan futuro abbia, ecco,
1: No,
0: consegnato al
1: ecco,
0: calcio
1: come
0: italiano
1: dicevamo.
0: chissà chi. Cioè, la gestione di Camarda poi lì fu una roba imbarazzante, ma da parte della stessa società, perché poi secondo me su Camarda si poteva fare un lavoro diverso.
1: Sì, diciamo, è complicato anche capire cosa il Milan abbia fatto di giusto o sbagliato lo scorso anno. Ora, dopo i risultati è facilissimo, però ecco, sicuramente qualcosina si è rotto, perché in panchina comunque avevano un tecnico che non era anche lì il primo arrivato, poi si può discutere sul gioco, su eccetera, eccetera, ma nel calcio alla fine conta il risultato finale. Poi come si può arrivare in mille strade, ma conta il risultato finale. Perdere una qualificazione in Champions, parlo della prima squadra, così. e non dare continuità al progetto del Milan Futuro, che già il primo anno era stato, possiamo dirlo, a tutti gli effetti un fallimento. E la gestione di Camarda, secondo me, è figlia di quello, perché comunque pensare di mandare un ragazzo a Lecce, secondo me, inizialmente poteva anche essere un'ottima soluzione, ma con la consapevolezza di non poter costringere una squadra a schierarlo titolare, anche perché se sei obbligato a schierarlo titolare, lo schieri tu. Detta come va
0: Eh sì.
1: detta, magari ecco, per
0: Sì.
1: Camarda ora pare esserci una possibilità di prima squadra dietro Gonzalo Ramos, che comunque è un attaccante forte, è finito, ma anche lì il minutaggio sarà ridotto. Si sta un attimo ripercorrendo ciò che l'Inter ha fatto forse con Esposito, ma forse l'Inter si è comportata molto meglio da quel punto di vista,
0: Sì,
1: dando
0: quello
1: spazio e
0: sì.
1: dandogli anche la possibilità di sbagliare, perché l'abbiamo visto, è cresciuto esponenzialmente rispetto ai primi giorni visti un anno fa col Mondiale per Club. Quindi ecco, non c'è una formula magica, però sicuramente, guarda, preferisco più il progetto della Juve che sforna talenti e poi
0: Sì.
1: ne fa una risorsa economica, l'abbiamo visto anche con Puskás, con il Genoa. Ecco, almeno quello ha un senso dall'inizio alla fine, avere degli intoppi così. Diventa un po' complicato da gestire, ecco.
0: Assolutamente no, mi trovi d'accordo perché effettivamente poi si può discutere sul fatto che magari anche dalla Juve non è emerso magari quello che forse ci si aspettava. Però la Juve ha dato un senso al progetto Under 23, prescindendo che poi secondo me la Juve è l'unico club italiano realmente più europeizzato. Lo si vede anche con la gestione, ad esempio, del calcio femminile. Però insomma, ecco, anche su questo io credo che il calcio italiano debba un attimino evolversi, perché qua si pensa sempre magari solo al discorso tattica, mercato, sì, ma c'è anche tanto altro su cui dover lavorare.
1: Sì, sicuramente, anche perché poi lo stiamo vedendo, vediamo anche come si presenteranno le squadre, ma credo il 60-65% dello scorso anno giocasse con un modulo in Serie C, dico, con un 3-5-2 che è un po' più lontano da quello che si vede in Europa, e se poi andiamo ad analizzare le squadre che sono salite in Serie B, preso il Vicenza, preso l'Arezzo, preso il Benevento e poi preso l'Ascoli, 3 su 4 hanno giocato un po'
0: Sì, è
1: più
0: vero.
1: con lo stile tra virgolette europeo. Quindi ne va anche della 3 su 4, intendo ovviamente anche l'Ascoli, perché magari l'Arezzo è stato un po' ibrido durante l'anno, però anche qui, cioè, ovviamente non
0: Sì, infatti
1: demonizziamo
0: no,
1: la Divisa 3, non
0: l'Arezzo l'avevo un
1: demonizziamo, ma
0: attimo escluso.
1: esatto, però comunque sono squadre che hanno giocato con la divisa 4, con determinati compiti che vanno a mancare. Poi è ovvio che non puoi convocare un giocatore di Serie C in nazionale tenendolo titolare per le qualificazioni europee. Però ecco, un passaggio così dalla Serie C alla Serie B, dalla Serie C, dalla Serie B alla Serie A potrebbe essere funzionale, ripeto, poi ogni squadra fa storia a sé, ogni società pensa giustamente a sopravvivere, ed è questo secondo me il punto focale, cioè ciò che dicevamo all'inizio, il fatto che una squadra debba sopravvivere e non vivere all'interno di un contesto, di un campionato di Serie C, che comunque, grazie, dobbiamo dirlo, ai partner a cui si sta affidando, sta avendo un sacco di visibilità anche in Europa, non solo in Italia. È un peccato, perché ci sono tantissime realtà che si sono dimostrate fucine di talento. Ecco, qualche squadra della Serie B, penso al Modena, penso all'Entella, sta iniziando veramente a fare mercato come si faceva un tempo, dalla C alla B.
0: Sì, è
1: Modena e Entella
0: vero.
1: fo forse sono due esempi di giocatori. L'Entella forse per prima, lo scorso anno, ha fatto un mercato che sembrava quasi come un vabbè, se scende almeno giocatori, in realtà si è salvata senza passare dai playout, con attaccanti, quindi non parliamo di ruoli magari anche un po', ma attaccanti che ha segnato, presi entrambi dalla Serie C. Quindi ecco,
0: E anche
1: forse
0: con
1: si dovrebbe
0: l'allenatore
1: anche,
0: pescato dalla C.
1: esatto, si dovrebbe un attimo pensare a ciò che si faceva un tempo, perché non bisogna neanche demonizzare il passato, cioè la Serie A pescava dalla Serie B, la Serie B pescava dalla Serie C. Poi nessuno ha la
0: Beppe,
1: soluzione
0: io
1: in
0: ti
1: tasca, è veramente
0: ringrazio per
1: facile
0: essere.
1: parlarne, però
0: Sì, no, no. Però no, no, sono ragionamenti per me molto molto logici e anzi, quando poi avremo la fortuna di riessere insieme con il mercato che ormai sta avviandosi verso l'ultimo mese, ora ci sarà un periodo un po' morto, poi si ritornerà forse a vedere dei colpi, ne parleremo molto più de nel dettaglio. Intanto, grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a te, Claudio, e ciao a tutti.
0: E allora, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a brevissimo torneremo con la seconda parte di A tutta C. A tra poco.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A tutta C. Allora, è una mattina in cui, ovviamente, come abbiamo detto, insomma, il mondo del calcio si è un po' fermato per la morte di Franco Baresi. Anche dalla Serie C sono arrivati i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'indimenticato calciatore del Milan e della nazionale. È un mercato che comunque un po' come accade ogni anno in questo momento qua va un pochino a rilento, si chiuderà poi il primo di settembre, quindi io credo che dopo Ferragosto si avranno un po' anche tutte le altre situazioni in fase di sviluppo. E allora intanto io mando un messaggio a Giorgio in regia. Allora, vabbè, no, ma cioè, a Giorgio gli sto facendo un po' scontare quello che lui mi ha fatto. No, perché poi vi racconterò di Giorgio quello che ha combinato. Stavamo cercando di perfezionare un collegamento telefonico, ma c'è stato qualche piccolo problemino. Questo, come sapete, è il bello della diretta. Comunque, dicevo, è un mercato che poi si accenderà anche negli ultimi giorni d'agosto, perché comunque poi partirà la Coppa Italia, il campionato, insomma, nel weekend di Ferragosto la Serie C scenderà in campo e ovviamente, insomma, si avrà un quadro ancora più chiaro di quello che è il percorso delle squadre. Ci sono magari formazioni al momento in fase di valutazione dei propri elementi in rosa, ma le gare ufficiali poi diranno sicuramente di più. Intanto io chiedo anche un altro miracolo al buon Giorgio Sorani. Beh, qui abbiamo sempre fitte conversazioni io e Giorgio. E vabbè, insomma, il nostro ospite purtroppo in questo momento non è raggiungibile e va bene, noi insomma. Niente, allora Giorgio mi sta. Allora, l'ospite non lo abbiamo, non riusciamo a metterci in contatto, no? Con lui, giusto Giorgio? Non ho capito. Scusatemi, è pur sempre venerdì anche per me, eh? Ecco, no, benissimo. E allora, facciamo il percorso inverso. Facciamo il percorso inverso, quindi e niente, va bene. Con Giorgio poi risolviamo sempre tutto, dobbiamo solo fare un piccolo percorso inverso, ma dicevo, ci sarà poi la Coppa Italia nel weekend di Ferragosto e ci sono tantissime gare interessanti in programma, gare che ovviamente diranno anche molto su quello che è parte delle rose del campionato di Serie C. E c'è poi appunto la stagione che andrà a iniziare nel weekend del 22-23 agosto, lo stesso weekend di Serie A, ma intanto guardiamo quelle che sono le partite del primo turno eliminatorio della Coppa Italia, ovviamente di Serie C. E nel gruppo 1 si parte con Trento Ospitaletto, nel gruppo 2 invece ci saranno, per quel che riguarda la giornata del 14 agosto, Vado Inter Under 23 Provercelli Pergolettese, nel gruppo 3 invece Audace Cerignola Monopoli Picerno Barletta e Pineto Gubbio, nel gruppo 4 Casertana Savoia e Grosseto Guidonia Montecelio. Si scenderà in campo anche nella serata di Ferragosto, quindi il 15 agosto, nel gruppo 1 Cittadella Atalanta Under 23 Arzignano Valcampo e Lumezzane Renate. Arzignano Valcampo Albino Leffe, scusatemi, e Lumezzane Renate. Nel gruppo 2 Spezia Torre, Scarpi Pianese, Livorno Reggiana, Perugia Vispesaro e Foggia Altamura, mentre nel gruppo 4 Crotone Cosenza, Salernitana Scafatese, Campobasso Cavese. Si chiuderà poi nella giornata di domenica 16 agosto con Dolomiti Bellunesi Treviso, Lecco De Senzano, Giana Erminio Folgore Caratese, Alcione Milano Novara, Juventus Next Gen Forlì, Bari Casarano, Pescara San Benedettese, Giuliano Sorrento e Latina Ostia Mare. Quindi tante neopromosse ai nastri di partenza di questa Coppa Italia di categoria. Sarà molto interessante vedere quello che anche le squadre che sono salite dalla Serie D avranno da offrire. Sono squadre che si stanno formando e lo stanno facendo in modo anche piuttosto ambizioso, perché complice anche la composizione dei gironi, avranno sicuramente, beh, da dover dare parecchio in due raggruppamenti di ferro, soprattutto il B e il C, che a mio modesto parere, e sia chiaro, è un parere del tutto personale, hanno un tasso tecnico un po' più elevato nel girone A, dove la formazione alla ricerca di rivali quest'anno sembra essere l'Union Brescia. Abbiamo già parlato di un Lecco che forse sembra un pochino ridimensionato rispetto all'anno scorso. È un Lecco che però sta ripartendo da zero, quindi è normale anche che magari dall'esterno possa sembrare in un modo e dall'interno essere poi in realtà lo stesso Lecco ambizioso che punta alla Serie B un po' come ha fatto l'anno scorso. Di sicuro l'Union Brescia ha comunque più pressioni, è stata la finalista anche dei playoff vinti dall'Ascoli e qualcosa in più sicuramente ci dovrà essere da parte della formazione di Eugenio Corini. Lo ripetiamo, è la squadra che, a mio modesto parere, dovrà cercare un po' di rivali per non centrare questa Serie B, che rimane comunque l'obiettivo del piano triennale della formazione guidata da Patron Pasini, una formazione che lo scorso anno ha vissuto un'estate abbastanza movimentata perché, come ormai sapete, il Brescia di Cellino è stato dichiarato fallito, comunque non si era iscritto alla Serie C, e per evitare la morte del calcio professionistico a Brescia, Pasini ha ceduto il titolo sportivo della sua Feralpi Salò dopo una gloriosa storia, insomma, dei Leoni del Garda. Ha ceduto il titolo sportivo al Brescia. È nato così l'Union Brescia, che ha sfiorato la Serie B subito al primo anno. Quindi vedremo quello che sarà. Hanno comunque molte pressioni anche. Allora, Giorgio, l'ospite ci dice che c'è, quindi prova un attimino a richiamarlo, per favore, grazie. E scusate, ho il telefono qua, intanto Giorgio mi dà l'ok. E anche perché ci tenevo molto a questo ospite. E insomma, dicevo, è comunque un Union Brescia che ha delle pressioni. Pressioni le hanno anche Salernitana e Catania nel girone C. Un girone C che, beh, insomma, sarà molto molto impegnativo anche in virtù di quello che si è visto lo scorso anno. Un girone C che ha regalato tante sorprese. Nessuno probabilmente si sarebbe immaginato di vedere Foggia e Trapani in retrocesse in Serie D. Il Foggia, come sapete tutti, poi è stato riammesso, ma forse nessuno si aspettava neppure di vedere il Benevento in Serie B, anche con diverse giornate d'anticipo. Un Benevento che ha avuto uno scatto notevole poi anche con il cambio in panchina. Vedremo poi quest'anno invece cosa Auteri combinerà, tra virgolette, combinerà ovviamente nel Foggia. È lui l'allenatore con cui i Satanelli ripartiranno per questa stagione del professionismo. Ma per parlare di Girone C e di quello che ci possiamo aspettare da questo raggruppamento, io vado a parlarne con chi questo girone appunto lo vivrà molto molto da vicino. Do il benvenuto al direttore sportivo del Picerno, Vincenzo Greco. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovati e grazie come sempre per l'invito.
0: Grazie mille a te, è sempre un piacere averti con noi. Insomma, vi attende un girone abbastanza impegnativo e anche la gara di esordio con una neopromossa rischia di essere un po' piena di insidie, perché forse è una squadra un po' nuova alla categoria, il Savoia.
1: Sì, assolutamente. Come dico ogni anno, il girone C è quello per me più complicato perché comunque ci sono piazze importanti, piazze blasonate, e è quello che ti richiede un dispendio maggiore di energie nervose durante l'anno, perché tutti gli impegni che si devono affrontare richiedono grande attenzione e grande dispendio di energie, come dicevo poco fa, perché ovviamente quando affronti piazze importanti e vai in stadi dove non ci sono presenze inferiori ai 3-4 mila spettatori, ovviamente richiede grande impegno, soprattutto di energie nervose. Per quanto riguarda l'esordio, è una grande incognita incontrare il Savoia, perché ovviamente è una neopromossa, conosciamo ben poco, ha cambiato l'allenatore. E soprattutto loro saranno animati da grande entusiasmo per questa nuova avventura tra i professionisti. Parliamo di un'altra piazza storica che ha un seguito abbastanza importante e anche una società, voglio dire, che da quello che sono i proclami vuole fare grandi cose.
0: Sì, è vero, insomma, il Savoia almeno sulla carta si sta attrezzando per non fare la comparsa in un girone dove comunque sono forse, avevo detto prima Salernitana e Catania ad avere grandi pressioni, ma probabilmente anche il Bari ha un po' di pressione in più rispetto alle altre 17 formazioni.
1: Sì, assolutamente. Per me le tre società hanno avuto tre grandi pressioni, perché soprattutto la Salernitana viene da due retrocessioni consecutive, è una piazza molto esigente, che già lo scorso anno si aspettavano, la Serie si aspettava una promozione in Serie B. Stessa cosa vale per il Bari. Il Bari viene da annate negative, è ritornata in Serie C dopo tanti anni, e sappiamo che la piazza è una piazza che è in questo momento in contestazione anche verso la proprietà, quindi sicuramente ci saranno più pressioni rispetto agli altri, più pressioni negative, dico io, rispetto a Salerno e a Catania, però ovviamente parliamo di tre società importanti che hanno potenzialità economiche importanti e che stanno costruendo delle rose importanti per affrontare un campionato e affrontarlo da protagonista.
0: Ti riporto invece in casa Picerno a proposito di costruzione della rosa. Come ogni anno, voi vi siete mossi assolutamente per tempo anche per partire con una buona fetta di calciatori per il ritiro affinché anche il tecnico potesse lavorare nel migliore dei modi. Cosa manca ancora al Picerno in fase di mercato?
1: E come sapete, a gennaio abbiamo rivoluzionato tutta la rosa, sono andati via 14 giocatori, ne sono arrivati 12 e abbiamo lavorato già in prospettiva per la nuova stagione. Quindi appena abbiamo ottenuto la salvezza, il nostro obiettivo è stato quello di riconfermare il gruppo che da gennaio a maggio diciamo, ha lottato per ottenere un risultato insperato. Abbiamo ottenuto punti importanti nel girone di ritorno, perché la squadra ha totalizzato 28 punti, quindi una media da playoff, e abbiamo pensato bene di riconfermare in blocco quello che è il gruppo che da gennaio ci ha portato a questo risultato. Già agli inizi di giugno avevamo chiuso degli accordi con dei nuovi calciatori under che sono venuti per appunto forzare la rosa e per rinforzare quello che è l'organico degli under che il mister avrà a disposizione. Ovviamente parliamo di calciatori di nostro, che sono diventati di nostra proprietà, perché noi lavoriamo tanto su quello che è la crescita dei giovani calciatori e diamo loro un'opportunità importante per come dire, mettere in mostra quelle che sono le proprie qualità e magari fare il salto di qualità, come è successo per tanti giocatori che sono passati da Picerno. La rosa è al completo, diciamo che stiamo lavorando per trovare un attaccante esterno importante che ci possa dare ancora più, come dire, qualità nel reparto offensivo.
0: Sarà questo quindi l'ultimo colpo al netto, poi magari di eventuali uscite, perché comunque c'è ancora un mese di mercato, quindi tutto può ancora accadere. Quindi magari se qualcuno uscirà, il tassello verrà compensato. Ora, al netto di varie ed eventuali, però è solo un attaccante esterno ciò che manca al Picerno.
1: Sì, assolutamente. In questo momento, ripeto, vogliamo completare la rosa con un attaccante esterno importante, che ci possa dare maggiori soluzioni offensive e possa, come dire, portare ancora più qualità nel reparto offensivo che noi abbiamo. Poi ci sono alcuni giocatori che non rientrano nel nostro progetto tecnico e per i quali stiamo lavorando per trovare delle soluzioni e una sistemazione in altre società. Ci sono tante richieste per questi calciatori, stiamo temporeggiando un attimo per scegliere insieme qual è la soluzione migliore per loro. Ovviamente resteremo vigili
0: sì,
1: sul mercato.
0: Sì, direttore, scusi, l'avevo persa un attimo.
1: Sì, resteremo sempre vigili sul mercato perché il mercato è ancora lungo e se si dovessero creare delle opportunità interessanti sicuramente non ci faremo trovare impreparati.
0: A livello invece di obiettivi, la salvezza forse è il primo da raggiungere, ma quest'anno si punterà anche a qualcosina in più.
1: Assolutamente, la salvezza, come dico, per una piazza come Picerno è come vincere il campionato. E noi siamo la più piccola tra le grandi, siamo una realtà molto piccola, un paese di soli 5.000 abitanti, una società molto giovane che in questi anni si è affermata nella categoria, appunto in girone composto da società che hanno scritto la storia del calcio italiano, quindi siamo la più piccola tra le grandi. Vogliamo assolutamente salvare la categoria, lo vogliamo fare il prima possibile. Poi, come dico io, una volta raggiunta la quota salvezza bisogna puntare il mirino a nuovi obiettivi. Sicuramente non vogliamo fare un campionato di sofferenza come è capitato l'anno scorso, vogliamo ritornare magari ad occupare le posizioni nobili della classifica come abbiamo fatto negli anni precedenti. Voglio ricordare a tutti che comunque siamo arrivati per 2 anni consecutivi sesti in classifica e vogliamo continuare questo percorso di crescita e di consolidamento in una categoria per noi molto importante, però senza dimenticare che siamo appunto la società più piccola, la società più giovane e vogliamo assolutamente consolidare la nostra posizione, la nostra permanenza in una categoria fondamentale e importante per noi.
0: Ora accennavi, no, al fatto che siete la piccola fra le grandi, però io, come ho sempre detto, credo che il Picerno abbia tanto da insegnare sia per come gestisce la programmazione e l'aspetto economico, insomma sono tanti i punti a vostro favore, non ultimo, perché non è una cosa scontata, io ricordo ancora il messaggio di apprezzamento e auguri che hai mandato a Emilio Longo pubblicamente, insomma sui canali social, quando il tecnico ha fatto il salto a Catania. È un aspetto che forse può sembrare, appunto, ripeto, scontato e magari di non poco conto. In realtà nel mondo che stiamo vivendo io credo che quello sia davvero un grandissimo messaggio in realtà, e penso che anche sotto questo aspetto in tanti debbano prendere un attimo il Picerno un po' a modello. Questo sì.
1: Sì, noi siamo diventati nel nostro piccolo un modello nel calcio italiano, innanzitutto per quanto riguarda la sostenibilità. Oggi si parla tanto di salary cap, ma noi è una norma che abbiamo applicato al nostro interno già dall'inizio, da quando io sono arrivato a Picerno, e come ho detto poco fa, la piccola tra le grandi, abbiamo sempre avuto il monte ingaggi più basso di tutto il girone, ottenendo dei risultati importanti, perché ogni anno ci siamo sempre qualificati ai playoff, abbiamo fatto delle plusvalenze importanti, anche quest'anno ne abbiamo già realizzate 3 e potenzialmente ne potremmo realizzare ancora altrettante. Poi dopo abbiamo dato delle opportunità a tanti allenatori che magari erano emergenti in questa categoria, parliamo di Longo, parliamo di Tomei, che poi dopo l'esperienza di Picerno è andata ad Ascoli, ha vinto un campionato, è andato in Serie B, e anche nella comunicazione siamo un modello da seguire, perché assolutamente noi siamo contenti, felici di dare delle opportunità a chi passa da Picerno e usa Picerno tra virgolette come un trampolino di lancio per arrivare a, come dire, raggiungere categorie più importanti o società più blasonate. Con Emilio Longo e con Tomei ci lega un rapporto d'affetto, di stima reciproca importante che abbiamo costruito negli anni, e siamo contenti quando i professionisti, appunto, che passano da Picerno poi dopo arrivano a dei risultati importanti. Siamo orgogliosi perché vuol dire che abbiamo scelto bene, che abbiamo dato loro delle opportunità, e ripeto, questo è il nostro progetto, questo è il nostro cammino che dobbiamo continuare a perseguire. Io sono qui da 8 anni e grazie al lavoro che è stato svolto posso dire che sono onorato e fiero di aver, come dire, contribuito alla crescita di questa società, perché quando sono arrivato in tanti non conoscevano Picerno, neanche dove fosse collocata geograficamente. Oggi tutti quanti parlano di Picerno come un modello, appunto, da cui prendere esempio, sia sotto l'aspetto della sostenibilità, della gestione, dell'organizzazione, perché noi, pur essendo una piccola società, comunque voglio ricordare che al nostro interno abbiamo un centro di fisioterapia, abbiamo una palestra, abbiamo un'organizzazione che mette nelle condizioni migliori i nostri tesserati di poter lavorare e di poter crescere.
0: Direttore, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qua con noi, so che è un impegno, ora io ti terrei a ore, onestamente, qui in diretta, però stavolta ti lascio subito, faccio la brava e poi tanto torneremo presto a disturbarti.
1: Grazie come sempre per l'invito, disponete quando volete, perché è per me un piacere e un onore partecipare alle vostre trasmissioni e interloquire con voi.
0: Grazie mille davvero anche per queste belle parole. Grazie ancora, direttore, a prestissimo.
1: Grazie, buona giornata.
0: Un saluto a Vincenzo Greco, direttore del Picerno, un Picerno che tra l'altro abbiamo parlato anche di campionato, Coppa Italia, insomma sarà ai nastri di partenza del girone C della categoria, un girone appunto abbastanza impegnativo. Avevamo parlato di Salernitana e quant'altro, ma avevamo un attimo dimenticato il Bari, altra compagine insomma di livello. Il Picerno però insieme al Crotone questo sabato sarà anche protagonista al Memorial Donato Russo, che si svolgerà al campo sportivo Francesco San Chirico di Villa Agri. È stato il Crotone a render noto questo impegno, un quadrangolare con gare di 40 minuti ciascuna ed eventuali calci di rigore in caso di parità. Allora, il Crotone affronterà il Paternicum nella prima gara, mentre l'altro match in programma coinvolgerà appunto il Picerno, che sfiderà il Francavilla. Le due vincenti poi si affronteranno in finale, mentre invece le squadre che perderanno giocheranno la cosiddetta finalina, quella per il terzo posto, finalina, perché insomma nel mondiale anche recentemente concluso si è parlato di questo, della finalina, quella per terzo e quarto posto. Un po' forse un brutto termine, finalina, vabbè, però insomma come si dice spesso, andarci vicino conta solo a bocce, quindi beh, è chiaro che vincere vogliono vincere tutti. Picerno e Crotone si affronteranno in questo quadrangolare, non è una gara ufficiale, però di sicuro darà un po' un margine per capire anche entrambe le formazioni a che livello sono quando la Coppa Italia poi è davvero ormai alle porte. Intanto, piccolissima pausa pubblicitaria, poi torneremo in studio con la terza parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Rimaniamo sul girone C questo venerdì 31 luglio. Voglio chiuderla appunto oggi, ma è stato un caso, eh? Non è che ho scelto apposta di concentrarmi solo sul girone C. Vi farò ascoltare quelle che sono state le recenti parole di Serse Cosmi, tecnico della Salernitana, in merito al mercato, ma prima di lasciarvi alle parole dell'allenatore Granata, vi ricordo che noi con A Tutta C torneremo a partire da lunedì alle ore 9:45, si entrerà nel vivo dell'ultimo mese di mercato. E ad agosto si tornerà poi a parlare anche di calcio giocato con i primi impegni ufficiali nel weekend di Ferragosto, dal 14 al 16 si giocherà infatti la Coppa Italia di categoria, il weekend ancora successivo prenderà invece il via il campionato congiuntamente a quello di Serie A e Serie B, quindi un mese in cui davvero si entrerà nel vivo del tutto, sarà anche l'ultimo di mercato, forse i primi giorni un po' a rilento per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, ma poi si entrerà davvero nel clou delle trattative. Vi invito quindi a seguire tuttomercatoweb.com per essere sempre aggiornati su tutto quello che è il mondo pallonaro italiano e non solo. Ci occupiamo, come ormai sapete, anche di calcio estero, ma vi invito anche a seguire la giornata di TMV Radio per tutti gli approfondimenti del caso, su tutto quello che è il calcio italiano. Ci sarà sicuramente anche un qualcosa di dedicato a Franco Baresi che verrà ricordato nel corso di queste ore. Con me, quindi, l'appuntamento è alla prossima settimana. Auguro a tutti voi un buon weekend, un buon venerdì, insomma, un weekend dai, un pochino più lungo, c'è tanta luce, per chi può c'è il mare, ci sono le vacanze, quindi beh, sicuramente sì, sarà un buon weekend, lo auguro a tutti voi. Queste, infine, le parole di Serse Cosmi. A lunedì.
1: Ripeto, anch'io non ho certezze. Sono giocatori che ci faranno comodo perché hanno dimostrato in questi periodi di essere dei professionisti, di essere giocatori interessanti. Questo sotto l'aspetto dell'inserimento, diciamo, dei giocatori nuovi. È chiaro che le caratteristiche di alcuni dei nuovi, Giano è più portiere, va bene, Giano è più caratterizzato, però Riccardone e Gibril. Voglio vederle meglio anche con sistemi di giochi diversi, perché hanno delle caratteristiche che vanno esaltate, no? Non puoi mettere un giocatore perché giochi in una maniera, in una situazione di difficoltà. Cardone è un giocatore, per esempio, che ha bisogno di spazio, una delle sue qualità migliori. Gibril è un giocatore brillante che gioca sulla fascia, quindi l'ipotesi dei due trequartisti o del trequartista non è definitiva, anzi è stato quasi, diciamo, necessario per il numero dei giocatori che avevamo.
2: Michele Marturzo, Liga TV.
3: Si avvicinano i primi impegni ufficiali della stagione, oggi sono stati ufficializzati i gironi e chiaramente bisogna iniziare anche a tracciare una linea. Abbiamo notato che sono rimasti fuori sia dall'allenamento di stamattina che dall'amichevole ben 7 giocatori che rientravano nella rosa titolare dello scorso anno. Per agevolare il mercato in entrata, questi giocatori che non rientrano nei piani vanno sistemati il prima possibile.
1: Sì, adesso non è che per codardia, però non voglio addentrarmi in cose che non mi competono, anche se poi i giocatori li alleno io, quindi mi competono, ma in un certo senso quelle che sono le strategie o i movimenti di mercato mi sembra giusto che ne parli il direttore, perché poi i giocatori che sono usciti non è che casualmente siamo arrivati qui e abbiamo deciso qui dopo pochi giorni. C'era la volontà, ovviamente non per la mancanza di qualità di alcuni giocatori, anzi tutt'altro, però ci sono alcuni aspetti che magari non si valutano, però le società le valutano, tipo giocatori in scadenza, tipo giocatori da acquistare che potrebbero creare dei dualismi dove chi sta fuori oggi sono tutti contenti, dopo 3 partite che stanno fuori non è così. E quindi sono state fatte delle valutazioni tecniche, diciamo anche di mercato, e la società ha deciso che è opportuno che questi giocatori ad oggi vadano a vivere situazioni diverse. Chiaro, da un punto di vista umano soprattutto sono giocatori che ho allenato io l'anno scorso, tranne Varone, e sono stati protagonisti, alcuni anche decisivi, in quel, credo, finale anche abbastanza emozionante, bello, quindi privarmi, lo dico a livello umano e affettivo, è un grande dispiacere. Sono andato anche in difficoltà, perché da un lato devi allenare e devi capire anche che lo stato d'animo non è questo, però loro lo sanno, insomma, no? Magari sono venuti al posto di qualcun altro che è andato via, no? L'anno scorso. Questo è il calcio, questo è, non voglio banalizzare, però sono dinamiche che le società vivono. Poi ci sono strategie, le società che prendono comunque giocatori, anche se ci sono giocatori in uscite, e altre che invece aspettano di fare le uscite e poi prendere i giocatori. Questo, ripeto, non sono io a doverlo decidere, insomma. Però adesso parliamo, ripeto, di diversi giocatori che io ritengo importanti e quindi non avranno difficoltà eventualmente a trovare una collocazione. Io parlo dal punto di vista umano e quello oggettivamente un po' di dispiacere c'è stato, perché uno che escludere è una parola che non mi piace, insomma, di per sé.
2: Giuseppe Crescibene, Salernitana News.
4: Sì, mister, io volevo parlare di un episodio avvenuto nel corso del ritiro che magari è proprio determina quello che è il rapporto tra lei e la squadra, perché alla fine dell'allenamento i giocatori si sono seduti vicino a lei e ha fatto i complimenti alla squadra per come avevano svolto la sessione. È stato pochi giorni fa, due giorni fa, e penso che questa cosa sia anche molto importante sotto un aspetto psicologico, perché c'era stata una situazione precedente di Ramanzina, però ci sono anche situazioni dove appunto il mister premia i giocatori con discorsi di questo tipo.
1: Guarda, i ritiri sono belli, sono importanti, però determinano uno stress fisico e psicologico enorme, che quindi non sei più lucido e quindi rischi di dire una parola in più. Questo vale per i calciatori, vale per l'allenatore, e c'era questa situazione di cui avete parlato che sicuramente non ha aiutato, perché molti sono compagni di squadra che rimangono, sono gli stessi che hanno vissuto insieme a loro, e quindi c'è una legittima forma di solidarietà, di aiutarsi, insomma. Quindi ripeto, io poi non sono un tipo cinico, queste cose le guardo in maniera particolare, però in questi ultimi due giorni abbiamo fatto ha compreso stamattina, ma anche ieri, veramente due bei allenamenti. Oggi era una partita che sapevo che poteva non essere spettacolare, anche se Tascone ci ha deliziato con un gol, però ecco, che lo consideri un'eccezione, Tascone, non è che adesso si mette a tirare da metà campo sempre, insomma. Però insomma è stata una partita in linea con quelle che erano le attese, e quindi era giusto fare i complimenti. Adesso c'è l'ultimo allenamento domani e poi ci sarà il rompete le righe, e noi ci ripresentiamo dopo un paio di giorni, credo non necessari di più per tutti, di recupero per la fase finale in Calabria, e poi dopo, quando si torna a casa, perché saremo a casa, allora le cose cambiano inevitabilmente.
2: Ripartiamo da Marco Rizzo, Stile TV.
5: Sulle scelte tecniche è stato chiaro anche il ragionamento su questi calciatori. La volevo portare invece sul piano tattico, perché ha parlato di ipotesi, soprattutto ruota sulla scelta dei due trequartisti o del trequartista, anche l'idea della proposizione offensiva della sua Salernitana. Ecco, se su questo c'ha l'idea un po' più chiara.
1: No.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto spazio all'attualità, naturalmente, a partire dalla morte di Franco Baresi. La leggenda del Milan ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni e dunque cercheremo di tratteggiare un ricordo del grande difensore rossonero. Ovviamente poi torneremo a parlare di mercato e di come si stanno rinforzando le big. Andiamo subito a salutare, è già pronto il collegamento con noi, Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Innanzitutto vorrei sentire un tuo ricordo di Franco Baresi, che ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni.
1: Sicuramente un grosso dispiacere, non solo perdiamo un ragazzo ancora che aveva parecchio da vivere, insomma. 66 anni, lo capisci da solo, no? E poi, andando indietro nel tempo, abbiamo perso un grande campione. Campione inimitabile, ha fatto la storia del Milan, della nazionale. Quindi non può che addolorare una notizia del genere. Se posso fare le condoglianze alla famiglia, sono qui per poterle fare.
0: Ecco, da un punto di vista.
1: Mi ha colto di sorpresa, oltre che mi ha creato una grossa amarezza, perché veramente un ragazzo come lui, ancora in un'età che poteva dire e dare qualcosa, ma ce lo siamo persi.
0: Dal punto di vista del calciatore, ricordavi il suo grande percorso con il Milan, i trofei straordinari che ha conquistato con quel Milan stellare, un giocatore che ha rappresentato anche l'essenza del leader, perché comunque insomma era un vero trascinatore, un vero punto di riferimento per quel Milan, ma anche per la nazionale.
1: Io credo che insieme a Gaetano Scirea siano stati i migliori, diciamo, liberi del nostro tempo, no? Che poi liberi non erano, perché giocando a zona, insomma. E però comunque sono stati due giocatori che hanno fatto strada, che hanno dato delle indicazioni ben precise e soprattutto hanno fatto vedere come si interpretava quel ruolo, e lo hanno fatto nella maniera migliore.
0: Parliamo un po' della nazionale di oggi. Mancini torna ad essere il commissario tecnico degli azzurri, con Ranieri direttore tecnico. Si è arrivati a questa decisione dopo una serie di incredibili vicende. Che idea ti sei fatto su questa storia?
1: Una brutta idea, una brutta storia. Io credo che il diabolico presidente abbia programmato tutto quanto per arrivare a questa conclusione. Sarebbe stato più semplice, insomma, fare una brutta figura iniziale e tanto basta, no? Invece di mettere insieme tante e tirare insieme e mettere insieme tanti persone e personaggi che si sono prestati a questo teatrino, no? Sapeva benissimo Malagò che la conclusione sarebbe stata questa, perché Maldini proponendo Pirlo sapeva che lo bocciavano un po' tutti quanti, no? Perché se andiamo a vedere il passato di tutti gli altri, non è che Mancini, insomma, abbia fatto di meglio, no? Andato a giocare in Arabia, lì dove praticamente il diritto umano non sanno neanche cos'è. Insomma. E quindi è una brutta storia, si è conclusa non certamente nel migliore dei modi, non certamente quello che speravamo fosse una rivoluzione. Una rivoluzione non c'è stata, ha cambiato tutto per non cambiare niente, no? Come di discesa
0: Sì.
1: Lampedusa.
0: Sì, il Gattopardo. Ma Mancini comunque è l'uomo giusto in questo momento per ricoprire questo ruolo di commissario tecnico, al di là di tutte le polemiche che lo hanno riguardato, relative anche al suo passato, alla fuga in Arabia?
1: Beh, l'impatto non è sicuramente dei migliori, e sicuramente non è l'uomo giusto al posto giusto, al momento giusto. Questo mi pare fuori di dubbio, perché l'alto tradimento a cui ha sottoposto la nazione e la nazionale, insomma, come dimenticarlo? Dice sì, è come i grandi amori, no? Che quando vengono traditi poi ritornano. Beh, insomma, lasciamo stare i grandi amori, che non è il caso suo, non è un suo caso suo. Le grandi opportunità, praticamente, ecco, sarebbe stato meglio che Mancini parlasse grandi opportunità, anziché di grandi amori.
0: E Ranieri come direttore tecnico, come lo
1: Io
0: vedi?
1: credo, scusami
0: Sì,
1: Lorenzo, io
0: prego.
1: credo che Malagò abbia fatto del tutto per far perdere ancora un po' di tifosi alla nazionale, io per primo.
0: Quindi insomma tu non
1: Sì.
0: voglio dire che ti ferai contro, però magari non sarai così
1: No, ti
0: coinvolto.
1: fare contro mai, ma certamente l'entusiasmo che uno
0: Certo.
1: poteva manifestare nel vedere le partite della nazionale, certamente con Mancini al timone non sarà la stessa cosa.
0: E
1: No,
0: Ranieri, direttore tecnico?
1: non dico che Pirlo poteva rappresentare la cura di tutti i mali della nazionale, assolutamente, assolutamente. Però ritornare sul luogo del delitto con chi l'ha commesso il delitto mi sembra veramente un'assurdità. Potremmo dire tranquillamente compagni di merende, o se vogliamo, speriamo che non cambino il nome anche della nazionale, però che mettano circolo Aniene.
0: Sul circolo Aniene si sono spesi tanti discorsi, tante
1: L'amichettismo,
0: parole.
1: caro Lorenzo, in Italia l'amichettismo non finisce mai nello sport e nella politica, è tutta la stessa storia.
0: Sì. Dicevo di Claudio Ranieri, direttore tecnico, come lo vedi in questo ruolo?
1: Lo vedremo, non lo so. Mi sembra che come dirigente all'inizio, il primo anno, non sia andata tanto, tanto bene. Mi riferisco naturalmente all'anno fatto da
0: Certo.
1: dirigente con la Roma. Auguro a lui e mi auguro per lui che possa essere diverso da quello che è stato con i colori giallorossi. Certamente arrivare ai mondiali con Ranieri che ha 80 anni non mi pare
0: Non ti sembra una gran
1: non mi
0: trovata?
1: pare una scelta proprio di primo pelo, ecco,
0: Sì.
1: diciamo così.
0: Certo, però uno potrebbe dire l'esperienza, la saggezza di Ranieri potrebbe
1: È un
0: essere.
1: conto fare l'allenatore, è un conto fare direttore tecnico o il dirigente. Sono due cose diverse, molto diverse. E la dimostrazione sta nell'ultimo anno di Claudio Ranieri alla Roma. Non mi sembra che si sia concluso nel migliore dei modi.
0: Non c'è dubbio. E Zola invece come coordinatore delle under, delle giovanili, come lo vedresti?
1: Immediatamente. Lo vedo molto bene perché è un ragazzo che ha la serietà nel suo DNA, un'alta serietà nel suo DNA. Non è stato mai protagonista di nessuna polemica, né da calciatore né da allenatore, quando ha fatto l'allenatore. Quindi io credo che sia l'uomo giusto al posto giusto. Mi auguro che questa sia la scelta definitiva della federazione.
0: Anche se magari si troverebbe a dover mantenere la carica di vicepresidente della Lega Pro, quindi potrebbe avere un incarico doppio, quindi non lo so, potrebbe andare bene comunque?
1: Potrebbe dare le dimissioni da vicepresidente della Lega Pro.
0: Sì, però l'intenzione sarebbe quella di fargli mantenere questo incarico di vicepresidente della Lega Pro.
1: Ma io credo che lo possa fare tranquillamente, mantenere l'incarico di vicepresidente e fare il coordinatore di tutte le nazionali giovanili. Non vedo sicuramente nessuna difficoltà, ecco, nessun problema.
0: Parliamo un po' di Roma adesso. Che sensazioni hai? Tanti nomi, tanti inseguimenti per calciatori dai costi elevati che poi sono sfumati. È arrivato adesso, tra gli altri, Santiago
1: Castro.
0: Castro dal Bologna. Sì.
1: È in trattativa tre soldi di Castro. Castro mi piace, è un buon giocatore,
0: Tra l'altro è
1: è
0: stato
1: un giovane
0: accolto con grande
1: molto.
0: entusiasmo all'aeroporto nei giorni scorsi. Francamente sono rimasto sorpreso nel vedere tanta gente acclamare Castro, che è sì un buon giocatore,
1: E
0: ottimo
1: perché no?
0: giocatore.
1: E
0: No,
1: perché no? A
0: no,
1: Roma ha
0: perché
1: accolto.
0: magari insomma certe accoglienze si riservano.
1: Io lo so, però dico, a Roma accolgono tutti con grande entusiasmo all'inizio, no? Però io credo, ecco, che Castro l'abbia meritato, perché è un giocatore che sicuramente ha fatto bene nel Bologna, è un giocatore che ha delle grandi potenzialità, è giovane, e quindi mi sembra un buon acquisto, ecco. Se però deve fare la riserva di Malen, insomma, ha investito 35 milioni, mi pare questa la cifra, poi
0: Sì.
1: sai, lasciano il tempo che trovano le cifre. Insomma, 35 milioni per una riserva mi sembra tanto. Io mi auguro di vederlo in campo insieme a Malen, perché è un giocatore che sa anche sacrificarsi, quindi non è la classica punta che che gioca lì davanti e aspetta che gli arriva la palla.
0: E Dovbyk si può
1: Ca
0: rilanciare al
1: Castro
0: Bologna?
1: Mitiara, che gioca lì davanti e aspetta che gli arriva la palla.
0: E Dovbyk si può
1: Ca
0: rilanciare al
1: Castro mi
0: Bologna?
1: piace,
0: Sì.

0: qualità, perché un giocatore che dentro l'area di rigore è un attaccante che sta a farsi rispettare. Oh, è stato capocannoniere in Spagna, certamente non è sicuramente uno rubato all'anonimato.
1: Certo.
0: Però deve essere messo nelle condizioni ideali. A Roma non lo hanno messo mai nelle condizioni ideali, perché gli esterni a Roma non vanno sul fondo e crossano. A Roma gli esterni vanno su. Ma quando partono tendono sempre ad andare verso il centro per cercare
1: Certo,
0: l'1 e 2. E
1: certo.
0: Dobby, che non era il giocatore adatto a fare questo.
1: Senti, per quanto riguarda la difesa, è arrivato Koulierakis, difensore greco, che è stato messo a disposizione di Gasperini, difensore statuario.
0: Sarà pure statuario, però le statue lì, specialmente nel percorso che porta allo Stadio Olimpico, ne abbiamo tante. Vediamo
1: Sì.
0: se sia. Potrebbe essere statuario che sia anche un buon giocatore. Non lo so, non lo conosco, Lorenzo.
1: E per quanto riguarda, ecco, questi esterni che sono stati inseguiti a lungo dalla Roma, mi riferisco, insomma, a giocatori che costavano 50 milioni e potevano certo alzare il livello della Roma, però poi è chiaro che non si può partecipare a delle aste. Su questo sei stato d'accordo?
0: Sì, sicuramente, ma non vorrei che avessero usato la stessa tattica che ha usato Giovannino Malagon andando a cercare Guardiola, non ce l'ho. Cioè io ti cerco, tu mi chiedi 50 milioni, poi arrivano altri, ti prendono, ma io te l'avevo detto, ma io lo volevo fare, non lo volevo fare. Il giocatore quando interessa si va lì, paga, si porta a casa. Specialmente giocatori di una certa caratura tecnica, no? Dove sai perfettamente che sono pronte altre squadre a intervenire, a prenderlo, a portarlo nei suoi organici. E quindi se volevano tutti quei giocatori, i due giocatori più importanti che aveva chiesto Gasperini, che poi hanno raggiunto altri lidi, si pagava 50 milioni.
1: Certo, Somerville, Greenwood.
0: Io non credo che sia stata una sorpresa, no, la richiesta di 50 milioni, perché era un discorso che va avanti da più di un mese.
1: Sì.
0: E quindi se in un mese non si è trovata la soluzione e se in un mese uno va sempre lì a cercare di abbassare il prezzo, certo, arrivano. Certamente se sono vere le cifre che gli hanno offerto i turchi, beh, certamente la Roma non può partecipare a quelle
1: Assolutamente. Adesso si parla insistentemente di Nusa dell'Lipsia, ci sarebbe già l'accordo con il giocatore, va trovato quello importante con il club.
0: Ma io credo che prima di trovare gli accordi con i giocatori vadano trovati gli accordi con le società, perché i giocatori possono essere anche d'accordo, milione più, milione meno. Il discorso con le società sono decine di milioni più, decine di milioni meno. Quindi io rovescerei la tattica all'incontrario, cercherei prima l'accordo con la società e poi con i giocatori, o comunque le farei simultaneamente, no?
1: Certo.
0: Trovi l'accordo con l'uno e con l'altro nello stesso periodo, nello stesso tempo, perché altrimenti quando vai a cercare i giocatori dice sì, certo, a Roma, e come non c'è pure il Papa, certo che ci vengo. E poi praticamente vai dalla società e ti dice a me del Papa non me ne frega niente, mi dai 50 milioni, quindi sei a tre carte e un punto, insomma, da tutto da capo.
1: Senti, Alajbegovic, altro giocatore inseguito dalla Roma, finirà alla Juventus. È un bel colpo per i bianconeri?
0: Ma sai, bel colpi lo tira il campionato se sono bel colpi, perché ci siamo trovati, cioè l'esperienza ci insegna. L'anno scorso, quando la Roma a gennaio ha preso Malen, tutti quanti qui a Roma, chi più chi meno, ecco, un altro ripiego, no? E poi si è rivelato la salvezza della Roma, no? Il valore aggiunto della Roma, disperato. Perché quando è stato messo sul piatto della bilancia, Malen ha detto sì, è un buon giocatore, però. Ma il fatto qual è che poi c'è il campo a dire se un giocatore è adatto a quella squadra, se si è calato nella filosofia di quella squadra, se ha trovato l'ambiente giusto in quella squadra. Le figurine sulla carta sono tutti bravi, tutti bravissimi. Poi però quando vanno in campo ci vogliono. Devono trovare una serie di step che sono tutti favorevoli a quella che è la personalità e il carattere dell'atleta stesso.
1: Franco, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
0: Ciao Lorenzo, buona giornata anche a te.
1: adesso, dopo questa chiacchierata con Franco Peccinini, vi proponiamo.

0: una serie di considerazioni molto importanti, un punto della situazione sul mercato del Sassuolo da parte del direttore sportivo degli Emiliani, Francesco Palmieri.
1: Bello, bello, sicuramente una bella serata, era dovuta e ci ha fatto enormemente piacere condividere questo momento con la nostra gente.
2: Si riparte da una nuova sfida in Serie A.
1: Sì, una nuova sfida affascinante come la Serie A, difficilissima come sappiamo al campionato, e stiamo cercando di fare le cose giuste per cercare di attrezzare una squadra che sia competitiva per affrontare questo campionato insidioso. Ma siamo consapevoli che dobbiamo lavorare ancora tanto per far sì che allestiamo una squadra come la nostra idea.
2: I vostri progetti forse sono un po' complicati, non soltanto insomma, per quelli che erano i vostri piani, quanto ancora c'è da fare sul mercato?
1: Beh, è un mercato abbastanza bloccato, non lo dico io, ma è sotto gli occhi di tutti. È molto difficile quest'anno per tanti e svariati motivi, però allo stesso tempo siamo nella quotidianità attenti a varie vicissitudini che si possono verificare, siamo sempre vigili su quello che può succedere, abbiamo un'idea abbastanza chiara su quello che può servire per allestire una rosa competitiva come lo era quella dello scorso anno e speriamo di riuscire a fare le cose per bene, per mettere in condizione l'allenatore di avere un gruppo competitivo e di affrontare la Serie A con la serenità giusta.
2: L'ultima per me, come sta Berardi?
1: Non solo Domenico, abbiamo avuto in questo avvio di preparazione tanti ragazzi fermi, questo mi dispiace perché ha un po' penalizzato anche il lavoro dell'allenatore. Sono in via di guarigione, speriamo che guariscano il più presto possibile, però a parte quei 5-6 ragazzi che si sono fermati in questo periodo, sappiamo anche di dover intervenire sul mercato in determinati ruoli e stiamo facendo attenzione a quello che possiamo chiaramente mettere all'interno del gruppo.
3: Direttore, la scelta di Aquilani, insomma, ti sei assicurato uno dei tecnici più brillanti della scorsa Serie B. Cosa ti aspetti, anche cosa ti aspetti come approccio da parte sua?
1: Beh, è stato scelto proprio per caratteristiche, perché sappiamo che è un allenatore bravo, giovane, e speriamo di aiutarlo ancora di più nella crescita, perché questa è una società che ha dimostrato in tutti questi anni di dare grande visibilità e grandi opportunità sia ai giocatori che ai tecnici che ai dirigenti, per cui speriamo che anche per Alberto sia una situazione di ulteriore crescita che possa dimostrare tutto il suo valore.
3: Direttore, Troiler e Acerbi sono due possibilità per il Sassuolo.
1: Ma di possibilità ce ne sono tante, ce ne sono svariate, nella quotidianità ci sono tante difficoltà, cerchiamo di capire dove dobbiamo intervenire e come possiamo intervenire, perché a parte tutto, ci sono tante sfaccettature che sono difficili da elencare, però che noi dobbiamo stare molto attenti, chiaramente. Abbiamo voglia sicuramente di fare degli innesti che possano alzare ulteriormente il livello della squadra, non dimenticando che già all'interno della squadra ci sono tanti giocatori importanti, ma vogliamo sicuramente fare qualcosa per aiutare il gruppo ad essere ancora più competitivo.
3: Salve, direttore. Può essere uno di questi, direttore. Cioè, come che ragazzo è, che giocatore è?
1: Beh, penso che in questi pochi mesi in Italia abbia dimostrato il suo valore. È un giocatore, secondo me, con caratteristiche importanti. È un 2002, perciò abbastanza giovane. Sono convinto che in questo gruppo possa dare un ulteriore apporto alla squadra e ci possa sicuramente far fare un passettino in avanti su tutti gli aspetti.
4: L'ultima.
3: Che frasi vi siete scambiato tra Giovanni Carnevali al momento dell'arrivederci?
1: Bah, prima cosa ci tengo a ringraziare Giovanni per l'amicizia, per l'affetto, per quello che mi ha insegnato, perché ho imparato tanto da Giovanni, ci lega un grande rapporto, anche nelle giornate di lavoro ci sentiamo spesso, per cui ci siamo scambiati un grande in bocca al lupo, lui è rimasto molto legato al Sassuolo come giusto che sia, per quello che ha fatto in tutti questi anni, spero che possa dimostrare francamente tutto il suo valore anche la Juventus, perché è una piazza che lui ha conquistato sul campo, per cui ha dimostrato veramente di essere bravo e sono convinto che possa fare grandissime cose anche la Juventus, come le ha fatte qui a Sassuolo.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio, il programma che ci consente di conoscere da vicino i protagonisti di questo sport che amiamo tanto. Allora io vi dico solo che adesso abbiamo ospite con noi un campione d'Italia, un giocatore che ha giocato una finale di Coppa dei Campioni, non Champions, quindi torniamo un pochettino indietro. È stato allenato da degli allenatori che hanno lasciato un segno importante in questo sport. E allora andiamo subito alla presentazione di lui, Marco Lanna. Ciao Marco, ben trovato.
2: Ciao Marco, buonasera a tutti.
1: Ci siamo riusciti finalmente ad incontrarci a Storie di Calcio, caro Marco. Senti Marco, ho detto un po' di cose, ho accennato un po' di cose della tua straordinaria carriera, dei numeri impressionanti, 193 presenze con la maglia della Samp e 3 gol, 131 presenze complessive con la maglia della Roma e 2 gol, e poi sei andato a fare delle esperienze in Spagna, e sei ritornato in Italia, hai rigiocato con la Samp, hai vestito anche il ruolo di presidente di una squadra. Io però ti voglio chiedere una cosa: quando ti fermi per un attimo e pensi alla tua carriera, qual è il primo flash che viene in mente a Marco Lanna?
2: Ce ne sono tanti flash, perché comunque è stata una carriera, diciamo, abbastanza lunga. Poi ho smesso abbastanza presto perché le ginocchia iniziavano a cedere, però diciamo che il momento più bello, nonostante tutto, è stata la finale di Champions, perché un'emozione così grande di Coppa dei Campioni, diciamo, perché mentre lo scudetto l'abbiamo vinto, ma è stata un'avventura durata tutto il campionato, praticamente, a parte le ultime due partite che eravamo già sicuri di averlo vinto. La Champions, la finale, giocarla a Wembley, nel vecchio Wembley, diciamo, è stata un'emozione veramente grande.
1: Purtroppo persa, dobbiamo dirlo, contro il Barcellona. Con quella botta di Ronald Koeman che ancora ce l'ho negli occhi io, come tanti tifosi appassionati di calcio. Ma ti rimane un po' di amarezza di quella partita, oppure ti rimane comunque l'emozione di aver giocato quella partita?
2: Beh, l'amarezza c'è, anche perché quella punizione probabilmente non c'era. Sicuramente il finale giusto era rigori, perché comunque, nonostante forse le occasioni più chiare le avessimo avute noi, però diciamo che il Barcellona era una squadra fortissima, quindi diciamo che poteva finire a quel punto lì dove eravamo arrivati ai rigori. Purtroppo così non è stato. Poi probabilmente mai l'avremmo perso anche i rigori, quello purtroppo non lo so. Però diciamo un peccato, però l'emozione rimane, diciamo la gioia di esserci arrivati e di averla giocata è grandissima.
1: L'avresti tirato il calcio di rigore? Saresti stato tra i rigoristi? Ti faccio questa domanda.
2: Ma non lo so, sicuramente se mi avesse chiesto l'avrei tirato, però non era stato ancora deciso niente. Poscov poi probabilmente lui ce l'aveva già in mente, ma non ci aveva ancora, sperava di chiudere la prima partita a nostro favore, chiaramente.
1: Senti, tu sei stato difensore libero e difensore centrale, come racconteresti ai più giovani Marco Lanna come difensore?
2: Ma guarda, diciamo, la mia avventura difensore nasce nei giovanissimi, perché io all'inizio giocavo attaccante, ero una mezzala sinistra, diciamo da piccolino ero proprio attaccante, poi nella Samp giocavo mezzala sinistra nei primi anni, io sono andato nella Samp a 10 anni, e poi un giorno mancava un terzino sinistro e il mister, ero l'unico mancino, mi ha detto: Marco, a giocare terzino sinistro, e iniziai a giocare terzino sinistro. Crescendo poi sono andato a fare il libero, poi ho fatto il marcatore. Diciamo che ho avuto la fortuna di crescere con degli allenatori che avevano giocato a calcio, e tanti di questi erano difensori, quindi diciamo che mi hanno insegnato tanto, no, della tecnica di ruolo, del ruolo, per poi arrivare in prima squadra, dove avevo 3 maestri come Mannini, Pellegrini e Vierkut, che all'epoca per me erano dei totem, nel senso, qua a Genova erano, insomma, la difesa bruciacchiata era veramente forte. Infatti all'inizio giocavo, non giocavo, perché chiaramente, però da loro veramente io poi ero un po' una spugna, li guardavo, li osservavo e ho veramente imparato. E quindi direi che ai giovani, se hanno la possibilità, è di se non di giocarci assieme, ma quantomeno di guardare le partite e osservare i difensori forti cosa fanno. E diciamo che è un trucco, è una cosa che dovrebbero fare tutti, non solo i difensori, perché c'è sempre da imparare, soprattutto dai grandi giocatori.
1: Da chi hai però rubato un po' di più di questi che hai indicato?
2: Ma guarda, ti direi che Vierco è uno di questi, perché Pietro credo che, ad esempio, nell'anticipo sia sempre stato il numero uno, cioè quello che obiettivamente, diciamo che non aveva uguali nell'anticipare l'avversario, quindi lo guardavo quando partiva, perché partiva così presto, con che sicurezza. E lì ho imparato anche perché il trucco era guardare l'uomo che aveva la palla, e a me mi hanno insegnato che quando uno ha la palla guarda dove vuole darla, abbassa la testa e calcia. Nel momento in cui abbassa la testa, si partiva e si andava in anticipo. Quindi diciamo che era sempre una lettura anticipata della giocata. E diciamo che ultimamente questa cosa la vedo un po' meno nei difensori, sia italiani ma anche stranieri. Però credo che il saper leggere, diciamo, anticipare le giocate avversarie sia un po' il trucco dei grandi giocatori. Ci sono giocatori che obiettivamente, anche magari fisicamente, non potrebbero probabilmente stare in una Serie A o in un campionato di top in Europa, ma che hanno una velocità di pensiero, di testa, di lettura che altri non hanno. Vedo io, a volte, i miei figli, faccio l'esempio di Modric, che è un grandissimo giocatore, al netto della tecnica che ha, però è un giocatore che sa sempre dove cade la palla, sa sempre dove l'avversario dove la passa, quindi intercetta, è sempre nel posto giusto, al momento giusto, e quello è la velocità di pensiero, certo, e le letture delle giocate.
1: Senti, nel tuo ruolo, come tutti i difensori, no, può capitare di avere delle situazioni dove appunto uno magari entra in maniera un po' più dura, può capitare, soprattutto chi fa ruolo da difensore. Guardando la tua carriera, ci sono stati dei momenti che così torneresti indietro, non vorresti modificare, cambiare per come sono andate le cose?
2: Ma guarda, sicuramente, diciamo, è stato un episodio in una partita di Coppa Italia a Bari, in cui in un'entrata in scivolata, all'epoca poi le entrate in scivolata erano all'ordine del giorno
1: Certo.
2: e ne facevamo a tonnellate. Però in appunto, una scivolata contro João Paulo, ruppi tibia e perone a lui, perché il campo era bagnato, e quindi nella scivolata sono andato lungo praticamente. Lui mi ha toccato la palla, solo che con la gamba sinistra è rimasto per terra e gli sono andato a finire addosso praticamente. E quella cosa lì mi è dispiaciuta tantissimo, perché comunque padre João Paulo era un grandissimo giocatore, un bravissimo ragazzo, cioè scusami, è un bravissimo
1: Certo.
2: ragazzo. E lì diciamo che è sempre un cruccio che mi è rimasto nella testa, perché le entrate che facciamo all'epoca non erano mai per fare male, ma esclusivamente per prendere la palla. Poi capitava a volte di scontro di gioco, la botta, però quello nel calcio ci sta,
1: Certo.
2: obiettivamente l'abbiamo date e le abbiamo prese. Non, quello era un po', diciamo, un po' calcio all'inglese, ecco. Chiaramente non c'era, nessuno ha mai avuto, perlomeno dei miei compagni, nessuno ha mai avuto l'intenzione di fare male, questo era certo.
1: Ma vi siete poi rincontrati, parlati, tu e João Paulo successivamente?
2: No, cioè, l'ho chiamato nei giorni successivi, poi però poi se non sbaglio lui non è neanche mai più rientrato, perché forse sarà quando è rientrato si è rirotto di nuovo, quindi poi sinceramente non so neanche dove sia ora, però se ci fosse da incontrarlo lo incontrerei molto volentieri, perché come dicevo all'epoca diciamo, si conosce, cioè, i giocatori ci conoscevamo tutti,
1: certo.
2: E di João Paulo tutti quanti me ne parlavano di un bravissimo ragazzo, ed è così perché in campo è sempre stato un giocatore corretto, era oltretutto molto forte.
1: Sì, poi purtroppo possono capitare, come hai detto tu, campo bagnato e tutto, può capitare una situazione di questo tipo. Tu te ne sei reso conto subito, penso, dell'intervento che era successo?
2: No, lì per lì diciamo che mi ero accorto di aver fatto fallo, quello era certo, sì. Però non di aver, perché non, nella caduta non ho sentito, il mio compagno mi ha detto che ha sentito proprio il rumore, io non, probabilmente cadendo il rumore dell'attrito col terreno non l'ho sentito il rumore, però no, lì per lì non me ne sono accorto di avergli fatto così male, ecco.
1: Senti, andiamo invece alle cose belle, insomma, se ti dico Sampdoria, cosa viene in mente subito a Marco Lanna? Prima hai parlato della finale, ma insomma tu sei stato, abbiamo letto prima, 193 presenze con la maglia blu cerchiata.
2: Ma sai, la Samp è stato, cioè, è un amore che fin da piccolo mio padre mi portava a vedere partite nei distinti. Io mi ricordo di Saltutti e Gilde Ponti, quindi stiamo parlando della metà degli anni 70 più o meno, forse 77, qualcosa del genere, comunque adesso non ricordo gli anni precisi, ma poi ho avuto la fortuna di iniziare a giocare per la Sampdoria e da lì ho fatto tutta la trafila praticamente, quindi quella maglia ce l'ho, lo dissi quando diventai presidente, io cioè, non devo neanche indossarla perché comunque ci vado, cioè ce l'ho scolpita addosso, nel senso che me la sento addosso tutti i giorni. Sam per me è stata una gioia, perché comunque mi piaceva giocare a calcio, farlo nella Sampdoria, nella squadra per cui tifi, è stato il massimo, e farlo in un momento storico come quello che ho vissuto, che abbiamo vissuto con i miei compagni, con tutta la dirigenza, il club, tutte le persone che lavoravano in quel momento, è stato, io faccio solo un esempio, io andavo a dormire la sera non vedendo l'ora di alzarmi al mattino per andare a allenarmi, cosa che mi è capitata raramente successivamente, nonostante giocare a calcio è sempre stata la mia passione. Quando ero piccolino giocavo a casa da solo, facevo finta di avere degli amici e facevo le partite con le palline di carta, con lo scotch, qualunque momento ci fosse io giocavo a pallone. Quindi la passione per il calcio ce l'avevo e ho avuto la fortuna di poter giocare con un gruppo fantastico in cui veramente gli allenamenti erano un totale divertimento, i ritiri lo stesso. Il ritiro estivo, io vedevo l'ora di finire le vacanze per andare in ritiro, perché ritrovarsi con quel gruppo lì era veramente speciale, quello che poi ci ha portato a...
1: A chi eri molto legato te come compagno di squadra, no? C'era uno in particolare?
2: Ah sai, io ero un po' il piccolo della squadra, perché poi diciamo piccolo, nel senso che poi tutti gli altri... quindi diciamo io avevo giocato in primavera con Pagliuca ed eravamo forse gli unici due single all'epoca, quindi uscivamo assieme, andavamo a cena assieme, poi vedevamo anche gli altri, però con Gianluca c'è sempre stato un legame diverso, ma forse per vicinanza d'età, però diciamo che era un po' lui il mio compagno, quello, l'amico della squadra. Poi gli altri vedevo sempre come dei top player con cui avevo fortuna di giocare, però poi io ero abbastanza timido, quindi diciamo che andavo a pranzo a volte con loro, poi loro erano fidanzati, sposati, quindi diciamo facevamo una vita un po' diversa. Ecco.
1: Senti, Vialli e Mancini?
2: Beh, Vialli e Mancini sono stati, penso, forse una delle coppie meglio assortite del calcio italiano, soprattutto in quegli anni. Due persone completamente diverse, ma che si sono integrate uno con l'altro, si sono capiti due giocatori diversi, non solo due persone diverse, ma che hanno deliziato i tifosi blucerchiati, hanno, e non solo, perché comunque diciamo, le giocate di Roberto e Luca, diciamo, penso che tutta Italia le abbia apprezzate. Quindi,
1: sì.
2: Diciamo che poi Luca era, è stato, guarda, dico, Luca è un ricordo che ce l'ho anche molto fresco, perché quando diventai presidente la prima persona che chiamai è stato Luca, perché, anzi scusami, prima ancora di diventare presidente chiesi un consiglio a lui, perché lui la Sampdoria la conosceva perfettamente, aveva studiato nei minimi dettagli, perché il suo sogno era diventare presidente della Sampdoria, e la cosa che gli dissi: Luca, se divento presidente ti scaldo la poltrona, ma ti aspetto, perché questa è la tua, nel senso. E comunque in quell'anno e mezzo di presidenza è stato un consigliere molto prezioso, perché diciamo che almeno due volte a settimana ci sentivamo, perché lui voleva sapere tante cose, diciamo, di quello che succedeva, e io gli chiedevo consigli su come comportarmi in certe situazioni. Quindi c'è stata una corrispondenza telefonica abbastanza, diciamo, attiva e frequente. Luca è stato un grande compagno di viaggio in quel periodo.
1: C'è qualcosa che avresti voluto dirgli e non sei riuscito a dirgli?
2: Ma sai, diciamo che Luca, come dicevo, io, diciamo che nella vicissitudine della vita, poi quando io Luca l'ho ritrovato un po' più da vicino nel 2019, quando ci incontrammo a Milano, perché gli dissi: Luca, nel 2021 saranno 30 anni dello scudetto, facciamo qualcosa che rimanga. Io all'epoca avevo, diciamo, l'idea di fare un libro fotografico su quell'anno e su quel periodo, e Luca ci pensò un po', e poi mi richiamò dopo qualche giorno e mi disse: guarda Marco, ho deciso, diciamo, mi sembra meglio fare un romanzo. E così nacque La bella stagione. Poi da lì è partito anche il docufilm. No, cose da dire a Luca, cioè, ci siamo visti tante volte, abbiamo parlato tanto, e l'unico rammarico veramente che ho è che lui non sia riuscito nel suo sogno, che era quello veramente di diventare presidente, perché con Luca ci siamo, anche prima che diventassi presidente, avevamo condiviso tante cose, e diciamo anche il suo programma che aveva per la Samp, ed era un programma che probabilmente a quest'ora avremmo una società, diciamo, un gioiello in Serie A, che darebbe tante, tante gioie a tutti i tifosi blucerchiati.
1: Senti, ma litigavano mai Vialli e Mancini?
2: Sì, beh, quello era l'ordine del giorno, soprattutto in campo, però no, però erano litigi, diciamo, che rimanevano in campo, non sono mai usciti da quel recinto. Sai, erano due persone diverse, quindi ci stava che ogni tanto, ma guarda, io, diciamo, col Mancio era facile litigarci, perché comunque, no, nel senso che era uno, io mi ricordo, le prime partite che feci nella Sampdoria, era capace a partire dall'attacco e a venirti urlare in faccia qualcosa, mentre Luca non ti diceva niente, ma bastava lo sguardo per capire che avevi fatto qualcosa di sbagliato. Roberto era uno che era più sanguigno, quindi
1: Ma
2: poi
1: chi temevi di più dei due, te, essendo giovane? All'epoca, molto giovane, chi temevi di più?
2: dei due, forse Luca, perché appunto mentre
1: Ah.
2: Roberto ti arrivava in faccia e ti urlava le cose in faccia, ma poi, se avevi anche il carattere e la forza, potevi anche rispondergli. Luca era più, non ti diceva, non correva da te, però ti urlava da lontano qualcosina e ti guardava malissimo. Questo era già più preoccupante, no? Nel senso, poi tutto finiva lì, perché comunque diciamo che se qualcuno commetteva degli errori non è che facesse di proposito, però diciamo che erano, diciamo, per me sono stati lui come Vierkud, soprattutto perché anche Pietro era uno molto, molto duro, e però erano stati sempre di stimolo a migliorarsi, a cercare di sbagliare il meno possibile. E quindi diciamo che erano quei giocatori che se li prendi dal verso giusto migliori, perché comunque perché loro comunque erano due ragazzi che a fine allenamento si fermavano a tirare in porta, a provare le rovesciate, a provare i colpi di testa, quindi come tanti di noi, però diciamo che noi ragazzini ci stava che dopo allenamento ci fermassimo per migliorarci il piede, quello, il mio
1: Loro,
2: destro,
1: esatto, loro
2: oppure.
1: invece
2: Cioè,
1: di essere.
2: loro comunque avevano tanta voglia di diventare sempre più forti, quindi erano un esempio per tutti, e quindi poi in campo il fatto che fossero esigenti ci stava, e quindi anche se ti urlavano, però capivi che non lo facevano perché avevano qualcosa con te, ma perché
1: Certo.
2: volevano vincere, perché volevano che tutto andasse per il meglio. Quindi diciamo che, perlomeno io ho sempre cercato di seguirli e migliorarmi per quanto possibile.
1: Senti, Marco, l'allenatore che ti ha dato di più?
2: Guarda, io ti dico, non c'è un allenatore che mi ha dato di più. Io, vabbè, devo, diciamo, la mia carriera in gran parte a Bosco, perché Bosco, l'anno che arrivo in primavera, cioè, scusami, che faccio l'ultimo anno di primavera e poi dovevo, diciamo, andare a giocare da qualche parte, mi aveva chiamato il Foggia di Zeman. E era in C1. Però poi è l'anno che fa poi C1, B e
1: Sì.
2: A, quindi diciamo che. E Bosco disse alla società: no, Dan rimane qua. E mi aggregò alla prima squadra. E comunque il primo anno fu un anno di tanti allenamenti, panchine e poi l'esordio dell'ultima gara a Napoli, in cui marcai il carnevale. Stiamo parlando dell'88. Però poi io ero il primo rincalzo dei difensori, quindi giocai partite anche nelle coppe europee, mi ha dato tantissima fiducia. Mi ricordo una partita contro il Casa Siena in cui Luca Pellegrini era infortunato e i giornali parlavano di ballottaggio tra Pari e Seresa per giocare nel ruolo di libero, e mezz'ora prima della, cioè, scusami, scendiamo per la riunione tecnica e mi dicono Viali Mancini: Marco, allora sei pronto? Dico: sì, per andare in panchina. Sì. E se no, no, guarda che giochi. Cioè, che poi Bosco spesso e volentieri, non perché fosse uno che chiedeva, però voleva che la squadra fosse tranquilla se giocava, cioè, diciamo che era un po' democratico in questo, nel senso che volevo che la squadra fosse tranquilla se io giocavo libero. Comunque il libero era un ruolo abbastanza delicato,
1: Certo.
2: all'epoca come ora. Però sei l'ultimo uomo e se i difensori non sfidano di te, fai veramente,
1: Fatica.
2: cioè, può essere pericoloso, no? Quindi a volte magari parlava con Vierkur, con Mannini, con Viali, Mancini, magari con il gruppo quello, e confrontava per capire se la scelta di mettermi libero era accettata, nel senso da loro. Però appunto erano partite importanti quelle, quindi a lui devo, diciamo, questa crescita che mi ha fatto fare, anche con calma, perché comunque appunto non giocavo titolare, ma ho giocato diverse partite anche i primi anni, per poi diventare titolare l'anno dello scudetto, perché Luca Pellegrini era infortunato spesso e volentieri, quindi ho fatto 26 presenze, però diciamo la strada era quella. Io poi l'anno dopo ho giocato titolare con Eriksson, e diciamo che lui è stato importante nella mia crescita umana, e sia come carattere sia come calciatore. Poi se ti dico che Eriksson mi ha insegnato a giocare a zona, Sacchi mi ha insegnato ancora un modello più estremo di zona, Mazzone mi ha insegnato a giocare a tre, che comunque è un altro è un modulo che tutti quanti pensano che sia facile. Giocare a tre credo che sia la cosa più complicata che ci sia, quindi diciamo che ho avuto la fortuna di avere, lasciando stare poi gli allenatori del settore giovanile, che quelli sono quelli che mi hanno formato tecnicamente, mi hanno migliorato, però parlando degli allenatori che ho avuto in Serie A, diciamo che Bosco, Eriksson e Mazzone sono stati quelli che mi hanno fatto giocatore fatto e finito, ecco, nel senso che a quel punto io potevo giocare a uomo, a zona, a quattro, a tre, ed è un, diciamo, un patrimonio che mi sono portato dietro,
1: certo.
2: Dalla carriera.
1: Ma se dovessi scegliere proprio uno di tutti questi che tu hai nominato, che tu dici questo è l'allenatore, senza nulla togliere a nessuno, però se dovessi fare una scelta, ecco.
2: Beh, Vujadin credo che sia stato quello che... perché comunque Vujadin è stato detto come papà per me, certo, nel senso, certo, che era uno che... ma anche bastonato, nel senso, non bastonato fisicamente.
1: Vabbè, quello che un papà bastona pure quando ci vuole, no? Sì.
2: Assolutamente, infatti dico... Però dico, è stato una persona che mi ha fatto crescere tantissimo. E poi nel modo che aveva di gestire la squadra era fantastico.
1: Senti, una curiosità... Sven Goran Eriksson è stato un grande allenatore, perché ha segnato veramente un'epoca importante, no? A livello sia europeo, poi è venuto anche in Italia facendo veramente molto, molto bene. Ti posso chiedere, quando io sinceramente quando ho saputo delle sue condizioni sono stato veramente colpito per come lui ha vissuto la parte, diciamo così, finale della sua vita. E ti volevo chiedere anche a te un'impressione di questa cosa, perché mi ha colpito il fatto anche quando è venuto in Italia, è andato negli stadi dove lui aveva lasciato molto, no? Roma, Genova, e l'affetto che... però ha fatto veramente un giro come per salutare tutto il suo mondo, tutto quello che era stato suo.
2: Sì, è stato... credo che per lui, sai, il calcio è sempre stato un po' tutto per lui, e dove è andato comunque ha lasciato sempre un bel ricordo, perché è una persona sempre col sorriso in bocca, sempre diciamo positiva, no? Quindi mai fuori luogo con le parole, quindi poi ha lasciato perdere i risultati che può aver avuto, che ha avuto dei grandi risultati obiettivamente, però credo che tutti quelli che hanno avuto il modo di conoscerlo, comunque di vederlo lavorare, diciamo abbiano, diciamo, un ricordo abbiano avuto un ricordo bello, perché comunque appunto era sempre disponibile con tutti, e questa cosa qua poi infatti se l'è ritrovata appunto quando nel suo ultimo periodo della vita, dove hai visto cosa ha fatto e cosa hanno fatto i tifosi in suo onore, no? Nel senso, quindi certo. Diciamo, è stata una persona assolutamente positiva nel mondo del calcio.
1: Assolutamente. Senti, c'è qualche aneddoto che ti ricordi simpatico, non so, di Bosco, di Eriksson, che possiamo raccontare così, adesso, su due piedi, al volo?
2: Bosco... ma ti posso raccontare questa, perché un aneddoto che mi riguarda.
1: Certo, vai.
2: Diciamo che io una sera siamo tornati da Brescia tardi, siamo andati a cena alle 3 di notte perché era una partita di Coppa Italia infrasettimanale, e nel frattempo ho incontrato la mia fidanzata dell'epoca in giro, che non sapevo fosse in giro, per cui insomma litigo con la fidanzata, vado a casa andando veramente veloce con la macchina, faccio un incidente, prendo, ho distrutto la macchina in una strada qua di Genova, abbastanza dritta, ma comunque poi e erano le 5 del mattino, all'epoca c'era un giornale che usciva presto, scusami, che usciva al pomeriggio, e quindi diciamo quelle del mattino non hanno avuto la notizia, non potevano stamparla, ma quello del pomeriggio sì, e quindi esce fuori l'Anna incidente all'alba, non mi ricordo se ha scritto che anche che ero ubriaco, ma io non ho mai bevuto niente, quindi era impossibile fosse ubriaco, vabbè all'epoca non c'era neanche palloncino, cose comunque, e vado al allenamento al pomeriggio, chiaramente vado lì e comunque avevo ferite, avevo dato una testata contro il vetro, quindi insomma non è che proprio fossi in condizioni ottimali, e ti aspetti un po' di comprensione, no? Magari, come stai, cosa è successo? Lui la prima cosa che mi ha detto è detto, e tu sei un stupido. Dico, perfetto, benissimo. E quell'incidente di Mantovani mi diede la multa di 4 milioni di lire all'epoca, quindi mi è costato un sacco di soldi, la macchina distrutta, io con tutti i vetri in testa, un disastro è stato. No, però era appunto, come ti dicevo, era uno che quando c'era da darti una mazzata te la dava, non era molto comprensivo, ecco.
1: Senti, il ricordo invece dello scudetto del 91, un ricordo particolare di Marco Lanna?
2: Guarda, qua è stata una stagione bella, guarda, il ricordo è un momento negativo, a gennaio facciamo 3 partite, adesso non ricordo la cronologia, comunque Lecce, Torino e Lazio, se non sbaglio, facciamo, se non erro, 2 punti, e già lì di nuovo la Sampdoria in crisi, sono immaturi, tutte le solite cose che ci dicevano, perché comunque quella squadra lì è sempre stata immatura, allora decidiamo di fare una cena noi giocatori in un locale a Rapallo, solo noi, e in quel locale praticamente sono volati gli stracci, cioè è proprio stata una cena in cui si sono aperti i libri. Però ti dico, poi siamo usciti da quella cena lì e abbiamo iniziato a vincere tutte le partite. Quella lì era una squadra che aveva questa capacità, poi chiaramente in un gruppo così non tutti eravamo amici, c'era un gruppo forte, però poi c'era qualcuno che magari non era così, diciamo, ci divertivamo tutti assieme, però nei problemi, poi sai, nei problemi vengono fuori, no? le divergenze, la diversità di opinione, e quella sera lì sono venute fuori, però dopo quella sera tutto è tornato, ci siamo rimessi in linea su un obiettivo che era comune, quindi non potevamo farci scappare uno scudetto perché qualcuno non andava d'accordo con l'altro. A quel punto lì, diciamo che quella cena lì, quei chiarimenti lì sono serviti veramente a...
1: È nata la Samp scudettata, dai, da lì è nata la scudettata.
2: Esattamente.
1: Senti, il giocatore, l'attaccante più difficile che hai marcato?
2: Van Basten. L'ho marcato una volta a San Siro, uno dei primi anni che giocavo, insomma, che non ero titolare, ma comunque qua per Italia l'avevo giocata. E dopo 20 minuti Bosco ha detto prendi Massaro, ho preso più volte la Van Basten in quella pari in 20 minuti che in tutta la mia carriera probabilmente, perché Marco era uno che menava. Poi era grosso, veloce, diciamo che io ero abituato a marcare quelli grossi, però marcarlo è stato veramente un'impresa, obiettivamente.
1: Senti, invece, altra curiosità, passi alla Roma nel 93. Il ricordo più bello, sì, che hai della Roma, anche lì tante presenze con la maglia giallorossa, ben 131 presenze. Il ricordo più bello?
2: Il 3-0 al derby, è stata una partita, sì, ma più che altro anche perché dico, l'abbiamo vinta anche un po' per Mazzone, che se ti ricordi è stata la stessa partita in cui Zeman aveva un po' detto insomma, che Mazzone, insomma, che difensivo, che vincere 3-0 era stata una soluzione nostra, che però poi avevamo regalato al mister perché sapevamo quanto ci tenesse a dimostrare che non era una squadra, cioè non era, io ancora adesso forse uno pensa a Mazzone come un allenatore difensivo, ma ti posso assicurare che di difensivo non c'aveva niente, perché comunque giocavamo con tanti attaccanti, con un centrocampista che si inserivano, con due ali, che da una parte c'era all'inizio Asler e Mihailovic, quando sono stati via c'era Moriero e Carboni, che Carboni era più un difensore di spinta, certo, diciamo che la fase difensiva la faceva, ma comunque sia c'era un Moriero dall'altra parte che invece non la faceva, quindi diciamo che io anche negli allenamenti provavo molti più schemi per far male che non per quelli per difenderci, quindi
1: certo. Quindi quello ricordo. Senti Marco, ti dico una cosa, se qualcuno ti canticchia guanta la palla Marco Lanna, che ti viene in mente?
2: Quello è stata diciamo una disavventura, nel senso che io non ho mai più voluto neanche rivederla, perché però è stato questo cross che io marcavo Casiraghi, mi sono sentito toccare, mi sono sbilanciato, e quando salti ti sbilanci, mediamente alzi la mano, cioè cerchi di riprendere l'equilibrio. Addirittura pensavo che l'arbitro avesse fischiato fallo per me, non me ne sono neanche quasi reso conto di aver toccato la palla con la mano. Il problema appunto poi era 86esimo, quindi diciamo che era anche difficile recuperare.
1: Ci hai sofferto
2: però
1: molto, posso chiederti? Oppure ci hai messo, sì, un po' per dimenticare?
2: Sì, ci ho messo tanto, anche a parte che in tanti me l'hanno ricordato, non è che non sei l'unico. Anche nel tempo e anche in Spagna ho trovato gente che mi ha ricordato quella cosa. Però a prescindere da quello, che per carità, però mi è dispiaciuto soprattutto aver fatto una cosa del genere in un derby, perché so quanto i tifosi ci tengano, e quindi diciamo che è un macigno che mi sono portato avanti e mi porto avanti ancora, cioè tuttora, anche se sono partiti tanti anni, quindi però
1: come ti hanno trattato i tifosi della Roma all'epoca? Te l'hanno un po' rinfacciato oppure sono stati un po' vicino, hanno capito l'errore eccetera?
2: Beh, qualcuno sì, qualcuno no, ma quello sai, ci sta, nel senso diciamo che fortunatamente non c'erano i social all'epoca, per cui diciamo si viveva più tranquillamente.
1: Ti sei salvato, dai.
2: Esattamente.
1: Senti Marco, però mi è incuriosito, tu hai fatto anche una grande esperienza in Spagna, no? Salamanca, sì, Real Saragozza, e quindi, che poi, sì, scusami, correggimi se sbaglio, ma col Salamanca tu dopo ti sei vendicato perché hai fatto un gol di mano? È vero sta cosa?
2: No, hai fatto gol di mano.
1: Allora mi hanno riportato che hai toccato una palla di mano e c'è stato un gol e che è stato convalidato. No, non era. Sono sbagliato io.
2: No, non mi ricordo.
1: Però lì hai fatto un'esperienza Salamanca, Real Saragozza, e tra l'altro con Real Saragozza avete fatto anche un gran bel campionato.
2: Sì, guarda, io allora vado a Salamanca. Ma più che altro che quando ho finito il contatto con la Roma volevo provare un'esperienza all'estero. Sarei voluto andare in Inghilterra, ma non c'è stata l'opportunità, non ho trovato l'occasione giusta, per cui poi mi avevano chiamato sia il Mallorca all'epoca che il Salamanca.
1: Sì.
2: Salamanca aveva un presidente molto ricco all'epoca, il progetto sembrava carino, poi invece dopo due anni siamo retrocessi. Salamanca è una città carina, molto, non so, piccolina, comunque molto carina. È stata una bella esperienza, diciamo che all'inizio un po' difficile perché non parlando la lingua, la squadra la ne ho promossa in Serie A, diciamo rispetto a Roma, insomma diciamo che era un po' complesso, però alla fine è andato tutto cioè, a livello calcistico bene. Poi diciamo, il presidente ha fatto qualche cavolata nel mercato, che insomma, ha comprato giocatori che non erano all'altezza per poterci salvare. Sei retrocessi, ma io avevo una clausola che mi potevo svincolare a zero, e un allenatore che ho avuto a Salamanca, nato a Saragozza,
1: ti ha portato.
2: Mi ha voluto lì, e quell'anno lì siamo arrivati, certo, l'ultima giornata che potevamo anche vincere il campionato, però per una concomitanza di risultati non siamo riusciti. Noi quella partita qui l'abbiamo persa a Valencia, e siamo arrivati quarti, ma potevamo andare in Champions. Purtroppo il Real Madrid quell'anno arrivò quinto e aveva vinto la Coppa dei Campioni, per cui andò lui in Coppa dei Campioni e noi rimanemmo in
1: Coppa. Ti ricordi chi allenava il Real Madrid quella volta, quel periodo? Lo sai che non mi ricordo?
2: No,
1: effettivamente c'ho un buco anch'io di memoria.
2: Tanto guarda, quello lì è 99-2000, dovrebbe essere.
1: Sì, che era un Real Madrid niente male, insomma.
2: Sì, erano forti.
1: Senti, invece c'è una, diciamo così, il momento negativo della tua carriera, se dovessimo così inquadrarlo?
2: Guarda, il momento negativo della mia carriera è stato l'anno di Carlos Bianchi, perché Carlos Bianchi fa un'intervista dicendo, questo a gennaio più o meno, dicendo che noi giocatori non capivamo la sua filosofia, e ma perché appunto stavamo andando male, quindi diciamo che... E io dopo qualche giorno feci un'intervista dicendo che normalmente quando le cose vanno male le responsabilità si ripartono tra società, allenatore, giocatori, nel senso difficilmente, cioè, poi paga sempre l'allenatore mediamente, ma perché è la cosa più semplice, però quando le cose vanno male non tutto è colpa solo di un comparto, nel senso e non so per quale motivo, io da quell'intervista lì in poi per 4-5 domeniche che ho giocato all'Olimpico, come toccavo palla mi fischiava tutto l'Olimpico. È stata una cosa strana, poi obiettivamente l'ho accettata, nel senso che non avevo niente, diciamo, di cui vergognarmi, e per cui giocavo semplice, facevo il mio, e poi dopo un po' probabilmente la parte di quel non teleguidati cioè, ha smesso di fischiarmi, perché poi non vedeva neanche il motivo in campo, perché comunque mai cercavo di sbagliare il meno possibile. Io e Carboni eravamo quelli che anche a Medeo è stato fischiato, però è stato un periodo brutto, perché ovviamente quando giochi in casa tua essere fischiato non è
1: piacevole.
2: Bello.
1: Il calciatore più forte con cui hai giocato?
2: Diciamo che credo che faccio fatica a distinguere tra Luca e Roberto, penso che siano stati quelli più forti.
1: E invece se ti faccio proprio in conclusione così il nome di Ferrero, che cosa ti viene in mente?
2: Ma guarda, diciamo, vorrei non parlarne proprio, nel senso è stato, diciamo che quello che abbiamo fatto in quel periodo è stato al netto che dovevamo stare solo 6 mesi, perché in quei 6 mesi la società, la nostra missione era salvarla economicamente e salvarla, diciamo, in Serie A, cioè rimanere in Serie A. L'obiettivo avevamo raggiunto, la società non è stata venduta, per cui siamo fatti un altro anno e mezzo. È stato un periodo difficile. Diciamo che io poi Ferrero l'ho visto poco. Diciamo che ho cercato sempre di stare un po' ai margini delle sue cose, perché obiettivamente, diciamo che non rientra nei miei canoni, ecco, di. Così.
1: Sei perfetto, no, diciamo no, abbiamo capito, non vado oltre, cioè, Marco, ci mancherebbe. Senti, siamo veramente in chiusura di questa bellissima chiacchierata con te, ti chiedo, c'è una persona a cui vorresti dire grazie nel tuo percorso professionale?
2: Cioè, sarebbero tanti, no, però, ma guarda, io diciamo che il grazie più grande lo devo alla mia famiglia, perché comunque diciamo mi hanno seguito e supportato senza mai essere e senza mai crearmi delle aspettative enormi, come, ed è un consiglio che do ai genitori, perché io ho avuto la fortuna di potermi divertire senza avere nessuno che mi dicesse che dovevo diventare calciatore, che dovevo fare chissà che cosa, quindi diciamo che la famiglia, soprattutto nei giovani, è importante, ed è importante che i ragazzi vengano lasciati liberi di esprimersi, di divertirsi, perché il calcio, soprattutto da giovani, deve essere divertimento. Poi arrivare a essere giocatori professionisti, ci sono tanti fattori che intervengono, però la famiglia è importante, e quindi ti dico, devo ringraziare i miei genitori e le mie sorelle per avermi fatto crescere in un ambiente tranquillo, sereno, senza pressioni, e avermi fatto diventare la persona che sono.
1: Tu hai figli, giusto?
2: Ho due figli, sì, di 13 e 12.
1: Giocano a calcio?
2: Sì. Sto cercando di trasmettergli, cerco di trasmettergli quello, anche se diciamo che la pressione che posso dargli io, anche se non gli dico niente, e ce l'hanno addosso lo stesso, perché comunque sono miei figli, quindi diciamo che il cognome che portano qualcosa potrebbe pesargli.
1: Senti, ma difensori anche loro?
2: No, uno è attaccante, l'altro gioca alla sinistra, insomma. Ma vediamo poi, sai,
1: dove
2: io ho cambiato ruolo. No, giocano in una società dilettantistica qua a Genova. No.
1: Vabbè, dai, facciamo un po'.
2: Come dicevo, per me l'importante è che si divertano, che il calcio diventi uno sport che se lo portano avanti per lungo tempo. Poi dove arrivano, arrivano.
1: Senti, mi sono dimenticato di chiederti una cosa. Avevi un idolo te, da calciatore?
2: No, questa è una cosa che non ho mai avuto.
1: Vedi.
2: Per, ti dico la verità, non tanti, ma anche all'epoca mi chiedono, ma chi è che ti piace? Perché sai cosa, che un po' perché all'epoca la televisione facevano una partita alla domenica, anzi un tempo della migliore partita alla domenica, e c'era il 90° minuto, quindi
1: sì,
2: il calcio estero, figurati, lo vedevi giusto nelle coppe, a volte non c'era niente. E io poi ti dico, anche la domenica, così, io quello che mi interessava era giocare a calcio, non ho mai guardato troppo le partite. Quindi diciamo che mi sono sempre goduto le mie partite, non avevo nessun idolo.
1: No. Poi tu hai fatto parte di un periodo calcistico dove qui in Italia venivano dei grandissimi campioni, possiamo dire questo?
2: Sì. Assolutamente sì.
1: Tu prima hai detto il giocatore più difficile che ho marcato è Marco Van Basten, ma ricordiamo che tu hai incrociato anche gente come Diego Armando Maradona.
2: Guarda, io in una finale di Coppa Italia ho marcato Carecca,
1: ecco.
2: Diciamo che ce n'erano, ma anche attaccanti italiani, Serena,
1: sì.
2: ce n'erano tanti veramente.
1: Senti, chiudo così, c'è un Marco Lanna oggi?
2: Sì.
1: Chi è?
2: C'è
1: un Marco Lanna, nel senso un giocatore simile a te?
2: Difensore?
1: Sì, c'è un difensore simile a Marco Lanna?
2: Ma sai, i difensori sono cambiati tanto, i difensori, perché a noi non ci chiedevano di... cioè, l'impostazione era cercare la punta o il compagno più vicino, ora il difensore deve essere anche... però... ti dico la verità? No, non vedo... c'è. Ma cioè, se guardo anche, non so, un Vierkud, un Costa Curta, un Baresi, faccio fatica a trovare qualcuno, Ferrara, cioè diciamo che è una generazione totalmente diversa. Non voglio dire che sia più forte o più scarsa, diversa.
1: No, non lo dico io, eravate più forti, così ti tolgo a te questo crucio, eravate sicuramente più forti nel marcare, perché adesso si vedono delle cose, è pure vero che hanno reso più difficile la vita del difensore, deve tenere le braccia giù e non si può muovere, insomma, hanno reso la vita più difficile. Il sogno nel cassetto di Marco Lanna in questo momento, e ti saluto così a questo bel appuntamento con Storie di Calcio con te, il sogno.
2: Il sogno sarebbe tornare nella Sampdoria, ormai io non da presidente, però mi piacerebbe tornare a lavorare per la mia squadra.
1: Beh, noi te lo auguriamo, perché poi i giocatori che conoscono le squadre, che hanno scritto la storia importante di un club...
2: Per la mia squadra.
1: Beh, noi te lo auguriamo, perché poi i giocatori che conoscono le squadre... Che

0: A presto, Marco.
1: Grazie ancora, ciao. Marco Lanna. Chiudiamo così Storie di Calcio di oggi con il racconto, il ritratto di Marco Lanna, e vi diamo appuntamento alla prossima storia.
2: Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Ultimo appuntamento settimanale con calciomercato e ritiri TMV Radio in questo venerdì 31 luglio 2026, una data triste che ricorderemo a lungo noi amanti del calcio italiano. Perché? Perché, come ben sapete, questa mattina è scomparso all'età di 66 anni Franco Baresi. Ovviamente è la notizia che ci accompagnerà in questo pomeriggio. Il buon pomeriggio che vi arriva da Lorenzo Beccarisi. Buon pomeriggio al mio fianco a Stefano Impallomeni.
2: Ciao Lorenzo, Stefano. Buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio anche all'Andrea Magliocca in cabina di regia. Inevitabilmente, come detto, partiamo subito dagli aggiornamenti su quelle che sono le ultime notizie relative a Franco Baresi. Partiamo dalla novità che sono i funerali, che ci saranno martedì 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio in quel di Milano, e quindi ovviamente poi qualsiasi aggiornamento ve lo andremo a dare nel corso di questo pomeriggio. Tanti saranno i ricordi, tanti gli argomenti che andremo a trattare. Stefano, prima di chiederti il tuo ricordo, vado subito a salutare anche il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Nick,
3: ciao,
1: buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao.
1: Allora partiamo subito da qui, vi chiedo entrambi, parto da te Stefano, poi anche da Nick un ricordo.
2: Beh, è un giorno molto triste per il calcio mondiale, non soltanto italiano, perché se ne va una leggenda del nostro sport, dello sport che tanto amiamo. E Franco Baresi è stato un colosso, insomma, del calcio mondiale, il miglior rappresentante del ruolo, tra l'altro moderno, fortissimo, un guerriero, un leader, uno che parlava poco e faceva tanti fatti, che ha fatto tanti fatti. Quindi, mio cordoglio, lo esprimo tutto, anche la vicinanza ai familiari in questo senso, anche perché se n'è andato giovane, avrebbe potuto magari divertirsi ancora seguendo il suo Milan. Però insomma lascia un vuoto incolmabile, non soltanto per il tifo rossonero, ma per chi ama il calcio e soprattutto anche da un punto di vista tattico, prendo spunto anche questo giorno molto triste, era tremendamente moderno, sempre sì. Stato, voglio dire, a passo con i tempi, perché era l'unico libero, diciamo così, in costruzione, in anticipo, aveva sempre una lettura più degli altri, sia in anticipo, vedeva il gioco, e poi un leader, e soprattutto una persona serissima. Se quel Milan è riuscito, e chiudo, a conquistare tanti trofei e diventare, a marcare un'era, io credo che gran parte del merito vada a quest'uomo, perché incarnava quello che ho detto, insomma, la combattività, l'essere guerriero, l'essere disciplinato. Quindi era, diciamo così, la longa manus dell'allenatore di turno, in quel caso Arrigo Sacchi, ma poi anche per il capello, tutti gli allenatori che ha avuto. È un esempio incredibile di serietà. Ecco, questo tu mi dici Franco Baresi. Quando lo sentivi parlare, nemmeno, cioè, voglio dire, diceva quattro parole una dietro l'altra.
1: Poche ma buone.
2: Sì, no, nel senso che per lui contavano i fatti, e questa cosa l'ha trasmessa poi a tutti quanti, a Maldini, a tutti quei campioni che hanno segnato un Milan vincente, soprattutto hanno anche riempito d'orgoglio il calcio italiano nel mondo, perché insomma con la squadra, e lui secondo me è stato l'artefice.
1: Stato, diciamo, l'architetto
2: insieme mondo. Anche voglio dire a Berlusconi, Braida, Galliani in campo, era già un dirigente. Poi il post calcio nemmeno lo valuto, insomma, poi ognuno ha le proprie traiettorie. Però insomma, un abbraccio di nuovo alla famiglia e un saluto al cielo.
1: Assolutamente, ricordando anche le ultime immagini, diciamo, di Franco Baresi a febbraio, durante la cerimonia, sì, inaugurale di Milano Cortina 2026 all'interno di San Siro.

0: A te anche per un ricordo, tra l'altro poi chiuderemo questo collegamento con te anche con una bella intervista, un bel ricordo che hai fatto con Giovanni Kalinic.
1: Ma guarda, io quando penso oggi a Franco Baresi penso a Gaetano Scirea. Io penso a questi due grandissimi liberi che hanno caratterizzato il calcio bello che abbiamo avuto. Io quando sentivo che Stefano diceva, no, l'umiltà, la serietà, si diceva le stesse identiche cose di Gaetano Scirea. Guarda caso, sono stati due grandissimi calciatori, due grandissimi leader, due grandissimi uomini che hanno fatto la storia del calcio. In quel ruolo io non ricordo. Almeno quando seguo il calcio, giocatori più forti di Baresi e Scirea. Ecco, io credo che noi dovremmo essere onorati di aver potuto vedere, io personalmente, perché sono un po' più anzianotto rispetto al buon Pecca, al buon Beccarisi e magari Stefano ha la mia età e quindi ha visto giocare sia Scirea che Baresi tutti e due, però questi due ci hanno regalato veramente quello che è l'essenza del calcio: eleganza, professionalità, serietà. Se ci pensi bene, poi Stefano, Baresi e Scirea erano accomunati anche, no, dal fatto che anche Gaetano Scirea era uno che parlava pochissimo, non
2: Sì,
1: era un
2: vero.
1: grande oratore, no? Voglio dire, un po' come Franco, tutta gente che comunque parlava con le espressioni, parlava con le prestazioni in campo, con il suo modo di fare, perché leader non c'è bisogno di avere una fascia, non è questo, leader si è perché si viene riconosciuti dagli altri, poi arriva la fascia. Ma prima si è riconosciuti dagli altri e poi arriva anche la fascia dal capitano, no? E questo secondo me era Franco Baresi. Poi se devo stare nello stretto proprio dell'agonismo, io questa entrata in campo di Franco Baresi ce l'ho stampata negli occhi. Cioè, non so Stefano se ce l'hai anche te,
2: No, io
1: il
2: beh, ho avuto
1: suo modo di entrare in
2: la
1: campo, il suo modo
2: fortuna
1: di
2: o la
1: entrare in
2: sfortuna
1: campo
2: di
1: bellissimo.
2: affrontarlo in qualche partita, soprattutto in amichevoli, cose, insomma, voglio dire, perché all'inizio lui. Ma colpiva, hai detto bene, questo sguardo, cioè sembrava che ci fosse un leone, una tigre dall'altra parte.
1: Sì, ma anche ha
2: Sai,
1: detto
2: quelli
1: quando
2: che
1: entrava in
2: parlano
1: campo, come
2: poco,
1: Tuchel. Oh, pericolosi,
2: sono
1: eh!
2: pericolosi, cioè quelli che parlano poco, insomma, Baresi lo vedevi lì in silenzio
0: Però arrivava poi.
2: e come andava, anche questa cattiveria agonistica, tra
0: Sì.
2: virgolette, l'ha trasmessa a tutto il
0: Però
2: Milan.
0: vedi, ecco, mi
2: E
0: soffermo
2: quindi il
0: su.
2: Milan è diventato forte perché c'era quel veleno agonistico che Baresi riusciva a
0: E
2: trasmettere.
0: mi soffermo su questo, mi leggo anche a quello che ha detto Nick, perché ha fatto riferimento anche a Scirea, i due principali forti interpreti del ruolo, anzi, senza forse, era un calcio diverso, tutto quello che vogliamo. Però, parlando di Scirea, parlando di Baresi, di due difensori e calciatori straordinari, il concetto di calciatore, di caratteristica tecnica non viene mai citata, cioè sia te che Nick non l'avete citato. E aggiungo un altro fattore, entrambi i difensori centrali sotto il 1,80 m. Quindi spariscono due concetti, il concetto della tecnica pura, ovvero del marca bene, è veloce, è aggressivo, c'è un discorso umano ancora prima che tecnico e scompare il discorso fisico che ormai ci accompagna da 30 anni nel calcio italiano. Ecco, sono queste forse le figure che, da cui bisognerebbe ora ripartire, cioè mettere da parte concetti che troppo spesso vengono citati e soffermarsi magari su aspetti un pochino diversi.
2: Sì, no, questo sì, però da un punto di vista proprio tecnico. Ripeto, secondo me sarebbe contemporaneo,
0: Sì,
2: potrebbe giocare perché aveva una velocità impressionante.
0: però,
2: Cioè, lui faceva le preventive,
0: pensa a
2: andava
0: mettere oggi un difensore di
2: velocissimo.
0: 1,76 m al
2: Sì,
0: centro della difesa. Lo puoi mettere perché è Franco Baresi.
2: esatto. No, no, no, no, ma era quadrato, c'aveva queste spalle larghe e poi aveva queste fibre bianche e ti bruciava. Accettava anche la sfida. Sì, va bene, siamo messi male, ma andiamo uno contro uno. Quindi
1: Sì,
2: anche da
1: sì, sì.
2: libero riusciva a fare lo stop, le
0: Modernissimo anche
2: preventive.
0: in quello.
2: No, era. Ragazzi, stiamo parlando di un fuoriclasse.
1: Sì,
2: Di un
1: sì.
2: fuoriclasse assoluto.
1: Poi credo, Stefano, rimanendo un po' sull'aspetto anche, voglio dire, dell'atleta, no? Io credo sia stato il primo calciatore italiano che dopo l'operazione di menisco sia rientrato in campo in 25
0: 20,
1: giorni,
0: 18
1: no?
0: giorni, 18 giorni.
2: 22, 20,
1: 20
2: sì.
1: giorni, quindi, cioè,
2: 21, 22.
1: è stato un precursore anche in quello, perché era il famoso mondiale, no? Quello del
2: Vabbè. Sì.
1: 94 negli Stati Uniti, lui si era infortunato e riuscì a rientrare. Dopo 20 giorni in campo, che poi a quell'epoca nel 94, stiamo parlando, ragazzi, non so se ci rendiamo conto, stiamo parlando di 32 anni fa, cioè, pensate un po' che cosa era all'epoca anche la medicina sportiva e che atleta è stato lui. Perché poi io ho rivisto oggi, lo dico sorridendo con emozione, ho rivisto nella finale famosa con il Brasile una sua uscita palla al piede, voglio dire, dalla difesa.
2: Vero.
1: Stefano che prende, fa l'azione e si porta praticamente in attacco con una corsa, una leggerezza che neanche quelli che si allenano 20 anni.
2: Nick, se ci pensi bene, è un po' il calcio moderno, cioè di questi centrali che adesso partecipano alla costruzione del gioco. Lui è anticipato di 20 anni,
0: era arrivato 30 anni prima.
1: Però lui aveva un'intelligenza tattica che c'hanno pochi, no, anche oggi. Cioè, oggi ce ne sono pochi con quell'intelligenza tattica di Baresi.
0: Sì, e oltre a quella ci aggiungeva anche la capacità straordinaria nell'uno contro uno con la sua velocità, con la lettura, cioè era una combinazione straordinaria.
2: E poi sempre stando sul terreno di gioco di una cattiveria agonistica non comune.
0: Sì, guarda, a me è capitato...
2: Cioè, sentivi proprio... Sei il leone lo vedi e dici, vabbè, sai che faccio? Giro a largo, perché ecco, dava però anche una sudditanza psicologica.
0: Sì, sì, questo termine che utilizzano, il concetto di aura, no? Che si usa adesso.
2: No,
0: che
2: è poi
0: abusato,
2: secondo me
0: però...
2: questo silenzio... perché lui comunicava gesticolando, con lo sguardo, ogni tanto diceva una cosa, chiamava la linea, alzava il braccio,
1: ecco,
2: fuori gioco.
1: Bravo Stefano.
2: Però con suo silenzio, dice, sai, mi sapete seguire? Cioè, e tutti quanti sono diventati ancora più forti agonisticamente. Cioè, Maldini ha un'evoluzione agonistica di determinazione, grazie a Maldini, Costa Curta, gli altri, Filippo. Cioè, tutti Tassotti, che già ce l'aveva. Tassotti. Però se tu vedi tutta quella difesa lì,
0: la crea lui
2: però l'insegna di una determinazione senza soluzioni di continuità.
0: Sì,
2: perché era gigantesca quella difesa, oltre che sono forti tecnicamente Tassotti, Maldini, tutti i fenomeni. Alzano l'attenzione, l'applicazione, la cattiveria agonistica, a volte insomma a volte
0: in maniera importante,
2: no? Però era quello il livello, lui ha alzato il livello, ragazzi.
0: O ti adegui o ti adegui, non è che c'era tanto.
1: E poi ragazzi, anche quella famosa alzata di mano, no, a chiamare il fuorigioco, che qualcuno diceva alza il fuorigioco, no, perché comunque Franco Baresi era un campione di lealtà, per cui se l'alzava, stai tranquillo che non lo faceva perché voleva ingannare qualcuno, è perché era convinto che quella posizione lì, e se ci pensate bene, non veniva mai contestato più di tanto, no? L'eventuale, diciamo, provvedimento successivo, magari una stata di mano di Franco Baresi, perché Franco Baresi gli dava l'idea che se facevo la cosa leggera è sempre stato un leale.
2: E gli arbitri, nove volte su 10, appena alzava, era il quarto assistente, era il terzo.
1: Oppure l'assistente,
2: era il terzo assistente.
1: Dire, cioè, si fidavano anche della sua onestà intellettuale.
2: Esatto, poi, è vero.
1: Questo è bello da raccontare, perché sennò la gente pensa che uno lo facesse così, vuol dire, perché era Franco. Ma se uno ha una credibilità,
2: vero,
1: perché se l'è costruita, è giusto anche che venga messa in evidenza, risalta. Poi vabbè, hai detto bene tu, una persona sempre leale. Io stravedo per le persone così, perché ce ne sono sempre meno nel mondo.
0: Assolutamente, tra l'altro vedevo anche questa mattina un video di uno di quelle che sono le voci principali adesso all'estero, Jamie Carragher, l'ex Liverpool, che spesso è protagonista di sketch anche piuttosto divertenti con Henry, Micah Richards, durante le notti di Champions, però parlando di Baresi ha detto era il mio idolo, e ha detto c'è un video, e mi sono andato a vedere poi quel video su YouTube, della finale del Mondiale 94 di Baresi, praticamente senza un menisco, contro Romario e Bebeto, soprattutto Romario, il giocatore più forte del mondo in quel momento, che li annulla completamente, da un video modernissimo. Cioè, oltre che, bene, penso al limite dell'emozionante per chi ama fare il difensore, è di una modernità impressionante. Questa è la cosa. Quando 30 anni dopo risulti moderno, secondo me vuol dire che sei stato niente, oltre che un precursore, è stato un qualcosa di straordinario. Abbiamo un audio, mi dice no, gli occhi dalla regia. Allora, con questo audio chiudiamo per qualche minuto la parentesi Franco Baresi, perché poi Nick, ovviamente con te dobbiamo anche parlare un po' di mercato e ci dà qualche aggiornamento. Prima però andiamo con l'audio.
3: Ciao ragazzi, un pensiero che devo in tutti i modi esporre per il gigante Franco Baresi. Sei stato un uomo libero, un capitano libero, sei stato il libero, sei stato incredibile per USA 94. Sei stato incredibile, sei voluto andartene a 66 anni per confermare che il 6 sarai solo tu. Ed ora lassù che ti venga consegnato il pallone d'oro che avresti sempre meritato. Sei un grande, Franco.
0: Un bel ricordo, devo dire, un bel ricordo per neanche chiudere, tanto poi nel corso del pomeriggio ne parleremo sempre. Però Nick, vengo da te perché inevitabilmente oggi si chiude il mese di luglio e... forse entriamo in quello che sarà un po' il mese del mercato in Italia. Da dove partiamo?
1: Ma io partirei dalla Roma, perché sono curioso di vedere cosa. Allora, la Juve, vabbè, le due operazioni grosse l'ha già fatte, le sta facendo, ho visto le parole di Carnevali, vabbè, con Suárez e Begovic che ancora non ci sono, ma sicuramente la faranno, e Colomani ormai è definita. La Juve deve fare il portiere. Io credo che la Juventus abbia in testa di fare Suzuki, anche se c'è la concorrenza del Paris Saint-Germain. A me piacerebbe vedere anche Vicario, perché Vicario, quando è andato al Tottenham, sembrava, no, dovesse essere un portiere straordinario. Per me è sempre forte, purtroppo per lui magari la questione non è andata bene, e credo che il portiere della Juve sia uno dei temi dei prossimi giorni, perché sicuramente dovranno prendere anche un altro attaccante. Io penso che la Juventus non si possa fermare a Colomani e deve andare a prendere un altro centravanti. Ora vediamo chi andranno a prendere. Ecco, io francamente mi piacerebbe rivedere Zirkzee in Serie A dopo tanto tempo, visto che su Vlahovic mi sembra che loro siano stati abbastanza chiari, cioè se vuole venire ci deve richiamare lui e arrivare a più miti consigli o a più miti richieste. E quindi da questo punto di vista io sono dalla parte della Juve, perché Vlahovic sta tirando troppo la corda, l'ha tirata un po' troppo, poi voglio vedere come va a finire. L'ho già detto anche, era presente Stefano nei giorni scorsi, questo giorno racconteremo anche questa estate di Vlahovic, perché poi voglio vedere dove va a finire. Io sono veramente curioso di capire dove va Vlahovic, perché alla fine con quelle richieste che ha lui non può andare alla Juventus. Cioè la Juventus gli ha offerto il massimo, più di 6 milioni eccetera, poi magari anche un bonus alla firma, e lui non ha accettato. Quindi voglio vedere se adesso va dall'altra parte e prende meno soldi, poi a quel punto uno si commenterà da solo, no? Nel senso che se accetta delle cifre più basse, anche perché credo che questa cosa debba essere evidenziata. Quindi la Juve cercherà un altro attaccante, magari Zirkzee potrebbe essere una soluzione interessante, o centravanti che potrebbe far comodo a Luciano Spalletti. Dicevo della Roma perché ora voglio vedere che cosa faranno, perché io penso che l'esterno d'attacco sia necessario nel gioco di Gasperini. Queste operazioni che hanno fatto secondo me sono buone, quelle che hanno fatto fino a Castro mi piace tantissimo, è un giocatore che secondo me sarà molto utile, però sull'esterno io prenderei Nusa, ecco, sinceramente, però ho capito che chiedono più di 50 milioni, come si fa ad andare a prendere un esterno a 50 milioni, ragazzi? 50 milioni oggi non ti dico si fa una squadra, ma può comprare, voglio dire, tre giocatori da 16-17 milioni, e in quel caso se ne spendi 50 ne prendi uno solo. Quindi aspetto più che altro la Roma, e poi vediamo se il Napoli riesce a cedere qualche giocatore, perché se il Napoli non riesce a cedere qualche giocatore diventa difficile anche fare degli acquisti. Però questo è un mercato a strappi, si va in dei momenti in cui c'è una calma piatta totale, dei momenti in cui c'è lo strappo, e poi dopo, poi sicuramente ci sarà, gli ultimi 10 giorni saranno come al solito quelli più caotici, quelli più complicati e quelli che daranno maggiori movimenti, perché poi ricomincia il campionato, Stefano lo sa, quando uno fa lo splendido fino al 20 di agosto, poi viene schiantato, tra virgolette, ultimamente parlando, in panchina, e comincia a incazzarsi, dice no, allora io non ci voglio stare, devo andare via, allora qui e là, sotto e sopra, e quindi si crea il movimento, i club a quel punto a titolo definitivo fanno fatica a darlo via e comincia il grande giro del prestito con diritto.
0: Ecco, oppure succede come è successo, ricordo, un paio d'anni fa al Napoli di Conte, che fa la prima giornata di perdita 3-0 a Verona, e da lì scatta il mercato e cambia completamente la stagione. Hai citato i prestiti, Nick, parto da te Stefano, perché ha citato la Roma, è uno dei nomi che è stato accostato anche alla Fiorentina e che so che piace alla Fiorentina, Nick, è quello di Mastantuono del Real Madrid. Qualcuno parla anche di Hendrik per la Roma, sempre in prestito. Può essere un'opzione? Cioè, nel senso, avere la consapevolezza di il mercato ad oggi per prendere giocatori di un certo livello ci chiede 50 milioni. Non li possiamo spendere, ci sono queste occasioni, magari l'investimento lo facciamo fra un anno, però intanto non solo tamponiamo il buco, prendiamo un giocatore forte. Sì, ma forte.
1: Nick, però ragazzi, Mastantuono, precisiamolo, è un trequartista mancino, sì, non è proprio un esterno. Esatto. Se poi si deve adattare i trequartisti a fare gli esterni, comincia a essere anche un percorso. Cioè, io credo che sia giusto anche prendere un esterno e sappia fare l'esterno.
0: Magari è più gasperiniano che grossiano, passatemi il termine, Mastantuono, se lo inquadriamo così. Più nel 2-1 di Gasperini che nel tridente.
2: Ma anche, voglio dire, un allenatore, anche se parte col 4-3-3, può fare il 4-2-3-1. Dipende se quel giocatore che prendi vale la pena cambiare il sistema di gioco per quel giocatore, per la bravura, la classe che ti può apportare, ti può modificare, ti può migliorare. Se non lo so, credo la Viola, la Fiorentina giocherà con il 4-3-3, però voglio dire, adesso gli allenatori non è che si possono
0: fissare sul sistema. Se hai Gudmundsson e prendi Massantuono, li porti dentro.
2: Qualcosa ti devi inventare, insomma, non è che adesso, voglio dire, sicuramente non ti devi discostare dalla possibilità di fare un calcio offensivo e spettacolare, ecco, esteticamente apprezzabile, perché poi a Firenze aspettano anche questo. Sì. Però da 4-3 a 4-3-1, poi, cioè, voglio dire, ci sono delle sfumature, puoi correggere il tutto, cioè non è che l'allenatore tu lo prendi, dobbiamo fare 4-3 per forza, insomma, anche.
1: No, certo.
2: Però certo, sono d'accordo, certo, con Nick, Massantuono, cioè, è più mezzo al campo, cioè, sì, non è in esterno, soffre un pochino, secondo me.
1: Certo, Stefano, stavo facendo una riflessione, no? Massantuono non può giocare nel Real Madrid, Nico Paz non può giocare nel Real Madrid.
2: Vabbè, ma ce n'hanno 10 lì.
0: Forse esagerano anche loro.
1: Quella squadra, cioè, stiamo parlando di due giocatori che giocherebbero nel 90% delle squadre europee, sì, no? Titolari. E questi non trovano spazio nel Real Madrid. Pazzesco, veramente.
0: Sì, che poi non è che non trovano spazio, cioè li devono cedere in prestito pur di farli giocare, cioè.
1: Esatto, no, ma è incredibile questa cosa. Cioè, la qualità che hanno in Spagna, le squadre spagnole, Real Madrid e Barcellona, è impressionante, cioè, voglio dire, noi avessimo questa capacità di dire, no, sai, dice, non faccio giocare Ken perché comunque sono Lewandowski, quindi bisogna lo mandi a giocare, ecco, cioè, per dire, no, come è ribaltato il mondo, noi facciamo fatica a avere tutto, e il Real Madrid veramente ha una capacità, a parte la capacità economica, però quando ce n'è uno forte o va lì o va al Barcellona o va al Bayern Monaco o va in Premier League.
0: Sì, che poi anche qui, Nick, è l'evoluzione del mercato, a vedere, Massantuono, Hendrick, Real per prendere ha speso quasi 100 milioni complessivi per prendere di fatto a 18 anni, un po' cambiato il mercato, in passato magari non si faceva subito il salto a Real Madrid, al Barcellona o a queste squadre, adesso ci vanno subito e a quelle cifre, noi diciamo che un esterno forte a 50 milioni è troppo, figurati un ragazzino di 18 anni a quelle cifre.
1: È vero, però per esempio mi ha stupito, infatti io glielo volevo chiedere a Tony D'Amico uno di questi giorni, quando mai potrà rispondere, visto che ora c'ho il telefono bollente.
0: È abbastanza impegnato.
1: Esatto, vorrei capire perché Greenwood 45 si erano spinti, perché magari a Summerville a 45 e a Ibegovic a 30 no. Perché?
0: Perché magari sono un po' più pronti, Nick. Forse è quello.
1: Ho capito, però Ibegovic se l'ha preso la Juve, un motivo ci sarà, vuol dire probabilmente perché hanno visto... Cioè, Ibegovic costa meno e secondo me poteva essere un bell'investimento, a cifre paradossalmente più contenute.
0: Sì, alla fine sono state più contenute, per quanto possa essere contenuto l'investimento, da quasi 35 milioni bonus compresi. Nick, io ti ringrazio, ti salutiamo e ci andremo a sentire, Nick, fra pochissimo l'intervista che hai fatto a Giovanni Galli. Grazie,
1: ciao,
0: Nick.
1: Ciao.
0: Grazie a Niccolò Ceccarini. Allora, ci andiamo a sentire l'intervista fatta appunto da Niccolò Ceccarini a Giovanni Galli, poi rientriamo e... No, andiamo diretti in pausa. Allora facciamo così, andiamo a sentire Giovanni Galli, il ricordo di Franco Baresi, e poi torniamo e continueremo appunto a ricordare Franco Baresi.
4: Ma il ricordo di Franco è che mi porterò sempre dietro, è una fotografia in quale lo sollevo, eravamo a Barcellona alla fine della partita della finale Coppa dei Campioni contro la Steaua, e lui aveva appena ritirato la coppa dalle mani del presidente e io ero dietro di lui e l'ho sollevato al cielo, e questa fotografia, ripeto, per me di Franco, perché comunque arrivava da anni difficili, perché il Milan addirittura arrivava dalla Serie B, lui era sempre rimasto a fare il capitano anche in Serie B, e quella sera la vittoria non era tanto la vittoria di per sé, ma il fatto che lui condivideva con i suoi tifosi, ma con il suo popolo, perché c'erano 95.000 tifosi a Barcellona quella sera, 95.000 tifosi milanisti, e lui in quel momento che stava sollevando aveva una gioia che proprio veramente trasmetteva, no, quella rivincita, quella voglia che quegli anni bui della Serie B erano stati messi da parte, erano stati cancellati, e con il suo popolo divideva il trofeo più ambito, il trofeo più importante per una squadra di club. Ecco, questo questo me la voglio portare dentro. Poi se ti devo dire chi era il calciatore era qualcosa di straordinario, insomma era, come dico sempre io, i leader vengono riconosciuti dallo spogliatoio, i leader non si autoproclamano, e lui era uno di poche parole, ma era con l'esempio che ti mandava i messaggi. Durante gli allenamenti, durante le partite, era sempre il primo, era sempre davanti, e aveva una capacità fisica, nonostante non fosse, no, non avesse una struttura imponente, ma aveva una forza nelle gambe impressionante. Cioè un ragazzo che, nonostante abbia vinto tanti titoli, gli è mancato quello più importante, anche se faceva parte della spedizione dell'82, avrebbe potuto nel 94 portare a casa il campionato del mondo alla fine di una partita dove lui era stato recuperato perché aveva avuto, no, un menisco, era stato operato al menisco, era riuscito a recuperare e a giocare una finale mondiale contro il Brasile, risultando uno tra i migliori in campo. Ecco, nonostante poi dopo abbia sbagliato il calcio di rigore, però al di là di questo, lì c'era Franco Baresi, cioè la sua forza, la sua determinazione, il suo senso di appartenenza. Franco è stato veramente un grande esempio sotto questo punto di vista, e avrebbe potuto fare una carriera anche in nazionale diversa se non avesse avuto i primi anni davanti a sé un calciatore, un altro grande, una grande figura come Gaetano Scirea.
5: Grazie mille Giovanni.
4: Ciao, grazie a te.

0: Ancora in diretta, a questo appuntamento con Calciomercato Ritiri, venerdì 31 luglio 2026. Lorenzo Beccarisi in studio, c'è Gabriele Latini in regia al posto di Andrea Magliocca, Stefano in Pallomagno.
1: Ciao
0: in
1: Lorenzo, ciao a tutti.
0: Di nuovo un buon pomeriggio a tutti. Andiamo a dare anche il buon pomeriggio al nostro direttore Marco Piccari.
1: Ciao Marco.
0: Buon pomeriggio.
2: Ciao Lorenzo, ciao Stefano, un abbraccio a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Si è aggiunto a noi Marco Piccari, perché? Perché oltre a lui si aggiunge anche Luigi Foscale. Luigi, buon pomeriggio.
3: Ciao, buongiorno a
1: buon
3: tutti.
1: Buon pomeriggio.
0: Per ricordare Luigi, la figura leggendaria di Franco Baresi, senza dilungarmi troppo, lascio a te il palcoscenico.
3: Hai detto, usato un aggettivo giusto, leggendaria. Franco non è stato soltanto un giocatore che ha vinto tantissimo, e adesso ho i brividi, ma è stata una persona che come uomo si è distinto. E quando ho saputo oggi, stamattina purtroppo, del fatto, ero in macchina e mi ha veramente colpito questa situazione. Sono stati dei mesi molto difficili precedentemente, è stato una leggenda, ma io vorrei ricordarlo con alcuni ricordi, e se mi consentite,
0: certo,
3: vorrei condividere alcuni aneddoti che sono unici. Ne parlavo prima col direttore Marco Piccari, che è un caro amico che saluto con grande affetto.
2: Grazie Luigi. Grazie. Beh, poi Luigi, immagino quanto sia importante per la vostra famiglia, quanto sia stato importante Franco Baresi, sì, e quel Milan e il Milan in generale.
3: Esatto, perché Franco era ed è, rimane sempre nei nostri cuori. Non entro nell'aspetto tecnico calcistico, perché ci saranno degli approfondimenti su come difendeva queste cose, ma vorrei raccontare e condividere alcune realtà del vero Franco, quello che vedevi in momenti unici. E uno di questi era quando si entrava nel campo, nel tunnel, il famoso tunnel che adesso è sottoterra, una volta era sul lato con un telone di plastica. E in quei momenti lui, io avevo la fortuna di poter stare negli spogliatoi e vedere alcune dinamiche che non c'erano. Lui aveva da un lato un tono molto austero, perché era un uomo di poche parole, alcuni dicevano che era molto silenzioso, ma parlava nei momenti giusti, quindi riusciva a non solo a caricare la squadra anche solo con uno sguardo, ma anche a intimorire gli avversari. Questo mi ricordo tante realtà, tante partite, in particolare le emozioni più grandi l'ho viste negli spogliatoi con il Napoli di Maradona, che è stato il più grande attaccante. E proprio quando gli chiesi chi è stato il giocatore più difficile da marcare, lui mi disse: beh, senza ombra di dubbio, Diego è stato uno dei più grandi, forse l'unico attaccante che avevo difficoltà. Ma nonostante ci fosse stata questa grande rivalità con i migliori attaccanti al mondo, Franco, ed era uno che non le mandava a dire dal punto di vista calcistico, aveva sempre quella mano per aiutare l'avversario attaccante o centrocampista offensivo, per dargli una mano quando magari succedeva il piccolo infortunio, queste cose, aveva sempre quella parola, quella pacca. Quindi è stato sempre un gran signore. E io me lo ricordo tante volte in quei momenti. E poi ho anche tanti altri ricordi di quando era giocatore nei ritiri, perché se da un lato era vero che era taciturno, e tanti dicevano che era un taciturno, cioè non era uno che parlasse tantissimo, ma in realtà io lo conoscevo veramente, lui parlava con gli occhi, cioè lui ti guardava e ti fulminava su queste cose qui. Ed è vero, perché io ho fatto tanti anche pranzi insieme, e ho avuto la fortuna di poterlo conoscere da quel punto di vista, e aveva questa capacità innata, comunicativa, non per tutti, ma che lo ha reso a livello di tifo una delle figure più amate di sempre, perché era un leader buono. Cioè il Franco era una persona buona. E si può dire di tutto di lui, ma non che non abbia avuto, che non sia una persona realmente di cuore, realmente buona. Poi ho altri aneddoti molto, molto belli che, se volete, posso condividere.
0: Sì.
3: Penso che siano cose uniche. Uno è anche simpatico di aneddoto. Era il periodo che aveva appena smesso di giocare, quindi era proprio nel periodo che un calciatore a volte può avere quel momento un po' di difficoltà, ma lui invece no, lui era una persona molto tranquilla, molto umile, ma anche molto conosciuta, perché Franco, quando ha lasciato un Milan che aveva appena vinto negli anni precedenti tantissimo, quindi ha lasciato Milan in un momento che aveva vinto tanto. E quindi quando si andava a mangiare, andavamo spesso 2 o 3 volte a settimana a mangiare insieme anche all'estero, nei migliori ristoranti, cosa succede? Che i camerieri, i direttori dei ristoranti, anche stellati, anche bellissimi, rimanevano affascinati da questo grande calciatore, perché all'epoca non c'erano ancora i social, quindi non capitava tutti i giorni di vedere la vita di un calciatore al di fuori del campo. Poi figurati, Franco era anche molto riservato. E mi ricordo queste scene che andavamo nei migliori ristoranti, alcuni anche stellati, con il chef 3 stelle, più importanti al mondo, e veniva fuori proprio lo chef stellato e diceva: possiamo offrire questa pietanza, questo percorso, questa cosa stellata, buonissime, qualsiasi cosa ci chieda senza problemi. E lui diceva sempre: un piatto di pasta, pomodoro e basilico. E lo guardavano, un po' attoniti. E poi lo guardava, diciamo, pomodoro e basilico, sceglieva. E questa sua semplicità nella vita quotidiana è un grande esempio. Oggi, se guardiamo oggi i calciatori, quanto sono non rappresentano questo mondo semplice, forse di una volta, ma è un mondo vero. Ecco, lui rappresentava questo mondo vero. Questo è un aneddoto simpatico che fa ridere, perché poi si creava un imbarazzo e si rideva tanto.
0: Ecco, ma guarda, poi Luigi, torniamo adesso, che ancora diversi aneddoti, però coinvolgo anche Marco, perché abbiamo parlato prima con Stefano, però ci torno anche con Stefano, proprio di questa semplicità, no Marco, di questa quasi la normalizzazione di un campione, verrebbe da dire, no?
2: Ma sai, guarda, ho poi una curiosità da chiedere a Stefano, ma sai, io sono cresciuto con questi giocatori degli 80-90, quando penso a Barisi, non so perché, ma faccio un'associazione anche con Scirea, due uomini molto silenziosi, in campo straordinariamente forti, delle guide, con un grande carisma, silenzioso, e poi lasciatemelo dire, io l'ho scritto e lo ribadisco, era un po' la mia figurina dell'album rosso-nera da sempre, dall'inizio, da quando ho cominciato a fare l'album Panini, c'era Baresi che era rosso-nero, era un altro calcio dove forse questi legami così forti si potevano così creare, adesso un po' difficile per tante ragioni. E poi era un giocatore che tu ci potevi contare sempre. Io mi sono, lo racconto sempre a Stefano in privato, io mi sono innamorato del Milan, di quel Milan lì di Sacchi, perché era una cosa meravigliosa da vedere giocare. Io lì ho scoperto che si poteva giocare a calcio in maniera diversa, e Baresi me lo ricordo come quello che poteva chiudere tutte le falle difensive che si creavano, scappava via un attaccante, arrivava lui con il teco, il pulito, ti portava via il pallone dal piede al giocatore, era quello che comandava il fuorigioco, no? Quindi era la guida, era quello che dava sicurezza. È stato un libero che si è trasformato, poi Stefano lo può dire, perché credo, correggimi se sbaglio Stefano, poi magari ti voglio chiedere anche questo, tu nel tuo, diciamo così, percorso da calciatore hai anche avuto il modo di incrociarli, di vederli, queste, che sensazioni hai avuto?
1: Beh, insomma, guarda, lo dicevo anche, voglio dire, all'inizio, no? Dalla trasmissione con Lorenzo, anche quello che ha detto Luigi, cioè colpiva questo silenzio che era sudditanza, cioè trasformava questo silenzio, che lui parlava poco, anche in campo, sì. Gesticolava e con lo sguardo, come ha detto giustamente Luigi, governava. e questa cattiveria agonistica, oltre al suo talento inarrivabile, insomma, di questa velocità, di questa rapidità, molto moderno, tecnico, intelligente, era straordinario, ma aveva, abbinava questa cattiva, questa determinazione senza soluzione di continuità che ha trasmesso al Milan. Cioè il Milan, se diventa grande, se tu ti sei innamorato del Milan, è vero, Rico Sacchi, ma era un Milan, consentitemi il termine, agonisticamente cattivo.
2: Sì,
1: cattivo,
2: sì.
1: Significa un termine positivo del termine. C'è questa accezione positiva, cioè che aveva elevato, sì, questa determinazione, cioè se Maldini, Tassotti, Costa, cioè tutti alzavano il livello, perché c'era Baresi. Se non ci fosse, sì, stato lui, probabilmente ci sarebbe stato un altro Milan. Cioè tutte quelle pause, quei cali di tensione, quell'attenzione, quella disciplina, quella serietà e quel carattere anche molto lombardo, consentitemi il termine, cioè lui bresciano, però cioè di quella parlare poco e fare tanti fatti, no? Che caratterizzava quel Milan lì, cioè incarnava Piscinin, come affettuosamente ribattezzato, no? Piccoletto, cioè quando esordì con Rocco nel 78, cioè, è rimasto sempre tale quale fino all'ultimo giorno, quell'umiltà, quella determinazione. E Milan poi certamente Berlusconi, Braida, però se non ci fosse stato, secondo me, Franco Baresi, non ci sarebbero stati 6-7 giocatori forti che sarebbero diventati forti, sono diventati forti perché hanno giocato con lui.
0: E aggiungo anche, e qui
1: perché sono stati con Baresi, sono stati guidati da Baresi, che era più di un allenatore in campo, capisci?
0: Sì, sì, torno da Luigi su questo, che poi magari ci può raccontare anche qualcos'altro dietro le quinte.
1: Cioè, alcuni calciatori devono ringraziarlo per le carriere che hanno saputo fare.
0: Che le hanno fatte grazie a lui.
1: Certo, perché hanno giocato 5-6 anni insieme con lui.
0: Li ha
1: con Baresi, cioè, c'era lo scivolo, cioè tu entravi in campo con Baresi, c'era lo scivolo, perché questo era un fuoriclasse, era un altro, era un alieno, cioè, era una specie di leone,
0: sì, sì,
1: non,
0: sì,
1: parlante, che stava
0: ma
1: là,
0: ma si sentiva e come, sì, esatto, sì, sì. E aggiungo questo proprio sul
2: consentitemi, sì, allora, Lorenzo, consentitemi, sì, una, Marco, cosa, sicuramente poi so che lo avrete più tardi e so che c'è un legame molto affettuoso tra Stefano e Filippo Galli, che interverrà più tardi, però possiamo anche dire, Filippo Galli è stato un altro grande difensore di quel Milan guidato sempre da Franco Baresi. Credo che, se non c'è nessuna offesa nel dirgli che una di un giocatore che ha tratto molto vantaggio da quello che diceva prima Stefano, che lo ha descritto proprio come era sul campo, io credo che sia stato Alessandro Costacurta. Grandissimo rispetto, ma se Alessandro Costacurta è diventato Alessandro Costacurta, deve dire tanto grazie a aver avuto vicino uno straordinario.
1: Ma sai, Marco, ma tutti, perché lui era il boss indiscutibile, riconosciuto da tutti, perché parlava poco e voleva i fatti prima da se stesso e poi da tutti, pretendeva. Quindi era, diciamo, il capitano ideale di qualsiasi allenatore. Sì, cioè, sì, trovatemi, sì, un giocatore come Baresi, e
0: sì, ma infatti,
1: non,
0: guarda,
1: c'erano.
0: Mi lego a questo,
1: c'erano,
0: perché
1: oltre alla sua bravura, sì, era uno che arrivava al campo in ritardo. Magari non lo so, adesso non lo conosco, però insomma dai racconti, insomma, magari ti diceva niente, guardava, come diceva Luigi, ti guardava in faccia.
2: Sì, sì, sì.
1: Così
2: sì,
1: non
0: c'è,
1: cioè, al Milan la disciplina, tu diventi forte perché c'è disciplina. In quel Milan là c'era disciplina grazie a Baresi.
0: E quando si dice il Milan attuale non c'è più, le altre
1: poi,
0: società
1: poi
0: in
1: tutti
0: generale.
1: Tutti gli altri, Maldini, sì, sì, sì, tutti gli altri, ma diciamo così, il capo, quello che crea questa disciplina è
0: ma infatti
1: Baresi.
0: Quando sento la società assente, sì, però magari avere giocatori di questo spessore ti aiuta, non è che deve essere sempre
1: ma
0: solo la società.
1: Il discorso che se arrivava uno al Milan e sgarra, cioè non si comportava in linea con questo tipo di disciplina, durava.
0: Ma infatti ti leggo proprio un virgolettato di Boban.
1: Come un gatto in tangenziale.
0: Boban,
1: cioè, secondo me se ne andava subito.
0: Si apriva solo se dimostravi di essere da Milan, cioè questo,
1: esatto,
0: è il concetto. E infatti qui arrivo da Luigi e torno da lui, perché la sensazione che ho io è che in un periodo in cui diciamo si iniziavano a creare, no, personaggi anche nel mondo del calcio, anni 80, anni 90. Ecco, un antipersonaggio come Baresi non ha fatto sì che una squadra grande, grandissima, formata con grandissimi campioni, con grandi investimenti, diventasse quella che è stata la squadra di riferimento negli anni 80 e soprattutto negli anni 90 del calcio, almeno italiano, se non europeo, mondiale.
3: Sì, è vero questo, ma focalizziamo anche un punto. Quando Arrigo Sacchi ha preso in mano il Milan, che era un Milan che arrivava da una situazione tragica, e c'era Franco che era la persona di riferimento della difesa, Franco era già anziano, quindi si è trovato un, era già, diciamo, non anziano, era già avanti con la carriera, quindi, e non era nel momento in cui doveva ancora fare il salto ed esprimere, e nonostante questo è riuscito a fare tutta la strada che ha fatto, e concordo pienamente su quella austerità, su quel parlare poco, e proprio e gli chiesi una volta, gli fece una, nelle tante ho avuto la fortuna di poter incontrarlo tante volte e parlarci con lui, gli chiesi due cose. La prima è che quando lui alzava la mano per il fuorigioco e gli arbitri guardaline si intimorivano, avevano questo timore reverenziale, perché se Baresi alza la mano, all'epoca non c'era il VAR o queste cose, se alzava la mano lui era così, e gli chiesi: ma Franco, ma scusa, anzi Franchino l'avevo chiamato, ma Franchino, ma quando alzi la mano pensi di avere sempre ragione? E lui mi disse: ma qualche volta ci provo. Si è messo, e l'ho visto ridere, lì l'ho visto ridere, e questa è una cosa stupenda. Poi un'altra cosa che gli chiesi, perché quando c'era Franco la difesa era molto alta del Milan, e gli dicevo: ma tu come fai a contrastare così bene il giocatore nell'uno contro uno? E lui mi disse: guarda, io ho una mia tecnica nel marcarlo da vicino, dandogli sempre nel discorso lecito, senza fare falli, le ginocchiate, cioè lui teneva il ginocchio alto per ostacolare il giocatore senza fare fallo. Questo dice, questo è uno dei miei segreti che uso per difendere le cose. Quindi questa cosa è una cosa che lui mi disse in separata sede, in camera caritatis. E poi un altro aspetto agonistico che aveva, è vero che lui era uno asciutto nel giocare, a volte era anche duro, però poi verso l'avversario era anche gentile, poi dopo, quindi non era uno rancoroso, era uno poi che era una persona corretta, ecco, estremamente leale, estremamente corretta. E c'è un altro aneddoto che mi ha colpito nella vita e me lo porterò dietro per sempre, era l'aspetto mentale, perché in quel suo silenzio prima della partita o nelle trasferte, quando c'erano le trasferte che c'era il mini ritiro, in quei momenti lui stava molto per conto suo, e io gli chiesi: ma cosa stai pensando? Cosa pensi? E lui fa: io sto pensando a tutti i giocatori che domani dovrò vedere, quindi se uno è destro, uno è mancino, se uno tira lungo, uno tira corto. E collegandoci poi con Filippo Galli, che parlerà dopo, che è un caro amico che saluto, se gli potete portare i miei più grandi saluti a Filippo, che è stato uno dei più grandi. Filippo Galli è stato anche lui un grandissimo difensore. La partita che si è infortunato, ma secondo me se non si fosse infortunato sarebbe diventato con Franco, avrei fatto ancora molto di più, secondo me. Sì, Franco e Filippo avevano questo rapporto unico, quindi sono stati molto molto molto validi. Avere Franco in difesa giovava sia ai difensori, ma soprattutto al portiere, perché quelle poche palle che arrivavano degli avversari in porta arrivavano sporche e difficili da essere giocate bene da un attaccante. E mi ricordo che quando il Milan ha vinto il 4-0 con quel bellissimo gol di Savicevic, che ci ricordiamo, in quella partita lì Capello fece una analisi dei giocatori che c'erano, diciamo di come potevano ripartire da centrocampo. Questa analisi la fece anche Franco, e in questa analisi che aveva fatto anche Franco avevano analizzato proprio di andare a dare la palla a quel giocatore. Ferrer era un giocatore, quello meno forte della squadra avversaria, quindi di marcare di più alcuni giocatori più forti invece di lasciare libero quello le cui ripartenze erano meno incisive. Questo permetteva che cosa? Esatto, quindi non era soltanto nell'uno contro uno l'intelligenza tecnica, ma era nel comunicare che quando lui non giocava dare quegli spunti di campo agli altri giocatori proprio per e all'allenatore proprio per impostare il gioco di una squadra a livello di centrocampo difensivo, e questo ha permesso al Milan di vincere quella Coppa dei Campioni con quel 4-0 che è stato pazzesco. Peraltro il gol che fece Savicevic, che è uno dei gol più belli al mondo, nasce appunto da una palla intercettata da Filippo Galli su quei lavori che erano stati strutturati proprio di andare a intercettare i difensori sulla centrocampo. Una delle intuizioni che ebbe Capello la ebbe con Franco, quindi aveva questa grandissima intelligenza sia sul campo che anche mentale, ecco. Vedeva avanti, ecco. Una persona fantastica,
0: sì, e l'abbiamo definito moderno anche oggi, sarebbe moderno anche oggi a 30 anni, sì. Oltre 30 anni di distanza. Luigi, grazie per essere stato con noi.
4: Luigi, grazie veramente.
0: Grazie ancora.
3: Grazie veramente, Marco, Luigi. Un saluto a tutti gli spettatori e un saluto a Filippo Galli anche dopo.
4: Grazie
0: a Luigi, grazie Foscale. Grazie anche al nostro direttore Marco Piccari. Marco, ti liberiamo nuovamente e ti risentiremo.
4: Sì, no, guarda, io faccio intanto vi ringrazio perché mi ha fatto piacere stare per ricordare questo grande campione. Tra l'altro so oggi ho visto dei video bellissimi, lo dico anche a Stefano, di Maradona che al termine della partita aveva la maglia di Baresi, che dice: questo è il più forte difensore che io abbia incontrato. No, io chiedo a Stefano se possiamo definirlo il più forte di come interpreti di quel ruolo, Stefano.
1: Sì.
4: Se tu o pensi che ci sia qualcuno.
1: Ma sai,
4: io dico sempre, ho visto vincere il pallone d'oro a Summer e io non mi capace di questo, non averlo dato a Baresi, certo. Per me è una stortura del calcio, così come Maldini.
1: Esatto.
4: Esatto.
1: Sai, poi l'assegnazione del pallone d'oro, sai,
0: sempre. Magari quel rigore a Pasadena del 94.
1: Comunque sono d'accordo con te, cioè voglio dire, non adesso a memoria, sì, Scirea è stato un grande rappresentante del ruolo, però insomma sì, Baresi lo ha modernizzato il ruolo, aveva questa velocità anche nelle preventive, mostruoso, completo, fortissimo e credo che inarrivabile. Sì, siamo d'accordo, è più forte. Cioè, un fuoriclasse nel suo ruolo è stato un fuoriclasse, quindi aveva anche questa, è stato riconosciuto anche a livello, è stato ricordato dal Real Madrid, in Inghilterra. Insomma, voglio dire, è stata un'icona internazionale.
4: Sì,
0: assolutamente, è stato un grandissimo ed è giusto che venga ricordato e continueremo a ricordarlo come merita. Marco, grazie.
1: Ciao Marco.
4: No, grazie a voi. Ciao Stefano, ci vediamo il 17, una bella grande a tutti voi.
0: Grazie a Marco Piccari che ha ricordato anche l'appuntamento del 17 con Maracanã. Ci fermiamo, torniamo tra poco e continueremo ovviamente a ricordare Franco Baresi e non solo, a fra poco.

0: Ancora insieme a questo appuntamento con Calciomercato e Ritiri, venerdì 31 luglio, Lorenzo Beccarini in studio, con me Stefano Impallomeni, eccoci di nuovo, Gabriele Ladini in regia. Tra poco continueremo il ricordo di Franco Baresi. Tra l'altro prima leggevamo alcune parole anche che stanno arrivando in questi minuti. Ha parlato anche il presidente del Milan, Paolo Scaroni, che ha detto: Paolo Baresi è stato la storia del Milan e continuerà a esserlo, il suo esempio, i suoi valori, il suo amore per questi colori e il suo senso di appartenenza resteranno per sempre parte della nostra identità. A nome di tutto il club esprimo tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia. Tra l'altro è anche abbastanza particolare, no, il momento, perché nel periodo in cui il Milan è più lontano forse nella sua storia da Baresi, perché è in Australia, non può essere più lontano, c'è la scomparsa di Franco Baresi. Ci saranno i funerali il 4 di agosto, ci sarà la rappresentanza del Milan, ma non la squadra, perché ovviamente
1: alle 11 Sant'Ambrogio.
0: Nella tournée, esattamente, ha fatto bene, la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ecco, ripartiamo da qui. Ecco, ha usato la parola esempio presidente Scaroni, forse troppo spesso si usa come parola, no, così, tanto per sottolineare. Ecco, qui lo dicevi anche prima, mai come in questo caso,
1: proprio
0: esempio è la parola chiave.
1: Esempio per tutto, per tutti, per chi, poi voglio dire, non solo per a grandi livelli, ma perché magari un giorno sogna di diventare non dico come Baresi, perché è impossibile, però è stato un esempio, sì. Senza dubbio, non c'è nient'altro da aggiungere se non questa capacità sua innata di essere leader. Probabilmente, sai, quando raggiungi certi livelli ce l'hai dentro, poi lo sviluppi. Però Baresi è stato questo qua, come tanti altri campioni fuori classe. Insomma, quando raggiungi un apice, un livello simile, devi avere del tuo. Poi lo ha saputo sviluppare correttamente, ma io credo che poi, ecco, come ho detto prima, la disciplina sia stata questa forza, perché la disciplina ti dà poi la costanza, ti mette dentro a un contenitore. Insomma, è difficile che poi puoi sbagliare, no? Strada la percorri, poi vabbè, tortuosa, ci sono gli ostacoli, però carattere, però se ti autodisciplini alla Baresi, credo che sia stata una delle sue migliori qualità, al netto di quello che è stato, insomma, voglio dire, se no,
0: ti crei un binario e lo segui.
1: Sì, perché se tu il talento, diciamo tutte le capacità che hai, non ci metti la disciplina, Lorenzo non va da nessuna parte, cioè non arrivi a quei livelli. Sì.
0: Magari sei un puoi essere un campione, ma non lo diventi fino in fondo e non fai per 20 anni la bandiera del Milan. C'è una cosa che a me è sempre incuriosito molto, la chiedo a te da ex giocatore e tutto. Il fatto che non ci sarà mai più un numero 6 con la maglia del Milan, ovvero che sia stata ritirata la maglia.
1: Sai, questa sui numeri ritirati,
0: come ti poni? Perché qualcuno lo ritira, qualcuno non lo ritira, ma lo ritira. Il 10 del Napoli e il 10 della Roma non sono ritirati, ma sono ritirati praticamente, perché non lo mette mai più nessuno. Quindi com'è?
1: Io credo che sia corretto. Quando c'è una grandezza proprio indiscutibile e probabilmente inarrivabile, credo che sia corretto ritirare il numero di un grandissimo. Poi ognuno ha la sua. Secondo me è stato corretto ritirare, insomma, il numero 6 e altre maglie. Insomma, quando raggiungi una storia importante nel calcio mondiale, ne parliamo, ma anche nel tuo club, è una forma di rispetto e secondo me anche di riferimento, di grandezza.
0: Secondo me torniamo anche al discorso di esempio.
1: Che custodisci, cioè, nella grandezza che è stata in quel periodo la squadra, che ha vissuto quel periodo lì e con quel rappresentante lì, capisci? Secondo me è corretto.
0: No, sono d'accordo, però sentivo qualcuno diceva no, però bisogna sempre dare il sogno al bambino di indossare quella maglia. È vero, prendo me, gli dai che riferimento, gli dai l'esempio anche da quel punto di vista. Cioè, a un ragazzo che entra, ora dico, a 14 anni nel settore giovanile di squadra X.
1: Le numerazioni adesso, voglio dire, sono 37, 94.
0: Esatto.
1: Forse prima, quando c'era la numerazione obbligata, 10 lo dovevi assegnare.
0: Sì. Però,
1: cioè, come Rivera o Mazzola, questi di Riva... Se c'era 1-11
0: negli anni 80 non potevi ritirare.
1: Non lo potevi fare, esatto.
0: Adesso che
1: lo puoi fare.
0: Secondo
1: me, sì. Per alcuni giocatori, per
0: e me secondo me gli dice a maggior ragione: giusto. Guarda, tu quella maglia non la puoi indossare, ma potresti avere lo stesso onore, cioè potresti portare una maglia a tal punto da non farla più indossare a nessun altro. Cioè, secondo me è anche non
1: uno
0: solo
1: stimolo.
0: Una forma di rispetto, ma uno stimolo e un segnale, come dire: guarda, qui c'è qualcuno che è stato talmente importante che tu non puoi indossare la sua maglia, perché la maglia è diventata sua, praticamente. È diventato, ora non dico più grande della sua maglia, ma più grande di quel numero. Ecco, se vuoi, guarda come ha fatto lui, perché lo puoi fare anche te. E secondo me, penso che personalmente, come giocatore all'interno di un club, tu non possa avere il riconoscimento più grande. Cioè, puoi vincere tutti i trofei del mondo, ma se tu sei l'ultimo che indossa quella maglia, perché dopo di te non ci può essere nessun altro, secondo me è una dimostrazione di rispetto veramente straordinaria, oltre che tutto quello che stiamo dicendo adesso, che lo stiamo dicendo e lo continuiamo a dire. E torno anche su un altro virgolettato che avevo letto prima, poi vediamo se riusciamo anche a fare il collegamento che abbiamo programmato col direttore Xavier Jacobelli, perché ha parlato anche Zvone Boban e ha detto si apriva solo a dimostrare di essere da Milan, una volta mi fece il culo, proprio termine tecnico. Ecco, anche questo, no? Tu magari un insospettabile che però è il leader del gruppo, ma non è solo leader perché è il capitano, è leader a 360 gradi.
1: Quello a cui facevo riferimento prima, cioè sì, la disciplina, nel senso Milan si ragiona così, nel Milan si sta in questo modo, nel Milan ci si comporta in questo modo, nel Milan ci si allena in questo modo. È stato Baresi a tracciare le linee guida. Quindi adesso se Boban racconta questo, Boban è stato un grandissimo campione, magari non lo so, c'ha dei momenti particolari e serviva ogni tanto richiamare l'attenzione, come si suol dire, no? Chi lo faceva.
0: E l'episodio è singolare, capitano, perché ti fa capire. Dice: giocavo in mezzo, centrocampista che entrava nel 4-4-2, mi sganciai per un dribbling, arrivammo quasi a segnare, però mi fece comunque il culo. Perché comunque, anche qui, discorso della disciplina. Puoi fare quello che vuoi, ma la devi fare all'interno di quello che è tutto il sistema, in campo, fuori dal campo, e quindi devi essere inquadrato. Poi, tutto lo spazio del mondo, ma lo devi fare quando puoi.
1: Poi questa mentalità è stata ereditata da Maldini. Stessa pasta. Ma insomma, quel Milan tutti quanti ce l'avevano questo tipo di mentalità. Però insomma è stata costruita insieme e lui è stato il punto di riferimento essenziale, indiscutibile. Anche questo episodio che ha raccontato, guarda, c'è il momento per andare, per te non era il momento, insomma, anche lì poi c'era un'invasione tecnica, un punto di vista che l'autorevolezza di Baresi, no? Grazie alla sua autorevolezza, insomma, tu lo ascoltavi. Sta roba qua, Lorenzo, è poco da fare, ma insomma, poi alla fine in campo ci vai e vinci e giochi bene e sei tutto ordinato, perché poi ti alleni in un certo modo, mangi in un certo modo, fai una vita privata in un certo modo, e Baresi era sta roba qui, dai.
0: No, indubbiamente è stato straordinario e avremo modo ancora di ricordarlo. Chiudiamo un attimino la parentesi, poi avremo modo ovviamente di riaprirla, passiamo al mercato, perché abbiamo parlato prima con Niccolò, si è parlato della Juve che ha fatto due operazioni molto importanti, le sta per definire, Colomoni e Alai Begovic. Adesso su tutto mercato web è uscito anche un ultimo aggiornamento che riguarda il mercato della Juve. Per quanto riguarda il centrocampo, la Juve ci prova per Reinders, perché che sia in stand-by e quindi Reinders può diventare un'altra idea.
1: Un profilo interessante, perché manca secondo me un giocatore di qualità, di spinta, di inserimento, che può portare anche dei gol, dei numeri. Quindi vivacizzare un po' anche il gioco e soprattutto dare qualità a un rete dei gol, dei numeri. E quindi vivacizzare un po' anche il gioco e soprattutto dare qualità a un reparto cui

0: lì Thuram come ad oggi due titolari, c'è Cop Miners come opzione in più. Forse manca più un giocatore di qualità nella tre quarti offensiva, sì, piuttosto un giocatore... che una diga come che sì.
1: Manca, secondo me manca. Allora, voglio dire, se tu vuoi competere a certi livelli, ma magari vuoi anche subito allo start, al restart
0: della, ricordando, della scusami, stagione. Stefano, che sta anche provando a rivalorizzare Douglas Luiz.
1: Sì, sì, ci sta provando. Ma insomma, voglio dire, devi andare sul sicuro, devi avere delle coppie, no? Devi creare una rosa. Adesso farà la Europa League, la Juventus, però per almeno immaginare una Juventus più competitiva per quanto riguarda una lotta per il titolo, perché no, deve avere una coppia, magari Locatelli Thuram li confermi, oppure ne sacrifichi uno su due, arriva il Chelsea della situazione, il Renders che potrebbe essere nel 4-2-3-1 quello che poi suggerisce agli attaccanti e lega con i centrocampisti, però fa più la fase offensiva che la fase difensiva, che sì, come dici giustamente tu, non esclude Renders, anzi.
0: Sì, sì, sono due giocatori, io li vedrei molto bene.
1: Però ti serve uno che sì, che magari si abbassa, c'ha palleggio, rompe il gioco, però uno che poi rompa il gioco tra le linee, e qui là davanti Renders l'ha sempre anche sottolineato Spalletti, gli serve qualità lì in mezzo, sì, sì, oltre che ce l'hai sui lati,
0: poi lui ama
1: ce l'ha velocità, lo strappo sugli esterni, però ti serve uno che abbia un tocco, un piede differente, l'imbucata quando poi c'è tutto attappato, c'è tutte le squadre che si schierano e vengono all'Allianz e si chiudono. Ti serve un giocatore che abbia un tocco, un intuito differente, un qualcosa, insomma, no?
0: Sì, questo che parte sia, che si muove lì sulla tre quarti sia, gli è sempre
1: che
0: piaciuto.
1: Che parta sia dal piede che dalla testa. La Juve fa fatica lì a trovare. Ci ha provato Spalletti con McKenny, poi mettendo qualcuno, Ildiz pure. Però Ildiz in alcune partite sì, quando c'hai spazi larghi puoi pure farlo giocare sotto punta, però insomma ce l'ho fatto giocare poco, sempre sull'esterno.
0: A volte le piace fatto... poi stare lì sull'esterno, partire da lì.
1: Quando si chiudono gli spazi tu devi avere un giocatore di qua, anche quando non si chiudono gli spazi, però insomma lì puoi supplire. Quando invece devi sbloccare delle partite ti serve la tecnica, ti serve un giocatore che anche, voglio dire, che interpreti, che personalizzi il momento, la partita in quel momento, e la Juve non ce l'ha.
0: No, in questo momento gli manca. Ha preso anche Alibegovic qui. Poi avremo anche Camillo De Michelis dopo, che ci racconterà soprattutto l'avvicinamento all'amichevole di oggi alle 18 della Juve. Ma voglio anche tornare sulle operazioni che ha fatto la Juve, perché Ildiz ama partire da sinistra per accentrarsi sul destro. Boga, che è stato riscattato, ama partire da sinistra. Alibegovic, quello che abbiamo visto soprattutto nella partita contro l'Italia, ma io ho avuto modo anche di vederlo un paio di partite al Salisburgo, ama partire da sinistra e rientrare sul destro. È vero avere le coppie, mi sembra che la Juve abbia abbondato tanto lì. Non
1: Beh,
0: so
1: ma adesso
0: se...
1: voglio dire, in attesa che poi magari credo, non lo so, se prendi tutti questi calciatori, io credo che l'operazione Alibegovic sia molto importante, perché è in futuro, quindi in prospettiva, un investimento, un giocatore di talento richiesto da mezza Europa. Secondo me la Juve ha fatto un gran colpo.
0: Sì.
1: Poi sono d'accordo con te, c'è da sistemare qualcosina lì per caratteristiche, proprio entriamo dentro il terreno del gioco, mettiamoci nei panni di Spalletti, sono d'accordo con te, cioè voglio dire, abbiamo tre esterni con piede terra che rientrano sul campo, sulla sinistra, sulla destra c'hai Zagrova, con Sensao, e chi c'hai?
0: È tornato anche Nico Gonzalez al prestito,
1: c'è
0: un altro che parte da destra.
1: Quindi
0: sono tanti.
1: Sono tanti, devi fare delle scelte, e adesso spunta la possibilità di avere anche Zirkzee, quindi creare, che ne so, un Colomboni Zirkzee, se Vlahovic... La porta è sempre aperta, ha detto Spalletti citofonare, però insomma ieri Carnevali è stato chiaro, io non seguo nessuno, sì, sì. Secondo me fa bene anche a sottolinearlo, perché insomma ci sono trattative e trattative, ci sono richieste e richieste e ci si viene incontro.
0: È anche un discorso di immagine per la Juve, cioè sì, non sì, rincorrere no. Vlahovic così
1: Bravo,
0: a lungo, è
1: d'accordo.
0: Anche un segnale che mandi, cioè, è anche l'investimento importantissimo fatto su Colomani, che uno può dire sì, però potevi anche rinnovare Vlahovic e ti costava meno. In realtà bilancio quasi di costa uguale per ingaggio, commissione eccetera eccetera. Però anche un segnale che dici, ok, Vlahovic, giocatore importante, importantissimo, però no, alle nostre condizioni.
1: Certo.
0: Cioè la Juve non insegue più nessuno. Secondo me è un messaggio importante che va, certo, a prescindere dal singolo giocatore e dal rendimento che poi avrà Colomoni. Dalla Juve mi sposto sul Milan lato mercato. Perché? Perché c'è un altro giocatore che non è che viene inseguito per un rinnovo o meno, però un po' il mercato del Milan è appeso a Leao, inevitabilmente. C'è stata questa spedizione del Fenerbahce, c'è il Galatasaray che ci prova, due squadre turche che sembrano averlo messo nel mirino. La sensazione è che Leao abbia un po' accantonato quel sogno Premier, abbia capito il tipo di mercato che c'è intorno a lui. Però ti chiedo, fino a che punto il Milan deve tirare la corda per chiedere questa cifra di 50 milioni o giù di lì, e soprattutto garantita subito? Perché la sensazione è che il Fenerbahce abbia detto, ve li possiamo dare ma in prestito con diritto, a a quel punto
1: sì, adesso sì,
0: so quanto convenga.
1: Nelle ultime

0: Indiscrezioni, Lorenzo parlavano di un interessamento del Manchester United nei confronti di
1: forse
0: di
1: più
0: Leao.
1: Lui, forse più lui.
0: Però insomma la gente poi alla fine può fare la differenza, certo, in questi casi, quindi mai sottovalutare altre piste. Certamente il desiderio di Leao secondo me è di confrontarsi con campionati importanti, diciamo sfidanti. Uno tra questi è sicuramente la Premier League. Detto questo, non è così semplice poi per lui immaginare, visto il rendimento insomma così altalenante che ci ha fatto vedere negli ultimi periodi, provare ad andare subito a impattare in una Liga, in una Premier. Non sarà facile.
1: Per un campionato quindi che pretende più... così tanto anche mentalmente, non,
0: esatto,
1: si gioca sempre, ogni tre
0: però,
1: giorni,
0: sai,
1: intensità alta.
0: Ci avrà tempo, siamo sempre qui
1: magari
0: a discutere
1: stimoli,
0: delle solite cose sulle AO, potenzialmente fenomenale e poi la resa dei conti deludente perché si perde appunto in quella, ricordando Kaiser Franz, cioè ricordando Baresi, in quella disciplina, in quella mentalità, in quel lavoro, anche quella fatica mentale che devi fare per stare a certi livelli, soprattutto a giocare per grandi club.
1: E quanto avrebbe fatto comodo un'inquadratura alla Baresi a un giocatore come Leao?
0: Sì, ma lì poi è a scadenza, perché nel senso che se non è che ti aspetti, cioè in quel Milan non è che ti aspettavano.
1: Non aspettavano 7 anni per capire, no, se eri inquadrato o meno, aspettavano 7 giorni forse.
0: 7 giorni poco, però ecco, poco tempo per capire insomma dove stai con noi oppure vai da un'altra parte. Ma è giusto poi.
1: Sì, sì, sì.
0: Leao secondo me ha ancora tempo per magari... provare
1: a 27 anni
0: provare a essere diverso di quello che ci ha dimostrato di essere, e quindi non lo so, la Turchia mi sembra un campionato dove alla fine i giocatori forti vanno là per guadagnare un sacco di soldi,
1: sì.
0: Cioè Greenwood l'ho visto Greenwood. Una partita, adesso non mi ricordo contro chi, ho visto alcune immagini, mi sembra un giocatore sprecato,
1: sì, sì.
0: Però ci va là perché è andato là perché gli hanno dato una barca di soldi,
1: 10 milioni all'anno, diciamo che.
0: Allora, se trovi motivazioni tipo Osimhen, tipo Mertens non ha fatto malaccio, sì. Cioè alcuni Icardi, ci sono giocatori che hanno fatto bene lì, che poi hanno onorato nel migliore dei modi, però devi trovare lo stimolo, ti devi sintonizzare con l'ambiente, e non è così semplice. Leao non lo so, non lo vedo in Turchia, potrebbe magari esplodere, però non lo vedo in quel campionato lì. Secondo me se non è da escludere che poi alla fine possa restare lì,
1: esatto,
0: in attesa di sistemazione magari nel mercato successivo. Poi non lo so, i piani, i bilanci, le cose, il fair play, quanto devi vendere.
1: Perché comunque il Milan ha già investito tanto.
0: Cioè,
1: comunque tra Gonzalo Ramos e Chila sono partiti 100 milioni.
0: Appunto,
1: quindi
0: non lo so, però io credo che la strategia agente Leao sia o andiamo là o restiamo qua.
1: Sì.
0: Non lo so, la Turchia, perché se non hanno concretizzato fino adesso...
1: Esatto, ma però anche lì c'è da capire anche il discorso del Milan stesso, perché... pare che soprattutto il Fenerbahce, più che il Galatasaray, si sia spinto ad arrivare a questi famosi 50 milioni in prestito con diritto, quindi non garantendoli e non portando un introito nell'immediato, che a quel punto lato Milan è ok, Leao non rientra più nei piani, ma se io Leao lo vendo e non ho la possibilità per sostituirlo, perché non incasso una cifra importante per sostituirlo,
0: lo tengo,
1: ne vale la pena?
0: Non lo so, poi ci penserà Morin, però ne ho viste tante, poi alla fine partenze quasi certe, annunciate, poi dietro fronte e poi devi lavorare e devi anche, voglio dire, convivere con una scelta che non era magari quella che pensavi inizialmente potesse essere, e però ci convivi e devi fare il bene della squadra. Io credo che Amorim poi sia uno molto flessibile da questo punto di vista. Poi
1: sì,
0: sai, non è più il periodo degli allenatori che faccio io, decido io, insomma alla fine poi
1: sì. Amorim è più rigido sul sistema di gioco che sui singoli giocatori, perché per esempio,
0: esatto,
1: l'anno scorso Zirze era fuori da tutto, fuori da tutto, poi l'ha fatto giocare comunque tanto quando sembrava vicinissimo,
0: sì,
1: a tornare in Italia, anche altri giocatori prima non vedevano il campo, poi li ha reintegrati, quindi da quel punto di vista può provare a coinvolgere più o meno tutti. È chiaro che Milan sembra voler aprire questo nuovo ciclo e magari farlo anche, tra virgolette, tagliando i ponti con chi è stato comunque ed era ed è forse tuttora ancora il giocatore più forte in rosa, come Leao può essere un'idea. Detto della Juve, che ha speso oltre 70 milioni per Alai Begovic e Kolumani, detto del Milan, che ha speso oltre 100 milioni per Gil e Gonzalo Ramos, poi apro una piccola parentesi e poi ci fermiamo anche sulla squadra campione d'Italia, che in questo momento ha speso un pochino meno, perché se andiamo a vedere l'Inter ha riportato Stankovic a casa,
0: sì,
1: facendo un investimento comunque importante di quasi 25 milioni, però poi Palestra, Calaili, operazione non sono andata a buon fine, Diouf sta facendo benissimo in questo precampionato, mi sembra che l'Inter stia vivendo una situazione di aspettiamo, e valutiamo. È arrivato Stones
0: di dolce attesa.
1: Che porta che cosa?
0: Ma Stones porta esperienza, conferisce, voglio dire, anche uno stimolo in più per tutto il reparto difensivo di andare a raggiungere, di confermarsi a certi livelli, e soprattutto in Europa dà all'Inter magari qualche possibilità in più. Poi certamente bisognerà valutare le sue condizioni fisiche, ma insomma mi sembra anche Inter, nonostante avesse avuto dei problemi, ha fatto qualche partita mondiale,
1: sì.
0: Quindi mi sembra uno che sa il fatto suo, solido da questo punto di vista, e quindi io credo che sia un acquisto intelligente, come anche, voglio dire, nella storia recente dell'Inter, che riesce a centrare dei parametri zero non indifferenti e che poi sono risultati quasi tutti utili. Quindi complimenti a Marotta, Ausilio, insomma bisogna lavorare anche sui parametri zero. Si dice vabbè, ma vai a prenderlo, vai a centrarlo, e poi dopo il campo gli ha dato quasi sempre ragione.
1: Sì, certo, c'è una cosa però che sull'Inter mi pone un piccolo interrogativo, perché comunque è vero che magari non è il ruolo più centrale dell'11 di Chivu, però per dire Dumfries è importante. E l'anno scorso siamo stati per 4 mesi a dire l'assenza di Dumfries si sente. Perché chi c'è oggi non aveva dato particolari garanzie. Magari Luis Enrique e Diouf sono cresciuti quest'anno e potranno essere pronti a raccogliere.
0: Però relativamente, guarda, io ti dico, Dumfries è un'assenza che tu devi coprire. Però nel breve periodo l'Inter ha dimostrato, mi ricordo che si infortunò, e
1: sì,
0: rimase a lungo
1: 4 mesi
0: fuori. Insomma, l'Inter secondo me ha ingranato la marcia.
1: L'altra
0: e
1: cosa...
0: l'ha costruito lo scudetto anche senza Dumfries.
1: Sì,
0: quindi voglio dire,
1: è...
0: c'è questa capacità da parte dell'Inter, del lavoro anche, voglio dire, dello staff di Chivu e Chivu, di vedere l'insieme, perché l'allenatore deve guardare, esatto, deve avere una visione a 360 gradi. Poi certamente chi mi manca là? Beccarisi, che è un fenomeno, sì, devo coprire
1: meglio
0: il buco.
1: Se manca.
0: Devo coprire il buco, questo lo sappiamo tutti, lo sanno pure, voglio dire, i muri.
1: E anche chi ti vende poi il giocatore lo sa.
0: Però non ti devi mai lamentare, cioè non ti devi mai lamentare.
1: Anche perché non togli fiducia a chi gioca.
0: Chivu, secondo me è un ottimo allenatore, perché... ha sempre lavorato nell'alternativa, ha valorizzato anche i Sucic, i giocatori, così.
1: Sì.
0: Quindi l'Inter è su quella strada là che deve continuare a lavorare. Poi dolce attesa, Stones è arrivato, vedremo Romero, bisogna prendere l'esterno e là, a destra, al posto di Dumfries, però c'ho Luis Enrique, adesso sto rimediando con Diouf, la risposta è positiva, certamente non sarà Dumfries, magari perdi la spinta, sposti Di Marco diventa ancora più offensivo, cioè voglio dire, l'Inter ha tante soluzioni, io credo che sia ancora avanti.
1: C'è l'altra cosa, e poi ci fermiamo, che è il discorso portiere dell'Inter.
0: Sì.
1: Perché comunque l'Inter ha fatto una scelta forte, ha detto prendiamo un secondo affidabilissimo, esperto come Provedel, ma la porta va a Josep Martinez, che lo scorso anno non ha avuto tante occasioni
0: però
1: di dimostrare. In Coppa Italia ha fatto
0: più
1: piuttosto
0: bene.
1: Bisogna capire se da subito sarà pronto, e secondo me Romero, che è obiettivo, Stones... Ecco, aumentare ancora di più l'esperienza di un reparto già solidissimo, con Akanji, con Bastoni, con giocatori, con Bissek stesso che sta crescendo tanto, cioè creare una difesa ancora più solida e esperta davanti a un portiere che deve dimostrare, secondo me, forse la strategia migliore per dargli fiducia.
0: Sì, sono d'accordo, che poi alla fine il portiere è vero che deve trasmettere sicurezza, però
1: deve
0: anche
1: riceverla.
0: Mi hai anticipato, quindi sono d'accordo con te. Questo tipo di considerazione, poi certamente sarà una difesa più posizionale, sarà, insomma, voglio dire, non è così giovanissima, però insomma, Romero, Akanji, Stones, sì, è vero che è andato, voglio dire, ha fatto il più, già l'ha fatto, però poi se trovi stimoli, motivazioni, guarda, l'esempio ce l'ha in casa, l'Inter l'esempio ce l'ha in casa, è Mkhitaryan.
1: Zielinski stesso, cioè,
0: Zielinski,
1: tanti,
0: quindi voglio dire, c'è sempre tempo per divertirsi, per trovare stimoli, per non praticamente sentirsi vecchi e finiti. Dice vabbè, una cosa che c'è, non posso più giocare a certi livelli. No, là ti scatta qualcosa in più, deve essere bravo anche l'allenatore. Il dialogo, a me ha colpito molto una frase di De Rossi, no? Una bella intervista, l'ho seguita,
1: sì.
0: In cui lui dice a un calciatore, adesso credo che non abbia fatto il nome, quanto è importante anche il dialogo all'interno, non soltanto Lorenzo devi giocare a sinistra, a destra, soltanto una disposizione tattica oppure una valorizzazione del miglioramento sulla tecnica, sul piano delle motivazioni eccetera. Gli ha fatto una domanda a questo giocatore: ma tu sei contento? Cioè, che tu, è una domanda che ti spiazza, no? Come dire, sei felice? Ecco, questo secondo me Zielinski, Mkhitaryan, Stones, cioè devono essere prima innanzitutto felici che possano poi ancora ritagliarsi e sentirsi più giovani e ingarellarsi, come si suol dire, un termine abbastanza brutto, con i più giovani, come dire, guarda, adesso vi faccio vedere che gioco
1: entrare
0: io.
1: Entrare in competizione, esatto, assolutamente.
0: Sana competizione,
1: per esempio Mkhitaryan, che doveva teoricamente smettere, ha rinnovato un altro anno, esatto, proprio per quello, quindi
0: che si trova bene
1: poi. Esatto, evidentemente si divertono e sono felici in questo momento a in quel di Milano, sponda nell'azzurro. Aggiungiamo un'ultima ora per quanto riguarda la memoria, sì, di Franco Baresi. È disposto un minuto di raccoglimento che sarà osservato nelle amichevoli di oggi e in tutto il weekend. Ci fermiamo, piccolo break, torniamo tra poco.

0: Ancora in diretta in questo appuntamento con Calciomercato e Ritiri, venerdì 31 luglio, venerdì triste per il calcio italiano, l'abbiamo detto, lo ricordiamo, la scomparsa.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Di Franco Baresi ancora con Stefano Impallomeni al mio fianco, con Gabriele Latini in cabina di regia. Ricordiamo anche la notizia dell'ultimo ora, ovvero che sarà disposto il minuto di raccoglimento in memoria di Franco Baresi, che sarà osservato nelle amichevole di oggi e nel weekend. E allora ne approfittiamo per ricordare Franco Baresi e andiamo da chi lo ha raccontato, lo ha seguito, lo ha vissuto, mi vorrei dire, quasi minuto per minuto. Un buon pomeriggio a Carlo Pellegatti. Carlo, grazie per essere con noi intanto.
2: Sì, un saluto a tutti.
0: Ciao a Carlo. A te il palcoscenico, Carlo, per ricordare un grandissimo della storia del calcio italiano, prima di tutto, e un'icona del Milan come Franco Baresi.
2: C'è un Milan prima di Franco Baresi, poi c'è un Milan dopo Franco Baresi. Franco Baresi ha rappresentato il Milan, un istante solo, scusate, ha rappresentato il Milan, ma nella sua essenza pura, cioè attaccamento, spirito di sacrificio, classe, stile, spirito vincente, quindi quello che devi andare a 7-9-5-4. Scusate, ma mi trovate in un momento un po' complicato. Adesso torno tutto da voi.
0: Ok.
2: Dicevo, lo so, però è così.
0: Ma figurati.
2: Franco Baresi, ho detto che c'è il Milan prima di Franco Baresi e dopo Franco Baresi. È stato in compagnia nostra per 20 anni Franco Baresi, ma direi per 40, perché poi la sua figura sempre educata, sempre professionale, direi che qualcuno lo chiamava Franco Baresi, Franco, ciao, ma poi quando ha smesso di giocare la vedevo anche Maldini, Costa Curta, con grande rispetto l'hanno chiamato sempre ciao capitano. Anch'io non mi ricordo di quando l'ho chiamato Franco, per noi era il capitano, rappresenta la continuità, ha preso la fascia da Rivera, l'ha consegnata a Maldini. Insomma, tanti ricordi ci legano a lui. Sono, non dico contento, ma mi consola una cosa: il fatto che abbia smesso di soffrire, perché le ultime settimane sono state veramente dure per Franco Baresi.
0: No, assolutamente, assolutamente sì, e ovviamente ci stringiamo al dolore della famiglia. Carlo, tra poco ti lasciamo, anche perché immagino siano ore piuttosto impegnative, con tante cose da fare, però ti chiedo intanto un aneddoto, poi prima di farti un'ultima domanda ti chiedo un aneddoto tuo personale con Franco Baresi, o più di uno, cioè proprio libero spazio.
2: Bah, guarda, è stato molto bello, chiamiamolo molto bello, molto particolare, quella presentazione del Milan 96-97 condotta da Gerry Scotti, ma l'ospite, l'anima di quella presentazione, come sempre, era il presidente Silvio Berlusconi, che ha voluto in quel giorno che la numero 6 non venisse più indossata da nessuno, e ha voluto in quel giorno consegnare la fascia poi da Baresi a Maldini. La maglia è andata su in alto, adesso è in alto nel cielo, invece lì aveva raggiunto il soffitto del Foro di Assago. E io ebbi il coraggio di dire, ero a intervistare i VIP o i vecchi giocatori o gli allenatori, e dissi: una volta chiamavano Baresi Kaiser Franz, oggi chiamano Beckenbauer Kaiser Franco. Ecco come ho chiuso quella serata.
0: E poi Carlo, l'ultima, poi ti lascio anche a Stefano qui vicino a me. Ti chiedo qual è stata l'eredità più importante che ha lasciato Franco Baresi, perché per esempio prima parlavamo della maglia ritirata, di quello che rappresenta come esempio e punto di riferimento magari per i nuovi che arrivano al Milan, da tutti i giovani, magari già dal settore giovanile, però poi tutta l'eredità di tutta quella difesa che è stata costruita intorno a lui, da Maldini a Costa Curta a Tassotti, cioè ha creato la difesa del Milan, il blocco della difesa del Milan, e forse ha creato anche lo stile Milan di quegli anni, lo stesso Franco.
2: Guarda, la paura, la preoccupazione che c'è nei tifosi del Milan, dei vecchi tifosi del Milan, ma anche nei nuovi, che è la paura o di anche altri tifosi che stanno vivendo queste situazioni è proprio che non vediamo in questo momento dei giocatori che possano trasmettere, ma proprio non per loro diciamo per loro mancanza, ma proprio perché non l'hanno vissuta dentro queste cose, perché sai, allora c'era Lidom che l'ha trasmessa a Rivera, c'era Rivera che l'ha trasmessa a Baresi, c'era Baresi che l'ha trasmessa a Maldini, c'era Maldini che l'ha trasmessa ai suoi più giovani compagni, e adesso purtroppo non vedo chi possa aver ricevuto da Baresi, cioè possono averla ricevuto i Gattuso, gli Inzaghi, Iniesta, e però non ci sono adesso, quindi questo è un purtroppo dato di fatto inoppugnabile.
0: Indubbiamente. Stefano, prima di salutare Carlo...
1: Carlo, ti chiedo, insomma, tu voglio dire che conosci ogni angolo della storia del Milan. Io prima ho parlato, io sono d'accordo con te, un Milan prima di Baresi, un Milan dopo Baresi, ma insomma, se non ci fosse stato Franco Baresi, probabilmente non ci sarebbe stata quella disciplina necessaria, poi, no? Tu ci insegni che senza disciplina, il rispetto delle regole, i comportamenti, non si va lontano. Non si marca un'era così vincente, così irreplicabile come ha saputo fare quel Milan lì.
2: Hai ecco, ragione.
1: Un aneddoto che ti lega, tuo, personale, so che sei addolorato oggi, lo siamo un po' tutti, ma soprattutto insomma per chi tifa Milan oggi è una cosa
0: perché
1: pazzesca.
0: L'ha seguito così da vicino.
1: Perché è andato via un grande fuoriclasse, silenzioso, quel silenzio che parlava. Io l'ho paragonato prima a un leone in campo, cioè sai, i leoni tu li vedi e giri al largo. Quindi a volte marcava l'avversario con uno sguardo, quindi guarda, vai 10 metri più in là perché oggi è dura.
0: Non si passa.
1: Esatto. Quindi ecco, guarda, se ti lega un tuo aneddoto particolare con Franco.
2: Lo sapevo far ridere con una sciocchettina, ecco. Però lui sorrideva, dicevo, Franco, ma tu sai che ti viene il gomito del tennista a continuare a alzare, ti viene il tennista a continuare a alzare le coppe, perché le coppe dei campioni io l'ho alzata, non perché l'ho vinta, perché quando magari vai in un club così lo e lui, per lui era come alzare una piuma, ma vi assicuro che la Coppa dei Campioni è molto pesante. E gli facevo ridere, perché guarda che ti viene il gomito del tennista a furia di alzare coppe, e lui sorrideva, ma per fortuna mia e di tutti ha continuato ad alzare. Ma ti assicuro, le alzava con una semplicità, con una facilità, ma la Coppa dei Campioni è pesante, non solo perché è difficile vincerla, ma perché è proprio pesante fisicamente, ma per lui era leggero.
0: Era leggero, ed era leggero anche difendere per lui lì al centro della difesa. L'ha fatto in maniera straordinaria per 20 anni, e ha cambiato, sono d'accordo, la storia del Milan. Carlo, grazie per essere stato
1: ciao,
0: con
1: Carlo,
0: noi.
1: Ciao Carlo, un abbraccio.
2: Ciao, Carlo, grazie. Grazie a tutti, ciao a tutti, arrivederci.
0: Grazie a Carlo Pellegatti. Torneremo ancora tra poco a parlare di Franco Baresi, a ricordare Franco Baresi. Prima però abbiamo detto che avremmo anche raccontato quello che è l'avvicinamento della Juve all'amichevole di quest'oggi alle 18 contro il Lille. Lo facciamo con Camillo De Michelis.
1: Ciao Camillo.
0: Buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora partiamo da qui, partiamo dall'amichevole, poco più di due ore dal fischio all'inizio. Che novità ci sono?
3: Ma la Juventus approccerà questa sfida con 9 assenti, i nazionali o invece chi sta facendo un inizio di stagione un po' particolare come Yıldız e Thuram. Yıldız è avanti perché comunque ha lavorato parzialmente in gruppo tutta la settimana, però in Juventus non vogliono prendere rischi con entrambi i giocatori, però anche Thuram dovrebbe partire per la tournée, non per giocare ma per continuare a stare con la squadra e continuare il suo percorso di recupero. Si aggiungono agli assenti nazionali anche Perin e Boga. Perin per un affaticamento muscolare, e invece il Boga ha avuto una sindrome vertiginosa, e quindi credo il caldo, no, dell'Italia di queste ultime giornate ha influenzato un pochettino.
0: Non è l'unico,
1: quella è la pressione, esatto. Eh? Vertigini, esatto, pressione però, alta o bassa?
3: Tanti giovani e qualche giocatore all'ultima chiamata, ecco, diciamo che forse l'ultimissima chiamata per Douglas Luiz, se dovesse trotterellare come ha fatto nelle precedenti sfide, insomma, potrebbe finire ancora di più ai margini di questo progetto tecnico.
0: Ecco, no, infatti volevo arrivare lì perché stiamo parlando anche un po' della, del discorso mercato, però si parla del centrocampo, per esempio, ovviamente l'obiettivo che sì, oggi è uscito anche il nome di Reinders, ha un po' alzato bandiera bianca da questo punto di vista Spalletti sul provare a recuperare Douglas Luiz, o comunque è ancora in corsa, seppur, come dire, al piccolo trotto, come ci hai detto adesso?
3: Ma lui l'opportunità in questo inizio di stagione le ha avute, perché ha giocato titolare sia nella sfida con il Basilea che con lo Standard Liegi, però da qui a impressionare no, diciamo che poi le amichevoli sono più utili per noi durante la settimana. Comunque i feedback che mi sono arrivati è di un Douglas Luiz in fatica, con delle difficoltà evidenti nel ritmo, nel cercare di riuscire a recuperare il pallone, nell'intensità, e queste sono tutte caratteristiche che, se vuoi giocare una proposta di calcio offensiva con tre trequartisti e una punta, devi avere, perché qualcuno deve recuperare la palla, qualcuno deve correre per gli altri. Perciò in questo momento ha una bella tecnica, però il calcio si corre e lui in questo momento sta facendo fatica, ma è 2 anni che sta facendo fatica. E se Emery, che l'aveva valorizzato alla grande alla Aston Villa lo scorso anno, poi negli ultimi 6 mesi ha deciso di non farlo quasi mai giocare, un motivo ci sarà.
0: C'è un motivo per cui evidentemente Douglas Luiz non gioca,
1: e
0: non si aiuta.
1: Voglio dire, se gli allenatori poi non ti fanno giocare, no, ti devi porre qualche domandina, te la devi fare.
0: Esattamente, magari se la porrà, però non mi sembra che se la stia ponendo particolarmente, visto anche l'atteggiamento che ha avuto in questi amichevoli. Camillo, l'ultima, poi ti lasciamo andare. Riflettevo anche prima con Stefano riguardo l'abbondanza degli esterni su cui può contare in questo momento Spalletti, o meglio, su cui potrà contare, che al momento non è che li abbia proprio tutti a disposizione. Però a sinistra, che amano rientrare sul destro, Yıldız, Boga, e arriva Raibekovic. A destra, con Seisao, Zegrova, e è tornato anche Nico Gonzalez. Tanti, tendenzialmente troppi. La riflessione che mi è venuta è: con l'investimento di Raibekovic dobbiamo aspettarci anche un'evoluzione di Yıldız leggermente diversa, o semplicemente arriva per essere la prima opzione come cambio sugli esterni?
3: No, Raibekovic arriverà per giocare. Ecco, una delle cose che ho scoperto in questi giorni è che la Juventus ha promesso al talento bosniaco che giocherà tanto. Poi magari non le farà tutte dal primo minuto, però giocherà tanto, anche perché comunque stava andando al Chelsea. Lui aveva un accordo col Chelsea, poi non ha accettato tanto il possibile prestito allo Strasburgo, quindi in questo caso hanno dato delle garanzie, no, al giocatore, all'entourage e soprattutto a Pjanic, che è stato il vero artefice insieme a Massara di questa trattativa. Però credo che o Raibekovic o Yıldız si sposteranno sul centro. Così di prima idea mi sono fatto forse più Raibekovic che Yıldız. Yıldız ha fatto un po' fatica nel corso di quest'annata, quando è stato accentrato, anche nei primi tentativi da parte di Thiago Motta aveva fatto fatica, e quindi bisognerà lavorare tanto. Non è una cosa semplice entrare dentro il campo, quindi passare da un esterno d'attacco a trequartista, perché giochi sostanzialmente spalla alla porta, e soprattutto in Italia, dove hai tanti difensori con grande fisico e che si fanno sentire. Quindi penso che Raibekovic possa poi arrivare a giocare trequartista o Yıldız, comunque verranno provate queste cose, però penso anche che Zegrova e Nico Gonzalez andranno via. Ecco, se dovessi mettere la mia fiche su 2 possibili giocatori in partenza alla Juventus, uno è sicuramente Nico Gonzalez e l'altro è Zegrova, che non ha mai dato grosse risposte.
1: Ma secondo te, Camillo, perdonami, a titolo definitivo sarebbe, insomma, voglio dire, ci sarebbe la formula del prezzo?
0: Penso che la priorità sia fare cassa, però non è facile.
1: Con Nico Gonzalez forse più di Zegrova.
3: Nico Gonzalez credo che la Juventus voglia dare a titolo definitivo, e penso che comunque alla fine magari si è disposta anche a abbassare un po' le pretese pur di liberarsene poi a titolo definitivo. Su Zegrova faccio fatica a immaginare un investimento da quasi 20 milioni di euro da qualsiasi altro club, quindi immagino un prestito, ma tutti i giocatori che sono arrivati lo scorso anno alla Juventus io immagino un prestito, quindi anche per David, diciamo, Mario vicino alla Fiorentina, Zegrova stesso, Pendai già andato, io immagino tutte soluzioni in prestito, perché con quello stipendio da parte di tutti e quattro e quel tipo di annata è difficile trovare qualcuno che possa fare un investimento così oneroso.
0: Non sarà semplice sicuramente piazzarli, quindi vedremo cosa riuscirà a fare la Juve. Dovrà lavorare tanto Carnevale anche sul fronte uscite. Camillo, grazie.
1: Ciao Camillo, buon lavoro.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie a Camillo De Michelis da Torino.
1: Sì.
0: Andiamo più su. Ma un po'
1: ancora
0: più su.
1: Un po' più su
0: andiamo.
1: Molto più su.
0: Arriviamo in Galles, arriviamo. Ah. Arriviamo a Cardiff con le immagini anche.
1: Cardiff.
0: Se lo vedo con la felpa, mollo il microfono e me ne vado.
1: C'è
0: Marco Campanella a seguire la Roma a Cardiff.
1: Campanella.
0: Marco, buon pomeriggio.
1: Caro Campanella.
0: Ah, no, in maglietta.
1: Quanti gradi ci sono a Cardiff?
0: Dici.
4: Buon pomeriggio a voi. Sì, non sono in felpa, ma sono in maglietta e pantaloni lunghi.
0: Ecco.
1: Faccio un bel sorriso, però Campanè, perché non è che sei...
0: Che bello te!
1: Dai, su, oh, vedi che ti ho fatto ridere, che bello, vedi quando ridi.
4: Siamo intorno ai 20 gradi, quindi si sta benissimo, 22 per la precisione.
0: Ecco, qua manco bene. Di notte, quindi devo dire che hai fatto una grande mossa ad andare a Cardiff a seguire una Roma che sta nascendo su quali basi. Raccontaci un po' intanto queste prime ore in quel di Cardiff.
4: Sì, allora la Roma sta in partenza oggi pomeriggio, intorno alle 17 è previsto il volo per Cardiff, verso le 18:30 locali arriveranno al centro sportivo che li ospiterà per questa settimana. Domani invece ci sarà, diciamo, il debutto in campo in terra britannica contro il Cardiff City. Cardiff City che oggi si è allenato nei campi del Vale Resort, casa della Roma, in vista proprio dell'amichevole di domani.
0: Amichevole di domani che aprirà di fatto questa settimana abbondante della Roma in quel Cardiff, una Roma che ovviamente penso gli occhi saranno quasi tutti su Santiago Castro, visto che è il primo acquisto importante, no, di questa sessione estiva. Marco, l'interrogativo ce lo ponevamo anche prima con Stefano.
1: Non ci sono gli esterni, ci sono tante.
0: Esatto, parlavamo anche di Hendrik che piace come idea, eventualmente in prestito da un altro centravanti. Ci dobbiamo aspettare una Roma nuova? Oppure magari che pensa a un doppio attaccante? Oppure cosa? Perché sinceramente mi sembra che lì davanti, considerando anche Robinho, Vaz, Castro, Malen, i numeri ci sarebbero per giocare con una punta.
4: Beh, sicuramente è una riflessione che sta facendo molto Giampiero Gasperini in queste settimane. Lo vediamo proprio, come hai giustamente detto tu, dal mercato, dalle notizie di mercato che stanno uscendo. Al momento in rosa di esterni puri c'è solo Sulé, considerando Dybala comunque un giocatore che può giocare lì. Intanto ci salutano.
0: Sì, amici
1: No, questa è la prova, perché sai Marco, mi stiamo interrogando, sembra che stai sulla Prenestina o sulla Tibur. Allora io ho detto
0: no, i 20 gradi certificavano che non stavo qui.
1: No, abbiamo
0: qui.
1: Visto adesso veramente un britannico. Perché esatto. A un certo punto la location ha detto, ma sicuramente, guarda, ma veramente sta a Cardiff. Allora ci stavamo interrogando, non è che sta sulla Prenestina o sulla Tibur. Perfetto.
4: Qui dietro c'è il Millennium.
1: Vogliamo la prova che tu stai a Cardiff, perché la location ecco.
0: Quella curva lì è la curva.
1: Ecco, si vede, però sembrava capito, che ne so, la sede dell'Inps.
4: È lo stadio della Nazionale. Lo stadio della
0: allora, la prossima Lega volta lo organizziamo dentro lo stadio, il collegamento.
1: Va bene, no,
0: fidiamo,
1: dai, va avanti, vai.
4: Va benissimo.
1: Scusa la digressione, vai Marco.
4: No, dicevo, Dybala sicuramente ci può giocare sulla tre quarti largo, però è un giocatore che chiaramente preferisce più accentrarsi. Perciò, con l'arrivo di Santiago Castro ci chiediamo tutti se sarà davvero solamente un vice Malen. Secondo me la possibilità di farli giocare in coppia con un trequartista puro alle spalle c'è, è una tentazione che nella testa di Gasperini c'è. Poi vedremo, Gasperini lo sappiamo, ha costruito le proprie fortune sul 3-4-2-1 e quindi sicuramente sarà un cambiamento importante anche per lui. Però per ora mi aspetto di vedere in queste prime amichevoli estive un Dybala, Pietro, Malen e Castro. Magari può essere anche un trio un trio, diciamo, fluido.
1: Oppure magari Marco, Dybala, Castro e Malen, cioè Castro nella versione, esatto, diciamo, trequartista.
0: Non un Malen spostato come abbiamo visto con l'Olanda, perché non mi sembra una grande idea.
1: Con Castro e Malen che si possano alternare, sì, nel ruolo, capito?
0: Sì,
1: perché sono di movimento, sono tutti, esatto, e due...
4: Io li vedo molto interscambiabili, esatto, in realtà. Magari, esatto, Castro può fare per
1: non l'1-2 ma il 2-1
4: la seconda, sì, partita, esatto, che poi diventerebbe ancora più simile come lo stile di gioco di Gianfiero Gasparini.
0: Assolutamente. C'è poi un altro aspetto, Marco, e poi ti salutiamo e ti facciamo godere anche non solo i 20 gradi ma anche il vento che vediamo dietro dall'albero, quindi
1: sì, direi un alberone
4: situazione... sì, è molto ventoso,
0: situazione direi straordinaria, e l'invidia cresce di minuto in minuto. Però riflettevo anche su Celic che è andato alla Juve, adesso Angelino è stato trovato l'accordo per andare al Deportivo La Corugna. È vero, Angelino lo scorso anno di fatto non c'è mai stato, ha avuto problematiche che sappiamo, ragazzi, e gli auguriamo il meglio nel suo ritorno in Spagna. Però c'è un problema esterni in questo momento in casa Roma. Tsimikas è tornato a Liverpool, non la più grande perdita della storia della Roma, però comunque numericamente proprio la Roma ha problemi in questo momento. La priorità è, lo dico con termine orrendo, il quinto, quindi l'esterno un po' più basso, la ricerca degli esterni alti, un'altra punta. Come mettiamo una scala gerarchica nel mercato della Roma in entrata?
4: Guarda, fino a poche settimane fa ti avrei detto che il trequartista avrebbe monopolizzato la discussione mercato, perché è il ruolo in cui la zona di campo in cui Gianfiero Gasparini vuole rinforzi, e già li vuole da un anno quasi. Adesso con l'arrivo di Castro, che comunque ti permette di fare dei ragionamenti in più, l'addio di Celic, quello imminente di Angelino, chiaramente la corsia esterna diventa una priorità. C'è, secondo me, da fare un ragionamento alla base, cioè Wesley l'anno scorso è stato spostato per via di diverse problematiche da destra a sinistra. Nella prossima stagione si vorrà mantenere a sinistra oppure si vorrà riportare a destra? Perché sarà tutta lì poi il mercato della Roma in entrata su quella parte di campo. Intanto è stato chiuso per Kurilakis, che viene a fare, sì, il difensore centrale, sì, si andrà a mettere con Mancini, Ndicka ed Hermoso, si andrà a lottare un posto per il terzetto difensivo. Quindi, diciamo, innanzitutto sono stati messi a posto dei ruoli non delicati, però comunque importanti. Adesso invece ci si aspetta un intervento vero e proprio su zone in cui Gasperini ha bisogno di...
0: Indubbiamente, quasi la sensazione di allungare la rosa con Castro, a meno che non faccia il titolare, e con Kulieraghi, adesso serve un paio di titolari forti.
1: La fase di ritiro, ma è oggettivamente necessario che la Roma modifichi, cresca la qualità, sì, soprattutto sulla tre quarti, questa è la priorità. Poi dopo, se vai a puntellare la difesa, prendi Castro, però manca qualcosa di gasperiniano,
0: questo quinto in più che possa dare una mano, sì, esatto, per completare anche la formazione. Marco, grazie,
1: Marco,
0: e
1: buon lavoro allora.
0: Buon divertimento anche buon fresco a Cardiff soprattutto, e soprattutto buon lavoro.
1: Ciao Marco.
4: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Ciao Marco, grazie a Marco Campanella. Ci fermiamo, sì, torniamo tra pochissimo ancora nel ricordo di Franco Baresi dopo il break.

0: Ancora insieme, ultima ora in questo appuntamento con calciomercato e ritiri. Lorenzo Beccari si assiamo in Pallomani Studio di nuovo.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a Gabriele Latini e Andrea Magliocca, che è tornato ad affiancare il buon Gabriele Latini in regia. Allora, tra qualche minuto andremo ancora con il ricordo di Franco Baresi. Piccola parentesi extra calcio, perché in estate di solito è periodo anche di altri sport europei e tutto. Si sono aperti gli europei di nuoto, prima gara, primo oro per l'Italia, così intanto iniziamo già a mettere da parte un po' di buone notizie nel team event tuffi, queste gare strane che si inventano. Italia subito
1: alla grande,
0: subito d'oro, e quindi si parte bene. Tra poco torneremo, come detto, su Franco Baresi. Prima però abbiamo parlato un po' di mercato, di varie squadre. Volevo chiudere il tema Roma con te Stefano, perché abbiamo detto serve questo, serve quest'altro, però con la Roma spesso si è sempre parlato delle uscite. È che in questo momento,
1: beh, ma insomma, voglio dire, secondo me il tifoso romanista in questo momento si aspetta, ecco, c'ha un po' di ansia, perché ma se poi parte con se poi all'ultimo indicato,
0: ecco, esatto,
1: può lasciare, insomma, è un po' il rischio calcolato. Però Gasperini ha garantito sempre su questo aspetto, ha detto se parte uno forte alla fine noi dobbiamo essere sempre competitivi, quindi c'è questa garanzia. È arrivato un amico, ci sono sorrisi, ci sono dei ritardi sul mercato che tu mi insegni, lo sai benissimo, le tempistiche, non sì, è che puoi decidere tu dove, come,
0: anche perché comunque non è che la Roma non abbia provato,
1: no, certo,
0: su Greenwood e su Summerville.
1: Io credo
0: c'era,
1: che Summerville era fatta, poi sì, sai, qui c'è tanta polemica, si dice era fatta, poi quando c'è l'annuncio ufficiale, giornalisticamente era fatta. Allora stiamo dicendo alla Ibegovic e di è fatta. Sì. Poi se arriva la Lira, una montagna di soldi,
0: 20 milioni in più, 10 in più al giocatore,
1: della clausola rescissoria, la alza da di più al giocatore e al club, basta, è perso.
0: Sì, sì, però lì c'è da dare poche colpe. Però all'interno di quello che può essere il ragionamento dei nomi possibilmente che hai fatto
1: lì,
0: te,
1: insomma,
0: di Gaccone, qual è il più perdibile tra virgolette per la Roma? Ci aggiungo anche Svilar, perché è un altro che, no, se Svilar vuole può avere mercato infinito.
1: Svilar credo che sia fuori. I due, diciamo, i tre, Solé è l'indiziato a partire.
0: Solé tra virgolette forse è il sacrificabile,
1: sì,
0: anche
1: è sacrificabile,
0: quasi volentieri.
1: Però paradossalmente potrebbe essere poi quella fine che rimane, perché sì, se tu non vai a centrare un profilo adatto per quella zona di campo, il vice Dybala, insomma, voglio dire, no, le coppie, tu devi creare due coppie a destra, due coppie a sinistra in questo schema che è 3-4-2-1, e allora te lo tieni, perché se non arrivi a centrare un obiettivo che valga la pena, insomma, no, che vale la pena fare affinché si possa migliorare poi la qualità lì davanti, allora ti tieni sulle. Gli altri due sono Coné e Ndicka. Tu mi dici qual è il più perdibile? Secondo me il più perdibile è sulle, allora arriva un giocatore dei tre. Coné rappresenta quella solidità, ti fa il reparto, è un centrocampista difensivo, non ha i gol nei piedi, sì, ha giocato un ottimo mondiale, è un giocatore però di spessore, di statura internazionale, però è un giocatore che ti forma un po', no? Quel calcio che anche la Roma sa fare nel segno dell'occupazione degli spazi, della
0: non
1: fase
0: lo vedi
1: difensiva,
0: ma lo senti.
1: Esatto, bravissimo. Quindi anche fisicamente sì, lo senti, e Ndicka non ne parliamo, quindi voglio dire, però è stato acquistato il centrale greco?
0: Sì, Koulirakis.
1: E allora uno dice, vabbè, ma se arriva quello, vedrai che parte qualcuno. Io aspetterei un attimo.
0: Un centrale in più alla Roma serviva comunque.
1: Sì, esatto.
0: Dietro comunque ha solo Ziolkowski e Ghilardi, che sì, sono dei giovani di prospettiva, però un elemento in più che magari possa essere pronto.
1: Deve prendere un esterno, però se Wesley gioca a sinistra deve prendere uno.
0: Posso... Deve prendere un esterno dove
1: Celic
0: non gioca Wesley.
1: Esatto.
0: Quindi o a destra o a sinistra.
1: Di fascia, tutta fascia, e poi devi prendere due trequartisti.
0: Ecco, per esempio si parla
1: se
0: di...
1: parte con lo devi sostituire con uno forte.
0: Si parla di un ragazzo interessante che è Givario Reed del Feyenoord,
1: ecco,
0: un giovane.
1: Ecco, quelli reattivi,
0: esattamente,
1: esplosivi,
0: esattamente,
1: no? Tipo Dodò.
0: Esatto.
1: Cioè questi giocatori
0: molto rapidi veloci, che possono essere, ma che sono anche un po' diversi rispetto ai quinti a cui ci aveva abituato Gasperini,
1: esatto,
0: all'Atalanta, perché penso Gosens, cioè, Adebur, Bellanova,
1: Zappacosta. Se tu vedi tutti gli
0: Zappacosta,
1: anni dell'Atalanta, ne ha cambiati una caterva.
0: Però tutti molto più strutturati
1: tutti,
0: fisicamente.
1: Tutti però diversi uno dall'altro.
0: Esatto. E attenti, in questo momento magari, anche perché, e torniamo al discorso di prima, magari se pensa al doppio centravanti, toglie un po' di uno contro uno magari sulla zona offensiva, magari lo vuole mettere con i quinti,
1: sì,
0: lo vuole mettere con Wesley, che ce l'ha per caratteristiche, ce lo può avere anche questo,
1: visto,
0: ragazzo,
1: che, insomma, dobbiamo anche fare dei nomi. C'è questa suggestione proprio così in ottica futuribile di giovani, questo Cacciamani,
0: sì,
1: che ha fatto molto bene con la Juve Stabia lo scorso anno, che è un esterno sinistro, Scuola Toro. Cioè, questo avvicinamento, indiscrezione, insomma, il Toro chiederebbe 15 milioni di euro, non lo so, però insomma, voglio dire, bisogna fare, secondo me, un mix, la Roma deve fare un mix tra certezze e giocatori potenziali giovani.
0: Un investimento futuribile, esattamente. Esatto. Sì, diciamo, potrebbe anche prenderne due lì sulle corsie
1: però,
0: esterne. Perché...
1: Però deve consegnare, secondo me, a ridosso dell'inizio del campionato qualcosa, perché a rispetto allo scorso anno tu fai quattro partite, non due, poi ti fermi, fai quattro partite e poi ti fermi. Secondo me lo sprint ti aiuta anche, no, voglio dire,
0: c'è anche l'inizio della Champions prima della sosta,
1: esatto,
0: quindi
1: nell'autostima,
0: è importante,
1: quindi ci sono cinque partite,
0: sì è importante,
1: e devi fare bene.
0: Il calendario non è cambiato, e secondo me anche la prospettiva del mercato poteva cambiare, se non fosse che purtroppo in Italia, diciamo, disponibilità economiche sono ridotte a dir poco, per quanto abbiamo detto della Juve il Milan ha speso tanto, e quindi vediamo. Però, come abbiamo detto, oggi è una giornata che ovviamente ci inseriremo anche al mercato, però tendenzialmente oggi è una giornata triste per il calcio italiano, la scomparsa di Franco Baresi, il ricordo di Franco Baresi lo chiediamo a chi lo conosce, lo ha vissuto da vicino per tanti anni, come Filippo Galli. Filippo, buon pomeriggio e prima di tutto grazie per essere con noi.
2: Ciao Filippo, buon pomeriggio a voi. Insomma, è un giorno triste, insomma, è vero che sì. Stavamo aspettando purtroppo questo momento, perché le condizioni erano andate via via aggravandosi, però si spera sempre nel miracolo. Il miracolo non c'è stato, e quindi insomma piangiamo tutti Franco per quello che è stato, per tutti noi, per il simbolo del milanismo che era, perché è sempre rimasto con il club nonostante le due retrocessioni, nonostante insomma lui avesse anche la possibilità di andare a giocare in altri contesti, e poi quello che è stato per il calcio italiano credo che sia un po' sotto l'occhio di tutti, anche in nazionale, insomma, al di là di quel rigore poi sbagliato, è un giocatore, no, non si valuta solo da un calcio di rigore, c'è una bellissima canzone anche che ce lo ricorda.
0: Beh, anzi, hanno ricordato per i 120 minuti prima di quel calcio di rigore con il menisco e tutto. Quindi...
2: menisco, operazione del menisco, un rientro a tempo di record, dedizione alla squadra nazionale unica, direi.
0: Assolutamente, hai detto giustamente cosa ha rappresentato per il Milan, per il calcio italiano, io direi per il calcio in generale, perché è stato simbolo e idolo anche per tanti, penso, difensori al di fuori dei confini italiani. Però Filippo, ti chiedo, cosa è stato Franco Baresi per Filippo Galli? Cosa ha rappresentato per te?
2: Beh, allora, fate conto che io, quando ero ragazzo, insomma, 17 anni, sono arrivato al Milan, ma andavo a vedere il Milan a San Siro, andavo in curva, a volte nei distinti, e c'era Franco Baresi in quella squadra che vinse la prima terna, no? Quindi poi trovarmi come compagno di squadra a fianco di Franco nell'allenamento e poi nelle partite, nella scala del calcio, è stato insomma davvero come coronare un sogno ed avere un esempio al mio fianco, perché Franco ha sempre guidato ed è stato un leader con l'esempio, un giocatore di poche parole, un'umiltà incredibile, una professionalità altrettanto incredibile, e insomma credo che sia stato davvero un esempio per tutti noi, non solo per me ovviamente, ma per tutti coloro che hanno avuto la fortuna, l'onore di giocare con lui, di allenarsi con lui.
1: Filippo, senza Franco ci sarebbe stato quel gran Milan secondo te?
2: Ma è chiaro che no, sono sempre giocatori che fanno di un'idea, che realizzano un'idea sul campo, non lo so, l'idea che portò Arrigo Sacchi nel Milan è stata un'idea forte, e il dubbio che secondo me Franco accelerò questo realizzarsi di un calcio nuovo, un'idea di calcio innovativa, e quindi come interprete e come colui che appunto ci accompagnò in questa avventura, in questo nuovo progetto, fu senz'altro un acceleratore importante. Poi se sarebbe stato lo stesso non lo so, forse ci sarebbe avuto più tempo, forse non sarebbe realizzato come possiamo saperlo, però Franco certamente fu colui che per primo sposò le idee di Arrigo Sacchi, no? Qualcuno disse all'inizio, ma che ci fu un po' di sgomento perché Sacchi ci fece vedere signorini al Parma eccetera, però quello, anche l'umiltà di Franco fu anche questa, no? Di guardare un altro giocatore, di guardare un'altra squadra e poi appunto
1: forse di intercettare, Filippo perdonami, che ci poteva essere un altro calcio oltre a quello tradizionale.
2: No, assolutamente.
1: Quindi l'intelligenza, assolutamente, l'umiltà di un grande campione, dire seguiamo questo allenatore che magari viene da Parma, però ci può far cambiare.
2: Proprio questo, esattamente questo. Quindi direi che poi è stato magistrale nel guidare la nostra difesa, la linea difensiva, che poi è diventata, è cominciato a muoversi all'unisono, ma certamente con una guida come lui, ecco, ripeto, i tempi si sono accelerati, sappiamo come i tempi siano importanti nel mondo del calcio perché ottenere risultati il più in fretta possibile per poter portare avanti il proprio progetto.
1: Io ho fatto riferimento, Filippo, poi Lorenzo ti lascio la parola, sì, però sì. Ero curioso di sapere da Filippo, che ha vissuto insomma da dentro quel grande Milan e soprattutto Franco Baresi, ho parlato di disciplina, Filippo, cioè voglio dire, voi siete stati grandi perché probabilmente Franco è stato un esempio da questo punto di vista, cioè dalla cosa diciamo più elementare che però serve tremendamente per diventare grandi, cioè la costanza, il calo di tensione, il dettaglio, l'attenzione, la determinazione, arriva dalla disciplina, quindi come ti comporti, se arrivi puntuale all'allenamento, come conduci la vita privata, cosa mangi, insomma dire, secondo me ha dato un contributo da questo punto di vista.
2: Lui è stato esattamente questo, no? Lui era al Milan da diversi anni, quindi aveva vissuto un Milan più modesto, se vogliamo, no? Nei risultati, nelle prestazioni, in quello che il club stava passando anche in termini di proprietà, però poi è stato certamente, come dicevo prima, l'esempio che ha fatto sì che quel gruppo di lavoro avesse una cultura del lavoro unica. Questo credo che quel gruppo venisse riconosciuto e tanti meriti vanno dati certamente a Franco, che come leader ha saputo condividere questa modalità di lavoro, questa attitudine al lavoro.
0: Ecco, torno su una frase che mi ha colpito particolarmente, che ha detto poco fa un vostro compagno come Zvone Boban, che ha detto ti dava confidenza, si apriva solo se dimostravi di essere da Milan. Il riferimento lo fissava lui, ma ci può raccontare cosa significa essere da Milan nell'ottica di Franco?
1: Era il radiologo Rossoneri.
2: È quella cosa lì che ho provato a dire prima, nel senso che chi arrivava e non aveva questa attitudine al lavoro, questa attitudine a lavorare come squadra, e ovviamente poi ognuno con le proprie individualità, con le proprie caratteristiche, ma non entrava in quello che erano le richieste della squadra, dell'allenatore, e che ovviamente Franco aveva sposato a pieno, si faceva fuori da solo, perdonatemi questo termine un po' forte,
1: sì,
2: no?
1: Sì, no, vabbè.
2: Quindi se non c'è un adattamento, le richieste erano molto alte anche dal punto di vista dell'impegno non solo atletico appunto, ma attentivo, come dicevi tu, e dal punto di vista della capacità di essere continuamente applicati a quello che veniva richiesto, perché insomma quando arrivò Arrigo ci fu una rivoluzione, e questa capacità attentiva doveva essere assoluta per poter far sì che il calcio si esprimesse nel modo, proprio in quel modo lì, e Franco è stato, come dicevo prima, un acceleratore e un esempio per tutti noi. Credo che Boban volesse dire questo, no? Prima ancora che delle sue qualità tecniche e tattiche, devi dimostrare di avere questa attitudine al lavoro. Poi certo, come sostengo che vada tutto insieme, no? In una visione sistemica è importante che ci sia tutto, perché poi la prestazione sul campo sia una prestazione che va nella direzione di ottenere il risultato attraverso il gioco che si pensava di poter proporre.
0: Ecco, poi c'è un altro aspetto, perché viene sempre definito come moderno anche nel calcio d'oggi, Franco, sarebbe stato moderno anche oggi nella sua interpretazione del ruolo. Io però c'è una cosa che a me manda in matti, Filippo, ovvero si parla sempre di fisicità, di struttura, esatto. Di altezza, eppure si riesce a definire moderno un difensore che era sotto il 1,80 anche nel 2026. Perché?
2: È esattamente questo, lui oggi scout lo chiamerebbero un normotipo, perché era 1,80, 1,78, quello che era, insomma, ma era un giocatore che appunto, pur in un ruolo come quello del difensore centrale, sapeva difendere, perché sapeva soprattutto conosceva il gioco, sapeva leggere i tempi, leggere gli spazi e quindi sapere anticipare piuttosto che togliere spazio all'attaccante che giocava in profondità a seconda di come fosse prestata la palla più o meno, e quindi era il giocatore di calcio, perché il giocatore di calcio deve essere quella cosa lì, la tecnica deve essere funzionale a ciò che accade nel calcio, allo spazio e al tempo, che sono i due principi regolatori del gioco del calcio, e lui è stato un antesignano anticipato. Oggi lui, quando si parla di costruzione dal basso, lui era già uno che la costruzione dal basso la faceva magari in maniera individuale, no? Perché non c'era un pensiero di quel genere, perché era un giocatore che sapeva vedere il campo davanti a sé, sapeva non solo difendere, ma sapeva anche portare palla in avanti e gestirla nel migliore dei modi, no?
0: Ecco, Stefano, per riassumerla, forse sapeva giocare a calcio.
1: Prima di tutto, leggermente.
2: Non è semplice, come dicono in tanti.
0: Esatto.
1: Sì, è abbastanza complesso. E voglio dire, poi a quei livelli deve avere, ma anche Filippo, insomma, sono un grande campione, ma erano tutti campioni. Io mi sono permesso soltanto di dire, da osservatore esterno, che quando affrontavi quella squadra, la vedevi, erano tutti quasi automatizzati, e con la cioè dallo sguardo vedevi il lavoro settimanale, la mentalità, una squadra superiore. Era una squadra superiore in tutto in quel periodo.
0: E lo ha dimostrato per tanti anni, guidata da un capitano straniero come Franco Baresi. Filippo, grazie per essere stato
1: ciao,
0: con
1: Filippo,
0: noi.
1: Un
0: ciao
1: abbraccio.
0: Filippo, grazie.
2: Ciao Stefano, un abbraccio, ciao,
1: a te.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie a Filippo Galli. Ci
1: allora,
0: possiamo.
1: Sì, allora ci
0: attenzio.
1: Spostiamo, perché ho il piacere e la fortuna, insomma, di sentire Raffaele Ranucci, imprenditore politico, ma nel 94, caro Lorenzo, tu non eri nato.
0: Ancora no.
1: No, non eri nato. E Raffaele Ranucci era il direttore generale della Federazione Italiana Gioco Calcio, nonché capo delegazione. E in questo momento triste, sai, ci portiamo dietro anche delle foto, no? Sì. Dei ricordi, delle cose bellissime. Ci fu, ed è ancora, una foto iconica che vogliamo far vedere, è questa qui. Raffaele Ranucci con Franco Baresi, dopo la serie dei calci di rigore contro il Brasile che ci condannò, questo pianto a dirotto. Raffaele, caro.
3: Ciao Stefano.
1: Un abbraccio, l'abbiamo, guarda, la stiamo facendo vedere, Raffaele, questa foto che rappresenta un po' il Baresi che non abbiamo mai visto. L'abbiamo visto tra le tue braccia, c'è questa foto che forse sicuramente conserverai anche a casa tu, Raffaele.
3: Sì.
1: Visto che insomma siamo amici, io lo so, però i nostri telespettatori non lo sanno. E allora, Raffaele, un ricordo su questa immagine iconica. Vediamo Raffaele Ranucci con Franco Baresi. Raffaele Ranucci, allora direttore generale della Federcalcio, 94, Pasadena, USA 94, dopo la serie di calci di rigore, praticamente ecco come andò. Cioè, lui, io mi ricordo che venne da te, poi è arrivato subito dopo Arrigo Sacchi, no, a consolarlo.
3: Sacchi,
1: però
3: sì.
1: La prima persona sei tu. Che arriva addosso, e tu, anche se sei rimasto sorpreso anche di questo gesto.
3: Allora, la prima cosa che vorrei dire, che Franco Baresi è un'icona non solo del calcio italiano, ma del calcio mondiale, perché oltre a essere il campione che era un uomo meraviglioso, straordinario, e posso dire che probabilmente noi siamo arrivati in finale, nonostante lui non avesse giocato, perché ricordiamoci che lui si è operato dopo la seconda partita al menisco, e fino all'ultimo non si sapeva se giocava o non giocava, e lui dopo 14-18 giorni ha fatto una finale, quindi è stato una persona straordinaria. In quei giorni lui è comunque stato vicino alla squadra, è stato un punto di riferimento con i suoi silenzi, perché Franco Baresi era uno non di grandissime parole, quindi con i suoi silenzi, con i suoi sguardi e con i suoi consigli. Finita la serie calci di rigore, ricordo, sbagliavano lui, Maggio e Massaro, e chiaramente come Stefano sai, ti viene lo sconforto, tutti seduti per terra, buttati su, no, ti viene di sederti sul prato del campo, e Sacchi disse: tutti seduti per terra, buttati su, no, ti viene di sederti sul prato del campo, e Sacchi disse

0: che tu hai mostrato poi un po' un filo rosso di un sentimento di quella finale.
1: Beh, questa io credo che sia una foto meravigliosa che racconta proprio lo sport.
0: Sì, guarda,
1: Cioè,
0: racconta lo sport, racconta altri valori,
1: ma anche la
0: racconta
1: tua reazione,
0: l'impegno.
1: Raffaele, me la ricordo in diretta come se fosse ieri, proprio
0: Ma io
1: di...
0: volevo piangere, eh.
1: Sì, esatto, sei rimasto talmente...
0: Io mi sono, a me, me lo ricordo, mi sono detto, io sono il capo delegazione, devo dare l'esempio, non devo piangere, perché no.
1: Ti avevo visto in difficoltà in quel momento.
0: Ma insomma, tra l'altro, veniamo da una
1: Certo.
0: serie di partite, tutte tirate fino alla fine, con l'Algeria, con la Spagna, dopo ogni partita, anche quando si vinceva, si piangeva.
1: Senti, Raffaele, vi siete sentiti in tutti questi 32
0: Quindi,
1: anni che sono, no?
0: ci siamo incontrati qualche volta, chiaramente abbracciandoci, ma non abbiamo mantenuto il filo, è sempre stato quella fotografia e quella finale.
2: Che tra l'altro
1: Che è
2: poi torna
1: iconica,
2: e che
1: cioè è
2: diventa
1: storico.
2: attuale visto che 32 anni dopo si è rigiocata la finale lì in
1: Esatto.
2: America e guarda un po' le coincidenze. Raffaele, nel salutarti e nel ringraziarti per il ricordo straordinario, penso che questa immagine sia veramente l'emblema anche di tutto quello che è stato, no? Quel mondiale, visto che ultimamente di mondiali ne viviamo e ne raccontiamo pochi, purtroppo, lato Italia. Quel mondiale è stato veramente straordinario, se penso alla storia di Franco con l'infortunio, il ritorno e la finale che gioca per come la gioca, il mondiale che gioca Baggio, dalle difficoltà con Sacchi a come poi diventa protagonista. Ecco, a distanza di 32 anni, oltre a questa immagine e pensando a quello che purtroppo l'Italia non sta vivendo, cosa ti torna in mente ripensando a quel mondiale?
0: Allora, mi tornano in mente uno. Che il paese e chi giocava in nazionale credeva nel nazionale. 40 giorni che siamo stati negli Stati Uniti con condizioni climatiche pazzesche, tutti uniti. Avevamo un grande staff e vorrei ricordare prima di tutto Gigi Riva, che lui era il team
2: Certo.
0: manager. Poi c'era Antonello Conentini e Arrigo Sacchi, che era veramente un timoniere straordinario, perché Arrigo è un grandissimo allenatore, poi tanto è vero che ha smesso proprio per la grande passione che ci mette. Altri tempi, altre storie, vogliamo parlare, però la nazionale c'era Maldini, Marcheggiano in porta, c'era l'altro Baggio, Baresi, Costacurta, cioè tutti non solo grandi campioni, ma grandi uomini. Oggi mi sembra che questo non ci sia più, speriamo che questo nuovo corso, io spero molto che Mancini, visto che ci ha fatto vincere un campionato europeo, ci dia la possibilità di vincere. Io non capisco tante cose, perché ci deve essere un club d'Italia, ci deve essere un direttore tecnico, ma non lo so. Comunque, l'importante è che si ridia la forza a una nazionale di essere amata.
2: Che è un po' il tema
1: Centrale.
2: centrale che
1: Raffaele, io ti
2: dobbiamo
1: ringrazio,
2: risolvere.
1: ti mando un grande abbraccio e grazie.
0: Gra
1: E
0: grazie
1: scusa di...
0: Stefano, grazie.
2: Grazie Raffaele, grazie ancora.
0: Ciao, grazie.
2: Grazie a Raffaele Ranucci per il ricordo, per il bel ricordo
1: Beh, sì, perché
2: di Franco Baresi.
1: Perché poi le
2: L'immagine è
1: foto
2: straordinaria.
1: immortalano, c'è cioè, un momento, e questa racconta anche, voglio dire,
2: Tra l'altro poi...
1: è lo sport, cioè la
2: Esatto.
1: delusione di un campione che era lì a mezzo metro. Aveva fatto i sacrifici, aveva recuperato 20 giorni miracolosamente, disputa una finale straordinaria, come hai detto tu, annullando
2: Sì.
1: Bebeto e Romario, pareggio, equilibrio e poi
2: Ora,
1: i calci di
2: in questa
1: rigore
2: immagine c'è
1: andati male.
2: un campione che reduce da un calvario perché recuperare in 20 giorni
1: Esatto, ma lì
2: da un'operazione al
1: in quel
2: menisco.
1: pianto c'è tutto il suo
2: Esatto, ci sono
1: percorso.
2: quelle 3 settimane. C'è la
1: Esatto.
2: partita straordinaria che 30 anni dopo viene ancora vista su YouTube.
1: L'amarezza poi
2: Il rigore sbagliato e aggiungiamo un'ultima cosa. Questa è l'ultima in nazionale.
1: Bravissimo,
2: Questa è anche l'ultima in nazionale.
1: bravo.
2: Cioè è un'immagine di una
1: E
2: potenza
1: abbiamo avuto
2: straordinaria.
1: anche l'onore e la fortuna di chi, come Raffaele Ranucci, all'epoca direttore generale della Federcalcio, capo delegazione, e che
2: E ti
1: rimase
2: dico.
1: sorpreso, ce l'ha raccontato, gli arrivò addosso e fu il primo diciamo così, a
2: È la
1: intercettare questo
2: potenza
1: pianto.
2: straordinaria di
1: Poi
2: questa
1: arrivò
2: foto.
1: subito dopo Sacchi,
2: Sì,
1: pochi
2: col
1: secondi.
2: gesto più semplice del mondo, che è abbracciare una persona.
1: Abbracciare una
2: Una cosa
1: persona, bellissimo.
2: semplicissima che è una potenza
1: Sì.
2: straordinaria. Ci stiamo per fermare, però, nel legarci alla pausa un altro ricordo.

0: Ricordo di Franco Baresi, perché Chicco Evani anche ci ha voluto esprimere il proprio ricordo per Franco Baresi. Allora ce lo sentiamo, poi ci fermiamo e torniamo nell'ultima parte in cui torniamo in giro per i ritiri e chiuderemo col mercato a fra poco.
1: Franco non è semplicemente il mio ex compagno di squadra, non è il capitano o il grande giocatore che è stato, è soprattutto un amico col quale ho condiviso parecchi momenti importanti della mia vita, sia in campo che fuori dal campo. Mi avvicinava a lui anche il carattere, che tutti e due siamo abbastanza riservati, silenziosi, e quello che mi piaceva di lui, che nonostante fosse il leader, non usava mai tante parole, si faceva comprendere con i fatti, con l'esempio, ed è quello che mi porterò sempre, sempre nel cuore.

0: Calciomercato e ritiri, ultima mezz'ora insieme. Lorenzo Beccarisi e Stefano Pallomani in studio.
1: Qua. Ciao Lorenzo.
0: Ancora. Buon pomeriggio. Andrea Magliocca in cabina di regia. Cabina di regia mediamente fresca? Mediamente fresca? Bah, più o meno. Più o meno mi verrebbe...
2: Vai via.
0: Ecco, meglio non parlarne. Non so se si sta al fresco in quel di Reggio Emilia o dove si colloca in questo momento il Sassuolo.
1: Non lo so
0: come sono le condizioni. Lo facciamo raccontare da Antonio Parrotto. Antonio, buon pomeriggio.
1: Ciao Antonio.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. No, ahimè, fa caldo anche da queste parti.
0: Ok, non si scappa. Non si scappa, no. Fortunato solo chi segue la Roma a Cardiff, verrebbe da dire. Beato lui. Sassuolo che ha battuto un colpo importante sul mercato, Antonio, partirei da lì con l'operazione Bowie. Che operazione è per il Sassuolo? Si è comunque davanti, sembrava abbastanza sistemato il Sassuolo.
3: Sì, io devo dire la verità, il direttore Palmieri ci sorprende sempre, perché mi aspettavo... inizialmente un colpo in difesa, no? Perché quello in questo momento secondo me è il reparto che necessita un po' di più di rinforzi, perché a parte la cessione di Moremovic, che è stato un capolavoro, acquistato per 2 milioni di euro e rivenduto a 40, col 50% ovviamente che andrà nelle casse della Juve, servono difensori, perché in questo momento Idris è fermo per infortunio, aveva qualche acciacco dalla finale della scorsa stagione ancora da smaltire, sta recuperando. Stesso discorso vale per Valukiewicz e Candé, quindi praticamente Aquilani è con tre quarti della essenza, tre quarti di difesa titolare, potenzialmente titolare. E mi aspettavo un rinforzo in difesa, serve un centrale, serve un terzino destro, serve la riserva di Doig di a sinistra, quindi serve ancora, c'è ancora tanto da fare, però il mercato lo sappiamo, è strano, no? Dipende dai momenti, dalle opportunità. Il Sassuolo ha deciso di cogliere questa di Bowie, un calciatore che aveva fatto bene, no? Aveva impressionato positivamente in questi 4 mesi col Verona. Verona, dobbiamo dire che negli ultimi anni ha portato diversi giocatori interessanti, no? Poi li ha rivenduti praticamente nel giro di 6 mesi. Stavolta per Bowie tocca l'esperienza al Sassuolo. Sassuolo ha bisogno di un altro attaccante, perché poi Pinamonti, vabbè, il titolare indiscusso in questo momento, però come sappiamo c'è la vicenda legata al contratto, ha un anno e basta, quindi probabilmente andrà via entro la fine del mercato di gennaio. Sassuolo poi non ha riscattato Nzola, quindi comunque un'alternativa a Pinamonti, finché Pinamonti è qui, serviva. Poi se nelle prossime settimane arriverà un'offerta interessante, io penso che il centrale di Cresc farà le valigie e poi vedremo come agirà il Sassuolo, però intanto una buonissima operazione con Bowie nero verde e poi Mulattieri che fa il percorso inverso in Serie B, insomma, ha vinto gli ultimi 3 campionati tra Italia e Spagna, può essere anche lì un colpo interessante per il Verona.
0: Beh, diciamo che il curriculum non è male per presentarsi in Serie B. Detto un po' del mercato, su cui poi torneremo, perché c'è un altro aspetto che mi interessa sul fronte Sassuolo, che è quello della porta, però prima ti voglio chiedere un po' la situazione e le prime sensazioni su Alberto Aquilani, perché comunque è una delle storie interessanti anche, no, Stefano, di questo, di questo campionato.
1: Non è una scommessa, secondo me, cioè, voglio dire, è un allenatore al quale doveva essere concessa una possibilità, una chance. Ha fatto molto bene col Catanzaro, ma anche, voglio dire, il suo percorso allenatore, si sta formando, è ambizioso, quindi secondo me è un'ottima scelta da parte del Sassuolo.
0: E cosa vi ha lasciato in questi primi giorni, Antonio, questo nuovo ciclo del Sassuolo con Aquilani?
3: No, sicuramente l'impatto è stato positivo, poi dimentichiamo, lui conosceva già un po' l'ambiente perché aveva giocato per 6 mesi, era ormai alla fine della carriera prima di andare poi in Spagna alla Spalmas, dove avrebbe chiuso la carriera da calciatore, la grandissima carriera da calciatore. Ora è iniziato da allenatore, d'accordo, insomma, che Catanzaro ha fatto veramente bene, si è meritato tra virgolette la promozione sul campo, no? Perché poi abbiamo visto come è andata a finire invece per il Catanzaro, e come dicevo, le prime impressioni sono positive, è un calcio diverso rispetto a quello di Fabio Grosso un po' più, se vogliamo, d'attesa, di ripartenza, scatenare poi il contropiede con i passaggi in verticale, arrivare in porta anche con una transizione velocissima. Invece Aquilani, tra virgolette, è quasi il contrario, perché lui vuole un calcio più ragionato, fatto molto di più con il possesso palla. Se vogliamo, diciamo, per certi versi qui a Sassuolo si torna un po' al De Zerbismo, no? A Roberto De Zerbi, quindi speriamo di vedere l'aquilanismo a questo punto, sarebbe da dire.
0: Beh, diciamo che il passato con De Zerbi non è male, vediamo se Aquilani riuscirà a reggere il paragone, è complicato, però sicuramente ecco, l'idea c'è.
1: Di solito, voglio dire, lì da quelle parti è difficile, insomma, che gli allenatori abbiano fatto male.
0: Esatto, esatto.
1: Quasi tutti hanno fatto bene, quindi perché non ripetere, insomma, quello sulla scelta di Zerbi, di Francesco, ma anche Dionisi il primo anno.
0: Sì, Dionisi fece molto bene, poi forse ha sbagliato un paio di scelte lui, però era bene, ma grosso stesso comunque.
1: Grosso. Adesso,
0: meritato la chiamata della Fiorentina con una stagione importante, però ti dicevo, Antonio, anche il discorso della Porta, perché ora vado a memoria, però mi sembra di aver capito che la storia con Muric fosse finita, fra Muric e il Sassuolo. Cosa succede sul discorso Porta per il Sassuolo?
3: Guarda, manca un tassello a questa storia, perché infatti noi eravamo rimasti proprio alle dichiarazioni di Muric, no? Avevamo
0: esatto.
3: dato per scontato ormai il suo addio, dichiarazioni lasciate al sito di Gianluca Di Marzio. Fulmine a ciel sereno, anche Grosso in quel momento non l'ha prese benissimo, perché poi disse pubblicamente: ognuno si prende la responsabilità delle proprie azioni e, aggiungo io, delle proprie parole, no? Delle proprie certo. dichiarazioni. In quel momento il Sassuolo non era ovviamente felice, per usare un eufemismo, però poi altrettanto a sorpresa, qualche settimana dopo il Sassuolo lo ha riscattato per 7 milioni di euro, perché poi Muric è stato un buonissimo portiere, ha dei difetti, perché la sua forza sono le uscite, però a volte sbaglia il tempo delle uscite. Ho visto un dato che parlava degli ultimi due campionati, Suzuki è quello che ha la presa alta, quello che ne ha fatte di più, però Muric era subito dietro in un solo campionato, quindi questo anche per far capire, no, quali sono le sue caratteristiche. Sì. Poi però Francesco Palmieri, tra l'altro proprio in occasione della presentazione del mio libro sul Sassuolo, a domanda ha risposto su Muric: ma come mai è stato riscattato? Ha detto: lui voleva rimanere al Sassuolo, testuale. Quindi secondo me manca un pezzettino in questa storia, perché appunto c'è lui che dice: me ne voglio andare, subito dopo il DS che dice: no, lui voleva rimanere. Però ora devo dire la verità, Muric è contento, si sta allenando col Sassuolo, secondo me ci sono delle possibilità che Turati vada via. Io non credo che accetterà per un altro anno il ruolo di secondo portiere, perché lui già 2 anni fa non fu carinissimo, diciamo così, con il Sassuolo, non voleva restare in Serie B, puntò i piedi, andò via, poi andò in prestito al Monza. L'anno scorso di fatto è stato la riserva di Muric, ha giocato solo nella parte finale del campionato, insomma ormai a salvezza straacquisita. Mi viene difficile immaginare un secondo anno così per lui, quindi io credo che se dovesse arrivare una buona offerta per Prati, Sassuolo la prenderebbe in considerazione. Il chiave fantacalcio, diciamo, potrebbe anche essere una cosa più delineata l'anno prossimo. Vediamo, ovviamente poi manca un mese alla fine del mercato, insomma le vie del mercato sono infinite.
0: Ecco, no, interessava anche per quello la domanda, era molto, molto egoistica da parte del sottoscritto. Prima di salutarti, Antonio, volevo ragionare anche con Stefano proprio sul Sassuolo e su questo gruppo di squadre a metà classifica, no? In cui,
1: una bella...
0: in cui secondo me c'è qualcosa di interessante, perché il Sassuolo, sono un gruppo di 3-4 squadre, sono andate più o meno a braccetto in classifica: Sassuolo, Udinese, Lazio e il Torino leggermente dietro. Mi sembra di poter dire che è un po' delineato anche così per quest'anno, questo gruppo di 3-4 squadre che, diciamo, si giocheranno forse dalla 9a alla 12a posizione,
1: potrebbe,
0: orientativamente.
1: Sì,
0: però abbiamo visto anche un Sassuolo che ha spesso avuto ambizione anche più importante. Ricordavamo prima con De Zerbi, è arrivato anche a giocare per l'Europa. Forse ha bisogno di costruire un nuovo ciclo. Magari è questo l'obiettivo.
1: Beh,
0: quando è arrivato Aquilani, questo è l'obiettivo di costruire un nuovo ciclo.
1: Sai, c'era Carnevali,
0: che aumentare ancora
1: Carnevali, Aquilani. Adesso Carnevali se n'è andato e bisognerà vedere, sai,
0: che anche quello comunque è un nuovo ciclo che
1: beh,
0: si apre,
1: direi
0: enorme.
1: Direi che poi dopo è tutto conseguenziale, no? È un effetto cascata, un effetto domino, in questo senso positivo per il Sassuolo, perché senza Carnevali è tosta, è dura,
0: sì.
1: Sarà dura per il Sassuolo individuare poi anche, voglio dire, anche se poi la mentalità e la metodologia del lavoro resterà più o meno quella. Però un discorso se la fa Carnevale, se la fa un'altra persona. E quella è la sfida. La doppia sfida del Sassuolo è confermarsi sul campo e soprattutto organizzarsi anche dietro la scrivania, insomma, a livello dirigenziale. Non sarà un compito facile, però insomma è una realtà ormai consolidata. Bisogna vedere se avrà la forza e la capacità di mantenere questi livelli. Non sarà un compito facile. La Lazio ha fatto i nomi, cioè, per questa situazione ambientale.
0: Sì.
1: Per me avanti rispetto a queste quattro che tu hai citato, però insomma quello poi c'è un caos infinito, un po' da definire.
0: Io sono abbastanza delicata.
1: Esatto. E poi il Torino è tutto da vedere. Cambiato Abate, un nuovo allenatore, mercato ancora in via di definizione. L'Udinese mi sembra un po'
0: quella più stabile.
1: Più stabile, sì. Insomma, farei Lazio, Udinese,
0: Sassuolo e Torino. La sfida è quella, Antonio, anche soprattutto extra campo per quest'anno, visto l'addio di Carnevali?
3: Sì, esatto, perché sono cambiate un po' di cose, è chiaro, l'uscita di Carnevali rimane, no? Però c'è grande voglia, devo dire, di dimostrare che Sassuolo può andare oltre Carnevali. Ovviamente c'è grande orgoglio per aver dato via, no, l'inizio di una carriera importante come quella di Carnevali, averlo tra virgolette accompagnato, no, in tutti questi anni poi a una chiamata secondo me meritata da parte della Juventus. Però chi è rimasto qui, appunto, c'è Francesco Palmieri, il direttore sportivo, che un po' fa la linea di continuità con il vecchio Sassuolo. C'è Veronica Squinzi, che in questo momento ha preso in mano le redini del club, mi assicurano insomma che è veramente carica, vogliosa, veramente concentrata, ha voglia di fare, e questo secondo me è molto importante, in attesa poi che arrivi un sostituto di Giovanni Carnevali, perché diciamo, non credo che poi le cose resteranno così. In questo momento Marco Squinzi, il fratello, è vicepresidente, Veronica Squinzi è amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, quindi potrebbe arrivare una figura in questo senso, ma probabilmente più là, alla fine del mercato, questo Sassuolo sarà costruito principalmente da Palmieri. Diciamo, per quanto fatto negli ultimi due anni, cioè con la promozione della BLA e poi lo scorso anno, secondo me è stata allestita veramente un'ottima squadra con l'11° posto. I tifosi del Sassuolo possono stare tranquilli, anche se è andata via una figura apicale come quella di Carnevali. Però ripeto, c'è veramente la voglia di dimostrare, ok, il Sassuolo era Carnevali, sì, ma ci siamo anche noi, vogliamo dimostrare che possiamo fare un ottimo lavoro anche senza Giovanni Carnevali.
0: E allora vedremo cosa riuscirà a fare il Sassuolo. Antonio, grazie.
1: Ciao Antonio.
0: Buona giornata, buon lavoro.
3: Grazie a voi, ciao ragazzi.
0: Grazie ad Antonio Parrotto. E come sempre in chiusura dell'appuntamento con Calcio Mercato e Ritiri voliamo nella redazione di Tutto Mercato Web per la raffica di mercato con Simone Bernabé. Simone, buon pomeriggio.
1: Ciao Simone.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Simone, a te, da dove partiamo?
2: Allora, partirei ancora una volta dalla Fiorentina, come spesso capita un po' in queste,
0: è molto
2: in queste ultime giornate di mercato. Sì, esatto, perché dopo Valdepeñas da Real Madrid adesso si sta aprendo un po' questo spiraglio, ecco, questa speranza Mastantuono, Franco Mastantuono, che non è stato convocato da Real Madrid per la prima amichevole proprio contro la Fiorentina nella giornata di domani, per motivi di mercato, ci fanno sapere dalla Spagna. Quindi un Mastantuono in uscita dal Real Madrid. Il giocatore vorrebbe tornare a River Plate, vorrebbe tornare in Argentina. Il Real però ha idee un po' diverse, nel senso che vorrebbe farlo giocare in Europa per fargli mettere minuti, per fargli mettere esperienza soprattutto con il calcio europeo. La Fiorentina ci pensa, sta provando ad architettare, e domani probabilmente sarà una giornata importante in questo senso con le due dirigenze che si vedranno, sta provando a intavolare una trattativa in stile Valdepeñas, in stile Nico Pass, ovvero prendere il giocatore inizialmente in prestito con un diritto di riscatto abbastanza alto, si parla di circa 30-35 milioni di euro, con Real Madrid che terrebbe in mano però la consueta recompra per i prossimi anni, un po' appunto come detto, come fatto con gli altri giocatori. Su Mastantuono non c'è soltanto la Fiorentina, ci ha pensato la Roma, ci ha pensato il Napoli, vedremo però in questo momento, insomma, soprattutto per i buoni rapporti che Paratici ha con il Real Madrid, ecco, la pista viola mi sembra particolarmente calda. Attivo anche il Venezia, che dalla Fiorentina ha preso Matias Moreno, difensore, sta per chiudere per Simon Som, centrocampista che lo scorso anno ha giocato a Bologna ma di proprietà della Fiorentina, ed è in chiusura per il difensore marocchino Alal, che abbiamo visto recentemente al Mondiale. Proprio con il suo Marocco, il Bologna ha invece ceduto ufficiale il portiere Ravaglia al Watford, operazione a titolo definitivo, quindi Ravaglia che lascia l'Italia per andare a cercare fortuna in Inghilterra. Adesso vediamo quali saranno le prossime mosse di una giornata fin qui abbastanza sonnacchiosa, anche per stare dietro un po' al ricordo di Franco Baresi, sì, che ha un po' così monopolizzato un po' tutto il mondo del calcio in queste ultime ore, giustamente. Però ecco, le società si muovono sotto traccia e continuano a portare avanti le varie trattative aperte in questi giorni.
0: Ecco, hai citato il Napoli nell'ottica Mastantuono come squadra che aveva chiesto informazioni. Napoli che ha questa politica molto chiara: prima esce qualcuno e poi si fanno operazioni in entrata. Mi verrebbe da dire, Stefano, un po' in stile allegriano, cioè quello che mi date faccio, non è uno che punta i piedi magari come è stato Conte negli ultimi anni.
1: Qualcosina chiede, però insomma, esatto, poi se non arriva fa
0: si arrangia. Ha detto, per esempio, De Bruyne è bravino, dai, qualcosa ce la facciamo con De Bruyne. Però si parla sul fronte uscita, Simone, per esempio, di Gutierrez, perché c'è il Bayer Leverkusen sullo spagnolo. Può essere il primo nome che sblocca un po' il mercato del Napoli in uscita?
2: Può essere il primo nome, anzi, le parti sono in contatto in queste ore. La trattativa è ben avviata, ecco, bene sottolinearlo. Il Napoli non se ne priva a cuor leggero, però viste le condizioni e vista la situazione del dover cedere, come avete giustamente sottolineato, ecco, Gutierrez è vicino al Bayer Leverkusen, lo possiamo dire, un'operazione superiore ai 25 milioni di euro, quindi capiamo bene che sono un po' quelle offerte considerate irrinunciabili, considerando visto tutto. Quindi Gutierrez sì, potrebbe essere la prima uscita del Napoli, ma non sarà certamente l'ultima, e in queste ore Manna si sta concentrando soprattutto sullo sfoltire l'attacco, perché ci sono tantissimi giocatori che devono lasciare Napoli, non soltanto Lucca. Penso a Ngonge, penso a Noah Lang, penso a Lindstrom, insomma ce ne sono veramente tanti là davanti che cambieranno.
0: Anche giovane può essere in uscita, Simone?
2: Fa parte di quei giocatori che Allegri sta valutando. Dietro, così diciamo, allo stallo in entrata del Napoli c'è un po' anche questo fatto qua, che Allegri ha detto: ok, Napoli, noi dobbiamo cedere prima di comprare, nessun problema, io mi prendo tutti quelli che ho a disposizione e li valuto per bene, li valuto in ritiro in Trentino, li valuto a Castel di Sangro e poi vediamo cosa fare. Giovane è uno dei giocatori che Allegri sta valutando. La sensazione è che alla fine possa rimanere giovane l'ex Verona. Vediamo, però molto io credo dipenderà anche dalle varie offerte che arriveranno sul tavolo di Manna e De Laurentiis. In uscita ci sono anche altri giocatori, penso ad esempio a Foloruncio a centrocampo. Vediamo cosa succederà con i portieri, perché secondo me uno fra Milinkovic, Savic e Meret è destinato a salutare, anche qua dipenderà dalle offerte, però ecco, insomma, una fase calda per quanto riguarda le cessioni del Napoli, quella di Gutierrez potrebbe essere la prima e a ruota potrebbero seguirlo diversi altri giocatori.
0: Ecco, poi di discorsi di attaccanti in uscita che ne sono svariati, e Simone, per salutarti, farei un po' un punto su questo asse Milano-Istanbul per Leao, per capire un po', che abbiamo parlato prima con Stefano dicendo se poi non arriva l'offerta giusta magari Mourinho può pure pensare di rivalutarlo e di lavorarci, però mi sembra che l'idea sia abbastanza chiara, Simone, il discorso dell'uscita di Leao. Ma cosa c'è tra le mani del Milan in questo momento?
2: Guarda, ti dico, a me mi sembra una storia finita oramai, quella fra Leao e il Milan. Il giocatore ha detto troppo, il Milan si è abbastanza esposto facendo capire che sì, lascerà la maglia rossonera in quest'estate. C'è il problema che per ora le offerte vere, offerte concrete, offerte allettanti per il Milan e per Leao non ne sono arrivate, perché la squadra che si è mossa maggiormente è il Fenerbahce che ha incontrato i dirigenti del Milan. Presto lo potrebbe fare anche il Galatasaray, però al momento la Turchia non è una destinazione che scalda il cuore del giocatore, e soprattutto né il Galatasaray né il Fenerbahce sono arrivati a quei 60 milioni di euro che chiede il Milan, perché il Milan da lì parte, 60 milioni di euro per il suo cartellino. Il Fenerbahce ha fatto capire di poter arrivare a 40, Leao ha detto, ma insomma io in Turchia evito volentieri di andare, lui sta aspettando la Premier League, quindi secondo me è un'operazione che ancora rischia di andare avanti per diversi giorni. Credo si andrà serenamente dopo Ferragosto con Leao e i suoi rappresentanti, fra cui c'è anche Jorge Mendes, che stanno cercando, sondando piste in Premier League.
0: E allora vedremo anche cosa succederà sul futuro di Rafa Leao. Simone, grazie e buona giornata e buon lavoro.
2: A voi, buon lavoro.
1: Ciao Simone.
0: Grazie a Simone Bernabei, con cui chiudiamo la raffica di mercato e chiudiamo anche questo venerdì in diretta con Calciomercato e Ritiri. Stefano, è stato un venerdì complicato, perché inevitabilmente la notizia di Franco Baresi ha monopolizzato il nostro pomeriggio, però mi piace chiudere con quella che è stata il ricordo di quell'immagine di Pasadena nel 94. Mi hanno mandato anche un messaggio prima dicendomi in passato Signori e Zola hanno raccontato che c'era ancora un cambio in quella finale . E pensavano di poter entrare al posto di Baresi per tirare il rigore. Però posso dire, ora io non l'ho vissuto quel periodo eccetera eccetera, ho visto immagini di quella finale, penso che quei 120 minuti avessero dato a Baresi il diritto di tirare quel rigore, forse è stato giusto che l'abbia tirato,
1: non c'è dubbio,
0: e forse anche quel rigore sbagliato un po' racchiude tutto quello che è stato anche un po' il suo percorso alla nazionale. Però posso dire, abbiamo chiuso un'immagine straordinaria . Per ricordare un'immagine, un'icona. Eccola e qua. Una figura straordinaria del calcio italiano, prima di tutto e soprattutto poi forse la più grande leggenda, con Paolo Maldini la più grande leggenda del Milan.
1: Direi di sì.
0: E con questo ci salutiamo. Grazie a Stefano
1: Palomeni.
0: Ciao,
1: grazie a te Lorenzo.
0: Grazie
1: a
0: Andrea Magliocca in cabina di regia.
1: Ciao,
0: a tutti voi che ci avete seguito.
1: TMV
0: Radio Sport, Calciomercato e Ritiri, torna lunedì, come sempre, dalle 14. Ciao!
4: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto spazio all'attualità, naturalmente, a partire dalla morte di Franco Baresi. La leggenda del Milan ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni e dunque cercheremo di tratteggiare un ricordo del grande difensore rossonero. Ovviamente poi torneremo a parlare di mercato e di come si stanno rinforzando le big. Andiamo subito a salutare, è già pronto il collegamento con noi, Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Innanzitutto vorrei sentire un tuo ricordo di Franco Baresi che ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni.
1: Sicuramente un grosso dispiacere, non solo perdiamo un ragazzo ancora che aveva parecchio da vivere, insomma. 66 anni, lo capisci da solo, no? E poi, andando indietro nel tempo, abbiamo perso un grande campione. Campione inimitabile, ha fatto la storia del Milan, della nazionale. Quindi non può che addolorare una notizia del genere. Se posso fare le condoglianze alla famiglia, sono qui per poterle fare.
0: Ecco, da un punto di vista.
1: Mi ha colto di sorpresa, oltre che mi ha creato una grossa amarezza, perché veramente un ragazzo come lui, ancora in un'età che poteva dire e dare qualcosa, ma ce lo siamo persi.
0: Dal punto di vista del calciatore, ricordavi il suo grande percorso con il Milan, i trofei straordinari che ha conquistato con quel Milan stellare, un giocatore che ha rappresentato anche l'essenza del leader, perché comunque insomma era un vero trascinatore, un vero punto di riferimento per quel Milan, ma anche per la nazionale.
1: Io credo che insieme a Gaetano Scirea siano stati i migliori
0: Liberi.
1: diciamo, liberi del nostro tempo, no? Che poi liberi non erano perché giocando a zona, insomma. E però comunque sono stati due giocatori che hanno fatto strada, che hanno dato delle indicazioni ben precise e soprattutto hanno fatto vedere come si interpretava quel ruolo e lo hanno fatto nella maniera migliore.
0: Parliamo un po' della nazionale di oggi. Mancini torna ad essere il commissario tecnico degli azzurri con Ranieri, direttore tecnico. Si è arrivati a questa decisione dopo una serie di incredibili vicende. Che idea ti sei fatto su questa storia?
1: Una brutta idea, una brutta storia. Io credo che il diabolico presidente abbia programmato tutto quanto per arrivare a questa conclusione. Sarebbe stato più semplice, insomma, fare una brutta figura iniziale e tanto basta, no? Invece di mettere insieme tante e tirare insieme e mettere insieme tanti persone e personaggi che si sono prestati a questo teatrino, no? Sapeva benissimo Malagò che la conclusione sarebbe stata questa, perché proponendo Pirlo, Maldini proponendo Pirlo, sapeva che lo bocciavano un po' tutti quanti, no? Perché se andiamo a vedere il passato di tutti gli altri, non è che Mancini, insomma, abbia fatto di meglio, no? Andando a giocare in Arabia, lì dove praticamente il diritto umano non sanno neanche cos'è, insomma. E quindi è una brutta storia, si è conclusa non certamente nel migliore dei modi, non certamente quello che speravamo fosse una rivoluzione. Una rivoluzione non c'è stata, ha cambiato tutto per non cambiare niente, no? Come diceva Lampedusa.
0: Sì, il Gattopardo. Ma Mancini comunque è l'uomo giusto in questo momento per ricoprire questo ruolo di commissario tecnico, al di là di tutte le polemiche che lo hanno riguardato, relative anche al suo passato, alla fuga in Arabia?
1: Beh, l'impatto non è sicuramente dei migliori e sicuramente non è l'uomo giusto al posto giusto, al momento giusto. Questo mi pare fuori di dubbio, perché l'alto tradimento a cui ha sottoposto la nazione e la nazionale, insomma, come dimenticarlo? Dice sì, è come i grandi amori, no? Che quando vengono traditi poi ritornano. Beh, insomma, lasciamo stare i grandi amori, che non è il caso suo, non è un suo caso suo. Le grandi opportunità, praticamente, ecco, sarebbe stato meglio che Mancini parlasse di grandi opportunità, anziché di grandi amori.
0: E Ranieri come direttore tecnico, come lo
1: Io
0: vedi?
1: credo, scusami
0: Sì,
1: Lorenzo, io
0: prego.
1: credo che Malagò abbia fatto del tutto per far perdere ancora un po' di tifosi alla nazionale, io per primo.
0: Quindi insomma tu non
1: Sì.
0: voglio dire che ti ferai contro, però magari non sarai così
1: No, ti
0: coinvolto.
1: fare contro mai, ma certamente l'entusiasmo che uno
0: Certo.
1: poteva manifestare nel vedere le partite della nazionale, certamente con Mancini al timone non sarà la stessa cosa.
0: E
1: No,
0: Ranieri, direttore tecnico?
1: non dico che Pirlo poteva rappresentare la cura di tutti i mali della nazionale, assolutamente, assolutamente. Però ritornare sul luogo del delitto con chi l'ha commesso il delitto. Mi sembra veramente un'assurdità. Potremmo dire tranquillamente compagni di merende, o se vogliamo, speriamo che non cambi nel nome anche della nazionale, però che mettano circolo Aniene.
0: Sul circolo Aniene si sono spesi tanti discorsi, tante
1: L'amichettismo,
0: parole.
1: caro Lorenzo, in Italia l'amichettismo non finisce mai nello sport e nella politica, è tutta la stessa storia.
0: Sì. Dicevo di Claudio Ranieri, direttore tecnico, come lo vedi in questo ruolo?
1: Lo vedremo, non lo so. Mi sembra che come dirigente all'inizio, il primo anno, non sia andata tanto, tanto bene. Mi riferisco naturalmente all'anno fatto da
0: Certo.
1: dirigente con la Roma. Auguro a lui e mi auguro per lui che possa essere diverso da quello che è stato con i colori giallorossi. Certamente arrivare ai mondiali con Ranieri che ha 80 anni non mi pare
0: Non ti sembra una gran
1: non mi
0: trovata?
1: pare una scelta proprio di primo pelo, ecco,
0: Sì.
1: diciamo così.
0: Certo, però uno potrebbe dire l'esperienza, la saggezza di Ranieri potrebbe
1: È un
0: essere.
1: conto fare l'allenatore, è un conto fare il direttore tecnico o il dirigente. Sono due
0: Certo.
1: cose diverse, molto diverse.
0: E
1: E la dimostrazione sta nell'ultimo anno di Claudio Ranieri
0: sì.
1: alla Roma.
0: Certo.
1: Non mi sembra che si sia concluso nel migliore dei modi.
0: Non c'è dubbio. E Zola invece come coordinatore delle under, delle giovanili, come lo vedresti?
1: Immediatamente lo vedo molto bene perché è un ragazzo che ha la serietà nel suo DNA, un'alta serietà nel suo DNA. Non è stato mai protagonista di nessuna polemica quando, né da calciatore né da allenatore, quando ha fatto l'allenatore. Quindi io credo che sia l'uomo giusto al posto giusto. Mi auguro che questa sia la scelta definitiva della federazione.
0: Anche se magari si troverebbe a dover mantenere la carica di vicepresidente della Lega Pro, quindi potrebbe avere un incarico doppio, quindi non lo so, potrebbe andare bene comunque?
1: E potrebbe dare le dimissioni da vicepresidente della Lega Pro.
0: Sì, però l'intenzione sarebbe quella di fargli mantenere questo incarico di vicepresidente della Lega Pro.
1: Ma io credo che lo possa fare tranquillamente, mantenere l'incarico di vicepresidente e fare il coordinatore di tutte le nazionali giovanili. Non vedo sicuramente nessuna difficoltà, ecco, nessun problema.
0: Parliamo un po' di Roma adesso. Che sensazioni hai? Tanti nomi, tanti inseguimenti per calciatori dai costi elevati che poi sono sfumati. È arrivato adesso, tra gli altri, Santiago
1: Certo.
0: Castro, dal Bologna. Sì.
1: È in trattativa tre soldi di Castro. Castro mi piace, è un buon giocatore,
0: Sì. Tra l'altro è
1: è
0: stato
1: un giovane
0: accolto con grande
1: molto.
0: entusiasmo all'aeroporto nei giorni scorsi. Francamente sono rimasto sorpreso nel vedere tanta gente acclamare Castro, che è sì un buon giocatore,
1: E
0: ottimo
1: perché no?
0: giocatore.
1: E
0: No,
1: perché no? A
0: no,
1: Roma ha
0: perché
1: accolto.
0: magari insomma
1: A Roma
0: certe accoglienze si
1: l'ha.
0: riservano.
1: Io lo so, però dico, a Roma accolgono tutti con grande entusiasmo all'inizio, no?
0: Sì.
1: Però io credo, ecco, che Castro l'abbia meritato perché è un giocatore che sicuramente ha fatto bene nel Bologna, è un giocatore che ha delle grandi potenzialità, è giovane e quindi mi sembra un buon acquisto. Ecco. Se però deve fare la riserva di Malen. Insomma, aveva investito 35 milioni, mi pare questa la cifra,
0: Eh
1: poi
0: sì.
1: sai, lasciando il tempo che trovano le cifre. Insomma, 35 milioni per una riserva mi sembra tanto. Io mi auguro di vederlo in campo insieme a Malen, perché è un giocatore che sa anche sacrificarsi, quindi non è la classica punta che che gioca lì davanti e aspetta che gli arriva la palla.
0: E Dovbyk si può rilanciare al
1: Castro mi
0: Bologna?
1: piace.
0: Sì. Dovbyk al Bologna si può rilanciare?
1: Io credo di sì, se trova, ecco, l'ambiente giusto, l'accoglienza giusta, la fiducia giusta, e soprattutto deve trovare anche un tecnico che lo mette nelle condizioni migliori, no?
0: Sì.
1: Perché Dobby che ha bisogno di determinati aspetti tattici per rendere al massimo, no? Per esaltare le sue qualità, perché è un giocatore che dentro l'area di rigore è un attaccante che sta a farsi rispettare. Oh, è stato capocannoniere in Spagna, certamente non è sicuramente uno rubato all'anonimato.
0: Certo.
1: Però deve essere messo nelle condizioni ideali. A Roma non lo hanno messo mai nelle condizioni ideali, perché gli esterni a Roma non vanno sul fondo e crossano. A Roma gli esterni vanno su, ma quando partono tendono sempre ad andare verso il centro per cercare
0: Certo,
1: l'1 e 2. E
0: certo.
1: Dobby, che non era il giocatore adatto a fare questo.
0: Senti, per quanto riguarda la difesa, è arrivato Koulierakis, difensore greco, che è stato messo a disposizione di Gasperini, difensore statuario.
1: Sarà pure statuario, però le statue lì, specialmente nel percorso che porta allo Stadio Olimpico, ne abbiamo tante. Ecco. Speriamo che sia, oltre a essere statuario, che sia anche un buon giocatore. Non lo so, non lo conosco, Lorenzo.
0: Sì. E per quanto riguarda, ecco, questi esterni che sono stati inseguiti a lungo dalla Roma, mi riferisco, insomma, a giocatori che costavano 50 milioni e potevano certo alzare il livello della Roma, però poi è chiaro che non si può partecipare a delle aste. Su questo sei stato d'accordo?
1: Sicuramente, ma non vorrei che avessero usato la stessa tattica che ha usato Giovannino Malagon andando a cercare Guardiola, Ancelotti. Cioè, io ti cerco, tu mi chiedi 50 milioni, poi arrivano altri, ti prendono, ma io te l'avevo detto, ma io lo volevo fare, non lo volevo fare. Il giocatore, quando interessa, si va lì, paga, si porta a casa. Specialmente giocatori di una certa caratura tecnica, no? Dove sai perfettamente che sono pronte altre squadre a intervenire, a prenderlo, a portarlo nei suoi organici. E quindi, se volevano tutti quei giocatori, i due giocatori più importanti che aveva chiesto Gasperini, che poi hanno raggiunto altri lidi, si prendeva, si pagava 50 milioni.
0: Certo, Somerville, Greenwood.
1: Io non credo che sia stata una sorpresa, no, la richiesta di 50 milioni, perché era un discorso che va avanti da più di un mese.
0: Sì.
1: E quindi, se in un mese non si è trovata la soluzione, e se in un mese uno va sempre lì a cercare di abbassare il prezzo, certo, arrivano. Certamente, se sono vere le cifre che gli hanno offerto i turchi, beh, certamente la Roma non può partecipare a quelle
0: Assolutamente. Adesso si parla insistentemente di Nusa dell'Lipsia, ci sarebbe già l'accordo con il giocatore, va trovato quello importante con il club.
1: Ma io credo che prima di trovare gli accordi con i giocatori vadano trovati gli accordi con le società, perché i giocatori possono essere anche d'accordo, milione più, milione meno. Il discorso con le società sono decine di milioni più, decine di milioni meno. Quindi io rovescerei la tattica all'incontrario, cercherei prima l'accordo con la società e poi con i giocatori, o comunque le farei simultaneamente, no?
0: Certo.
1: Se trovi l'accordo con l'uno e con l'altro nello stesso periodo, nello stesso tempo, perché altrimenti quando vai a cercare i giocatori dici sì, certo, a Roma, è come non c'è pure il Papa, certo che ci vengo. E poi praticamente vai dalla società e ti dici a me del Papa non me ne frega niente, mi dai 50 milioni, quindi sei a tre carte in punto, insomma, da tutto da capo.
0: Senti, Alajbegovic, altro giocatore inseguito dalla Roma, finirà alla Juventus. È un bel colpo per i bianconeri?
1: Ma sai, i bei colpi lo tira il campionato, se sono bei colpi, perché ci siamo trovati, cioè l'esperienza ci insegna. L'anno scorso, quando la Roma a gennaio ha preso Malen, tutti quanti qui a Roma, chi più chi meno, ecco, un altro ripiego, no? E poi si è rivelato la salvezza della Roma, no? Il valore aggiunto della Roma. Disperato. Perché quando è stato messo sul piatto della bilancia, Malen ha detto sì, è un buon giocatore, però. Ma il fatto qual è che poi c'è il campo a dire se un giocatore è adatto a quella squadra, se si è calato nella filosofia di quella squadra, si è trovato l'ambiente giusto in quella squadra. Le figurine sulla carta sono tutti bravi, tutti bravissimi. Poi però quando vanno in campo ci vogliono, devono trovare una serie di step che sono tutti favorevoli a quella che è la personalità e il carattere dell'atleta stesso.
0: Franco, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
1: Ciao Lorenzo, buona giornata anche a te.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Franco Peccinini, vi proponiamo una serie di considerazioni molto importanti, un punto della situazione sul mercato del Sassuolo da parte del direttore sportivo degli Emiliani, Francesco Palmieri.
2: Bello, bello, sicuramente una bella serata, era dovuta e ci ha fatto enormemente piacere condividere questo momento con la nostra gente.
3: Si riparte da una nuova sfida in Serie
2: Sì, una nuova sfida affascinante come la Serie A, difficilissima come sappiamo al campionato, e stiamo cercando di fare le cose giuste per cercare di attrezzare una squadra che sia competitiva per affrontare questo campionato insidioso. Ma siamo consapevoli che dobbiamo lavorare ancora tanto per far sì che allestiamo una squadra come la nostra idea.
3: Questi progetti forse sono un po' complicati, non soltanto insomma, per quelli che erano i vostri piani, quanto ancora c'è da fare sul mercato?
2: Beh, è un mercato abbastanza bloccato, non lo dico io, ma è sotto gli occhi di tutti. È molto difficile quest'anno per tanti svariati motivi, però allo stesso tempo siamo nella quotidianità attenti a varie vicissitudini che si possono verificare, siamo sempre vigili su quello che può succedere, abbiamo le idee abbastanza chiare su quello che può servire per allestire una rosa competitiva come lo era quella dello scorso anno e speriamo di riuscire a fare le cose per bene, per mettere in condizione l'allenatore di avere un gruppo competitivo e di affrontare la Serie A con la serenità giusta.
3: L'ultima per me, come sta Berardi?
2: Non solo Domenico, abbiamo avuto in questo avvio di preparazione tanti ragazzi fermi, questo mi dispiace perché ha un po' penalizzato anche il lavoro dell'allenatore. Sono in via di guarigione, speriamo che guariscano il più presto possibile, però a parte quei 6, 5, 6 ragazzi che si sono fermati in questo periodo, sappiamo anche di dover intervenire sul mercato in determinati ruoli e stiamo facendo attenzione a quello che possiamo chiaramente mettere all'interno del gruppo.
4: Direttore, la scelta di Aquilani, insomma, ti sei assicurato uno dei tecnici più brillanti della scorsa Serie B. Cosa ti aspetti e anche cosa ti aspetti come approccio da parte sua?
2: Beh, è stato scelto proprio per caratteristiche, perché sappiamo che è un allenatore bravo, giovane, e speriamo di aiutarlo ancora di più nella crescita, perché questa è una società che ha dimostrato in tutti questi anni di dare grande visibilità e grandi opportunità sia ai giocatori che ai tecnici che ai dirigenti. Per cui speriamo che anche per Alberto sia una situazione di ulteriore crescita che possa dimostrare tutto il suo valore.
4: Direttore, Troiler e Acerbi sono due possibilità per il Sassuolo.
2: Ma di possibilità ce ne sono tante, ce ne sono svariate. Nella quotidianità ci sono tante difficoltà. Cerchiamo di capire dove dobbiamo intervenire e come possiamo intervenire, perché a parte tutto ci sono tante sfaccettature che sono difficili da elencare, però che noi dobbiamo stare molto attenti, chiaramente. Abbiamo voglia di sicuramente di fare degli innesti che possano alzare ulteriormente il livello della squadra, non dimenticando che già all'interno della squadra ci sono tanti giocatori importanti, ma vogliamo sicuramente fare qualcosa per aiutare il gruppo ad essere ancora più competitivo.
4: Salve direttore, può essere uno di questi, direttore. Cioè, come che ragazzo è, che giocatore
2: Beh, penso che in questi pochi mesi in Italia abbia dimostrato il suo valore. È un giocatore, secondo me, con caratteristiche importanti, un 2002, perciò abbastanza giovane. Sono convinto che in questo gruppo possa dare un ulteriore apporto alla squadra e ci possa sicuramente far fare un passettino in avanti su tutti gli aspetti.
5: l'ultima
6: Che frasi vi siete scambiato tra Giovanni Carnevali al momento dell'arrivederci?
2: Bah, prima cosa ci tengo a ringraziare Giovanni per l'amicizia, per l'affetto, per quello che mi ha insegnato, perché ho imparato tanto da Giovanni. Ci lega un grande rapporto, anche nel nelle giornate di lavoro ci sentiamo spesso, per cui ci siamo scambiati un grande in bocca al lupo. Lui è rimasto molto legato al Sassuolo, come giusto che sia, per quello che ha fatto in tutti questi anni. Spero che possa dimostrare francamente tutto il suo valore anche la Juventus, perché è una piazza che lui ha conquistato sul campo, per cui ha dimostrato di essere bravo, e sono convinto che possa fare grandissime cose anche la Juventus, come le ha fatte qui a Sassuolo.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del Ti Avevo News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo? Allora, benvenuti a questa puntata di Motor Valley, quindi è un piacere, abbiamo veramente una bella squadra, un bel salotto, Carlo Pernat con noi, che saluto subito. Ciao Carlo, come stai?
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Poi ciao, c'è il direttore molto di bene. C'è il direttore di Motosprint Federico Porrozzi. Federico, grazie.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
1: Ciao Fede. L'ho chiamato team manager, va bene così, Filippo Del Monte, giustizia fa tutto, posso chiamarti così, dammi tu la definizione corretta e giusta, Filippo, ciao e ben trovato.
4: Ciao, buonasera a tutti, grazie.
1: Ciao. E poi c'è il collega del Messaggero, Alessandro Biaggi, che saluto, ciao Alessandro, e benvenuto ciao. Anche a te.
5: Ciao Marco, grazie dell'invito e un ben trovato a tutti quanti, naturalmente.
1: Allora, io questa puntata la voglio dedicare veramente per fare una sorta di bilancio di questa prima parte della stagione della MotoGP. Quindi vi chiedo che cosa ha detto questa prima parte della MotoGP. Carlo, vorrei aprire con te. La prima cosa che possiamo sottolineare in questo avvio di mondiale, dove la cosa bella è che è un mondiale molto aperto, molto equilibrato, ci abbiamo tanti piloti in pochi punti, davanti a tutti c'è Martin, però sono tutti lì. Sembra, diciamo così, preannunciarsi un mondiale molto equilibrato.
2: Beh, guarda, la cosa bella secondo me è che abbiamo trovato una Aprilia che è arrivata a livello Ducati, insomma, questo è abbastanza evidente. In quasi tutti i circuiti, quelli veloci ancora meglio. Ed è una Aprilia che si può giocare mondiale, se la può giocare, ha solamente un grande avversario, che è quella seconda cosa che diciamo, che si chiama Marc Marquez, che quando sta bene batterlo diventa quasi impossibile. Però gli sforzi della Aprilia sono stati ottimi, bravo Rivola, soprattutto bravo nelle scelte, perché la scelta di Fabiano Starlacchini è stata secondo me determinante. Lo conoscete tutti, Fabiano era un po' l'uomo di Gigi Dall'Igna. Direi che a questo punto è una bella lotta. Diciamo che ho una sola cosa che secondo me non tutti l'hanno detto. Il mondiale si è riaperto solo a causa di errori da parte di Aprilia, perché Marc due gran premi non li aveva fatti. E l'Aprilia, da quel maledetto giorno dell'Ungheria di Martin, che ha fatto quello strike, è cambiato tutto. Soprattutto l'umore interno, che non è più bellissimo e gioioso come prima. Però lascio la parola agli altri, per me la cosa più bella è vedere una Aprilia lottare con la Ducati e un Marquez che diventa l'uomo da battere, come è sempre stato d'altronde.
1: Federico?
3: Sì, sono assolutamente d'accordo con Carlo, ci eravamo lasciati alla fine del...
1: Quindi, Federico, sei d'accordo? Cioè, ritenete che ci siano più demeriti della Aprilia che meriti di Marquez e della Ducati?
3: Sì, l'ha detto anche Marco in conferenza alla fine dell'ultima gara, ha detto mi ritrovo qui per demeriti degli altri, non per meriti miei, e ci eravamo lasciati alla fine del 2025 con un'idea molto semplice, prima della rivoluzione dal punto di vista regolamentare del 2027, Marc Marquez vince il suo decimo con facilità e tutti a casa, e ne riparliamo quando si rimescoleranno le carte. Invece le carte, per l'infortunio di Marc e per tutta una serie di situazioni, come diceva Carlo prima, l'Aprilia che ha sfruttato al meglio l'inverno per lavorare sulla moto e farsi trovare pronta per il 2026, diciamo che hanno messo in piedi una battaglia, una lotta per il titolo mondiale che nessuno di noi onestamente arrivati al punto dove siamo arrivati oggi si sarebbe mai aspettato. Sono tanti piloti in lotta, ovviamente è inutile dirlo, tutta una serie di situazioni. L'uomo da battere adesso per testa e per talento e anche un po' per striscia positiva è Marc, è in una condizione pazzesca a livello psicofisico e a livello di guida di moto, e gli altri dovranno stare attenti, dovranno fare tendenzialmente quello che ci auspichiamo che possano fare in aprile, ovvero cercare fra 3-4 gare quale può essere il capo squadra fondamentalmente. Lì dovrà essere molto bravo Massimo Rivola insieme a un altro che di mondiali vinti ne sa qualcosa, che è Davide Brivio, che è il, come dire, il manager della squadra che si trova oggi tra i candidati al titolo, alla vittoria del titolo mondiale, dovranno essere bravi a, come dire, a fare gioco di squadra per provare.
2: Sarà molto difficile, caro Porrozzi.
3: Lo so,
2: sai che io con l'esperienza ce l'ho, sarà molto difficile, perché già adesso l'hai visti che non è che c'è un bel ambiente.
3: Se vogliono puntare a, come dire, a contrastare quel carro armato che è Mark, l'unica soluzione ad oggi è quella, ovviamente. Non sarà facile, sono d'accordo con te, Carlo, però la bravura, no, a livello di strategia, e tu ne sai qualcosa più di,
2: sì,
3: più
2: no,
3: di
2: no,
3: noi, la difficoltà sarà quella, sarà difficile anche dover dire a altri piloti fra un po', ragazzi, puntiamo tutti su di lui, perché lui è la persona che può contrastare Mark, come dire, diluire la potenza di fuoco su 3-4 piloti può essere, come dire, controproducente, ma questo è un mio, come dire, un mio parere al riguardo. Vedremo se l'Aprilia, quindi le quattro moto, i due team, saranno in grado di dialogare per provare a contrastare Mark, ma sono già e ne ci metto una mano sul fuoco, che sarà, come dire, una battaglia
1: molto difficile. Filippo, tu che ne pensi? È così? Ma ci vedete invece più meriti di Marquez?
6: Ma i meriti di Marquez senza dubbio ci sono. Si è ripreso da un infortunio molto brutto, ha recuperato punti anche, ahimè, per colpa degli altri. Come ha detto anche Brivio, in questa regular season stanno tutti sbagliando e lui è quello che sbaglia meno. E sta vincendo, e come ha detto anche Dall'Igna, adesso lui ha raggiunto anche questa consapevolezza di, anche quando non dà il 100%, ormai riesce a essere lì davanti. Sicuramente io vedo tanto merito di Marquez, ma anche tanto demerito da parte, appunto, di Bezzecchi, che forse si è sentito un po' troppo sotto pressione, e quindi sì, adesso c'è stata questa rimonta clamorosa, che secondo me sarebbe arrivata un po' più avanti, ma comunque lui è una macchina da guerra. E forse l'uomo per Aprilia su cui puntare adesso chi è? Boh, può essere Martin, che un mondiale l'ha già vinto, anzi ne ha vinti di più. Ha quell'esperienza, non è più il Martin di 2 anni fa, secondo me, quello che vinse in Pramac di brutto. Però sì, come dice Federico, forse è gioco di squadra, ma come insegna anche Carlo, mettere anche d'accordo 4 Aprilia con 2 sponsor diversi è
2: ben difficile. Non ce la fai. Non ce la fai, Alessandro, sai perché? Perché finché c'è la matematica non puoi dire a un pilota
1: fatti da parte. Certo.
2: Non vuoi farlo.
6: Anche perché secondo me noi non siamo la Formula 1, dove la Formula 1 sono addomesticati da secoli a giocare così. Noi non siamo abituati a giocare così.
2: Giusto.
1: Sì, vero. Alessandro Biagi?
5: Sì, e per fortuna speriamo di rimanere moto mondiale, moto GP ancora per lungo tempo, perché adesso l'avvento degli americani, vedendo quello che è successo in Formula 1, io tremo al solo pensiero di quello che possa accadere tra 3, 4 o 5 anni, obiettivamente.
1: Qualche segnale c'è stato in questo mondiale.
2: Vedi Adelaide.
5: io sono un vecchio appassionato di Formula 1 dal 1980 e anche prima, adesso non riesco più a guardare le gare, non vorrei arrivare a questi livelli di moto mondiale. Ma chiusa questa parentesi, torniamo invece alla bellezza della MotoGP. La bellezza è che quest'anno ci dice una cosa straordinaria: non ci sono più due, tre marche contro, che rivaleggiano tra di loro, non ci sono 2, 3 piloti che rivaleggiano tra di loro, c'è una marca, l'Aprilia, che ha la moto migliore, contro un pilota, Marquez, che è il pilota migliore, su un'altra motociclista. E questo già è una cosa positiva, perché le strategie di mercato ci hanno regalato questa bellissima cosa per la stagione 2026. L'Aprilia ha la miglior moto, il miglior pacchetto, difetta oggi della fortuna, della lucidità.
1: Forse non c'hai i migliori piloti,
5: non è un dato oggettivo, è un dato oggettivo, non hai i migliori piloti, e di conseguenza si trova in questa situazione di impasse che è abbastanza incombente, perché un pilota come Marquez, che sta rinvenendo su alla grande difficile fermarlo a questo punto. A sud di sé,
2: però Ale, scusami un secondo se mi sento, tanto siamo tutti amici, vai. Ci inseriamo uno con l'altro. Cioè, io non sono mica tanto d'accordo con te che l'Aprilia è la moto migliore.
1: Infatti, io volevo fare questa domanda, ragazzi. Perché
2: io non sono d'accordo.
1: È la moto migliore? Cioè, è la moto. No. È partita fortissimo, Carlo, però, perché è partita
2: fortissimo. Diciamo che ha raggiunto la Ducati. Per me sono simili. Nei circuiti veloci è più forte l'Aprilia. Nei circuiti meno veloci è più forte la Ducati. Si equivalgono. La differenza la fa Marquez in questo momento, ma si equivalgono. Per cui, sai, prima di dare la Ducati inferiore o morta, moribonda, tra virgolette, aspetterei, perché anche di Gian Antonio è lì, non è costante, però attenzione che è un outsider, ci sono 7 piloti racchiusi in 50 punti, se non sbaglio, qualcosa del genere. Sì. Cioè, prima di... cioè, comunque la Ducati, io la vedo ancora una moto... Noi ci facciamo portare via, secondo me, il giudizio anche dal fatto che Bagnaia non la guida più. Lo sanno ancora una moto, noi ci facciamo portare via, secondo me, il giudizio anche dal fatto che Bagnaia non la guida più.

0: piloti in palla dall'altra parte. Ogura in palla, Fernandez per il rinnovo in palla, Martin è uno che non gliene frega niente perché va via, per cui se fa dei disastri niente, credetemi. E c'è un Bezzecchi che l'anno scorso l'abbiamo non sopravvalutato, lui è fortissimo, però l'anno scorso lui ha corso da solo, aveva una priglia che era tutta per lui, non me ne voglia Savadori, beh, aveva come compagno di squadra Savadori che è un ottimo collaudatore, però Martin non c'era per tutti gli incidenti, le vicissitudini e tutto quello che vuoi, aveva un'azienda tutta per lui, anche l'altra squadra. Ed era una bolla di quelle meravigliose. Lui è cresciuto in un modo esponenziale a livello soprattutto mentale. Quest'anno ce n'ha due come minimo avversari, quello interno che è Martin e se ne sta accorgendo e quello esterno che è Marquez. Quindi in questo momento la pressione ce l'ha da tutte le parti lui, non è più il numero uno di Aprilia. E forse le cadute sono anche datate per quello. Poi vi lascio a voi la parola.
1: No, no, no,
0: Guarda,
1: tra l'altro,
0: io
1: guardate, vi riporto un messaggio di un ascoltatore che un telespettatore ci sta vedendo. Ad esempio, dice: l'Aprilia, secondo lui, è la moto migliore su tanti circuiti. Non so se siete d'accordo.
0: sì.
1: Quindi questo potrebbe creargli un vantaggio in questa seconda parte quando si riparte, oppure questo vantaggio non c'è? Perché io non sono sicuro che sia la moto migliore, devo essere sincero.
0: No, lascio la
1: Vai,
0: parola a
1: vai,
0: voi.
1: chi
0: Io
1: sta?
0: l'ho
1: Sì,
0: detto
1: dai,
0: prima.
1: vai.
0: Io l'ho detto
1: Non so,
0: prima. Secondo
1: Federico,
0: me,
1: Filippo, dai,
0: ecco
1: parlate,
0: Federico, per
1: tanto.
0: me in alcuni circuiti veloci sì, in altri no, ma lascio la parola a voi.
2: Secondo me
0: Sì,
2: sì, ha
0: sono.
2: fatto un bello
1: Vai, vai.
2: step l'Aprilia, ma non è. Sì, sono pari con Ducati. È una bella lotta pari. Il problema è che Ducati c'ha il cavallo di razza, che simpatico o antipatico che sia, è quello più di razza del momento. E lo sanno anche in Aprilia, perché hanno di fronte una bestia che dice fino ad oggi. Sono contento dei 9 mondiali. Se arriva al decimo, chissà, punta a quello. Quindi, giustamente, perché i campioni veri puntano a quello. Poi, dopo, lui è bravissimo anche a fare un po' di pressione agli avversari. L'ha fatto con Bagnaia all'inizio,
1: Maestro, è un maestro questo, non c'è niente da fare, non c'è niente da
2: così come
1: fare
2: anni
1: questo.
2: fa era maestro Valentino. Quindi, i cavalli di
1: Sì,
2: razza sono così, eh.
1: sono così, sì.
3: Però,
1: No,
3: ecco, io
1: sai cos'è però? Prego, prego
3: sì.
1: Alessandro,
3: No,
1: vai,
3: no,
1: vai.
3: per carità, io non voglio assolutamente dissentire oltremodo da
1: No,
3: Carlo
1: ma tu
3: Perna,
1: puoi
3: perché
1: dissentire, ci
0: no, puoi
1: mancherebbe.
0: dire, ci mancherebbe altro.
3: È
0: È bello
3: cazzazione.
1: questo,
3: Però,
1: ci mancherebbe.
3: facendo un ragionamento, noi avvicinandoci alla matematica quando si fa la media statistica, in genere si fa la media, si tende a eliminare quelli che sono i valori assoluti più alti e più bassi. Qui nel valutare il rendimento di queste marche, di queste squadre, ma parliamo di case costruttrici, togliamo il rendimento del valore più alto che è Marquez, Mark naturalmente. Dall'altra parte chi vogliamo togliere? Martin, ok, Bezzecchi,
0: Però ne
3: dall'altra
0: hanno due di là,
3: parte li valgono.
0: Alessandro.
3: Dopodiché
0: Ma ne hanno due.
3: togliamo Marquez e vediamo il rendimento delle due moto, non c'è oggi paragone. Sono convintissimo che la Ducati ha fatto rispetto all'inizio stagione dei passi enormi. E quindi ha avvicinato tantissimo l'Aprilia, quasi eguagliandola. Ecco, io mi permetto di dissentire dicendo quasi eguagliandola, però obiettivamente oggi il pallino del gioco è in mano all'Aprilia. Sarà difficile instaurare una politica di squadra di marchio, perché come dicevano giustamente i colleghi, i nostri interlocutori, ci sono ragioni di sponsor importantissime, quindi dire ad uno sponsor di figurare in seconda linea rispetto ad un altro oggi è veramente molto difficile. Quindi
0: Nemmeno un pilota.
3: il fatto di stare da solo aiuterà ancora di più Marquez in questo dualismo contro l'Aprilia.
1: Allora, ci sono dei messaggi, però voglio sentire prima Federico su questa cosa e poi vi riporto un po' delle osservazioni dei nostri amici che ci stanno seguendo, dai.
4: Sì, due osservazioni. La prima è Ducati. Diciamo che oggi si ritrova con un Marc Marquez in grandissima forma, con un Bagnaia, come dicevamo prima, ormai ai saluti, quindi non troppo concentrato sulla guida. Idem Morbidelli, perché ormai diciamo che Franco è sulla via come dire, dei saluti
0: La
4: alla
0: Superbike.
4: VR46, esattamente. Bigia, come diceva Carlo, un po' incostante, però è sempre lì, è a pochissimo fondamentalmente dalla vetta, quindi è anche lui un outsider per la vittoria.

0: Poi vogliamo parlare di Aldeguer, ha avuto ovviamente i suoi problemi, però tendenzialmente si è dimostrato uno che può andare forte, quindi come dire, anche la Ducati ha i suoi numeri, è chiaro che messa in confronto a ciò che ha fatto Aprilia nella prima parte della stagione, tendenzialmente ai nostri occhi perde, ma se vogliamo guardare proprio il potenziale X a due piloti in lotta per il mondiale, due con poca, mettiamola così, con poca convinzione, uno che ha avuto dei problemi, Alex Marquez, che comunque al suo valore è un due volte campione del mondo, ragazzi, uno che l'anno scorso è stato vice campione del mondo, quindi tendenzialmente un Alex Marquez in forma poteva stare, secondo me, all'interno di questo pacchetto. Quindi la Ducati è assolutamente come dire, una moto che ancora oggi detta legge. Bisogna vedere adesso, ne abbiamo parlato, Marco, se non ricordo male, un paio di settimane fa, proprio in trasmissione.
1: Sì.
0: Dobbiamo capire, dobbiamo fare l'analisi adesso di che tipo di circuiti mancano da qui a Valencia, all'ultima gara, ok? E che chi può essere avvantaggiato sia come moto, sia come pilota da questi circuiti. Abbiamo fatto un nome
1: Il
0: l'altro
1: prossimo è
0: giorno.
1: sicuramente Aprilia, Porro, perché
0: Esatto,
1: Silverstone tu sai perfettamente che.
0: però andiamo a valutare, no, poi caso per caso, e soprattutto andiamo a valutare anche l'attitudine che hanno certi piloti con certi circuiti. L'altro giorno abbiamo fatto un nome che è Ogura. Ogura è molto bravo in
1: Sì,
0: alcuni
1: ma
0: circuiti
1: infatti.
0: che come dire, che si apprestano ad essere i teatri delle prossime sfide per il titolo. Quindi dobbiamo, secondo me, valutare tutta una serie di cose da qui a
1: Certo,
0: che ci
1: certo.
0: possono portare da qui a Valencia. Ecco.
1: Guardate, allora c'è un amico che ci porta un po' sul tema che sarei andato adesso, ossia di Bezzecchi, no? Viene, mi sembra, correggetemi se sbaglio, sono le ultime 4 gare, 0 punti. Quindi questo comincia a essere veramente una cosa pesantissima. Qualche amico ci scrive e dice che Bezzecchi è stato un po', diciamo, uso questo termine che ha messo lui, montato dalla narrazione, addirittura il nuovo Rossi, qualcuno lo ha definito, adesso non regge la
0: No.
1: pressione di Marc Marquez. Ecco, questo momento qui, Carlo, parto da te, è dovuto alla pressione che sta esercitando Marquez nei suoi confronti? Oppure è un momento negativo che può capitare durante una stagione? Perché, insomma, 4 gare, 0 punti è una roba pesante, eh?
0: No, no, no, ma guarda, è la pressione non solo di Marquez, ripeto, anche di Martin. Forse ancora peggio la pressione interna, perché lui si sentiva, tra virgolette, padre eterno in casa sua, perché ricordatevi che la seconda parte della scorsa stagione, quando Marquez non c'era, se ricordate, le ultime 5 gare non ha fatto, Marquez vinceva quasi, scusa, il buon Martin.
1: Bezzecchi vinceva quasi sempre. Sai, senza Marquez lì non ha combattuto, non ha combattuto. Ora, si ripeto, si è trovato anche Martin in casa, che magari non se l'aspettava. Sai, dopo i problemi fisici, i casini che voleva andarsene via, vi ricordate? E tutto quello che è successo, trovarsi un Martin così, e lui sa che tra l'altro Martin ordini non ne prende perché tanto va via. Ragazzi, una doppia pressione. Non è che è stato montato, bensì che l'anno scorso ha fatto un salto mentale pazzesco. Allora, qui di fenomeni ce ne tre, parliamoci chiaro. E sono Marquez, Quartararo e Pedro Acosta. Bezzecchi è un gran pilota che sta diventando un campione. Bagnaia è un campione. Ragazzi, i fenomeni sono quei tre. Bezzecchi in questo momento sta patendo. Se lui passa questo periodo e riesce a vincere il mondiale, ci troviamo un quarto fenomeno per la prossima stagione. Però non è nato fenomeno. Questo No, non è un dispiace dirlo. fenomeno, ma penso come te,
0: Dispiace
1: penso come te.
0: dirlo.
1: Annuiva Federico, poi non so, Filippo, Alessandro, intervenite come volete, annuiva Federico però.
0: Sono d'accordissimo con Carlo e ne abbiamo anche di questo parlato con te, Marco, in
1: Sì.
0: precedenza. Cioè, l'avevamo detto, dall'infortunio, da tendenzialmente questa sosta, probabilmente questa sosta può essere anche una sosta, come dire, che può aiutare
1: Sì.
0: Marco a rimettersi in carreggiata fondamentalmente. È chiaro
1: Certo.
0: che coincide con la sosta delle vacanze, ma coincide anche con un infortunio fondamentalmente. Però le avevamo detto anche in passato, adesso capiremo di, passatemi il termine, di che pasta è fatto Marco e che cosa ci può prospettare per il futuro, perché questa è una stagione che è una chiave di volta importante per la sua carriera. Può rimanere un ottimo pilota da MotoGP, uno di quelli che magari può vincere delle gare, fare dei podi mondiali, come può trovare quello switch importante dal punto di vista della testa per essere tra i dominatori dei prossimi anni, se riesce a battere un Marquez in queste condizioni e soprattutto un Martin in queste condizioni, probabilmente può trovare quello spunto in più a livello di testa, tanto è solo di testa. I colleghi che sono con noi qui oggi lo sanno, vanno tutti forte col manico. La grande differenza la fai di tenuta psicologica, ovviamente, se ti tiene il fisico e lo switch che riesci a fare con la testa. Se riesci a fare questo switch, a ripresentarsi a Silverstone quadrato come è stato dall'inizio della stagione, allora potremmo trovare, come diceva Carlo, il quarto fenomeno. Se no sarà un ottimo pilota.
2: Filippo, io mi sono trovato in una discussione, così vi coinvolgo, giorni fa su questa situazione qui, e molti mi dicevano, erano convinti che il momento di Bezzecchi sia dovuto proprio alla pressione che sta esercitando su di lui Marc Marquez. Io non ci credo fino in fondo, però chiedo anche a te, Filippo, se sei di questo tipo di pensiero, cioè lui si trova in questo momento così nelle ultime quattro gare perché soffre il ritorno di Marco?
3: Ma no, secondo me sono d'accordo sia con Federico che con Carlo, assolutamente, quindi è stato anche un po' sfortunato e non è riuscito a rialzarsi dalla sfortuna iniziale, quello sì. Stiamo a vedere quando rientra Silverstone, come rientra. Mi auguro rientri bene, è un pilota, diciamo così, lavoratore, uno che si è costruito, ha fatto bene, gli è sempre mancato anche il mondiale, anche all'epoca della Moto3, è un bel pilota, staremo a vedere se sboccerà come ci auguriamo, perché anche noi italiani abbiamo ancora bisogno di un pilota che vada bene, così come speriamo che Bagnaia, con l'aria fresca di Aprilia, possa tornare davanti, anche se poi il prossimo anno Ducati mette giù una squadra bella violenta, quindi però adesso vediamo questa parte
2: e poi ci andiamo, perché poi c'è una curiosità dopo su questa squadra quindi tu dici aspettiamo la ripresa per vedere se il momento negativo è passato, insomma può passare.
3: Sì, esatto, secondo me la ripresa, poi Marquez arriva bello
2: carico,
3: così come gli altri, perché sono tutti allo stesso passo, al momento sono tutti alla pari, quindi con addirittura piloti come Gura, Fernandez in stato di grazia, e vediamo anche se continuerà lo stato di grazia di certi piloti. Sarà una bella svolta.
4: Sì. Marco, io parliamo adesso di Marquez e Bezzecchi. Io credo che il primo problema di Bezzecchi non sia Marquez ma sia Martin. Io penso che lui soffra oggi più la crescita, l'attuale dominio di Martin, che è, come sappiamo, essendo il compagno di squadra, il primissimo avversario di ogni pilota, e poi si pone il problema di Marquez. Quindi a livello psicologico credo che quello che più può pesare su Marco, su Bezzecchi, sia proprio la presenza, la rivalità e la sfida interna contro Martin.
2: La vedo anche io questa
4: switch su questa sfida, e poi può affrontare la sfida anche contro Marquez. Sono questi due step che Bezzecchi deve superare.
1: Siamo tutti d'accordo, mi sembra.
2: Siamo d'accordo.
1: D'accordo. Sì. Ma d'altronde è anche abbastanza chiaro. Però ragazzi, in tutto questo, noi stiamo ora parlando di questi tre, anche perché giustamente sono probabilmente...
2: Tu chi metti dentro nella mischia? Chi metti dentro nella mischia?
1: Ma io te l'ho detto, il DJ lo metto outsider sicuro.
2: Io non riesco a mettere di Gian Antonio in mezzo a questa bagarre, lo sapete?
1: Io lo metto outsider, attenzione, perché guarda, deve imparare i primi giri, deve imparare la partenza, perché vedi che...
2: Ma hai detto niente.
1: Hai detto tutto praticamente, più che dire niente. Però io lo vedo molto costante. La costanza paga. Non è che abbia fatto un campionato esagerato, però è lì, terzo ragazzi, non cade, non succede poche volte, fa dei bei risultati. È chiaro che i tre sono loro, però gli outsider io ci metto anche augura, ci metto anche augura. Sì. Perché ragazzi, questo qui è uno che ha rinunciato a passare alla MotoGP, se vi ricordate, Rossi lo sa benissimo, 3 o 4 anni fa, quando la Honda gli offrì di passare in MotoGP, e lui disse non ci penso nemmeno, perché questa moto non è competitiva. Io sfido un pilota giovane giapponese a rifiutare un passaggio alla MotoGP in quel modo lì con una Honda. Aveva ragione. Oltretutto è un altro di quelli che se ne va, sono scelte secondo me orride, tra virgolette, sbagliatissime, poi se volete ne parliamo, se ne va, quindi anche lui ha un qualcosa in più da dare, è molto forte, mi dicono, ma non ci credo, che non si alleni, o si alleni pochissimo, forse Prost lo sa.
0: Sì.
1: Ma credetemi, me l'hanno confermato diverse persone.
2: Ma è sempre fresco alla fine della gara. Oh.
1: Ed è sempre fresco, ma è quello, ma me l'hanno detto tante persone, non una, capisci? Ma dice una e gli dico, vabbè, ma ha contato una palla. No, me l'hanno detto persone diverse che si occupano anche di lui diversamente. E io gli ho detto, ma ragazzi, ma farà un'ora di palestra? Probabilmente fa quello, ma non si allena.
2: La fa pure dal monte la palestra un'ora, scusa, e non la fa una.
1: Ragazzi, io vi dico quello che mi hanno detto, poi anch'io non ci credo, perché i piloti li conosco tutti bene o male, li ho visti tutti e li sto vedendo ancora, però ragazzi, questo è uno che, ripeto, lo metto dentro.
2: E poi è regolare, è un campionato molto bello. C'è una grande regolarità
1: pure. Sì, ma lui ragazzi, se lui impara anche lui all'inizio è uno di quelli che poi è uno che parla le gomme, come faceva Bastianini nei vecchi tempi, se vi ricordate.
0: Bravo.
1: Che gestisce molto bene la gomma posteriore. Sì. Quindi io li metterei questi dentro ancora.
2: Allora guardate,
1: con un po' di distanza, ma non tanto.
2: Tante osservazioni ve le giro, Filippo. Per esempio ci scrivono, ma se Marche guidasse una Aprilia, che musica sarebbe? Poi ancora Marca, Tre Jolly, Aragon, Phillip Island e Valencia.
3: Sì, secondo me è un po' di più di Jolly come gli altri. Se guidasse in Aprilia sarebbe sempre lì. Come abbiamo detto, che le moto sono sullo stesso piano. Marquez era anche l'unico che faceva andare avanti una Honda che con gli altri arrivava dal decimo posto in poi. Quindi stiamo parlando veramente del Maradona del motociclismo, quindi con qualsiasi cosa lui va, e lui è killer quando sente il sangue dell'avversario, il momento dove dà ancora più se stesso, potrebbe guidare anche una Patton che sarebbe davanti.
0: Sì, sono d'accordo, è vero, è l'unico di questa rimasto della generazione di piloti davvero che può cambiare moto e essere sempre lì, a maggior ragione una moto come Aprilia. Cioè, non stiamo parlando, con tutto il rispetto, oggi di una Yamaha, una moto che ha fatto uno step assurdo, eccezionale dal punto di vista dello sviluppo. È chiaro che in mano a un fenomeno del genere farebbe quello che sta facendo adesso, assolutamente sono d'accordo,
3: penso anch'io.
0: Volevo solo ritornare un attimo su Ogura per evidenziare proprio il concetto di costanza che ha Ogura, al netto del si allena o non si allena. Sicuramente si allena, probabilmente non si allena magari a livello di Martin, no? Dei Martin, di questi super atleti tendenzialmente che stanno 18 ore al giorno in palestra. Ha un fisico che probabilmente gli permette di essere efficace anche senza un grandissimo allenamento, e Filippo lo sa perché ne abbiamo girati di paddock, ci sono stati tanti piloti nel corso della storia che non allenandosi hanno fatto dei risultati notevoli, insomma, anche negli ultimi anni. Per questo dico Filippo, perché li abbiamo come dire vissuti insieme anche in altri campionati, vedi la Superbike e quant'altro, quindi non sono stupito da questo. Sicuramente è uno, ecco, che guardando anche gli ultimi risultati degli ultimi anni anche nelle altre categorie categorie, nelle categorie di accesso alla MotoGP, è sempre stato lì, secondo, terzo, quarto. Questo è un pregio importantissimo, soprattutto in un'ottica di una stagione che prevede oltre 40 gare, che è lunghissima e che tendenzialmente ha dimostrato fino a ieri che non puoi mai essere sicuro di niente. Quindi se arriva un incidente, un infortunio, vedi a Bezzecchi, vedi al Marquez della situazione, può avvantaggiare chi storicamente magari si accontenta del secondo o terzo posto per avvicinarsi all'obiettivo. E associarlo poi ovviamente al concetto delle piste, andiamo verso, come dire, le trasferte asiatiche, lui quelle piste le conosce bene perché le ha calcate per tanti anni, quindi può essere davvero l'outsider numero uno, l'underdog numero uno nella lotta al titolo.
3: Sì, anche perché lui ha perso il mondiale Moto2 buttandolo le ortiche e poi vincendolo, quindi ha sperimentato le due facce,
2: entrambe le situazioni,
3: già fatta per poi riprendersi e vincerlo.
2: Sì, assolutamente.
3: Sicuramente un intanto bel cavallo anche lui.
2: Sto provando a riprendere Carlo, vediamo, intanto noi ecco, forse ce la facciamo, vediamo.
4: Sì, anche perché, Marco, scusami, Ogura è il pilota che ha meno da perdere rispetto agli altri da questa sfida, quindi oltre alla leggerezza fisica, anche quella mentale, e sappiamo che quando il conto alla rovescia verso la fine del campionato, questo aspetto comincia a diventare se non preponderante ma molto molto molto importante, quindi dalla sua ha questo aspetto qui, che è quello che può affrontare il campionato con la maggior leggerezza mentale possibile, da vedere se poi nella sfida interna tra Caos, Aprilia, ufficiale, se il team satellite riuscirà ad avere, come sta avendo fino ad oggi, la competitività fino a fine stagione, perché poi questo è un altro discorso che
2: se gliela danno questa anche continuità, fatemi fare un po' il cattivo.
4: Sì, io rimango sul vago in generale, però hai sentito tu il punto.
2: Però sentite, io c'ho un'altra cosa, spero che Carlo possa entrare, però approfitto della vostra presenza perché è un tema che non ho trattato con voi, ma che cosa ne pensate della squalifica che fu data all'epoca a Bezzecchi per lo scontro con il Marshall? La ritenete giusta? È stata eccessiva? C'è stata una polemica furibonda, io mi sono trovato tra social e altre trasmissioni dove insomma da molti è stata definita come una cosa eccessiva. Voglio fare un giro, voi che cosa ne... Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a mettere dentro Carlo che sta arrivando. Eccolo, forse ce la facciamo.
1: C'è una connessione che fa schifo.
2: Carlo, esatto. eccoci, ti vediamo.
1: Scusate, no, Carlo, ragazzi, ma è una connessione che fa schifo.
2: No, vai tranquillo, esatto. Abbiamo parlato un po' di Ogura, quindi non ti sei perso nulla. Ho chiesto, così facciamo un giro veloce, perché poi c'è una cosa tecnica che voglio affrontare con te, però ho chiesto della penalizzazione a Bezzecchi quando c'è stato l'episodio del Marshall, che cosa ne pensate? Siccome non ho avuto modo di parlare neanche con te, Carlo, è stata eccessiva, c'è stata una polemica forte nei social, in altre trasmissioni, mi dite un pensiero vostro proprio velocissimo. Federico, parto da te, con Rozzi.
0: Allora, probabilmente qui dentro siamo stati tutti sportivi, no? Abbiamo fatto quel calcio, non so, basket, abbiamo... L'adrenalina può portare a quel tipo di situazione e non è un giustificabile, ok? A livello umano può portare a quel tipo di reazione, ma non è giustificabile a livello in cui sei in quel momento. Sei in campionato mondiale, sei un pilota professionista, ti guardano milioni di persone, milioni di ragazzi, sei un esempio, ok? Uh-huh. E l'esempio deve comportarsi da tale a 360 gradi, quando firma un autografo, quando rilascia una dichiarazione alla stampa e quando si trova in una situazione di difficile gestione dal punto di vista della tensione. Uh-huh. Devi essere un professionista anche da quel punto di vista, quindi per me la squalifica non è stata esagerata, giusto. È stata giusta, anche giusto. Perché dà un esempio che è importante fondamentalmente nei confronti dell'esterno.
2: Carlo, ti posso chiedere anche a te, che non ho avuto modo di chiedere, abbiamo qualche problema, vediamo se riusciamo a riconnetterci. Vabbè, vado da Filippo.
3: Sì, secondo me è stata giusta, anzi pensavo gli dessero qualcosa in più, anche perché poi organizzando gare con i commissari di percorso c'è un rapporto che se non ci fossero loro non ci sarebbe lo show. Io capisco l'adrenalina, capisco tutto, ma quello è stato esagerato, quindi è stato giusto assolutamente squalificarlo, che fosse Bezzecchi, che fosse un altro pilota. Non si mettono le mani addosso, soprattutto a questi commissari che ne abbiamo sempre meno. E quindi così, secondo me, è stata più che giusta, assolutamente. Mi dispiace che abbia perso 25 punti.
0: Certo. Dermo,
3: Forse.
0: posso aggiungere una cosa prima?
2: Vai, vai. Poi
0: Secondo
2: sento Carlo e Alessandro e
0: me, e
2: Carlo.
0: poi
2: Vai,
0: vi
2: vai.
0: lascio la
2: Ok.
0: parola, scusatemi. Secondo me è stato bello anche quello che è successo dopo,
2: Dopo,
0: fondamentalmente. Anche quello è
2: sì.
0: un esempio, ripeto, probabilmente lui, conosciamo tutti Marco, che tipo di ragazzo sia.
2: Sì, infatti.
0: Quella reazione, quella dimostrazione assolutamente autentica della sua reazione all'incontro, probabilmente è stato ancora più, come dire, un valore ancora aggiunto a tutta
2: Certo,
0: questa
2: certo,
0: situazione, che è una
2: certo,
0: situazione negativa. Quindi volevo evidenziare questo, scusatemi.
3: infatti lì è stato bravo, comunque ha
2: Sì.
3: capito l'errore, quindi giustamente.
2: Alessandro?
4: No, io vado in controtendenza, non la ritengo giusta nella misura in cui non voglio assolutamente alleviare la gravità dell'episodio, perché è stato un episodio grave e che andava naturalmente punito, ma ci sono forme di punizione che possono essere date. Qui stiamo alterando un campionato, dei giochi importanti, degli investimenti importanti e quindi impedendo al pilota di disputare la gara non hai soltanto penalizzato lui, ma hai penalizzato i suoi tifosi, hai penalizzato una marca, stai penalizzando degli investimenti milionari. Poteva essere benissimo penalizzato sotto un'altra forma, che so, una sorta di servizi sociali, cioè mandare Bezzecchi per 2 o 3 volte al campionato italiano di minimoto o di una formula promozionale a dare testimonianza di quello che è avvenuto, a chiedere scusa per l'ennesima volta oppure un'ammenda economica più importante. Sappiamo quanto conti magari questo aspetto per i piloti. Però in questa maniera andavi comunque a punire, tra virgolette, il pilota, a fare un servizio allo stesso pilota perché aveva una
2: Quindi avresti
4: occasione
2: usato una strada diversa,
4: per
2: Alessandro, una strada diversa.
4: riabilitarsi, perché noi sappiamo che, come ci dice poi il diritto, la punizione per prima deve avere come obiettivo la riabilitazione del soggetto reo in questo caso.
2: Beh, però una
4: E
2: volta che lo
4: infatti.
2: squalifichi, penso che sia stato.
3: Dopo lo capisci.
4: La squalifica entriamo, sì, per carità, però entriamo sotto un aspetto sportivo che va a incidere sui tifosi, sulla marca, sulla casa, e io avrei trovato un
2: No,
4: altro
2: chiarissimo.
3: tipo
2: C
3: di organizzazione. Beh,
2: Carlo,
3: comunque,
2: tu chi ti
3: scusa
2: è? La
3: Alessandro, a
2: sentenza falla tu.
3: livello solo di
2: Ma
3: Federazione
2: guarda,
3: Italiana, come
2: io
3: successe anni
2: capisco.
3: fa
2: Ah,
3: in una mia
2: scusa.
3: gara, che un genitore ha picchiato un commissario di percorso, il pilota, perché era minorenne, ha beccato 8 mesi di squalifica. Quindi sai, alla fine, quando becchi il pugno nei denti, lui ha beccato una gara e già a livello nazionale la nostra federazione li punisce con tanto di più. Quindi diciamo che è stata la squalifica, secondo me, giusta. Poi io i tifosi, la marca, mi dispiace, però se fai una minchiata, come quello che ammazza, non volevo ammazzare nessuno.
0: No, anche perché
3: E poi.
0: secondo me uno sportivo, Filippo, cioè, passatemi il termine, Alessandro, scusa se entro diretto nella situazione,
2: Sì, poi fatemi sentire Carlo.
0: l'avrebbe capita solo così, ok? Cioè, magari i servizi sociali e quant'altro, gli fai male, passami il
2: Neanche la
0: termine, gli
2: multa gli
0: fai
2: fa niente.
0: capire.
2: Come i ragazzi, è come i calciatori quando vengono sanzionati con le multe. Ma che gli fanno le multe ai
0: Esatto,
2: calciatori? Ma dai,
0: esatto.
2: ragazzi, ma
0: Però
2: si mette a
0: lì ritorniamo
2: sudare.
0: al concetto di Alessandro. Lo fai perché non vuoi toccare certe dinamiche, no? Fondamentalmente. E scusa Carlo, adesso mi taccio, non
2: Vai
0: volevo.
2: Carlo, la
3: No,
2: tua
3: ma figurati,
2: sentenza.
3: scherzi. No, no, ma io ho già una connessione, mi scuso, cioè, con una connessione maledetta. Ma guarda, io
2: Vai.
3: sono d'accordo sulla squalifica di un Gran Premio. Poi capisco anche gli altri discorsi, però secondo me lì l'errore l'ha fatto l'Aprilia. Ora io vado controcorrente. Perché se tu fai quel gesto che hai fatto l'indomani, lo fai un'ora dopo quello che è successo, non ti squalificano, mi credi? Se tu lo fai subito, fai un po' il paraculo, ma questo bisogna essere anche paraculi nella vita, purtroppo, o fortunatamente. Se tu questo discorso dell'abbraccio al marshal
5: lo fai dopo un'ora, secondo me non lo squalificavano, anche perché la squalifica è arrivata tardi, non è arrivata dopo un'ora, no? E quindi secondo me lì c'è stato un vuoto, dove io fossi stato Rivola sarei andato, e l'ho fatto tante volte, ricordatevelo, sarei andato in giuria, dal direttore gli avrei detto, ci avrei portato Besek, dico scusate, andiamo a chiedere scusa direttamente e in diretta col Marshall. Sarebbe uscita fuori una cosa meravigliosa.
2: Mediaticamente sarebbe stata molto forte, sono d'accordo.
5: Sì, e non l'avrebbero nemmeno squalificato, ti dirò di più.
2: Sono d'accordo su questa cosa. Avrebbe avuto un impatto sicuramente più forte.
5: Ma certo, invece ha avuto un impatto completamente negativo, giustamente, anche perché questi poveri Marshall prendono una lira, si allenano tutto l'anno, ragazzi, sono bravissimi. Cioè, quindi
0: Filippo, no? Cioè, 10 ore sotto il sole a 40
5: gradi. Ma scherzo, una roba da matti, hai ragione.
0: E quattro, come dire, quattro pacche sulle spalle.
5: Ragione in pieno.
4: Le scuse non vanno minimamente a diminuire la gravità dell'evento.
5: Assolutamente, ma assolutamente.
4: Se qualcuno ferisce un'altra persona, non è con le scuse che poi può essere...
5: No, io ho fatto solo un discorso sportivo, politico, che sportivo avrei politico, fatto... Esatto. Come e team manager, questo, capito? Tutto lì.
4: Su questo non ci sono, non fa una piega, anzi, dimostra un po' quello che conta spesso, la freddezza che bisogna avere in questi casi. Però sotto il profilo prettamente morale, poi è chiaro che l'atto è stato
5: assolutamente
4: seguito. Le scuse sarebbe stato una maniera immediata, una maniera per contenere e forse evitare, come dicevi giustamente tu, Carlo, questa pesante sanzione. Però non cambiava nulla.
5: Sì, perché poi conta, Io mi ricordo che mi trovai in una situazione del genere in Aprilia, se vi ricordate, con Capirossi e Marcellino Lucchi, in una partenza al Mugello. Capirossi sbandò e buttò giù Lucchi, che buttò giù due o tre persone. Squalificarono quella gara Capirossi e poi la gara di dopo a Barcellona, se vi ricordate. Ma con la sua fortuna, perché poi lì non andò a Barcellona e incontrò in discoteca la Ingrid, che divenne sua moglie, quindi ringraziò con la squalifica. Però devo dire che era giusto squalificare. Bezzecchi se la tiene, gli va bene che gliel'ha andata una sola, date retta a me, va bene così. Sì.
2: Sentite, un paio di temi prima di salutarci. Allora, il primo, voglio capire che cosa sta succedendo alla KTM, cioè con quella situazione dei motori.
5: Guarda, se vuoi ti posso parlare io, mai. Perché ieri ho parlato con Pete, Fabrizio e tutti, per altri motivi, e mi ha detto che è contentissimo, primo perché le vendite sono andate da Dio dell'80% in più. La Bajaji, che poi è diventata un po' la maggiorazionista, no? Di KTM, che non ne voleva sapere di fare la MotoGP, ha detto di sì perché ha capito che è importante. Quindi ho trovato un Pit molto carico rispetto a quello, non dormiva tutte le notti, no? È chiaro? E quindi mi ha parlato di un futuro non male, cioè di investimenti che ricominciano di un certo livello. Però, e questa è una cosa positiva per la MotoGP, però io gli ho detto, caro Pit, però se non ti prendi un bel responsabile tecnico del reparto corse non combini niente, perché il responsabile tecnico ce l'avevi e si chiamava Fabiano Starlacchini e l'hai mandato via tu insieme a Guidotti e a Pigiamino, detto, e compagnia bella, perché non voglio che nessuno si dimentichi una cosa: quando andammo io e il buon pilota che avevo, e tu mi puoi dire che avevo e che non è più, che ha corso un KTM nel secondo team e si chiama Enea Bastianini, quando siamo andati io e Enea a Martin Goffin, ci hanno ricevuto l'ingegner Starlacchini, Pete, Jens, Guidotti e Pigiamino, e nessuno sapeva niente e non c'era nessun, diciamo, sintomo che KTM avesse anche dei problemi finanziari, perché la prima trimestrale è uscita a giugno, noi andammo là a maggio e avevano aperto tutto, e quindi, diciamo, tanto questo per dire le cose come stanno. E secondo, devo dire che adesso hanno gli investimenti per poter andare avanti, ma se non prendono un responsabile del reparto corse tecnico non c'hanno nessuno. C'hanno un motorista che era andato in onda ed è venuto via dalla onda, se non sbaglio, 2 mesi fa, Porozzi. Dimmi se sbaglio, no?
0: Sì, bene,
5: bene. Però non c'ha nessuno. Dimmi chi è responsabile del reparto corse tecnico. Boh. Ma il problema direttore di Motosprint, che più, no, più informato di me.
2: Aggiungo, direttore, aggiungo anche questo. Il problema al motore che avevamo sentito e letto, che devono avere anche, mi sembra, l'autorizzazione.
5: Sì, per aprirli.
2: Per aprirli devono avere l'autorizzazione.
0: Alla fine, secondo me, glieli faranno aprire. Anche perché stiamo arrivando alla
5: per
0: fine.
5: La sicurezza.
0: Certo. Uno, per la sicurezza. Due, c'è un po' un... come dire, anzi, due... non è un competitor per la vittoria del mondiale.
2: Quindi, chiaro, è un
0: fattore importante. E due, stiamo andando verso la fine, si sta esaurendo questo ciclo di motori e di moto di un certo tipo, quindi secondo me anche per una situazione politica fondamentalmente e per non creare un precedente, soprattutto in vista del 2027-2028, è importante che le altre case si possano trovare, come dire, a livello diplomatico, non ti dico con un vantaggio nei confronti di KTM, ma diciamo con un pareggio. Non vogliono essere in credito, ok?
5: D'accordissimo.
0: E quindi secondo me alla fine succederà. E dirti che questa operazione possa, come dire, avvantaggiare KTM da qui alla fine della stagione, i motori tendenzialmente sono quelli, i progetti sono quelli, è solo per un discorso politico e di sicurezza fondamentalmente. Alla fine è una mia idea, sì. Poi lo faranno fare.
2: Filippo, volevi aggiungere qualcosa, che vedo che annoivi?
3: No, sono d'accordo totalmente con loro, assolutamente.
2: Ale? Che poi insomma la KTM, come diceva prima Federico, non compete per il mondiale, quindi diciamo non dà fastidio per la corsa finale, diciamo così.
5: Fa solo incazzare Pedro Acosta.
2: Vabbè, ma tanto Pedro Acosta sai che il prossimo anno ci avrà la moto competitiva, quindi...
5: Quello sì.
2: È abbastanza tranquillo, no Alessandro?
4: Sì, ma Federico ha centrato benissimo il punto, insomma. Anche sotto il profilo politico la mossa più opportuna che si può fare in questo momento, quindi va... Sì, sì. Poi a toccare interessi relativi, e quindi obiettivamente sottoscrivo in pieno quello che ha detto il direttore.
2: Senti, penultima cosa, le dichiarazioni di Grassilli, direttore sportivo della Ducati, su Bagnaia, anche queste hanno fatto un bel giro, quindi voglio sapere che cosa ne pensate. Ve le riporto al volo, è un pezzo finale. È stato indubbiamente un anno complicato sia dal punto di vista sportivo che in una certa misura per quanto riguarda le dinamiche di squadra. Purtroppo sono emersi problemi che ci hanno portato a ritenere che al momento non ci fossero i presupposti per un futuro insieme con Bagnaia. Alcune dichiarazioni rilasciate sono state piuttosto dure. Il pilota è di fatto il leader della squadra, e quando il leader in un modo o nell'altro fa osservazioni che a volte minano l'unità del gruppo, ciò ha inevitabilmente delle ripercussioni. Mi sono venute in mente, anche se vi ricordate, le dichiarazioni, ne ha fatte tante Bagnaia, secondo me ha parlato pure troppo, però ne ha fatta una a Motegi, se vi ricordate, quando ci fu, disse che in teoria lui pensava di avere la moto della gara precedente, in pratica praticamente non è stato così, cioè quindi mettendo in discussione completamente Ducati, dicendo m'hanno dato una moto diversa. Io quando sentì quelle dichiarazioni a fine gara rimasi basito, Filippo, cioè mi è sembrata proprio vai Filippo, vai, poi vengo da
5: sì, sì. Vai
3: Carlo, vai tu.
2: Vai,
5: no, io voglio dire io francamente, Mauro è un mio caro amico, Grassilli, figurati, l'ho visto crescere in Ducati, però ci vuole anche un po' di esperienza, cioè quelle cose lì semmai andavano dette al momento giusto, adesso non lo è, hai ancora mezza stagione, non l'avrei fatta, ecco, l'esperienza non mi diceva di dire queste cose in questo momento, deve farsi ancora un po' di esperienza, Mauro. È un po' come con la dichiarazione, scusatemi se ci ritorno sopra, del buon Massimo Rivola, quando vinse e disse godo come un riccio, cioè è simpatico, l'avrei detto, però ragazzi non puoi fare dei discorsi di sto genere, bisogna stare attenti, sia da una parte però, che
2: Carlo,
5: dall'altra.
2: Perdonami Carlo, sì. Bagnaia l'anno scorso ha martellato la Ducati dall'inizio.
5: Benissimo, benissimo, tu lo so. Allora tu lo prendi in disparte.
2: Ci ha martellato pure a noi perché ha creato un clima dove si diceva che praticamente la Ducati favoriva un pilota e danneggiava un altro. Cioè io dico, come si poteva sostenere una cosa del genere?
5: Allora, io ti do ragione, però scusa, io ho fatto il direttore sportivo e responsabile di azienda. Ma te dico, poi ogni gara ti ciocco 50-100 mila euro di multa. Poi ne parliamo se la quarta volta lo dici ancora. Cioè ragazzi, ma scherziamo. Cioè, ma ci sono gli strumenti per non... ma non ci sono gli strumenti per non far fare quelle dichiarazioni. Cioè, bisogna avere anche l'esperienza di fare... Ragazzi, Paolo Ciabatti, che Porozzi lo conosce, lo conoscete tutti, quando gestiva tutte queste cose, le gestiva in un altro modo o sbaglio? Era veramente uno che sapeva gestire, fare i contratti, cioè mettere le cose dove dovevano essere messe e dire le cose al momento giusto. A me sembra un po' troppo in questo momento. Io avrei lasciato tutto tranquillo, anche perché ti stai giocando un mondiale. A fine anno magari gli stracci li apri, adesso no. Secondo me, poi dopo ognuno...
3: Sì, facciamo su. Concordo.
2: Filippo, concordo, sei d'accordo anche tu? Carlo.
3: Secondo me sì, e poi i panni sporchi sarebbe meglio lavarli in casa. L'anno scorso si sapeva che Bagnaia era un po' massacrato da questo Marquez, lo prendi da parte, come dice Carlo, gliene parli, poi dopo nel caso arrivi alle multe, tutto, ma parlarne adesso con mezza stagione, che potrebbe aiutarti anche in qualche modo, certo, a darti qualche punto, così sono quelle polemiche esterne, forse tanto per parlare. Sì, anche secondo me è un po' fuori luogo, ci poteva stare in un determinato momento, ma ormai il passato è andato, dovevi gestirlo in maniera diversa, e come dice Carlo, gente come Paolo Ciabatti eccetera sicuramente l'avrebbero e lo gestiva in un altro modo, vero, gente di tante esperienze, Ciabatti da Superbike, lei ha fatto di tutto, quindi è un uomo con tanta tanta esperienza, così come tanti altri manager, per modo di dire.
5: Certo.
2: Alessandro, e mi lascio Federico per ultimo. Alessandro?
4: Ah, io do una risposta un po' egoistica, no? Dalla parte di chi segue gli eventi come giornalista, e quindi arrivo a dire ben vengano le dichiarazioni di Bagnaia, ben vengano le dichiarazioni di Castelli, perché così è un modo di discutere e fare un po', fare un po' di cronaca.
5: Di cinema.
2: Sì, però di cinema anche, sì. Però credimi, io lo dico, magari passerò per anti Bagnaia, non lo sono, però a me è infastidiva Pecco l'anno scorso. Era
5: infastidiva tutti.
2: Era diventato, anzi guarda, ti dico che era insopportabile proprio. Cioè non...
5: D'accordissimo, su quello d'accordissimo.
3: Sì, sì.
5: Secondo me quello che andava preso, ma per quello che andava preso subito, cioè capito? L'hai lasciato praticamente parlare tutta la stagione ancora adesso. Tu dovevi prenderlo subito quando incominciava. Gli dicevi, oh bambino, primo, hai lo stesso capotecnico e ci si chiama Cristian Gabarini che ha vinto mondiali con tutti e l'ha vinto con te. Hai gli stessi tecnici meccanici che non sono cambiati, che ti li conoscevi battendo un ciglio. Hai lo stesso ingegnere, le stesse persone. Cioè, bambino, calma un attimo, andava preso subito con esperienza. Non adesso, questo è quello che dico io. Poi,
2: C'è una domanda per te.
4: Per concludere, andava preso però da persone diverse, non da qualcuno della Ducati, perché in quel caso diventava una controparte per lo stesso Bagnaia. Cioè qualcuno dell'entourage di Bagnaia avrebbe dovuto dire, beh, adesso ragioniamo su quello che dobbiamo dire, perché obiettivamente oggi siamo in cinque, se in cinque di diverse esperienze attualmente la pensiamo praticamente tutti quasi nella stessa maniera, vuol dire che a livello comunicativo qualcosa è stato sbagliato. Certo. No? E quindi ovviamente già dallo scorso anno andava il ragazzo, non dico indirizzato, ma consigliato in un'altra maniera.
2: Carlo, ti fanno una domanda velocissima, la GP23 è uguale alla GP24?
5: La GP23 non era uguale alla GP...
2: Esatto.
5: No, attenzione, 23 o 24? La 24 era la moto... Parli di Ducati?
2: Ti ha chiesto se la GP23, ti faccio questa, penso la Ducati ti riferisca, è uguale.
5: Ma io penso la Ducati. Sì, no, la miglior Ducati era la GP24, assolutamente. Ci sono andati forte tutti, cominciare da Alex Marquez, Gianto, tutti quanti. La 23 era leggermente era inferiore alla 24 e Marquez ha vinto con quella. Quindi vuol dire, cioè, ma sai, Marquez quando ha vinto, ragazzi, aveva un 25% qua nella testa. Ha sofferto due ma anni.
2: Lui l'ha guidata la Gresini era la GP23, no? Se non erro.
5: Lui non ha mai guidato la 24, non ha mai guidato la 24, aveva guidato la 23 e la 25.
2: Lo sai che cosa, sai cosa ho scritto io nel mio libro dedicato a Marquez della stagione del nono titolo? Ho detto che per me lui il mondiale l'ha vinto con la Gresini, perché lì, arrivando terzo con la Gresini GP23, lì ha capito che poteva vincere andando in Ducati, l'ha capito pure Dall'Igna, per me lì l'ha vinto il mondiale, perché passando poi l'anno dopo alla Ducati, io ero sicuro che vincesse il mondiale.
5: Beh, guarda, diciamo che lì l'ha vinta perché ha fatto una scelta giusta insieme alla Ducati di andare in un team familiare come Gresini, con un gran team. Sì. E beh, ha vinto per quello. Perché poi, sai, lui, venendo, ti dicevo, dall'inferno, aveva il 20% in più degli altri, anche se avesse avuto una moto inferiore, l'aveva inferiore. Ma non lo battevi nemmeno con un Caterpillar l'anno scorso, fidati. Nemmeno con quello.
2: Io ho le ultime due domande, poi ci salutiamo. Visto che il prossimo anno Bagnaia e Bezzecchi correranno insieme in Aprilia, chi è più forte? Bezzecchi o Bagnaia? Porrozzi, scuoti la testa ma te la faccio. Chi è più forte?
0: Come dire, curriculum alla mano, non c'è partita. Se poi dobbiamo parlare di flusso e di come arriverà Bagnaia in Aprilia con un Bezzecchi con 3 anni di esperienza su questa moto, no? Allora un po' le situazioni si livellano fondamentalmente, perché stiamo parlando con un 2 volte campione nel mondo della MotoGP e con uno che ancora, come dicevamo prima, deve dimostrare. Però ovviamente dalla sua avrà l'esperienza. Vorrei, ecco, a questa domanda ti rispondo alla fine di quest'anno, proprio per il discorso di qui sopra.
2: Va bene, allora me la risponderei a fine anno. Del Monte, mi rispondi oggi invece?
3: Beh, è difficile dirlo, dai, sono due bei piloti. Bezzecchi sicuramente in Aprilia può avere un quid in più, come diceva Federico, conosce la moto, conosce il team, conosce la struttura, è ben voluto della struttura. Bagnaia dovrà entrare, conoscere, farsi ben volere, eccetera. Bagnaia è bello, può essere che se vede quello che ha fatto Marquez a entrare in Ducati, come si è fatto ben volere da subito, potrebbe essere un'esperienza positiva che lo aiuterà. Però sul più forte, vediamo.
2: Non ti sbilanci nemmeno te. No. Viaggi? Mi lascio... Pernat, gli do un altro giro per pensare. Viaggi?
5: Sono già pronto.
4: Io penso che più, ecco, Federico diceva a fine stagione darà la sua risposta, io dico che dipenderà da quello che accadrà a fine stagione, perché secondo quello che accadrà alla fine del campionato, i risultati naturalmente per Bezzecchi, ci potrà essere una evoluzione nella stagione successiva. È chiaro che Bezzecchi parte da un vantaggio di conoscere l'ambiente, ma poi i risultati che si porterà alle spalle andranno a pesare sulla dimostrazione, perché un conto è dire chi è più forte e un'altra cosa è dire chi si dimostrerà più veloce.
2: Siete molto diplomatici,
4: sembrano la stessa cosa ma sono due cose molto, molto diverse, quindi vedremo chi mentalmente sarà in grado di poter dare il massimo di poter tirare fuori il massimo da questa
2: moto. Bernat, chi è più forte?
5: Presente, io ti dico, ci sono due cose da dire importanti. Primo, che Bagnaia non dobbiamo sottovalutare la voglia di rivincita contro la Ducati, ma contro Marquez, contro la Ducati, contro la sua squadra, contro tutto l'ambiente che non sopporta più. Sì, sì. E questo ti dà un 15-20% in più. Dall'altra parte devo dire che Bezzecchi ha guidato 2 moto importanti, Ducati e Aprilia, Bagnaia no, solo la Ducati. Questo è un punto interrogativo. Vabbè. Però la voglia di rivincita gioca a favore di Bagnaia, la voglia di rivincita. È tanta, ragazzi, secondo me è tantissimo.
0: Carlo, posso fare una evidenziazione?
5: Assolutamente, scherzi.
0: A quello che diceva Filippo prima, che non è banale, secondo me ha centrato il punto. Pecco deve fare quello che ha fatto Mark a livello umano e a livello strategico ok, all'interno del box Aprilia.
2: Basta quella che non si lamenta, perché se comincia a lamentarsi
0: è finita. Quella è la grande sfida, perché sarà quella la sfida umana di un pilota che, come dicevamo prima, ragazzi, a quel livello sono tutti forti, sanno tutti girare.
5: Sì, sì.
0: Ok, ma la vera sfida sarà all'interno del box e a come lui si approccia.
5: Filippo ha rotto con tutti, lui anche con Cristian Gabbiadini che non l'ha voluto seguire, quindi lui ha una voglia di rivincita contro tutti, dal capo tecnico all'ultimo meccanico, agli ingegneri, che non hai un'idea. Io lo so, ma lo sai anche tu.
2: Io invece la dico, per me Bezzecchi è un martello. Per me lo martella, io sono di questa visione. Non vedo l'ora di vedere questa sfida, perché è molto intrigante. Mi dovete dire un sì o un no e ci salutiamo. Porrozzi, ecco. Marquez è il pilota più forte di tutti i tempi?
0: Sì. Non sono d'accordo sulla domanda, perché ogni pilota, ogni epoca...
2: Lo sapevo!
0: Perché è importante questo, però se mi dici per quello che ha passato e quello che ha vinto, assolutamente sì.
2: Del Monte.
3: Sì, la penso come Federico, è il più forte, però è difficile da paragonare. Abbiamo dei mostri sacri di fronte, da Valentino, Biaggi, a Stoner, Lorenzo. Però lui sì, è passato dall'inferno al paradiso e adesso c'è ancora.
2: Bernat.
5: No. Non è il pilota più forte di tutti, perché come dice Porossi giustamente, è come dire sarà più forte Merckx o Coppi, non puoi dirlo, ragazzi. Però c'è da dire che lui ha combattuto con Valentino, quello è vero. E lì se uno diceva chi è più forte, Valentino,
2: l'ho mandato fuori giri, questo è il problema.
5: Appunto, lì uno poteva anche dire era più forte Mark. Oggi difficile dirlo, oggi non puoi dirlo. Non sono d'accordo. Non Biagi. Lo è il più forte del mondo.
2: Non lo è. Biagi.
4: No, non possiamo dirlo per i motivi che avete già detto tutti quanti. Forse è forte mentalmente per quello che ha passato, per come ha saputo reagire alle vicissitudini che hanno contraddistinto la sua carriera. Ma sotto il profilo della velocità pura avrei voluto vederlo sulla stessa moto, nella stessa stagione con Stoner. E forse lì... Forse potevo dare una risposta, ma sappiamo farlo.
2: Un amico ci scrive che Marquez è il pilota più aiutato di tutti i tempi. Io sta cosa non riesco a capirla, perché qualcuno pensi questo, però è il bello.
5: No. Assolutamente no.
0: Da quell'infortunio vinci un mondiale con questa gente, con queste moto, con 22 gatti.
5: Dai, tu.
2: No, sono d'accordo. Ragazzi, è stato un piacere veramente stare con voi, condividere questa analisi. Magari ci vediamo più avanti. Io ringrazio Carlo Pernat. Carlo, grazie per essere
5: grazie
2: stato
5: a voi.
2: Con noi.
5: Saluto a tutti.
2: Un abbraccio, grazie ancora. Grazie
5: ciao, ragazzi.
2: Anche al direttore ciao Federico Porrozzi, direttore di Motosprint. Grazie Federico.
0: Grazie a voi.
5: Ciao Fede.
2: A presto Filippo. Un abbraccio a te.
3: Ciao, grazie.
2: E grazie
3: a tutti,
2: anche Alessandro serata. Biagi. È stato
4: grazie
2: un piacere.
4: Grazie a te, Marco. Un saluto a tutti. Grazie a tutti. Ciao.
2: A presto.
5: Bravissimo. Ciao Vale.
2: Grazie ancora.
5: Ciao. Ciao a tutti. Ciao.
6: Ciao. È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
7: Luca Ranieri, intanto è un piacere ritrovarti, sarà la 7ª o 8ª intervista che ti faccio, insomma ti trovo cresciutissimo da dopo che ti ho conosciuto nel vivaio. Intanto come stai e come stai vivendo questo ritiro qua in Inghilterra, l'ennesimo ritiro che stai svolgendo qua in terra inglese?
8: Buongiorno a tutti. Sì. Ormai sono tanti ritiri che sto facendo con questa grandissima maglia. Ci stiamo allenando forte tutti i giorni, stiamo mettendo condizione fisica che sarà fondamentale per tutta la stagione. C'è un grandissimo spirito, siamo tutti dei ragazzi che hanno voglia di migliorarsi, di ascoltare l'allenatore. E piano piano sono sicuro che prenderemo sempre più forma fisica per affrontare l'inizio del campionato.
7: C'è tanta voglia di parlare di futuro, di presente e di futuro, di guardare avanti, però direi di toglierci subito il dente e di chiudere subito col passato con qualche domanda. Intanto ti chiedo che cosa hai imparato, che cosa avete imparato come gruppo dalla stagione che è appena terminata, difficilissima, e con che spirito vi apprestate a partecipare alla prossima stagione?
8: Sì, L'anno scorso è stata una stagione veramente molto difficile, soprattutto non ci aspettavamo una situazione del genere, è stato un inizio dove ci ha spiazzato un po' tutti, però poi alla fine siamo stati veramente molto bravi a uscire da quel momento, ci siamo uniti veramente tanto come gruppo, dagli errori si impara e sono sicuro che quest'anno non riaccadrà di nuovo.
7: Per te in particolare è stata un'annata un po' particolare, un po' complicata, insomma sei passato da essere il capitano della squadra ad avere anche meno spazio e a perdere la fascia. La domanda è questa, un po' complessa, è stato più complicato da accettare per il calciatore oppure per l'uomo che si sentiva responsabilizzato verso la maglia viola, che è una maglia che hai sempre indossato fin da bambino?
8: Per me l'anno scorso è stata, penso, l'annata più intensa fin quando gioco a calcio, però io già mi posso ritenere molto fiero di aver indossato una grandissima fascia da capitano, aver rappresentato Firenze per me è stato un sogno che si è avverato, perché io una fiorentina ho iniziato quando avevo 14 anni, mai avrei immaginato di poter giocare in prima squadra e tantomeno di poter indossare questa grandissima fascia, quindi ho realizzato veramente un sogno, sono felice di quello che ho fatto, magari facendo qualche errore, quello sicuramente, perché nessuno è perfetto nel mondo, però penso di essere cresciuto veramente tanto, devo ringraziare anche le persone che mi sono state vicine, la mia compagna, i miei compagni, tante persone mi sono state veramente vicine, penso di esserne uscito più forte di prima.
7: Formalmente il capitano lo fa una persona sola, oggi è De Gea, però i leader di uno spogliatoio sono tanti, ecco, ti senti comunque un leader di questo gruppo che sta nascendo e ancora un po' il capitano di qualcuno, ecco, o di tutta la squadra?
8: No, sicuramente adesso la fascia è in buone mani, perché David è un giocatore incredibile, una persona con un curriculum incredibile, e quello sì. Oltre a lui poi sicuramente in squadra abbiamo anche Rolando, ci sono io, c'è Lezzerini, dove stiamo cercando di compattare un gruppo di tanti ragazzi giovani ma molto forti, e sono sicuro che riusciremo a creare veramente una bella armonia all'interno di questa squadra.
7: Tu sei un giocatore che ti sei anche esposto in passato, hai detto il mio sogno è quello di concludere la carriera qua, cioè finire la mia carriera qua a Firenze. Alla luce dell'annata che hai vissuto, ti senti di poter ribadire ancora questa frase?
8: No, sicuramente io, come ho detto prima, sono qua da quando ho 14 anni, adesso ne ho 27, sono 13 anni che faccio parte di questa squadra. Io a Firenze sto benissimo, poi ovviamente i matrimoni si fanno in due, se c'è un sì o un no non si può andare avanti. Però adesso io sono felice di lavorare col mister, sono felice di lavorare col direttore e sto bene.
7: Poi ci andiamo ovviamente sugli aspetti di squadra e sugli aspetti tecnici, perché insomma stiamo vedendo cose interessanti. Per quello che è il tuo ruolo, c'è un compagno che quando sei arrivato giovane in prima squadra ti aveva aiutato particolarmente e che tu oggi provi ad imitare? Perché ci sono tantissimi ragazzi qua della primavera, poi parleremo anche dei giovani, ecco, però c'è una figura che in passato ti aveva aiutato e che tu provi oggi a imitare?
8: Sicuramente a me mi ha aiutato veramente tanto tanto, dove l'ho detto più volte, è Cristiano Biraghi. Con me è stato veramente un compagno, un amico eccezionale, perché io il primo anno che sono arrivato qua avevo trovato veramente poco spazio, i primi 5-6 mesi, ma lui mi è sempre stato vicino, mi ha sempre dato tanti consigli ed è stato veramente per il gruppo e per tutto il resto un grande capitano che ci ha sempre messo la faccia.
7: Oh, parliamo di presente e di futuro, così insomma sorridiamo un po' e speriamo in qualcosa di grande. La prima differenza che hai notato in questo ritiro con Mister Grosso rispetto al passato, la cosa che ti ha più entusiasmato, che ti sta piacendo di più?
8: Sì, il mister sicuramente ha veramente tantissime idee, ci sta spingendo al massimo dal primo all'ultimo, poi ovviamente abbiamo incominciato da 15 giorni, ancora stiamo cercando di capire tutte le sue idee, tutte le sue intenzioni, però si vede che è un grande mister che ha voglia di migliorare la squadra.
7: La vittoria di ieri che segnale è? L'aspettavate forse anche voi, no? Perché qui in Inghilterra è sempre stato difficile fare il risultato, no? Che segnale
8: sì,
7: è?
8: No, stiamo affrontando squadre che hanno, nonostante giochino in Serie B, ma hanno iniziato penso 15 giorni prima di noi, quindi si vede che hanno un'altra intensità rispetto a noi, però possiamo ritenerci soddisfatti della prestazione che abbiamo fatto. Sicuramente possiamo e dobbiamo migliorare, però intanto vincere aiuta a vincere, quindi va bene così.
7: Senti, è cambiato un po' tanto in questa Fiorentina, anche tu sei cambiato nel look, il baffo che avevi prima ora c'è, ma è con la barba, come mai? Per la tua compagna oppure una scelta tua?
8: No, no, ti dico, la mia compagna mi preferisce col baffo, quindi sicuramente il baffo tornerà, solo che a volte sono un po' pigro di prendere il rasoio e di tagliarmi la barba, quindi tornerà, ma adesso non c'ho manco il rasoio qua in ritiro, quindi non che a volte sono un po' pigro di prendere il rasoio e di tagliarmi la barba, quindi tornerà, ma adesso non c'ho manco

0: potranno essere più vantaggi.
1: Poi ho una curiosità legata al tuo ruolo. C'è un tecnico che più di altri credi ti sia stato utile nel plasmare la tua fase difensiva? Cioè tu hai cambiato ruolo, io ti ricordo terzino nel settore giovanile, l'hai fatto anche ieri all'occorrenza, però ora sei un centrale. Ma c'è un tecnico in particolare a cui devi dire grazie perché ti ha veramente plasmato per il giocatore di alto livello di Serie A che sei?
0: Io ho avuto dei grandi allenatori, però sicuramente quelli che mi sono rimasti più a cuore, che mi hanno insegnato tanto, sono il primo Grassadonia, che l'ho avuto il primo anno a Foggia, che adesso allena la Lazio femminile, se non sbaglio.
1: Annata tosta quella fu, eh.
0: È andata bella intensa, ma mi ha aiutato molto. E poi devo ringraziare tanto sia il mister Vincenzo Italiano che il mister Raffaele Paladino.
1: Bene, bene. Sono arrivati giocatori molto importanti nel tuo reparto, giocatori con esperienza internazionale, mi riferisco in particolar modo a Dragusin, ma anche Vieri, un giocatore insomma, che la Fiorentina ha pagato tanto. Ci dici che i ragazzi sono come compagni nello spogliatoio e per quello che stai vedendo in campo in queste settimane?
0: No, io con Drago già ci ho già giocato insieme 6 anni fa o 5 anni fa a Salerno. L'ho visto cresciuto veramente tanto, ha una forza fisica incredibile, è migliorato in tutti gli aspetti e sono felice di ricondividere di nuovo lo spogliatoio con lui. Con Vieri invece anche lui è un ragazzo giovane, arriva dal Brasile, si sta allenando veramente molto forte. E si vede che anche lui darà tante soddisfazioni.
1: Si dice che la concorrenza sia sempre un aspetto stimolante. Mi sembra che qua il livello si sia alzato. Sarà così anche per te? Cioè sarà la concorrenza qualcosa che ti stimolerà a dare qualcosa in più?
0: Ah, sicuramente la concorrenza aiuta a migliorare tutti, quindi più concorrenza c'è, più sono sicuro che ogni giocatore può migliorare.
1: Senti, se n'è da poco andato Pietro Comuzzo, insomma un ragazzo che ha fatto un percorso molto simile al tuo, settore giovanile, prima squadra. Non so se è un messaggio per lui e come l'hai visto in questi giorni. Personalmente l'avevo visto un po' giustamente anche distratto, però ecco, se è un messaggio per lui.
0: Noi a Pietro lo chiamiamo il soldato perché è un ragazzo veramente incredibile. Trovare un ragazzo così al giorno d'oggi è difficile. Gli auguro ogni bene perché veramente si merita tutto il successo. Ricordiamoci che è un 2005, ancora tutta la carriera davanti a lui. Lo seguirò sicuramente ogni partita e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo.
1: Ti dicevo prima che mi sarebbe piaciuto chiederti qualcosa anche del settore giovanile perché tu ne hai fatto parte, insomma, è stata una colonna di tante squadre del vivaio. Ti è piaciuto, ti ha dato soddisfazione vedere la Primavera vincere lo scudetto 2 mesi fa? Ecco, è stato un coronamento di un percorso che è stato cercato per tanti anni.
0: Vincere un trofeo è sempre bello, sia se vinci con gli allievi, sia se lo vinci con la primavera. Io purtroppo in primavera, anche in primavera, avrò fatto 3-4 finali e non sono mai riuscito a vincerne una, Viareggio, Coppa Italia, campionato. Quindi so cosa vuol dire purtroppo perdere una finale, ad oggi non so cosa vuol dire vincere, come purtroppo anche con la prima squadra. Abbiamo raggiunto tanti traguardi, ma non siamo mai riusciti a prenderci la soddisfazione finale, però sicuramente per i ragazzi è un qualcosa di bello che li rimarrà dentro per sempre.
1: Questi ragazzi che sono qua aggregati, come li stai vedendo? Stanno
0: No,
1: piacendo?
0: sì, sono tutti ragazzi in gamba, umili, che hanno voglia di migliorarsi. La strada anche per loro sarà lunga, non sarà facile, però hanno tutti la giusta testa.
1: Se tu dovessi scegliere una partita che tu hai giocato con la Fiorentina da far vedere a uno di questi ragazzi della serie, guardate, si cresce in questa maniera, che partita della tua esperienza calcistica gli faresti vedere?
0: Ce ne sono parecchi, però le due che mi sono rimaste più, diciamo, più a cuore è stata il ritorno della semifinale di Conference a Basilea, che secondo me è stata una gioia immensa quando il gol di Baracca al 120esimo e i festeggiamenti sotto la curva sono stati un qualcosa di unico. E poi una partita importante è stata anche quella di 2 anni fa contro l'Inter. Il 3-0 era una partita delicata, però è stata anche una partita di un grande spessore, una partita bellissima. Con
1: Con anche un grande gol,
0: anche un grande gol.
1: sì, a inizio
0: Quindi
1: secondo
0: quella anche è
1: tempo,
0: il motivo
1: sì,
0: in più.
1: sicuramente. Qual è il Ranieri che vuoi vedere nella prossima stagione? E se si può ancora migliorare sotto l'aspetto mentale, calcistico?

0: personalmente?
1: Sicuramente posso e voglio ancora migliorarmi perché ho 27 anni, ma penso di avere ancora parecchi anni davanti a me, quindi ho voglia di migliorarmi tanto. E Ranieri di non mollare mai, di crederci sempre come ho fatto da quando ho cominciato a giocare a calcio.
0: I tuoi mesi scorsi sono stati connotati anche dal tuo esordio in nazionale con Mister Spalletti. C'è stato un caos pazzesco in queste settimane. Ora finalmente si è trovato un po' di stabilità. Al netto di quello che è successo, la nazionale, il ritorno in azzurro a Coverciano è per te un obiettivo? Oppure in questo momento la priorità è solo la Fiorentina e far meglio dell'anno scorso?
1: Sicuramente la chiamata di l'anno scorso è stata una chiamata inaspettata, anche lì è un sogno che si è avverato, però come ho sempre detto sono consapevole che nel mio ruolo ci sono veramente giocatori forti, quindi per me sarà veramente difficile riuscire a rientrare in nazionale, però io penso adesso alla Fiorentina, a migliorarmi, a cercare di dare tante soddisfazioni a Firenze e a me stesso.
0: Ecco, in parte hai già risposto a una delle ultime cose che volevo chiederti, guardando veramente stavolta al futuro. Tu, Luca, hai vissuto momenti alti nel settore giovanile, finale europee, l'anno scorso il rischio retrocessione, quindi veramente tante emozioni. Ma c'è ancora un sogno personale che senti dover realizzare a Firenze, per dirti finalmente sono arrivato a quel punto lì che volevo, quando da bambino sognavo di vestire quella maglia?
1: Sicuramente da bambino non pensavo manco potessi arrivare in prima squadra a giocare. Come ho detto prima, essere stato per un anno capitano è stato per me un orgoglio. Purtroppo ho fatto con qualche mio compagno tante finali e non siamo mai riusciti a portare una coppa a Firenze, quindi il sogno sarebbe riuscire a portare a Firenze una coppa.
0: Che l'anno del centenario non è banale, no? Tu che
1: Non è
0: sei cresciuto
1: banale,
0: con questa maglia.
1: per niente banale. Purtroppo quest'anno abbiamo possibilità solo in due competizioni, che è Coppa Italia o campionato, ma sappiamo che il campionato è un'impresa, però
0: Certo.
1: sicuramente in qualche anno speriamo di riuscire a portare un trofeo.
0: Ma ne parlate un po' nello spogliatoio del centenario, cioè sapete, capite che è una stagione un po' particolare anche per i
1: No,
0: tifosi?
1: ne siamo tutti consapevoli, però ancora a metterci obiettivi ancora presto, perché come abbiamo detto prima abbiamo iniziato da 15 giorni e adesso è tempo di prendere forma fisica, di prendere condizioni per affrontare meglio il campionato.
0: Chiudiamo con un messaggio ai tifosi, la campagna abbonamenti sta andando benissimo, il mercato insomma ha portato grandi soddisfazioni. C'è un messaggio che vuoi dare alla tua gente, perché poi tu sei cresciuto qua, quindi è veramente la tua gente quella di Firenze.
1: Non posso dare un messaggio perché Firenze non ha bisogno di messaggi, perché ogni volta che entri al Franchi è un qualcosa di spettacolare. Il brutto è di vedere ancora lo stadio così, però non spetta a me dire queste cose, quindi noi non vediamo l'ora di tornare al Franchi e di vedere la nostra gente.
0: Grazie Luca.
1: Grazie a voi.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto spazio all'attualità, naturalmente, a partire dalla morte di Franco Baresi. La leggenda del Milan ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni e dunque cercheremo di tratteggiare un ricordo del grande difensore rossonero. Ovviamente poi torneremo a parlare di mercato e di come si stanno rinforzando le big. Andiamo subito a salutare, è già pronto il collegamento con noi, Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Innanzitutto vorrei sentire un tuo ricordo di Franco Baresi, che ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni.
1: È sicuramente un grosso dispiacere, non solo perdiamo un ragazzo ancora che aveva parecchio da vivere, insomma. 66 anni, lo capisci da solo, no? E poi, andando indietro nel tempo, abbiamo perso un grande campione. Campione inimitabile, ha fatto la storia del Milan, della nazionale. Quindi non può che addolorare una notizia del genere. Se posso fare le condoglianze alla famiglia, sono qui per poterle fare.
0: Ecco, da un punto di vista.
1: Mi ha colto di sorpresa, oltre che mi ha creato una grossa amarezza, perché veramente un ragazzo come lui, ancora in un'età che poteva dire e dare qualcosa, insomma, ce lo siamo persi.
0: Dal punto di vista del calciatore, ricordavi il suo grande percorso con il Milan, i trofei straordinari che ha conquistato con quel Milan stellare, un giocatore che ha rappresentato anche l'essenza del leader, perché comunque insomma era un vero trascinatore, un vero punto di riferimento per quel Milan, ma anche per la nazionale.
1: Io credo che insieme a Gaetano Scirea siano stati i migliori diciamo, liberi del nostro tempo, no? Che poi liberi non erano, perché giocando a zona, insomma. E però comunque sono stati due giocatori che hanno fatto strada, che hanno dato delle indicazioni ben precise e soprattutto hanno fatto vedere come si interpretava quel ruolo, e lo hanno fatto nella maniera migliore.
0: Parliamo un po' della nazionale di oggi. Mancini torna ad essere il commissario tecnico degli azzurri, con Ranieri direttore tecnico. Si è arrivati a questa decisione dopo una serie di incredibili vicende. Che idea ti sei fatto su questa storia?
1: Una brutta idea, una brutta storia. Io credo che il diabolico presidente abbia programmato tutto quanto per arrivare a questa conclusione. Sarebbe stato più semplice, insomma, fare una brutta figura iniziale e tanto basta, no? Invece di mettere insieme tante e tirare insieme e mettere insieme tanti persone e personaggi che si sono prestati a questo teatrino, no? Sapeva benissimo Malagò che la conclusione sarebbe stata questa, perché proponendo Pirlo, Maldini proponendo Pirlo, sapeva che lo bocciavano un po' tutti quanti, no? Perché se andiamo a vedere il passato di tutti gli altri, non è che Mancini, insomma, abbia fatto di meglio, no? Andato a giocare in Arabia, lì dove praticamente il diritto umano non sanno neanche cos'è, insomma. E quindi è una brutta storia, si è conclusa non certamente nel migliore dei modi, non certamente quello che speravamo fosse una rivoluzione. Una rivoluzione non c'è stata, ha cambiato tutto per non cambiare niente, no? Come dice Lampedusa.
0: Sì, il Gattopardo. Ma Mancini comunque è l'uomo giusto in questo momento per ricoprire questo ruolo di commissario tecnico, al di là di tutte le polemiche che lo hanno riguardato, relative anche al suo passato, alla fuga in Arabia?
1: Beh, l'impatto non è sicuramente dei migliori, e sicuramente non è l'uomo giusto al posto giusto, al momento giusto. Questo mi pare fuori di dubbio, perché l'alto tradimento a cui ha sottoposto la nazione e la nazionale, insomma, come dimenticarlo? Dice sì, è come i grandi amori, no? Che quando vengono da lì poi ritornano. Beh, insomma, lasciamo stare i grandi amori, che non è il caso suo, non è un suo caso suo. Le grandi opportunità, praticamente, ecco, sarebbe stato meglio che Mancini parlasse di grandi opportunità, anziché di grandi amori.
0: E Ranieri come direttore tecnico, come lo
1: Io
0: vedi?
1: credo, scusami
0: Sì,
1: Lorenzo, io
0: prego.
1: credo che Malagò abbia fatto del tutto per far perdere ancora un po' di tifosi alla nazionale, io per primo.
0: Quindi insomma tu non
1: Sì.
0: voglio dire che ti ferai contro, però magari non sarai così
1: No,
0: coinvolto.
1: ti fare contro mai, ma certamente l'entusiasmo che uno
0: Certo.
1: poteva manifestare nel vedere le partite della nazionale, certamente con Mancini al timone non sarà la stessa cosa.
0: E
1: No,
0: Ranieri, direttore tecnico?
1: non dico che Pirlo poteva rappresentare la cura di tutti i mali della nazionale, assolutamente, assolutamente. Però ritornare sul luogo del delitto con chi l'ha commesso il delitto. Mi sembra veramente un'assurdità. Potremmo dire tranquillamente compagni di merende, o se vogliamo, speriamo che non cambi nel nome anche della nazionale, però che mettano circolo Aniene.
0: Sul circolo Aniene si sono spesi tanti discorsi, tante
1: L'amichettismo,
0: parole.
1: caro Lorenzo, in Italia l'amichettismo non finisce mai nello sport e nella politica, è tutta la stessa storia.
0: Sì. Dicevo di Claudio Ranieri, direttore tecnico, come lo vedi in questo ruolo?
1: Lo vedremo, non lo so. Mi sembra che come dirigente all'inizio, il primo anno, non sia andata tanto, tanto bene. Mi riferisco naturalmente all'anno fatto da
0: Certo.
1: dirigente con la Roma. Auguro a lui e mi auguro per lui che possa essere diverso da quello che è stato con i colori giallorossi. Certamente arrivare ai mondiali con Ranieri che ha 80 anni non mi pare
0: Non ti sembra una gran
1: non mi
0: trovata?
1: pare una scelta proprio di primo pelo, ecco,
0: Sì.
1: diciamo così.
0: Certo, però uno potrebbe dire l'esperienza, la saggezza di Ranieri potrebbe
1: È un
0: essere.
1: conto fare l'allenatore, è un conto fare il direttore tecnico o il dirigente. Sono due cose diverse, molto diverse. E la dimostrazione sta nell'ultimo anno di Claudio Ranieri
0: Sì,
1: alla Roma.
0: certo.
1: Non mi sembra che si sia concluso nel migliore dei modi.
0: Non c'è dubbio. E Zola invece come coordinatore delle under, delle giovanili, come lo vedresti?
1: Immediatamente lo vedo molto bene perché è un ragazzo che ha la serietà nel suo DNA, un'alta serietà nel suo DNA. Non è stato mai protagonista di nessuna polemica quando, né da calciatore né da allenatore, quando ha fatto l'allenatore. Quindi io credo che sia l'uomo giusto al posto giusto. Mi auguro che questa sia la scelta definitiva della federazione.
0: Anche se magari si troverebbe a dover mantenere la carica di vicepresidente della Lega Pro, quindi potrebbe avere un incarico doppio, quindi non lo so, potrebbe andare bene comunque?
1: E potrebbe dare le dimissioni da vicepresidente della Lega Pro.
0: Sì, però l'intenzione sarebbe quella di fargli mantenere questo incarico di vicepresidente della Lega Pro.
1: Ma io credo che lo possa fare tranquillamente, mantenere l'incarico di vicepresidente e fare il coordinatore di tutte le nazionali giovanili. Non vedo sicuramente nessuna difficoltà, ecco, nessun problema.
0: Parliamo un po' di Roma adesso. Che sensazioni hai? Tanti nomi, tanti inseguimenti per calciatori dai costi elevati che poi sono sfumati. È arrivato adesso, tra gli altri, Santiago
1: Castro.
0: Castro dal Bologna. Sì.
1: È in trattativa tre soldi di Castro. Castro mi piace, è un buon giocatore,
0: Tra l'altro è
1: è
0: stato
1: un giovane
0: accolto con grande
1: molto.
0: entusiasmo all'aeroporto nei giorni scorsi. Francamente sono rimasto sorpreso nel vedere tanta gente acclamare Castro, che è sì un buon giocatore,
1: E
0: ottimo
1: perché no?
0: giocatore.
1: E
0: No,
1: perché no? A
0: no,
1: Roma ha
0: perché
1: raccolto.
0: magari insomma
1: A Roma
0: certe accoglienze si
1: l'ha.
0: riservano.
1: Io lo so, però dico, a Roma accolgono tutti con grande entusiasmo all'inizio, no?
0: Sì.
1: Però io credo, ecco, che Castro l'abbia meritato perché è un giocatore che sicuramente ha fatto bene nel Bologna, è un giocatore che ha delle grandi potenzialità, è giovane e quindi mi sembra un buon acquisto. Ecco. Se però deve fare la riserva di Malen. Insomma, aveva investito 35 milioni, mi pare questa la cifra, poi
0: Sì.
1: sai, lasciando il tempo che trovano le cifre. Insomma, 35 milioni per una riserva mi sembra tanto. Io mi auguro di vederlo in campo insieme a Malen, perché è un giocatore che sa anche sacrificarsi, quindi non è la classica punta che che gioca lì davanti e aspetta che gli arriva la palla.
0: E Dovbyk si può rilanciare al
1: Castro mi
0: Bologna?
1: piace.
0: Sì. Dovbyk al Bologna si può rilanciare?
1: Io credo di sì, se trova, ecco, l'ambiente giusto, l'accoglienza giusta, la fiducia giusta e soprattutto deve trovare anche un tecnico che lo mette nelle condizioni migliori, no?
0: Sì.
1: Perché Dobby che ha bisogno di determinati aspetti tattici per rendere al massimo, no? Per esaltare le sue qualità, perché è un giocatore che dentro l'area di rigore è un attaccante che sta a farsi rispettare. Oh, è stato capocannoniere in Spagna, certamente non è sicuramente uno rubato all'anonimato,
0: Certo.
1: Però deve essere messo nelle condizioni ideali. A Roma non lo hanno messo mai nelle condizioni ideali, perché gli esterni a Roma non vanno sul fondo e crossano. A Roma gli esterni vanno su, ma quando partono tendono sempre ad andare verso il centro per cercare
0: Certo,
1: l'1 e 2. E
0: certo.
1: Dobby che non era il giocatore adatto a fare questo.
0: Senti, per quanto riguarda la difesa, è arrivato Koulierakis, difensore greco, che è stato messo a disposizione di Gasperini, difensore statuario.
1: Sarà pure statuario, però le statue lì, specialmente nel percorso che porta allo Stadio Olimpico, ne abbiamo tante. Ecco. Speriamo che sia, oltre a essere statuario, che sia anche un buon giocatore. Non lo so, non lo conosco, Lorenzo.
0: Sì. E per quanto riguarda, ecco, questi esterni che sono stati inseguiti a lungo dalla Roma, mi riferisco, insomma, a giocatori che costavano 50 milioni e potevano certo alzare il livello della Roma, però poi è chiaro che non si può partecipare a delle aste. Su questo sei stato d'accordo?
1: Sicuramente, ma non vorrei che avessero usato la stessa tattica che ha usato Giovannino Malagon andando a cercare Guardiola, non ce l'ho. Cioè io ti cerco, tu mi chiedi 50 milioni, poi arrivano altri, ti prendono, ma io te l'avevo detto, ma io lo volevo fare, non lo volevo fare. Il giocatore quando interessa si va lì, paga, si porta a casa. Specialmente giocatori di una certa caratura tecnica, no? Dove sai perfettamente che sono pronte altre squadre a intervenire, a prenderlo, a portarlo nei suoi organici. E quindi se volevano tutti quei giocatori, i due giocatori più importanti che aveva chiesto Gasperini, che poi hanno raggiunto altri lidi, si prendeva, si pagava 50 milioni.
0: Certo, Somerville, Greenwood.
1: Io non credo che sia stata una sorpresa, no, la richiesta di 50 milioni, perché era un discorso che aveva avanti da più di un mese.
0: Sì.
1: E quindi se in un mese non si è trovata la soluzione e se in un mese uno va sempre lì a cercare di abbassare il prezzo, certo, arrivano. Certamente se sono vere le cifre che gli hanno offerto i turchi, beh, certamente a Roma non può partecipare a quelle aste.
0: Assolutamente. Adesso si parla insistentemente di Nusa dell'Lipsia, ci sarebbe già l'accordo con il giocatore, va trovato quello importante con il club.
1: Ma io credo che prima di trovare gli accordi con i giocatori vadano trovati gli accordi con le società, perché i giocatori possono essere anche d'accordo, milione più, milione meno. Il discorso con le società sono decine di milioni più, decine di milioni meno. Quindi io rovescerei la tattica all'incontrario, cercherei prima l'accordo con la società e poi con i giocatori, o comunque le farei simultaneamente, no?
0: Certo.
1: Se trovi l'accordo con l'uno e con l'altro nello stesso periodo, nello stesso tempo, perché altrimenti quando vai a cercare i giocatori dici sì, certo, a Roma, è come non c'è pure il Papa, certo che ci vengo. E poi praticamente vai dalla società e ti dici a me del Papa non me ne frega niente, mi dai 50 milioni, quindi sei a tre carte in punto, insomma, da tutto da capo.
0: Senti, Alajbegovic, altro giocatore inseguito dalla Roma, finirà la Juventus. È un bel colpo per i bianconeri?
1: Ma sai, i bei colpi lo tira il campionato, se sono bei colpi, perché ci siamo trovati, cioè l'esperienza ci insegna. L'anno scorso, quando la Roma a gennaio ha preso Malen, tutti quanti qui a Roma, chi più chi meno, ecco, un altro ripiego,
0: Sì.
1: no? E poi si è rivelato la salvezza della Roma, no? Il valore aggiunto della Roma. Disperato. Perché quando è stato messo sul piatto della bilancia, Malen ha detto sì, è un buon giocatore, però. Ma il fatto qual è che poi c'è il campo a dire se un giocatore è adatto a quella squadra, se si è calato nella filosofia di quella squadra, si è trovato l'ambiente giusto in quella squadra. Le figurine sulla carta sono tutti bravi, tutti bravissimi. Poi però quando vanno in campo ci vogliono, devono trovare una serie di step che sono tutti favorevoli a quella che è la personalità e il carattere dell'atleta stesso.
0: Franco, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
1: Ciao Lorenzo, buona giornata anche a te.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Franco Peccinini, vi proponiamo una serie di considerazioni molto importanti, un punto della situazione sul mercato del Sassuolo da parte del direttore sportivo degli Emiliani, Francesco Palmieri.
2: Bello, bello, sicuramente una bella serata, era dovuta e ci ha fatto enormemente piacere condividere questo momento con la nostra gente.
3: Si riparte da una nuova sfida in Serie
2: Sì, una nuova sfida affascinante come la Serie A, difficilissima come sappiamo al campionato, e stiamo cercando di fare le cose giuste per cercare di attrezzare una squadra che sia competitiva per affrontare questo campionato insidioso. Ma siamo consapevoli che dobbiamo lavorare ancora tanto per far sì che allestiamo una squadra come la nostra idea.
3: I vostri progetti forse sono un po' complicati, non soltanto insomma, per quelli che erano i vostri piani, quanto ancora c'è da fare sul mercato?
2: Beh, è un mercato abbastanza bloccato, non lo dico io, ma è sotto gli occhi di tutti. È molto difficile quest'anno per tanti svariati motivi, però allo stesso tempo siamo nella quotidianità attenti a varie vicissitudini che si possono verificare, siamo sempre vigili su quello che può succedere, abbiamo le idee abbastanza chiare su quello che può servire per allestire una rosa competitiva come lo era quella dello scorso anno e speriamo di riuscire a fare le cose per bene, per mettere in condizione l'allenatore di avere un gruppo competitivo e di affrontare la Serie A con la serenità giusta.
3: L'ultima per me, come sta Berardi?
2: Non solo Domenico, abbiamo avuto in questo avvio di preparazione tanti ragazzi fermi, questo mi dispiace perché ha un po' penalizzato anche il lavoro dell'allenatore. Sono in via di guarigione, speriamo che guariscano il più presto possibile, però a parte quei 6, 5, 6 ragazzi che si sono fermati in questo periodo, sappiamo anche di dover intervenire sul mercato in determinati ruoli e stiamo facendo attenzione a quello che possiamo chiaramente mettere all'interno del gruppo.
4: Direttore, la scelta di Aquilani, insomma, ti sei assicurato uno dei tecnici più brillanti della scorsa Serie B. Cosa ti aspetti, anche cosa ti aspetti come approccio da parte sua?
2: Beh, è stato scelto proprio per caratteristiche, perché sappiamo che è un allenatore bravo, giovane, e speriamo di aiutarlo ancora di più nella crescita, perché questa è una società che ha dimostrato in tutti questi anni di dare grande visibilità e grandi opportunità sia ai giocatori che ai tecnici che ai dirigenti. Per cui speriamo che anche per Alberto sia una situazione di ulteriore crescita che possa dimostrare tutto il suo valore.
4: Direttore, Breuler e Acerbi sono due possibilità per il Sassuolo.
2: Ma di possibilità ce ne sono tante, ce ne sono svariate. Nella quotidianità ci sono tante difficoltà. Cerchiamo di capire dove dobbiamo intervenire e come possiamo intervenire, perché a parte tutto ci sono tante sfaccettature che sono difficili da elencare, però che noi dobbiamo stare molto attenti, chiaramente. Abbiamo voglia di sicuramente di fare degli innesti che possano alzare ulteriormente il livello della squadra, non dimenticando che già all'interno della squadra ci sono tanti giocatori importanti, ma vogliamo sicuramente fare qualcosa per aiutare il gruppo ad essere ancora più competitivo.
4: Salve, direttore. Può essere uno di questi, direttore. Cioè, che ragazzo è, che giocatore
2: Beh, penso che in questi pochi mesi in Italia abbia dimostrato il suo valore. È un giocatore, secondo me, con caratteristiche importanti, un 2002, perciò abbastanza giovane. Sono convinto che in questo gruppo possa dare un ulteriore apporto alla squadra e ci possa sicuramente far fare un passettino in avanti su tutti gli aspetti.
5: l'ultima
6: Che frasi vi siete scambiato tra Giovanni Carnevali al momento dell'arrivederci?
2: Bah, prima cosa ci tengo a ringraziare Giovanni per l'amicizia, per l'affetto, per quello che mi ha insegnato, perché ho imparato tanto da Giovanni. Ci lega un grande rapporto, anche nel nelle giornate di lavoro ci sentiamo spesso, per cui ci siamo scambiati un grande in bocca al lupo. Lui è rimasto molto legato al Sassuolo, come giusto che sia, per quello che ha fatto in tutti questi anni. Spero che possa dimostrare francamente tutto il suo valore anche la Juventus, perché è una piazza che lui ha conquistato sul campo, per cui ha dimostrato veramente di essere bravo, e sono convinto che possa fare grandissime cose anche la Juventus, come le ha fatte qui a Sassuolo.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che potete seguire non solo sulle nostre frequenze, sulla nostra web radio, ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. Chi vi dà il buongiorno, ormai lo sapete, è la voce femminile del programma in questa puntata di venerdì 31 luglio, ultima puntata settimanale. Torneremo poi a partire da lunedì, ovviamente alle ore 9:45 come sempre. E intanto, prima di andare a parlare di Serie C e dare il buongiorno e il bentornato al nostro primo ospite, ovviamente anche noi di A Tutta C ci uniamo al cordoglio per la morte di Franco Baresi, che questa mattina è scomparso a 66 anni, bandiera del Milan e della nazionale italiana. Una perdita che ha sconvolto il calcio italiano. Anche la Serie C si sta unendo a tutto il, appunto, al cordoglio che il mondo del calcio sta esprimendo per il difensore che con l'Italia ha vinto anche il mondiale nel 1982. Beh, sicuramente, insomma, una persona che al calcio avrebbe fatto bene, soprattutto al calcio che si sta vedendo ora con tutto il patatrac che è successo anche in federazione. Non mi riferisco ovviamente alle dimissioni di Gravina, ma anche agli ultimi fatti recenti. Fatti che, come ho sempre detto, avranno necessariamente ripercussioni anche, a mio avviso, sulla Serie C, perché ovviamente tutto questo disastro nazionale, questo protrarsi per la scelta del CT, Malagò di fatto aveva già scelto, poi le nomine di Maldini e Leonardo avevano fatto sì che si propendesse per un'altra figura e si è arrivati quindi alle dimissioni dei due ex Milan. Dicevo, insomma, sono tutte situazioni che vanno per forza a ripercuotersi anche sulla Serie C e sulle riforme che questo calcio italiano sta auspicando da tempo. Se ne parla, ma forse nessuno poi vuole realmente farle. E proprio da questo aspetto io parto con il nostro primo ospite, super felice io. Ritrovo Beppe Lenoci, dopo non so nemmeno io quanto, pensavo mi avesse abbandonata.
2: Ciao Claudia, ciao a tutti, un piacerissimo rivederti e rivedervi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, guarda, oggi hai compensato un po' la tristezza che avevo a causa di Giorgio Sorani, ma di questo poi ne parlerò settimana prossima, non ne parlo ora, però Giorgio mi avrà sulla coscienza probabilmente per un bel po' tanto, ma vabbè, di questo poi ne parleremo. Hai compensato tutto il disastro morale che mi ha causato Giorgio, meno male ci sei.
2: Mi fa piacere, mi fa solo piacere.
1: E allora, Beppe, tutto questo caos federale è ovvio che si ripercuote poi trasversalmente anche sulla Serie C, proprio nell'estate in cui tutto era andato bene. Si sono fatti calendari, gironi, tutto sereno, solo la Ternana, le altre non hanno avuto problemi. Tutto bello, il Foggia viene riammesso, niente, ci deve essere comunque questa situazione un po' trasversale.
2: Sì, sicuramente, essendo il primo gradino del professionismo, la Serie C subirà sempre questo tipo di situazioni, mi verrebbe da dire anche abbastanza imbarazzanti per certi versi.
1: Sì.
2: E purtroppo la Serie C è il classico soldatino in prima linea. Ne ha parlato un sacco il presidente Marani nella commissione disciplinare qualche settimana fa, lo sta ripetendo a più riprese. Il format, per come lo pensiamo noi del calcio professionistico, parte dalla Serie C, parte con 60 squadre che in questo momento hanno la certezza di ricevere dei compensi adeguati alla categoria e che devono lottare con le unghie e con i denti per far fronte a diverse problematiche che partono poi da categorie superiori, perché poi va a cascata e purtroppo l'ultimo tassello è sempre la Serie C. Proviamo per quanto possibile a parlare di calcio quasi giocato, perché come dicevi sono usciti i calendari ieri, e abbiamo avuto forse qualche piccolissima sorpresa sui gironi, qualche giorno fa, anche se le anticipazioni c'erano ed erano quelle lì del Foggia nel girone C. Ecco, forse sorprende un attimo il Carpi nel girone
1: Sì,
2: A,
1: sì.
2: però magari ecco, se vogliamo tenercela come sorpresa, detta come va detta, non ce ne sono state, perché fortunatamente, ecco, escludendo la Ternana, comunque tutte le altre 59 squadre al momento, mi verrebbe da aggiungere, sono in regola con tutto, e purtroppo abbiamo avuto anche lo scorso anno e 2 anni fa esperienze di commento un po' particolari in queste trasmissioni, però ecco, speriamo possa essere di buon auspicio per una sorta di rinascita, anche se sta diventando praticamente una barzelletta a livello nazionale parlare di rinascita.
1: Sì, diciamo che ecco appunto ultimamente il calcio italiano proprio anche a livello mondiale non si sta presentando bene. Mi incuriosisce, ecco, no, sempre stando un po' tra calcio in linea generale e Serie C, anche la posizione di Gianfranco Zola, perché sembra ormai destinato anche al rientro in federazione, sarà il supervisore delle under, delle cosiddette na nazionali sotto la nazionale maggiore. Secondo te rimarrà anche nella veste di vicepresidente della Serie C? Comunque i ruoli. Non so, ora non conosco il regolamento, sono sincera, ma non credo siano incompatibili tra l'uno e l'altro, no?
2: No, anzi, forse è il caso di creare dei ponti, visto che i giovani, e l'ho detto anche Marani 2 settimane fa, i giovani lanciati verso il calcio italiano partono proprio dalla Serie C. Quindi, secondo me, sarebbe solo un plus avere una persona, tra l'altro del calibro di Gianfranco Zola, non del primo che passa per strada, a cavallo su un lavoro di giovani e di una terza serie che punta proprio sui giovani. Ecco, da rimodulare un attimo forse tutto quello che riguarda compensi e tutto ciò che riguarda magari lo schieramento dei giovani, ma anche far partire 3 under 23 in terza serie credo sia il principio di base secondo cui, secondo me, Zola potrebbe tranquillamente ricoprire entrambi i ruoli. Anche io devo essere sincero come te, non ho in questo momento notizie rispetto all'incompatibilità tra i due ruoli, però credo che possa essere solo un vantaggio.
1: No, anzi, a questo aspetto che hai sottolineato di Zola come sorta di ponte tra la Serie C e la nazionale, nel mezzo lo sviluppo, o meglio, la crescita dei giovani, quindi una sorta di ripartenza, onestamente non ci avevo pensato, però è una lettura assolutamente intelligente e logica, anche perché, insomma, altre nazionali ce lo hanno insegnato. Se si riparte dai giovani, se si lavora un po' di sistema, poi i risultati vanno a premiare tutti, perché, insomma, come hai detto te, il professionismo in Italia parte dalla Serie C, ma purtroppo finora si è ragionato a Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro. No, facciamo che si ragiona tutti insieme e magari qualcosa in più si
2: Sì,
1: fa.
2: dovrebbe essere una sorta, non dico di triangolo equilibrato, perché comunque il numero di squadre di Serie A e Serie B sono minore rispetto a quello di tutta la Serie C. Quindi è ovvio che sia dal lato positivo sia dal lato negativo, quindi problematiche economiche, giocatori, eccetera, eccetera. Ecco, sicuramente c'è un eco un po' più forte in Serie C, ma i giovani sono giovani intesi come giocatori in questo momento, dobbiamo considerarli perché anche questa è una domanda un po' interessante, perché ho sentito parlare di giovani con un ragazzo di 23 anni. Ora, va bene tutto sulla carta, anagraficamente giovane anche rispetto a me, ha forse 10 anni in meno. Però, detto questo, nel mondo del calcio, l'abbiamo visto anche con la Spagna campione, non è che si parla di così giovani. Cubarsí e Yamal sono due fenomeni, ma sono comunque due giovani lanciati davvero da giovani a 16 anni. Ora, non dico che dobbiamo lanciare i 16 anni all'Olimpico o al San Paolo, e verrebbero subissati di fischi al primo errore, o a San Siro, stessa storia. Però ecco, vedere un Bartesaghi trattato come giovane lascia un po' il
1: Sì.
2: tempo che trovo. Ho preso Bartesaghi, ma vale qualsiasi esempio, anche Palestra,
1: No,
2: o anche
1: ma un
2: giocatori che
1: qualsiasi
2: ormai sono
1: classe
2: fatti.
1: 2006, perché qui i 2006 ancora giocano in primavera.
2: Sì, e tra l'altro anche lì bisognerebbe un attimo capire che senso bisogna dare al campionato primavera, perché sfido a vedere quanti giocatori effettivamente dalla primavera abbiano fatto poi il salto, anche semplicemente non dico in Serie C, ma anche in Serie D. Il Milan Futuro forse l'ha dimostrato lo scorso anno
1: Sì.
2: con questo progetto un po' atipico, ecco, rispetto alle seconde squadre, alla prima che affrontava il campionato di Serie D, non è arrivata questa grande fucina di talenti per il Milan, che comunque ha avuto i
1: Oddo
2: suoi
1: però
2: problemi anche
1: aveva
2: prima
1: detto
2: squadra, quindi.
1: che... No, Oddo ha detto che era soddisfatto del lavoro che ha fatto in questo. Anche a me non sembra che il Milan futuro abbia, ecco,
2: No,
1: consegnato al
2: ecco,
1: calcio
2: come
1: italiano
2: dicevamo.
1: chissà chi. Cioè, la gestione di Camarda poi lì fu una roba imbarazzante, ma da parte della stessa società, eh. Perché poi secondo me su Camarda si poteva fare un lavoro diverso.
2: Sì, diciamo, è complicato anche capire cosa il Milan abbia fatto di giusto o sbagliato lo scorso anno. Ora, dopo i risultati, è facilissimo. Però ecco, sicuramente qualcosina si è rotto perché in panchina comunque avevano un tecnico che non era anche lì il primo arrivato, poi si può discutere sul gioco, su eccetera, eccetera, ma nel calcio alla fine conta il risultato finale. Poi come si arriva, si può arrivare in mille strade, ma conta il risultato finale. Perdere una qualificazione in Champions, parlo della prima squadra, così. E non dare continuità al progetto del Milan Futuro, che già il primo anno era stato, possiamo dirlo a tutti gli effetti, un fallimento. E la gestione di Camarda, secondo me, è figlia di quello, perché comunque pensare di mandare un ragazzo a Lecce, secondo me, inizialmente poteva anche essere un'ottima soluzione, ma con la consapevolezza di non poter costringere una squadra a schierarlo titolare, anche perché se sei obbligato a schierarlo titolare, lo schieri tu. Detta come va
1: Eh sì.
2: detta, magari ecco, per
1: Sì.
2: Camarda ora pare esserci una possibilità di prima squadra dietro Gonzalo Ramos, che comunque è un attaccante forte, è finito, ma anche lì il minutaggio sarà ridotto. Si sta un attimo ripercorrendo ciò che l'Inter ha fatto forse con Esposito, ma forse l'Inter si è comportata molto meglio da quel punto di vista,
1: Sì,
2: dando
1: quello
2: spazio e
1: sì.
2: dandogli anche la possibilità di sbagliare, perché l'abbiamo visto, è cresciuto esponenzialmente rispetto ai primi giorni visti un anno fa col Mondiale per Club. Quindi ecco, non c'è una formula magica, però sicuramente, guarda, preferisco più il progetto della Juve che sforna talenti e poi
1: Sì.
2: ne fa una risorsa economica, l'abbiamo visto anche con Puska, con il Genoa. Ecco, almeno quello ha un senso dall'inizio alla fine, avere degli intoppi così. Diventa un po' complicato da gestire, ecco.
1: Assolutamente no, mi trovi d'accordo perché effettivamente poi si può discutere sul fatto che magari anche dalla Juve non è emerso magari quello che forse ci si aspettava, però la Juve ha dato un senso al progetto Under 23, prescindendo che poi secondo me la Juve è l'unico club italiano realmente più europeizzato, lo si vede anche con la gestione ad esempio del calcio femminile, però insomma... Ecco, anche su questo io credo che il calcio italiano debba un attimino evolversi, perché qua si pensa sempre magari solo al discorso tattica, mercato, sì, ma c'è anche ta tanto altro su cui dover lavorare.
2: Sì, sicuramente, anche perché poi lo stiamo vedendo, vediamo anche come si presenteranno le squadre, ma credo il 60-65% dello scorso anno giocasse con un modulo in Serie C, dico, con un 3-5-2 che è un po' più lontano da quello che si vede in Europa, e se poi andiamo ad analizzare le squadre che sono salite in Serie B, preso il Vicenza, preso l'Arezzo, preso il Benevento e poi preso l'Ascoli, 3 su 4 hanno giocato un po'
1: Sì, è
2: più
1: vero.
2: con lo stile, tra virgolette, europeo. Quindi ne va anche della... 3 su 4 intendo ovviamente anche l'Ascoli, perché magari l'Arezzo è stato un po' ibrido durante l'anno, però anche qui, cioè, ovviamente non
1: Sì, infatti
2: demonizziamo la
1: no,
2: Liga 3, non
1: l'Arezzo l'avevo un
2: demonizziamo...
1: attimo escluso.
2: Esatto, però comunque sono squadre che hanno giocato con la divisa 4, con determinati compiti che vanno a mancare. Poi è ovvio che non puoi convocare un giocatore di Serie C in nazionale tenendolo titolare per le qualificazioni europee. Però ecco, un passaggio così dalla Serie C alla Serie B, dalla Serie B alla Serie A potrebbe essere funzionale, ripeto. Poi ogni squadra fa storia a sé, ogni società pensa giustamente a sopravvivere, ed è questo secondo me il punto focale, cioè ciò che dicevamo all'inizio, il fatto che una squadra debba sopravvivere e non vivere all'interno di un contesto, di un campionato di Serie C, che comunque grazie dobbiamo dirlo ai partner a cui si sta affidando, sta avendo un sacco di visibilità anche in Europa, non solo in Italia. È un peccato, perché ci sono tantissime realtà che si sono dimostrate fucine di talento. Ecco, qualche squadra della Serie B, penso al Modena, penso all'Entella, sta iniziando veramente a fare mercato come si faceva un tempo, dalla C alla B.
1: Sì, è
2: Modena e Entella
1: vero.
2: fo forse sono i due esempi di giocatori. L'Entella forse per prima lo scorso anno ha fatto un mercato che sembrava quasi come un vabbè, se scende almeno i giocatori. In realtà si è salvata senza passare dai playout, con attaccanti, quindi non parliamo di ruoli magari anche un po', ma attaccanti che hanno segnato, presi entrambi dalla Serie C. Quindi ecco,
1: E anche
2: forse
1: con
2: si dovrebbe
1: l'allenatore
2: anche.
1: pescato dalla C.
2: Esatto, si dovrebbe un attimo pensare a ciò che si faceva un tempo, perché non bisogna neanche demonizzare il passato, cioè la Serie A pescava dalla Serie B, la Serie B pescava dalla Serie C. Poi nessuno ha la
1: Beppe,
2: soluzione
1: io
2: in
1: ti
2: tasca, ovviamente è
1: ringrazio per
2: facile
1: essere.
2: parlarne, però.
1: Sì, no, no, però no, no, sono ragionamenti per me molto, molto logici e anzi, quando poi avremo la fortuna di riessere insieme con il mercato che ormai sta avviandosi verso l'ultimo mese, ora ci sarà un periodo un po' morto, poi si ritornerà forse a vedere dei colpi, ne parleremo molto più de nel dettaglio. Intanto, grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie a te, Claudio, ciao a tutti.
1: E allora, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a brevissimo torneremo con la seconda parte di A tutta C. A tra poco!

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A tutta C. Allora, è una mattina in cui, ovviamente, come abbiamo detto, insomma, il mondo del calcio si è un po' fermato per la morte di Franco Baresi. Anche dalla Serie C sono arrivati i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'indimenticato calciatore del Milan e della nazionale. È un mercato che comunque un po' come accade ogni anno in questo momento qua va un pochino a rilento, si chiuderà poi il primo di settembre, quindi io credo che dopo Ferragosto si avranno un po' anche tutte le altre situazioni in fase di sviluppo. E allora intanto io mando un messaggio a Giorgio in regia. Allora, vabbè, no, ma cioè, a Giorgio gli sto facendo un po' scontare quello che lui mi ha fatto. No, perché poi vi racconterò di Giorgio quello che ha combinato. Stavamo cercando di perfezionare un collegamento telefonico, ma c'è stato qualche piccolo problemino. Questo, come sapete, è il bello della diretta. Comunque, dicevo, è un mercato che poi si accenderà anche negli ultimi giorni d'agosto, perché comunque poi partirà la Coppa Italia, il campionato, insomma, nel weekend di Ferragosto la Serie C scenderà in campo e ovviamente, insomma, si avrà un quadro ancora più chiaro di quello che è il percorso delle squadre. Ci sono magari formazioni al momento in fase di valutazione dei propri elementi in rosa, ma le gare ufficiali poi diranno sicuramente di più. Intanto io chiedo anche un altro miracolo al buon Giorgio Sorani. Beh, qui abbiamo sempre fitte conversazioni io e Giorgio. E vabbè, insomma, il nostro ospite purtroppo in questo momento non è raggiungibile e va bene, noi insomma, niente, allora Giorgio mi sta. Allora, l'ospite non lo abbiamo, non riusciamo a metterci in contatto, no? Con lui, giusto Giorgio? Non ho capito. Scusatemi, è pur sempre venerdì anche per me, eh? Ecco, no, benissimo. E allora, facciamo il percorso inverso. Facciamo il percorso inverso, quindi e niente, va bene. Con Giorgio poi risolviamo sempre tutto, dobbiamo solo fare un piccolo percorso inverso, ma dicevo, ci sarà poi la Coppa Italia nel weekend di Ferragosto e ci sono tantissime gare interessanti in programma, gare che ovviamente diranno anche molto su quello che è parte delle rose del campionato di Serie C. E c'è poi appunto la stagione che andrà a iniziare nel weekend del 22 e 23 agosto, lo stesso weekend di Serie A, ma intanto guardiamo quelle che sono le partite del primo turno eliminatorio della Coppa Italia, ovviamente di Serie C. E nel gruppo 1 si parte con Trento Ospitaletto, nel gruppo 2 invece ci saranno, per quel che riguarda la giornata del 14 agosto, Vado Inter Under 23 Provercelli Pergolettese, nel gruppo 3 invece Audace Cerignola Monopoli, Picciarno Barletta e Pineto Gubbio, nel gruppo 4 Casertana Savoia e Grosseto Guidonia Montecelio. Si scenderà in campo anche nella serata di Ferragosto, quindi il 15 agosto, nel gruppo 1 Cittadella Atalanta Under 23 Arzignano Valcampo e Lumezzane Renate. Arzignano Valcampo Albino Leffe, scusatemi, e Lumezzane Renate. Nel gruppo 2 Spezia Torre, Scarpi Pianese, Livorno Reggiana, Perugia Vispesaro e Foggia Altamura, mentre nel gruppo 4 Crotone Cosenza, Salernitana Scafatese, Campobasso Cavese. Si chiuderà poi nella giornata di domenica 16 agosto con Dolomiti Bellunesi Treviso, Lecco De Senzano, Gian Erminio Folgore Caratese, Alcione Milano Novara, Juventus Next Gen Forlì, Bari Casarano, Pescara San Benedettese, Giuliano Sorrento e Latina Ostia Mare. Quindi tante neopromosse ai nastri di partenza di questa Coppa Italia di categoria. Sarà molto interessante vedere quello che anche le squadre che sono salite dalla Serie D avranno da offrire. Sono squadre che si stanno formando e lo stanno facendo in modo anche piuttosto ambizioso, perché complice anche la composizione dei gironi, avranno sicuramente, beh, da dover dare parecchio in due raggruppamenti di ferro, soprattutto il B e il C, che a mio modesto parere, e sia chiaro, è un parere del tutto personale, hanno un tasso tecnico un po' più elevato nel girone A, dove la formazione alla ricerca di rivali quest'anno sembra essere l'Union Brescia. Abbiamo già parlato di un Lecco che forse sembra un pochino ridimensionato rispetto all'anno scorso. È un Lecco che però sta ripartendo da zero, quindi è normale anche che magari dall'esterno possa sembrare in un modo e dall'interno essere poi in realtà lo stesso Lecco ambizioso che punta alla Serie B un po' come ha fatto l'anno scorso. Di sicuro l'Union Brescia ha comunque più pressioni, è stata la finalista anche dei playoff vinti dall'Ascoli e qualcosa in più sicuramente ci dovrà essere da parte della formazione di Eugenio Corini. Lo ripetiamo, è la squadra che, a mio modesto parere, dovrà cercare un po' di rivali per non centrare questa Serie B, che rimane comunque l'obiettivo del piano triennale della formazione guidata da Patron Pasini, una formazione che lo scorso anno ha vissuto un'estate abbastanza movimentata perché, come ormai sapete, il Brescia di Cellino è stato dichiarato fallito, comunque non si era iscritto alla Serie C, e per evitare la morte del calcio professionistico a Brescia, Pasini ha ceduto il titolo sportivo della sua Feralpi Salò dopo una gloriosa storia, insomma, dei Leoni del Garda, ha ceduto il titolo sportivo al Brescia. È nato così l'Union Brescia, che ha sfiorato la Serie B subito al primo anno. Quindi vedremo quello che sarà. Hanno comunque molte pressioni anche. Allora, Giorgio, l'ospite ci dice che c'è, quindi prova un attimino a richiamarlo, per favore, grazie. Scusate, ho il telefono qua, intanto Giorgio mi dà l'ok. E anche perché ci tenevo molto a questo ospite. E insomma, dicevo, è comunque un Union Brescia che ha delle pressioni le hanno anche Salernitana e Catania nel girone C, un girone C che, beh, insomma, sarà molto molto impegnativo anche in virtù di quello che si è visto lo scorso anno. Un girone C che ha regalato tante sorprese. Nessuno probabilmente si sarebbe immaginato di vedere Foggia e Trapani in retrocesse in Serie D. Il Foggia, come sapete tutti, poi è stato riammesso, ma forse nessuno si aspettava neppure di vedere il Benevento in Serie B, anche con diverse giornate d'anticipo. Un Benevento che ha avuto uno scatto notevole poi anche con il cambio in panchina. Vedremo poi quest'anno invece cosa Auteri combinerà, tra virgolette, combinerà ovviamente nel Foggia. È lui l'allenatore con cui i Satanelli ripartiranno per questa stagione del professionismo. Ma per parlare di Girone C e di quello che ci possiamo aspettare da questo raggruppamento, io vado a parlarne con chi questo girone appunto lo vivrà molto molto da vicino. Do il benvenuto al direttore sportivo del Picerno, Vincenzo Greco. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovati e grazie come sempre per l'invito.
0: Grazie mille a te, è sempre un piacere averti con noi. Insomma, vi attende un girone abbastanza impegnativo e anche la gara di esordio con una neopromossa rischia di essere un po' piena di insidie, perché forse è una squadra un po' nuova alla categoria, il Savoia.
1: Sì, assolutamente. Come dico ogni anno, il girone C è quello per me più complicato perché comunque ci sono piazze importanti, piazze blasonate, e è quello che ti richiede un dispendio maggiore di energie nervose durante l'anno, perché tutti gli impegni che si devono affrontare richiedono grande attenzione e grande dispendio di energie, come dicevo poco fa, perché ovviamente quando affronti piazze importanti e vai in stadi dove non ci sono presenze inferiori ai 3-4 mila spettatori, ovviamente richiede grande impegno, soprattutto di energie nervose. Per quanto riguarda l'esordio, è una grande incognita incontrare il Savoia, perché ovviamente è una neopromossa, conosciamo ben poco, ha cambiato l'allenatore. E soprattutto loro saranno animati da grande entusiasmo per questa nuova avventura tra i professionisti. Parliamo di un'altra piazza storica che ha un seguito abbastanza importante e anche una società, voglio dire, che da quello che sono i proclami vuole fare grandi cose.
0: Sì, è vero, insomma, il Savoia almeno sulla carta si sta attrezzando per non fare la comparsa in un girone dove comunque sono forse, avevo detto prima Salernitana e Catania ad avere grandi pressioni, ma probabilmente anche il Bari ha un po' di pressione in più rispetto alle altre 17 formazioni.
1: Sì, assolutamente. Per me le tre società hanno avuto tre grandi pressioni, perché soprattutto la Salernitana viene da due retrocessioni consecutive, è una piazza molto esigente, che già lo scorso anno si aspettavano, la Serie si aspettava una promozione in Serie B. Stessa cosa vale per il Bari. Il Bari viene da annate negative, è ritornata in Serie C dopo tanti anni, e sappiamo che la piazza è una piazza che è in questo momento in contestazione anche verso la proprietà, quindi sicuramente ci saranno più pressioni rispetto agli altri, più pressioni negative, dico io, rispetto a Salerno e a Catania, però ovviamente parliamo di tre società importanti che hanno potenzialità economiche importanti e che stanno costruendo delle rose importanti per affrontare un campionato e affrontarlo da protagonista.
0: Ti riporto invece in casa Picerno a proposito di costruzione della rosa. Come ogni anno, voi vi siete mossi assolutamente per tempo anche per partire con una buona fetta di calciatori per il ritiro affinché anche il tecnico potesse lavorare nel migliore dei modi. Cosa manca ancora al Picerno in fase di mercato?
1: E come sapete, a gennaio abbiamo rivoluzionato tutta la rosa, sono andati via 14 giocatori, ne sono arrivati 12 e abbiamo lavorato già in prospettiva per la nuova stagione. Quindi sono andati via 14 giocatori, ne sono arrivati 12 e abbiamo lavorato già in prospettiva per

0: risultato. Già agli inizi di giugno avevamo chiuso degli accordi con dei nuovi calciatori under che sono venuti per appunto rinforzare la rosa e per rinforzare quello che è l'organico degli under che il mister avrà a disposizione. Ovviamente parliamo di calciatori di nostra, che sono diventati di nostra proprietà, perché noi lavoriamo tanto su quello che è la crescita dei giovani calciatori e diamo loro un'opportunità importante per come dire, mettere in mostra quelle che sono le proprie qualità e magari fare il salto di qualità come è successo per tanti giocatori che sono passati da Picerno. La rosa è al completo, diciamo che stiamo lavorando per trovare un attaccante esterno importante che ci possa dare ancora più, come dire, qualità nel reparto offensivo.
1: Sarà questo quindi l'ultimo colpo, al netto poi magari di eventuali uscite, perché comunque c'è ancora un mese di mercato, quindi tutto può ancora accadere, quindi magari se qualcuno uscirà il tassello verrà compensato. Ora, al netto di varie ed eventuali, però è solo un attaccante esterno ciò che manca al Picerno.
0: Sì, assolutamente, in questo momento, ripeto, vogliamo completare la rosa con un attaccante esterno importante che ci possa dare maggiori soluzioni offensive e possa, come dire, portare ancora più qualità nel reparto offensivo che noi abbiamo. Poi ci sono alcuni giocatori che non rientrano nel progetto, nel nostro progetto tecnico, e per i quali stiamo lavorando per trovare delle soluzioni e una sistemazione in altre società. Ci sono tante richieste per questi calciatori, stiamo temporeggiando un attimo per scegliere insieme qual è la soluzione migliore per loro e per... Ovviamente resteremo vigili
1: sì,
0: sul
1: mercato. Sì, direttore, scusi, l'avevo persa un attimo.
0: Sì, resteremo sempre vigili sul mercato, perché il mercato è ancora lungo e se si dovessero creare delle opportunità interessanti sicuramente non ci faremo trovare impreparati.
1: A livello invece di obiettivi, la salvezza forse è il primo da raggiungere, ma quest'anno si punterà anche a qualcosina in più.
0: Assolutamente, la salvezza, come dico, per una piazza come Picerno è come vincere il campionato. E noi siamo la più piccola tra le grandi, siamo una realtà molto piccola, un paese di soli 5.000 abitanti, una società molto giovane che in questi anni si è affermata nella categoria, appunto in girone composto da società che hanno scritto la storia del calcio italiano, quindi siamo la più piccola tra le grandi. Vogliamo assolutamente salvare la categoria, lo vogliamo fare il prima possibile. Poi, come dico io, una volta raggiunta la quota salvezza bisogna puntare il mirino a nuovi obiettivi. Sicuramente non vogliamo fare un campionato di sofferenza come è capitato l'anno scorso, vogliamo ritornare magari ad occupare le posizioni nobili della classifica come abbiamo fatto negli anni precedenti. Voglio ricordare a tutti che comunque siamo arrivati per 2 anni consecutivi sesti in classifica e vogliamo continuare questo percorso di crescita e di consolidamento in una categoria per noi molto importante, però senza dimenticare che siamo appunto la società più piccola, la società più giovane, e vogliamo assolutamente consolidare la nostra posizione, la nostra permanenza in una categoria fondamentale e importante per noi.
1: Ora accennavi, no, al fatto che siete la piccola fra le grandi, però io, come ho sempre detto, credo che il Picerno abbia tanto da insegnare sia per come gestisce la programmazione e l'aspetto economico, insomma sono tanti i punti a vostro favore, non ultimo, perché non è una cosa scontata, io ricordo ancora il messaggio di apprezzamento e auguri che hai mandato a Emilio Longo pubblicamente, insomma sui canali social, quando il tecnico ha fatto il salto a Catania. È un aspetto che forse può sembrare, appunto, ripeto, scontato e magari di non poco conto. In realtà nel mondo che stiamo vivendo io credo che quello sia davvero un grandissimo messaggio, in realtà, e penso che anche sotto questo aspetto in tanti debbano prendere un attimo il Picerno un po' a modello. Questo sì.
0: Sì, noi siamo diventati...

0: nel nostro piccolo un modello nel calcio italiano. Innanzitutto per quanto riguarda la sostenibilità, oggi si parla tanto di salary cap, ma noi è una norma che abbiamo applicato al nostro interno già dall'inizio, da quando io sono arrivato a Picerno, e come ho detto poco fa, la piccola tra le grandi, abbiamo sempre avuto il monte ingaggi più basso di tutto il girone, ottenendo dei risultati importanti, perché ogni anno ci siamo sempre qualificati ai playoff, abbiamo fatto delle plusvalenze importanti, anche quest'anno ne abbiamo già realizzate tre e potenzialmente ne potremmo realizzare ancora altrettante. Poi dopo abbiamo dato delle opportunità a tanti allenatori che magari erano emergenti in questa categoria, parliamo di Longo, parliamo di Tomei, che poi dopo l'esperienza di Picerno è andata ad Ascoli, ha vinto un campionato, è andato in Serie B, e anche nella comunicazione siamo un modello da seguire, perché assolutamente noi siamo contenti, felici di dare delle opportunità a chi passa da Picerno e usa Picerno, tra virgolette, come un trampolino di lancio per arrivare a, come dire, raggiungere categorie più importanti o società più blasonate. Con Emilio Longo e con Tomei ci lega un rapporto d'affetto, di stima reciproca importante che abbiamo costruito negli anni, e siamo contenti quando i professionisti, appunto, che passano da Picerno poi dopo arrivano come dire, a dei risultati importanti. Siamo orgogliosi perché vuol dire che abbiamo scelto bene, che abbiamo dato loro delle opportunità, e ripeto, questo è il nostro progetto, questo è il nostro cammino che dobbiamo continuare a perseguire. Io sono qui da 8 anni e grazie al lavoro che è stato svolto posso dire che sono onorato e fiero di aver, come dire, contribuito alla crescita di questa società, perché quando sono arrivato in tanti non conoscevano Picerno, neanche dove fosse collocata geograficamente. Oggi tutti quanti parlano di Picerno come un modello, appunto, da cui prendere esempio, sia sotto l'aspetto della sostenibilità, della gestione, dell'organizzazione, perché noi, pur essendo una piccola società, comunque voglio ricordare che al nostro interno abbiamo un centro di fisioterapia, abbiamo una palestra, abbiamo un'organizzazione che mette nelle condizioni migliori i nostri tesserati di poter lavorare e di poter crescere.
1: Direttore, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qua con noi. So che è un impegno, ora io ti terrei a ore, onestamente, qui in diretta, però stavolta ti lascio subito, subito, faccio la brava e poi tanto torneremo presto a disturbarti.
0: Grazie, grazie come sempre per l'invito, disponete quando volete, perché è per me un piacere e un onore partecipare alle vostre trasmissioni e interloquire con voi.
1: Grazie mille davvero anche per queste belle parole. Grazie ancora, direttore, a prestissimo.
0: Grazie, buona giornata.
1: Un saluto a Vincenzo Greco, direttore del Picerno, un Picerno che tra l'altro abbiamo parlato anche di campionato Coppa Italia, insomma, sarà ai nastri di partenza del girone C della categoria, un girone appunto abbastanza impegnativo. Avevamo parlato di Salernitana e quant'altro, ma avevamo un attimo dimenticato il Bari, altra compagine insomma di livello. Il Picerno però insieme al Crotone questo sabato sarà anche protagonista al Memorial Donato Russo, che si svolgerà al campo sportivo Francesco Sanchirico di Villa Agri. È stato il Crotone a render noto questo impegno, un quadrangolare con gare di 40 minuti ciascuna ed eventuali calci di rigore in caso di parità. Allora, il Crotone affronterà il Paternicum nella prima gara, mentre l'altro match in programma coinvolgerà appunto il Picerno che sfiderà il Francavilla. Le due vincenti poi si affronteranno in finale, mentre invece le squadre che perderanno giocheranno la cosiddetta finalina, quella per il terzo posto, finalina, perché insomma nel mondiale anche recentemente concluso si è parlato di questo, della finalina, quella per terzo e quarto posto. Un po' forse un brutto termine, finalina, vabbè, però insomma, come si dice spesso, andarci vicino conta solo a bocce, quindi beh, è chiaro che vincere vogliono vincere tutti. Picerno e Crotone si affronteranno in questo quadrangolare, non è una gara ufficiale, però di sicuro darà un po' un margine per capire anche entrambe le formazioni a che livello sono, quando la Coppa Italia poi è davvero ormai alle porte. Intanto, piccolissima pausa pubblicitaria, poi torneremo in studio con la terza parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Rimaniamo sul girone C questo venerdì 31 luglio. Voglio chiuderla appunto oggi, ma è stato un caso, eh? Non è che ho scelto apposta di concentrarmi solo sul girone C. Vi farò ascoltare quelle che sono state le recenti parole di Serse Cosmi, tecnico della Salernitana, in merito al mercato, ma prima di lasciarvi alle parole dell'allenatore Granata, vi ricordo che noi con A Tutta C torneremo a partire dal lunedì alle ore 9:45, si entrerà nel vivo dell'ultimo mese di mercato. E ad agosto si tornerà poi a parlare anche di calcio giocato con i primi impegni ufficiali nel weekend di Ferragosto. Dal 14 al 16 si giocherà infatti la Coppa Italia di categoria. Il weekend ancora successivo prenderà invece il via il campionato congiuntamente a quello di Serie A e Serie B. Quindi un mese in cui davvero si entrerà nel vivo del tutto. Sarà anche l'ultimo di mercato, forse i primi giorni un po' a rilento per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, ma poi si entrerà davvero nel clou delle trattative. Vi invito quindi a seguire tuttomercatoweb.com per essere sempre aggiornati su tutto quello che è il mondo pallonaro italiano e non solo. Ci occupiamo, come ormai sapete, anche di calcio estero, ma vi invito anche a seguire la giornata di TMV Radio per tutti gli approfondimenti del caso, su tutto quello che è il calcio italiano. Ci sarà sicuramente anche un qualcosa di dedicato a Franco Baresi che verrà ricordato nel corso di queste ore. Con me, quindi, l'appuntamento è alla prossima settimana. Auguro a tutti voi un buon weekend, un buon venerdì, insomma, un weekend dai, un pochino più lungo, c'è tanta luce, per chi può c'è il mare, ci sono le vacanze, quindi beh, sicuramente sì, sarà un buon weekend, lo auguro a tutti voi. Queste, infine, le parole di Serse Cosmi. A lunedì.
1: Ripeto, anch'io non ho certezze. Sono giocatori che ci faranno comodo perché hanno dimostrato in questi periodi di essere dei professionisti, di essere giocatori interessanti. Questo sotto l'aspetto dell'inserimento, diciamo, dei giocatori nuovi. È chiaro che le caratteristiche di alcuni dei nuovi, Giano è più portiere, va bene, Giano è più caratterizzato, però Riccardone e Gibril. Voglio vederle meglio anche con sistemi di giochi diversi, perché hanno delle caratteristiche che vanno esaltate, no? Non puoi mettere un giocatore perché giochi in una maniera, in una situazione di difficoltà. Cardone è un giocatore, per esempio, che ha bisogno di spazio, una delle sue qualità migliori. Gibril è un giocatore brillante che gioca sulla fascia, quindi l'ipotesi dei due trequartisti o del trequartista non è definitiva, anzi è stato quasi, diciamo, necessario per il numero dei giocatori che avevamo.
2: Michele Marcurzo, Liga TV.
3: Si avvicinano i primi impegni ufficiali della stagione, oggi sono stati ufficializzati i gironi e chiaramente bisogna iniziare anche a tracciare una linea. Abbiamo notato che sono rimasti fuori sia dall'allenamento di stamattina che dall'amichevole ben 7 giocatori che rientravano nella rosa titolare dello scorso anno. Per agevolare il mercato in entrata, questi giocatori che non rientrano nei piani vanno sistemati il prima possibile.
1: Sì, adesso non è che per codardia, però non voglio addentrarmi in cose che non mi competono, anche se poi i giocatori li alleno io, quindi mi competono, ma in un certo senso quelle che sono le strategie o i movimenti di mercato mi sembra giusto che ne parli il direttore, perché poi i giocatori che sono in uscita non è che casualmente siamo arrivati qui e abbiamo deciso qui, dopo pochi giorni. C'era la volontà, ovviamente non per la mancanza di qualità di alcuni giocatori, anzi tutt'altro, però ci sono alcuni aspetti che magari non si valutano, però le società le valutano, tipo giocatori in scadenza, tipo giocatori da acquistare che potrebbero creare dei dualismi dove chi sta fuori oggi sono tutti contenti, dopo 3 partite che stanno fuori non è così. E quindi sono state fatte delle valutazioni tecniche, diciamo anche di mercato, e la società ha deciso che è opportuno che questi giocatori ad oggi vadano a vivere situazioni diverse. Chiaro, da un punto di vista umano soprattutto sono giocatori che ho allenato io l'anno scorso, tranne Varone, e sono stati protagonisti, alcuni anche decisivi, in quel, credo, finale anche abbastanza emozionante, bello, quindi privarmi, lo dico a livello umano e affettivo, è un grande dispiacere. Sono andato anche in difficoltà, perché da un lato devi allenare e devi capire anche che lo stato d'animo non è questo, però loro lo sanno, insomma, no? Magari sono venuti al posto di qualcun altro che è andato via, no? L'anno scorso. Questo è il calcio, questo è, non voglio banalizzare, però sono dinamiche che le società vivono. Poi ci sono strategie, le società che prendono comunque giocatori, anche se ci sono giocatori in uscite, e altre che invece aspettano di fare le uscite e poi prendono i giocatori. Questo, ripeto, non sono io a doverlo decidere, insomma. Però adesso parliamo, ripeto, di diversi giocatori che io ritengo importanti e quindi non avranno difficoltà eventualmente a trovare una collocazione. Io parlo dal punto di vista umano e quello oggettivamente un po' di dispiacere c'è stato, perché comunque escludere è una parola che non mi piace, insomma, di per sé.
2: Giuseppe Crescibene, Salernitana News.
4: Sì, mister, io volevo parlare di un episodio avvenuto nel corso del ritiro che magari è proprio determina quello che rapporto tra lei e la squadra, perché alla fine dell'allenamento i giocatori si sono seduti vicino a lei e ha fatto i complimenti alla squadra per come avevano svolto la sessione. È stato pochi giorni fa, due giorni fa, e penso che questa cosa sia anche molto importante sotto un aspetto psicologico, perché c'era stata una situazione precedente di Ramanzina, però ci sono anche situazioni dove appunto il mister premia i giocatori con discorsi di questo tipo.
1: Guarda, i ritiri sono belli, sono importanti, però determinano uno stress fisico e psicologico enorme, che quindi non sei più lucido e quindi rischi di dire una parola in più. Questo vale per i calciatori, vale per l'allenatore, e c'era questa situazione di cui avete parlato che sicuramente non ha aiutato, perché molti sono compagni di squadra che rimangono, sono gli stessi che hanno vissuto insieme a loro, e quindi c'è una legittima forma di solidarietà, di aiutarsi, insomma. Quindi ripeto, io poi non sono un tipo cinico, queste cose le guardo in maniera particolare, però in questi ultimi due giorni abbiamo fatto compreso stamattina, ma anche ieri, veramente due bei allenamenti. Oggi era una partita che sapevo che poteva non essere spettacolare, anche se Tascone ci ha deliziato con un gol, però ecco, che lo consideri un'eccezione, Tascone, non è che adesso si mette a tirare da metà campo sempre, insomma. Però insomma è stata una partita in linea con quelle che erano le attese, e quindi era giusto fare i complimenti. Adesso c'è l'ultimo allenamento domani e poi ci sarà il rompete le righe, e noi ci ripresentiamo dopo un paio di giorni, credo non necessari di più per tutti, di recupero per la fase finale in Calabria, e poi dopo, quando si torna a casa, perché saremo a casa, allora le cose cambiano inevitabilmente.
2: Ripartiamo da Marco Rizzo, Stile TV.
5: Sulle scelte tecniche è stato chiaro anche il ragionamento su questi calciatori. La volevo portare invece sul piano tattico, perché ha parlato di ipotesi, soprattutto ruota sulla scelta dei due trequartisti o del trequartista, anche l'idea della proposizione offensiva della sua Salernitana. Ecco, se su questo c'ha le idee un po' più chiare.
1: No.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì 31 luglio. Oggi cominciamo con la notizia che non avremmo voluto mai dare. Conoscevamo purtroppo delle condizioni difficili che stava vivendo Franco Baresi. Oggi invece è arrivata la notizia della sua scomparsa a 66 anni, vera e propria bandiera, se vogliamo, uno dei simboli del grande Milan, uno che ha scritto la storia indelebile delle pagine della storia rossonera, per l'appunto, e anche della nazionale. Sono tanti i momenti che ci tornano in mente, tanti i campioni che lui ha affrontato e neutralizzato sul campo con la sua classe, la sua bravura, la sua eleganza, la sua qualità, la sua forza. Un giocatore straordinario che ha fatto tanto anche per la maglia azzurra. Il ricordo in tal senso non può che non andare a Pasadena, la finale contro il Brasile, 98% di umidità, un clima infuocato, lui che si era infortunato al menisco qualche partita prima di arrivare in finale, poi la promessa: se arriviamo in finale farò di tutto per esserci, promessa mantenuta. In campo arrivò e giocò addirittura tutta la partita, compresi i tempi supplementari, in quelle temperature infuocate, con quell'afa che ti toglieva il respiro, ma lui in campo c'era a sorreggere la difesa dell'Italia contro un Brasile fatto da talenti puri, straordinari, che lui aveva ancora una volta neutralizzato fino al momento della rotteria dei rigori. E dal calcio di rigore, dal dischetto, la sua conclusione finì fuori. Poi inutile fu l'errore anche di Roberto Baggio, perché il Brasile avrebbe potuto comunque vincere, ma quell'errore anche di Roberto Baggio, altro trascinatore di quel famoso mondiale, fu definitivo per assegnare quella Coppa del Mondo al Brasile. E da lì le lacrime, l'esplosione in lacrime di Franco Baresi, abbracciato ad Arrigo Sacchi, che gli diceva: tu sei un grande, tu sei stato un grande campione, hai fatto tutto quello che potevi fare, questo non toglierà quello che hai fatto della tua carriera. Nulla gli avrebbe potuto cancellare di quello che ha fatto nella sua carriera, ma un campione anche schivo fuori dal campo, non onnipresente sotto i riflettori come magari qualcun altro. Lui ha sempre scelto la strada dell'eleganza anche fuori dal campo e non solo in campo. Il nostro ricordo commosso è per lui, il nostro abbraccio e alla sua famiglia. Perdiamo veramente una grande leggenda, come hanno detto tutte le società con i loro messaggi di cordoglio sui social, e anche le parole del presidente Malagò, che dopo andremo a leggere. Ma intanto buongiorno da Vincenzo Malangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, e buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Il tuo ricordo di Franco Baresi ovviamente non può mancare, Fabri.
2: Beh, è difficile perché parliamo davvero di un giocatore che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio. Io me lo ricordo da quando ero ragazzino, no? La prima finale contro la Steaua a Bucarest, questa presenza in mezzo al campo che guidava tutti i compagni. Ho letto adesso il messaggio di Maldini e mi sono emozionato, perché è proprio così, ha accompagnato davvero tutti con la sua leadership silenziosa e la capacità di essere sempre presente in campo, fuori, mai alzato la voce, capace di fare tutto con la massima eleganza. Probabilmente per 5-6 anni il più grande difensore al mondo, quindi un gigante, veramente un gigante del calcio. Io ricordo tanti momenti in cui l'ho incrociato, con cui ho magari parlato velocemente, e c'era questa aura intorno a lui, cioè di una persona unica. Quindi un giorno sicuramente molto triste per il calcio, per lo sport, per tutti, perché qua non è una questione di fede,
1: no, bravo.
2: Qua è una questione proprio di un giocatore diverso dagli altri. E quindi fa male, se ne va molto giovane, e sicuramente però lascia tantissimo. Cioè, credo che, come ha detto giustamente il Milan, Baresi per sempre, mi sembra la cosa più giusta e logica da dire, cioè Baresi ci sarà sempre, ecco.
1: Hai citato le parole di Maldini, le vado a leggere perché sono bellissime. Ciao Franco, oggi provo la stessa sensazione di quando per un qualsiasi motivo non potevi scendere in campo al nostro fianco. Come faremo senza il nostro capitano? Mi ha insegnato a lottare fino all'ultimo respiro. Cosa significano l'attaccamento alla maglia e il valore di essere un vero leader? Lo hai fatto con l'esempio ogni giorno, poche parole ma tantissimi fatti. Mi hai protetto quando ero un bambino, mi hai guidato da ragazzo e mi hai ispirato da uomo. Sei stato il calciatore più forte con cui abbia mai avuto l'onore di giocare. Un abbraccio affettuoso a tutta la tua famiglia, in particolare la tua moglie Maura e ai tuoi figli Edoardo e Gianandrea. Ci mancherai, capitano, ma la luce della tua stella continuerà ad accompagnarci per sempre. Parole veramente sentite, bellissime, di chi ha vissuto e scandito letteralmente la propria vita a fianco a quello che è stato un uomo, oltre che un campione, e devo dire un esempio straordinario che non potremo mai dimenticare. Le parole arrivano anche naturalmente da Adriano Galliani, come non potevano esserci. Hai raggiunto il tuo presidente, riferimento naturalmente a Silvio Berlusconi. Sei per sempre nel nostro cuore. Questo è il messaggio breve, appunto, ricco di significato, di Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, per salutare appunto la scomparsa di Franco Baresi a 66 anni. Poi quel 6 ripetuto, no? 6-6, che poi ci ricorda anche il 6 della maglia di Gaetano Scirea, un altro grande che ci lasciò troppo presto. E poi la memoria va anche a chi ci ha lasciato di recente, anche lui troppo presto, che era Gianluca Vialli. Insomma, questi sono stati simboli che appartengono, come dicevi tu, Fabrizio, non soltanto a una maglia, ma a tutte le maglie, la maglia della nazionale, ma a tutte le maglie, al calcio italiano, al nostro tessuto sociale, potrei dire, eh? Un tessuto sociale che un po' si è perso negli anni.
2: Ma assolutamente, infatti, cioè, tutti hanno sottolineato il fatto che è una bandiera, no? Quello che viene sempre più a mancare. Il calcio si è evoluto e ha perso probabilmente questi riferimenti, ce ne sono ormai, sono rarità. E Baresi era proprio il simbolo di un calcio reale, nostrano, sincero. E sarà dura in questi giorni, perché veramente se ne va un gigante, ma un gigante da ogni punto di vista. E poi è chiaro che contestualmente è tanto il rammarico, la nostalgia per un'era in cui eravamo re da ogni punto di vista. E lui probabilmente era uno dei migliori interpreti di quel calcio romantico ma vincente. Quindi è un giorno triste, davvero, però, ripeto, bisogna anche pensare a quello che ha lasciato, e sarebbe bello cercare di capire che quel modello non è scomparso per sempre. Cioè, bisognerebbe prendere spunto da quello che è stato Baresi, mentre invece siamo di fronte a, tanto poi ne parleremo, a tutt'altro, a un Infantino che vuole privatizzare il calcio, a discussioni infinite su tutto e tutti. Il calcio va verso una direzione che sicuramente non è quella che avrebbe preso Franco Baresi. Avrebbe alzato sicuramente il braccio per dire: ragazzi, siamo in fuorigioco.
1: Bellissima questa tua frase finale, Fabri, molto molto molto bella, simbolica, forte, che racconta tanto di Baresi. Peraltro c'è anche il ricordo di Gianluigi Buffon, il 19 novembre del 95 esordito in Serie A contro il Milan. Io avevo 17 anni, dall'altra parte c'era il capitano di quella squadra, Franco Baresi. Per un ragazzo della mia età, trovarsi in campo contro campioni come lui era qualcosa di incredibile. Da quel giorno ho avuto ancora più chiaro cosa significasse rappresentare il calcio con classe, leadership e rispetto. Ciao Franco, riposa in pace. Sentiamoci questa nota vocale, poi a fatica ci portiamo su argomenti legati alla quotidianità, ma insomma ci dobbiamo chiaramente tornare. Vai Andrea.
3: Buongiorno Vincenzo, buongiorno al tuo ospite. Un ricordo di Franco Baresi, io tifo per un'altra squadra, però mi ricordo quando ero bambino in spiaggia con gli amici, ovviamente eravamo misti tra juventini, milanisti, insomma tutti quanti facevamo personificare qualcuno. Ecco, Baresi non mancava mai, perché era un esempio per tutti fuori e dentro dal campo. È un campione che mancherà tanto e deve essere ricordato da parte di tutti. Un saluto, Alberto da Roma.
1: Grazie ad Alberto da Roma, bellissimo anche questo pensiero, continuate anche così, tutti i messaggi che manderete li mandiamo in onda, perché mi fa piacere insomma questa vostra lettura, questa vostra umanità, ecco, e rispetto per un grande campione che è stato veramente di tutti, e questi messaggi lo testimoniano. Fabri, invece, come dicevi tu in maniera molto elegante e bella, in questo momento Baresi alzerebbe il braccio e direbbe: siete tutti in fuorigioco, in particolare Gianni Infantino, la sua voglia di privatizzare il mondiale, che ha trovato ovviamente tutti in disaccordo con i club che hanno di fatto respinto le proposte o le idee di Infantino, dicendo un no all'unisolo al piano di Infantino per privatizzare il mondiale. Noi boicotteremo il mondiale a tutti i livelli, sia maschile che femminile. La domanda non è se ovviamente questa idea malsana verrà accantonata, la domanda è come sia venuta in mente un'idea del genere, soprattutto da coloro i quali avevano combattuto l'idea della Superlega ritenendola una cosa da elite, una cosa sbagliata che non teneva conto del calcio che invece è del popolo, ma quel calcio del popolo nessuno ha dimostrato di volerne avere conto, dalle parti più piccole, dalla FIFA stessa, dall'UEFA stessa, poi dalla FIFA adesso, poi dal fatto che comunque una Superlega autorizzata praticamente c'è, però si va verso un calcio che è diventato non anche business, sta diventando solo business e sta morendo.
2: Beh, ancora più pesante il comunicato della FIFA di stamani, in cui praticamente si parla di errore dei media, del fatto che era solo una proposta, che ci sarà il tempo di valutarla, quindi non c'è stato un passo indietro. E lo trovo ancora più pesante questa presa di posizione della FIFA, quasi come fosse una sorta di gara, no? Io la penso così, tu la pensi così, vediamo cosa succede. Io non ho più parole, cioè nel senso, mi sembra che siamo andati proprio oltre. Cerco di mascherare questa iniziativa, no? Come se fosse tutto normale, come se privatizzare una parte insignificante del mondiale fosse un passo obbligato verso la democrazia del calcio. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ma sono parole dette a caso e soprattutto per mettere confusione nella mente dei tifosi. Non è così. Voi che ascoltate, non è così. C'è proprio un piano ben preciso per rendere il calcio, come hai detto bene, solo business. Il resto è contorno. Quindi mi dà fastidio a me il fatto che si cerchi di far passare il tutto come un passo verso la democrazia del calcio. Ma di cosa stiamo parlando? E soprattutto mi ha dato ancora più fastidio il fatto che ci sia un comunicato della FIFA, ma non ci siano le parole di Infantino, che ancora una volta cerca di aspettare il momento giusto per dichiarare quello che fa più comodo e che lo aiuta a portare avanti A, questa iniziativa, e B, la sua candidatura per essere confermato. Pesante, credo che, spero che la UEFA non faccia nessun passo indietro, però sai, ormai i soldi, non dico che comprano tutto, ma quasi.
1: Sì.
2: Quindi anche magari davanti alla possibilità, parlo delle singole federazioni, di incassare tanti tanti soldi, magari qualcuno tradirà anche, perché di quello stiamo parlando, il concetto reale del calcio. Io sono schifato, cioè lo dico apertamente, senza problemi, non avrei mai immaginato di sentir parlare di privatizzazione del mondiale. E che anche fosse lo 0,01% del totale, è comunque una privatizzazione. È comunque l'apertura verso a un mercato diverso, che non c'entra nulla, ma proprio nulla, con il calcio. Ha detto bene la UEFA, noi siamo gestori momentanei di un prodotto, non siamo quelli che possono decidere come cambiarlo e se cambiarlo. Possiamo provare a migliorarlo, ma qua non parliamo di migliorie, qua vogliamo tradire proprio l'anima del calcio. Quindi, per quanto mi riguarda, sto completamente con la UEFA. Mi piace il fatto che tutti siano d'accordo al momento, però mi preoccupa il comunicato della FIFA, che praticamente dice: ok, va bene, vi siete arrabbiati, proviamo un approccio diverso. Il sunto è quello,
1: Sostanzialmente è quello, non è che cambiamo idea, era una provocazione, l'idea, smentiamo questa volontà, era un'idea, esatto, che però accantoniamo, prendiamo atto dell'idea di tutti, quindi faremo un passo indietro. No, semplicemente, vabbè, la riproponiamo in maniera diversa, magari vi piacerà di più.
2: Quello esatto, è quello.
1: Poi,
2: è quello.
1: Poi ti dico una cosa, Fabri, anche l'UEFA dura, tutto a posto, ma se si guardasse anche come gestisce le cose lei, perché anche lì mi sembra che ci sia stata una monarchia, anche lì non c'è uno che cambia, anche lì è sempre in mano a Seferin la gestione, anche lì si è creato veramente un'oligarchia, come la vogliamo chiamare, in mano a un solo potente uomo che decide tutto, che cambia tutto, che non dialoga, che non accetta dialoghi, che va avanti per la sua strada e basta. Quindi è a un livello più basso leggere di Gravina che accusa Infantino, abbiamo visto tutti l'ingerenza politica nel suo calcio, e parli proprio tu, direi che non è proprio il massimo, diciamo che qua nessuno può dare lezioni di etica.
2: No,
1: però tutti insieme possono rendersi conto che sono andati tutti quanti in fuorigioco parafrasando la scomparsa di Baresi.
2: Ma io mi auguro che tutte queste diatribe, queste guerre politiche a livello calcistico facciano capire ai tifosi che ad un certo punto bisogna veramente dire basta. Cioè, a un certo punto bisognerebbe alzarsi e dire anche basta. Perché il vero problema è che il tifo si sta modificando. Leggevo uno splendido articolo, non mi ricordo sul Post, comunque su un media internazionale, che diceva come anche il tifoso stia cambiando. Ai mondiali, che è già qualcosa di particolare, c'erano molti tifosi che erano lì perché era un evento, non perché era la loro squadra del cuore o la nazionale per cui batte il cuore. Quindi sta anche cambiando l'approccio del tifoso, che è sempre più, uso questo termine per spiegare, americano nel suo approccio. È come una partita NBA, no? Si va per il contorno, per la partita certo, ma anche per tutto quello che gravita attorno. E questa è la morte del calcio, Questa è la morte del calcio, almeno per come siamo noi. Poi, attenzione, se le nuove generazioni amano quel tipo di calcio, non c'è nessun problema. Ma per noi è la fine del calcio, cioè, perché il tifoso, per come lo intendiamo noi, è ciò che muove il sistema. Se perdi quello, sì, puoi sostituirlo con altro, però non è più la stessa, non è più lo stesso sport. Almeno io la vedo così, poi sarò anziano, avrò una visione romantica, però sono preoccupatissimo da tutto questo, perché ormai sembra tutto modificato per essere, come dicevamo prima, business.
1: Esatto.
2: Ho letto dei messaggi deliranti, tipo: che bello, sono stato alla finale, non mi interessa di calcio, ma c'ero, io c'ero, capito? Questo messaggio di dire è un evento importante, tipo il Super Bowl, e io c'ero. No, non dovrebbe essere così. Non dovrebbe.
1: Ti abbiamo perso per un attimo, però facciamo così, sentiamoci quest'altra nota vocale, poi leggo quest'altro messaggio e ti faccio un'altra domanda entrando nello specifico della Juve. Vai Andrea.
4: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Quello che mi fa più rabbrividire è che questo signore Infantino è rimasto scandalizzato dalla proposta della Superlega. Questo perché probabilmente i soldi non venivano intascati da lui.
1: Certo.
4: E avrebbe perso tanto, tanto, tanto denaro. Ma io mi auguro che presto qualcuno, visto che adesso, secondo la sentenza della Corte Europea, si può creare una competizione alternativa, si arrivi a crearne una davvero, con o senza le inglesi. So che forse è fantascienza, ma io ci spero veramente.
1: Beh, questo sarebbe un sogno di un presidente come Andrea Agnelli, che magari dovesse ritornare in pectore e rimettere in piedi un discorso del genere. Chiaro che poi la FIFA governa il calcio a livello nazionale, l'UEFA a livello di club, quindi non avresti tolto soldi a Infantino con la Superlega, ma con il fatto stesso che lui si sia ribellato a quel concetto, perché ritiene che il calcio deve essere di tutti e poi fa una roba molto peggio, è un altro discorso importante. Altro messaggio del nostro amico, dice: sono troppo giovane per aver visto la carriera di una bandiera come Franco Baresi, ma devo ringraziare mio padre, tifoso del Milan, che mi ha raccontato lo stile, l'eleganza e i valori di un uomo come lui. Da tifoso juventino dico che è una perdita per un calcio sempre con meno valori. Grazie a te, Federico da Modena. Invece Parlando proprio di Juventus, oggi amichevole contro il Nizza, ma è stata una settimana dirompente sul mercato dei bianconeri, Fabrizio, perché all'improvviso si chiude la vicenda Colomani e prendi Kerim Alibegovic, che nessuno pensava potessi mai prendere, tanto che c'era il Chelsea sopra, quindi quando ci sono gli inglesi dici quando mai lo prendi. C'era provato l'Atalanta, ma a Trenta si è fermato, c'era pensato la Fiorentina, in parte anche la Roma. Invece Massara, che l'aveva già proposta a Gasperini e gli venne bocciata come idea, ti dice: non ti preoccupare, c'è un ragazzino lì che si chiama Miralem Pjanic che sta lavorando anche lui per noi, 35 milioni e la Juve lo porta a casa. Che colpo è stato questo, e se sei contento anche poi della chiusura per Colomani?
2: Beh, innanzitutto bisogna dire quello che avevamo preannunciato settimana scorsa si è avverato, nel senso che Carnevali è uno che sa muoversi nel sistema mercato, e l'ha dimostrato con questi due colpi. Adesso dobbiamo aspettare l'ufficialità, perché come sempre nel calcio non si sa mai, però diciamo che le trattative sembrano molto prossime alla classica fumata bianca. Colomani va benissimo, come ho sempre detto, secondo me ci vuole un altro attaccante di pari valore per poter affrontare l'intera stagione. Vediamo cosa succederà. Alibegovic è veramente una chicca, perché al di là dell'età futuribile, 2007, quindi comunque hai un asset per il futuro, però è il classico giocatore imprevedibile, nel senso che potrebbe diventare un fuoriclasse oppure anche deludere, perché poi bisogna vedere il suo impatto con il calcio italiano e un club importante come la Juve. Certo è che ha fatto una gran bella giocata Carnevali, perché si è preso la responsabilità di un nome diverso, di un nome importante, ma tutto da scoprire. Mi piace perché questo deve essere il modus operandi di una squadra che deve per forza trovare delle alternative. Quindi due acquisti ancora da formalizzare, ma sicuramente la strada giusta da intraprendere. Adesso però, Vin, lo sai meglio
1: cessioni.
2: Di me, è bravo, bisognerà capire questi due acquisti cosa porteranno. Bremer con Sessao, i saluti?
1: I nomi sono quelli lì, in particolare con Sessao, perché pare che si sta muovendo lo United. Se si muove un club inglese, tu non puoi dire di no, perché chiaramente è lo United che credo soltanto quest'anno abbia stretto un accordo con lo sponsor di maglia da 70 milioni all'anno, come se non gli bastassero i soldi. Capisci bene le proposte che possono fare per Consesa, la Juventus accetterebbe immediatamente. A quel punto le cessioni naturalmente ci saranno, ma Giovanni Carnevali, a margine della stampa organizzata a Courmayeur nella giornata di ieri, ha detto tante cose molto intriganti. Una su tutte, insomma, lui ha detto, prima di tutto ha detto, occhio che abbiamo tante cose da fare ancora, quindi lui è consapevole che c'è da risolvere la grana portiere, c'è da risolvere la difesa, e soprattutto se qualcuno dovesse andare via c'è da capire come sostituirlo, comunque come cercare di arginare. La cosa positiva in casa Juventus è che si stanno facendo gli acquisti prima delle cessioni, e questa è una testimonianza abbastanza di forza, no Fabrizio?
2: Sì, sì, assolutamente, ma poi chi acquisti, nel senso... Esatto. C'è una strategia ben chiara, però ecco, l'importante è che adesso, quando ci saranno queste cessioni, perché ci saranno, non si venga poi a dire però con Sessao era il miglior giocatore che avevamo, però Bremer era il miglior difensore che avevamo. Sì, ho capito, ma se l'anno scorso anno non siamo andati in Champions, per forza devi intervenire in maniera massiccia sulla rosa, e quindi qualche sacrificio va fatto. Guarda, personalmente non c'è nessuno di incedibile se non Ildiz nella squadra, diciamo così, dello scorso anno, quindi personalmente non mi cambierà nulla. Sono curioso di vedere quanto incasserà, perché leggevo con Sessao 50 milioni di base, cioè potrebbe anche fare delle cessioni importanti a livello economico.
1: Allora, ti leggo però un'altra cosa che ieri mi ha colpito particolarmente, quando per l'ennesima volta, giustamente, anche i cronisti hanno chiesto a Giovanni Carnevali di Vlahovic, e la sua risposta è stata questa: So che la Juve aveva fatto un'offerta per restare, ma lui non l'ha accettata. Personalmente non sono solito rincorrere gli atleti, soprattutto quando ci sono in ballo proposte allettanti. Mi sembra che con una grande eleganza abbia fatto un altro colpo da Juve con questa risposta Cannavale. Cioè, in sostanza ha detto: non ci sei solo tu, ci stiamo guardando attorno, noi di certo non ti rincorriamo, la Juve non rincorre chi, ma soprattutto chi è andato via perché non ha accettato una proposta che era il massimo che si poteva fare, citofona, ma io a sto punto non citofonerei Kostin Vlahovic.
2: Vlahovic non deve citofonare.
1: Bravo.
2: Ma per il bene suo, per il bene della Juve e per il bene dei tifosi, perché se dovesse tornare al primo stop, non al primo gol, al primo stop sbagliato, tutti punteranno il dito contro di lui. Non è una buona idea, ma lo dico da quando ha fatto sapere che voleva quell'ingaggio, è finita, è inutile. L'ho anche detto, è come una bella donna, no? Che ti ammalia, però quando torna e hai già avuto una relazione, diciamo così, tossica, devi avere la forza di dir di no. E avere la forza di dir di no. La Juventus secondo me ce l'ha, ma lo stesso Vlahovic deve avere la forza di dire: guarda, forse ho fatto il passo più lungo della gamba, vado a mettermi in gioco un anno, tanto è del 2000, ricordiamo che è un 2000, un anno da un'altra parte per dimostrare alla Juve, a tutti i critici, io sono veramente uno dei cinque attaccanti più forti al mondo.
1: Certo.
2: Ma non può tornare alla Juve, non deve tornare alla Juve.
1: Con me sfondi un portone spalancato, ci sentiamo.
2: Ma non, purtroppo non la pensiamo tutti uguali, eh?
1: No, lo so bene, guarda, dall'altra parte ancora a parlare di Conte, Vlahovic, cioè io ho questa sensazione che qualcuno si deve guardare per forza indietro sempre e non riesce a guardare avanti. Dunque, ci sono due note vocali, vabbè, una tanto l'abbiamo sdoganato, Pasquale, anche su Radio Bianconera, basta che sei tranquillo Pasquale, che già sai che ti ho ammonito due volte, uno qua e una su Radio Bianconera, sono sicuro che sarai calmo e cauto, ma tanto oramai non può cambiare idea, perché lui per esempio, ma ci sta, è dalla parte di Vlahovic, vediamo che cosa ci dice, dai.
5: Ciao Vincenzo, sono Pasquale, io sono convinto che la Juve ha preso il ragazzino serbo per chi lascerà la Juve, o questo presentimento qua è Idiz, perché il ragazzo somiglia molto come gioca Idiz, gioca sulla mattonella lì dove gioca Idiz o dove piace giocare Idiz, quindi è un doppione quasi. E a me,
1: allora,
5: io penso che sarà proprio Idiz.
1: Chiaro il messaggio di Pasquale, ti ringrazio, vedi che poi dopo quando ci mettiamo d'accordo riesce a mantenere i toni. Allora, tutti quanti stanno dicendo la stessa cosa. Due sono le valutazioni, Fabrizio. La prima è che sicuramente è quello il suo lato migliore di Alea Begovic, e qualcuno l'ha anche paragonato a un Kvaratskhelia e potrebbe anche diventarlo con Spalletti. L'altra cosa che possiamo dire con assoluta certezza è che il Dizio non è in vendita. La Juventus ha rifiutato già due volte 100 milioni dall'Arsenal in questa campagna estiva, e questo lo possiamo dire con chiarezza, no?
2: No, il Dizio non va da nessuna parte. Non va da nessuna parte, perché sennò verrebbe tradito quello che è il nuovo sistema, il nuovo progetto anche di Carnevali. Quindi sono arci sicuro che Ildiz non andrà via, almeno in questa sessione estiva. Poi attenzione, come dico ormai da almeno 4-5 anni, il calcio italiano non conta più nulla. Quindi è chiaro che dovesse arrivare un folle che ti dà 300 milioni per Ildiz, che fai? Cioè, non è che stiamo parlando di cifre sostenibili per qualcuno, però non credo proprio che la Juve possa permettersi di vendere Ildiz anche a una cifra astronomica, perché andrebbe a tradire quello che è proprio il progetto di rinnovamento. L'unico incedibile è proprio Ildiz, quindi io credo che almeno per quest'anno ce lo godremo in maglia Juve, futuro non lo so, ma quest'anno sarei non sorpreso, deluso no, nel caso in cui dovesse andare via.
1: Sono arrivati già due no secchi a 100 milioni, capisci bene che
2: ma no, ma dai, sarebbe,
1: non ha in mente di cederlo.
2: Cioè, obiettivamente mi aspetto di tutto, ma non quello, cioè non quello. Poi, allora, non è proprio vero che il ruolo sia complementare o praticamente identico,
1: Innanzitutto, certo.
2: Alea Begovic è un 2007, quindi è un giocatore che puoi ancora costruire, primo. secondariamente per me possono coesistere, cioè anzi non ho quasi dubbio che possano coesistere, anche perché Spalletti ha più volte modificato le proprie squadre in relazione alle caratteristiche dei giocatori. Ricordiamo che Totti centravanti è un'idea di Spalletti, quindi no, io non vedo Alibegovic come il sostituto naturale, magari non oggi ma domani, di Ildiz, ma vedo come un aiuto importante per Ildiz.
1: Sentiamoci quest'ultima nota vocale e poi saluto Fabrizio Poncironi.
6: Ciao Enzo Luigi, allora in questo momento che proprio siamo al massimo del livello dell'ipocrisia, del valore dei soldi su tutto, all'improvviso arriva un raggio di luce che va a squarciare questo velo, che è la morte di Franco Baresi, un giocatore di cui se ne sente la mancanza e che va, diciamo, si muove in maniera trasversale lungo tutti i tifosi, in cui nessuno, siamo tutti col groppo alla gola praticamente. Ciao Franco e auguri e condoglianze a tutta la famiglia.
1: Con questo bellissimo messaggio non possiamo far altro che ringraziare il nostro amico e salutarci. Ciao Fabrizio Poncironi, un grande abbraccio.
2: Ciao, alla prossima ragazzi.
1: Alla prossima Fabrizio Poncironi, noi invece ci fermiamo, breve pausa, al rientro, Rotocalcio, Lorenzo Di Benedetto, 12.05, Raffaele Garinella. Chiuderemo qualche secondo prima con Raffaele Garinella perché ho convocato in emergenza alle 12.30, cerchiamo di entrare alle 12.30 in punto Jacopo Galvani per un ricordo di Franco Baresi e poi 12.45 news in generale, ma anche lì un ricordo di Franco Baresi, da chi lo vede, l'ho visto anche dall'estero ma con il cuore italiano, che è Alain Valnegri. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia. Ricordiamo che oggi è una giornata triste per la scomparsa di Franco Baresi all'età di 66 anni e ci lascia veramente quella che è una vera e propria simbolo del calcio italiano, simbolo del grande Milan. E come detto prima, tra circa un'oretta, poco meno, avremo anche un ricordo da parte di Jacopo Galvani per farvelo vivere all'interno del mondo rossonero. Siamo in attesa nel frattempo di poterci mettere in contatto con la redazione di Tutto Mercato Web, segnatamente con Lorenzo Di Benedetto, ma andiamo a leggere un aggiornamento che arriva da Tutto Mercato Web, proprio a firma di Lorenzo Di Benedetto. Al termine dell'allenamento odierno al Suncare Football Center di Perth in Australia, il gruppo squadra Milan ha osservato un minuto di silenzio in onore del leggendario capitano rossonero Franco Baresi, scomparso oggi all'età di 66 anni. Ruben Amorim ha radunato i suoi calciatori in cerchio e Matteo Gabbia, capitano in assenza di Mike Maignan, ha posto una maglia con il numero 6 al centro del campo. Ricordo subito commosso e forte da parte del Milan per il suo capitano. Poi, tornando alle parole di Malagò su Baresi, ci sono delle bei ricordi naturalmente che sono arrivati da quelle che sono state tutte le partite giocate con la nazionale italiana. Il ricordo è esattamente questo: il calcio italiano perde una delle sue leggende, un campione straordinario che in tutta la sua carriera ha indossato solo due maglie, quella del Milan e della nazionale, una scelta romantica che lo ha fatto entrare di diritto nel cuore dei tifosi e di milioni di talenti di milioni di italiani. Lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, continua Giovanni Malagò, presidente della FIGC, quella nazionale per la quale ha sempre dimostrato un attaccamento eccezionale, diventandone uno dei simboli più gloriosi. Così il presidente, appunto Giovanni Malagò, ha voluto ricordare la figura di Franco Baresi. E ci sono anche tra i tanti ricordi naturalmente anche quelle sentite di chi non trattiene l'emozione, che è Fabio Capello. Ho difficoltà a parlare, questo durante il collegamento a Sky Sport, con la voce rotta dal pianto. Merita un grande omaggio, dice Fabio Capello. Io lo vidi esordire quando ancora era un giocatore, poi ho avuto la fortuna di allenarlo. Il Milan ha pubblicato un bel messaggio: un giocatore così bravo e importante non può non essere ricordato nel modo più bello possibile, dice Capello. Milano deve abbracciarlo e ringraziarlo per quello che ha dato al Milan e all'Italia, per la serietà, per l'attaccamento, per l'impegno. È stato un esempio per tutti, un uomo onesto e modesto, virtù difficili da trovare in uno della sua popolarità. È stato uno di quei giocatori che tutti gli allenatori vorrebbero avere, non solo per bravura tecnica ma per la forza che trasmetteva a tutti i compagni. Quando fu scelto ero molto giovane, fu un passaggio storico perché ricevette la fascia da Rivera, l'ha tenuta e onorata per anni, facendo tutto il possibile affinché il Milan potesse raggiungere i risultati che ha ottenuto. Era importante per tutti per come si comportava. Quando gli stranieri arrivavano, trovavano subito nel suo comportamento serio e preciso un riferimento. E insomma, poi il prosieguo del racconto, del ricordo di Fabio Capello su Franco Baresi va nel dettaglio di tanti aspetti del loro rapporto, ed è estremamente intimo e piacevole. Potete andarlo a trovare naturalmente su tuttomercatoweb.com, redazione con la quale ci colleghiamo in questo momento con Lorenzo Di Benedetto. Ciao Dibe.
2: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Tu sei più giovane di me, quindi forse non l'hai visto in campo Franco Baresi.
2: L'ho visto.
1: Quanti anni ci avevi?
2: Ma lui ha smesso nel 97, io nel 97 avevo 9 anni.
1: Ok, quindi ancora eri già nell'età della ragione. Hai qualche ricordo del campo di Franco Baresi? E poi magari ti chiedo anche di dirmi quali sono le riflessioni che ti vengono da fare davanti a una notizia così terribile a tutti i livelli.
2: Guarda, allora, di ricordi ne ho due, che sono tutte e due negativi però per Baresi, però d'altronde non ho avuto troppo tempo. Allora, il primissimo è diciamo una delle prime partite che mi ricordo, che avevo neanche 6 anni, è la finale del mondiale, perché insomma mi ricordo più che altro tutto questo, dopo ogni vittoria che andavo con mio padre in macchina a fare i consueti caroselli, insomma. Poi quando l'Italia non vinse il mondiale ci rimasi malissimo veramente, quindi mi ricordo, no, dei rigori sbagliati da Baresi per primo, poi da Massaro e da Roberto Baggio. E poi il secondo ricordo, e quello è ancora più fresco, essendo di Firenze, insomma, da piccolo, da giovane, grande tifoso della Fiorentina, mi ricordo quel pallonetto di Batistuta nella finale di Supercoppa Italiana, poi vinta dalla Fiorentina, con Baresi che si gira da una parte pensando che Batistuta passasse da lì, invece Batistuta passò dall'altra parte e poi fece gol a Sebastiano Rossi per il gol dell'1-0 alla Fiorentina. Quindi diciamo che sono due ricordi negativi per quel che riguarda Baresi, però comunque poi c'è tutti i racconti, tutto quello che è stato Baresi, quel braccio alzato che valeva più della bandierina del guardaline, e insomma è stato storia del calcio, è stato esempio per tantissimi, e speriamo che prima o poi si possa tornare anche a vivere il calcio come lo viveva, come lo
1: impossibile
2: vissuto.
1: Te lo dico subito, perché poi fa un po' da contraltare con le notizie che arrivano dai piani altissimi del calcio, da questo tentativo di privatizzazione del mondiale portato avanti da Infantino. E meno male che lui e Seferin erano contro la Superlega, perché erano a favore del calcio del popolo. Ma quale calcio del popolo? Qua si fa soltanto la guerra, la gara, chi per primo va a guadagnarci soldi con il carrozzone del calcio, che è diventato solo business e meno calcio. È stata una risposta molto forte quella dell'UEFA, ma come dicevo prima a Fabrizio Monciroli, anche l'UEFA comunque si deve fare un mea culpa su tante cose. Qua nessuno può fare la morale a un altro, però è giusto che intanto lo sia quella dell'UEFA, ma come dicevo prima a Fabrizio Monciroli, anche l'UEFA comunque si deve fare un mea culpa su tante cose, qua nessuno può fare la morale a un altro, però è giusto che

0: passo indietro e si torna sui campi di calcio perché prendo veramente in prestito una bellissima espressione di Fabrizio Ponciroli poco fa. Ci viene in mente Franco Baresi che alza il braccio e mette tutto in fuorigioco perché questo non è più il calcio che ricordavamo.
1: Sì, c'è poco da fare. Cioè, guarda, io mi auguro che da questa situazione deve succedere soltanto una cosa, ovvero la UEFA deve tenere duro perché è l'unico modo. È l'unico modo e chissà che da questa situazione non possa nascere anche un qualcosa di assolutamente rivoluzionario. Però la UEFA deve rimanere ferma sulla sua posizione. Ne ha parlato anche Carnevali ieri sera,
0: Sì.
1: presente un evento a Courmayeur, organizzato dalla stampa, e lo stesso amministratore delegato della Juventus ha detto: fortunatamente siamo 55 federazioni, tutte d'accordo all'unanimità sul cercare di fermare la FIFA. Ecco, abbiamo la possibilità di fermarli perché siamo tutti uniti. Ecco, l'unica cosa che non deve cambiare è questa, perché poi per il resto non credo ci saranno troppe federazioni, anzi troppe organismi europei, organismi dei vari continenti che diranno di no, perché comunque si parla di soldi, si parla di vendere un prodotto che non dovrebbe essere vendibile. Però quando poi arrivi e vai con tutto il rispetto in zone del mondo dove c'è più bisogno di soldi e che dove comunque sia basta molto meno per portarsi la gente dalla propria parte, non penso che l'Africa o l'Asia o l'America non la sto neanche a considerare, l'America del Nord, perché figuriamoci se non c'è lo zampino di Trump anche in
0: Sì.
1: questa follia di Infantino. Però se l'Europa resta unita non possono fare altro che fare un passo indietro, e se non lo faranno, e qui mi collego a quello che dicevo prima, che potrebbe succedere qualcosa di rivoluzionario, se non lo faranno, perché c'è anche la possibilità che comunque Infantino, essendo il fratello gemello di Trump a questo punto,
0: Sì, si sono trovati.
1: li distanzia soltanto i capelli, direi. Poi per il resto, come idee e come modo di fare, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, ed è una delusione Infantino incredibile, no? Per come è venuto fuori anche, diciamo che il potere della FIFA sembra quasi come l'anello del Signore degli Anelli, no? Che una volta che ci vai, poi diventi un'altra persona, no? Perché l'abbiamo visto con Blatter, l'abbiamo visto con Platini, anche se non era presidente della FIFA, l'abbiamo
0: Beh, ricordiamoci
1: visto.
0: anche perché non lo è diventato, E ci
1: Esatto,
0: ricolleghiamo a
1: e
0: Infantino, ci ricolleghiamo.
1: abbiamo visto, e adesso stiamo vedendo Infantino. Comunque, se non dovesse fare un passo indietro la FIFA e dovesse dire: ok, facciamo il campionato del mondo senza le nazionali europee, a quel punto bisognerebbe rimettere in discussione qualsiasi cosa, ovvero anche che si possano creare delle competizioni al di fuori dalla FIFA, e quindi sarebbe una cosa rivoluzionaria. L'unica cosa che io mi auguro, e lo ripeto, è che la UEFA rimanga bella unita sulla sua posizione, perché in questo modo da una parte o dall'altra nasce qualcosa di diverso. O Infantino smette di fare quello che gli pare, o di credere di poter fare quello che gli pare, oppure a quel punto lì si aprirebbe, non lo so, un'altra federazione internazionale del calcio, non lo so. Però insomma, siamo alle prime battute, vediamo come va la cosa, anche perché dopo il durissimo comunicato di ieri della UEFA è arrivata la risposta della FIFA, che ha detto molto candidamente: no, noi andiamo avanti, non ce ne frega niente di quello che dici.
0: Esattamente, quella è la cosa che diciamo poi ti fa inalberare di più, perché la risposta della FIFA in questo caso doveva essere era una proposta al vaglio, prendiamo atto di quelle che sono le varie posizioni, valuteremo se cambiare la nostra idea, insomma, una qualsiasi cosa che non fosse quella che hanno detto. Cioè, non vi preoccupate, vabbè, cambiamo le parole, utilizzeremo un'altra terminologia e vi riproponiamo la stessa cosa, ma tanto andiamo avanti per questa strada. È la morte veramente del calcio che si avvicina. Raccontiamo il calcio che invece c'è ancora per adesso, fin quando lo possiamo raccontare. Poi nel frattempo, non so se tu stai cercando.

0: altro lavoro quando finirà il calcio, che poi che, di che parleremo, di che cosa racconteremo, non lo so, sarà una cosa assurda. Peraltro voglio dire anche un'altra cosa, poi ci porterebbe su discorsi lunghissimi e ci allontanerebbe, quindi sarò molto breve. C'era un presidente, no, che sicuramente è stato antipatico a tanti, che era Andrea Agnelli, che nel 2012 già aveva anticipato i denari che stiamo prendendo adesso, che sicuramente con la scelta della Superlega ha diviso tantissimo, ma poi abbiamo visto che evidentemente gli altri poi hanno fatto più o meno lo stesso, e che anticipò alcuni discorsi. Se guardate che bisogna anche modernizzare il concetto del calcio, perché il competitor del calcio diventa Fortnite, che i dinosauri che ci sono ai posti di comando del nostro calcio manco sanno che è e non si rendono conto. E oggi, anzi ieri, abbiamo appreso che le prossime due delle amichevoli della Juventus, per esempio, verranno trasmesse dalla piattaforma di EA Sports. Cioè si sta andando esattamente verso una modernità che però sfugge a istituzioni vecchie e stanche, che non riescono a capire in che modo bisogna seguire l'evoluzione dei tempi e perché non invece svendere il prodotto.
1: Guarda, io credo che si sia un punto di non ritorno, perché è troppo, siamo andati troppo oltre, cioè i soldi, chiaramente è tutto legato ai soldi, ma i soldi hanno cambiato in maniera irreversibile il calcio e sarà sempre peggio. Fino a che, non lo so, questa bolla esploderà, perché alla fine da qualche parte bisogna andare, anche perché se le emittenti televisive aumentano gli abbonamenti di anno in anno, gli abbonamenti allo stadio costano sempre di più, i biglietti allo stadio costano sempre di più, sta diventando un lusso anche potersi permettere di guardare il calcio, e a questo punto poi il disinteresse non può fare altro che accrescere sempre di più. E quindi vediamo, insomma, quale sarà la strada che il mondo del calcio prenderà, però veramente complicato. E vedendo le immagini di Baresi che stanno chiaramente circolando in tutti i canali televisivi in queste ore, ci accorgiamo che insomma stiamo parlando di due sport completamente diversi,
0: ma proprio totalmente. Ma sai che c'è, poi vabbè, un paio di domande di calciomercato te le devo fare, perché sennò veramente abbiamo la sola di politica, ma questo è conto, è importante. Molte volte dicono: ah, perché non si parla di calciomercato? Ragazzi, questo quando si blocca il mercato in Italia è perché non ci sono soldi, quando non ci sono soldi è perché il nostro movimento è arretrato e si trova distante dalla Premier, che diventa una sorta di Superliga autorizzata, e via dicendo, salendo verso l'alto. Cioè è tutto concatenato in qualche modo. Però ecco, prima vedevo le immagini del, te lo ricordi, Maradona, quando se ne tornò negli spogliatoi con la maglia di Baresi e disse: sono orgoglioso di portarmi a casa questa maglia, perché è la maglia del difensore più forte che c'è, insomma. Lo disse anche Maradona, lo porterò come un ricordo nel cuore. Quindi veramente quello era un calcio dove c'erano, ma anche semplicemente il fatto che non ci fosse il VAR, non ci fossero le moviole in campo, sì, tanto le polemiche c'erano e ci sono uguali, c'erano gli stadi strapieni, le radioline per sentire dall'altra parte la contemporaneità delle partite, 90° minuto per guardare. Cioè ragazzi, era una roba che pazzesca, bellissima, emozionante. Adesso di emozione è rimasto a zero. E allora parliamo di mercato. Mi dici se oggi ci sono in previsione dei colpi, visto che comunque in settimana ci sono state un po' queste accelerazioni, almeno in casa Juventus c'è stata accelerazione per Colomani e per Alia Begovic, la Fiorentina si sta muovendo per Pellegrino, insomma, se bolle qualcosa in pentola in questo fine settimana?
1: No, di sicuro qualcosa bolle in pentola, però lo sappiamo benissimo, no, quanto il calciomercato poi rallenti nel fine settimana. Non dovrebbe essere così per la Juventus, che comunque sta cercando di stringere veramente per arrivare alle firme sia con Alia Begovic che con Colomouani. Sono due affari fatti, diciamo sì, sì, le cose come stanno. Adesso c'è qualcosa di incredibile per farli saltare. Ha parlato poco fa anche Carnevali a Torino, al G-Medical, ha detto forse non è oggi la giornata dell'arrivo dei due giocatori, però poi anche gli stessi dirigenti tendono sempre a diciamo a sviare, no, un pochino, e quindi non è detto che poi non possano arrivare nella giornata di oggi. Per il resto la Roma sul Kufalidis, il difensore centrale del Wolfsburg, all'accordo a 15 milioni di euro e dovrebbe essere addirittura d'arrivo, perché insomma Gasperini ha scelto lui come nuovo difensore della sua Roma. Poi vediamo, insomma, ci sono tante trattative. arrivata l'ufficialità di Fitzgen al Torino poco fa. Vietesca, il Cagliari lo ha ceduto, insomma qualcosa si muove e vedremo quelli che saranno i comunicati del giorno. Però poi, come sempre, sabato e la domenica di solito ci si stoppa un pochino per poi ripartire lunedì, però vediamo insomma se sarà anche questa settimana così, perché c'è tanta roba che bolle in pentola.
0: Bene, così parleremo di trattative finalmente che entrano un po' nel vivo. Grazie di cuore a Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web, collegamenti con la redazione a partire dalla prossima settimana, da lunedì ci sono ancora io, non ti preoccupare, fino al 5, poi al 5 ti lascio da quell'altro pelato di Santarelli e quindi là
1: eccoci.
0: Subirai lui. Ciao Dib.
1: Da quando?
0: Sì, tra 2 settimane. La prossima settimana ci sono io. Diciamo che i primi giorni ci sarà Beccarisi, perché sono impegnato nella rassegna stampa sull'altro sito, sull'altra radio, pardon. Poi dal 5 mi ritrovi qua, il tempo di salutare te 5 e 6, poi io vado via e poi viene il pelato. Pelato Santo.
1: Bene,
0: quello bene. Strilla e ci fa caso. È fatto così.
1: Sì, ma io lo tengo calmo.
0: Bravo.
1: Vai.
0: Ciao Dibbe, penso di Benedetto, Tutto Mercato Web. Noi ci prendiamo una pausa, al rientro abbiamo Raffaele Carinella, poi appunto Jacopo Galvani, eccetera, eccetera, eccetera. Vi aspetto.

0: Allora, come vi avevo preannunciato, adesso andiamo dal mio amico Raffaele Carinella. Ciao Raff, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Raffaele è figlio della mia stessa generazione, innamorato del calcio che fu, e quindi per te, anche da tifoso interista, ma da tifoso del calcio in generale, degli eroi, di quelli che erano i veri campioni in campo e fuori, è rimasto, immagino, atterrito dalla notizia della scomparsa di Franco Baresi, quindi ti lascio fare un bel ricordo di Franco.
1: Beh, purtroppo hai detto tutto tu, Enzo. Ci sono difensori che giocano e poi c'è Franco Baresi. Lui non correva per rincorrere il pallone, lo aspettava. Non alzava la voce, gli bastava uno sguardo. Non aveva bisogno di essere il più forte, perché era il più intelligente. Ha difeso il Milan come si difende qualcosa di sacro. Ha indossato la maglia della nostra nazionale con la stessa naturalezza con cui si porta il cognome con cui nasci. Ha trasformato l'essere difensore in un'arte, il silenzio in autorità. Perché poi Franco Baresi, caro Enzo, non è stato solo un calciatore, è stata un'idea di eleganza, di disciplina, di rispetto. Un uomo che ha insegnato che si può essere leggendari senza mai alzare la voce. Quindi, anche se il capitano del Milan, mi viene da dire con tutto il cuore, con tutto l'amore per il calcio, grazie capitano, perché chi ha visto giocare ha capito cos'è davvero il calcio.
0: Bellissimo ricordo anche tuo, da parte tua, Raffaele, e poco fa ne parlavo con Poncilioli, oggi me la porto dietro questa dichiarazione che ha fatto Fabrizio, che mi è piaciuta molto. Pensando a Baresi e pensando a quello che sta combinando Infantino, lui in questo momento alzerebbe il braccio e metterebbe tutti in fuorigioco, direbbe: questo non è il calcio.
1: Per carità, non è il calcio assolutamente. Cioè, non...
0: Che cosa ti senti di dire di questa proposta assurda di Infantino?
1: Che secondo me è una proposta che, con tutto il rispetto per qualsiasi addetto ai lavori, è una proposta che non sta né in cielo né in terra. Cioè, è chiaro che i tornei FIFA, come ha detto la UEFA, che verranno boicottati finché non sarà fatto un passo indietro. Cioè, non, come si fa? Cioè, Infantino vuole cedere una parte del valore del mondiale a investitori privati, ma la Coppa del Mondo non è in vendita. Cioè, francamente non capisco come si possa presentare un progetto del genere. Quindi lo scontro totale tra la UEFA e la FIFA ci vede naturalmente contrapposti, almeno per quello che mi riguarda, a quello che è il pensiero di Infantino.
0: Poi è arrivata la risposta della FIFA, io dicevo che poi c'è dell'UEFA che ha attaccato la FIFA, le squadre che si sono unite nel dire non parteciperanno eventualmente a un mondiale privatizzato di fatto, la risposta della FIFA poco convincente, che anzi va avanti per la sua strada, però qua nessuna delle istituzioni dal più basso al più alto può fare la morale all'altro, perché tutti stanno compartecipando alla morte del calcio, no?
1: Già. Esatto.
0: Quindi diciamo sei abbastanza anche tu avvilito su quello che sono gli scenari che stanno venendo, diciamo.
1: Ma sono totalmente avvilito, perché poi mi volto indietro e mi viene in mente veramente non soltanto Franco Baresi, no, che purtroppo oggi ci ha lasciati, ma mi viene in mente un calcio dove c'erano dei valori romantici che oggi purtroppo non esistono più, e quindi questo non fa altro che allontanarci da un punto di vista emotivo, da un punto di vista romantico, da un punto di vista appassionale, da quello che poi è, almeno per quanto mi riguarda, lo sport più bello del mondo.
0: Parliamo anche un po' di quello che è invece il mercato. In casa Inter, sì, è arrivato Stones, che ha diviso un po' il tifo in questo senso. Mi dici un po', da tifoso dell'Inter, appunto, qual è il tuo... anche la CONCACAF intanto ci dicono si è ribellata, ma insomma non avevo dubbi in tal senso. Qual è, diciamo, il tuo pensiero sull'acquisto dell'Inter?
1: Si tratta di un colpo importante. Intanto è un classe 94, quindi 32 anni, che ha giocato in Premier League, che a mio avviso questa Serie A la può fare comodamente in pantofole. Detto questo, qualche dubbio può averlo qualche tifoso quando si pensa al numero di partite saltate negli ultimi anni, però è chiaro che bisogna vedere anche che tipo di minutaggio avrà nell'Inter, perché comunque non dimentichiamo che la difesa dell'Inter con Bissek, Akanji, Bastoni, Pavar è una difesa di tutto rispetto. Adesso si aggiunge anche Stones, quindi che può fare il comodamente quelle 20-25 partite l'anno interscambiandosi con gli altri calciatori che ti ho citato. Quindi secondo me si tratta di un colpo importante, perché in questo momento sono entrati Pavard e Stones e sono usciti De Vrij e Acerbi, e secondo me l'Inter in questo momento, almeno sulla carta, poi naturalmente il campo darà le risposte che ci servono, ci ha guadagnato. Poi dovesse arrivare anche Romero, bisognerà vedere chi uscirà, forse Pavard o forse no, però è chiaro che in questo momento la trattativa per Romero secondo me è lontana dall'essere definita, perché bisogna poi mettersi d'accordo con l'entourage del calciatore per quanto riguarda l'ingaggio. Però insomma John Stones secondo me è un calciatore straordinario, lo abbiamo visto, sappiamo che tipo di giocatore è, quindi insomma ecco, non lo scopriamo noi.
0: L'unico dubbio che si pongono in tanti è sulla tenuta fisica del giocatore, cioè fin quando giocherà, avrà la salute, la possibilità fisica di farlo, è sicuramente un ottimo acquisto per l'Inter. L'unico dubbio sì, è capire qual è la tenuta, qual è la continuità, che però chiaramente sono valutazioni che l'Inter avrà fatto prima di acquistare il giocatore.
1: Sì, sì, avrà fatto, ma certamente, cioè, se andiamo a vedere gli ultimi anni qualche partita l'ha saltata, però dobbiamo vedere anche che tipo c'è. Nel Manchester City era un perno fisso della difesa, no? Nell'Inter viene per giocare le partite che giocheranno poi Bissek, Akanji, Bastoni, Carlos Augusto, eventualmente Pavard, quindi non è che viene a giocarle tutte o quasi tutte, viene a giocare il numero di partite che giocherà in base agli impegni che saranno tanti. Ripeto, secondo me è un top player questo qui, poi si gestirà, vedrà il modo di allenamento, ripeto, poi anche l'intensità della Serie A, con tutto il rispetto, non è certamente la Premier League, quindi ripeto, un giocatore del genere te la fa comodamente in panciolle.
0: La scelta di Stones sembra non discostarsi molto, Raffaele, da quello che è stato un po' il modus operandi dell'Inter in questi anni, cioè prendere, soprattutto scegliere giocatori fatti e finiti, no? Pronti per poter dare immediatamente una loro, un loro apporto anche dal punto di vista dell'esperienza, certo, del carattere, della personalità, eccetera. Si era parlato però a un certo punto del fatto che magari l'Inter potesse abbracciare una nuova via, quella dei giovani da inserire nell'organico. Te l'aspetti comunque qualche altro colpo, magari più green, chiamiamolo così?
1: Ma allora, premessa che i colpi green ci sono stati, perché se andiamo a vedere comunque Stankovic è un colpo green che è stato inserito nella rosa dell'Inter. Se andiamo a vedere comunque Diouf è un calciatore che è stato inserito nella rosa l'anno scorso con un minutaggio certamente ridotto, quest'anno lo metteranno insomma più spesso in campo, anche perché si è capito che chi vuol puntare su Diouf, e sono dei calciatori che nell'Inter trovano spazio. Ma come ha detto Marotta giustamente, non puoi pensare di vincere puntando esclusivamente sui giovani, perché poi alla fine sai, serve anche quel calciatore d'esperienza che ti gestisce la gara a seconda dei momenti della stessa, e serve esperienza. Hai inserito più Esposito, ma non puoi pensare di vincere solo con più Esposito se non hai Lautaro e Thuram. Hai inserito, come ti dicevo, Stankovic e Sucic, ma non puoi pensare di vincere solo con Sucic se non hai Çalhanoğlu e non hai Zielinski. Quindi io penso che il giusto mix nell'Inter possa fare la differenza. Ricordiamo che l'Inter comunque tra virgolette ha svecchiato la rosa, perché sono andati via dei calciatori avanti con gli anni, come Sommer, come Acerbi. Hanno confermato il solo Mkhitaryan, perché Mkhitaryan, come ha detto Kivu, è fondamentale per lo spogliatoio.
0: Altra domanda che ti faccio invece, guardando un po' in casa d'altri, in casa Juventus è stata la settimana delle fiammate di mercato, la scelta di Colomani è stata portata a termine dopo una lunga telenovela, e invece all'improvviso Kerim Aliabegovic è stata una fiammata in attesa, giocatore che piaceva moltissimo al Chelsea, sembrava che fosse tutto fatto per andare al Chelsea per 40 milioni, invece la Juventus lo riesce a strappare per 35 con la mediazione di Pjanic e con tanti club della Serie A che stavano provando a stare sulle tracce del giocatore, ma si sono visti spiazzati dalla chiusura lampo della Juventus. Questi due acquisti che contributo possono dare alla Juventus, come li presenti?
1: Allora, Colomoni è un calciatore che la Juventus conosce bene, è un calciatore che secondo me nella sua esperienza, prima esperienza in bianconero, ha fatto bene. Non è che ha convinto al 100%, questo va detto, ma è un giocatore su cui si può lavorare dall'inizio, soprattutto credo che sia quello centravanti tra virgolette mobile di cui ha bisogno Spalletti per fare il suo calcio. Lui ha delle ottime caratteristiche che secondo me si sposano con il calcio di Spalletti. Alibegovic a me piace, però Enzo, non ha senso a mio avviso cedere con Seisao, perché se io vado a prendere un calciatore che comunque deve ambientarsi nella nostra Serie A, e sono sicuro che Alibegovic si ambienterà alla grandissima perché ha qualità importanti, straordinarie, se vado a cedere poi un pezzo da 90 come con Saisano alla Juventus, che è un giocatore che ti crea spesso la superiorità, sì che talvolta si lascia andare a delle giocate un po' fumose, però quasi sempre lui ti porta via l'uomo in marcatura, ti crea superiorità, ti libera l'attaccante. Ecco, io prenderei Alibegovic certamente, ma non cederei con Saisano. Se ne parla allo United, perché a mio avviso è un calciatore che nel modulo che ha in testa Spalletti può veramente rivelarsi decisivo.
0: Poi però diciamo, sai bene Raff, che una giocare non in Champions League ma in Europa League metterà la Juventus nelle condizioni di dover fare anche delle cessioni importanti. I nomi potrebbero essere quello di Conceição e l'altro potrebbe essere anche quello di Bremer. Complessivamente però come credi si stia muovendo la nuova dirigenza bianconera?
1: No, ma Carnevali è un dirigente da ammirare, così quanto Frederic Massara. Si stanno muovendo bene. È chiaro che, come hai detto giustamente tu, la Champions League rappresenta una vetrina importante per i calciatori. Io dico sempre ai miei fratelli di tifo nerazzurri che dicono: Akanji ha preferito l'Inter al Milan. Sì, ha preferito l'Inter al Milan perché c'era la Champions League l'anno scorso, perché è una vetrina importante, quindi è la competizione in questo momento per eccellenza a livello di club europei, quindi quella è una delle condizioni che spinge un determinato calciatore ad accettare certi club. Però ecco, tornando a Conceição, è vero, quest'anno lo United fortunatamente, grazie a Dio, a chi ama il calcio, al mio amico Enzo Dorsi che dal paradiso si sarà gustando il suo United, è tornato in Champions League. Però insomma ragazzi, la Juventus resta sempre la Juventus. E va bene, quest'anno purtroppo non sarà in Champions League, però lottare con la maglia bianconera addosso per tornare a sollevare trofei o a raggiungere la qualificazione in Champions League è un obiettivo che secondo me deve essere preso in considerazione, perché è estremamente importante per il valore della maglia, per il peso della storia della Juve.
0: Raff, resto su questa situazione qua, cioè quello che sta conquistando i tifosi della Juventus è di rivedere una dirigenza che si muove in questo modo, no? Che all'improvviso, a parte i nomi che devi trattare per forza di cose a lungo termine, con Colomani da una parte e Dibu Martinez dall'altra, possano a un certo punto chiudere, si trovano Selic dalla sera alla mattina, si trovano Alibegovic dalla sera alla mattina. Ti giro questa domanda: ti aspetti o vorresti anche tu dall'Inter magari rivedere qualche acquisto lampo che non ti aspetti, o la vedi difficile, o vedi che c'è un modus operandi diverso?
1: Ma no, è diverso, nel senso che comunque sai, alla Juventus è stato preso Selic, il calciatore secondo me che farà il suo e lo farà bene, quando ormai si pensava avesse già rinnovato con la Roma. La Juventus ha sempre avuto nella sua storia questi colpi piazzati quando nessuno se l'aspettava, no? Io ricordo che Luciano Moggi prendeva dei giocatori straordinari senza che nessuno sapesse nulla, ed era questo poi il segreto e la forza di quella Juventus sul mercato. Quindi nella storia della Juventus c'è questa capacità di fare mercato mettendosi un po', diciamo, in ombra e nascosti dal sole per non lasciare intravedere agli avversari il tipo di mercato che si andrà a fare. Nel caso dell'Inter, secondo me resta la squadra più forte come rosa, insieme al Napoli, per quello che vedo e per quello che vedremo. Poi secondo me è chiaro che ci sono dei pochi tasselli su cui bisogna intervenire, quindi è chiaro che poi i colpi vengono fuori perché devi intervenire sull'esterno. Ti è venuto fuori il nome di Palestra, si stava trattando Palestra, poi è arrivato il Chelsea e va bene, il calciatore ha scelto giustamente per i suoi interessi professionali il Chelsea. Si sta trattando il centrocampo, un centrocampista differente da quelli che hai in roster. È chiaro che Curtis Jones è quel calciatore che chi vuole probabilmente arriverà, molto dipenderà dall'uscita di Frattesi. È difficile anche tenere nell'ombra certi nomi, perché poi di fatto quando ti mancano pochissimi tasselli i nomi che circolano sono quelli.
0: Ah, tra l'altro non so se hai avuto modo di seguire il caso Bandà, giocatore che era letteralmente sparito, ha fatto sparire le sue tracce, Lecce lo aspettava, a un certo punto si parlava appunto di provvedimento disciplinare, stoppato dopo aver congelato lo stipendio di luglio perché c'era una grande preoccupazione, il giocatore non rispondeva nemmeno ai suoi agenti. Dopodiché torna a farsi vivo e dice di non voler più rientrare. I contratti contano sempre meno oramai nel calcio, no? Ogni giocatore sceglie quello
1: che vuole. Mi dispiace perché, sai, Bandà è un giocatore che certamente ha delle qualità sontuose, importanti, delle caratteristiche meravigliose, però non dimentichiamo che il Lecce ha dato la possibilità a questo ragazzo di emergere, di lasciare intravedere le sue caratteristiche. Lui ha contribuito alla salvezza del Lecce con delle importanti prestazioni, però insomma un po' di riconoscenza verso una piazza importante, verso un pubblico caloroso come quello salentino, bisogna poi averla. E se si sparisce così perché magari si vuol fare un altro tipo di scelta professionale, credo non sia quella la correttezza nel modo di operare. Si parla, si torna, ci si mette seduti a tavolino, si dice: io, signori, vorrei andare via perché penso di meritarmi un'opportunità più importante, lasciatemi andare, nel frattempo però mi alleno come un professionista deve fare.
0: Raffaele, grazie davvero per quello che, come al solito, è stato anche il tuo ricordo delicatissimo per quanto riguarda Franco Baresi. Ti mando un grande abbraccio e ci ritroviamo la settimana prossima. Ciao Raff.
1: Un abbraccio grande a Tenzo, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ai quali dico di attendere 5 minuti di pausa, al rientro avremo Jacopo Galvani, vi aspetto.

0: come vi avevo preannunciato, adesso diamo spazio a Jacopo Galvani. Ciao Jacopo, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi, ben ritrovato. È un giorno triste,
0: giorno molto triste, sì, quindi sì. Voglio farti fare proprio un ricordo di un capitano che era capitano del Milan, della Nazionale e di tutti quelli che hanno amato e amano ancora il calcio.
1: Allora, partiamo dal presupposto che per me Franco Baresi è il capitano. Quelli della mia generazione considerano il capitano Franco Baresi, quelli più vecchi magari considerano Gianni Rivera, quelli più giovani considerano Paolo Maldini. Quelli della mia generazione il capitano è Franco Baresi. Io per Baresi probabilmente è stato, se non il primo, uno dei primissimi amori calcistici. E ho degli aneddoti anche simpatici legati a Franco Baresi, che raccontano un po' quello che era l'uomo. Il primo ce l'ho da bambino, perché avevo solo 11 anni, ero in giro in Corso Vittorio Emanuele con mia mamma e mio padre, che passeggiavo. Certo, io ai tempi da bambino ero molto appassionato dei Playmobil, e non dei Lego, ma mi piacevano di più i Playmobil. E vedo un bambino con una scatola grande in mano dei Playmobil. Io mi chino per guardare i Playmobil sostanzialmente, poi alzo lo sguardo, era il figlio di Baresi, e vedo Baresi con sua moglie che si tenevano mano nella mano, con Baresi che mi sorride, no?
0: Bellissimo.
1: E allora io divento sbianco, perché figurati, avevo a casa la maglia di Baresi, per me Baresi era un mito. Sbianco e vedo mio padre e mia mamma che sorridono, Baresi che mi sorride perché vede che, e io, mamma, il capitano, cioè per me è stata una cosa spettacolare, avevo solo 11 anni. Poi ho avuto la fortuna lavorativamente di entrare in contatto con Franco Baresi ed è stata l'unica persona nel mondo dello sport che ogni volta che avevo modo di parlare con lui mi emozionava e mi metteva anche in soggezione, perché per me Baresi rappresentava un po' il Milan e la mia passione per il calcio. E tanto è vero che prima del lockdown mi chiesero, avevo appena organizzato e avevo fatto anche da moderatore per l'Inter di Bersellini, mi chiesero poi di farlo per il Milan della Stella. E la prima persona a cui telefonai per organizzare sta cosa fu proprio Franco Baresi. E ricordo che al telefono gli dissi di questo progetto, di fare questa serata in onore del Milan della Stella, e lui con un'umiltà incredibile mi disse: ma io non valevo niente, io ero piscinino, ero piccolino di casa, non devi chiamare me. Gli ho detto: no, guarda, tu sei il capitano e tu devi esserci, se no sta cosa qua non la faccio neanche. E quindi anche questa cosa qua ti fa capire chi è Franco Baresi, una persona comunque molto umile, che non ha mai avuto l'arroganza di dire io sono Franco Baresi, proprio per niente. E poi un terzo aneddoto è stato proprio quando lui ha presentato il suo libro, quello che racconta la finale dei mondiali del 94, ed eravamo in coda per farci autografare, fare la dedica e autografare il libro. Io vado da... E io continuavo, mi deve fare la dedica, guarda che mi devi fare la dedica. E lui arriva, non mi ha neanche detto come ti chiami, così mi fa, basta Jacopo, to! Non ha fatto la dedica, fa stai zitto, basta! E quindi c'ho sto libro con a Jacopo, ma la cosa bella è che lui non mi ha neanche chiesto il mio nome, perché mi conosceva. Io non pensavo che si potesse ricordare di me, perché... Però a volte... Non mi rendo conto che stando in radio, televisione, così poi alla fine il nome circola. Però è stata anche lì una cosa che poi mi ha emozionato, il fatto che lui mi ha proprio detto basta Jacopo, tieni tieni sto libro, ed è stato proprio bello. Ma lui comunque è vero, era una persona taciturna, però in realtà era solo timido, era anche simpatico. E se volete vi racconto anche un aneddoto, questo non è il mio personale, me ne raccontò Nazareno Canuti. Ci sono due aneddoti molto carini, anzi ce n'è anche un terzo, però il terzo non preferisco non raccontarlo. perché è suo
0: privato.
1: personale. Esatto, quando ha conosciuto sua moglie. Però vi racconto questi due aneddoti. Che allora, la prima partita di Nazareno Canuti con Franco Baresi, sono due difensori centrali. Nazareno era abituato a giocare con un uomo alle spalle, quindi lui vede arrivare il pallone. Quando vede arrivare il pallone che è alto, abbassava la testa perché c'aveva dietro il famoso libero che prendeva il pallone e lo gestiva. Solo che quando gioca la prima partita con Baresi, Baresi giocavano in linea. Lui vede arrivare il pallone, abbassa la testa, convinto che dietro ci fosse Baresi. Si gira, vede il vuoto. E Nazareno fa, oh cavolo! Si gira, ha detto che Baresi in tre passi, con una velocità incredibile, recupera il pallone e gli ha detto, Nazareno, stai tranquillo, non ci sono problemi. Tu pensa a giocare, il resto ci penso io. Tu lascia pure il pallone che ci penso io.
0: Ed era così, e poi l'altro aneddoto. Però poi dopo era onnipresente.
1: Aveva una velocità, ragazzi, piscinin, perché poi era piccolino fisicamente, ma ragazzi, un giocatore incredibile. Poi un altro aneddoto che mi raccontò Nazareno, che sono in girano sotto la galleria di Piazza Duomo, perché vicino a Piazza Duomo la galleria, sono lì che girano e Nazareno era uno molto di compagnia, era uno che scherzava, faceva scherzi di qualunque tipo. E allora a un certo punto continuava a dire le pirlate Nazareno, no? Le sue pirlate, salta su dicendone dopo un po', poi dice Franco Baresi, diceva perché questo era Franco Baresi, era molto timido. E allora Nazareno gli fa, Franco, ci sono anche altre vocali, parla! Perché lui era così, però poi era un leader. Lui era un leader, perché quando a volte si confonde molto che se una persona urla, parla, è un leader. Non è vero. Baresi era silenzioso, ma era un leader incredibile. La stessa cosa me la raccontano di Scirea. Era silenzioso, ma era un grandissimo leader. Cioè, non è vero
0: adesso
1: che...
0: Adesso in tanti chiacchierano tanto e poi in campo pochi fatti.
1: Esatto, cioè a me che urli non mi interessa, ma il vero leader è quello che poi viene riconosciuto allo spogliatoio. A me raccontava sia Canuti, me lo raccontava anche Filippo Galli, me lo raccontavano tutti, che nello spogliatoio Baresi uno sguardo aveva messo tutti a tacere, perché era Franco Baresi. E forse oggi al calcio italiano mancano questi. Quando io dico che continuiamo a esaltare l'inesaltabile, è proprio per questo. Perché Franco Baresi era l'esempio di un giocatore che sì, era il simbolo del Milan, ma era il simbolo di tutti. È inutile che ci giriamo. Baresi era la nazionale. Baresi rappresentava la modernità del ruolo. Poi io avevo fatto proprio un video sul mio canale dove paragono Kroll, Baresi e Scirea. Io i primi Kroll e Scirea non li ho visti giocare, non li ho vissuti perché erano un po' prima di quello che sono io, dei miei ricordi calcistici. Però io Baresi non ho mai più visto un giocatore nel ruolo così forte, così completo, così intelligente, con piedi, grinta, cattivo quando serviva di essere cattivo, ma non era quel cattivo per spaccarti le gambe, era cattivo nel senso che era deciso nelle sue cose. Quando io vedo queste robe qua, ragazzi, a me dispiace quando sento parlare di difensori di oggi. Adesso non voglio fare, però facciamo anche i nomi, quando sento dire che Gabbia, parlando di Milan o parlando di Inter Bastoni o parlando di Juve Gatti Bremer, ragazzi, giocatori, discreti giocatori.
0: Infatti, quello ti volevo chiedere se ci sono, diciamo, degli eredi di questo tipo di giocatori.
1: Forse di mio posso dire che il giocatore che in un certo senso si è avvicinato di più a Baresi, anche se aveva caratteristiche diverse, forse è stato Nesta. Come interpretazione del ruolo, come eleganza, come tutte queste cose qua. Forse è stato proprio Sandro Nesta. Gli altri, purtroppo, male, cioè non male, non si possono sedere nella stessa poltrona, cioè nello stesso tavolo, non possono stare nello stesso tavolo, perché Baresi era di un livello decisamente superiore, ma veramente superiore. Gli altri sono discreti giocatori. Infatti io mi arrabbio quando c'è l'esaltazione di questo tipo di giocatori. Possono essere buoni, ma non sono dei fuori classe, perché fuori classe era come Franco Baresi. Ripeto, Nesta, che per quelli più giovani di me è stato forse il difensore più bello che hanno visto, non arrivava al livello di Franco Baresi. Franco Baresi era qualcosa che andava veramente oltre, ma veramente. Cioè io Franco non riesco a...
0: Poi ci
1: non riesco
0: a etichettarlo,
1: a trovarne uno a del livello, esatto.
0: E per molti, quelli che magari sono più legati ai ricordi della Nazionale che non del Milan, anche se a quei tempi c'erano partite straordinarie, ricordo l'immagine di Maradona che torna nello spogliatoio con la maglia di Baresi e dice che lui è più forte di tutti, e custodirò questa maglia sempre con grande piacere e con grande orgoglio. Molti ricordano però il Baresi anche della Nazionale, quel famoso recupero straordinario dall'infortunio che ebbe nel Mondiale in America, la finale a Pasadena, 98% di umidità, si moriva dal caldo, lui promise di giocare quella finale, la giocò anche i tempi supplementari, andò a tirare addirittura i calci di rigore, poi sbagliò il suo e si lasciò andare in lacrime abbracciato ad Arrigo Sacchi.
1: Però impressionante Romario, che in quel momento lì era uno dei giocatori più forti al mondo, insieme a Roberto Baggio, che disse: ma questo qua non è umano, non mi ha fatto toccare un pallone. Era quasi venuta la crisi isterica Romario per quanto Baresi giocò quella finale lì. Ragazzi, stiamo parlando di un calciatore immenso. Cioè Franco Baresi, ragazzi, rappresenta il Milan, il milanismo e la voglia veramente di essere calcio. È una cosa incredibile. C'è una cosa incredibile, cioè Franco Baresi, ragazzi, era tutto, era tutto Franco Baresi. Io faccio fatica a trovare giocatori di livello superiore nel ruolo. Eppure io Baresi l'ho amato, o conservo ancora una maglia che avevo preso di Baresi. E per dirvi, voi sapete che se mi trovate sui social io ho sempre scritto l'Alasan, e mia mamma, per farvi capire quanto io amavo Baresi, mi aveva regalato la maglia del Milan con scritto l'Alas e il 6, proprio perché Baresi per me è qualcosa di unico. Penso che sia stato addirittura la prima volta, primo giocatore in Italia a cui hanno ritirato la maglia, credo che lui sia stato il primo.
0: Sì, è vero, prima di Maradona, poi Maradona forse fu il secondo.
1: E poi Maldini, e poi c'è stato Facchetti, Zanetti, però il primo è stato Baresi. Devo dire che è stato un giocatore immenso. Ecco, l'unico vero rimpianto di Franco Baresi è che non ha mai vinto il pallone d'oro, che secondo me se lo meritava.
0: Ah, esatto.
1: E ricordo che alla partita d'addio Silvio Berlusconi ne fece fare uno dicendogli: non l'hai mai vinto perché non te l'hanno mai voluto dare, ma eccotelo qua il tuo pallone d'oro perché te lo meriti. E perché lui si meritava un pallone d'oro, oggettivamente era un giocatore talmente immenso che sia lui che Paolo Maldini un pallone d'oro se lo sarebbero meritati.
0: Chi era quel giocatore magari che vinse quel tedesco che vinse il pallone d'oro al posto di
1: Sammer,
0: Maldini?
1: Sammer,
0: bravissimo,
1: Sammer.
0: Non mi veniva in mente, pensa che lo diedero
1: a
0: Mattia
1: quando
0: Sammer.
1: Io penso che l'ha vinto Mattia Sammer il pallone d'oro e non l'ha vinto Franco Baresi e Paolo Maldini, ho veramente i brividi, perché ci sono state delle stagioni in cui se lo sarebbe meritato alla stragrande. E non lo so, ripeto, è stato un giocatore veramente immenso. Continuo a pensare che è e rimarrà un immortale nel mondo del calcio, perché è una cosa stupenda.
0: No, veramente stupenda. È un ricordo fantastico. Poi abbiamo letto i ricordi da parte dei tanti ex suoi compagni di squadra.
1: E oggi pomeriggio uscirà un bel video mio con vari giornalisti, tifosi, che fanno tutti un omaggio, un ricordo a Franco Baresi.
0: Senti, facendo riferimento, nel frattempo attendo notizie da Alain Vannegri, da Andrea Maiocca, se abbiamo il collegamento con Alain Vannegri, così poi Ah, giusto, è vero. Allora, Jacopo, ti devo salutare perché dobbiamo, ci serve la linea sostanzialmente. Quindi guarderemo con grande affetto il tuo video. Mi raccomando, ti aspettiamo e io sono lì a cliccare.
1: Ciao a
0: tutti.
1: Ciao
0: Jacopo, grazie per questo ricordo. Jacopo Galvani, tra poco allora andiamo giustamente in collegamento con Alain Valnegri, così faremo anche un ricordo insieme a lui. È stato sicuramente un giocatore che ha scritto la storia, ripetiamolo, del calcio italiano, è arrivata e anche mondiale ovviamente. A tal proposito è arrivato anche il ricordo e l'omaggio da parte dell'Athletic Bilbao, che si unisce al cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi con questa nota: siamo profondamente rattristati dalla notizia della scomparsa di Franco Baresi, e chiaramente poi viene a ricordare il giocatore del Milan e capitano eterno del Milan, leggendario difensore centrale, disputò un amichevole con l'Athletic al San Mamè nel 1993, quindi anche un ricordo del passato. Grazie, si conclude nel comunicato, per tutto quello che hai rappresentato per il calcio, riposa in pace Piccinini. Quindi veramente molto bello e toccante il ricordo dell'Athletic Bilbao, che dunque evidentemente saluta Franco Baresi. Occhio alla questione Vinicius Real Madrid, ultimatum sul rinnovo, il club fissa il limite, ora tocca al brasiliano, perché insomma dopo il mondiale adesso c'è da sedersi al tavolo per cercare di capire un po' quello che sarà il rapporto tra Vinicius con il Real Madrid dopo soprattutto un mercato faraonico che sta facendo il Madrid con Florentino Perez, che deve tenere fede a quelle che sono state le promesse che aveva fatto in campagna elettorale prima di farsi rieleggere da presidente della Real Madrid. La formula è semplice: se Vinicius accetta il rinnovo verrà formalizzato, in caso contrario il Real Madrid valuterà la cessione già durante questa estate per evitare di arrivare all'ultimo anno di contratti e rischiare un addio a parametro zero, e lì si potrebbero fiondare tanti club, soprattutto d'oltremanica, che hanno le disponibilità economiche per poterlo fare. La dirigenza continua a considerare l'esterno offensivo un elemento centrale del progetto e riconosce il suo peso nelle ultime stagioni, ma non intende modificare la propria politica salariale. Adesso andiamo da Alain Valnegri, quindi abbiamo dovuto fare lo switch da Jacopo ad Alain per questioni naturalmente legate all'immagine video. Alain, scusaci il ritardo, ma siamo da te perché oggi è stata una giornata che ci ha sconvolto un po' tutti, la scomparsa di Franco Baresi, per il quale io ti chiedo anche un ricordo. Buongiorno intanto.
2: Ciao Enzo, sì, un giorno triste, è chiaro che Franco Baresi è stato un giocatore iconico di una delle squadre più dominanti del calcio europeo. Io quando penso a Baresi vedo Baresi col braccio alzato, la maglia fuori, il numero 6, è l'arbitro che fischia fuori gioco, un maestro a tutti i livelli. Ma lo dicevo anche a Maradona, ci sono delle immagini dove Maradona esce dal San Paolo con la maglia di Baresi, la famosa maglia del Milan Mediolanum, e lui spiega che quando arrivò in Italia gli dissero che Baresi era il più forte, era il migliore, il più nobile difensore centrale, e finché non l'ha incontrato non si era reso conto, e poi gli rese omaggio dopo una partita al San Paolo parlando con un giornalista napoletano, immagine che ricorderai. Giorno molto triste, e sinceramente una persona come Baresi, della sua intelligenza, il post carriera di Baresi non l'ho capito, perché anche se non avesse le competenze per essere un allenatore a certi livelli eccetera, però uomo immagine, che queste son delle icone del nostro calcio, se ne va non nell'indifferenza, però negli ultimi anni comunque ne avevamo perso la traccia. E sinceramente i giocatori, delle persone che è andato così tanto al calcio italiano, andrebbero ricordate meglio.
0: Qual è l'immagine che ti porti nel cuore di Franco Baresi, Alain?
2: Quando alza il braccio che tirava la linea del fuorigioco. Cioè, ci sono delle partite, io ricordo una partita al Bernabeu, semifinale di Champions, l'anno della prima Champions del Milan berlusconiano, con Baresi che, non so, mandò 30 volte il Real in fuorigioco, ma con questa naturalità, con questa leadership nel gestire comunque la linea difensiva di un calcio comunque che era innovativo in Italia. Perché giocare questo calcio, avere questa capacità di adattarsi con questa velocità al calcio sacchiano, comunque pochi l'hanno avuto. E poi l'altra immagine è quando tornò alla finale del mondiale, dopo un'operazione molto delicata durante lo stesso mondiale, tornò ed eliminò Romario e Bebeto, che comunque erano degli attaccanti dominanti, siendo l'MVP di quel match. E poi c'è tutta la storia di Baresi, perché fece quel ritorno, fece quella partita e disfortunatamente sbagliò quel calcio di rigore contro il Brasile. Però sì, è un giorno triste, veramente. Franz Baresi, icona di quella generazione degli anni 80, anni 90.
0: Qual è invece, secondo te, il giocatore che potrebbe, se c'è, se ci sta la possibilità, raccoglierne un po' l'eredità, anche se è difficile perché sono tempi diversi, giocatori diversi?
2: Ma lì no, ma parliamo di cose maggiori. Guarda la bacheca di Baresi, fa paura. Gli è mancato solo vincere con la nazionale da protagonista. Non vedo nessuno, sinceramente non vedo nessuno. È un giorno triste, dunque, quando hai delle persone così carismatiche, così iconiche, non bisogna andare a cercare qualcuno che lo possa sostituire. Speriamo che ci siano dei calciatori che possano scrivere la loro propria storia e comunque vincere tanto e far tornare il calcio italiano a essere un calcio competitivo e dominante.
0: Calcio competitivo e dominante che però non avrà questi grandissimi campioni. Veramente ha raccontato tanto della nostra storia e ci ha ricordato anche in qualche modo Gaetano Scirea. Anche lui era un numero 6. La cosa che ci colpisce di più, Alen, è che un tempo i leader erano quelli silenziosi, quelli che non urlavano, che non si tuffavano, che non mettevano le mani addosso.
2: Ma sempre. Alla fine ma soprattutto quella generazione. Adesso comunque a livello sociologico sono cambiate tante cose, ma la leadership naturale continua ad essere comunque la persona silenziosa nel calcio e nella vita, nelle aziende. Chi grida, chi vuole imporsi, è pura prepotenza, è gente che comunque funziona con l'autorità. Queste cose alla fine hanno sempre le gambe corte. La leadership naturale, silenziosa, costruttiva e simmetrica, perché ci vuole simmetria, questa ci sarà sempre, questo fa parte dell'umanità. Viene sempre a mancare? Sì, può essere. Siamo anche più esigenti con gli anni, forse chi ha 20 anni adesso la vede in modo diverso, però quella leadership è rara, cioè, sono molto pochi e speriamo di ritrovarne. Penso che Ranieri abbia questo, e questo comunque il posto di DT chiave nazionale, secondo me è una persona nel posto giusto per sostituire un mostro come Maldini.
0: Grazie ad Alen Van Negri, un grande abbraccio Alen, ci ritroviamo la settimana prossima, grazie per il tuo ricordo.
2: Un abbraccio, ciao Enzo, ciao.
0: Allora, ci fermiamo qui. Noi, per quanto riguarda Editoriale Rotocalcio, ci troviamo la settimana prossima. Ci sarà lunedì, martedì e mercoledì, credo, Lorenzo Beccarisi al mio posto, poi ritorno io per gli ultimi 2 giorni della settimana e poi ferie, e arriverà Alessandro Santarelli. Per quanto riguarda Beccarisi, invece, lo troverete anche tra poco, un'ora di stop per adesso con la riproposizione dell'editoriale di oggi, molto toccante e bello, con Fabrizio Conciroli, ve lo ripropongo con grande piacere. Dopodiché ci sarà Calciomercato e Ritiri con Lorenzo Beccarisi in conduzione, Stefano in pallomeno insieme a lui e tutti gli ospiti come sempre. Grazie ad Andrea Maiocca in cabina di regia, grazie a tutti quanti voi, ci ritroviamo lunedì. Ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto spazio all'attualità, naturalmente a partire dalla morte di Franco Baresi, la leggenda del Milan ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni e dunque cercheremo di tratteggiare un ricordo del grande difensore rossonero. Ovviamente poi torneremo a parlare di mercato e di come si stanno rinforzando le big. Andiamo subito a salutare, è già pronto il collegamento con noi, Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Innanzitutto vorrei sentire un tuo ricordo di Franco Baresi che ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni.
1: È sicuramente un grosso dispiacere, non solo perdiamo un ragazzo ancora che aveva parecchio da vivere, insomma. 66 anni, lo capisci da solo, no? E poi, andando indietro nel tempo, abbiamo perso un grande campione. Campione inimitabile, ha fatto la storia del Milan, della nazionale. Quindi non può che addolorare una notizia del genere. Se posso fare le condoglianze alla famiglia, sono qui per poterle fare.
0: Ecco, da un punto di vista.
1: Mi ha colto di sorpresa, oltre che mi ha creato una grossa amarezza, perché veramente un ragazzo come lui, ancora in un'età che poteva dire e dare qualcosa, ma ce lo siamo persi.
0: Dal punto di vista del calciatore, ricordavi il suo grande percorso con il Milan, i trofei straordinari che ha conquistato con quel Milan stellare, un giocatore che ha rappresentato anche l'essenza del leader, perché comunque insomma era un vero trascinatore, un vero punto di riferimento per quel Milan, ma anche per la nazionale.
1: Io credo che insieme a Gaetano Scirea siano stati i migliori, diciamo, liberi del nostro tempo, no? Che poi liberi non erano, perché giocando a zona, insomma. E però comunque sono stati due giocatori che hanno fatto strada, che hanno dato delle indicazioni ben precise e soprattutto hanno fatto vedere come si interpretava quel ruolo, e lo hanno fatto nella maniera migliore.
0: Parliamo un po' della nazionale di oggi. Mancini torna ad essere il commissario tecnico degli azzurri, con Ranieri direttore tecnico. Si è arrivati a questa decisione dopo una serie di incredibili vicende. Che idea ti sei fatto su questa storia?
1: Una brutta idea, una brutta storia. Io credo che il diabolico presidente abbia programmato tutto quanto per arrivare a questa conclusione. Sarebbe stato più semplice, insomma, fare una brutta figura iniziale e tanto basta, no? Invece di mettere insieme tante e tirare insieme e mettere insieme tanti persone e personaggi che si sono prestati a questo teatrino, no? Sapeva benissimo Malagò che la conclusione sarebbe stata questa, perché proponendo Pirlo, Maldini proponendo Pirlo, sapeva che lo bocciavano un po' tutti quanti, no? Perché se andiamo a vedere il passato di tutti gli altri, non è che Mancini, insomma, abbia fatto di meglio, no? Andato a giocare in Arabia, lì dove praticamente il diritto umano non sanno neanche cos'è, insomma. E quindi è una brutta storia, si è conclusa non certamente nel migliore dei modi, non certamente quello che speravamo fosse una rivoluzione. Una rivoluzione non c'è stata, ha cambiato tutto per non cambiare niente, no? Come dice
0: Eh sì.
1: Lampedusa.
0: Sì, il Gattopardo. Ma Mancini comunque è l'uomo giusto in questo momento per ricoprire questo ruolo di commissario tecnico, al di là di tutte le polemiche che lo hanno riguardato, relative anche al suo passato, alla fuga in Arabia?
1: Beh, l'impatto non è sicuramente dei migliori e sicuramente non è l'uomo giusto al posto giusto, al momento giusto. Questo mi pare fuori di dubbio, perché l'alto tradimento a cui ha sottoposto la nazione e la nazionale, insomma, come dimenticarlo? Dice sì, è come i grandi amori, no? Che quando vengono traditi poi ritornano. Eh beh, insomma, lasciamo stare i grandi amori, che non è il caso suo, non è un suo caso suo. Le grandi opportunità, praticamente, ecco, sarebbe stato meglio che Mancini parlasse grandi opportunità, anziché di grandi amori.
0: E Ranieri come direttore tecnico, come lo
1: Io
0: vedi?
1: credo, scusami
0: Sì,
1: Lorenzo, io
0: prego.
1: credo che Malagò abbia fatto del tutto per far perdere ancora un po' di tifosi alla nazionale, io per primo.
0: Quindi insomma tu non voglio dire che ti ferai contro, però magari non sarai così
1: No, ti
0: coinvolto.
1: fare contro mai, ma certamente l'entusiasmo che uno
0: Certo.
1: poteva manifestare nel vedere le partite della nazionale, certamente con Mancini al timone non sarà la stessa cosa.
0: E
1: No,
0: Ranieri, direttore
1: non
0: tecnico.
1: dico che Pirlo, no, non dico che Pirlo poteva rappresentare la cura di tutti i mali della nazionale, assolutamente, assolutamente. Però ritornare sul luogo del delitto con chi l'ha commesso il delitto mi sembra veramente un'assurdità. Potremmo dire tranquillamente compagni di merende, o se vogliamo, speriamo che non cambino il nome anche della nazionale, però che mettano circolo Aniene.
0: Sul circolo Aniene si sono spesi tanti discorsi, tante
1: L'amichettismo,
0: parole.
1: caro Lorenzo, in Italia l'amichettismo non finisce mai nello sport, nella politica, è tutta la stessa storia.
0: Eh sì. Dicevo di Claudio Ranieri, direttore tecnico, come lo vedi in questo ruolo?
1: Lo vedremo, non lo so. Mi sembra che come dirigente all'inizio, il primo anno, non si è andata tanto, tanto bene. Mi riferisco naturalmente all'anno fatto da
0: Certo.
1: dirigente con la Roma. Auguro a lui e mi auguro per lui che possa essere diverso da quello che è stato con i colori giallorossi. Certamente arrivare ai mondiali con Ranieri che ha 80 anni non mi pare
0: Non ti sembra una gran
1: non mi
0: trovata?
1: pare una scelta proprio di primo pelo, ecco,
0: Sì.
1: diciamo così.
0: Certo, però uno potrebbe dire l'esperienza, la saggezza di Ranieri potrebbe
1: È un
0: essere.
1: conto fare l'allenatore, è un conto fare il direttore tecnico o il dirigente. Sono due cose diverse, molto diverse. E la dimostrazione sta nell'ultimo anno di Claudio Ranieri alla Roma. Non mi sembra che si sia concluso nel migliore dei modi.
0: Non c'è dubbio. E Zola invece come coordinatore delle under, delle giovanili, come lo vedresti?
1: Immediatamente. Lo vedo molto bene perché è un ragazzo che ha la serietà immediatamente. Lo vedo molto bene perché è un ragazzo che

0: potrebbe dare le dimissioni da vicepresidente della Lega, però.
1: Sì, però l'intenzione sarebbe quella di fargli mantenere questo incarico di vicepresidente della Lega Pro.
0: Ma io credo che lo possa fare tranquillamente, mantenere l'incarico di vicepresidente e fare il coordinatore di tutte le nazionali giovanili. Non vedo sicuramente nessuna difficoltà, ecco, nessun problema.
1: Parliamo un po' di Roma adesso. Che sensazioni hai? Tanti nomi, tanti inseguimenti per calciatori dai costi elevati che poi sono sfumati. È arrivato adesso, tra gli altri, Santiago
0: Castro.
1: Castro dal Bologna.
0: È in trattativa Tre
1: Sì.
0: soldi di Castro. Castro mi piace, è un buon giocatore.
1: Tra l'altro è
0: È
1: stato
0: un giovane
1: accolto con grande
0: molto.
1: entusiasmo all'aeroporto, nei giorni scorsi. Francamente sono rimasto sorpreso nel vedere, tanta gente acclamare Castro, che è sì, un buon giocatore,
0: E
1: ottimo
0: perché no?
1: giocatore.
0: E
1: No,
0: perché no? A
1: no,
0: Roma ne ha
1: perché
0: accolto
1: magari,
0: uno.
1: insomma, certe accoglienze si riservano.
0: Io lo so, però dico, a Roma accolgono tutti con grande entusiasmo all'inizio, no?
1: Sì.
0: Però io credo, ecco, che Castro l'abbia meritato, perché è un giocatore che sicuramente ha fatto bene nel Bologna, è un giocatore che ha delle grandi potenzialità, è giovane, e quindi mi sembra un buon acquisto. Ecco, se però deve fare la riserva di Malen, insomma, ha investito 35 milioni, mi pare questa la cifra,
1: Eh sì.
0: poi sai. Lasciano il tempo che trovano le cifre. Insomma, 35 milioni per una riserva mi sembra tanto. Io mi auguro di vederlo in campo insieme a Malen, perché è un giocatore che sa anche sacrificarsi, quindi non è la classica punta che gioca lì davanti e aspetta che gli arriva la palla.
1: E Dovbyk si può rilanciare al
0: Castro mi
1: Bologna?
0: piace.
1: Sì. Dovbyk al Bologna si può rilanciare?
0: Io credo di sì, se trova ecco, l'ambiente giusto, l'accoglienza giusta, la fiducia giusta e soprattutto deve trovare anche un tecnico che lo mette nelle condizioni migliori, no?
1: Sì.
0: Perché Dobby che ha bisogno di determinati aspetti tattici per rendere al massimo, no? Per esaltare le sue qualità, perché è un giocatore che dentro l'area di rigore è un attaccante che sta a farsi rispettare. Oh, è stato capocannoniere di. In Spagna certamente non è sicuramente uno rubato all'anonimato,
1: Certo.
0: però deve essere messo nelle condizioni ideali. A Roma non lo hanno messo mai nelle condizioni ideali, perché gli esterni a Roma non vanno sul fondo e crossano. A Roma gli esterni vanno su, ma quando partono tendono sempre ad andare verso il centro per cercare
1: Certo,
0: l'uno e due. E
1: certo.
0: Dobby che non era il giocatore adatto a fare questo.
1: Senti, per quanto riguarda la difesa, è arrivato Koulierakis, difensore greco, che è stato messo a disposizione di Gasperini, difensore statuario.
0: Sarà pure statuario, però le statue lì, specialmente nel percorso che porta allo Stadio Olimpico, ne abbiamo tante. Ecco. Speriamo
1: Sì.
0: sia, potrebbe essere statuario, che sia anche un buon giocatore. Non lo so, non lo conosco, Lorenzo.
1: Sì. E per quanto riguarda, ecco, questi esterni che sono stati inseguiti a lungo dalla Roma, mi riferisco, insomma, a giocatori che costavano 50 milioni e potevano certo alzare il livello della Roma, però poi è chiaro che non si può partecipare a delle aste. Su questo sei stato d'accordo?
0: Sicuramente, ma non vorrei che avessero usato la stessa tattica che ha usato Giovannino Malagon andando a cercare Guardiola, non ce l'ho. Cioè, io ti cerco, tu mi chiedi 50 milioni, poi arrivano altri, ti prendono, ma io te l'avevo detto, ma io lo volevo fare, non lo volevo fare. Il giocatore, quando interessa, si va lì, paga, si porta a casa. Specialmente giocatori di una certa caratura tecnica, no? Dove sai perfettamente che sono pronte altre squadre a intervenire, a prenderlo, a portarlo nei suoi organici. E quindi se volevano tutti quei giocatori, i due giocatori più importanti che aveva chiesto Gasperini, che poi hanno raggiunto altri lidi, si prendeva, si pagava 50 milioni.
1: Certo, Somerville, Greenwood.
0: Io non credo che sia stata una sorpresa, no, la richiesta di 50 milioni, perché era un discorso che va avanti da più di un mese.
1: Sì.
0: E quindi se in un mese non si è trovata la soluzione e se in un mese uno va sempre lì a cercare di abbassare il prezzo, certo, arrivano. Certamente se sono vere le cifre che gli hanno offerto i turchi, Beh, certamente a Roma.

0: può partecipare a quelle aste.
1: Assolutamente. Adesso si parla insistentemente di Nusa, dell'Lipsia, ci sarebbe già l'accordo con il giocatore, va trovato quello importante con il club.
0: Ma io credo che prima di trovare gli accordi con i giocatori vadano trovati gli accordi con le società, perché i giocatori possono essere anche d'accordo, milione più, milione meno. Il discorso con le società sono decine di milioni più, decine di milioni meno. Quindi io rovescerei la tattica all'incontrario, cercherei prima l'accordo con la società e poi con i giocatori, o comunque le farei simultaneamente, no?
1: Certo.
0: Se trovi l'accordo con l'uno e con l'altro nello stesso periodo, nello stesso tempo, perché altrimenti quando vai a cercare i giocatori dici sì, certo, a Roma, e come non c'è pure il Papa, certo che ci vengo. E poi praticamente vai dalla società e dici a me del Papa non me ne frega niente, mi dai 50 milioni, quindi sei a tre carte in punto, insomma, da tutto da capo.
1: Senti, Alaj Begovic, altro giocatore inseguito da Roma, finirà la Juventus. È un bel colpo per i bianconeri?
0: Ma sai, bel colpi lo tira il campionato, se sono bel colpi, perché ci siamo trovati, cioè l'esperienza ci insegna. L'anno scorso, quando la Roma a gennaio ha preso male, tutti quanti qui a Roma, chi più chi meno, ecco, un altro ripiego, no? E poi si è rivelato la salvezza della Roma, no? Il valore aggiunto della Roma. Disperato. Perché quando è stato messo sul piatto della bilancia, Malen ha detto sì, è un buon giocatore, però. Ma il fatto qual è che poi c'è il campo a dire se un giocatore è adatto a quella squadra, se si è calato nella filosofia di quella squadra, se ha trovato l'ambiente giusto in quella squadra. Le figurine sulla carta sono tutti bravi, tutti bravissimi. Poi però quando vanno in campo ci vogliono. Devono trovare una serie di step che sono tutti favorevoli a quella che è la personalità e il carattere dell'atleta stesso.
1: Franco, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
0: Ciao Lorenzo, buona giornata anche a te.
1: adesso, dopo questa chiacchierata con Franco Peccinini, vi proponiamo una serie di considerazioni molto importanti, un punto della situazione sul mercato del Sassuolo da parte del direttore sportivo degli Emiliani, Francesco Palmieri.
2: Bello, bello, sicuramente una bella serata, era dovuta e ci ha fatto enormemente piacere condividere questo momento con la nostra gente.
3: Si riparte da una nuova sfida in Serie A.
2: Sì, una nuova sfida affascinante come la Serie A, difficilissima come sappiamo al campionato e stiamo cercando di fare le cose giuste per cercare di attrezzare una squadra che sia competitiva per affrontare questo campionato insidioso. Ma siamo consapevoli che dobbiamo lavorare ancora tanto per far sì che allestiamo una squadra come la nostra idea.
3: Questi progetti forse sono un po' complicati, non soltanto insomma, per quelli che erano i vostri piani, quanto ancora c'è da fare sul mercato.
2: Beh, è un mercato abbastanza bloccato, non lo dico io, ma è sotto gli occhi di tutti. È molto difficile quest'anno per tanti svariati motivi, però allo stesso tempo siamo nella quotidianità attenti a varie vicissitudini che si possono verificare, siamo sempre vigili su quello che può succedere, abbiamo un'idea abbastanza chiara su quello che può servire per allestire una rosa competitiva come lo era quella dello scorso anno e speriamo di riuscire a fare le cose per bene, per mettere in condizione l'allenatore di avere un gruppo competitivo e di affrontare la Serie A con la serenità giusta.
3: L'ultima per me, come sta Berardi?
2: Non solo Domenico, abbiamo avuto in questo avvio di preparazione tanti ragazzi fermi, questo mi dispiace perché ha un po' penalizzato anche il lavoro dell'allenatore. Sono in via di guarigione, speriamo che guariscano il più presto possibile, però a parte quei 6, 5, 6 ragazzi che si sono fermati in questo periodo, sappiamo anche di dover intervenire sul mercato in determinati ruoli e stiamo facendo attenzione a quello che possiamo chiaramente mettere all'interno del gruppo.
4: Direttore, la scelta di Aquilani, insomma, ti sei assicurato uno dei tecnici più brillanti della scorsa Serie B. Cosa ti aspetti? Anche cosa ti aspetti come approccio da parte sua?
2: Beh, è stato scelto proprio per caratteristiche, perché sappiamo che è un allenatore bravo, giovane, e speriamo di aiutarlo ancora di più nella crescita, perché questa è una società che ha dimostrato in tutti questi anni di dare grande visibilità e grandi opportunità sia ai giocatori che ai tecnici che ai dirigenti, per cui speriamo che anche per Alberto sia una situazione di ulteriore crescita che possa dimostrare tutto il suo valore.
4: Direttore, Troiler e Acerbi sono due possibilità per il Sassuolo?
2: Ma di possibilità ce ne sono tante, ce ne sono svariate, nella quotidianità ci sono tante difficoltà, cerchiamo di capire dove dobbiamo intervenire e come possiamo intervenire, perché a parte tutto ci sono tante sfaccettature che sono difficili da elencare, però che noi dobbiamo stare molto attenti chiaramente. Abbiamo voglia di sicuramente di fare degli innesti che possano alzare ulteriormente il livello della squadra, non dimenticando che già all'interno della squadra ci sono tanti giocatori importanti, ma vogliamo sicuramente fare qualcosa per aiutare il gruppo ad essere ancora più competitivo.
4: Salve direttore. Può essere uno di questi, direttore. Come, che ragazzo è, che giocatore è?
2: Beh, penso che in questi pochi mesi in Italia abbia dimostrato il suo valore, è un giocatore secondo me con caratteristiche importanti, un 2002, perciò abbastanza giovane. Sono convinto che in questo gruppo possa dare un ulteriore apporto alla squadra e ci possa far sicuramente far fare un passettino in avanti su tutti gli aspetti.
5: Ultima.
6: Che frasi vi siete scambiato tra Giovanni Carnevali al momento della rivederci?
2: Bah, prima cosa ci tengo a ringraziare Giovanni per l'amicizia, per l'affetto, per quello che mi ha insegnato, perché ho imparato tanto da Giovanni, ci lega un grande rapporto, anche nelle giornate di lavoro ci sentiamo spesso, per cui ci siamo scambiati un grande in bocca al lupo, lui è rimasto molto legato al Sassuolo come giusto che sia per quello che ha fatto in tutti questi anni, spero che possa dimostrare francamente tutto il suo valore anche la Juventus, perché è una piazza che lui ha conquistato sul campo, per cui ha dimostrato veramente di essere bravo e sono convinto che possa fare grandissime cose anche la Juventus come le ha fatte qui a Sassuolo.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del Ti Avevo News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che potete seguire non solo sulle nostre frequenze, sulla nostra web radio, ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. Chi vi dà il buongiorno, ormai lo sapete, è la voce femminile del programma in questa puntata di venerdì 31 luglio, ultima puntata settimanale. Torneremo poi a partire da lunedì, ovviamente alle ore 9:45 come sempre. E intanto, prima di andare a parlare di Serie C e dare il buongiorno e il bentornato al nostro primo ospite, ovviamente anche noi di A Tutta C ci uniamo al cordoglio per la morte di Franco Baresi, che questa mattina è scomparso a 66 anni, bandiera del Milan e della nazionale italiana. Una perdita che ha sconvolto il calcio italiano, anche la Serie C si sta unendo a tutto, il appunto al cordoglio che il mondo del calcio sta esprimendo per il difensore che con l'Italia ha vinto anche il mondiale nel 1982. Beh, sicuramente insomma una persona che al calcio avrebbe fatto bene, soprattutto al calcio che si sta vedendo ora con tutto il patatrac che è successo anche in federazione. Non mi riferisco ovviamente alle dimissioni di Gravina, ma anche agli ultimi fatti recenti. Fatti che, come ho sempre detto, avranno necessariamente ripercussioni anche, a mio avviso, sulla Serie C, perché ovviamente tutto questo disastro nazionale, questo protrarsi per la scelta del CT, Malagò di fatto aveva già scelto, poi le nomine di Maldini e Leonardo avevano fatto sì che si propendesse per un'altra figura e si è arrivati quindi alle dimissioni dei due ex Milan. Dicevo, insomma, sono tutte situazioni che vanno per forza a ripercuotersi anche sulla Serie C e sulle riforme che questo calcio italiano sta auspicando da tempo. Se ne parla, ma forse nessuno poi vuole realmente farle. E proprio da questo aspetto io parto con il nostro primo ospite, super felice io. Ritrovo Beppe Lenoci, dopo non so nemmeno io quanto, pensavo mi avesse abbandonata.
2: Ciao Claudia, ciao a tutti, un piacerissimo rivederti e rivedervi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, guarda, oggi hai compensato un po' la tristezza che avevo a causa di Giorgio Sorani, ma di questo poi ne parlerò settimana prossima, non ne parlo ora, però Giorgio mi avrà sulla coscienza probabilmente per un bel po' tanto, ma vabbè, di questo poi ne parleremo. Hai compensato tutto il disastro morale che mi ha causato Giorgio, meno male ci sei.
2: Mi fa piacere, mi fa solo piacere.
1: E allora Beppe, tutto questo caos federale è ovvio che si ripercuote poi trasversalmente anche sulla Serie C, proprio nell'estate in cui tutto era andato bene. Si sono fatti i calendari, i gironi, tutto sereno, solo la Ternana, le altre non hanno avuto problemi. Tutto bello, il Foggia viene riammesso, niente, ci deve essere comunque questa situazione un po' trasversale.
2: Sì, sicuramente essendo il primo gradino del professionismo la Serie C subirà sempre questo tipo di situazioni, mi verrebbe da dire anche abbastanza imbarazzanti per certi versi.
1: Sì.
2: E purtroppo la Serie C è il classico soldatino in prima linea. Ne ha parlato un sacco il presidente Marani nella commissione disciplinare qualche settimana fa, lo sta ripetendo a più riprese. Il format, per come lo pensiamo noi del calcio professionistico, parte dalla Serie C, parte con 60 squadre che in questo momento hanno la certezza di ricevere dei compensi adeguati alla categoria e che devono lottare con le unghie e con i denti per far fronte a diverse problematiche che partono poi da categorie superiori, perché poi va a cascata e purtroppo l'ultimo tassello è sempre la Serie C. Proviamo per quanto possibile a parlare di calcio quasi giocato, perché come dicevi sono usciti i calendari ieri, e abbiamo avuto forse qualche piccolissima sorpresa sui gironi qualche giorno fa, anche se le anticipazioni c'erano ed erano quelle lì del Foggia nel girone C. Ecco, forse sorprende un attimo il Carpi nel
1: Eh
2: girone A,
1: sì.
2: però magari ecco, se vogliamo tenercela come sorpresa, detta come va detta, non ce ne sono state, perché fortunatamente, ecco, escludendo la Ternana, comunque tutte le altre 59 squadre al momento, mi verrebbe da aggiungere, sono in regola con tutto, e purtroppo abbiamo avuto anche lo scorso anno e 2 anni fa esperienze di commento un po' particolari in queste trasmissioni, però ecco, speriamo possa essere di buon auspicio per una sorta di rinascita, anche se sta diventando praticamente una barzelletta a livello nazionale parlare di rinascita.
1: Sì, diciamo che ecco appunto ultimamente il calcio italiano proprio anche a livello mondiale non si sta presentando bene. Mi incuriosisce, ecco, no, sempre stando un po' tra calcio in linea generale e Serie C, anche la posizione di Gianfranco Zola, perché sembra ormai destinato anche al rientro in federazione, sarà il supervisore delle under, delle cosiddette na nazionali sotto la nazionale maggiore. Secondo te rimarrà anche nella veste di vicepresidente della Serie C? Comunque i ruoli. N non so, ora non conosco il regolamento, sono sincera, ma non credo siano incompatibili tra l'uno e l'altro, no?
2: No, anzi, forse è il caso di creare dei ponti, visto che i giovani, e l'ho detto anche Marani 2 settimane fa, i giovani lanciati verso il calcio italiano partono proprio dalla Serie C. Quindi, secondo me, sarebbe solo un plus avere una persona, tra l'altro, del calibro di Gianfranco Zola, non del primo che passa per strada, a cavallo su un lavoro di giovani e di una terza serie che punta proprio sui giovani. Ecco, è da rimodulare un attimo forse tutto quello che riguarda compensi e tutto ciò che riguarda magari lo schieramento dei giovani, ma anche far partire 3 under 23 in terza serie credo sia il principio di base secondo cui, secondo me, Zola potrebbe tranquillamente ricoprire entrambi i ruoli. Anche io devo essere sincero come te, non ho in questo momento notizie rispetto all'incompatibilità tra i due ruoli, però credo che possa essere solo un vantaggio.
1: No, anzi, a questo aspetto che hai sottolineato di Zola come sorta di ponte tra la Serie C e la nazionale, nel mezzo lo sviluppo, o meglio la crescita dei giovani, quindi una sorta di ripartenza, onestamente non ci avevo pensato, però è una lettura assolutamente intelligente e logica, anche perché insomma, altre nazionali ce lo hanno insegnato, se si riparte dai giovani, se si lavora un po' di sistema, poi i risultati vanno a premiare tutti, perché insomma, come hai detto te, il professionismo in Italia parte dalla Serie C, ma purtroppo finora si è ragionato a Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro. No, facciamo che si ragiona tutti insieme e magari qualcosa in più si
2: Sì,
1: fa.
2: dovrebbe essere una sorta, non dico di triangolo equilibrato, perché comunque il numero di squadre di Serie A e Serie B sono minore rispetto a quello di tutta la Serie C. Quindi è ovvio che sia dal lato positivo sia dal lato negativo, quindi problematiche economiche, giocatori, eccetera, eccetera. Ecco, sicuramente c'è un eco un po' più forte in Serie C, ma i giovani sono giovani intesi come giocatori in questo momento, dobbiamo considerarli perché anche questa è una domanda un po' interessante, perché ho sentito parlare dei giovani con un ragazzo di 23 anni. Ora, va bene tutto sulla carta, anagraficamente giovane anche rispetto a me, ha forse 10 anni in meno. Però, detto questo, nel mondo del calcio, l'abbiamo visto anche con la Spagna campione, non è che si parla di così giovani. Cubarsí e Yamal sono due fenomeni, ma sono comunque due giovani lanciati davvero da giovani a 16 anni. Ora, non dico che dobbiamo lanciare i 16 anni all'Olimpico o al San Paolo e verrebbero subissati di fischi al primo errore, o a San Siro, stessa storia. Però ecco, vedere un Bartesaghi trattato come giovane lascia un po' il
1: Sì.
2: tempo che trovo. Ho preso Bartesaghi, ma vale qualsiasi esempio, anche Palestra
1: No,
2: o anche
1: ma un
2: giocatori che
1: qualsiasi
2: ormai sono
1: classe
2: fatti.
1: 2006, perché qui i 2006 ancora giocano in primavera.
2: Sì, e tra l'altro anche lì bisognerebbe un attimo capire che senso bisogna dare al campionato primavera, perché sfido a vedere quanti giocatori effettivamente dalla primavera abbiano fatto poi il salto, anche semplicemente non dico in Serie C, ma anche in Serie D. Il Milan Futuro forse l'ha dimostrato lo scorso anno con
1: Sì.
2: questo progetto un po' atipico, ecco, rispetto alle seconde squadre, alla prima che affrontava il campionato di Serie D, non è arrivata questa grande fucina di talenti per il Milan, che
1: Beh,
2: comunque ha avuto i
1: Oddo
2: suoi
1: però
2: problemi
1: aveva
2: anche prima
1: detto
2: squadra, quindi.
1: che... No, Oddo ha detto che era soddisfatto del lavoro che ha fatto in questo. Anche a me non sembra che il Milan futuro abbia, ecco,
2: No,
1: consegnato al
2: ecco,
1: calcio
2: come
1: italiano
2: dicevamo.
1: chissà chi. Cioè, la gestione di Camarda poi lì fu una roba imbarazzante, ma da parte della stessa società, Perché poi secondo me su Camarda si poteva fare un lavoro diverso.
2: Sì, diciamo, è complicato anche capire cosa il Milan abbia fatto di giusto o sbagliato lo scorso anno. Ora, dopo i risultati è facilissimo. Però ecco, sicuramente qualcosina si è rotto perché in panchina comunque avevano un tecnico che non era anche lì il primo arrivato, poi si può discutere sul gioco, su eccetera, eccetera, ma nel calcio alla fine conta il risultato finale. Poi come si arriva, si può arrivare in mille strade, ma conta il risultato finale. Perdere una qualificazione in Champions, parlo della prima squadra, così. E non dare continuità al progetto del Milan Futuro, che già il primo anno era stato, possiamo dirlo, a tutti gli effetti un fallimento. E la gestione di Camarda, secondo me, è figlia di quello, perché comunque pensare di mandare un ragazzo a Lecce, secondo me, inizialmente poteva anche essere un'ottima soluzione, ma con la consapevolezza di non poter costringere una squadra a schierarlo titolare, anche perché se sei obbligato a schierarlo titolare, lo schieri tu. Detta come va
1: Eh sì.
2: detta, magari ecco, per
1: Sì.
2: Camarda ora pare esserci una possibilità di prima squadra dietro Gonzalo Ramos, che comunque è un attaccante forte, è finito, ma anche lì il minutaggio sarà ridotto. Si sta un attimo ripercorrendo ciò che l'Inter ha fatto forse con Esposito, ma forse l'Inter si è comportata molto meglio da quel punto di vista,
1: Sì,
2: dando
1: quello
2: spazio e
1: sì.
2: dandogli anche la possibilità di sbagliare, perché l'abbiamo visto, è cresciuto esponenzialmente rispetto ai primi giorni visti un anno fa col Mondiale per Club. Quindi ecco, non c'è una formula magica, però sicuramente, guarda, preferisco più il progetto della Juve che sforna talenti e poi ne fa una risorsa economica. L'abbiamo visto anche con Puskás, con il Genoa. Ecco, almeno quello ha un senso dall'inizio alla fine, avere degli intoppi così. Diventa un po' complicato da gestire, ecco.
1: Assolutamente no, mi trovi d'accordo perché effettivamente poi si può discutere sul fatto che magari anche dalla Juve non è emerso magari quello che forse ci si aspettava, però la Juve ha dato un senso al progetto Under 23, prescindendo che poi secondo me la Juve è l'unico club italiano realmente più europeizzato, lo si vede anche con la gestione ad esempio del calcio femminile, però insomma... Ecco, anche su questo io credo che il calcio italiano debba un attimino evolversi, perché qua si pensa sempre magari solo al discorso tattica, mercato, sì, ma c'è anche ta tanto altro su cui dover lavorare.
2: Sì, sicuramente, anche perché poi lo stiamo vedendo, vediamo anche come si presenteranno le squadre, ma credo il 60-65% dello scorso anno giocasse con un modulo in Serie C, dico, con un 3-5-2 che è un po' più lontano da quello che si vede in Europa, e se poi andiamo ad analizzare le squadre che sono salite in Serie B, preso il Vicenza, preso l'Arezzo, preso il Benevento e poi preso l'Ascoli, 3 su 4 hanno giocato un po'
1: Sì, è
2: più
1: vero.
2: con lo stile tra virgolette europeo, quindi ne va anche della 3 su 4, intendo ovviamente anche l'Ascoli, perché magari l'Arezzo è stato un po' ibrido durante l'anno, però anche qui, cioè, ovviamente non
1: Sì, infatti
2: demonizziamo la
1: no,
2: Liga 3, non
1: l'Arezzo l'avevo un
2: demonizziamo, ma
1: attimo escluso.
2: esatto, però comunque sono squadre che hanno giocato con la divisa 4, con determinati compiti che vanno a mancare. Poi è ovvio che non puoi convocare un giocatore di Serie C in nazionale tenendolo titolare per le qualificazioni europee. Però ecco, un passaggio così dalla Serie C alla Serie B, dalla Serie C, dalla Serie B alla Serie A potrebbe essere funzionale, ripeto, poi ogni squadra fa storia a sé, ogni società pensa giustamente a sopravvivere, ed è questo secondo me il punto focale, cioè ciò che dicevamo all'inizio, il fatto che una squadra debba sopravvivere e non vivere all'interno di un contesto, di un campionato di Serie C, che comunque grazie dobbiamo dirlo ai partner a cui si sta affidando, sta avendo un sacco di visibilità anche in Europa, non solo in Italia. È un peccato, perché ci sono tantissime realtà che si sono dimostrate fucine di talento. Ecco, qualche squadra della Serie B, penso al Modena, penso all'Entella, sta iniziando veramente a fare mercato come si faceva un tempo, dalla C alla B.
1: Sì, è
2: Modena e Entella
1: vero.
2: fo forse sono i due esempi di giocatori. L'Entella forse per prima, lo scorso anno, ha fatto un mercato che sembrava quasi come un vabbè, se scende almeno i giocatori. In realtà si è salvata senza passare dai playout, con attaccanti, quindi non parliamo di ruoli magari anche un po', ma attaccanti che hanno segnato, presi entrambi dalla Serie C. Quindi ecco,
1: E
2: forse
1: anche con
2: si dovrebbe
1: l'allenatore
2: anche,
1: pescato dalla C.
2: esatto, si dovrebbe un attimo pensare a ciò che si faceva un tempo, perché non bisogna neanche demonizzare il passato, cioè la Serie A pescava dalla Serie B, la Serie B pescava dalla Serie C. Poi nessuno ha la
1: Beppe,
2: soluzione
1: io
2: in
1: ti
2: tasca, ovviamente è
1: ringrazio per
2: facile
1: essere.
2: parlarne, però.
1: Sì, no, no, però no, no, sono ragionamenti per me molto, molto logici e anzi, quando poi avremo la fortuna di riessere insieme con il mercato che ormai sta avviandosi verso l'ultimo mese, ora ci sarà un periodo un po' morto, poi si ritornerà forse a vedere dei colpi, ne parleremo molto più de nel dettaglio. Intanto, grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie a te Claudio, ciao a tutti.
1: E allora, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a brevissimo torneremo con la seconda parte di A tutta C. A tra poco!

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A tutta C. Allora, è una mattina in cui, ovviamente, come abbiamo detto, insomma, il mondo del calcio si è un po' fermato per la morte di Franco Baresi. Anche dalla Serie C sono arrivati i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'indimenticato calciatore del Milan e della nazionale. È un mercato che comunque un po' come accade ogni anno in questo momento qua va un pochino a rilento, si chiuderà poi il primo di settembre, quindi io credo che dopo Ferragosto si avranno un po' anche tutte le altre situazioni in fase di sviluppo. E allora intanto io mando un messaggio a Giorgio in regia. Allora, vabbè, no, ma cioè, a Giorgio gli sto facendo un po' scontare quello che lui mi ha fatto. No, perché poi vi racconterò di Giorgio quello che ha combinato. Stavamo cercando di perfezionare un collegamento telefonico, ma c'è stato qualche piccolo problemino. Questo, come sapete, è il bello della diretta. Comunque, dicevo, è un mercato che poi si accenderà anche negli ultimi giorni d'agosto, perché comunque poi partirà la Coppa Italia, il campionato, insomma, nel weekend di Ferragosto la Serie C scenderà in campo e ovviamente, insomma, si avrà un quadro ancora più chiaro di quello che è il percorso delle squadre. Ci sono magari formazioni al momento in fase di valutazione dei propri elementi in rosa, ma le gare ufficiali poi diranno sicuramente di più. Intanto io chiedo anche un altro miracolo al buon Giorgio Sorani. Beh, qui abbiamo sempre fitte conversazioni io e Giorgio. E vabbè, insomma, il nostro ospite purtroppo in questo momento non è raggiungibile e va bene, noi insomma. Niente, allora Giorgio mi sta. Allora, l'ospite non lo abbiamo, non riusciamo a metterci in contatto, no? Con lui, giusto Giorgio? Non ho capito. Scusatemi, è pur sempre venerdì anche per me, eh? Ecco, no, benissimo. E allora, facciamo il percorso inverso. Facciamo il percorso inverso, quindi e niente, va bene. Con Giorgio poi risolviamo sempre tutto, dobbiamo solo fare un piccolo percorso inverso, ma dicevo, ci sarà poi la Coppa Italia nel weekend di Ferragosto e ci sono tantissime gare interessanti in programma, gare che ovviamente diranno anche molto su quello che è parte delle rose del campionato di Serie C. E c'è poi appunto la stagione che andrà a iniziare nel weekend del 22-23 agosto, lo stesso weekend di Serie A, ma intanto guardiamo quelle che sono le partite del primo turno eliminatorio della Coppa Italia, ovviamente di Serie C. E nel gruppo 1 si parte con Trento Ospitaletto, nel gruppo 2 invece ci saranno, per quel che riguarda la giornata del 14 agosto, Vado Inter Under 23 Pro Vercelli Pergolettese, nel gruppo 3 invece Audace Cerignola Monopoli, Picerno Barletta e Pineto Gubbio, nel gruppo 4 Casertana Savoia e Grosseto Guidonia Montecelio. Si scenderà in campo anche nella serata di Ferragosto, quindi il 15 agosto, nel gruppo 1 Cittadella Atalanta Under 23 Arzignano Valcampo e Lumezzane Renate, Arzignano Valcampo Albino Leffe, scusatemi, e Lumezzane Renate. Nel gruppo 2 Spezia Torre, Scarpi Pianese, Livorno Reggiana, Perugia Vispesaro e Foggia Altamura, mentre nel gruppo 4 Crotone Cosenza, Salernitana Scafatese, Campobasso Cavese. Si chiuderà poi nella giornata di domenica 16 agosto con Dolomiti Bellunesi Treviso, Lecco Desenzano, Giana Erminio Folgore Caratese, Alcione Milano Novara, Juventus Next Gen Forlì, Bari Casarano, Pescara San Benedettese, Giuliano Sorrento e Latina Ostia Mare. Quindi tante neopromosse ai nastri di partenza di questa Coppa Italia di categoria. Sarà molto interessante vedere quello che anche le squadre che sono salite dalla Serie D avranno da offrire. Sono squadre che si stanno formando e lo stanno facendo in modo anche piuttosto ambizioso, perché complice anche la composizione dei gironi, avranno sicuramente, beh, da dover dare parecchio in due raggruppamenti di ferro, soprattutto il B e il C, che a mio modesto parere, e sia chiaro, è un parere del tutto personale, hanno un tasso tecnico un po' più elevato nel girone A, dove la formazione alla ricerca di rivali quest'anno sembra essere l'Union Brescia. Abbiamo già parlato di un Lecco che forse sembra un pochino ridimensionato rispetto all'anno scorso. È un Lecco che però sta ripartendo da zero, quindi è normale anche che magari dall'esterno possa sembrare in un modo e dall'interno essere poi in realtà lo stesso Lecco ambizioso che punta alla Serie B un po' come ha fatto l'anno scorso. Di sicuro l'Union Brescia ha comunque più pressioni, è stata la finalista anche dei playoff vinti dall'Ascoli e qualcosa in più sicuramente ci dovrà essere da parte della formazione di Eugenio Corini. Lo ripetiamo, è la squadra che, a mio modesto parere, dovrà cercare un po' di rivali per non centrare questa Serie B, che rimane comunque l'obiettivo del piano triennale della formazione guidata da Patron Pasini, una formazione che lo scorso anno ha vissuto un'estate abbastanza movimentata perché, come ormai sapete, il Brescia di Cellino è stato dichiarato fallito, comunque non si era iscritto alla Serie C, e per evitare la morte del calcio professionistico a Brescia, Pasini ha ceduto il titolo sportivo della sua Feralpi Salò dopo una gloriosa storia, insomma, dei Leoni del Garda. Ha ceduto il titolo sportivo al Brescia. È nato così l'Union Brescia, che ha sfiorato la Serie B subito al primo anno. Quindi vedremo quello che sarà. Hanno comunque molte pressioni anche. Allora, Giorgio, l'ospite ci dice che c'è, quindi prova un attimino a richiamarlo, per favore, grazie. E scusate, ho il telefono qua, intanto Giorgio mi dà l'ok. E anche perché ci tenevo molto a questo ospite. E insomma, dicevo, è comunque un Union Brescia che ha delle pressioni. Pressioni le hanno anche Salernitana e Catania nel girone C, un girone C che, beh, insomma, sarà molto molto impegnativo anche in virtù di quello che si è visto lo scorso anno. Un girone C che ha regalato tante sorprese. Nessuno probabilmente si sarebbe immaginato di vedere Foggia e Trapani in retrocesse in Serie D. Il Foggia, come sapete tutti, poi è stato riammesso, ma forse nessuno si aspettava neppure di vedere il Benevento in Serie B, anche con diverse giornate d'anticipo. Un Benevento che ha avuto uno scatto notevole poi anche con il cambio in panchina. Vedremo poi quest'anno invece cosa Auteri combinerà, tra virgolette, combinerà ovviamente nel Foggia. È lui l'allenatore con cui i Satanelli ripartiranno per questa stagione del professionismo. Ma per parlare di girone C e di quello che ci possiamo aspettare da questo raggruppamento, io vado a parlarne con chi questo girone appunto lo vivrà molto molto da vicino. Do il benvenuto al direttore sportivo del Picerno, Vincenzo Greco. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovati e grazie come sempre per l'invito.
0: Grazie mille a te, è sempre un piacere averti con noi. Insomma, vi attende un girone abbastanza impegnativo e anche la gara di esordio con una neopromossa rischia di essere un po' piena di insidie, perché forse è una squadra un po' nuova alla categoria, il Savoia.
1: Sì, assolutamente. Come dico ogni anno, il girone C è quello per me più complicato perché comunque ci sono piazze importanti, piazze blasonate, quello che ti richiede un dispendio maggiore di energie nervose durante l'anno, perché tutti gli impegni che si devono affrontare richiedono grande attenzione e grande dispendio di energie, come dicevo poco fa, perché ovviamente quando affronti piazze importanti e vai in stadi dove non ci sono presenze inferiori ai 3-4 mila spettatori, ovviamente richiede grande impegno, soprattutto di energie nervose. Per quanto riguarda l'esordio, è una grande incognita incontrare il Savoia, perché ovviamente è una neopromossa, conosciamo ben poco, ha cambiato l'allenatore. E soprattutto loro saranno animati da grande entusiasmo per questa nuova avventura tra i professionisti. Parliamo di un'altra piazza storica che ha un seguito abbastanza importante e anche una società, voglio dire, che da quello che sono i proclami vuole fare grandi cose.
0: Sì, è vero, insomma, il Savoia almeno sulla carta si sta attrezzando per non fare la comparsa in un girone dove comunque sono forse, avevo detto prima Salernitana e Catania ad avere grandi pressioni, ma probabilmente anche il Bari ha un po' di pressione in più rispetto alle altre 17 formazioni.
1: Sì, assolutamente. Per me le tre società hanno tutte e tre grandi pressioni, perché soprattutto la Salernitana viene da due retrocessioni consecutive, è una piazza molto esigente, che già lo scorso anno si aspettavano, la Serie si aspettava una promozione in Serie B. Stessa cosa vale per il Bari. Il Bari viene da annate negative, è ritornata in Serie C dopo tanti anni, e sappiamo che la piazza è una piazza che è in questo momento in contestazione anche verso la proprietà, quindi sicuramente ci saranno più pressioni rispetto agli altri, più pressioni negative, dico io, rispetto a Salerno e a Catania, però ovviamente parliamo di tre società importanti che hanno potenzialità economiche importanti e che stanno costruendo delle rose importanti per affrontare un campionato e affrontarlo da protagonista.
0: Ti riporto invece in casa Picerno a proposito di costruzione della rosa. Come ogni anno, voi vi siete mossi assolutamente per tempo anche per partire con una buona fetta di calciatori per il ritiro affinché anche il tecnico potesse lavorare nel migliore dei modi. Cosa manca ancora al Picerno in fase di mercato?
1: E come sapete, a gennaio abbiamo rivoluzionato tutta la rosa, sono andati via 14 giocatori, ne sono arrivati 12 e abbiamo lavorato già in prospettiva per la nuova stagione. Quindi, appena abbiamo ottenuto la salvezza, il nostro obiettivo è stato quello di riconfermare il gruppo che da gennaio a maggio ha lottato per ottenere un risultato insperato. Abbiamo ottenuto punti importanti nel girone di ritorno, perché la squadra ha totalizzato 28 punti, quindi una media da playoff, e abbiamo pensato bene di riconfermare in blocco quello che è il gruppo che da gennaio ci ha portato a questo risultato. Già agli inizi di giugno avevamo chiuso degli accordi con dei nuovi calciatori under che sono venuti per appunto forzare la rosa e per rinforzare quello che è l'organico degli under che il mister avrà a disposizione. Ovviamente parliamo di calciatori che sono diventati di nostra proprietà, perché noi lavoriamo tanto su quello che è la crescita dei giovani calciatori e diamo loro un'opportunità importante per, come dire, mettere in mostra quelle che sono le proprie qualità e magari fare il salto di qualità, come è successo per tanti giocatori che sono passati da Picerno. La rosa è al completo, diciamo che stiamo lavorando per trovare un attaccante esterno importante che ci possa dare ancora più, come dire, qualità nel reparto offensivo.
0: Sarà questo quindi l'ultimo colpo al netto poi magari di eventuali uscite, perché comunque c'è ancora un mese di mercato, quindi tutto può ancora accadere, quindi magari se qualcuno uscirà il tassello verrà compensato. Ora, al netto di varie ed eventuali, però è solo un attaccante esterno ciò che manca al Picerno.
1: Sì, assolutamente. In questo momento, ripeto, vogliamo completare la rosa con un attaccante esterno importante che ci possa dare maggiori soluzioni offensive e possa, come dire, portare ancora più qualità nel reparto offensivo che noi abbiamo. Poi ci sono alcuni giocatori che non rientrano nel nostro progetto tecnico e per i quali stiamo lavorando per trovare delle soluzioni e una sistemazione in altre società. Ci sono tante richieste per questi calciatori, stiamo temporeggiando un attimo per scegliere insieme qual è la soluzione migliore per loro e per... Ovviamente resteremo vigili
0: sì,
1: sul mercato.
0: Sì, direttore, scusi, l'avevo persa un attimo.
1: Sì, resteremo sempre vigili sul mercato perché il mercato è ancora lungo e se si dovessero creare delle opportunità interessanti sicuramente non ci faremo trovare impreparati.
0: A livello invece di obiettivi, la salvezza forse è il primo da raggiungere, ma quest'anno si punterà anche a qualcosina in più.
1: Assolutamente, la salvezza, come dico, per una piazza come Picerno è come vincere il campionato. E noi siamo la più piccola tra le grandi, siamo una realtà molto piccola, un paese di soli 5.000 abitanti, una società molto giovane che in questi anni si è affermata nella categoria, appunto in girone composto da società che hanno scritto la storia del calcio italiano, quindi siamo la più piccola tra le grandi. Vogliamo assolutamente salvare la categoria, lo vogliamo fare il prima possibile. Poi, come dico io, una volta raggiunta la quota salvezza bisogna puntare il mirino a nuovi obiettivi. Sicuramente non vogliamo fare un campionato di sofferenza come è capitato l'anno scorso, vogliamo ritornare magari ad occupare le posizioni nobili della classifica come abbiamo fatto negli anni precedenti. Voglio ricordare a tutti che comunque siamo arrivati per 2 anni consecutivi sesti in classifica e vogliamo continuare questo percorso di crescita e di consolidamento in una categoria per noi molto importante, però senza dimenticare che siamo appunto la società più piccola, la società più giovane e vogliamo assolutamente consolidare la nostra posizione, la nostra permanenza in una categoria fondamentale e importante per noi.
0: Ora accennavi, no, al fatto che siete la piccola fra le grandi, però io, come ho sempre detto, credo che il Picerno abbia tanto da insegnare sia per come gestisce la programmazione e l'aspetto economico, insomma sono tanti i punti a vostro favore, non ultimo, perché non è una cosa scontata, io ricordo ancora il messaggio di apprezzamento e auguri che hai mandato a Emilio Longo pubblicamente, insomma sui canali social, quando il tecnico ha fatto il salto a Catania. È un aspetto che forse può sembrare, appunto, ripeto, scontato e magari di non poco conto. In realtà nel mondo che stiamo vivendo io credo che quello sia davvero un grandissimo messaggio in realtà, e penso che anche sotto questo aspetto in tanti debbano prendere un attimo il Picerno un po' a modello. Questo sì.
1: Sì, noi siamo diventati nel nostro piccolo un modello nel calcio italiano, innanzitutto per quanto riguarda la sostenibilità. Oggi si parla tanto di salary cap, ma noi è una norma che abbiamo applicato al nostro interno già dall'inizio, da quando io sono arrivato a Picerno, e come ho detto poco fa, la piccola tra le grandi, abbiamo sempre avuto il monte ingaggi più basso di tutto il girone, ottenendo dei risultati importanti, perché ogni anno ci siamo sempre qualificati ai playoff, abbiamo fatto delle plusvalenze importanti, anche quest'anno ne abbiamo già realizzate 3 e potenzialmente ne potremmo realizzare ancora altrettante. Poi dopo abbiamo dato delle opportunità a tanti allenatori che magari erano emergenti in questa categoria, parliamo di Longo, parliamo di Tomei, che poi dopo l'esperienza di Picerno è andata ad Ascoli, ha vinto un campionato, è andato in Serie B, e anche nella comunicazione siamo un modello da seguire, perché assolutamente noi siamo contenti, felici di dare delle opportunità a chi passa da Picerno e usa Picerno tra virgolette come un trampolino di lancio per arrivare a, come dire, raggiungere categorie più importanti o società più blasonate. Con Emilio Longo e con Tomei ci lega un rapporto d'affetto, di stima reciproca importante che abbiamo costruito negli anni, e siamo contenti quando i professionisti, appunto, che passano da Picerno poi dopo arrivano a dei risultati importanti. Siamo orgogliosi perché vuol dire che abbiamo scelto bene, che abbiamo dato loro delle opportunità, e ripeto, questo è il nostro progetto, questo è il nostro cammino che dobbiamo continuare a perseguire. Io sono qui da 8 anni e grazie al lavoro che è stato svolto posso dire che sono onorato e fiero di aver, come dire, contribuito alla crescita di questa società, perché quando sono arrivato in tanti non conoscevano Picerno, neanche dove fosse collocata geograficamente. Oggi tutti quanti parlano di Picerno come un modello, appunto, da cui prendere esempio, sia sotto l'aspetto della sostenibilità, della gestione, dell'organizzazione, perché noi, pur essendo una piccola società, comunque voglio ricordare che al nostro interno abbiamo un centro di fisioterapia, abbiamo una palestra, abbiamo un'organizzazione che mette nelle condizioni migliori i nostri tesserati di poter lavorare e di poter crescere.
0: Direttore, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qua con noi, so che è un impegno, ora io ti terrei a ore, onestamente, qui in diretta, però stavolta ti lascio subito, faccio la brava e poi tanto torneremo presto a disturbarti.
1: Grazie come sempre per l'invito, disponete quando volete, perché è per me un piacere e un onore partecipare alle vostre trasmissioni e interloquire con voi.
0: Grazie mille davvero anche per queste belle parole. Grazie ancora, direttore, a prestissimo.
1: Grazie, buona giornata.
0: Un saluto a Vincenzo Greco, direttore del Picerno, un Picerno che tra l'altro abbiamo parlato anche di campionato, Coppa Italia, insomma sarà ai nastri di partenza del girone C della categoria, un girone appunto abbastanza impegnativo. Avevamo parlato di Salernitana e quant'altro, ma avevamo un attimo dimenticato il Bari, altra compagine insomma di livello. Il Picerno però insieme al Crotone questo sabato sarà anche protagonista al Memorial Donato Russo, che si svolgerà al campo sportivo Francesco San Chirico di Villa Agri. È stato il Crotone a render noto questo impegno, un quadrangolare con gare di 40 minuti ciascuna ed eventuali calci di rigore in caso di parità. Allora, il Crotone affronterà il Paternicum nella prima gara, mentre l'altro match in programma coinvolgerà appunto il Picerno, che sfiderà il Francavilla. Le due vincenti poi si affronteranno in finale, mentre invece le squadre che perderanno giocheranno la cosiddetta finalina, quella per il terzo posto, finalina, perché insomma nel mondiale anche recentemente concluso si è parlato di questo, della finalina, quella per terzo e quarto posto. Un po' forse un brutto termine, finalina, vabbè, però insomma come si dice spesso, andarci vicino conta solo a bocce, quindi beh, è chiaro che vincere vogliono vincere tutti. Picerno e Crotone si affronteranno in questo quadrangolare, non è una gara ufficiale, però di sicuro darà un po' un margine per capire anche entrambe le formazioni a che livello sono quando la Coppa Italia poi è davvero ormai alle porte. Intanto, piccolissima pausa pubblicitaria, poi torneremo in studio con la terza parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Rimaniamo sul girone C questo venerdì 31 luglio. Voglio chiuderla appunto oggi, ma è stato un caso, eh? Non è che ho scelto apposta di concentrarmi solo sul girone C. Vi farò ascoltare quelle che sono state le recenti parole di Serse Cosmi, tecnico della Salernitana, in merito al mercato, ma prima di lasciarvi alle parole dell'allenatore Granata, vi ricordo che noi con A Tutta C torneremo a partire dal lunedì alle ore 9:45, si entrerà nel vivo dell'ultimo mese di mercato. E ad agosto si tornerà poi a parlare anche di calcio giocato con i primi impegni ufficiali nel weekend di Ferragosto, dal 14 al 16 si giocherà infatti la Coppa Italia di categoria, il weekend ancora successivo prenderà invece il via il campionato congiuntamente a quello di Serie A e Serie B, quindi un mese in cui davvero si entrerà nel vivo del tutto, sarà anche l'ultimo di mercato, forse i primi giorni un po' a rilento per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, ma poi si entrerà davvero nel clou delle trattative. Vi invito quindi a seguire tuttomercatoweb.com per essere sempre aggiornati su tutto quello che è il mondo pallonaro italiano e non solo. Ci occupiamo, come ormai sapete, anche di calcio estero, ma vi invito anche a seguire la giornata di TMV Radio per tutti gli approfondimenti del caso, su tutto quello che è il calcio italiano. Ci sarà sicuramente anche qualcosa di dedicato a Franco Baresi che verrà ricordato nel corso di queste ore. Con me, quindi, l'appuntamento è alla prossima settimana. Auguro a tutti voi un buon weekend, un buon venerdì, insomma, un weekend dai, un pochino più lungo, c'è tanta luce, per chi può c'è il mare, ci sono le vacanze, quindi beh, sicuramente sì, sarà un buon weekend, lo auguro a tutti voi. Queste, infine, le parole di Serse Cosmi. A lunedì.
1: Ripeto, anch'io non ho certezze. Sono giocatori che ci faranno comodo perché hanno dimostrato in questi periodi di essere dei professionisti, di essere giocatori interessanti. Questo sotto l'aspetto dell'inserimento, diciamo, dei giocatori nuovi. È chiaro che le caratteristiche di alcuni dei nuovi, Giano è più portiere, va bene, Giano è più caratterizzato, però Riccardone e Gibril. Voglio vederle meglio anche con sistemi di giochi diversi perché hanno delle caratteristiche che vanno esaltate, no? Non puoi mettere un giocatore perché giochi in una maniera, in una situazione di difficoltà. Cardone è un giocatore, per esempio, che ha bisogno di spazio, una delle sue qualità migliori. Gibril è un giocatore brillante che gioca sulla fascia, quindi l'ipotesi di due trequartisti o del trequartista. Non è definitiva, anzi, è stato quasi, diciamo, necessario per il numero dei giocatori che avevamo.
2: Michele Marturzo, Liga TV.
3: Si avvicinano i primi impegni ufficiali della stagione, oggi sono stati ufficializzati i gironi e chiaramente bisogna iniziare anche a tracciare una linea. Abbiamo notato che sono rimasti fuori sia dall'allenamento di stamattina che dall'amichevole ben 7 giocatori che rientravano nella rosa titolare dello scorso anno. Per agevolare il mercato in entrata, questi giocatori che non rientrano nei piani vanno sistemati il prima possibile.
1: Sì, adesso non è che per codardia, però non voglio addentrarmi in cose che non mi competono, anche se poi i giocatori li alleno io, quindi mi competono, ma in un certo senso quelle che sono le strategie o i movimenti di mercato mi sembra giusto che ne parli il direttore, perché poi i giocatori che sono in uscita non è che casualmente siamo arrivati qui e abbiamo deciso qui dopo pochi giorni. C'era la volontà, ovviamente non per la mancanza di qualità di alcuni giocatori, anzi tutt'altro, però ci sono alcuni aspetti che magari non si valutano, però le società le valutano, tipo giocatori in scadenza, tipo giocatori da acquistare che potrebbero creare dei dualismi dove chi sta fuori oggi sono tutti contenti, dopo 3 partite che stanno fuori non è così. E quindi sono state fatte delle valutazioni tecniche, diciamo anche di mercato, e la società ha deciso che è opportuno che questi giocatori ad oggi vadano a vivere situazioni diverse. Chiaro, da un punto di vista umano soprattutto sono giocatori che ho allenato io l'anno scorso, tranne Varone, e sono stati protagonisti, alcuni anche di situazioni diverse, chiaro da un punto di vista umano, soprattutto sono giocatori che ho allenato io l'anno scorso, tranne Varone,

0: questo è il calcio, questo è, non voglio banalizzare, però sono dinamiche che le società vivono, poi ci sono strategie, le società che prendono comunque giocatori, anche se ci sono giocatori in uscite, e altre che invece aspettano di fare le uscite e poi prendere i giocatori. Questo, ripeto, non sono io a doverlo decidere, insomma. Però adesso parliamo, ripeto, di diversi giocatori che io ritengo importanti e quindi non avranno difficoltà eventualmente a trovare una collocazione. Io parlo dal punto di vista umano e quello oggettivamente un po' di dispiacere c'è stato, perché uno che esclude è una parola che non mi piace, insomma, di per sé.
1: Giuseppe Crescibene, Salernitana News.
2: Sì, mister, io volevo parlare di un episodio avvenuto nel corso del ritiro che magari è proprio determina quello che è il rapporto tra lei e la squadra, perché alla fine dell'allenamento i giocatori si sono seduti vicino a lei e ha fatto i complimenti alla squadra per come avevano svolto la sessione. È stato pochi giorni fa, due giorni fa. E penso che questa cosa sia anche molto importante sotto un aspetto psicologico, perché c'era stata una situazione precedente di Ramanzina, però ci sono anche situazioni dove appunto il mister premia i giocatori con discorsi di questo tipo.
0: Guarda, i ritiri sono belli, sono importanti, però determinano uno stress fisico e psicologico enorme, che quindi non sei più lucido e quindi rischi di dire una parola in più. Questo vale per i calciatori, vale per l'allenatore, e c'era questa situazione di cui avete parlato che sicuramente non ha aiutato, perché molti sono compagni di squadra che rimangono, sono gli stessi che hanno vissuto insieme a loro, e quindi c'è una legittima forma di solidarietà, di aiutarsi, insomma. Quindi ripeto, io poi non sono un tipo cinico, queste cose le guardo in maniera particolare. Però in questi ultimi due giorni abbiamo fatto ha compreso stamattina, ma anche ieri, veramente due bei allenamenti. Oggi era una partita che sapevo che poteva non essere spettacolare, anche se Tascone ci ha deliziato con un gol, però ecco, che lo consideri un'eccezione, Tascone, non è che adesso si mette a tirare da metà campo sempre, insomma. Però insomma è stata una partita in linea con quelle che erano le attese, e quindi era giusto fare i complimenti. Adesso c'è l'ultimo allenamento domani e poi ci sarà il rompete le righe, e noi ci ripresentiamo dopo un paio di giorni, credo non necessari di più per tutti, di recupero per la fase finale in Calabria, e poi dopo, quando si torna a casa, perché saremo a casa, allora le cose cambiano inevitabilmente.
1: Ripartiamo da Marco Rizzo, Stile TV.
3: Sulle scelte tecniche è stato chiaro anche il ragionamento su questi calciatori. La volevo portare invece sul piano tattico, perché ha parlato di ipotesi, soprattutto ruota sulla scelta dei due trequartisti o del trequartista, anche l'idea della proposizione offensiva della sua Salernitana. Ecco, se su questo c'ha l'idea un po' più chiara.
0: No.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto spazio all'attualità, naturalmente, a partire dalla morte di Franco Baresi, la leggenda del Milan ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni e dunque cercheremo di tratteggiare un ricordo del grande difensore rossonero. Ovviamente poi torneremo a parlare di mercato e di come si stanno rinforzando le big. Andiamo subito a salutare, è già pronto il collegamento con noi, Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Innanzitutto vorrei sentire un tuo ricordo di Franco Baresi che ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni.
1: È sicuramente un grosso dispiacere, non solo per

0: vediamo un ragazzo ancora che aveva parecchio da vivere, insomma, 76 anni, lo capisci da solo, no? E poi, andando indietro nel tempo, abbiamo perso un grande campione, campione inimitabile, ha fatto la storia del Milan, della nazionale, quindi non può che addolorare una notizia del genere. Se posso fare le condoglianze alla famiglia, sono qui per poterle fare.
1: Ecco, da un punto di vista.
0: Mi ha colto di sorpresa, oltre che mi ha creato una grossa amarezza, perché veramente un ragazzo come lui, ancora in un'età che poteva dire e dare qualcosa, insomma, ce lo siamo aperti.
1: Dal punto di vista del calciatore, ricordavi il suo grande percorso con il Milan, i trofei straordinari che ha conquistato con quel Milan stellare, un giocatore che ha rappresentato anche l'essenza del leader, perché comunque insomma, era un vero trascinatore, un vero punto di riferimento per quel Milan, ma anche per la nazionale.
0: Io credo che insieme a Gaetano Scirea siano stati i migliori,
1: Liberi.
0: diciamo, liberi del nostro tempo, no? Che poi liberi non erano, perché giocando a zona, insomma. E però comunque sono stati due giocatori che hanno fatto strada, che hanno dato delle indicazioni ben precise, e soprattutto hanno fatto vedere come si interpretava quel ruolo, e lo hanno fatto nella maniera migliore.
1: Parliamo un po' della nazionale di oggi. Mancini torna ad essere il commissario tecnico degli Azzurri con Ranieri, direttore tecnico. Si è arrivati a questa decisione dopo una serie di incredibili vicende. Che idea ti sei fatto su questa storia?
0: Una brutta idea, una brutta storia. Io credo che il diabolico presidente abbia programmato tutto quanto per arrivare a questa conclusione. Sarebbe stato più semplice, insomma, fare una brutta figura iniziale e tanto basta, no? Invece di mettere insieme tante e tirare insieme e mettere insieme tanti persone e personaggi che si sono prestati a questo teatrino, no? Sapeva benissimo Malagò che la conclusione sarebbe stata questa, perché proponendo Pirlo, Maldini proponendo Pirlo, sapeva che lo bocciavano un po' tutti quanti, no? Perché se andiamo a vedere il passato di tutti gli altri, non è che Mancini, insomma, abbia fatto di meglio, no? Andato a giocare in Arabia, lì dove praticamente il diritto umano non sanno neanche cos'è, insomma. E quindi è una brutta storia, si è conclusa non certamente nel migliore dei modi, non certamente quello che speravamo fosse una rivoluzione. Una rivoluzione non c'è stata, ha cambiato tutto per non cambiare niente, no? Come dice Lampedusa.
1: Eh sì, il Gattopardo. Ma Mancini comunque è l'uomo giusto in questo momento per ricoprire questo ruolo di commissario tecnico, al di là di tutte le polemiche che lo hanno riguardato, relative anche al suo passato, alla fuga in Arabia.
0: Beh, l'impatto non è sicuramente dei migliori, e sicuramente non è l'uomo giusto al posto giusto al momento giusto. Questo mi pare fuori di dubbio, perché l'alto tradimento a cui ha sottoposto la nazione e la nazionale, insomma, come dimenticarlo? Dice sì, è come i grandi amori, no? Che quando vengono traditi poi ritornano. Eh beh, insomma, lasciamo stare i grandi amori, che non è il caso suo, non è un suo caso suo. Le grandi opportunità, praticamente, ecco, sarebbe stato meglio che Mancini parlasse di grandi opportunità anziché di grandi amori.
1: E Ranieri come direttore tecnico, come lo
0: Io
1: vedi?
0: credo, scusami
1: Sì,
0: Lorenzo, io
1: prego.
0: credo che Malagò abbia fatto del tutto per far perdere ancora un po' di tifosi alla nazionale, io per primo.
1: Quindi insomma tu non
0: Sì.
1: voglio dire che ti ferai contro, però magari non sarai così
0: No,
1: coinvolto.
0: ti fare contro mai, ma certamente l'entusiasmo che uno
1: Certo.
0: poteva manifestare nel vedere le partite della nazionale, certamente con Mancini al timone non sarà la stessa cosa.
1: E
0: No,
1: Ranieri direttore tecnico?
0: non dico che Pirlo poteva rappresentare la cura di tutti i mali della nazionale, assolutamente, assolutamente. Però ritornare sul luogo del delitto con chi l'ha commesso il delitto, mi sembra veramente un'assurdità. Potremmo dire tranquillamente compagni di merende, o se vogliamo, speriamo che non cambino il nome anche della nazionale, però che mettano circolo Aniene.
1: Sul circolo Aniene si sono spesi tanti discorsi, tante
0: L'amichettismo,
1: parole.
0: caro Lorenzo, in Italia l'amichettismo non finisce mai nello sport e nella politica, è tutta la stessa storia.
1: Eh sì. Dicevo di Claudio Ranieri, direttore tecnico, come lo vedi in questo ruolo?
0: Lo vedremo, non lo so. Mi sembra che come dirigente all'inizio il primo anno non sia andata tanto bene. Mi riferisco naturalmente all'anno fatto da
1: Certo.
0: dirigente con la Roma. Auguro a lui e mi auguro per lui che possa essere diverso da quello che è stato con i colori giallorossi. Certamente arrivare ai mondiali con Ranieri che ha 80 anni non mi pare
1: Non ti sembra una gran
0: non mi
1: trovata?
0: pare una scelta proprio di primo pelo, ecco,
1: Sì.
0: diciamo così.
1: Certo, però uno potrebbe dire l'esperienza, la saggezza di Ranieri potrebbe
0: È un
1: essere.
0: conto fare l'allenatore, è un conto fare direttore tecnico o il dirigente. Sono due cose diverse, molto diverse. E la dimostrazione sta nell'ultimo anno di Claudio Ranieri alla Roma. Non mi sembra che si sia concluso nel migliore dei modi.
1: Non c'è dubbio. E Zola invece come coordinatore delle under, delle giovanili, come lo vedresti?
0: Immediatamente lo vedo molto bene perché è un ragazzo che ha la serietà nel suo DNA, un'alta serietà nel suo DNA. Non è stato mai protagonista di nessuna polemica quando, né da calciatore né da allenatore, quando ha fatto l'allenatore. Quindi io credo che sia l'uomo giusto al posto giusto. Mi auguro che questa sia la scelta definitiva della federazione.
1: Anche se magari si troverebbe a dover mantenere la carica di vicepresidente della Lega Pro, quindi potrebbe avere un incarico doppio, quindi non lo so, potrebbe andare bene comunque?
0: Potrebbe dare le dimissioni da vicepresidente della Lega Pro.
1: Sì, però l'intenzione sarebbe quella di fargli mantenere questo incarico di vicepresidente della Lega Pro.
0: Ma io credo che lo possa fare tranquillamente, mantenere l'incarico di vicepresidente e fare il coordinatore di tutte le nazionali giovanili. Non vedo sicuramente nessuna difficoltà, ecco, nessun problema.
1: Parliamo un po' di Roma adesso. Che sensazioni hai? Tanti nomi, tanti inseguimenti per calciatori dai costi elevati che poi sono sfumati. È arrivato adesso, tra gli altri, Santiago
0: Castro
1: Castro dal Bologna. Sì.
0: è in trattativa tre soldi di Castro. Castro mi piace, è un buon
1: Sì.
0: giocatore,
1: Tra l'altro è
0: è
1: stato
0: un giovane
1: accolto con grande
0: molto.
1: entusiasmo all'aeroporto nei giorni scorsi. Francamente sono rimasto sorpreso nel vedere tanta gente acclamare Castro, che è sì, un buon giocatore, ottimo giocatore. No,
0: Perché no? A
1: no,
0: Roma
1: perché
0: d'accordo.
1: magari insomma certe accoglienze si riservano.
0: Io lo so, però dico, a Roma accolgono tutti con grande entusiasmo all'inizio, no? Però io credo, ecco, che Castro l'abbia meritato perché è un giocatore che sicuramente ha fatto bene nel Bologna, è un giocatore che ha delle grandi potenzialità, è giovane e quindi mi sembra un buon acquisto. Ecco, se però deve fare la riserva di Malen. Insomma, aveva investito 35 milioni, mi pare questa la cifra, poi
1: Sì.
0: sai, lasciando il tempo che trovano le cifre. Insomma, 35 milioni per una riserva mi sembra tanto. Io mi auguro di vederlo in campo insieme a Malen, perché è un giocatore che sa anche sacrificarsi, quindi non è la classica punta che gioca lì davanti e aspetta che gli arriva la palla.
1: E Dovbyk si può rilanciare al
0: Castro mi
1: Bologna?
0: piace.
1: Sì. Dovbyk al Bologna si può rilanciare?
0: Io credo di sì, se trova ecco, l'ambiente giusto, l'accoglienza giusta, la fiducia giusta e soprattutto deve trovare anche un tecnico che lo mette nelle condizioni migliori, no?
1: Sì.
0: Perché Dobby che ha bisogno di determinati aspetti tattici per rendere al massimo, no? Per esaltare le sue qualità, perché è un giocatore che dentro l'area di rigore è un attaccante che sta a farsi rispettare. Oh, è stato capocannoniere di in Spagna certamente non è sicuramente uno rubato all'anonimato,
1: Certo.
0: però deve essere messo nelle condizioni ideali. A Roma non lo hanno messo mai nelle condizioni ideali. perché gli esterni a Roma non vanno sul fondo e crossano. A Roma gli esterni vanno su, ma quando partono tendono sempre ad andare verso il centro per cercare
1: Certo,
0: l'1 e 2. E
1: certo.
0: Dobby, che non era il giocatore adatto a fare questo.
1: Senti, per quanto riguarda la difesa, è arrivato Koulierakis, difensore greco, che è stato messo a disposizione di Gasperini, difensore statuario.
0: Sarà pure statuario, però le statue lì, specialmente nel percorso che porta allo Stadio Olimpico, ne abbiamo tante. Ecco. Vediamo
1: Sì.
0: sia, potrebbe essere statuario che sia anche un buon giocatore. Non lo so, non lo conosco, Lorenzo.
1: Sì. E per quanto riguarda, ecco, questi esterni che sono stati inseguiti a lungo dalla Roma, mi riferisco, insomma, a giocatori che costavano 50 milioni e potevano certo alzare il livello della Roma, però poi è chiaro che non si può partecipare a delle aste. Su questo sei stato d'accordo?
0: Sicuramente, ma non vorrei che avessero usato la stessa tattica che ha usato Giovannino Malagon andando a cercare Guardiola, non ce l'ho. Cioè, io ti cerco, tu mi chiedi 50 milioni, poi arrivano altri, ti prendono, ma io te l'avevo detto, ma io lo volevo fare, non lo volevo fare. Il giocatore, quando interessa, si va lì, paga, si porta a casa. Specialmente i giocatori di una certa caratura tecnica, no? Dove sai perfettamente che sono pronte altre squadre a intervenire, a prenderlo, a portarlo nei suoi organici. E quindi se volevano tutti quei giocatori, i due giocatori più importanti che aveva chiesto Gasperini, che poi hanno raggiunto altri lidi, si pagava 50 milioni.
1: Certo, Somerville, Greenwood.
0: Non doveva, io non credo che sia stata una sorpresa, no, la richiesta di 50 milioni, perché era un discorso che aveva avanti da più di un mese.
1: Sì.
0: E quindi se in un mese non si è trovata la soluzione e se in un mese uno va sempre lì a cercare di abbassare il prezzo, certo, arrivano. Certamente se sono vere le cifre che gli hanno offerto i turchi, beh, certamente a Roma non può partecipare a quelle aste.
1: Assolutamente. Adesso si parla insistentemente di Nusa del Lipsia, ci sarebbe già l'accordo con il giocatore, va trovato quello importante con il club.
0: Ma io credo che prima di trovare gli accordi con i giocatori vadano trovati gli accordi con le società, perché i giocatori possono essere anche d'accordo, milione più, milione meno. Il discorso con le società sono decine di milioni più, decine di milioni meno. Quindi io rovescerei la tattica all'incontrario, cercherei prima l'accordo con la società e poi con i giocatori, o comunque le farei simultaneamente, no?
1: Certo.
0: Se trovi l'accordo con l'uno e con l'altro nello stesso periodo, nello stesso tempo, perché altrimenti quando vai a cercare i giocatori dice sì, certo, a Roma è come non c'è pure il Papa, certo che ci vengo. E poi praticamente vai dalla società e dici a me del Papa non me ne frega niente, mi dai 50 milioni, quindi sei a tre carte in punto, insomma, da tutto da capo.
1: Senti, Alaj Begovic, altro giocatore inseguito dalla Roma, finirà alla Juventus. È un bel colpo per i bianconeri?
0: Ma sai, bel colpi lo tira il campionato se sono bel colpi, perché ci siamo trovati, cioè l'esperienza ci insegna. L'anno scorso, quando la Roma a gennaio ha preso Malen, tutti quanti qui a Roma, chi più chi meno, ecco, un altro ripiego, no? E poi si è rivelato la salvezza della Roma, no? Il valore aggiunto della Roma. Disperato. Perché quando è stato messo sul piatto della bilancia, Malen ha detto sì, è un buon giocatore, però. Ma il fatto qual è che poi c'è il campo a dire se un giocatore è adatto a quella squadra, se si è calato nella filosofia di quella squadra, se ha trovato l'ambiente giusto in quella squadra. Le figurine sulla carta sono tutti bravi, tutti bravissimi. Poi però quando vanno in campo ci vogliono. Devono trovare una serie di step che sono tutti favorevoli a quella che è la personalità e il carattere dell'atleta stesso.
1: Franco, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
0: Ciao Lorenzo, buona giornata anche a te.
1: adesso, dopo questa chiacchierata con Franco Peccinini, vi proponiamo una serie di considerazioni molto importanti, un punto della situazione sul mercato del Sassuolo da parte del direttore sportivo degli Emiliani, Francesco Palmieri.
2: Bello, bello, sicuramente una bella serata, era dovuta e ci ha fatto enormemente piacere condividere questo momento con la nostra gente.
3: si riparte da una nuova sfida in Serie A.
2: Sì, una nuova sfida affascinante come la Serie A, difficilissima come sappiamo il campionato, e stiamo cercando di fare le cose giuste per cercare di attrezzare una squadra che sia competitiva per affrontare questo campionato insidioso, ma siamo consapevoli che dobbiamo lavorare ancora tanto per far sì che allestiamo una squadra come la nostra idea.
3: Questi progetti forse sono un po' complicati, non soltanto insomma, per quelli che erano i vostri piani, quanto ancora c'è da fare sul mercato?
2: Beh, un mercato abbastanza bloccato, non lo dico io, ma è sotto gli occhi di tutti. È molto difficile quest'anno per tanti svariati motivi, però allo stesso tempo siamo nella quotidianità attenti a varie vicissitudini che si possono verificare. Siamo sempre vigili su quello che può succedere. Abbiamo un'idea abbastanza chiara su quello che può servire per allestire una rosa competitiva come lo era quello dello scorso anno, e speriamo di riuscire a fare le cose per bene, per mettere in condizione l'allenatore di avere un gruppo competitivo e di affrontare la Serie A con la serenità giusta.
3: Ma per me come sta Berardi?
2: Non solo Domenico, abbiamo avuto in questo avvio di preparazione tanti ragazzi fermi, questo mi dispiace perché è un po' penalizzato anche il lavoro dell'allenatore. Sono in via di guarigione, speriamo che guariscano il più presto possibile, però a parte quei 5-6 ragazzi che si sono fermati in questo periodo, sappiamo anche di dover intervenire sul mercato in determinati ruoli e stiamo facendo attenzione a quello che possiamo chiaramente mettere all'interno del gruppo.
4: Direttore, la scelta di Aquilani, insomma, ti sei assicurato uno dei tecnici più brillanti della scorsa Serie B. Cosa ti aspetti, anche cosa ti aspetti come approccio da parte sua?
2: Beh, è stato scelto proprio per caratteristiche, perché sappiamo che è un allenatore bravo, giovane, e speriamo di aiutarlo ancora di più nella crescita, perché questa è una società che ha dimostrato in tutti questi anni di dare grande visibilità e grandi opportunità sia ai giocatori che ai tecnici che ai dirigenti, per cui speriamo che anche per Alberto sia una situazione di ulteriore crescita che possa dimostrare tutto il suo valore.
4: Direttore, Breuler e Acerbi sono due possibilità per il Sassuolo?
2: Ma di possibilità ce ne sono tante, ce ne sono svariate, nella quotidianità ci sono tante difficoltà, cerchiamo di capire dove dobbiamo intervenire e come possiamo intervenire, perché a parte tutto ci sono tante sfaccettature che sono difficili da elencare, però che noi dobbiamo stare molto attenti, chiaramente. Abbiamo voglia sicuramente di fare degli innesti che possano alzare ulteriormente il livello della squadra, non dimenticando che già all'interno della squadra ci sono tanti giocatori importanti, ma vogliamo sicuramente fare qualcosa per aiutare il gruppo ad essere ancora più competitivo.
5: Salve, direttore.
4: Può essere uno di questi, direttore. Come, che ragazzo è, che giocatore è?
2: Beh, penso che in questi pochi mesi in Italia abbia dimostrato il suo valore, è un giocatore secondo me con caratteristiche importanti, un 2002, perciò abbastanza giovane. Sono convinto che in questo gruppo possa dare un ulteriore apporto alla squadra e ci possa fare un passettino in avanti su tutti gli aspetti.
6: Ultima. Che frasi vi siete scambiato tra Giovanni Carnevali al momento della rivederci?
2: Bah, prima cosa ci tengo a ringraziare Giovanni per l'amicizia, per l'affetto, per quello che mi ha insegnato, perché ho imparato tanto da Giovanni, ci lega un grande rapporto, anche nelle giornate di lavoro ci sentiamo spesso, per cui ci siamo scambiati un grande in bocca al lupo. Lui è rimasto molto legato al Sassuolo, come è giusto che sia, per quello che ha fatto in tutti questi anni. Spero che possa dimostrare francamente tutto il suo valore anche la Juventus, perché è una piazza che lui ha conquistato sul campo, per cui ha dimostrato veramente di essere bravo e sono convinto che possa fare grandissime cose anche la Juventus come le ha fatte qui a Sassuolo.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio, il programma che ci consente di conoscere da vicino i protagonisti di questo sport che amiamo tanto. Allora, io vi dico solo che adesso abbiamo ospite con noi un campione d'Italia, un giocatore che ha giocato una finale di Coppa dei Campioni, non Champions, quindi torniamo un pochettino indietro. È stato allenato da degli allenatori che hanno lasciato un segno importante in questo sport. E allora andiamo subito alla presentazione di lui, Marco Lanna. Ciao Marco, ben trovato.
2: Ciao Marco, buonasera a tutti.
1: Ci siamo riusciti finalmente ad incontrarci a Storie di Calcio, caro Marco. Senti Marco, ho detto un po' di cose, ho accennato un po' di cose della tua straordinaria carriera, dei numeri impressionanti, 193 presenze con la maglia della Samp e 3 gol, 131 presenze complessive con la maglia della Roma e 2 gol, e poi sei andato a fare delle esperienze in Spagna, e sei ritornato in Italia, hai rigiocato con la Samp, hai vestito anche il ruolo di presidente di una squadra. Io però ti voglio chiedere una cosa: quando ti fermi per un attimo e pensi alla tua carriera, qual è il primo flash che viene in mente a Marco Lanna?
2: Ce ne sono tanti flash, perché comunque è stata una carriera, diciamo, abbastanza lunga. Poi ho smesso abbastanza presto perché le ginocchia iniziavano a cedere, però diciamo che il momento più bello, nonostante tutto, è stata la finale di Champions, perché un'emozione così grande in Coppa dei Campioni, diciamo, perché mentre lo scudetto l'abbiamo vinto, ma è stata un'avventura durata tutto il campionato, praticamente, a parte le ultime due partite che eravamo già sicuri di averlo vinto. La Champions, la finale, giocarla a Wembley, nel vecchio Wembley, diciamo, è stata un'emozione veramente grande.
1: Purtroppo persa, dobbiamo dirlo, contro il Barcellona. Con quella botta di Ronald Koeman che ancora ce l'ho negli occhi io, come tanti tifosi appassionati di calcio. Ma ti rimane un po' di amarezza di quella partita, oppure ti rimane comunque l'emozione di aver giocato quella partita?
2: Beh, l'amarezza c'è, anche perché quella punizione probabilmente non c'era. Sicuramente il finale giusto era rigori, perché comunque, nonostante forse le occasioni più chiare le avessimo avute noi, però diciamo che il Barcellona era una squadra fortissima, quindi diciamo che poteva finire a quel punto lì dove eravamo arrivati ai rigori. Purtroppo così non è stato. Poi probabilmente mai l'avremmo perso anche i rigori, quello purtroppo non lo so. Però diciamo un peccato, però l'emozione rimane, diciamo la gioia di esserci arrivati e di averla giocata è grandissima.
1: L'avresti tirato il calcio di rigore? Saresti stato tra i rigoristi? Ti faccio questa domanda.
2: Ma non lo so, sicuramente se mi avesse chiesto l'avrei tirato, però non era stato ancora deciso niente. Bosco poi probabilmente lui ce l'aveva già in mente, ma non ci aveva ancora, sperava di chiudere la prima partita a nostro favore, chiaramente.
1: Senti, tu sei stato difensore, libero difensore centrale, come racconteresti ai più giovani Marco Lanna come difensore?
2: Ma guarda, diciamo la mia avventura difensore nasce nei giovanissimi, perché io all'inizio giocavo attaccante, ero una mezzala sinistra, diciamo da piccolino ero proprio attaccante, poi nella Samp giocavo mezzala sinistra nei primi anni, io sono andato nella Samp a 10 anni, e poi un giorno mancava un terzino sinistro e il mister, ero l'unico mancino, ha detto: Marco, a giocare terzino sinistro, e iniziai a giocare terzino sinistro. Crescendo poi sono andato a fare il libero, poi ho fatto il marcatore. Diciamo che ho avuto la fortuna di crescere con degli allenatori che avevano giocato a calcio e tanti di questi erano difensori, quindi diciamo che mi hanno insegnato tanto, no, della tecnica di ruolo, del ruolo, per poi arrivare in prima squadra dove avevo 3 maestri come Mannini, Pellegrini e Vierkur, che all'epoca per me erano dei totem, nel senso qua a Genova erano, la difesa bruciacchiata era veramente forte. Infatti all'inizio giocavo, non giocavo, perché chiaramente, però da loro veramente io poi ero un po' una spugna, li guardavo, li osservavo e ho veramente imparato. E quindi direi che ai giovani, se hanno la possibilità, è di se non di giocarci assieme, ma quantomeno di guardare le partite e osservare i difensori forti cosa fanno. E diciamo che è un trucco, è una cosa che dovrebbero fare tutti, non solo i difensori, perché c'è sempre da imparare, soprattutto dai grandi giocatori.
1: Da chi hai però rubato un po' di più di questi che hai citato, che hai indicato?
2: Ma guarda, ti direi che Bjerkov è uno di questi, perché Pietro credo che, ad esempio, nell'anticipo sia sempre stato il numero uno, cioè quello che obiettivamente, diciamo, che non aveva uguali nell'anticipare l'avversario, quindi lo guardavo quando partiva, perché partiva così presto, con che sicurezza. E lì ho imparato anche perché il trucco era guardare l'uomo che aveva la palla, e a me mi hanno insegnato che quando uno ha la palla guarda dove vuole darla, abbassa la testa e calcia. Nel momento in cui abbassa la testa, si partiva e si andava in anticipo. Quindi diciamo che era sempre una lettura anticipata della giocata. E diciamo che ultimamente questa cosa la vedo un po' meno nei difensori, sia italiani ma anche stranieri, però credo che il saper leggere, diciamo, anticipare le giocate avversarie sia un po' il trucco dei grandi giocatori. Ci sono giocatori che obiettivamente, anche magari fisicamente, non potrebbero probabilmente stare in una Serie A o in un campionato di top in Europa, ma che hanno una velocità di pensiero, di testa, di lettura che altri non hanno. Vedo io, a volte, i miei figli, faccio l'esempio di Modric, che è un grandissimo giocatore al netto della tecnica che ha, però è un giocatore che sa sempre dove cade la palla, sa sempre dove l'avversario dove la passa, quindi intercetta, è sempre nel posto giusto, al momento giusto, e quello è la velocità di pensiero, certo, e le letture delle giocate.
1: Senti, nel tuo ruolo, come tutti i difensori, no, può capitare di avere delle situazioni dove appunto uno magari entra in maniera un po' più dura, può capitare soprattutto a chi fa il ruolo da difensore. Guardando la tua carriera, ci sono stati dei momenti che così torneresti indietro, non vorresti modificare, cambiare per come sono andate le cose?
2: Ma guarda, sicuramente, diciamo, è stato un episodio in una partita di Coppa Italia a Bari, in cui in un'entrata in scivolata, all'epoca poi le entrate in scivolata erano all'ordine del giorno
1: Certo.
2: e ne facevamo a tonnellate. Però in appunto, una scivolata contro João Paulo, ruppi tibia e perone a lui, perché il campo era bagnato, e quindi nella scivolata sono andato lungo praticamente. Lui mi ha toccato la palla, solo che con la gamba sinistra è rimasto per terra e gli sono andato a finire addosso praticamente. E quella cosa lì mi è dispiaciuta tantissimo, perché comunque padre João Paulo era un grandissimo giocatore, un bravissimo ragazzo, cioè scusami, è un bravissimo
1: Certo.
2: ragazzo. E lì, diciamo che è sempre un cruccio che mi è rimasto nella testa, perché le entrate che facciamo all'epoca non erano mai per fare male, ma esclusivamente per prendere la palla. Poi capitava a volte lo scontro di gioco, la botta, però quello nel calcio ci sta,
1: Certo.
2: obiettivamente. Le abbiamo date e le abbiamo prese, non, quello era un po', diciamo, un po' calcio all'inglese, ecco. Chiaramente non c'era, nessuno ha mai avuto, perlomeno dei miei compagni, nessuno ha mai avuto l'intenzione di fare male, questo era certo.
1: Ma vi siete poi rincontrati, parlati, tu e João Paulo successivamente?
2: No, cioè, l'ho chiamato nei giorni successivi, poi però non, poi se non sbaglio lui non è anche mai più rientrato, perché forse quando è rientrato si è rirotto di nuovo, quindi poi sinceramente non so neanche dove sia ora, però se ci fosse da incontrarlo lo incontrerei molto volentieri, perché come dicevo all'epoca diciamo, si conosce, cioè, i giocatori ci conoscevamo tutti,
1: certo.
2: E di João Paulo tutti quanti me ne parlavano, di un bravissimo ragazzo, ed è così, perché in campo è sempre stato un giocatore corretto, era oltretutto molto forte.
1: Sì, poi purtroppo possono capitare, come hai detto tu, campo bagnato e tutto, può capitare una situazione di questo tipo. Tu te ne sei reso conto subito, penso, dell'intervento? Che era successo?
2: No, lì per lì, diciamo che mi ero accorto di aver fatto fallo, quello era certo, sì. Però non di aver, perché non, nella caduta non ho sentito, il mio compagno mi ha detto che ha sentito proprio il rumore, io non, probabilmente cadendo il rumore dell'attrito col terreno non l'ho sentito il rumore, però no, lì per lì non me ne sono accorto di avergli fatto così male, ecco.
1: Senti, andiamo invece alle cose belle, insomma, se ti dico Sampdoria, cosa viene in mente subito a Marco Lanna? Prima hai parlato della finale, ma insomma tu sei stato, abbiamo letto prima, 193 presenze con la maglia blu cerchiata.
2: Ma sai, la Samp è stato, cioè, è un amore che fin da piccolo mio padre mi portava a vedere partite nei distinti. Io mi ricordo di Saltutti e Gilde Ponti, quindi stiamo parlando della metà degli anni 70 più o meno, forse 77, qualcosa del genere, comunque adesso non ricordo gli anni precisi, ma poi ho avuto la fortuna di iniziare a giocare per la Sampdoria e da lì ho fatto tutta la trafila praticamente, quindi quella maglia ce l'ho, lo dissi quando diventare presidente, io cioè, non devo neanche indossarla, perché comunque ci vado, cioè ce l'ho scolpita addosso, nel senso che me la sento addosso tutti i giorni. Sam per me è stata una gioia, perché comunque mi piaceva giocare a calcio, farlo nella Sampdoria, nella squadra per cui tifi, è stato il massimo, e farlo in un momento storico come quello che ho vissuto, che abbiamo vissuto con i miei compagni, con tutta la dirigenza, il club, tutte le persone che lavoravano in quel momento, è stato, ti faccio solo un esempio, io andavo a dormire la sera non vedendo l'ora di alzarmi al mattino per andare a allenarmi, cosa che mi è capitata raramente successivamente, nonostante giocare a calcio è sempre stata la mia passione. Quando ero piccolino giocavo a casa da solo, facevo finta di avere degli amici e facevo le partite con le palline di carta, con lo scotch, qualunque momento ci fosse io giocavo a pallone. E quindi la passione per il calcio ce l'avevo, e ho avuto la fortuna di poter giocare con un gruppo fantastico, in cui veramente gli allenamenti erano un totale divertimento, i ritiri lo stesso. Il ritiro estivo, io non vedevo l'ora di finire le vacanze per andare in ritiro, perché ritrovarsi con quel gruppo lì era veramente speciale, quello che poi ci ha portato a...
1: A chi eri molto legato te come compagno di squadra, no? C'era uno in particolare?
2: Ah sai, io ero un po' il piccolo della squadra, perché poi diciamo piccolo, nel senso che poi tutti gli altri... quindi diciamo io avevo giocato in primavera con Pagliuca ed eravamo forse gli unici due single all'epoca, quindi uscivamo assieme, andavamo a cena assieme, poi vedevamo anche gli altri, però con Gianluca c'è sempre stato un legame diverso, ma forse per vicinanza d'età, però diciamo che era un po' lui il mio compagno, quello, l'amico della squadra. Poi gli altri vedevo sempre come dei top player con cui avevo fortuna di giocare, però poi io ero abbastanza timido, quindi diciamo che andavo a pranzo a volte con loro, poi loro erano fidanzati, sposati, quindi diciamo, facevamo una vita un po' diversa. Ecco.
1: Senti, Vialli e Mancini?
2: Beh, Vialli e Mancini sono stati, penso, forse una delle coppie meglio assortite del calcio italiano, soprattutto in quegli anni. Due persone completamente diverse, ma che si sono integrate uno con l'altro, si sono capiti due giocatori diversi, non solo due persone diverse, ma che hanno deliziato i tifosi blucerchiati, hanno, e non solo, perché comunque diciamo, le giocate di Roberto e Luca, diciamo, penso che tutta Italia le abbia apprezzate. Quindi, diciamo che poi Luca era, è stato, guarda, dico, Luca è un ricordo che ce l'ho anche molto fresco, perché quando diventai presidente la prima persona che chiamai è stato Luca, perché, anzi scusami, prima ancora di diventare presidente chiesi un consiglio a lui, perché lui la Sampdoria la conosceva perfettamente, aveva studiato nei minimi dettagli, perché il suo sogno era diventare presidente della Sampdoria, e la cosa che gli dissi: Luca, se divento presidente ti scaldo la poltrona, ma ti aspetto, perché questa è la tua, nel senso. E comunque in quell'anno e mezzo di presidenza è stato un consigliere molto prezioso, perché diciamo che almeno due volte a settimana ci sentivamo, perché lui voleva sapere tante cose, diciamo, di quello che succedeva, e io gli chiedevo consigli su come comportarmi in certe situazioni. Quindi c'è stata una corrispondenza telefonica abbastanza, diciamo, attiva e frequente. Luca è stato un grande compagno di viaggio in quel periodo.
1: C'è qualcosa che avresti voluto dirgli e non sei riuscito a dirgli?
2: Ma sai, diciamo che Luca, come dicevo, io, diciamo che nella vicissitudine della vita, poi quando io Luca l'ho ritrovato un po' più da vicino nel 2019, quando ci incontrammo a Milano, perché gli dissi: Luca, nel 2021 saranno 30 anni dello scudetto, facciamo qualcosa che rimanga. Io all'epoca avevo, diciamo, diciamo, l'idea di fare un libro fotografico su quell'anno e su quel periodo, e Luca ci pensò un po', e poi mi richiamò dopo qualche giorno e mi disse: guarda Marco, ho deciso, diciamo, mi sembra meglio fare un romanzo. E così nacque La bella stagione, poi da lì è partito anche il docufilm. No, cose da dire a Luca, cioè, ci siamo visti tante volte, abbiamo parlato tanto, e l'unico rammarico veramente che ho è che lui non sia riuscito nel suo sogno, che era quello veramente di diventare presidente, perché con Luca ci siamo, anche prima che diventassi presidente, avevamo condiviso tante cose, e diciamo anche il suo programma che aveva per la Samp, ed era un programma che probabilmente a quest'ora avremmo una società, diciamo un gioiello in Serie A, che darebbe tante tante gioie a tutti i tifosi blucerchiati.
1: Senti, ma litigavano mai Vialli e Mancini?
2: Sì, beh, quello era l'ordine del giorno, soprattutto in campo, però erano litigi, diciamo, che rimanevano in campo, non sono mai usciti da quel recinto. Sai, certo, erano due persone diverse, e quindi ci stava che ogni tanto, ma guarda, io, diciamo, col Mancio era facile litigarci, perché comunque no, nel senso che era uno, io mi ricordo le prime partite che feci nella Sampdoria, era capace a partire dall'attacco e a venirti a urlare in faccia qualcosa, mentre Luca non ti diceva niente, ma bastava lo sguardo per capire che avevi fatto qualcosa di sbagliato. Roberto era uno che era più sanguigno, quindi poi...
1: Ma chi temevi di più dei due, te, essendo giovane? All'epoca, molto giovane, chi temevi di più?
2: Ma dei due forse Luca, perché appunto mentre Roberto ti arrivava in faccia e ti urlava le cose in faccia, ma poi se avevi anche il carattere e la forza, potevi anche rispondergli. Luca era più, non ti diceva, non correva da te, però ti urlava da lontano qualcosina e ti guardava malissimo. Questo era già più preoccupante, no? Nel senso, poi tutto finiva lì, perché comunque diciamo che se qualcuno commetteva degli errori non è che facesse di proposito, però diciamo che erano, diciamo, per me sono stati lui come Vierchud, soprattutto perché anche Pietro era uno molto, molto duro, e però erano stati sempre di stimolo a migliorarsi, a cercare di sbagliare il meno possibile. E quindi diciamo che erano quei giocatori che se li prendi dal verso giusto migliori, perché comunque perché loro comunque erano due ragazzi che a fine allenamento si fermavano a tirare in porta, a provare le rovesciate, a provare i colpi di testa, quindi come tanti di noi, però diciamo che noi ragazzini ci stava che dopo allenamento ci fermassimo per migliorarci il piede, quello, insomma, il mio destro,
1: Loro, esatto, loro
2: oppure,
1: invece
2: cioè,
1: diversa.
2: loro comunque avevano tanta voglia di diventare sempre più forti, quindi erano un esempio per tutti, e quindi poi in campo il fatto che fossero esigenti ci stava, e quindi anche se ti urlavano, però capivi che non lo facevano perché avevano qualcosa con te, ma perché volevano vincere, perché volevano che tutto andasse per il meglio. Quindi diciamo che, perlomeno io ho sempre cercato di seguirli e migliorarmi per quanto possibile.
1: Senti, Marco, l'allenatore che ti ha dato di più?
2: Guarda, io dico, non c'è un allenatore che mi ha dato di più. Io, vabbè, devo, diciamo, la mia carriera in gran parte a Bosco, perché Bosco, l'anno che arrivo in primavera, cioè, scusami, che faccio l'ultimo anno di primavera e poi dovevo, diciamo, andare a giocare da qualche parte, mi aveva chiamato il Foggia di Zeman. E era in C1. Però poi è l'anno che fa poi C1, B e A, quindi diciamo che. E Bosco disse alla società: no, Danna rimane qua. E mi aggregò alla prima squadra. E comunque il primo anno fu un anno di tanti allenamenti, panchine e poi l'esordio dell'ultima gara a Napoli, in cui marcai il carnevale. Stiamo parlando dell'88. Però poi io ero il primo rincalzo dei difensori, quindi giocai partite anche nelle coppe europee, mi ha dato tantissima fiducia. Mi ricordo una partita contro il Carlsberg Siena in cui Luca Pellegrini era infortunato e i giornali parlavano di ballottaggio tra Pari e Sereso per giocare nel ruolo di libero, e mezz'ora prima della, cioè, scusami, scendiamo per la riunione tecnica e mi dicono Viali Mancini: Marco, allora sei pronto? Dico: sì, per andare in panchina. Sì. Se no, no, guarda che giochi. Cioè, che poi Bosco spesso e volentieri, non perché fosse uno che chiedeva, però voleva che la squadra fosse tranquilla se giocava, cioè, diciamo che era un po' democratico in questo, nel senso che volevo che la squadra fosse tranquilla se io giocavo libero. Comunque il libero era un ruolo abbastanza delicato all'epoca come ora. Però sei l'ultimo uomo e se i difensori non sfidano di te, fai veramente,
1: Fatica.
2: cioè, può essere pericoloso, no? Quindi a volte magari parlava con Vierchul, con Mannini, con Viali, Mancini, magari con il gruppo quello, e si confrontava per capire se la scelta di mettermi libero era accettata, nel senso, da loro. Però appunto erano partite importanti quelle, quindi a lui devo, diciamo, questa crescita che mi ha fatto fare, anche con calma, perché comunque appunto non giocavo titolare, ma ho giocato diverse partite anche i primi anni, per poi diventare titolare l'anno dello scudetto, perché Luca Pellegrini era infortunato spesso e volentieri, quindi ho fatto 26 presenze, però diciamo la strada era quella. Io poi l'anno dopo ho giocato titolare con Eriksson, e diciamo che lui è stato importante nella mia crescita umana, sia come carattere sia come calciatore. Poi se ti dico che Eriksson mi ha insegnato a giocare a zona, Sacchi mi ha insegnato ancora un modello più estremo di zona, Mazzone mi ha insegnato a giocare a tre, che comunque è un altro, è un modulo che tutti quanti pensano che sia facile. Giocare a tre credo che sia la cosa più complicata che ci sia, quindi diciamo che ho avuto la fortuna di avere, lasciando stare poi gli allenatori del settore giovanile, che quelli sono quelli che mi hanno formato tecnicamente, mi hanno migliorato, però parlando degli allenatori che ho avuto in Serie A, diciamo che Boskov, Eriksson e Mazzone sono stati quelli che mi hanno dato, mi hanno fatto giocatore fatto e finito, ecco, nel senso che a quel punto io potevo giocare a uomo, a zona, a 4, a 3, ed è un, diciamo, un patrimonio che mi sono portato dietro,
1: certo, diciamo, certo,
2: dalla carriera.
1: Ma se dovessi scegliere proprio uno di tutti questi che tu hai nominato, che tu dici questo è l'allenatore, senza nulla togliere a nessuno, però se dovessi fare una scelta, ecco.
2: Beh, Vujadin credo che sia stato quello che... perché comunque Vujadin è stato detto come papà per me, certo, nel senso che era uno che... ma anche bastonato, nel senso, non bastonato fisicamente.
1: Vabbè, quello che un papà bastona pure quando ci vuole, no? Sì.
2: Assolutamente, infatti dico... Però dico, è stato una persona che mi ha fatto crescere tantissimo, e poi nel modo che aveva di gestire la squadra era fantastico.
1: Senti, una curiosità, Sven Goran Eriksson è stato un grande allenatore, perché ha segnato veramente un'epoca importante, no? A livello sia europeo, poi è venuto anche in Italia facendo veramente molto, molto bene. Ti posso chiedere, quando io sinceramente, quando ho saputo delle sue condizioni, sono stato veramente colpito per come lui ha vissuto la parte, diciamo così, finale della sua vita. E ti volevo chiedere anche a te un'impressione di questa cosa, perché mi ha colpito il fatto anche quando è venuto in Italia, è andato negli stadi dove lui aveva lasciato molto, no? Roma, Genova, e l'affetto che... Però ha fatto veramente un giro come per salutare tutto il suo mondo, tutto quello che era stato suo.
2: Eh sì, è stato... Credo che per lui... Sai, il calcio è sempre stato... tutto per lui, e dove è andato comunque ha lasciato sempre un bel ricordo, perché è una persona sempre col sorriso in bocca, sempre diciamo positiva, no? Quindi mai fuori luogo con le parole, quindi poi ha lasciato perdere i risultati che può aver avuto, che ha avuto dei grandi risultati obiettivamente, però credo che tutti quelli che hanno avuto il modo di conoscerlo, comunque di vederlo lavorare, diciamo abbiano, diciamo, un ricordo abbiano avuto un ricordo bello, perché comunque appunto era sempre disponibile con tutti, e questa cosa qua poi infatti se l'è ritrovata appunto quando nel suo ultimo periodo della vita, dove hai visto cosa ha fatto e cosa hanno fatto i tifosi in suo onore, no? Nel senso, quindi certo. Diciamo, è stata una persona assolutamente positiva nel mondo del calcio.
1: Assolutamente. Senti, c'è qualche aneddoto che ti ricordi simpatico, non so, di Boskov, di Eriksson, che possiamo raccontare così, adesso, su due piedi, al volo?
2: Boskov... Ma ti posso raccontare questa, perché un aneddoto che mi riguarda.
1: Certo, vai.
2: Diciamo che io una sera siamo tornati da Brescia tardi, siamo andati a cena alle 3 di notte perché era una partita di Coppa Italia infrasettimanale, e nel frattempo ho incontrato la mia fidanzata dell'epoca in giro, che non sapevo fosse in giro, per cui insomma litigo con la fidanzata, vado a casa andando veramente veloce con la macchina, faccio un incidente, ho distrutto la macchina in una strada qua di Genova, abbastanza dritta, ma comunque poi erano le 5 del mattino, all'epoca c'era un giornale che usciva presto, che usciva al pomeriggio, e quindi diciamo quelle del mattino non hanno avuto la notizia, non potevano stamparla, ma quello del pomeriggio sì. E quindi esce fuori l'Anna incidente all'alba, non mi ricordo se ha scritto che anche che ero ubriaco, ma io non ho mai bevuto niente, quindi era impossibile fosse ubriaco. Vabbè, all'epoca non c'era neanche palloncino, cose comunque. E vado al allenamento al pomeriggio, chiaramente vado lì e comunque avevo ferite, avevo dato una testata contro il vetro, quindi insomma non è che proprio fossi in condizioni ottimali. E ti aspetti un po' di comprensione, no? Magari, come stai? Cosa è successo? Lui la prima cosa che mi ha detto è detto, e tu sei un stupido. Dico, perfetto, benissimo. E quell'incidente di Mantovani mi diede la multa di 4 milioni di lire all'epoca, quindi mi è costato un sacco di soldi, la macchina distrutta, io con tutti i vetri in testa, un disastro è stato. No, però era appunto, come ti dicevo, era uno che... quando c'era da darti una mazzata te la dava, non era molto comprensivo, ecco.
1: Senti, il ricordo invece dello scudetto del 91, un ricordo particolare di Marco Lanna?
2: Guarda, qua è stata una stagione bella. Guarda, il ricordo è un momento negativo. A gennaio facciamo 3 partite, adesso non ricordo la cronologia, comunque Lecce, Torino e Lazio, se non sbaglio, facciamo, se non erro, 2 punti, e già lì di nuovo la Sampdoria in crisi, sono immaturi, le solite cose che ci dicevano, perché comunque quella squadra lì è sempre stata immatura, allora decidiamo di fare una cena noi giocatori in un locale a Rapallo, solo noi, e in quel locale praticamente sono volati gli stracci, cioè proprio è stata una cena in cui si sono aperti i libri. Però ti dico, poi siamo usciti da quella cena lì e abbiamo iniziato a vincere tutte le partite. Diciamo che quella lì era una squadra che aveva questa capacità, poi chiaramente in un gruppo così non tutti erano amici, c'era un gruppo forte, però poi c'era qualcuno che magari non era così, diciamo, ci divertivamo tutti assieme, però nei problemi, poi sai, nei problemi vengono fuori, no? le divergenze, le diversità di opinione, e quella sera lì sono venute fuori. Però dopo quella sera tutto è tornato, ci siamo rimessi in linea su un obiettivo che era comune, quindi non potevamo farci scappare uno scudetto perché qualcuno non andava d'accordo con l'altro. A quel punto lì, diciamo che quella cena lì, quei chiarimenti lì sono serviti veramente a...
1: È nata la Samp scudettata, dai, da lì è nata la scudettata.
2: Esattamente.
1: Senti, il giocatore, l'attaccante più difficile che hai marcato?
2: Van Basten. Ho marcato una volta a San Siro, uno dei primi anni che giocavo, insomma, che non ero titolare, ma comunque qua per Italia l'avevo giocata. e dopo 20 minuti Bosco ha detto beh, prendi Massaro, ho preso più volte l'avambasta in quella pari in 20 minuti che in tutta la mia carriera probabilmente perché Marco era uno che menava poi era grosso, veloce, diciamo che io ero abituato a marcare quelli grossi, però marcarlo è stato veramente un'impresa obiettivamente.
1: Senti, invece, altra curiosità, passi alla Roma nel 93. Il ricordo più bello che hai della Roma, anche lì tante presenze con la maglia giallorossa, ben 131 presenze. Il ricordo più bello.
2: Il 3-0 al derby è stata una partita, ma più che altro anche perché l'abbiamo vinta anche un po' per Mazzone, che se ti ricordi era stata
1: Come no?
2: partita in cui Zeman aveva un po' detto insomma, che Mazzone, insomma, che, un po' per Mazzone, che se ti ricordi era stata
1: Come no?
2: partita in cui Zeman aveva un po' detto insomma, che Mazzone.

0: che da parte c'era all'inizio Hasler, Mihailovic, quando sono andati via c'era Moriero e Carboni, che Carboni era più un difensore di spinta, diciamo
1: Certo.
0: che la fase difensiva la faceva, ma comunque sia c'era un Moriero dall'altra parte che invece non la faceva. Quindi diciamo che io anche negli allenamenti provavo molti più schemi per far male che non per quelli per
1: Per
0: difenderci,
1: difendere,
0: quindi
1: certo. Quindi quello ricordo. Senti Marco, ti dico una cosa, se qualcuno ti canticchia guanta la palla Marco Lanna, che ti viene in mente?
0: quello è stata, diciamo, una disavventura, nel senso che non ho mai più voluto neanche rivederla, perché però è stato questo cross che io marcavo Casiraghi, mi sono sentito toccare, mi sono sbilanciato, e quando salti e ti sbilanci, mediamente alzi la mano, cioè cerchi di riprendere l'equilibrio. Addirittura pensavo che l'arbitro avesse fischiato fallo per me, no, non me ne sono neanche quasi reso conto di aver trovato la mano con la palla, scusami, la palla con la mano. Il problema, appunto, poi era l'86esimo, quindi diciamo che era anche difficile
1: Ci hai
0: recuperarla,
1: sofferto
0: però
1: molto, posso chiederti? Oppure ci hai messo un po' per
0: sì,
1: dimenticare?
0: ci ho messo tanto, anche a parte in tanti me l'ha ricordato, non è che non
1: Beh,
0: sei
1: certo.
0: l'unico, anche nel tempo e anche in Spagna ho trovato gente che mi ha ricordato quella cosa, però a prescindere da quello, che per carità, però mi è dispiaciuto soprattutto aver fatto una cosa del genere in un derby, perché so quanto i tifosi ci tengano, e quindi diciamo che è un macigno che mi sono portato avanti e mi porto avanti ancora, cioè tuttora, anche se sono passati tanti anni. Quindi,
1: Come
0: però
1: ti hanno trattato i tifosi della
0: fortunatamente
1: Roma all'epoca? Te l'hanno un po' rinfacciato oppure sono stati un po' vicino, hanno capito l'errore, eccetera?
0: qualcuno sì, qualcuno no, ma quello, sai, ci sta, nel senso, diciamo che fortunatamente non c'erano i social all'epoca, per cui diciamo si viveva proprio tranquillamente,
1: Ti
0: ecco.
1: sei
0: Mi sono
1: salvato, dai.
0: salvato, esattamente,
1: Senti Marco, però
0: esattamente.
1: mi è incuriosito, tu hai fatto anche una grande esperienza in Spagna, no? Salamanca,
0: Sì.
1: Real Saragozza, e quindi... Che poi,
0: Sì.
1: scusami, correggimi se sbaglio, ma col Salamanca tu dopo ti sei vendicato perché hai fatto un gol di mano? È vero sta cosa? No?
0: No, hai fatto gol di mano.
1: Allora mi hanno
0: No,
1: riportato che
0: mi
1: hai
0: so.
1: toccato una palla di mano e c'è stato un gol e che è stato convalidato, no? No, non era... Sono sbagliato io allora.
0: No, non mi ricordo
1: Però
0: di
1: lì hai fatto
0: farli di
1: un'esperienza
0: mano.
1: Salamanca, Real Saragozza e tra l'altro con Real Saragozza avete fatto anche un gran bel campionato.
0: Sì, guarda, io allora vado a Salamanca. Ma più che altro, quando ho finito diciamo, il contatto con la Roma, volevo provare un'esperienza all'estero. Sarei voluto andare in Inghilterra, ma non c'è stata l'opportunità, non ho trovato, diciamo, l'occasione giusta. Per cui poi mi avevano chiamato sia al Mallorca all'epoca che il Salamanca.
1: Sì.
0: Salamanca aveva un presidente molto ricco all'epoca. Il progetto sembrava carino, poi invece, dopo 2 anni siamo retrocessi. Salamanca è una città carina, molto, non so, piccolina, comunque molto carina. È stata una bella esperienza, diciamo che all'inizio un po' difficile, perché non parlando la lingua, la squadra la ne ho promossa in Serie A, diciamo, rispetto a Roma, insomma, diciamo che era un po' complesso, però alla fine è andato tutto cioè, a livello calcistico bene. Poi, diciamo, il presidente ha fatto qualche cavolata nel mercato, che insomma, ha comprato giocatori che non erano all'altezza per poterci salvare. Se retrocessi, ma io avevo una clausola che mi potevo svincolare a zero, e un allenatore che ho avuto a Salamanca, nato a Saragozza,
1: Ti ha
0: mi
1: portato.
0: ha voluto lì, e quell'anno lì siamo arrivati, certo, l'ultima giornata che potevamo anche vincere il campionato, però per una concomitanza di risultati non siamo riusciti. Noi quella partita poi l'abbiamo persa a Valencia, e siamo arrivati quarti, ma potevamo andare in Champions. Purtroppo il Real Madrid quell'anno arrivò quinto e aveva vinto la Coppa dei Campioni, per cui andò lui in Coppa dei Campioni e noi rimanemmo
1: Ti
0: in
1: ricordi
0: Coppa
1: chi
0: UEFA.
1: allenava Real Madrid quella volta, quel periodo? Lo sai che non mi ricordo?
0: No,
1: Adesso c'ho un buco anch'io di
0: decisamente.
1: me.

0: storia.
1: Tanto guarda, quello lì è 99-2000, dovrebbe essere.
0: Sì, che era un Real Madrid niente male, insomma.
1: Sì, erano forti.
0: Senti, invece c'è una, diciamo così, il momento negativo della tua carriera, se dovessimo così inquadrarlo?
1: Guarda, il momento negativo della mia carriera è stato l'anno di Carlos Bianchi, perché Carlos Bianchi fa un'intervista dicendo, questo a gennaio più o meno, dicendo che noi giocatori non capivamo la sua filosofia, ma perché appunto stavamo andando male, quindi diciamo che... E io dopo qualche giorno feci un'intervista dicendo che normalmente quando le cose vanno male le responsabilità si ripartono tra società, allenatore, giocatori, nel senso difficilmente, cioè poi paga sempre l'allenatore mediamente, ma perché è la cosa più semplice, però quando le cose vanno male non tutto è colpa solo di un comparto, nel senso e non so per quale motivo io da quell'intervista lì in poi per 4-5 domeniche che ho giocato all'Olimpico, come toccavo palla mi fischiava tutto l'Olimpico. È stata una cosa strana, poi obiettivamente l'ho accettata, nel senso che non avevo niente, diciamo, di cui vergognarmi, e per cui giocavo semplice, facevo il mio, e poi dopo un po' probabilmente la parte di quel non teleguidati cioè, ha smesso di fischiarmi, perché poi non vedeva neanche il motivo in campo, perché comunque ormai cercavo di sbagliare il meno possibile. Io e Carboni eravamo quelli che anche a Medeo è stato fischiato, però è stato un periodo brutto, perché ovviamente quando giochi in casa tua, essere fischiato non è proprio
0: piacevole.
1: Bello.
0: Il calciatore più forte con cui hai giocato?
1: Beh, diciamo che credo che faccio fatica a distinguere tra Luca e Roberto, penso che siano stati quelli più forti.
0: E invece, se ti faccio proprio in conclusione così il nome di Ferrero, che cosa ti viene in mente?
1: Ma guarda, diciamo, vorrei non parlarne proprio, nel senso è stato, diciamo che quello che abbiamo fatto in quel periodo è stato, al netto che dovevamo stare solo 6 mesi, perché in quei 6 mesi la società, la nostra missione era salvarla economicamente e salvarla, diciamo, in Serie A, cioè rimanere in Serie A. L'obiettivo avevamo raggiunto, la società non è stata venduta, per cui siamo fatti un altro anno e mezzo. È stato un periodo difficile. Diciamo che io poi Ferrero l'ho visto poco, diciamo che ho cercato sempre di stare un po' ai margini delle sue cose, perché obiettivamente diciamo che non rientra nei miei canoni, ecco, di così.
0: Sei perfetto, diciamo abbiamo capito. Non vado oltre, Marco, ci mancherebbe. Senti, siamo veramente in chiusura di questa bellissima chiacchierata con te. Ti chiedo, c'è una persona a cui vorresti dire grazie nel tuo percorso professionale?
1: Ce ne sarebbero tanti. No, però ma guarda, io diciamo che il grazie più grande lo devo alla mia famiglia, perché comunque mi hanno seguito e supportato senza mai essere senza mai crearmi delle aspettative enormi, ed è un consiglio che do ai genitori, perché io ho avuto la fortuna di potermi divertire senza avere nessuno che mi dicesse che dovevo diventare calciatore, che dovevo fare chissà che cosa, quindi diciamo che la famiglia, soprattutto nei giovani, è importante, ed è importante che i ragazzi vengano lasciati liberi di esprimersi, di divertirsi, perché il calcio, soprattutto da giovani, deve essere divertimento. Poi arrivare essere giocatori professionisti ci sono tanti fattori che intervengono, però
0: Assolutamente.
1: La famiglia è importante e quindi ti dico, devo ringraziare i miei genitori e le mie sorelle per avermi fatto crescere in un ambiente tranquillo, sereno, senza pressioni e avermi fatto diventare la persona che sono.
0: Tu hai figli, giusto?
1: Ho due figli, sì, di 13 e 12.
0: Giocano a calcio?
1: Sto cercando di trasmettergli, cerco di trasmettergli quello, anche se diciamo che la pressione che posso dargli io, anche se non gli dico niente, ce l'hanno addosso lo stesso, perché comunque sono miei figli, quindi diciamo che il
0: Senti,
1: cognome che portano qualcosa
0: beh,
1: potrebbe pesargli
0: senti,
1: addosso.
0: ma difensori anche loro?
1: No, no, no, uno è attaccante, l'altro gioca alla sinistra, insomma.
0: Ma
1: Vediamo, poi sai,
0: dove
1: intanto io ho cambiato
0: giocano?
1: ruolo. No, gioco no, in società dilettantistica qua a Genova, no, no,
0: Vabbè, dai, facciamo in
1: l'importante,
0: bocca al
1: come
0: lupo.
1: dicevo, per me l'importante è che si divertano, che il calcio diventi uno sport che se lo portano avanti per lungo tempo, poi dove arrivano, arrivano.
0: Senti, non, mi sono dimenticato di chiederti una cosa. Avevi un idolo te da calciatore?
1: No, questa è una cosa che non ho mai avuto,
0: Ah, vedi?
1: ti dico la verità. Non tanti, ma anche all'epoca mi chiedevano: ah, chi è che ti piace? Perché sai cosa che un po' perché all'epoca la televisione facevano una partita alla domenica, anzi, un tempo della migliore partita alla domenica e c'era il 90° minuto. Quindi
0: Sì,
1: il calcio estero, figurati, lo vedevi giusto nelle coppe, a volte non c'era niente. E io poi ti dico: anche la domenica, così io. Quello che mi interessava era giocare a calcio, non ho mai guardato troppo le partite. Quindi diciamo che mi sono sempre goduto le mie partite, non avevo nessun idolo.
0: No, no. Poi tu hai fatto parte di un periodo calcistico dove qui in Italia venivano dei grandissimi campioni. Possiamo dire
1: Sì,
0: questo,
1: vabbè,
0: no?
1: assolutamente
0: Adesso,
1: sì.
0: tu prima hai detto il giocatore più difficile che
1: Assolutamente.
0: ho marcato è Marco Van Basten, ma ricordiamo che tu hai incrociato anche gente come Diego Armando Maradona.
1: Sì.
0: Insomma,
1: Guarda, io in una finale di Coppa Italia ho marcato Careca, quindi
0: Ecco.
1: diciamo che ce n'erano, ma anche attaccanti italiani,
0: Sì.
1: Serena,
0: Tutti,
1: cioè,
0: vero?
1: ce n'erano tanti veramente.
0: Senti, chiudo così. C'è un Marco Lanna oggi? Chi
1: Sì.
0: è? C'è un Marco
1: Marco
0: Lanna nel senso
1: Lanna?
0: un giocatore
1: Ah,
0: simile a
1: di
0: te?
1: difensore?
0: Sì, c'è un difensore simile a Marco Lanna? Per
1: Ma sai, i
0: te.
1: difensori sono cambiati tanto i difensori, perché a noi non ci chiedevano di. Cioè, l'impostazione era cercare la punta o il compagno più vicino. Ora il difensore deve essere anche. Però ti dico la verità, no, non
0: Non c'è.
1: vedo. Ma, cioè, se guardo anche, non so, un Vierchud, un Costa Curta, un Baresi. Faccio fatica a trovare qualcuno, Ferrara, cioè diciamo che è una generazione totalmente diversa. Non voglio dire che sia più forte o più scarsa, è
0: No, non lo
1: diversa.
0: dico io, eravate più forti, così ti tolgo a te questo cruccio. Eravate sicuramente più forti nel marcare perché adesso si vedono delle cose, è pure vero che hanno reso più difficile la vita del difensore, deve tenere le braccia giù e non si può muovere, insomma, hanno reso la vita più difficile. Il sogno nel cassetto di Marco Lanna in questo momento e ti saluto così a questo bel appuntamento con Storie di Calcio con te, il sogno.
1: Il sogno sarebbe tornare nella Sampdoria, ormai non da presidente, però mi piacerebbe tornare a lavorare per la mia squadra.
0: Beh, noi te lo auguriamo perché poi i giocatori che conoscono le squadre, che hanno scritto la storia importante di un club, possono solo aiutare, Marco. Quindi ti faccio un in bocca al
1: Grazie.
0: lupo da questo punto di vista. Marco, spero che tu sia stato
1: Tranquillo,
0: bene
1: Luca,
0: con
1: grazie.
0: noi a raccontarci un po' della tua storia.
1: Assolutamente,
0: Io ti
1: assolutamente.
0: ringrazio veramente tanto, ci vediamo presto e ti auguro veramente il meglio anche ai tuoi due figli, che insomma speriamo che possano, ecco, andare avanti nel loro sogno aiutati da te. Grazie Marco, un abbraccio, a
1: Grazie a te,
0: prestissimo.
1: a presto, buonasera a
0: Grazie
1: tutti,
0: ancora a
1: ciao.
0: Marco Lanna, chiudiamo così Storie di Calcio di oggi con il racconto, il ritratto di Marco Lanna e vi diamo appuntamento alla prossima storia.
2: Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Ultimo appuntamento settimanale con calciomercato e ritiri TMV Radio in questo venerdì 31 luglio 2026, una data triste che ricorderemo a lungo noi amanti del calcio italiano. Perché? Perché, come ben sapete, questa mattina è scomparso all'età di 66 anni Franco Baresi. Ovviamente è la notizia che ci accompagnerà in questo pomeriggio. Il buon pomeriggio che vi arriva da Lorenzo Beccarisi. Buon pomeriggio al mio fianco a Stefano Impallomeni.
2: Ciao Lorenzo, Stefano. Buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio anche all'Andrea Magliocca in cabina di regia. Inevitabilmente, come detto, partiamo subito dagli aggiornamenti su quelle che sono le ultime notizie relative a Franco Baresi. Partiamo dalla novità che sono i funerali, che ci saranno martedì 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio in quel di Milano, e quindi ovviamente poi qualsiasi aggiornamento ve lo andremo a dare nel corso di questo pomeriggio. Tanti saranno i ricordi, tanti gli argomenti che andremo a trattare. Stefano, prima di chiederti il tuo ricordo, vado subito a salutare anche il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Nick,
3: ciao,
1: buongiorno.
3: Nick. Ciao, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao.
1: Allora partiamo subito da qui, vi chiedo entrambi, parto da te Stefano, poi anche da Nick un ricordo.
2: Beh, è un giorno molto triste per il calcio mondiale, non soltanto italiano, perché se ne va una leggenda del nostro sport, dello sport che tanto amiamo. E Franco Baresi è stato un colosso, insomma, del calcio mondiale, il miglior rappresentante del ruolo, tra l'altro moderno, fortissimo, un guerriero, un leader, uno che parlava poco e faceva tanti fatti, che ha fatto tanti fatti. Il mio cordoglio, lo esprimo tutto, anche la vicinanza ai familiari in questo senso, anche perché se n'è andato giovane, avrebbe potuto magari divertirsi ancora seguendo il suo Milan, però insomma lascia un vuoto incolmabile, non soltanto per il tifo rossonero, ma per chi ama il calcio e soprattutto anche da un punto di vista tattico, prendo spunto anche su questo giorno molto triste. Era tremendamente moderno, sempre sì. Stato, voglio dire, a passo con i tempi, perché era l'unico libero, diciamo così, in costruzione, in anticipo, aveva sempre una lettura più degli altri, sia in anticipo, vedeva il gioco, e poi un leader e soprattutto una persona serissima. Se quel Milan è riuscito, e chiudo, a conquistare tanti trofei e diventare, a marcare un'era, io credo che gran parte del merito vada a quest'uomo, perché incarnava quello che ho detto, insomma, la combattività, l'essere guerriero, l'essere disciplinato. Quindi era, diciamo così, la longa manus dell'allenatore di turno, in quel caso Arrigo Sacchi, ma poi anche per il capello, tutti gli allenatori che ha avuto. È un esempio incredibile di serietà. Ecco, questo se tu mi dici Franco Baresi. Quando lo sentivi parlare, nemmeno, cioè, voglio dire, diceva quattro parole una dietro l'altra.
1: Poche ma buone.
2: Sì, no, nel senso che per lui contavano i fatti, e questa cosa l'ha trasmessa poi a tutti quanti, a Maldini, a tutti quei campioni che hanno segnato un Milan vincente, soprattutto hanno anche riempito d'orgoglio il calcio italiano nel mondo, perché insomma con la squadra, e lui secondo me è stato l'artefice.
1: Diciamo
2: l'architetto insieme mondo. Anche voglio dire a Berlusconi, Braida, Galliani in campo, era già un dirigente. Poi il post calcio nemmeno lo valuto, insomma, poi ognuno ha le proprie traiettorie, però insomma un abbraccio di nuovo alla famiglia e un saluto al cielo.
1: Assolutamente, ricordando anche le ultime immagini, diciamo, di Franco Baresi a febbraio durante la cerimonia inaugurale di Milano Cortina 2026 all'interno di San Siro. Nick, a te anche per un ricordo, tra l'altro poi chiuderemo questo collegamento con te anche con una bella intervista, un bel ricordo che hai fatto con Giovanni Galli. Nick.
3: Ma guarda, io quando penso oggi a Franco Baresi penso a Gaetano Scirea, io penso a questi due grandissimi liberi che hanno caratterizzato il calcio bello che abbiamo avuto. Io quando sentivo che Stefano diceva, no, l'umiltà, la serietà, si diceva le stesse identiche cose di Gaetano Scirea. Guarda caso, sono stati due grandissimi calciatori, due grandissimi leader, due grandissimi uomini che hanno fatto la storia del calcio. In quel ruolo io non ricordo, almeno quando seguo il calcio, giocatori più forti di Baresi e Scirea. Ecco, io credo che noi dovremmo essere onorati di aver potuto vedere, io personalmente, perché sono un po' più anzianotto rispetto al buon Pecca, al buon Beccarisi e magari Stefano c'ha la mia età e quindi ha visto giocare sia Scirea che Baresi tutti e due, però questi due ci hanno regalato veramente quello che è l'essenza del calcio: eleganza, professionalità, serietà. Se ci pensi bene, poi Stefano, Baresi e Scirea erano accomunati anche, no, dal fatto che anche Gaetano Scirea era uno che parlava pochissimo, sì, era un grande oratore, no? Voglio dire, un po' come Franco, tutta gente che comunque parlava con le espressioni, parlava con le prestazioni in campo, con il suo modo di fare, perché leader non c'è bisogno di avere una fascia, non è questo, leader si è perché si viene riconosciuti dagli altri, poi arriva la fascia, ma prima si è riconosciuti dagli altri e poi arriva anche la fascia dal capitano, no? E questo secondo me era Franco Baresi. Poi se devo stare nello stretto proprio dell'agonismo, io questa entrata in campo di Franco Baresi ce l'ho stampata negli occhi, cioè, non so Stefano se ce l'hai anche te.
4: No, io ho avuto la fortuna o la sfortuna di affrontarlo in qualche frase, soprattutto in amichevoli cose, insomma, voglio dire, perché all'inizio lui... Ma colpiva, hai detto bene, questo sguardo, cioè sembrava che ci fosse un leone, una tigre dall'altra parte.
3: Sì, ma anche,
4: sai, quelli che parlano poco
1: sono pericolosi,
4: cioè quelli che parlano poco, insomma, Baresi lo vedevi lì in silenzio
1: però arrivava poi
4: e comandava anche questa cattiveria agonistica tra virgolette,
1: sì, sì,
4: l'ha trasmessa a tutto il Milan.
1: Però vedi, ecco, mi soffermo,
4: quindi
1: su
4: Milan è diventato forte perché c'era quel veleno agonistico che Baresi riusciva a trasmettere.
1: E mi soffermo su questo, mi leggo anche a quello che ha detto Nick, perché ha fatto riferimento anche a Scirea, i due principali interpreti del ruolo, anzi senza forse, era un calcio diverso, tutto quello che vogliamo, però parlando di Scirea, parlando di Baresi, di due difensori e calciatori straordinari, il concetto di calciatore, di caratteristica tecnica non viene mai citata, cioè sia te che Nick non l'avete citato. E aggiungo un altro fattore: entrambi i difensori centrali sotto il 1,80 m,
4: sì.
1: Quindi spariscono due concetti: il concetto della tecnica pura, ovvero del marca bene, è veloce, è aggressivo, c'è un discorso umano ancora prima che tecnico, e scompare il discorso fisico che ormai ci accompagna da 30 anni nel calcio italiano. Ecco, sono queste forse le figure che, da cui bisognerebbe ora ripartire, cioè mettere da parte concetti che troppo spesso vengono citati e soffermarsi magari su aspetti un pochino diversi.
4: Sì, sì, no, questo sì, però da un punto di vista proprio tecnico, ripeto, secondo me sarebbe contemporaneo, potrebbe,
1: sì, sì,
4: giocare perché aveva una velocità impressionante.
1: Però,
4: cioè lui faceva le preventive,
1: pensa a mettere oggi un difensore di 1,76 m al, sì, centro, sì, della difesa, lo puoi mettere perché è Franco Baresi.
4: Sì, sì, sì, sì, esatto, no, ma era quadrato, c'aveva queste spalle larghe e poi aveva queste fibre bianche e ti bruciava, accettava anche la sfida, sì, va bene, siamo messi male, ma andiamo l'uno contro uno, quindi anche, sì, da libero riusciva a fare lo stop,
1: modernissimo anche in quello.
4: No, era, ragazzi, stiamo parlando di un fuoriclasse, di un fuoriclasse poi... assoluto.
3: Poi credo, Stefano, rimanendo un po' sull'aspetto anche, voglio dire, dell'atleta, no? Io credo sia stato il primo calciatore italiano che dopo l'operazione di menisco sia rientrato in campo in
1: 20 giorni,
3: quindi 20, cioè, 1, 22. È stato un precursore anche in quello, perché era il famoso mondiale, no? Quello del 94, sì, negli Stati Uniti, lui si era infortunato e riuscì a rientrare dopo 20 giorni in campo, che poi a quell'epoca nel 94 stiamo parlando, ragazzi, non so se ci rendiamo conto, stiamo parlando di 32 anni fa, cioè pensate un po' che cosa era all'epoca anche la medicina sportiva e che atleta è stato lui, perché poi io ho rivisto oggi, lo dico sorridendo con emozione, ho rivisto nella finale famosa con il Brasile una sua uscita palla al piede, voglio dire, dalla difesa,
4: vero,
3: Stefano, che prende, fa l'azione e si porta praticamente in attacco con una corsa, una leggerezza che neanche quelli che si allenano 20 anni.
4: Nick, se ci pensi bene, è un po' il calcio moderno, cioè di questi centrali, sì, sì, che adesso partecipano alla costruzione del gioco, lui è anticipato di 20 anni.
1: Sì, era arrivato 30 anni prima.
3: Però lui aveva un'intelligenza tattica che c'hanno pochi, anche oggi. Cioè, oggi ce ne sono pochi con quell'intelligenza tattica di Baresi.
1: Sì, e oltre a quella ci aggiungeva anche la capacità straordinaria nell'uno contro uno con la sua velocità, con la lettura, cioè era una combinazione straordinaria.
2: E poi sempre stando sul terreno di gioco di una cattiveria agonistica non comune.
1: Guarda, a me è capitato...
2: Cioè sentivi proprio... Sei il leone lo vedi e dici vabbè, sai che faccio, giro a largo, perché ecco, dava proprio anche una sudditanza psicologica.
1: Sì, questo termine che lo utilizzano, il concetto di aura, no? Che si usa adesso.
2: No,
1: che
2: è poi
1: abusato,
2: secondo me
1: però.
2: Questo silenzio... Perché lui comunicava con gesticolando, con lo sguardo, ogni tanto diceva una cosa, chiamava la linea, alzava il braccio,
3: ecco,
2: fuori gioco.
3: Però
2: con suo silenzio, dice, sai, mi sapete seguire? Cioè, e tutti quanti sono diventati ancora più forti agonisticamente. Cioè, sì, Maldini ha un'evoluzione agonistica di determinazione, grazie a Maldini, Costa Curta, gli altri, Filippo. Cioè, tutti Tassotti, che già ce l'aveva. Sotto. Però se tu vedi tutta quella difesa lì,
1: la crea lui
2: però sì, l'insegna sì. Di una determinazione senza soluzione di continuità,
1: sì,
2: cioè, perché era gigantesca quella difesa, oltre che sì. Sono forti tecnicamente Tassotti, Maldini, tutti i fenomeni, alzano l'attenzione, l'applicazione, la cattiveria agonistica a volte, insomma, a volte
1: in maniera importante,
2: no? Però era quello il livello, lui ha alzato il livello, ragazzi.
1: O ti adegui o ti adegui, non è che c'era tanto.
3: E poi ragazzi, anche quella famosa alzata di mano, no, a chiamare il fuorigioco, che qualcuno diceva alza il fuorigioco, no, perché comunque Franco Baresi era un campione di lealtà, per cui se l'alzava, stai tranquillo che non lo faceva perché voleva ingannare qualcuno, è perché era convinto che quella posizione lì, non... e se ci pensate bene, non veniva mai contestato più di tanto, no? L'eventuale, diciamo, provvedimento successivo, magari una stata di mano di Franco Baresi, perché Franco Baresi gli dava l'idea che se facevo la cosa leggera è sempre stato un leale.
2: E gli arbitri 9 volte su 10 appena alzava era il quarto assistente, era il terzo,
3: oppure l'assistente
2: era il terzo assistente,
3: dire, cioè si fidavano anche della sua onestà intellettuale.
2: Esatto, è vero.
3: Questo è bello da raccontare, perché sennò poi la gente pensa che uno lo facesse così, vuol dire, perché era Franco, ma se uno ha una credibilità, vero, perché se l'è costruita, è giusto anche che venga messa in evidenza, risaltata. Boh, vabbè, hai detto bene tu, una persona sempre leale, io stravedo quelle persone così, perché ce ne sono sempre meno nel mondo.
1: Assolutamente, tra l'altro vedevo anche questa mattina un video di uno di quelle che sono le voci principali adesso all'estero, Jamie Carragher, l'ex Liverpool, che spesso è protagonista di sketch anche piuttosto divertenti con Henry, Michael Richards, durante le notti di Champions, però parlando di Baresi ha detto era il mio idolo, e ha detto c'è un video, e mi sono andato a vedere poi quel video su YouTube, della finale del Mondiale 94 di Baresi, praticamente senza un menisco, contro Romario e Bebeto, soprattutto Romario, il giocatore più forte del mondo in quel momento, che li annulla completamente, da un video modernissimo. Cioè, oltre che, penso che al limite dell'emozionante per chi ama fare il difensore, è di una modernità impressionante. E questa è la cosa. Quando 30 anni dopo risulti moderno, secondo me vuol dire che sei stato niente, oltre che un precursore, è stato un qualcosa di straordinario. Abbiamo un audio, mi dice il nostro Gliocca dalla regia. Allora, con questo audio... chiudiamo per qualche minuto la parentesi Franco Baresi, perché poi Nicco, ovviamente con te dobbiamo anche parlare un po' di mercato e ci dai qualche aggiornamento. Prima però andiamo con l'audio.
5: Ciao ragazzi, un pensiero che devo in tutti i modi esporre per il gigante Franco Baresi. Sei stato un uomo libero, un capitano libero, sei stato il libero, sei stato incredibile per USA 94. Sei stato incredibile, sei voluto andartene a 66 anni per confermare che il 6 sarai solo tu. Ed ora lassù che ti venga consegnato il pallone d'oro che avresti sempre meritato. Sei un grande, Franco.
1: Un bel ricordo, devo dire, un bel ricordo per neanche chiudere, tanto poi nel corso del pomeriggio ne parleremo sempre. Però Nick, vengo da te perché inevitabilmente oggi si chiude il mese di luglio e... forse entriamo in quello che sarà un po' il mese del mercato in Italia. Da dove partiamo?
3: Ma io partirei dalla Roma, perché sono curioso di vedere cosa... Allora, la Juve, vabbè, le due operazioni grosse l'ha già fatta, le sta, sì, facendo. Ho visto le parole di Carnevali, vabbè, con Suárez e Begovic che ancora non ci sono, ma sicuramente la faranno, e Colomani ormai è definita. La Juve deve fare il portiere. Io credo che la Juventus abbia in testa di fare Suzuki, anche se c'è la concorrenza del Paris Saint-Germain. A me piacerebbe vedere anche Vicario, perché Vicario, quando è andato al Tottenham, sembrava, no, dovesse essere un portiere straordinario. Per me è sempre forte, purtroppo per lui magari la pressione non è andata bene, e credo che il portiere della Juve sia uno dei temi dei prossimi giorni, perché sicuramente dovranno prendere anche un altro attaccante. Io penso che la Juventus non si possa fermare a Colomani e deve andare a prendere un altro centravanti. Ora vediamo chi andranno a prendere. Ecco, io francamente mi piacerebbe rivedere Zirkzee in Serie A dopo tanto tempo, visto che su Vlahovic mi sembra che loro siano stati abbastanza chiari, cioè se vuole venire ci deve richiamare lui e arrivare a più miti consigli o a più miti richieste. E quindi da questo punto di vista io sono dalla parte della Juve, perché cioè Vlahovic sta tirando troppo la corda, l'ha tirata un po' troppo. Poi voglio vedere come va a finire. L'ho già detto anche alla presidente Stefano nei giorni scorsi, questo giorno racconteremo anche questa estate di Vlahovic, perché poi voglio vedere dove va a finire. Io sono veramente curioso di capire dove va Vlahovic, perché alla fine con quelle richieste che ha lui, lui non può andare alla Juventus. Cioè la Juventus gli ha offerto il massimo, più di 6 milioni eccetera, poi magari alcun bonus alla firma, e lui non ha accettato. Quindi voglio vedere se adesso va dall'altra parte e prende meno soldi. Poi a quel punto uno si commenterà da solo, no? Nel senso che se accetta delle cifre più basse, anche perché credo che questa cosa debba essere evidenziata. Quindi la Juve cercherà un altro attaccante, magari Zirkzee potrebbe essere una soluzione interessante, o centravanti che potrebbe far comodo a Luciano Spalletti. Dicevo della Roma perché ora voglio vedere che cosa faranno, perché io penso che l'esterno d'attacco sia necessario nel gioco di Gasperini. Queste operazioni che hanno fatto secondo me sono buone, quelle che hanno fatto fino a Castro mi piace tantissimo, è un giocatore che secondo me sarà molto utile, però sull'esterno io prenderei Nusa, ecco, sinceramente, però ho capito che chiedono più di 50 milioni, come si fa ad andare a prendere un esterno a 50 milioni, ragazzi? 50 milioni oggi non ti dico si fa una squadra, ma può comprare, voglio dire, tre giocatori da 16-17 milioni, e in quel caso se ne spendi 50 ne prendi uno solo. Quindi aspetto più che altro la Roma, e poi vediamo se il Napoli riesce a cedere qualche giocatore, perché se il Napoli non riesce a cedere qualche giocatore diventa difficile anche fare degli acquisti. Però questo è un mercato a strappi, si va in dei momenti in cui c'è una calma piatta totale, dei momenti in cui c'è lo strappo, e poi dopo, poi sicuramente ci sarà, gli ultimi 10 giorni saranno come al solito quelli più caotici, quelli più complicati e quelli che daranno maggiori movimenti, perché poi ricomincia il campionato, Stefano lo sa, quando uno fa lo splendido fino al 20 di agosto, poi viene schiantato, tra virgolette, ultimamente parlando, in panchina, e comincia a incazzarsi, dice no, allora io non ci voglio stare, devo andare via, allora qui e là, sotto e sopra, e quindi si crea il movimento, i club a quel punto a titolo definitivo fanno fatica a darlo via e comincia il grande giro del prestito con diritto.
1: Ecco, oppure succede come è successo, ricordo, un paio d'anni fa al Napoli di Conte, che fa la prima giornata, perdi 3-0 a Verona, e da lì scatta il mercato e cambia completamente la stagione. Hai citato i prestiti, Nick, parto da te Stefano, perché ha citato la Roma, è uno dei nomi che è stato accostato anche alla Fiorentina e che so che piace alla Fiorentina, Nick, è quello di Mastantuono del Real Madrid. Qualcuno parla anche di Hendrick per la Roma, sempre in prestito. Può essere un'opzione? Cioè, nel senso, avere la consapevolezza di il mercato ad oggi, per prendere giocatori di un certo livello, ci chiede 50 milioni. Non li possiamo spendere, ci sono queste occasioni, magari l'investimento lo facciamo fra un anno, però intanto non solo tamponiamo il buco, prendiamo un giocatore forte.
2: Sì, ma forte. Dire, Nick,
3: però ragazzi, Mastantuono, precisiamolo, è un trequartista mancino, sì, non sì. È proprio un esterno. Sì, esatto. Perché poi già, allora, se poi si deve adattare i trequartisti a fare gli esterni, comincia a essere anche un percorso, cioè io credo che sia giusto anche prendere un esterno e sappia fare l'esterno,
1: però sì. Magari è più gasperiniano che grossiano, passatemi il termine, Mastantuono, se lo inquadriamo così, più nel 2-1 di Gasperini che
2: ma
1: nel tridente.
2: Ma anche, voglio dire, un allenatore, anche se parte col 4-3-3, può fare 4-2-3-1, dipende se quel giocatore che prendi vale la pena cambiare il sistema di gioco per quel giocatore, per la bravura, la classe che ti può apportare, ti può modificare, ti può migliorare. Se non lo so, credo la Viola, la Fiorentina giocherà con il 4-3-3, però voglio dire, adesso gli allenatori non è che si possono...
1: Se hai Gudmundsson e prendi Mastantuono, li porti dentro.
2: Qualcosa ti devi inventare, insomma, non è che adesso, voglio dire, sicuramente non ti devi discostare dalla possibilità di fare un calcio offensivo e spettacolare, ecco, esteticamente apprezzabile, perché poi a Firenze aspettano anche questo. Sì. Però da 4-3 a 4-3-1, poi, cioè, voglio dire, ci sono delle sfumature puoi correggere il tutto, cioè non è che l'allenatore tu lo prendi, ah, dobbiamo fare 4-3 per forza, insomma, anche...
3: No, no, certo.
2: Però certo, sono d'accordo certo con Nick, ma Santuono, cioè, è più mezzo al campo, cioè sì, non è in esterno, soffre un pochino, secondo me.
3: Certo, Stefano, stavo facendo una riflessione, no? Ma Santuono non può giocare nel Real Madrid, Nico Paz non può giocare nel Real Madrid.
2: Ma vabbè, ma ce n'hanno 10 lì.
1: Forse esagerano anche loro.
3: Quella squadra, cioè, stiamo parlando di due giocatori che giocherebbero nel 90% delle squadre europee, sì, no? Titolari. E questi non trovano spazio nel Real Madrid, pazzesco veramente.
1: Sì, che poi non è che non trovano spazio, cioè li devono cedere in prestito pur di farli giocare, cioè...
3: Esatto, esatto, no, ma è incredibile questa cosa. Cioè la qualità che hanno, cioè la qualità che hanno in Spagna le squadre spagnole, Real Madrid e Barcellona, è impressionante, cioè, voglio dire, noi avessimo questa capacità di dire no, sai, dice, non faccio giocare Ken perché comunque sono Lewandowski, quindi bisogna lo mandi a giocare, ecco, cioè per dire, no, come è ribaltato il mondo, noi facciamo fatica a avere tutto e il Real Madrid veramente ha una capacità, a parte la capacità economica, però quando ce n'è uno forte o va lì o va al Barcellona o va al Bayern Monaco o va in Premier League.
1: Sì, che poi anche qui Nick è l'evoluzione del mercato, cioè, vedere, ma Santuono Hendrick, Real per prendere ha speso quasi 100 milioni complessivi per prendere di fatto a 18 anni, un po' cambiato il mercato, in passato magari non si faceva subito il salto a Real Madrid, al Barcellona o a queste squadre, adesso ci vanno subito e a quelle cifre noi diciamo che un esterno forte a 50 milioni è troppo, figurati un ragazzino di 18 anni a quelle cifre.
3: È vero, però per esempio mi ha stupito, infatti io glielo volevo chiedere a Tony D'Amico, uno di questi giorni, quando mai mi potrà rispondere, visto che ora c'è il telefono bollente.
1: È abbastanza impegnato.
3: Esatto, vorrei capire perché Greenwood 45 si erano spinti, perché magari a Summerville a 45 e a Ibegovic a 39. Perché?
1: Perché magari sono un po' più pronti, Nico. Forse è quello.
3: Ho capito, però Ibegovic se l'ha preso la Juve, un motivo ci sarà, vuol dire probabilmente perché hanno visto... Cioè, Ibegovic costa meno e secondo me poteva essere un bell'investimento, a cifre paradossalmente più contenute.
1: Sì. Sì, alla fine sono state più contenute per quanto possa essere contenuto l'investimento da quasi 35 milioni bonus compresi. Nick, io ti ringrazio, ti salutiamo e ci andremo a sentire fra pochissimo l'intervista che hai fatto a Giovanni Galli. Grazie,
3: ciao,
1: Nick.
3: Ciao.
1: Grazie a Niccolò Ceccarini. Allora, ci andiamo a sentire l'intervista fatta appunto da Niccolò Ceccarini a Giovanni Galli, poi rientriamo e... No, andiamo diretti in pausa. Allora facciamo così, andiamo a sentire Giovanni Galli, il ricordo di Franco Baresi, e poi torniamo e continueremo appunto a ricordare Franco Baresi.
6: Ma il ricordo di Franco è che mi porterò sempre dietro è una fotografia in quale lo sollevo. Eravamo a Barcellona alla fine della partita della finale Coppa dei Campioni contro la Steaua e lui aveva appena ritirato la coppa dalle mani del presidente e io ero dietro di lui e l'ho sollevato al cielo. E questa fotografia, ripeto, per me è l'immagine di Franco, perché comunque arrivava da anni difficili, perché il Milan addirittura arrivava dalla Serie B, lui era sempre rimasto a fare il capitano anche in Serie B, e quella sera la vittoria non era tanto la vittoria di per sé, ma il fatto che lui condivideva con i suoi tifosi, ma con il suo popolo, perché c'erano 95.000 tifosi a Barcellona quella sera, 95.000 tifosi milanisti, e lui in quel momento che stava sollevando aveva una gioia che proprio veramente trasmetteva, no? quella rivincita, quella voglia che quegli anni bui della Serie B erano stati messi da parte, erano stati cancellati, e con il suo popolo divideva il trofeo più ambito, il trofeo più importante per una squadra di club. Ecco, questo me la voglio portare dentro. Poi se ti devo dire chi era il calciatore era qualcosa di straordinario, insomma era, come dico sempre io, i leader vengono riconosciuti dallo spogliatoio, i leader non si autoproclamano, e lui era uno di poche parole, ma era con l'esempio che ti mandava i messaggi. Durante gli allenamenti, durante le partite, era sempre il primo, era sempre davanti, e aveva una capacità fisica nonostante non fosse, no, non avesse una struttura imponente, ma aveva una forza nelle gambe impressionante. Cioè un ragazzo che nonostante abbia vinto tanti titoli gli è mancato quello più importante, anche se faceva parte della spedizione dell'82 avrebbe potuto nel 94 portare a casa il campionato del mondo alla fine di una partita dove lui era stato recuperato perché aveva avuto un menisco, era stato operato al menisco, era riuscito a recuperare e a giocare una finale mondiale contro il Brasile risultando uno tra i migliori in campo, ecco, nonostante poi dopo abbia sbagliato il calcio di rigore, però al di là di questo lì c'era Franco Baresi, cioè la sua forza, la sua determinazione, il suo senso di appartenenza. Franco è stato veramente un grande esempio sotto questo punto di vista e avrebbe potuto fare una carriera anche in nazionale diversa se non avesse avuto i primi anni davanti a sé un calciatore, un altro grande, una grande figura come Gaetano Scirea.
7: Grazie mille Giovanni.
6: Ciao, grazie a te.

0: Ancora in diretta, a questo appuntamento con Calciomercato Ritiri, venerdì 31 luglio 2026. Lorenzo Beccarisi in studio, c'è Gabriele Latini in regia al posto di Andrea Magliocca, Stefano in Pallomagno.
1: Ciao
0: in
1: Lorenzo, ciao a tutti.
0: Di nuovo un buon pomeriggio a tutti. Andiamo a dare anche il buon pomeriggio al nostro direttore Marco Piccari.
1: Ciao Marco.
0: Buon pomeriggio.
2: Ciao Lorenzo, ciao Stefano, un abbraccio a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Si è aggiunto a noi Marco Piccari, perché? Perché oltre a lui si aggiunge anche Luigi Foscale. Luigi, buon pomeriggio.
3: Ciao, buongiorno a
1: buon
3: tutti.
1: Buon pomeriggio.
0: Per ricordare Luigi la figura leggendaria di Franco Baresi, senza dilungarmi troppo, lascio a te il palcoscenico.
3: Hai usato un aggettivo giusto, leggendaria. Franco non è stato soltanto un giocatore che ha vinto tantissimo, e adesso ho i brividi, ma è stata una persona che come uomo si è distinto. E quando ho saputo oggi, stamattina purtroppo, del fatto, ero in macchina e mi ha veramente colpito questa situazione. Sono stati dei mesi molto difficili precedentemente, è stato una leggenda, ma io vorrei ricordarlo con alcuni ricordi, e se mi consentite,
0: certo,
3: vorrei condividere alcuni aneddoti che sono unici. Ne parlavo prima col direttore Marco Piccari, che è un caro amico che saluto con grande affetto.
2: Grazie Luigi. Grazie. Beh, poi Luigi, immagino quanto sia importante per la vostra famiglia, quanto sia stato importante Franco Baresi, sì, e quel Milan e il Milan in generale.
3: Esatto, perché Franco era ed è rimane sempre nei nostri cuori. Non entro nell'aspetto tecnico calcistico, perché ci saranno degli approfondimenti su come difendeva queste cose, ma vorrei raccontare e condividere alcune realtà del vero Franco, quello che vedevi in momenti unici. E uno di questi era quando si entrava nel campo, nel tunnel, il famoso tunnel che adesso è sottoterra, una volta era sul lato con un telone di plastica. E in quei momenti lui, io avevo la fortuna di poter stare negli spogliatoi e vedere alcune dinamiche che non c'erano. Lui aveva da un lato un tono molto austero, perché era un uomo di poche parole, alcuni dicevano che era molto silenzioso, ma parlava nei momenti giusti, quindi riusciva a non solo a caricare la squadra anche solo con uno sguardo, ma anche a intimorire gli avversari. Questo mi ricordo tante realtà, tante partite, in particolare le emozioni più grandi l'ho viste negli spogliatoi con il Napoli di Maradona, che è stato il più grande attaccante. E proprio quando gli chiesi chi è stato il giocatore più difficile da marcare, lui mi disse: beh, senza ombra di dubbio, Diego è stato uno dei più grandi, forse l'unico attaccante che avevo difficoltà. Ma nonostante ci fosse stata questa grande rivalità con i migliori attaccanti al mondo, Franco, ed era uno che non le mandava a dire dal punto di vista calcistico, aveva sempre quella mano per aiutare l'avversario attaccante o centrocampista offensivo, per dargli una mano quando magari succedeva il piccolo infortunio, queste cose, aveva sempre quella parola, quella pacca. Quindi è stato sempre un gran signore. E io me lo ricordo tante volte in quei momenti. E poi ho anche tanti altri ricordi di quando era giocatore nei ritiri, perché se da un lato era vero che era taciturno, e tanti dicevano che era un taciturno, cioè non era uno che parlasse tantissimo, ma in realtà io lo conoscevo veramente, lui parlava con gli occhi, cioè lui ti guardava e ti fulminava su queste cose qui. Ed è vero, perché io ho fatto tanti anche pranzi insieme, e ho avuto la fortuna di poterlo conoscere da quel punto di vista, e aveva questa capacità innata, comunicativa, non per tutti, ma che lo ha reso a livello di tifo una delle figure più amate di sempre, perché era un leader buono. Cioè il Franco era una persona buona. E si può dire tutto di lui, ma non che non abbia avuto, che non sia una persona realmente di cuore, realmente buona. Poi ho altri aneddoti molto, molto belli che, se volete, posso condividere.
2: Vai,
3: penso che siano cose uniche. Uno è anche simpatico di aneddoto. Era il periodo che aveva appena smesso di giocare, quindi era proprio nel periodo che un calciatore a volte può avere quel momento un po' di difficoltà, ma lui invece no, lui era una persona molto tranquilla, molto umile, ma anche molto conosciuta, perché Franco, quando ha lasciato un Milan che aveva appena vinto negli anni precedenti tantissimo, quindi ha lasciato Milan in un momento che aveva vinto tanto. E quindi quando si andava a mangiare, andavamo spesso 2 o 3 volte a settimana a mangiare insieme anche all'estero, nei migliori ristoranti, cosa succede? Che i camerieri, i direttori dei ristoranti, anche stellati, anche bellissimi, rimanevano affascinati da questo grande calciatore, perché all'epoca non c'erano ancora i social, quindi non capitava tutti i giorni di vedere la vita di un calciatore al di fuori del campo. Poi figurati, Franco era anche molto riservato. E mi ricordo queste scene che andavamo nei migliori ristoranti, alcuni anche stellati, con il chef 3 stelle, più importanti al mondo, e veniva fuori proprio lo chef stellato e diceva: possiamo offrire questa pietanza, questo percorso, questa cosa stellata, buonissime, qualsiasi cosa ci chieda senza problemi. E lui diceva sempre: un piatto di pasta, pomodoro e basilico. E lo guardavano, un po' attoniti, e poi lo guardava, diciamo, pomodoro e basilico, sceglieva. E questa sua semplicità nella vita quotidiana è un grande esempio. Oggi, se guardiamo oggi i calciatori, quanto sono non rappresentano questo mondo semplice, forse di una volta, ma è un mondo vero. Ecco, lui rappresentava questo mondo vero. Questo è un aneddoto simpatico che fa ridere, perché poi si creava un imbarazzo e si rideva tanto.
0: Ecco, ma guarda, poi Luigi, torniamo adesso, che ancora diversi aneddoti, però coinvolgo anche Marco, perché abbiamo parlato prima con Stefano, però ci torno anche con Stefano, proprio di questa semplicità, no Marco, di questa quasi la normalizzazione di un campione, verrebbe da dire, no?
2: Ma sai, guarda, ho poi una curiosità da chiedere a Stefano, ma sai, io sono cresciuto con questi giocatori degli 80-90, quando penso a Barisi, non so perché, ma faccio un'associazione anche con Scirea, due uomini molto silenziosi, in campo straordinariamente forti, delle guide, con un grande carisma, silenzioso, e poi lasciarmelo dire, io l'ho scritto e lo ribadisco, era un po' la mia figurina dell'album rosso-nera da sempre, dall'inizio, da quando ho cominciato a fare l'album Panini, c'era Baresi che era rosso-nero, era un altro calcio dove forse questi legami così forti si potevano così creare, adesso un po' difficile per tante ragioni. E poi era un giocatore che tu ci potevi contare sempre. Io mi sono, lo racconto sempre a Stefano in privato, io mi sono innamorato del Milan, di quel Milan lì di Sacchi, perché era una cosa meravigliosa da vedere giocare. Io lì ho scoperto che si poteva giocare a calcio in maniera diversa, e Baresi me lo ricordo come quello che poteva chiudere tutte le falle difensive che si creavano, scappava via un attaccante, arrivava lui con il teco, il pulito, ti portava via il pallone dal piede al giocatore, era quello che comandava il fuorigioco, no? Quindi era la guida, era quello che dava sicurezza. È stato un libero che si è trasformato, poi Stefano lo può dire, perché credo, correggimi se sbaglio Stefano, poi magari ti voglio chiedere anche questo, tu nel tuo, diciamo così, percorso da calciatore hai anche avuto il modo di incrociarli, di vederli, queste, che sensazioni hai avuto?
1: Beh, insomma, guarda, lo dicevo anche, voglio dire, all'inizio, no? Dalla trasmissione con Lorenzo, anche quello che ha detto Luigi, cioè colpiva questo silenzio che era sudditanza, cioè trasformava questo silenzio, che lui parlava poco anche in campo, sì. Gesticolava e con lo sguardo, come ha detto giustamente Luigi, governava. e questa cattiveria agonistica, oltre al suo talento inarrivabile, insomma, di questa velocità, di questa rapidità, molto moderno, tecnico, intelligente, era straordinario, ma aveva, abbinava questa cattiva, questa determinazione senza soluzione di continuità che ha trasmesso al Milan. Cioè il Milan, se diventa grande, se tu ti sei innamorato del Milan, è vero, Rico Sacchi, ma era un Milan, consentitemi il termine, agonisticamente cattivo.
2: Sì,
1: cattivo,
2: sì.
1: Significa un termine positivo del termine.
0: Assolutamente.
1: Cioè questa accezione positiva, cioè che aveva elevato, sì, questa determinazione, cioè se Maldini, Tassotti, Costa, cioè tutti alzavano il livello, perché c'era Baresi. Se non ci fosse, sì, stato lui, probabilmente ci sarebbe stato un altro Milan. Cioè tutte quelle pause, quei cali di tensione, quell'attenzione, quella disciplina, quella serietà e quel carattere anche molto lombardo, consentitemi il termine, cioè lui bresciano, però cioè di quella parlare poco e fare tanti fatti, no? Che caratterizzava quel Milan lì, cioè incarnava Piscinin, come affettuosamente ribattezzato, no? Piccoletto, cioè quando esordì con Rocco nel 78, cioè è rimasto sempre tale quale fino all'ultimo giorno, quell'umiltà, quella determinazione. E Milan poi certamente Berlusconi, Braida, però se non ci fosse stato, secondo me, Franco Baresi, non ci sarebbero stati 6-7 giocatori forti che sarebbero diventati forti, sono diventati forti perché hanno giocato con lui.
0: E aggiungo anche, e qui
1: perché sono stati con Baresi, sono stati guidati da Baresi,
0: e
1: era
0: da...
1: più di un allenatore in campo, capisci?
0: Sì, sì, torno da Luigi su questo, che poi magari ci può raccontare anche qualcos'altro dietro le quinte.
1: Cioè, alcuni calciatori devono ringraziarlo per le carriere che hanno saputo fare.
0: Che le hanno fatte grazie a lui.
1: Certo, perché hanno giocato 5-6 anni insieme con lui.
0: Li ha
1: con Baresi, cioè, c'era lo scivolo, cioè tu entravi in campo con Baresi, c'era lo scivolo, perché questo era un fuoriclasse, era un altro, era un alieno, cioè, era una specie di leone,
0: sì, sì,
1: non,
0: sì,
1: parlante, che stava
0: ma
1: là,
0: ma si sentiva e come, sì,
1: esatto,
0: sì, sì. E aggiungo questo proprio sul
2: consentitemi,
0: sì,
2: Lorenzo, consentitemi, sì, Marco, una cosa, sicuramente poi so che lo avrete più tardi e so che c'è un legame molto affettuoso tra Stefano e Filippo Galli, che interverrà più tardi, però possiamo anche dire, Filippo Galli è stato un altro grande difensore di quel Milan guidato sempre da Franco Baresi, credo che se non c'è nessuna offesa nel dirgli che una di un giocatore che ha tratto molto vantaggio da quello che diceva prima Stefano, che lo ha descritto proprio come era sul campo, io credo che sia stato Alessandro Costacurta, grandissimo rispetto, ma se Alessandro Costacurta è diventato Alessandro Costacurta deve dire tanto grazie a aver avuto vicino uno straordinario,
1: ma sai Marco, ma tutti perché lui era il boss indiscutibile, riconosciuto da tutti, perché parlava poco e voleva i fatti prima da se stesso e poi da tutti, pretendeva, quindi era diciamo il capitano ideale di qualsiasi allenatore, cioè trovatemi un giocatore come Baresi,
0: mi leggo a questo, perché
1: oltre alla sua bravura era uno che arrivava al campo in ritardo, magari non lo so, adesso non lo conosco, però insomma dai racconti, insomma, magari ti diceva niente, guardava, come diceva Luigi, ti guardava in faccia,
2: sì, sì,
1: così,
2: sì,
1: non
0: c'è,
1: cioè, al Milan la disciplina, tu diventi forte perché c'è disciplina, in quel Milan là c'era disciplina grazie a Baresi.
0: E quando si dice il Milan attuale non c'è più, le altre
1: poi,
0: società
1: poi
0: in
1: tutti
0: generale,
1: gli altri, Maldini, sì, sì, tutti gli altri, ma diciamo così, il capo, quello che crea questa disciplina è
0: ma infatti
1: Baresi.
0: Quando sento la società assente, sì, però magari avere giocatori di questo spessore ti aiuta, non è che deve essere sempre
1: ma
0: solo la società.
1: Il discorso che se arrivava uno al Milan e sgarra, cioè non si comportava in linea con questo tipo di disciplina, durava.
0: Ma infatti ti leggo proprio un virgolettato di Boban.
1: Come un gatto in tangenziale.
0: Boban,
1: cioè, secondo me se ne andava subito.
0: Si apriva solo se dimostravi di essere da Milan, cioè questo,
1: esatto,
0: è il concetto. E infatti qui arrivo da Luigi e torno da lui, perché la sensazione che ho io è che in un periodo in cui diciamo si iniziavano a creare, no, personaggi anche nel mondo del calcio, anni 80, anni 90. Ecco, un antipersonaggio come Baresi secondo me ha fatto sì che una squadra grande, grandissima, formata con grandissimi campioni, con grandi investimenti, diventasse quella che è stata la squadra di riferimento negli anni 80 e soprattutto negli anni 90 del calcio, almeno italiano se non europeo e mondiale.
3: È vero questo, ma focalizziamo anche un punto. Quando Arrigo Sacchi ha preso in mano il Milan, che era un Milan che arrivava da una situazione tragica, e c'era Franco che era la persona di riferimento della difesa, Franco era già anziano, quindi si è trovato un, era già, diciamo, non anziano, era già avanti con la carriera, quindi, e non era nel momento in cui doveva ancora fare il salto ed esprimere, e nonostante questo è riuscito a fare tutta la strada che ha fatto, e concordo pienamente su quella austerità, su quel parlare poco. E proprio e gli chiesi una volta, invece nelle tante ho avuto la fortuna di poter incontrarlo tante volte e parlarci con lui, gli chiesi due cose. La prima è che quando lui alzava la mano per il fuorigioco e gli arbitri guardaline si intimorivano, avevano questo timore reverenziale, perché se Baresi alza la mano, all'epoca non c'era il VAR o queste cose, se alzava la mano lui era così, e gli chiesi: ma Franco, ma scusa, anzi Franchino l'avevo chiamato, ma Franchino, ma quando alzi la mano pensi di avere sempre ragione? E lui mi disse: ma qualche volta ci provo. Si è messo, e l'ho visto ridere, lì l'ho visto ridere, e questa è una cosa stupenda. Poi un'altra cosa che gli chiesi, perché quando c'era Franco la difesa era molto alta del Milan, e gli dicevo: ma tu come fai a contrastare così bene il giocatore nell'uno contro uno? E lui mi disse: guarda, io ho una mia tecnica nel marcarlo da vicino, dandogli, sempre nel discorso lecito, senza fare falli, le ginocchiate. Cioè lui teneva il ginocchio alto per ostacolare il giocatore senza fare fallo. Lui mi dice: questo è uno dei miei segreti che uso per difendere le cose. Quindi questa cosa è una cosa che lui mi disse in separata sede, in camera caritatis. E poi un altro aspetto agonistico che aveva: è vero che lui era uno asciutto nel giocare, a volte era anche duro, però poi verso l'avversario era anche gentile, poi dopo, quindi non era uno rancoroso, era uno poi che era una persona corretta, ecco, estremamente leale, estremamente corretta. E c'è un altro aneddoto che mi ha colpito nella vita, e me lo porterò dietro per sempre: era l'aspetto mentale, perché in quel suo silenzio prima della partita o nelle trasferte, quando c'erano le trasferte, che c'era il mini ritiro, in quei momenti lui stava molto per conto suo, e io gli chiesi: ma cosa stai pensando? Cosa pensi? E lui fa: io sto pensando a tutti i giocatori che domani dovrò vedere, quindi se uno è destro, uno è mancino, se uno tira lungo, uno tira corto. E collegandoci poi con Filippo Galli, che parlerà dopo, che è un mancino, se uno tira lungo, uno tira corto, e collegandoci poi con Filippo Galli, che parlerà dopo,

0: Avere Franco in difesa giovava sia ai difensori, ma soprattutto al portiere, perché quelle poche palle che arrivavano degli avversari in porta arrivavano sporche e difficili da essere giocate bene da un attaccante. E mi ricordo che quando il Milan ha vinto il 4-0 con quel bellissimo gol di Savicevic, che ci ricordiamo, in quella partita lì Capello fece una analisi dei giocatori che c'erano, diciamo, di come potevano ripartire da centrocampo. Questa analisi la fece anche Franco, e in questa analisi che era fatto anche Franco, avevano analizzato proprio di andare a dare la palla a quel giocatore. Ferrer era un giocatore, quello meno forte della squadra avversaria, quindi di marcare di più alcuni giocatori più forti invece di lasciare libero quello le cui ripartenze erano meno incisive. Questo figata. Permetteva che cosa? Esatto, quindi non era soltanto nell'uno contro uno l'intelligenza tecnica, ma era nel comunicare anche quando lui non giocava, dare quegli spunti di campo agli altri giocatori proprio per e all'allenatore proprio per impostare il gioco di una squadra a livello di centrocampo difensivo. E questo ha permesso al Milan di vincere quella Coppa dei Campioni con quel 4-0 che è stato pazzesco. Peraltro il gol che fece Savicevic, che è uno dei gol più belli al mondo, nasce appunto da una palla intercettata da Filippo Galli su quei lavori che erano stati strutturati proprio di andare a intercettare i difensori sulla centrocampo. Una delle intuizioni che ebbe Capello la ebbe con Franco, quindi aveva questa grandissima intelligenza sia sul campo che anche mentale, ecco, vedeva avanti, ecco, una persona fantastica.
1: Sì, e l'abbiamo definito moderno anche oggi, sarebbe moderno anche oggi a 30 anni, oltre 30 anni di distanza. Luigi, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie veramente.
1: Grazie ancora.
0: Grazie veramente, Marco, Luigi. Un saluto a tutti gli spettatori e un saluto a Filippo Galli anche dopo.
2: Grazie
1: a Luigi Foscale. Grazie anche al nostro direttore Marco Piccari. Marco, ti liberiamo nuovamente e ti risentiremo.
2: Sì, no, guarda, io faccio intanto vi ringrazio perché mi ha fatto piacere stare per ricordare questo grande campione. Tra l'altro oggi ho visto dei video bellissimi, lo dico anche a Stefano, di Maradona che al termine della partita aveva la maglia di Baresi, che dice: questo è il più forte difensore che io abbia incontrato. No, io chiedo a Stefano se possiamo definirlo il più forte di come interpreti di quel ruolo, Stefano.
3: Sì.
2: Se tu o pensi che ci sia qualcuno.
3: Ma sai,
2: io sempre ho visto vincere il pallone d'oro a Summer e io non mi capisco in questo, non averlo dato a Baresi, certo. Per me è una stortura del calcio, così come Maldini.
3: Esatto. Sai, poi l'assegnazione del pallone d'oro, sai,
1: magari quel rigore a Pasadena nel 94.
3: Comunque sono d'accordo con te, cioè voglio dire non adesso a memoria, sì, Scirea è stato un grande rappresentante del ruolo, però insomma sì, Baresi lo ha modernizzato il ruolo, aveva questa velocità anche nelle preventive, mostruoso, completo, fortissimo e credo inarrivabile. Sì, siamo d'accordo, è più forte. Sì, cioè, un fuoriclasse nel suo ruolo, è stato un fuoriclasse, quindi aveva anche questa, è stato riconosciuto anche a livello, è stato ricordato dal Real Madrid, in Inghilterra. Insomma, voglio dire, è stata un'icona internazionale.
2: Sì,
1: assolutamente, è stato un grandissimo ed è giusto che venga ricordato e continueremo a ricordarlo come merita. Marco, grazie.
3: Ciao Marco.
2: No, grazie a voi, ciao Stefano, ci sentiamo, ci vediamo il Gazzetto, una bella grande a tutti voi. Ciao,
1: grazie a Marco Piccari che ha ricordato anche l'appuntamento del 17 con Maracanã. Ci fermiamo, torniamo tra poco e continueremo ovviamente a ricordare Franco Baresi e non solo, a fra poco.

0: Ancora insieme a questo appuntamento con Calciomercato e Ritiri, venerdì 31 luglio, Lorenzo Peccarini
1: ciao,
0: in
1: Lorenzo.
0: Studio, con me Stefano Impallomeni, eccoci di nuovo, Gabriele Ladini in regia. Tra poco continueremo il ricordo di Franco Baresi, tra l'altro prima leggevamo alcune parole anche che stanno arrivando in questi minuti. Ha parlato anche il presidente del Milan, Paolo Scaroni, che ha detto: Paolo Baresi è stato la storia del Milan e continuerà a esserlo, il suo esempio, i suoi valori, il suo amore per questi colori e il suo senso di appartenenza resteranno per sempre parte della nostra identità. A nome di tutto il club esprimo tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia. Tra l'altro è anche abbastanza particolare, no, il momento, perché nel periodo in cui il Milan è più lontano forse nella sua storia da Baresi, perché è in Australia, non può essere più lontano, c'è la scomparsa di Franco Baresi, che saranno i funerali il 4 di agosto, ci sarà la rappresentanza del Milan, ma non la squadra, che ovviamente
1: alle 11 Sant'Ambrogio.
0: Nella tournée, esattamente, ha fatto bene la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ecco, ripartiamo da qui. Ecco, ha usato la parola esempio, presidente Scaroni. Forse troppo spesso si usa come parola, no, così, tanto per sottolineare. Ecco, qui lo dicevi anche
1: caso,
0: prima, mai come in questo caso.
1: Come
0: esempio è la parola chiave.
1: Esempio per tutto, per tutti, per chi poi, voglio dire, non solo a grandi livelli, ma perché magari un giorno sogna di diventare non dico come Baresi, perché è impossibile, però è stato un esempio, sì. Senza dubbio, non c'è nient'altro da aggiungere se non questa capacità sua innata di essere leader. Probabilmente, sai, quando raggiungi certi livelli ce l'hai dentro, poi lo sviluppi. Però Baresi è stato questo qua, come tanti altri campioni fuori classe. Insomma, quando raggiungi un apice, un livello simile, devi avere del tuo. Poi lo ha saputo sviluppare correttamente, ma io credo che poi, ecco, come ho detto prima, la disciplina sia stata perché la disciplina ti dà poi la costanza, ti mette dentro a un contenitore. Insomma, è difficile che poi puoi sbagliare, no? Strada. La percorri, poi vabbè, ci sono gli ostacoli, però carattere. Però se ti autodisciplini alla Baresi, credo che sia stata una delle sue migliori qualità, al netto di quello che è stato, insomma, voglio dire,
0: crei un binario, lo segui.
1: Sì, perché se tu il talento, diciamo, tutte le capacità che hai, non ci metti la disciplina, Lorenzo non va da nessuna parte. Cioè non arrivi a quei livelli. Sì.
0: Magari sei un puoi essere un campione, ma non lo diventi fino in fondo e non fai per 20 anni la bandiera del Milan. C'è una cosa che a me è sempre incuriosito molto, la chiedo a te da ex giocatore e tutto. Il fatto che non ci sarà mai più un numero 6 con la maglia del Milan, ovvero che sia stata ritirata la maglia.
1: Sai, questa sui numeri ritirati,
0: come ti poni? Perché qualcuno lo ritira, qualcuno non lo ritira, ma lo ritira. Il 10 del Napoli e il 10 della Roma non sono ritirati, ma sono ritirati praticamente, perché non lo mette mai più nessuno. Quindi com'è?
1: Io credo che sia corretto. Quando c'è una grandezza proprio indiscutibile e probabilmente inarrivabile, credo che sia corretto ritirare il numero di un grandissimo. Poi ognuno ha la sua. Secondo me è stato corretto ritirare, insomma, il numero 6 e altre maglie. Insomma, quando raggiungi una storia importante nel calcio mondiale, ne parliamo, ma anche nel tuo club, è una forma di rispetto e secondo me anche di riferimento, di grandezza.
0: Secondo me torniamo anche al discorso di esempio.
1: Che custodisci, cioè, nella grandezza che è stata in quel periodo la squadra, che ha vissuto quel periodo lì e con quel rappresentante lì, capisci? Secondo me è corretto.
0: No, sono d'accordo, però sentivo qualcuno diceva no, però bisogna sempre dare il sogno al bambino di indossare quella maglia. È vero, prendo me, gli dai che riferimento, gli dai l'esempio anche da quel punto di vista. Cioè, a un ragazzo che entra, ora dico, a 14 anni nel settore giovanile di squadra X.
1: Le numerazioni adesso, voglio dire, sono 37, 94.
0: Esatto.
1: Forse prima, quando c'era la numerazione obbligata, 10 lo dovevi segnare.
0: Però,
1: cioè, come Rivera o Mazzola, questi Riva... Se c'era 1-11
0: negli anni 80 non potevi ritirare,
1: non lo potevi fare, esatto.
0: Adesso
1: che
0: lo puoi fare.
1: Secondo me, sì. Per alcuni giocatori, per
0: e secondo me gli dice a maggior ragione: giusto. Guarda, tu quella maglia non la puoi indossare, ma potresti avere lo stesso onore, cioè potresti portare una maglia a tal punto da non farla più indossare a nessun altro. Cioè, secondo me è anche non
1: uno
0: solo
1: stimolo,
0: una forma di rispetto, ma uno stimolo e un segnale, come dire: guarda, qui c'è qualcuno che è stato talmente importante che tu non puoi indossare la sua maglia, perché la maglia è diventata sua, praticamente. È diventato, ora non dico più grande della sua maglia, ma più grande di quel numero. Ecco, se vuoi, guarda come ha fatto lui, perché lo puoi fare anche te. E secondo me, penso che personalmente, come giocatore, all'interno di un club, tu non possa avere il riconoscimento più grande. Cioè, puoi vincere tutti i trofei del mondo, ma se tu sei l'ultimo che indossa quella maglia, perché dopo di te non ci può essere nessun altro, secondo me è una dimostrazione di rispetto veramente straordinaria, oltre che tutto quello che stiamo dicendo adesso, che lo stiamo dicendo e lo continuiamo a dire. E torno anche su un altro virgolettato che avevo letto prima, poi vediamo se riusciamo anche a fare il collegamento che abbiamo programmato col direttore Xavier Jacobelli. Perché ha parlato anche Zvone Boban e ha detto si apriva solo a dimostrare di essere da Milan, una volta mi fece il culo, proprio termine tecnico. Ecco, anche questo, no? Tu magari un insospettabile, che però è il leader del gruppo, ma non è solo leader perché è il capitano, è leader a 360 gradi.
1: Quello a cui facevo riferimento prima, cioè sì, la disciplina, nel senso, Milan si ragiona così, nel Milan si sta in questo modo, nel Milan ci si comporta in questo modo, nel Milan ci si allena in questo modo. È stato Baresi a tracciare le linee guida. Quindi adesso, se Boban racconta questo, Boban è stato un grandissimo campione, magari, non lo so, c'ha dei momenti particolari e serviva ogni tanto richiamare l'attenzione, come si suol dire, no? Chi lo faceva...
0: E l'episodio è singolare, capitano, perché ti fa capire, dice, giocavo in mezzo, centrocampista che entrava nel 4-4-2, mi sganciai per un dribbling, arrivammo quasi a segnare, però mi fece comunque il culo. Perché comunque, anche qui, discorso della disciplina, puoi fare quello che vuoi, ma la devi fare all'interno di quello che è tutto il sistema, in campo, fuori dal campo, e quindi devi essere inquadrato. Poi, tutto lo spazio del mondo, ma lo devi fare quando puoi.
1: Poi questa mentalità è stata ereditata da Maldini. Stessa pasta. Ma insomma, quel Milan, tutti quanti ce l'avevano questo tipo di mentalità. Però insomma, è stata costruita insieme e lui è stato il punto di riferimento essenziale, indiscutibile. Anche questo episodio che ha raccontato, guarda, c'è il momento per andare, per te non era il momento, insomma, anche lì poi c'era un'invasione tecnica, un punto di vista che l'autorevolezza di Baresi, no? Grazie alla sua autorevolezza, insomma, tu lo ascoltavi. Sta roba qua, Lorenzo, c'è poco da fare, ma insomma, poi alla fine in campo ci vai e vinci e giochi bene e sei tutto ordinato, perché poi ti alleni in un certo modo, mangi in un certo modo, fai una vita privata in un certo modo, e Baresi era sta roba qui, dai.
0: No, indubbiamente è stato straordinario, e avremo modo ancora di ricordarlo. Chiudiamo un attimino la parentesi, poi avremo modo ovviamente di riaprirla. Passiamo al mercato, perché abbiamo parlato prima con Niccolò, si è parlato della Juve, che ha fatto due operazioni molto importanti, le sta per definire, Colomuani e Alai Begovic. Adesso, su tutto mercato web, è uscito anche un ultimo aggiornamento che riguarda il mercato della Juve. Per quanto riguarda il centrocampo, la Juve ci prova per Reinders, perché che sia in stand-by, e quindi Reinders può diventare un'altra idea.
1: Un profilo interessante, perché manca, secondo me, un giocatore di qualità, di spinta, di inserimento, che può portare anche dei gol, dei numeri. Quindi vivacizzare un po' anche il gioco e soprattutto dare qualità a un reparto in cui sì, c'è un certo tipo di qualità, ma non è sufficiente, non basta per poi magari essere protagonisti più competitivi di quello che adesso sta dimostrando di essere la Juve.
0: Ecco, no, però anche tornando su
1: profilo interessante,
0: sul tipo di profilo, perché che sì, Reinders sono giocatori molto diversi, forse direi anche complementari, cioè sarebbero bene,
1: possono giocare
0: nello
1: anche,
0: stesso centrocampo.
1: Sono d'accordo.
0: Ecco. Però bisogna poi capire effettivamente cosa vuole fare la Juve, ricordando che se l'idea è il 4-2-3-1 visto l'anno scorso, il centrocampo di oggi presenta Locatelli, Thuram come ad oggi due titolari, c'è Kopp Meiners come opzione in più. Forse manca più un giocatore di qualità nella tre quarti offensiva, piuttosto che una diga come che sì.
1: Manca, secondo me manca. Allora, voglio dire, se tu vuoi competere a certi livelli, ma magari vuoi anche subito allo start, al restart della,
0: ricordando,
1: della nuova,
0: scusami,
1: stagione.
0: Stefano, che sta anche provando a rivalorizzare Douglas Luiz.
1: Sì, ci sta provando, ma insomma, voglio dire, devi andare sul sicuro, devi avere delle coppie, no? Devi creare una rosa, adesso farà la Europa League, la Juventus, però per almeno immaginare una Juventus più competitiva per quanto riguarda una lotta per il titolo, perché no, deve avere una coppia, magari Locatelli Thuram li confermi, oppure ne sacrifichi uno su due, arriva il che sì della situazione, il Reinders, che potrebbe essere nel 4-2-3-1 quello che poi suggerisce agli attaccanti e lega con i centrocampisti, però fa più la fase offensiva che la fase difensiva, che sì, come dici giustamente tu, non esclude Reinders, anzi.
0: Sì, sì, sono due giocatori, io li vedrei molto bene.
1: Però ti serve uno che sì, che magari si abbassa, c'ha palleggio, rompe il gioco, però uno che poi rompa il gioco tra le linee, e qui là davanti Reinders l'ha sempre anche sottolineato Spalletti, gli serve qualità lì in mezzo, sì, sì, oltre che ce l'hai sui lati,
0: poi lui ama,
1: c'è la velocità, lo strappo sugli esterni, però ti serve uno che abbia un tocco, un piede differente, l'imbucata quando poi c'hai tutto attappato, c'hai tutte le squadre che si schierano e vengono all'Allianz e si chiudono. Serve un giocatore che abbia un tocco, un intuito differente, un qualcosa, insomma, no?
0: Sì, questo che parte sia, che si muove lì sulla tre quarti, gli è sempre piaciuto.
1: Che parta sia dal piede che dalla testa. La Juve fa fatica lì a trovare. Ci ha provato Spalletti con McKennie, poi mettendo qualcuno, Yildiz pure. Però Yildiz in alcune partite sì, quando c'hai spazi larghi puoi pure farlo giocare sotto punta, però insomma ce l'hanno fatto giocare poco, sempre sull'esterno.
0: A lui piace poi stare lì sull'esterno, partire da lì.
1: Quando si chiudono gli spazi tu devi avere un giocatore, anche quando non si chiudono gli spazi, però insomma lì puoi supplire. Quando invece devi sbloccare delle partite ti serve la tecnica, ti serve un giocatore che anche, voglio dire, che interpreti, che personalizzi il momento, la partita in quel momento. E la Juve non ce l'ha.
0: No, in questo momento gli manca, ha preso anche Alaibegovic, qui poi avremo anche Camillo De Michelis dopo che ci racconterà soprattutto l'avvicinamento all'amichevole di oggi alle 18 della Juve, ma voglio anche tornare sull'operazione che ha fatto la Juve, perché Yildiz ama partire da sinistra per accentrarsi sul destro, Boga che è stato riscattato ama partire da sinistra, Alaibegovic, quello che abbiamo visto soprattutto nella partita contro l'Italia, ma io ho un modo anche di vederlo un po' di partita al Salisburgo, ama partire da sinistra e rientrare sul destro. È vero avere le coppie, mi sembra che la Juve abbia abbondato tanto lì. Non
1: Beh,
0: so
1: ma adesso
0: se...
1: voglio dire, in attesa che poi magari credo, non lo so, se prendi tutti questi calciatori, io credo che l'operazione Alibegovic sia molto importante, perché è in futuro, quindi in prospettiva, un investimento, un giocatore di talento richiesto da mezza Europa. Secondo me la Juve ha fatto un gran colpo.
0: Sì.
1: Poi sono d'accordo con te, c'è da sistemare qualcosina lì per caratteristiche, proprio entriamo dentro il terreno del gioco, mettiamoci nei panni di Spalletti, sono d'accordo con te, cioè voglio dire, abbiamo tre esterni con piede terra che rientrano sul campo, sulla sinistra, sulla destra c'hai Zegrova con Sensao, e chi c'hai?
0: È tornato anche Nico Gonzalez al prestito, c'è un altro che parte da destra,
1: quindi
0: sono tanti,
1: devi fare delle scelte, e adesso spunta la possibilità di avere anche Zirkzee, quindi creare, che ne so, un Colomoni Zirkzee, se Vlahovic. La porta è sempre aperta, ha detto Spalletti citofonare, però insomma ieri Carnevali è stato chiaro, io non inseguo nessuno, sì, secondo sì. Me fa bene anche a sottolinearlo, perché insomma ci sono trattative per trattative, ci sono richieste e richieste e ci si viene incontro.
0: È anche un discorso di immagine per la Juve, cioè sì, non sì, rincorrere no. Vlahovic così
1: Bravo,
0: a lungo, è
1: d'accordo.
0: Anche un segnale che mandi, cioè, è anche l'investimento importantissimo fatto su Colomani, che uno può dire sì, però potevi anche rinnovare Vlahovic e ti costava meno, in realtà bilancio quasi ti costa uguale per ingaggio, commissione eccetera eccetera, però è anche un segnale che dici ok, Vlahovic, giocatore importante, importantissimo, però no, alle nostre condizioni,
1: certo.
0: Cioè la Juve non insegue più nessuno, secondo me è un messaggio importante,
1: bene,
0: che va
1: certo.
0: A prescindere dal singolo giocatore e dal rendimento che poi avrà Colomoni. Dalla Juve mi sposto sul Milan lato mercato, perché c'è un altro giocatore che non è che viene inseguito per il rinnovo o meno, però un po' il mercato del Milan è appeso a Leao, inevitabilmente. C'è stata questa spedizione del Fenerbahce, c'è il Galatasaray che ci prova, due squadre turche che sembrano averlo messo nel mirino. La sensazione è che Leao abbia un po' accantonato quel sogno Premier, abbia capito il tipo di mercato che c'è intorno a lui. Però ti chiedo, fino a che punto il Milan deve tirare la corda per chiedere questa cifra di 50 milioni o giù di lì, e soprattutto garantita subito? Perché la sensazione è che il Fenerbahce abbia detto ve li possiamo dare ma in prestito con diritto, a quel punto
1: sì adesso sì,
0: so quanto convenga.
1: Le ultime indiscrezioni Lorenzo parlavano di un interessamento del Manchester United nei confronti di
0: forse
1: di
0: più
1: Leao.
0: lui
1: però insomma la gente poi alla fine può fare la differenza, certo. In questi casi, quindi mai sottovalutare altre piste. Certamente il desiderio di Leao secondo me è di confrontarsi con campionati importanti, diciamo sfidanti, uno tra questi è sicuramente la Premier League. Detto questo, non è così semplice poi per lui immaginare, visto il rendimento insomma così altalenante che ci ha fatto vedere negli ultimi periodi, provare ad andare subito a impattare in, ecco, in una Liga, in una Premier, non sarà facile.
0: Per un campionato che pretende più... così tanto anche mentalmente, non esatto. Si gioca sempre ogni tre
1: però,
0: giorni,
1: sai,
0: intensità.
1: Ci avrà tempo, siamo sempre
0: magari
1: qui a discutere
0: stimoli,
1: delle,
0: stimoli.
1: Delle solite cose sulle AO, potenzialmente fenomenale, e poi la resa dei conti deludente perché si perde appunto in quella, ricordando Kaiser Franz, cioè ricordando Baresi, in quella disciplina, in quella mentalità, in quel lavoro, anche quella fatica mentale che devi fare per stare a certi livelli, soprattutto a giocare per grandi club.
0: E quanto avrebbe fatto comodo un'inquadratura alla Baresi a un giocatore come Leao?
1: Sì, ma lì poi è a scadenza, perché nel senso che se non è che ti aspetti, cioè in quel Milan non è che ti aspettavano.
0: Non aspettavano 7 anni per capire, no, se era inquadrato o meno, aspettavano 7 giorni forse.
1: 7 giorni poco, però ecco, poco tempo per capire insomma dove stai con noi oppure vai da un'altra parte. Ma è giusto poi.
0: Sì, sì, sì.
1: Leao secondo me ha ancora tempo per magari... provare
0: a 27 anni
1: provare a essere diverso di quello che ci ha dimostrato di essere, e quindi non lo so, la Turchia mi sembra un campionato dove alla fine i giocatori forti vanno là per guadagnare un sacco di soldi,
0: sì.
1: Cioè Greenwood l'ho visto Greenwood. Una partita, adesso non mi ricordo contro chi, ho visto alcune immagini, mi sembra un giocatore sprecato, sì, sì. Però ci va là perché è andato là perché gli hanno dato una barca di soldi,
0: 10 milioni all'anno diciamo che.
1: Allora, se trovi motivazioni tipo Osimhen, tipo Mertens non ha fatto malaccio, sì. Cioè alcuni Icardi, ci sono giocatori che hanno fatto bene lì, che poi hanno onorato nel migliore dei modi, però devi trovare lo stimolo, devi sintonizzare con l'ambiente, e non è così semplice. Leao non lo so, non lo vedo in Turchia, boh, potrebbe magari esplodere, però non lo vedo in quel campionato lì. Secondo me se non è da escludere che poi alla fine possa restare lì,
0: esatto,
1: in attesa di sistemazione magari nel mercato successivo. Poi non lo so, i piani, i bilanci, le cose, il fair play, quanto devi vendere.
0: Perché comunque il Milan si è investito tanto. Cioè, comunque tra Gonzalo Ramos e Chila sono partiti 100 milioni.
1: Appunto,
0: quindi...
1: non lo so, però io credo che la strategia agente Leao sia o andiamo là o restiamo qua.
0: Sì.
1: Non lo so, la Turchia, perché se non hanno concretizzato fino adesso...
0: Esatto, ma però anche lì c'è da capire anche il discorso del Milan stesso, perché... pare che soprattutto il Fenerbahce più che il Galatasaray si sia spinto ad arrivare a questi famosi 50 milioni in prestito con diritto, quindi non garantendoli e non portando un introito nell'immediato, che a quel punto lato Milan è ok, Leao non rientra più nei piani, ma se io Leao lo vendo e non ho la possibilità per sostituirlo, perché non incasso una cifra importante né per sostituirlo,
1: lo tengo,
0: ne vale la pena?
1: Non lo so, poi ci penserà Morim, però ne ho viste tante, poi alla fine partenze quasi certe, annunciate, poi dietro fronte, e poi devi lavorare e devi anche, voglio dire, convivere con una scelta che non era magari quella che pensavi inizialmente potesse essere, e però ci convivi e devi fare il bene della squadra. Io credo che Amorim poi sia uno molto flessibile da questo punto di vista. Poi sai, non è più il periodo degli allenatori che faccio io, decido io, insomma alla fine poi
0: Amorim è più rigido sul sistema di gioco che sui singoli giocatori, perché per esempio l'anno scorso Zirze era fuori da tutto, poi l'ha fatto giocare comunque tanto quando sembrava vicinissimo a tornare in Italia, anche altri giocatori prima non vedevano il campo, poi li ha reintegrati, quindi da quel punto di vista può provare a coinvolgere più o meno tutti. È chiaro che Milan sembra voler aprire questo nuovo ciclo e magari farlo anche tra virgolette tagliando i ponti con chi è stato comunque ed è forse tuttora ancora il giocatore più forte in rosa, come Leao può essere un'idea. Detto della Juve, che ha speso oltre 70 milioni per Alaibegovic e Kolumani, detto del Milan che ha speso oltre 100 milioni per Gil e Gonzalo Ramos, poi apro una piccola parentesi e poi ci fermiamo anche sulla squadra campione d'Italia, che in questo momento ha speso un pochino meno, perché se andiamo a vedere l'Inter ha riportato Stankovic a casa,
1: sì,
0: facendo un investimento comunque importante di quasi 25 milioni, però poi Palestra, Calaili, operazione non sono andata a buon fine, Diouf sta facendo benissimo in questo precampionato, mi sembra che l'Inter stia vivendo una situazione di aspettiamo e valutiamo. È arrivato Stones
1: di dolce attesa,
0: che porta che cosa?
1: Ma Stones porta esperienza, conferisce, voglio dire, anche uno stimolo in più per tutto il reparto difensivo di andare a raggiungere, di confermarsi a certi livelli, e soprattutto in Europa dà all'Inter magari qualche possibilità in più. Poi certamente bisognerà valutare le sue condizioni fisiche, ma insomma mi sembra anche Inter, nonostante avesse avuto dei problemi, ha fatto qualche partita al mondiale,
0: sì.
1: Quindi mi sembra uno che sa il fatto suo, solido da questo punto di vista, e quindi io credo che sia un acquisto intelligente, come anche, voglio dire, nella storia recente dell'Inter, che riesce a centrare dei parametri zero non indifferenti e che poi sono risultati quasi tutti utili. Quindi complimenti a Marotta, Ausilio, insomma, bisogna lavorare anche sui parametri zero. Si dice vabbè, ma vai a prenderlo, vai a centrarlo, e poi dopo il campo gli ha dato quasi sempre ragione.
0: Sì, certo, c'è una cosa però che sull'Inter mi pone un piccolo interrogativo, perché comunque è vero che magari non è il ruolo più centrale dell'11 di Chivu, però per dire Dumfries è importante, e l'anno scorso siamo stati per 4 mesi a dire l'assenza di Dumfries si sente, perché chi c'è oggi non aveva dato particolari garanzie. Magari Luis Enrique e Diouf sono cresciuti quest'anno e potranno essere pronti a raccogliere.
1: Però relativamente, guarda, io ti dico, Dumfries è un'assenza che tu devi coprire, però nel breve periodo l'Inter ha dimostrato, senza la, mi ricordo che si infortunò e
0: sì,
1: rimase a lungo
0: 4 mesi
1: fuori, insomma, l'Inter secondo me ha ingranato la marcia.
0: L'altra
1: e
0: cosa,
1: l'ha costruito lo scudetto anche senza Dumfries,
0: sì,
1: quindi voglio dire, c'è questa capacità da parte dell'Inter, del lavoro anche, voglio dire, dello staff di Chivu e Chivu, di vedere l'insieme, perché un allenatore deve guardare, esatto, deve guardare, deve avere una visione a 360 gradi. Poi certamente chi mi manca là? Beccarisi, che è un fenomeno, sì, devo coprire
0: meglio
1: il buco,
0: se manca.
1: Devo coprire il buco, questo lo sappiamo tutti, lo sanno pure, voglio dire, i muri,
0: e anche chi ti
1: però,
0: vende poi il giocatore lo sa.
1: Però non ti devi mai lamentare, cioè non ti devi mai lamentare,
0: anche perché non togli fiducia a chi gioca.
1: Chivu secondo me è un ottimo allenatore, perché ha sempre lavorato nell'alternativa, ha valorizzato anche i Sucic, i giocatori così. Sì. Quindi l'Inter è su quella strada là che deve continuare a lavorare. Poi dolce attesa, Stones è arrivato, vedremo Romero, bisogna prendere l'esterno là, a destra, al posto di Dumfries. Però c'è Luis Enrique, adesso sto rimediando con Diouf, la risposta è positiva, certamente non sarà Dumfries, magari perdi la spinta, sposti Di Marco diventa più, ancora più offensivo, cioè voglio dire, l'Inter ha tante soluzioni, io credo che sia ancora avanti.
0: C'è l'altra cosa, e poi ci fermiamo, che è il discorso portiere dell'Inter.
1: Sì.
0: Perché comunque l'Inter ha fatto una scelta forte, ha detto prendiamo un secondo affidabilissimo, esperto come Provedel, ma la porta va a Josep Martinez, che lo scorso anno non ha avuto tante occasioni
1: però
0: di dimostrare. In Coppa Italia ha fatto piuttosto bene. Bisogna capire se da subito sarà pronto, e secondo me Romero che è obiettivo, Stones... Ecco, aumentare ancora di più l'esperienza di un reparto già solidissimo, con Akanji, con Bastoni, con giocatori, con Bissek stesso che sta crescendo tanto, cioè creare una difesa ancora più solida e esperta davanti a un portiere che deve dimostrare, secondo me, forse la strategia migliore per dargli fiducia.
1: Sì, sono d'accordo, che poi alla fine il portiere è vero che deve trasmettere sicurezza, però
0: deve
1: anche
0: riceverla.
1: Mi hai anticipato, quindi sono d'accordo con te. Questo tipo di considerazione, poi certamente sarà una difesa più posizionale, sarà, insomma, voglio dire, non è così giovanissima, però insomma, Romero, Akanji, Stones, sì, è vero che è andato, voglio dire, ha fatto il più, già l'ha fatto, però poi se trovi stimoli, motivazioni, guarda, l'esempio ce l'ha in casa, l'Inter l'esempio ce l'ha in casa, è Mkhitaryan.
0: Zielinski stesso, cioè,
1: Zielinski,
0: tanti,
1: quindi voglio dire, c'è sempre tempo per divertirsi, per trovare stimoli, per non praticamente sentirsi vecchi e finiti. Dice vabbè, una cosa che c'è, non posso più giocare a certi livelli. No, là ti scatta qualcosa in più, deve essere bravo anche l'allenatore. Il dialogo, a me ha colpito molto una frase di De Rossi, no? Una bella intervista, l'ho seguita.
0: Sì.
1: In cui lui dice a un calciatore, adesso credo che non abbia fatto il nome, quanto è importante anche il dialogo all'interno, non soltanto Lorenzo devi giocare a sinistra, a destra, soltanto una disposizione tattica oppure una valorizzazione del miglioramento sulla tecnica, sul piano delle motivazioni eccetera. Gli ha fatto una domanda a questo giocatore, ma tu sei contento? Cioè, una domanda che ti spiazza, no? Come dire, sei felice? Ecco, questo secondo me Zielinski, Mkhitaryan, Stones, cioè devono essere prima innanzitutto felici che possano poi ancora ritagliarsi e sentirsi più giovani e ingarellarsi, come si suol dire, in termine abbastanza brutto, con i più giovani, come dire guarda adesso vi faccio vedere che gioco
0: entrare
1: io,
0: entrare in competizione, esatto, assolutamente
1: sana competizione.
0: Per esempio Mkhitaryan, che doveva teoricamente smettere, ha rinnovato un altro anno,
1: esatto,
0: per quello, quindi
1: che si trova bene,
0: veramente funziona, esatto, evidentemente si divertono e sono felici in questo momento in quel di Milano, sponda nell'azzurro. Aggiungiamo un'ultima ora per quanto riguarda la memoria, sì, di Franco Baresi. È disposto un minuto di raccoglimento che sarà osservato nelle amichevoli di oggi e in tutto il weekend. Ci fermiamo, piccolo break, torniamo tra poco.

0: Ancora in diretta in questo appuntamento con Calciomercato e Ritiri, venerdì 31 luglio, venerdì triste per il calcio italiano, l'abbiamo detto, lo ricordiamo, la scomparsa.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Di Franco Baresi ancora con Stefano Impallomeni al mio fianco, con Gabriele Latini in cabina di regia. Ricordiamo anche la notizia dell'ultimo ora, ovvero che sarà disposto il minuto di raccoglimento in memoria di Franco Baresi, che sarà osservato nelle amichevole di oggi e nel weekend. E allora ne approfittiamo per ricordare Franco Baresi e andiamo da chi lo ha raccontato, lo ha seguito, lo ha vissuto, mi vorrei dire, quasi minuto per minuto. Un buon pomeriggio a Carlo Pellegatti. Carlo, grazie per essere con noi intanto.
2: Sì, un saluto a tutti.
0: Ciao, a te il palcoscenico, Carlo, per ricordare un grandissimo della storia del calcio italiano, prima di tutto, e un'icona del Milan come Franco Baresi.
2: C'è un Milan prima di Franco Baresi, poi c'è un Milan dopo Franco Baresi. Franco Baresi ha rappresentato il Milan, un istante solo, scusate, ha rappresentato il Milan, ma nella sua essenza pura, cioè attaccamento, spirito di sacrificio, classe, stile, spirito vincente, quindi quello che devi andare a 7-9-5-4. Scusate, ma mi trovate in un momento un po' complicato. Adesso torno tutto da voi.
0: Ok.
2: Dicevo, lo so, però è così.
0: Figurati.
2: Franco Baresi, ho detto che c'è il Milan prima di Franco Baresi e dopo Franco Baresi. È stato in compagnia nostra per 20 anni Franco Baresi, ma direi per 40, perché poi la sua figura sempre educata, sempre professionale. Direi che qualcuno lo chiamava Franco Baresi, Franco, ciao. Ma poi quando ha smesso di giocare, la vedevo anche Maldini, Costa Curta, con grande rispetto, l'hanno chiamato sempre ciao capitano. Anch'io non mi ricordo di quando l'ho chiamato Franco, per noi era il capitano, rappresenta la continuità, ha preso la fascia da Rivera, l'ha consegnata a Maldini. Insomma, tanti ricordi ci legano a lui. Sono, non dico contento, ma mi consola una cosa: il fatto che abbia smesso di soffrire, perché le ultime settimane sono state veramente dure per Franco Baresi.
0: No, assolutamente, assolutamente sì, e ovviamente ci stringiamo al dolore della famiglia. Carlo, tra poco ti lasciamo, anche perché immagino siano ore piuttosto impegnative, con tante cose da fare, però ti chiedo intanto un aneddoto, poi prima di farti un'ultima domanda ti chiedo un aneddoto tuo personale con Franco Baresi, o più di uno, cioè proprio libero spazio.
2: Bah, guarda, è stato molto bello, chiamiamolo molto bello, molto particolare, quella presentazione del Milan 96-97 condotta da Gerry Scotti, ma l'ospite, l'anima di quella presentazione, come sempre, era il presidente Silvio Berlusconi, che ha voluto in quel giorno che la numero 6 non venisse più indossata da nessuno, e ha voluto in quel giorno consegnare la fascia poi da Baresi a Maldini. La maglia è andata su in alto, adesso è in alto nel cielo, invece lì aveva raggiunto il soffitto del Foro di Assago. E io ebbi il coraggio di dire, ero a intervistare i VIP o i vecchi giocatori o gli allenatori, e dissi: una volta chiamavano Baresi Kaiser Franz, oggi chiamano Beckenbauer Kaiser Franco. Ecco come ho chiuso quella serata.
0: E poi Carlo, l'ultima, poi ti lascio anche a Stefano qui vicino a me. Ti chiedo qual è stata l'eredità più importante che ha lasciato Franco Baresi, perché per esempio prima parlavamo della maglia ritirata, di quello che rappresenta come esempio e punto di riferimento magari per i nuovi che arrivano al Milan, da tutti i giovani, magari già dal settore giovanile, però poi tutta l'eredità di tutta quella difesa che è stata costruita intorno a lui, da Maldini a Costa Curta a Tassotti, cioè ha creato la difesa del Milan, il blocco della difesa del Milan, e forse ha creato anche lo stile Milan di quegli anni, lo stesso Franco.
2: Guarda, la paura, la preoccupazione che c'è nei tifosi del Milan, dei vecchi tifosi del Milan, ma anche nei nuovi, che è la paura o di anche altri tifosi che stanno vivendo queste situazioni è proprio che non vediamo in questo momento dei giocatori che possano trasmettere, ma proprio non per loro diciamo per loro mancanza, ma proprio perché non l'hanno vissuta dentro queste cose, perché sai, allora c'era Lidom che l'ha trasmessa a Rivera, c'era Rivera che l'ha trasmessa a Baresi, c'era Baresi che l'ha trasmessa a Maldini, c'era Maldini che l'ha trasmessa ai suoi più giovani compagni, e adesso purtroppo non vedo chi possa aver ricevuto da Baresi, cioè possono averla ricevuto i Gattuso, gli Inzaghi, Iniesta, e però non ci sono adesso, quindi questo è un purtroppo dato di fatto inoppugnabile.
0: Indubbiamente. Stefano, prima di salutare Carlo...
1: No, Carlo, ti chiedo, insomma, tu voglio dire che conosci ogni angolo della storia del Milan. Io prima ho parlato, io sono d'accordo con te, un Milan prima di Baresi, un Milan dopo Baresi, ma insomma, se non ci fosse stato Franco Baresi, probabilmente non ci sarebbe stata quella disciplina necessaria, poi, no? Tu ci insegni che senza disciplina, il rispetto delle regole, i comportamenti, non si va lontano. Non si marca un'era così vincente, così irreplicabile come ha saputo fare quel Milan lì.
2: Hai ecco, ragione.
1: Un aneddoto che ti lega tuo, personale, so che sei addolorato oggi, e lo siamo un po' tutti, ma soprattutto insomma per chi tifa Milan oggi è una cosa
0: perché
1: pazzesca.
0: L'ha seguito così da vicino.
1: È perché è andato via un grande fuoriclasse, silenzioso, quel silenzio che parlava. Io l'ho paragonato prima a un leone in campo, cioè sei leoni... tu li vedi e giri al largo, quindi a volte marcava l'avversario con uno sguardo, quindi guarda, vai 10 metri più in là perché oggi è dura,
0: non si passa.
1: Esatto, quindi ecco, guarda, se ti lega un tuo aneddoto particolare con Franco.
2: Lo sapevo far ridere con una sciocchettina, ecco. Però lui sorrideva, dicevo: Franco, ma tu sai che ti viene il gomito del tennista a continuare a alzare, ti viene il tennista a continuare a alzare, è coppetto. Perché le coppe dei campioni io l'ho alzata, non perché l'ho vinta, perché quando magari vai in un club così lo e lui per lui era come alzare una piuma, ma vi assicuro che la coppa dei campioni è molto pesante, e gli facevo ridere perché guarda che ti viene il gomito del tennista a furia di alzare coppe, e lui sorrideva, ma per fortuna mia e di tutti ha continuato ad alzare, ma ti assicuro le alzava con una semplicità, con una facilità, ma la Coppa dei Campioni è pesante, non solo perché è difficile vincerla, ma perché è proprio pesante fisicamente, ma per lui era leggero.
0: Era leggero, ed era leggero anche difendere per lui lì al centro della difesa, l'ha fatto in maniera straordinaria per 20 anni, ha cambiato, sono d'accordo, la storia del Milan. Carlo, grazie per essere stato
1: ciao,
0: con
1: Carlo,
0: noi.
1: Un abbraccio.
0: Ciao Carlo, grazie.
2: Grazie a tutti, ciao a tutti, arrivederci.
0: Grazie a Carlo Pellegatti. Torneremo ancora tra poco a parlare di Franco Baresi, a ricordare Franco Baresi. Prima però abbiamo detto che avremmo anche raccontato quello che è l'avvicinamento della Juve all'amichevole di quest'oggi alle 18 contro il Lille. Lo facciamo con Camillo De Michelis.
1: Ciao Camillo,
0: Camillo. Buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, partiamo da qui, partiamo dall'amichevole. Poco più di 2 ore dal fischio all'inizio, che novità ci sono?
3: Ma la Juventus approccerà questa sfida con 9 assenti i nazionali, o invece chi sta facendo un inizio di stagione un po' particolare come Yıldız e Thuram. Yıldız è avanti perché comunque ha lavorato parzialmente in gruppo tutta la settimana, però in Juventus non vogliono prendere rischi con entrambi i giocatori, però anche Thuram dovrebbe partire per la tournée, non per giocare ma per continuare a stare con la squadra e continuare il suo percorso di recupero. Si aggiungono agli assenti nazionali anche Perin e Boga, Perin per un affaticamento muscolare, e invece Boga ha avuto una sindrome vertiginosa, e quindi credo il caldo, no, dell'Italia di queste ultime giornate ha influenzato un pochettino.
0: Non è l'unico.
1: Quella è la pressione, esatto. Vertigini, esatto, pressione alta o bassa?
3: Tanti giovani, ecco, tanti giovani e qualche giocatore all'ultima chiamata, ecco, diciamo che forse l'ultimissima chiamata per Douglas Luiz. Se dovesse trotterellare come ha fatto nelle precedenti sfide, insomma, potrebbe finire ancora di più ai margini di questo progetto tecnico.
0: Ecco, infatti volevo arrivare lì, perché stiamo parlando anche un po' del discorso mercato. Però si parla del centrocampo, per esempio, ovviamente l'obiettivo che sì, oggi è uscito anche il nome di Reinders, ha un po' alzato bandiera bianca da questo punto di vista Spalletti sul provare a recuperare Douglas Luiz, o comunque è ancora in corsa, seppur, come dire, al piccolo trotto, come ci hai detto adesso?
3: Ma lui le opportunità in questo inizio di stagione le ha avute, perché ha giocato titolare sia nella sfida con il Basilea che con lo Standard Liegi, però da qui a impressionare no, diciamo che poi le amichevoli sono più utili per noi durante la settimana. Comunque i feedback che mi sono arrivati è di un Douglas Luiz in fatica, con delle difficoltà evidenti nel ritmo, nel cercare di riuscire a recuperare il pallone, nell'intensità, e queste sono tutte caratteristiche che, se vuoi giocare una proposta di calcio offensiva con tre trequartisti, una punta, devi avere, perché qualcuno deve recuperare la palla, qualcuno deve correre per gli altri. Perciò in questo momento è una bella tecnica, però il calcio si corre e lui in questo momento sta facendo fatica, ma è 2 anni che sta facendo fatica. E se Emery, che l'aveva valorizzato alla grande all'Aston Villa lo scorso anno, poi negli ultimi 6 mesi ha deciso di non farlo quasi mai giocare, un motivo ci sarà.
0: C'è un motivo per cui evidentemente Douglas Luiz non gioca, non si aiuta.
1: Voglio dire, se gli allenatori poi non ti fanno giocare, no, ti devi porre qualche domandina, te la devi fare.
0: Magari se la porrà, però non mi sembra che se la stia ponendo particolarmente, visto anche l'atteggiamento che ha avuto in questi amichevoli. Camillo, l'ultima, poi ti lasciamo andare. Riflettevo anche prima con Stefano riguardo l'abbondanza degli esterni su cui può contare in questo momento Spalletti, o meglio, su cui potrà contare, che al momento non è che li abbia proprio tutti a disposizione. Però a sinistra, che amano rientrare sul destro, Ildiz, Boga, e arriva Elay Begovic. A destra, con Seisao, Zegrova, e è tornato anche Nico Gonzalez. Tanti, tendenzialmente troppi. La riflessione che mi è venuta è: con l'investimento di Elay Begovic dobbiamo aspettarci anche un'evoluzione di Ildiz leggermente diversa, o semplicemente arriva per essere la prima opzione come cambio sugli esterni?
3: No, Elay Begovic arriverà per giocare. Ecco, una delle cose che ho scoperto in questi giorni è che la Juventus ha promesso al talento bosniaco che giocherà tanto. Poi magari non le farà tutte dal primo minuto, però giocherà tanto, anche perché comunque stava andando al Chelsea. Lui aveva un accordo col Chelsea, poi non ha accettato tanto il possibile prestito allo Strasburgo, quindi in questo caso hanno dato delle garanzie, no, al giocatore, all'entourage e soprattutto a Pjanic, che è stato il vero artefice insieme a Massara di questa trattativa. Però credo che o Elay Begovic o Ildiz si sposteranno sul centro. Così di prima idea mi sono fatto forse più Elay Begovic che Ildiz. Ildiz ha fatto un po' fatica nel corso di quest'annata, quando è stato accentrato. Anche nei primi tentativi da parte di Thiago Motta aveva fatto fatica, e quindi bisognerà lavorare tanto. Non è una cosa semplice entrare dentro il campo, quindi passare da un esterno d'attacco a trequartista, perché giochi sostanzialmente spalla alla porta, e soprattutto in Italia, dove hai tanti difensori con grande fisico e che si fanno sentire. Quindi penso che Elay Begovic possa poi arrivare a giocare trequartista o Ildiz, comunque verranno provate queste cose, però penso anche che Zegrova e Nico Gonzalez andranno via, ecco. Se dovessi mettere la mia fiche su 2 possibili giocatori in partenza alla Juventus, uno è sicuramente Nico Gonzalez e l'altro è Zegrova, che non ha mai dato grosse risposte.
1: Ma secondo te, Camillo, perdonami, a titolo definitivo sarebbe, insomma, voglio dire, ci sarebbe la formula del prezzo?
0: Penso che la priorità sia fare cassa, però non è facile.
1: Con Nico Gonzalez forse più di Zegrova.
3: Nico Gonzalez credo che la Juventus voglia dare a titolo definitivo, e penso che comunque alla fine magari si è disposta anche a abbassare un po' le pretese pur di liberarsene poi a titolo definitivo. Su Zegrova faccio fatica a immaginare un investimento da quasi 20 milioni di euro da qualsiasi altro club, quindi immagino un prestito, ma tutti i giocatori che sono arrivati lo scorso anno alla Juventus io immagino un prestito, quindi anche per David, diciamo, Mario vicino alla Fiorentina, Zegrova stesso, Pendai già andato, io immagino tutte soluzioni in prestito, perché con quello stipendio da parte di tutti e quattro e quel tipo di annata è difficile trovare qualcuno che possa fare un investimento così oneroso.
0: Non sarà semplice sicuramente piazzarli, quindi vedremo cosa riuscirà a fare la Juve. Dovrà lavorare tanto Carnevale anche sul fronte uscite. Camillo, grazie.
1: Ciao Camillo, buon lavoro.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie a Camillo De Michelis da Torino.
1: Sì.
0: Andiamo più su. Un po' più su. Andiamo.
1: Molto più su.
0: Arriviamo in Galles, arriviamo. Ah. Arriviamo a Cardiff con le immagini anche.
1: Cardiff.
0: Se lo vedo con la felpa, mollo il microfono e me ne vado.
1: C'è
0: Marco Campanella a seguire la Roma a Cardiff.
1: Campanella.
0: Marco, buon pomeriggio.
1: Caro Campanella.
0: Ah, no, in maglietta.
1: Quanti gradi ci sono a Cardiff?
0: Dici.
4: Buon pomeriggio a voi. Sì, non sono in felpa, ma sono in maglietta e pantaloni lunghi.
0: Ecco.
1: Faccia un bel sorriso però Campanè, perché non è che sta...
0: che bello te
1: dai su, oh, vedi che ti ho fatto ridere, siamo, che bello siamo, vedi quando
4: siamo,
1: ride.
4: Siamo intorno ai 20 gradi, quindi si sta benissimo, 22 per la precisione,
0: ecco, qua manco di notte, quindi devo dire che hai fatto una grande mossa ad andare a Cardiff a seguire una Roma che sta nascendo. Su quali basi? Raccontaci un po' intanto queste prime ore in quel di Cardiff.
4: Sì, allora la Roma sta in partenza oggi pomeriggio, intorno alle 17 è previsto il volo per Cardiff, verso le 18:30 locali arriveranno al centro sportivo che li ospiterà per questa settimana. Domani invece ci sarà, diciamo, il debutto in campo in terra britannica contro il Cardiff City. Cardiff City che oggi si è allenato nei campi del Vale Resort, casa della Roma, in vista proprio dell'amichevole di domani.
0: Amichevole di domani che aprirà di fatto questa settimana abbondante della Roma in quel Cardiff. Una Roma che ovviamente penso gli occhi saranno quasi tutti su Santiago Castro, visto che è il primo acquisto importante, no, di questa sessione estiva. Marco, l'interrogativo ce lo ponevamo anche prima con Stefano.
1: Non ci sono gli esterni, ci sono tante.
0: Esatto, parlavamo anche di Hendrick che piace come idea, eventualmente in prestito un altro centravanti. Ci dobbiamo aspettare una Roma nuova? Oppure magari che pensa a un doppio attaccante? Oppure cosa? Perché sinceramente mi sembra che lì davanti, considerando anche Robinho, Vaz, Castro, Malen, i numeri ci sarebbero per giocare con una punta.
4: Beh, sicuramente è una riflessione che sta facendo molto Giampiero Gasperini in queste settimane. Lo vediamo proprio, come hai giustamente detto tu, dal mercato, dalle notizie di mercato che stanno uscendo. Al momento in rosa di esterni puri c'è solo Sulé, considerando Dybala comunque un giocatore che può giocare lì. Intanto ci salutano.
0: Sì, amici
1: no, questa è la prova, perché sai Marco, mi stiamo interrogando, sembra che stai sulla Prenestina o sulla Tibur. Allora io ho detto
0: no, i 20 gradi certificavano che non stava
1: no, abbiamo
0: qui.
1: Visto adesso veramente un britannico, perché esatto. A un certo punto la location ha detto, ma sicuramente, guarda, ma veramente sta a Cardiff. Allora ci stavamo interrogando, non è che sta sulla Prenestina o sulla Tibur. Perfetto.
4: Qui dietro c'è il Millennium.
1: Vogliamo la prova che tu stai a Cardiff, perché la location ecco.
0: Quella curva lì è la curva
1: ecco, si vede, però sembrava capito, che ne so, la sede dell'Ips.
4: È lo stadio della nazionale. Lo stadio
0: allora, la prossima volta lo organizziamo dentro lo stadio, il collegamento.
1: Va bene, no,
0: fidiamo,
1: dai, va avanti, vai.
4: Va benissimo.
1: Scusa la digressione, vai Marco.
4: No, dicevo, Dybala sicuramente ci può giocare sulla tre quarti largo, però è un giocatore che chiaramente preferisce più accentrarsi. Perciò, con l'arrivo di Santiago Castro ci chiediamo tutti se sarà davvero solamente un vice Malen. Secondo me la possibilità di farli giocare in coppia con un trequartista puro alle spalle c'è, è una tentazione che nella testa di Gasperini c'è. Poi vedremo, Gasperini lo sappiamo, ha costruito le proprie fortune sul 3-4-2-1 e quindi sicuramente sarà un cambiamento importante anche per lui. Però per ora mi aspetto di vedere in queste prime amichevoli estive un Dybala, Pietro, Malen e Castro. Magari può essere anche un trio un trio, diciamo, fluido.
1: Oppure magari Marco, Dybala, Castro e Malen, cioè Castro nella versione, esatto, diciamo, trequartista.
0: Non un Malen spostato come abbiamo visto con l'Olanda, perché non mi sembra una grande idea.
1: Con Castro e Malen che si possano alternare, sì, nel ruolo, capito?
0: Sì,
1: che sono di movimento, sono tutti, esatto, e due.
4: Io li vedo molto interscambiabili, esatto, in realtà. Magari, esatto, Castro può fare per
1: non l'1-2 ma il 2-1
4: la seconda, sì, partita, esatto, che poi diventerebbe ancora più simile come lo stile di gioco di Gianpiero Gasperini.
0: Assolutamente. C'è poi un altro aspetto, Marco, e poi ti salutiamo e ti facciamo godere anche non solo i 20 gradi ma anche il vento che vediamo dietro dall'albero, quindi
1: sì, direi proprio, alberone,
4: situazione, è molto vento, molto
0: situazione vento, direi straordinaria, e l'invidia cresce di minuto in minuto. Però riflettevo anche su Celic, che è andato alla Juve, adesso Angeligno è stato trovato l'accordo per andare al Deportivo La Coruña. È vero, Angeligno lo scorso anno di fatto non c'è mai stato, ha avuto problematiche che sappiamo, ragazzi, e gli auguriamo il meglio nel suo ritorno in Spagna. Però c'è un problema esterni in questo momento in casa Roma. Tsimikas è tornato a Liverpool, non la più grande perdita della storia della Roma, però comunque numericamente proprio la Roma ha problemi in questo momento. La priorità è, lo dico con termine orrendo, il quinto, quindi l'esterno un po' più basso, la ricerca degli esterni alti, un'altra punta. Come mettiamo una scala gerarchica nel mercato della Roma in entrata?
4: Guarda, fino a poche settimane fa ti avrei detto che il trequartista avrebbe monopolizzato la discussione mercato, perché è il ruolo in cui la zona di campo in cui Gianpiero Gasperini vuole rinforzi, e già li vuole da un anno quasi. Adesso con l'arrivo di Castro, che comunque ti permette di fare dei ragionamenti in più, l'addio di Celic, quello imminente di Angeligno, chiaramente la corsia esterna diventa una priorità. C'è secondo me da fare un ragionamento alla base, cioè Wesley l'anno scorso è stato spostato per via di diverse problematiche da destra a sinistra. Nella prossima stagione si vorrà mantenere a sinistra oppure si vorrà riportare a destra? Perché sarà tutta lì poi il mercato della Roma in entrata su quella parte di campo. Intanto è stato chiuso per Kurelakis, che viene a fare il difensore centrale, si andrà a mettere con Mancini, Indica e Dermoso, si andrà a lottare un posto per il terzetto difensivo. Quindi diciamo, innanzitutto sono stati messi a posto dei ruoli non delicati, però comunque importanti. Adesso invece ci si aspetta un intervento vero e proprio su zone in cui Gasperini ha bisogno di...
0: Indubbiamente, quasi la sensazione di allungare la rosa con Castro, a meno che non faccia il titolare, e con Kulieraghi, adesso serve un paio di titolari forti.
1: La fase di ritiro, ma è oggettivamente necessario che la Roma modifichi, cresca la qualità, sì, soprattutto sulla tre quarti, questa è la priorità. Poi dopo, se vai a puntellare la difesa, prendi Castro, però manca qualcosa di gasperiniano,
0: questo quinto in più che possa dare una mano, sì, esatto, per completare anche la formazione. Marco grazie,
1: e buon lavoro, allora.
0: Buon divertimento anche a buon fresco a Cardiff soprattutto, e soprattutto buon lavoro.
1: Ciao Marco.
4: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Ciao Marco, grazie a Marco Campanella. Ci fermiamo, sì, torniamo tra pochissimo ancora nel ricordo di Franco Baresi dopo il break.

0: Ma con il TM ultima ora in questo appuntamento con calcio mercato e ritiri, Lorenzo Beccari si assieme in Pallomani in studio di nuovo.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a Gabriele Latini e Andrea Magliocca che è tornato ad affiancare il buon Gabriele Latini in regia. Allora, tra qualche minuto andremo ancora con il ricordo di Franco Baresi. Piccola parentesi extra calcio perché in estate di solito è periodo anche di altri sport europei e tutto, si sono aperti gli europei di nuoto, prima gara, primo oro per l'Italia, così intanto iniziamo già a mettere da parte un po' di buone notizie nel team event tuffi, queste gare strane che si inventano, l'Italia subito
1: alla grande,
0: subito d'oro e quindi si parte bene. Tra poco torneremo, come detto, su Franco Baresi, prima però abbiamo parlato un po' di mercato, di varie squadre. Volevo chiudere il tema Roma con te Stefano, perché abbiamo detto serve questo, serve quest'altro, però con la Roma spesso si è sempre parlato delle uscite. È che in questo momento,
1: beh, ma insomma, voglio dire, secondo me il tifoso romanista in questo momento si aspetta, ecco, c'ha un po' di ansia perché ma se poi parte con se poi all'ultimo indicarci,
0: ecco, esatto,
1: può lasciare, insomma, è un po' il rischio calcolato. Però Gasperini ha garantito sempre su questo aspetto, ha detto se parte uno forte alla fine noi dobbiamo essere sempre competitivi, quindi c'è questa garanzia, è arrivato un amico, ci sono sorrisi, ci sono dei ritardi sul mercato che tu mi insegni, lo sai benissimo, le tempistiche, non sì. È che puoi decidere tu dove, come,
0: anche perché comunque non è che la Roma non abbia provato,
1: no, certo,
0: su Greenwood,
1: certo.
0: E su Summerville
1: io credo
0: c'era.
1: Che Summerville era fatta, poi sì. Sai, qui c'è tanta polemica, si dice era fatta, poi quando c'è l'annuncio ufficiale, giornalisticamente era fatta. Allora stiamo dicendo alla Ibegovic e di è fatta. Sì. Poi se arriva la montagna di soldi,
0: 20 milioni in più, 10 in più al giocatore,
1: della clausola rescissoria, la alza da di più al giocatore e al club, basta, è perso.
0: Sì, sì, però lì c'è da dare poche colpe. Però all'interno di quello che può essere il ragionamento dei nomi possibilmente che hai fatto
1: lì,
0: te,
1: insomma, quello di che
0: Caccone, qual è il più perdibile tra virgolette per la Roma? Ci aggiungo anche Svilar, perché è un altro che, no, se Svilar, vuole può avere mercato infinito.
1: Svilar credo che sia fuori. I due, diciamo, i tre, Solé è l'indiziato a partire.
0: Solé tra virgolette forse è il sacrificabile,
1: sì,
0: anche
1: è sacrificabile,
0: quasi volentieri.
1: Però paradossalmente potrebbe essere poi quella fine che rimane, perché sì. Se tu non vai a centrare un profilo adatto per quella zona di campo, il vice Dybala, insomma, voglio dire, no, le coppie, tu devi creare due coppie a destra, due coppie a sinistra in questo schema che è il 3-4-2-1, e allora te lo tieni, perché se non arrivi a centrare un obiettivo che valga la pena, insomma, no, che vale la pena fare affinché si possa migliorare poi la qualità lì davanti, allora ti tieni sulle. Gli altri due sono Coné e Ndicka. Tu mi dici qual è il più perdibile? Secondo me il più perdibile è sulle. Allora arriva un giocatore dei tre. Coné rappresenta quella solidità, ti fa il reparto, è un centrocampista difensivo, non hai gol nei piedi, sì. Ha giocato un ottimo mondiale, è un giocatore però di spessore, di statura internazionale, però è un giocatore che ti forma un po', no? Quel calcio che anche la Roma sa fare nel segno dell'occupazione degli spazi, della
0: non
1: fase
0: lo vedi
1: difensiva.
0: Ma lo senti.
1: Esatto, bravissimo. Quindi anche fisicamente sì. Lo senti, e Ndicka non ne parliamo, quindi voglio dire, però... è stato acquistato il centrale greco?
0: Sì, Koulirakis.
1: E allora uno dice, vabbè, ma se arriva quello, vedrai che parte qualcuno. Io aspetterei un attimo.
0: Un centrale in più alla Roma serviva comunque.
1: Sì, esatto.
0: Dietro comunque ha solo Zielkowski e Ghilardi, che sì, sono dei giovani di prospettiva, però un elemento in più che magari possa essere pronto.
1: Deve prendere un esterno, però se Wesley gioca a sinistra deve prendere uno.
0: Posso... deve prendere un esterno dove Celic. Non gioca Wesley.
1: Esatto.
0: Quindi o a destra o a sinistra.
1: Di fascia, tutta fascia, e poi devi prendere due trequartisti.
0: Ecco, per esempio si parla
1: se
0: di...
1: se parte con E lo devi sostituire con uno forte.
0: Si parla di un ragazzo interessante che è Givario Reed del Feyenoord,
1: ecco,
0: un
1: questi
0: giovane...
1: reattivi,
0: esattamente,
1: esplosivi,
0: esattamente.
1: No? Tipo Dodò.
0: Esatto.
1: Cioè questi giocatori...
0: molto rapidi veloci, che possono essere... ma che sono anche un po' diversi rispetto ai quinti a cui ci aveva abituato Gasperini,
1: esatto.
0: All'Atalanta, perché penso... Gosens, cioè,
1: lui,
0: De Boer,
1: se
0: Bellanova,
1: tu vedi tutti
0: Zappacosta,
1: gli anni dell'Atalanta, ne ha cambiati una caterva.
0: Però tutti molto più strutturati,
1: tutti
0: fisicamente.
1: Però diversi uno dall'altro.
0: Esatto. E attenti, in questo momento magari, anche perché, e torniamo al discorso di prima, magari se pensa al doppio centravanti, toglie un po' di uno contro uno magari sulla zona offensiva, magari lo vuole mettere con i quinti,
1: sì.
0: Lo vuole mettere con Wesley, che ce l'ha per caratteristiche, ce lo può avere anche questo
1: Visto
0: ragazzo.
1: Che, insomma, dobbiamo anche fare dei nomi. C'è questa suggestione.
0: Vuole mettere con i quinti.
1: Sì.
0: Vuole mettere con Wesley, che ce l'ha per caratteristiche, ce lo può avere anche questo
1: Visto
0: ragazzo.
1: Che, insomma, dobbiamo anche fare dei nomi.

0: perché...
1: però deve consegnare secondo me a ridosso dell'inizio del campionato qualcosa, perché a rispetto allo scorso anno tu fai quattro partite, non due, poi ti fermi, fai quattro partite e poi ti fermi.
0: Secondo me
1: lo sprint ti aiuta anche, no, voglio dire,
0: c'è anche l'inizio della Champions prima della sosta,
1: esatto, quindi l'autostima, quindi ci sono cinque partite,
0: sì è importante,
1: e devi fare bene.
0: Il calendario non è cambiato, e secondo me anche la prospettiva del mercato poteva cambiare, se non fosse che purtroppo in Italia, diciamo, disponibilità economiche sono ridotte a dir poco, per quanto abbiamo detto della Juve, il Milan ha speso tanto, e quindi vediamo. Però, come abbiamo detto, oggi è una giornata che ovviamente ci inseriremo anche al mercato, però tendenzialmente oggi è una giornata triste per il calcio italiano, la scomparsa di Franco Baresi, il ricordo di Franco Baresi lo chiediamo a chi lo conosce, lo ha vissuto da vicino per tanti anni, come Filippo Galli. Filippo, buon pomeriggio e prima di tutto grazie per essere con noi.
2: Ciao Filippo, buon pomeriggio a voi. Insomma, è un giorno triste, insomma, è vero che sì, stavamo aspettando purtroppo questo momento, perché le condizioni erano andate via via aggravandosi, però si spera sempre nel miracolo. Il miracolo non c'è stato, e quindi insomma piangiamo tutti Franco per quello che è stato, per tutti noi, per il simbolo del milanismo che era, perché è sempre rimasto con il club, nonostante le due retrocessioni, nonostante insomma lui avesse anche la possibilità di andare a giocare in altri contesti, e poi quello che è stato per il calcio italiano credo che sia un po' sotto l'occhio di tutti, anche in nazionale, insomma, al di là di quel rigore poi sbagliato, è un giocatore, no, non si valuta solo da un calcio di rigore, c'è una bellissima canzone anche che ce lo ricorda.
0: Beh, anzi, andrebbe valutato per i 120 minuti prima di quel calcio di rigore con, esatto, il menisco e tutto. Quindi...
2: menisco, operazione al menisco, un rientro a tempo di record, dedizione alla squadra nazionale unica, direi.
0: Assolutamente. Hai detto giustamente cosa ha rappresentato per il Milan, per il calcio italiano. Io direi per il calcio in generale, perché è stato simbolo e idolo anche per tanti, penso, difensori al di fuori dei confini italiani. Però Filippo, ti chiedo, cosa è stato Franco Baresi per Filippo Galli? Cosa ha rappresentato per te?
2: Beh, allora, fate conto che io, quando ero ragazzo, insomma, di 17 anni, sono arrivato al Milan, ma andavo a vedere il Milan a San Siro, andavo in curva, a volte nei distinti, e c'era Franco Baresi in quella squadra che vinse la prima terna, no? Quindi poi trovarmi come compagno di squadra a fianco di Franco nell'allenamento e poi nelle partite, nella scala del calcio, è stato insomma davvero come coronare un sogno ed avere un esempio al mio fianco, perché Franco ha sempre guidato ed è stato un leader con l'esempio, un giocatore di poche parole, un'umiltà incredibile, una professionalità altrettanto incredibile, e insomma credo che sia stato davvero un esempio per tutti noi, non solo per me ovviamente, ma per tutti coloro che hanno avuto la fortuna, l'onore di giocare con lui, di allenarsi con lui.
1: Filippo, senza Franco ci sarebbe stato quel gran Milan secondo te?
2: Ma è chiaro che no, sono sempre i giocatori che fanno di un'idea, che realizzano un'idea sul campo, non lo so, l'idea che portò Arrigo Sacchi nel Milan è stata un'idea forte, e è indubbio che secondo me Franco accelerò questo realizzarsi di un calcio nuovo, un'idea di calcio innovativa, e quindi come interprete e come colui che appunto ci accompagnò in questa avventura, in questo nuovo progetto, fu senz'altro un acceleratore importante. Poi se sarebbe stato lo stesso non lo so, forse ci sarebbe avuto più tempo, forse non sarebbe realizzato come possiamo saperlo, però Franco certamente fu colui che per primo sposò le idee di Arrigo Sacchi, no? Qualcuno disse all'inizio, ma che ci fu un po' di sgomento perché Sacchi ci fece vedere signorini al Parma eccetera, però quello, anche l'umiltà di Franco fu anche questa, no? Di guardare un altro giocatore, di guardare un'altra squadra, e poi appunto
1: forse di intercettare, sì. Filippo, perdonami, che ci poteva essere un altro calcio oltre a quello tradizionale,
2: sì,
1: no?
2: Sì. Assolutamente,
1: quindi l'intelligenza, l'umiltà, certo, di un grande campione, seguiamo questo allenatore che magari viene da Parma, però ci può far cambiare
2: proprio questo, esattamente questo, e quindi direi che poi è stato magistrale nel guidare la nostra difesa, la linea difensiva, che poi è cominciato a muoversi all'unisono, ma certamente con un

0: una guida come lui, ecco, io ripeto, i tempi si sono accelerati, sappiamo come i tempi siano importanti nel mondo del calcio per ottenere risultati il più in fretta possibile per poter portare avanti il proprio progetto.
1: Io ho fatto riferimento, Filippo, poi Lorenzo ti lascio la parola, sì, però sì. Ero curioso di sapere da Filippo, che ha vissuto, insomma, voglio dire, da dentro quel grande Milan e soprattutto Franco Baresi, ho parlato di disciplina, Filippo, cioè voglio dire, voi siete stati grandi perché probabilmente Franco è stato un esempio da questo punto di vista, cioè dalla cosa diciamo più elementare che però serve tremendamente per diventare grandi, cioè la costanza, il calo di tensione, il dettaglio, l'attenzione, la determinazione, arriva dalla disciplina, quindi come ti comporti, se arrivi puntuale all'allenamento, come conduci la vita privata, cosa mangi, insomma, voglio dire, secondo me ha dato un contributo da questo punto di vista.
0: Lui è stato esattamente questo, no? Lui era al Milan da diversi anni, quindi aveva vissuto un Milan più modesto, se vogliamo, no? Nei risultati, nelle prestazioni, in quello che il club stava passando anche in termini di proprietà, però poi è stato certamente, come dicevo prima, l'esempio che ha fatto sì che quel gruppo di lavoro avesse una cultura del lavoro unica. Questo credo che a quel gruppo venisse riconosciuto e tanti meriti vanno dati certamente a Franco, che come leader ha saputo condividere questa modalità di lavoro, questa attitudine al lavoro.
2: Ecco, torno su una frase che mi ha colpito particolarmente, che ha detto poco fa un vostro compagno come Zvone Boban, che ha detto ti dava confidenza, si apriva solo se dimostravi di essere da Milan. Il riferimento lo fissava lui, ma ci può raccontare cosa significa essere da Milan, allora, nell'ottica di Franco?
1: Era il radiologo,
0: no, è quella cosa lì che ho provato a dire prima, nel senso che chi arrivava e non aveva questa attitudine al lavoro, questa attitudine a lavorare come squadra, e ovviamente poi ognuno con le proprie individualità, con le proprie caratteristiche, ma non entrava in quello che erano le richieste della squadra, dell'allenatore, e che ovviamente Franco aveva sposato a pieno, si faceva fuori da solo, perdonatemi questo termine un po' forte,
1: sì,
0: no?
1: Sì, no,
0: e quindi se non c'era un adattamento, le richieste erano molto alte perché dal punto di vista dell'impegno non solo atletico appunto ma attentivo, come dicevi tu, e dal punto di vista della capacità di essere continuamente applicati a quello che veniva richiesto, perché insomma quando arrivò Arrigo ci fu una rivoluzione, e questa capacità attentiva doveva essere assoluta per poter far sì che il calcio si esprimesse nel modo, proprio in quel modo lì, e Franco è stato, come dicevo prima, un acceleratore e un esempio per tutti noi. Credo che Bobo volesse dire questo, no? Prima ancora che delle sue qualità tecniche e tattiche, devi dimostrare di avere questa attitudine al lavoro. Poi certo, come sostengo che vada tutto insieme, no? In una visione sistemica è importante che ci sia tutto, perché poi la prestazione sul campo sia una prestazione che va nella direzione di ottenere il risultato attraverso il gioco che si pensava di poter proporre.
2: Ecco, poi c'è un altro aspetto, perché viene sempre definito come moderno anche nel calcio d'oggi, Franco, sarebbe stato moderno anche oggi nella sua interpretazione del ruolo. Io però c'è una cosa che a me manda in matti, Filippo, ovvero si parla sempre di fisicità, di struttura, esatto, esatto, di altezza, eppure sì, sì, si riesce a definire moderno un difensore che era sotto il 1,80 m anche nel 2026.
0: Beh, no,
2: perché
0: è esattamente questo. Lui oggi lo chiamerebbero un normotipo, perché era 1,80, 1,78, quello che era, insomma, ma era un giocatore che appunto, pur in un ruolo come quello del difensore centrale, sapeva difendere, perché sapeva, soprattutto conosceva il gioco, sapeva leggere i tempi, leggere gli spazi, e quindi sapere anticipare piuttosto che togliere spazio all'attaccante che giocava in profondità a seconda di come fosse prestata la palla più o meno, e quindi era il giocatore di calcio, perché il giocatore di calcio deve essere quella cosa lì, la tecnica deve essere funzionale a ciò che accade nel calcio, allo spazio e al tempo, che sono i due principi regolatori del gioco del calcio, e lui è stato un antesignano, anticipato. Oggi lui, quando si parla di costruzione dal basso, lui era già uno che la costruzione dal basso la faceva magari in maniera individuale, no? Perché non c'era un pensiero di quel genere, perché era un giocatore che sapeva vedere il campo davanti a sé, sapeva non solo difendere, ma sapeva anche portare palla in avanti e gestirla nel migliore dei modi, no?
2: Ecco Stefano, per riassumerla, forse sapeva giocare a calcio.
3: Sì, sì, prima di tutto niente, leggermente
0: che non è semplice come dicono in tanti,
2: esatto,
1: sì, è abbastanza complesso. E voglio dire, poi a quei livelli deve avere, ma anche Filippo, insomma, sono un grande campione, ma erano tutti campioni. Io mi sono permesso soltanto di dire, da osservatore esterno, che quando affrontavi quella squadra, la vedevi, erano tutti quasi automatizzati, e con la cioè dallo sguardo vedevi il lavoro settimanale, la mentalità, una squadra superiore. Era una squadra superiore in tutto in quel periodo.
2: E lo ha dimostrato per tanti anni, guidata da un capitano straniero come Franco Baresi. Filippo, grazie per essere
1: ciao,
2: stato
1: Filippo,
2: con noi.
1: Ciao
2: Filippo, grazie.
0: Ciao Stefano, un abbraccio.
1: Un abbraccio
0: ciao,
1: a te.
2: Grazie, grazie a Filippo Galli. Ci
1: allora,
2: spostiamo.
1: Sì, allora ci spostiamo perché ho il piacere e la fortuna, insomma, di sentire Raffaele Ranucci, imprenditore politico, ma nel 94, caro Lorenzo, tu non eri nato.
2: Ancora no.
1: No, non eri nato. E Raffaele Ranucci era il direttore generale della Federazione Italiana Gioco Calcio, nonché capo delegazione, e in questo momento triste, sai, ci portiamo dietro anche delle foto, no? Sì. Dei ricordi, delle cose bellissime. Ci fu, ed è ancora, una foto iconica che vogliamo far vedere, è questa qui. Raffaele Ranucci con Franco Baresi dopo la serie dei calci di rigore contro il Brasile che ci condannò, questo pianto a dirotto. Raffaele caro,
4: ciao Stefano,
1: un abbraccio. L'abbiamo, un guarda, la stiamo facendo vedere, Raffaele, questa foto che rappresenta un po' il Baresi che non abbiamo mai visto. L'abbiamo visto tra le tue braccia, c'è questa foto che forse, anzi forse sicuramente, conserverai anche a casa tu, Raffaele.
4: Sì,
1: visto
4: sì.
1: Che insomma siamo amici, io lo so, però i nostri telespettatori non lo sanno. E allora Raffaele, un ricordo su questa immagine iconica, vediamo Raffaele Ranucci con Franco Baresi. Raffaele Ranucci, allora direttore generale della Federcalcio, 94, Pasadena, USA 94, dopo la serie di calci di rigore, praticamente ecco come andò, cioè lui, io mi ricordo che venne da te, poi è arrivato subito dopo Arrigo Sacchi, no, a consolarlo.
4: Arrigo,
1: però
4: Sacchi,
1: la
4: sì.
1: Prima persona sei tu che arriva addosso, e tu anche se sei rimasto sorpreso anche di questo gesto.
4: Allora, la prima cosa che vorrei dire, che Franco Baresi è un'icona non solo del calcio italiano ma del calcio mondiale, perché oltre a essere il campione che era un uomo meraviglioso, straordinario, e posso dire che probabilmente noi siamo arrivati in finale nonostante lui non avesse giocato, perché ricordiamoci che lui si è operato dopo la seconda partita al menisco, e fino all'ultimo non si sapeva se giocava o non giocava, e lui dopo 14-18 giorni ha fatto la finale, quindi è stata una persona straordinaria. In quei giorni lui è comunque stato vicino alla squadra, è stato un punto di riferimento con i suoi silenzi, perché Franco Baresi era uno non di grandissime parole, quindi con i suoi silenzi, con i suoi sguardi e con i suoi consigli. Finita la serie calci di rigore, ricordo sbagliavano lui, Maggio e Massaro, e chiaramente come Stefano sai, ti viene lo sconforto, tutti seduti per terra, buttati su, no, ti viene di sederti sul prato del campo, e Sacchi disse in piedi perché voi non avete perso. Io ero vicino a Franco che non si era seduto, e si abbracciò a me, e questo lo andai a prendere perché stava piangendo, ed era una cosa incredibile vedere Franco Baresi piangere, e gli dissi: Franco, soltanto i grandi campioni che possono sbagliare, che si prendono la responsabilità. E devo dire che questa fotografia che tu hai mostrato, poi un po' un filo rosso di un sentimento di quella finale.
1: Beh, questa io credo che sia una foto meravigliosa, che sì. Racconta proprio lo sport,
4: Sì, guarda, racconta, cioè, lo sport, racconta altri valori.
1: Ma anche la tua reazione, l'intero. Raffaele, io me la ricordo in diretta come se fosse ieri. Proprio di,
4: ma
1: di...
4: io volevo piangere.
1: Sì, esatto, sei rimasto talmente.
4: Io ero, sono il capo delegazione, devo dare l'esempio, non devo piangere.
1: Ti avevo visto in difficoltà in quel momento.
4: Tra l'altro, veniamo da una serie di partite, tutte tirate fino alla fine, con la Nigeria, con la Spagna. Dopo ogni partita, anche quando si vinceva, si piangeva.
1: Senti, Raffaele, vi siete sentiti in tutti questi 32 anni che sono?
4: Ci siamo incontrati qualche volta, chiaramente abbracciandoci, ma non abbiamo mantenuto un filo. Il filo è sempre stato quella fotografia e quella finale.
2: Che tra l'altro
1: che è iconica, cioè,
2: e che diventa attuale, visto che 32 anni dopo si è rigiocata la finale lì in America. E guarda un po' le coincidenze. Raffaele, nel salutarti e nel ringraziarti per il ricordo straordinario, penso che questa immagine sia veramente l'emblema anche di tutto quello che è stato, no, quel mondiale, visto che ultimamente di mondiali ne viviamo e ne raccontiamo pochi, purtroppo, lato Italia. Quel mondiale è stato veramente straordinario, se penso alla storia di Franco con l'infortunio, il ritorno e la finale che gioca per come la gioca, il mondiale che gioca Baggio, dalle difficoltà con Sacchi a come poi diventa protagonista. Ecco, a distanza di 32 anni, oltre a questa immagine e pensando a quello che purtroppo l'Italia non sta vivendo, cosa ti torna in mente ripensando a quel mondiale?
4: Allora, mi tornano in mente una nazione che il paese e chi giocava in nazionale credeva nel nazionale. 40 giorni che siamo stati negli Stati Uniti con condizioni climatiche pazzesche, tutti uniti. Avevamo un grande staff e vorrei ricordare prima di tutto Gigi Riva, che lui era il team manager. Poi c'era Antonello Conentini e Enrico Sacchi, che era veramente un timoniere straordinario, perché Enrico è un grandissimo allenatore, poi tanto è vero che ha smesso proprio per la grande passione che ci mette. Altri tempi, altre storie, vogliamo parlare, per la nazionale c'era Maldini, Marcheggiano in porta, c'era l'altro Baggio, Baresi, Costa Curta, cioè tutti non solo grandi campioni, ma grandi uomini. Oggi mi sembra che questo non ci sia più, speriamo che questo nuovo corso, io spero molto che Mancini, visto che ci ha fatto vincere un campionato europeo, ci dia la possibilità di vincere. Io non capisco tante cose, perché ci deve essere un club Italia, ci deve essere un direttore tecnico, ma non lo so. Comunque l'importante è che si ridia la forza alla nazionale di essere amata.
2: È un po' il tema, centrale.
1: Raffaele, io ti ringrazio, ti mando un grande abbraccio e grazie.
4: Grazie
2: Raffaele,
4: ciao.
2: Grazie ancora.
4: Ciao,
2: grazie. Grazie a Raffaele Ranucci per il ricordo, per il bel ricordo di Franco Baresi.
1: Perché poi le foto immortalano, c'è, cioè, un momento, e questa racconta anche, voglio dire,
2: tra l'altro
1: è lo sport, cioè la delusione di un campione che era lì a mezzo metro. Aveva fatto i sacrifici, aveva recuperato 20 giorni miracolosamente, ha disputato una finale straordinaria, come hai detto tu, annullando Bebeto e Romario, pareggio, equilibrio, e poi...
2: Guarda, in questa immagine c'è un campione che reduce da un calvario, perché recuperare in 20 giorni...
1: Esatto, ma lì c'è quel pianto, c'è tutto il suo percorso...
2: Esatto, ci sono quelle 3 settimane, c'è la partita straordinaria che 30 anni dopo viene ancora vista su YouTube, il rigore sbagliato, e aggiungiamo l'ultima cosa, questa è l'ultima in nazionale.
1: Bravissimo.
2: Questa è anche l'ultima in nazionale, cioè è un'immagine di una potenza straordinaria.
1: E abbiamo avuto anche l'onore e la fortuna di chi, come Raffaele Ranucci, all'epoca direttore generale della Federcalcio, capo delegazione, e che rimase sorpreso, ce l'ha raccontato, gli arrivò addosso e fu il primo... A intercettare questo pianto,
2: straordinaria
1: poi arrivò subito dopo Sacchi.
2: Col gesto più semplice del mondo, che è abbracciare una persona.
1: Abbracciare una persona,
2: cosa semplicissima, che è una potenza straordinaria. Sì. Ci stiamo per fermare, però, nel legarci alla pausa, un altro ricordo di Franco Baresi, perché Chicco Evani anche ci ha voluto esprimere il proprio ricordo per Franco Baresi. Allora ce lo sentiamo, poi ci fermiamo e torniamo nell'ultima parte, in cui torniamo in giro per i ritiri e chiuderemo col mercato. A fra poco.
5: Franco non è semplicemente il mio ex compagno di squadra, non è il capitano o il grande giocatore che è stato, è soprattutto un amico col quale ho condiviso parecchi momenti importanti della mia vita, sia in campo che fuori dal campo. Mi avvicinava a lui anche il carattere, che tutti e due siamo abbastanza riservati, silenziosi, e quello che mi piaceva di lui, che nonostante fosse il leader, non usava mai tante parole, si faceva comprendere con i fatti, con l'esempio, ed è quello che mi porterò sempre, sempre nel cuore.

0: Calciomercato e ritiri, ultima mezz'ora insieme. Lorenzo Beccarisi e Stefano Impallomani in studio.
1: Qua. Ciao Lorenzo.
0: Ancora. Buon pomeriggio. Andrea Magliocca in cabina di regia. Cabina di regia mediamente fresca? Mediamente fresca? Bah, più o meno. Più o meno mi verrebbe...
2: Vai via.
0: Ecco, meglio non parlarne. Non so se si sta al fresco in quel di Reggio Emilia o dove si colloca in questo momento il Sassuolo, non lo
1: caldo,
0: so. Non lo so come sono le condizioni, lo facciamo raccontare da Antonio Parrotto. Antonio, buon pomeriggio.
1: Ciao Antonio.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. No, ahimè fa caldo anche da queste parti.
0: Ok, non si scappa, non si scappa,
3: no.
0: niente.
3: No, no.
0: Fortunato solo chi segue la Roma a Cardiff, verrebbe da dire. Beato lui. Sassuolo che ha battuto un colpo importante sul mercato, Antonio, partirei da lì con l'operazione Bowie. Che operazione è per il Sassuolo? Sì, comunque davanti sembrava abbastanza sistemato il Sassuolo.
3: Sì, io devo dire la verità, il direttore Palmieri ci sorprende sempre, perché mi aspettavo inizialmente un colpo in difesa, no? Perché quello in questo momento secondo me è il reparto che necessita un po' di più di rinforzi, perché a parte la cessione di Muremovic, che è stato un capolavoro, acquistato per 2 milioni di euro e rivenduto a 40, col 50% ovviamente che andrà nelle casse della Juve, servono difensori, perché in questo momento Idris è fermo per infortunio. Aveva qualche acciacco dalla finale della scorsa stagione ancora da smaltire, sta recuperando. Stesso discorso vale per Valukiewicz e Candé, quindi praticamente Aquilani è con tre quarti della essenza, tre quarti di difesa titolare, potenzialmente titolare. E mi aspettavo un rinforzo in difesa, serve un centrale, serve un terzino destro, serve la riserva di Doig di a sinistra, quindi serve ancora, c'è ancora tanto da fare, però... il mercato lo sappiamo, è strano, no? Dipende dai momenti, dalle opportunità. Il Sassuolo ha deciso di cogliere questa di Bowie, un calciatore che aveva fatto bene, no? Aveva impressionato positivamente in questi 4 mesi col Verona. Verona, dobbiamo dire che negli ultimi anni ha portato diversi giocatori interessanti, no? Poi li ha rivenduti praticamente nel giro di 6 mesi. Stavolta per Bowie tocca l'esperienza al Sassuolo. Il Sassuolo ha bisogno di un altro attaccante, perché poi Pinamonti, vabbè, il titolare indiscusso in questo momento, però come sappiamo c'è la vicenda legata al contratto, ha un anno e basta, quindi probabilmente andrà via entro la fine del mercato di gennaio. Sassuolo poi non ha riscattato Nzola, quindi comunque un'alternativa a Pinamonti finché Pinamonti è qui serviva. Poi se nelle prossime settimane arriverà un'offerta interessante, io penso che il centrale di Cresc farà le valigie e poi vedremo come agirà il Sassuolo, però intanto una buonissima operazione con Bowie nero verde e poi Mulattieri che fa il percorso inverso in Serie B, insomma, ha vinto gli ultimi 3 campionati tra Italia e Spagna, può essere anche lì un colpo interessante per il Verona.
0: Beh, diciamo che il curriculum non è male per presentarsi in Serie B. Detto un po' del mercato, su cui poi torneremo, perché c'è un altro aspetto che mi interessa sul fronte Sassuolo, che è quello della porta, però prima ti voglio chiedere un po' la situazione e le prime sensazioni su Alberto Aquilani, perché comunque è una delle storie interessanti anche, no, Stefano, di questo, di questo campionato.
1: Non è una scommessa, secondo me, cioè, voglio dire, è un allenatore al quale doveva essere concessa una possibilità, una chance. Ha fatto molto bene col Catanzaro, ma anche, voglio dire, il suo percorso allenatore, si sta formando, è ambizioso, quindi secondo me è un'ottima scelta da parte del Sassuolo.
0: E cosa vi ha lasciato in questi primi giorni, Antonio, questo nuovo ciclo del Sassuolo con Aquilani?
3: No, sicuramente l'impatto è stato positivo, poi dimentichiamo, lui conosceva già un po' l'ambiente perché aveva giocato per 6 mesi, era ormai alla fine della carriera prima di andare poi in Spagna alla Spalmas, dove avrebbe chiuso la carriera da calciatore, la grandissima carriera da calciatore. Ora è iniziato da allenatore, d'accordo, insomma, Catanzaro ha fatto veramente bene, si è meritato tra virgolette la promozione sul campo, no? Perché poi abbiamo visto com'è andata a finire invece per il Catanzaro, e come dicevo le prime impressioni sono positive, è un calcio diverso rispetto a quello di Fabio Grosso un po' più, se vogliamo, d'attesa, di ripartenza, scatenare poi il contropiede con i passaggi in verticale, arrivare in porta anche con una transizione velocissima. Invece Aquilani, tra virgolette, è quasi il contrario, perché lui vuole un calcio più ragionato, fatto molto di più con il possesso palla. Se vogliamo, diciamo, per certi versi qui a Sassuolo si torna un po' al De Zerbismo, no? A Roberto De Zerbi, quindi speriamo di vedere l'aquilanismo a questo punto, sarebbe da dire.
0: Beh, diciamo che il passato con De Zerbi non è male, vediamo se Aquilani riuscirà a reggere il paragone. È complicato, però sicuramente, ecco, l'idea.
1: Beh,
0: c'è,
1: di solito, voglio dire, lì da quelle parti è difficile, insomma, che gli allenatori abbiano fatto male.
0: Esatto.
1: Quasi tutti hanno fatto bene, quindi perché non ripetere, insomma, quello sulla scelta di De Zerbi, di Francesco, ma anche Dionisi il primo anno.
0: Sì, Dionisi fece molto bene, poi forse ha sbagliato un paio di scelte lui, però era bene, ma grosso stesso comunque,
1: grosso.
0: Meritato la chiamata della Fiorentina con una stagione importante. Però ti dicevo, Antonio, anche il discorso della Porta, perché ora vado a memoria, però mi sembra di aver capito che la storia con Muric fosse finita, fra Muric e il Sassuolo. Che cosa succede sul discorso Porta per il Sassuolo?
3: Guarda, manca un tassello a questa storia, perché infatti noi, tra virgolette, eravamo rimasti proprio alle dichiarazioni di Muric, no? Avevamo dato per scontato ormai il suo addio, dichiarazioni lasciate al sito di Gianluca Di Marzio. Un fulmine a ciel sereno, anche Grosso in quel momento non l'ha prese benissimo, perché poi disse pubblicamente: ognuno si prende la responsabilità delle proprie azioni e, aggiungo io, delle proprie parole, no? Delle proprie dichiarazioni. In quel momento il Sassuolo non era ovviamente felice, per usare un eufemismo, però poi altrettanto a sorpresa, qualche settimana dopo il Sassuolo lo ha riscattato per 7 milioni di euro, perché poi Muric è stato un buonissimo portiere, ha dei difetti, perché la sua forza sono le uscite, però a volte sbaglia il tempo delle uscite. Ho visto un dato che parlava degli ultimi due campionati, Suzuki è quello che ha la presa alta, quello che ne ha fatte di più, però Muric era subito dietro in un solo campionato, quindi questo anche per far capire, no, quali sono le sue caratteristiche. Sì. Poi però Francesco Palmieri, tra l'altro proprio in occasione della presentazione del mio libro sul Sassuolo, a domanda ha risposto su Muric: ma come mai è stato riscattato? Ha detto: lui voleva rimanere al Sassuolo, testuale. Quindi secondo me manca un pezzettino in questa storia, perché appunto c'è lui che dice: me ne voglio andare, subito dopo il DS che dice: no, lui voleva rimanere. Però ora devo dire la verità, Muric è contento, si sta allenando col Sassuolo, secondo me ci sono delle possibilità che Turati vada via. Io non credo che accetterà per un altro anno il ruolo di secondo portiere, perché lui già 2 anni fa non fu carinissimo, diciamo così, con il Sassuolo, non voleva restare in Serie B, puntò i piedi, andò via, poi andò in prestito al Monza. L'anno scorso di fatto è stato la riserva di Muric, ha giocato solo nella parte finale del campionato, insomma ormai a salvezza straacquisita. Mi viene difficile immaginare un secondo anno così per lui, quindi io credo che se dovesse arrivare una buona offerta per Turati, Sassuolo la prenderebbe in considerazione. Il chiave fantacalcio, diciamo, potrebbe anche essere una cosa più delineata l'anno prossimo. Vediamo, ovviamente, poi manca un mese alla fine del mercato, insomma le vie del mercato sono infinite.
0: Ecco, no, interessava anche per quello la domanda, era molto, molto egoistica da parte del sottoscritto. Prima di salutarti, Antonio, volevo ragionare anche con Stefano proprio sul Sassuolo e su questo gruppo di squadre a metà classifica, no? In cui
1: sarà una bella...
0: In cui secondo me c'è qualcosa di interessante, perché il Sassuolo, sono un gruppo di 3-4 squadre, sono andate più o meno a braccetto in classifica: Sassuolo, Udinese, Lazio e il Torino leggermente dietro. Mi sembra di poter dire che è un po' delineato anche così per quest'anno, questo gruppo di 3-4 squadre che, diciamo, si giocheranno forse dalla 9a alla 12a posizione orientativamente. Però abbiamo visto anche un Sassuolo che ha spesso avuto ambizione anche più importante, ricordavamo prima con De Zerbi è arrivato anche a giocare per l'Europa. Forse ha bisogno di costruire un nuovo ciclo. Magari è questo l'obiettivo. Beh, quando è arrivato Aquilani, questo è l'obiettivo di costruire un nuovo ciclo.
1: Sai, c'era Carnevali, l'ha scelto Carnevali Aquilani. Adesso Carnevali se n'è andato e bisognerà vedere, sai,
0: che anche quello comunque è un nuovo ciclo che si apre,
1: direi,
0: enorme.
1: Direi che poi dopo è tutto conseguenziale, no? È un effetto cascata, un effetto domino, in questo senso positivo per il Sassuolo, perché senza Carnevali è tosta, è dura, sì. Sarà dura per il Sassuolo individuare poi anche, voglio dire, anche se poi la mentalità e la metodologia del lavoro resterà più o meno quella. Però un discorso se la fa Carnevale, se la fa un'altra persona. E quella è la sfida, la doppia sfida del Sassuolo è confermarsi sul campo e soprattutto organizzarsi anche dietro la scrivania, insomma, a livello dirigenziale. Non sarà un compito facile, però insomma è una realtà ormai consolidata. Bisogna vedere se avrà la forza e la capacità di mantenere questi livelli, non sarà un compito facile. La Lazio ha fatto i nomi, cioè, questa situazione ambientale.
0: Sì.
1: Per me è avanti rispetto a queste quattro che tu hai citato, però insomma quello poi c'è un caos infinito, un po' da definire.
0: Sono abbastanza delicata.
1: Esatto. E poi il Torino è tutto da vedere. Cambiato Abate, nuovo allenatore, mercato ancora in via di definizione. L'Udinese mi sembra un po'
0: quella più stabile.
1: Più stabile, sì. Insomma, farei Lazio, Udinese,
0: Sassuolo e Torino. La sfida è quella, Antonio, anche soprattutto extra campo per quest'anno, visto l'addio di Carnevali?
3: Sì, esatto, perché sono cambiate un po' di cose, è chiaro, l'uscita di Carnevali rimane, no? Però c'è grande voglia, devo dire, di dimostrare che Sassuolo può andare oltre Carnevali. Ovviamente c'è grande orgoglio per aver dato via, no, all'inizio di una carriera importante come quella di Carnevali, averlo tra virgolette accompagnato, no, in tutti questi anni poi a una chiamata secondo me meritata da parte della Juventus. Però chi è rimasto qui, appunto, c'è Francesco Palmieri, il direttore sportivo, che un po' fa la linea di continuità con il vecchio Sassuolo. C'è Veronica Squinzi, che in questo momento ha preso in mano le redini del club, mi assicurano insomma che è veramente carica, vogliosa, veramente concentrata, ha voglia di fare, e questo secondo me è molto importante, in attesa poi che arrivi un sostituto di Giovanni Carnevali, perché diciamo, non credo che poi le cose resteranno così. In questo momento Marco Squinzi, il fratello, è vicepresidente, Veronica Squinzi, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, quindi potrebbe arrivare una figura in questo senso, ma probabilmente più là, alla fine del mercato. Questo Sassuolo sarà costruito principalmente da Palmieri, diciamo, per quanto fatto negli ultimi due anni, cioè con la promozione della BLA e poi lo scorso anno, secondo me è stata allestita veramente un'ottima squadra con l'undicesimo posto. I tifosi del Sassuolo possono stare tranquilli, anche se è andata via una figura apicale come quella di Carnevali. Però ripeto, c'è veramente la voglia di dimostrare, ok, il Sassuolo era Carnevali, sì, ma ci siamo anche noi, vogliamo dimostrare che possiamo fare un ottimo lavoro anche senza Giovanni Carnevali.
0: E allora vedremo cosa riuscirà a fare il Sassuolo. Antonio, grazie.
1: Ciao Antonio.
0: Buona giornata, buon lavoro.
3: Grazie a voi, ciao ragazzi.
0: Grazie ad Antonio Parrotto. E come sempre in chiusura dell'appuntamento con Calcio Mercato e Ritiri, voliamo nella redazione di Tutto Mercato Web per la raffica di mercato con Simone Bernabé. Simone, buon pomeriggio.
1: Ciao Simone.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Simone, a te, da dove partiamo?
2: Allora, partirei ancora una volta dalla Fiorentina, come spesso capita un po' in queste,
0: è molto attiva,
2: ultime giornate di mercato. Sì, esatto, perché dopo Valdepeñas da Real Madrid, adesso si sta aprendo un po' questo spiraglio, ecco, questa speranza Mastantuono, Franco Mastantuono, che non è stato convocato da Real Madrid per la prima amichevole proprio contro la Fiorentina nella giornata di domani, per motivi di mercato, ci fanno sapere dalla Spagna. Quindi un Mastantuono in uscita dal Real Madrid. Il giocatore vorrebbe tornare a River Plate, vorrebbe tornare in Argentina. Il Real però ha idee un po' diverse, nel senso che vorrebbe farlo giocare in Europa per fargli mettere minuti, per fargli mettere esperienza soprattutto con il calcio europeo. La Fiorentina ci pensa, sta provando ad architettare, e domani probabilmente sarà una giornata importante in questo senso con le due dirigenze che si vedranno, sta provando a intavolare una trattativa in stile Valdepeñas, in stile Nico Pass, ovvero prendere il giocatore inizialmente in prestito con un diritto di riscatto abbastanza alto, si parla di circa 30-35 milioni di euro, con Real Madrid che terrebbe in mano però la consueta recompra per i prossimi anni, un po' appunto come detto, come fatto con gli altri giocatori. Su Mastantuono non c'è soltanto la Fiorentina, ci ha pensato la Roma, ci ha pensato il Napoli, vedremo, però in questo momento insomma, soprattutto per i buoni rapporti che Paratici ha con il Real Madrid, ecco, la pista viola mi sembra particolarmente calda. Attivo anche il Venezia, che dalla Fiorentina ha preso Matias Moreno, difensore, sta per chiudere per Simon Som, centrocampista che lo scorso anno ha giocato a Bologna ma di proprietà della Fiorentina, ed è in chiusura per il difensore marocchino Alal, che abbiamo visto recentemente al Mondiale. Proprio con il suo Marocco, il Bologna ha invece ceduto ufficiale il portiere Ravaglia al Watford, operazione a titolo definitivo, quindi Ravaglia che lascia l'Italia per andare a cercare fortuna in Inghilterra. Adesso vediamo quali saranno le prossime mosse di una giornata fin qui abbastanza sonnacchiosa, anche per stare dietro un po' al ricordo di Franco Baresi, sì, che ha un po' così monopolizzato un po' tutto il mondo del calcio in queste ultime ore, giustamente. Però ecco, le società si muovono sotto traccia e continuano a portare avanti le varie trattative aperte in questi giorni.
0: Ecco, hai citato il Napoli nell'ottica Mastantuono come squadra che aveva chiesto informazioni. Napoli che ha questa politica molto chiara: prima esce qualcuno e poi si fanno operazioni in entrata. Mi verrebbe da dire, Stefano, un po' in stile allegriano, cioè quello che mi date faccio, non è uno che punta i piedi, magari come è stato Conte negli ultimi anni.
1: Qualcosina chiede, però insomma, esatto, poi se non arriva fa
0: si arrangia. Ha detto, per esempio, De Bruyne è bravino, dai, qualcosa ce la facciamo con De Bruyne. Però si parla sul fronte uscita, Simone, per esempio, di Gutierrez, perché c'è il Bayer Leverkusen sullo spagnolo. Può essere il primo nome che sblocca un po' il mercato del Napoli in uscita?
2: Può essere il primo nome, anzi, le parti sono in contatto in queste ore. La trattativa è ben avviata, ecco, bene sottolinearlo. Il Napoli non se ne priva a cuor leggero, però viste le condizioni e vista la situazione del dover cedere, come avete giustamente sottolineato, ecco, Gutierrez è vicino al Bayer Leverkusen, lo possiamo dire, un'operazione superiore ai 25 milioni di euro, quindi capiamo bene che sono un po' quelle offerte considerate irrinunciabili, considerando visto tutto. Quindi Gutierrez sì, potrebbe essere la prima uscita del Napoli, ma non sarà certamente l'ultima, e in queste ore Manna si sta concentrando soprattutto sullo sfoltire l'attacco, perché ci sono tantissimi giocatori che devono lasciare Napoli, non soltanto Lucca, penso a Ngonge, penso a Noah Lang, penso a Lindstrom, insomma ce ne sono veramente tanti là davanti che cambieranno
0: perché giovane maglia. Può essere in uscita Simone?
2: Fa parte di quei giocatori che Allegri sta valutando. Dietro, così diciamo, allo stallo in entrata del Napoli c'è un po' anche questo fatto qua, che Allegri ha detto: ok, Napoli, noi dobbiamo cedere prima di comprare, nessun problema, io mi prendo tutti quelli che ho a disposizione e li valuto per bene, li valuto in ritiro in Trentino, li valuto a Castel di Sangro e poi vediamo cosa fare. Giovane è uno dei giocatori che Allegri sta valutando. La sensazione è che alla fine possa rimanere giovane l'ex Verona. Vediamo, però molto io credo dipenderà anche dalle varie offerte che arriveranno sul tavolo di Manna e De Laurentiis. In uscita ci sono anche altri giocatori, penso ad esempio a Foloruncio a centrocampo. Vediamo cosa succederà con i portieri, perché secondo me uno fra Milinkovic, Savic e Meret è destinato a salutare, anche qua dipenderà dalle offerte, però ecco, insomma, una fase calda per quanto riguarda le cessioni del Napoli, quella di Gutierrez potrebbe essere la prima e a ruota potrebbero seguirlo diversi altri giocatori.
0: Ecco, poi di discorsi di attaccanti in uscita che ne sono svariati, e Simone, per salutarti, farei un po' un punto su questo asse Milano-Istanbul per Leao, per capire un po', che abbiamo parlato prima con Stefano dicendo se poi non arriva l'offerta giusta magari Mourinho può pure pensare di rivalutarlo e di lavorarci, però mi sembra che l'idea sia abbastanza chiara, Simone, il discorso dell'uscita di Leao. Ma cosa c'è tra le mani del Milan in questo momento?
2: Guarda, ti dico, a me mi sembra una storia finita oramai, quella fra Leao e il Milan. Il giocatore ha detto troppo, il Milan si è abbastanza esposto facendo capire che sì, lascerà la maglia rossonera in quest'estate. C'è il problema che per ora le offerte vere, offerte concrete, offerte allettanti per il Milan e per Leao non ne sono arrivate, perché la squadra che si è mossa maggiormente è il Fenerbahce che ha incontrato i dirigenti del Milan. Presto lo potrebbe fare anche il Galatasaray, però al momento la Turchia non è una destinazione che scalda il cuore del giocatore, e soprattutto nel Galatasaray, nel Fenerbahce sono arrivati a quei 60 milioni di euro che chiede il Milan, perché il Milan da lì parte, 60 milioni di euro per il suo cartellino. Il Fenerbahce ha fatto capire di poter arrivare a 40, Leao ha detto, ma insomma io in Turchia evito volentieri di andare, lui sta aspettando la Premier League, quindi secondo me è un'operazione che ancora rischia di andare avanti per diversi giorni. Credo si andrà serenamente dopo Ferragosto con Leao e i suoi rappresentanti, fra cui c'è anche Jorge Mendes, che stanno cercando, sondando piste in Premier League.
0: E allora vedremo anche cosa succederà sul futuro di Rafa Leao. Simone, grazie e buona giornata e buon lavoro.
2: A voi, buon
1: ciao
2: lavoro.
1: Simone.
0: Grazie a Simone Bernabei, con cui chiudiamo la raffica di mercato e chiudiamo anche questo venerdì in diretta con Calciomercato e Ritiri. Stefano, è stato un venerdì complicato, perché inevitabilmente la notizia di Franco Baresi ha monopolizzato il nostro pomeriggio, però mi piace chiudere con quella che è stata il ricordo di quell'immagine di Pasadena nel 94. Mi hanno mandato anche un messaggio prima dicendomi: in passato Signori e Zola hanno raccontato che c'era ancora un cambio in quella finale . E pensavano di poter entrare al posto di Baresi per tirare il rigore. Però posso dire, ora io non l'ho vissuto quel periodo, eccetera, eccetera, ho visto immagini di quella finale. Penso che quei 120 minuti avessero dato a Baresi il diritto di tirare quel rigore. Forse è stato giusto che l'abbia tirato.
1: Non c'è dubbio.
0: E forse anche quel rigore sbagliato un po' racchiude tutto quello che è stato anche un po' il suo percorso alla nazionale. Però posso dire, abbiamo chiuso un'immagine straordinaria per ricordare un'immagine, un'icona. Eccola e qua. Una figura straordinaria del calcio italiano, prima di tutto e soprattutto poi forse la più grande leggenda, con Paolo Maldini la più grande leggenda del Milan.
1: Direi di sì.
0: E con questo ci salutiamo. Grazie a Stefano
1: Palomeni. Grazie a te Lorenzo.
0: Grazie
1: ad
0: Andrea Magliocca in cabina di regia.
1: Ciao,
0: a tutti voi che ci avete seguito. TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri, torna lunedì, come sempre, dalle 14. Ciao!
4: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto spazio all'attualità, naturalmente a partire dalla morte di Franco Baresi, la leggenda del Milan ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni e dunque cercheremo di tratteggiare un ricordo del grande difensore rossonero. Ovviamente poi torneremo a parlare di mercato e di come si stanno rinforzando le big. Andiamo subito a salutare, è già pronto il collegamento con noi, Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Innanzitutto vorrei sentire un tuo ricordo di Franco Baresi che ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni.
1: È sicuramente un grosso dispiacere, non solo perdiamo un ragazzo ancora che aveva parecchio da vivere, insomma. 66 anni, lo capisci da solo, no? E poi, andando indietro nel tempo, abbiamo perso un grande campione. Campione inimitabile, ha fatto la storia del Milan e della nazionale. Quindi non può che addolorare una notizia del genere. Se posso fare le condoglianze alla famiglia, sono qui per poterle fare.
0: Ecco, da un punto di vista.
1: Mi ha colto di sorpresa, oltre che mi ha creato una grossa amarezza, perché veramente un ragazzo come lui, ancora in un'età che poteva dire e dare qualcosa, ma ce lo siamo persi.
0: Dal punto di vista del calciatore, ricordavi il suo grande percorso con il Milan, i trofei straordinari che ha conquistato con quel Milan stellare, un giocatore che ha rappresentato anche l'essenza del leader, perché comunque insomma era un vero trascinatore, un vero punto di riferimento per quel Milan, ma anche per la nazionale.
1: Io credo che insieme a Gaetano Scirea siano stati i migliori, diciamo, liberi del nostro tempo, no? Che poi liberi non erano, perché giocando a zona, insomma. E però comunque sono stati due giocatori che hanno fatto strada, che hanno dato delle indicazioni ben precise e soprattutto hanno fatto vedere come si interpretava quel ruolo, e lo hanno fatto nella maniera migliore.
0: Parliamo un po' della nazionale di oggi. Mancini torna ad essere il commissario tecnico degli azzurri, con Ranieri direttore tecnico. Si è arrivati a questa decisione dopo una serie di incredibili vicende. Che idea ti sei fatto su questa storia?
1: Una brutta idea, una brutta storia. Io credo che il diabolico presidente abbia programmato tutto quanto per arrivare a questa conclusione. Sarebbe stato più semplice, insomma, fare una brutta figura iniziale e tanto basta, no? Invece di mettere insieme tante e tirare insieme e mettere insieme tanti persone e personaggi che si sono prestati a questo teatrino, no? Sapeva benissimo Malagò che la conclusione sarebbe stata questa, perché Maldini proponendo Pirlo sapeva che lo bocciavano un po' tutti quanti, no? Perché se andiamo a vedere il passato di tutti gli altri, non è che Mancini, insomma, abbia fatto di meglio, no? Andando a giocare in Arabia, lì dove praticamente il diritto umano non sanno neanche cos'è, insomma. E quindi è una brutta storia, si è conclusa non certamente nel migliore dei modi, non certamente quello che speravamo fosse una rivoluzione. Una rivoluzione non c'è stata, ha cambiato tutto per non cambiare niente, no? Come dice
0: sì.
1: Lampedusa.
0: Sì, il Gattopardo. Ma Mancini comunque è l'uomo giusto in questo momento per ricoprire questo ruolo di commissario tecnico, al di là di tutte le polemiche che lo hanno riguardato, relative anche al suo passato, alla fuga in Arabia?
1: Beh, l'impatto non è sicuramente dei migliori, e sicuramente non è l'uomo giusto al posto giusto, al momento giusto. Questo mi pare fuori di dubbio, perché l'alto tradimento a cui ha sottoposto la nazione e la nazionale, insomma, come dimenticarlo? Dice sì, è come i grandi amori, no? Che quando vengono traditi poi ritornano. Eh beh, insomma, lasciamo stare i grandi amori, che non è il caso suo, non è un suo caso suo. Le grandi opportunità, praticamente, ecco, sarebbe stato meglio che Mancini parlasse grandi opportunità, anziché di grandi amori.
0: E Ranieri come direttore tecnico, come lo
1: Io
0: vedi?
1: credo, scusami
0: Sì,
1: Lorenzo, io
0: prego.
1: credo che Malagò abbia fatto del tutto per far perdere ancora un po' di tifosi alla nazionale, io per primo.
0: Quindi insomma tu non voglio dire che ti ferai contro, però magari non sarai così
1: No,
0: coinvolto.
1: ti fare contro mai, ma certamente l'entusiasmo che uno
0: Certo.
1: poteva manifestare nel vedere le partite della nazionale, certamente con Mancini al timone non sarà la stessa cosa.
0: E
1: No,
0: Ranieri, direttore tecnico?
1: non dico che Pirlo poteva rappresentare la cura di tutti i mali della nazionale, assolutamente, assolutamente. Però ritornare sul luogo del delitto con chi l'ha commesso il delitto mi sembra veramente un'assurdità. Potremmo dire tranquillamente compagni di merende, o se vogliamo, speriamo che non cambino il nome anche della nazionale, però che mettano circolo Aniene.
0: Sul circolo Aniene si sono spesi tanti discorsi e tante
1: L'amichettismo,
0: parole.
1: caro Lorenzo, in Italia l'amichettismo non finisce mai nello sport e nella politica, è tutta la stessa storia.
0: Eh sì. Dicevo di Claudio Ranieri, direttore tecnico, come lo vedi in questo ruolo?
1: Lo vedremo, non lo so. Mi sembra che come dirigente all'inizio, il primo anno, non si è andata tanto bene, mi riferisco naturalmente all'anno fatto da
0: Certo.
1: dirigente con la Roma. Auguro a lui e mi auguro per lui che possa essere diverso da quello che è stato con i colori giallorossi. Certamente arrivare ai mondiali con Ranieri che ha 80 anni non mi pare
0: Non ti sembra una gran
1: non mi
0: trovata?
1: pare una scelta proprio di primo pelo, ecco,
0: Sì.
1: diciamo così.
0: Certo, però uno potrebbe dire l'esperienza, la saggezza di Ranieri potrebbe
1: È un
0: essere.
1: conto fare l'allenatore, è un conto fare il direttore tecnico o il dirigente. Sono due cose diverse, molto diverse. E la dimostrazione sta nell'ultimo anno di Claudio Ranieri alla Roma. Non mi sembra che si sia concluso nel migliore dei modi.
0: Non c'è dubbio. E Zola invece come coordinatore delle under, delle giovanili, come lo vedresti?
1: Immediatamente. Lo vedo molto bene perché è un ragazzo che ha la serietà nel suo DNA, un'alta serietà nel suo DNA. Non è stato mai protagonista di nessuna polemica, né da calciatore né da allenatore, quando ha fatto l'allenatore. Quindi io credo che sia l'uomo giusto al posto giusto. Mi auguro che questa sia la scelta definitiva della federazione.
0: Anche se magari si troverebbe a dover mantenere la carica di vicepresidente della Lega Pro, quindi potrebbe avere un incarico doppio, quindi non lo so, potrebbe andare bene comunque?
1: E potrebbe dare le dimissioni da vicepresidente della Lega Pro.
0: Sì, però l'intenzione sarebbe quella di fargli mantenere questo incarico di vicepresidente della Lega Pro.
1: Ma io credo che lo possa fare tranquillamente, mantenere l'incarico di vicepresidente e fare il coordinatore di tutte le nazionali giovanili. Non vedo sicuramente nessuna difficoltà, ecco, nessun problema.
0: Parliamo un po' di Roma adesso. Che sensazioni hai? Tanti nomi, tanti inseguimenti per calciatori dai costi elevati che poi sono sfumati. È arrivato adesso, tra gli altri, Santiago
1: Certo,
0: Castro dal Bologna. Sì.
1: è in trattativa tre soldi di Castro. Castro mi piace, è un buon giocatore,
0: Sì. Tra l'altro è
1: è
0: stato
1: un giovane
0: accolto con grande
1: molto.
0: entusiasmo all'aeroporto nei giorni scorsi. Francamente sono rimasto sorpreso nel vedere tanta gente acclamare Castro, che è sì un buon giocatore,
1: E
0: ottimo
1: perché no?
0: giocatore.
1: E
0: No,
1: perché no? A
0: no,
1: Roma l'ha
0: perché
1: accolto.
0: magari insomma
1: A Roma
0: certe accoglienze si
1: l'ha
0: riservano.
1: io lo so, però dico, a Roma accolgono tutti con grande entusiasmo all'inizio, no?
0: Sì.
1: Però io credo, ecco, che Castro l'abbia meritato, perché è un giocatore che sicuramente ha fatto bene nel Bologna, è un giocatore che ha delle grandi potenzialità, è giovane, e quindi mi sembra un buon acquisto, ecco. Se però deve fare la riserva di Malen, insomma, aveva investito 35 milioni, mi pare questa la cifra, poi
0: Eh sì.
1: sai, lasciano il tempo che trovano le cifre. Insomma, 35 milioni per una riserva mi sembra tanto. Io mi auguro di vederlo in campo insieme a Malen, perché è un giocatore che sa anche sacrificarsi, quindi non è la classica punta che gioca lì davanti e aspetta che gli arriva la palla.
0: Dovbyk si può rilanciare al
1: Castro mi
0: Bologna?
1: piace.
0: Sì. Dovbyk al Bologna si può rilanciare?
1: Io credo di sì, se trova, ecco, l'ambiente giusto, l'accoglienza giusta, la fiducia giusta e soprattutto deve trovare anche un tecnico che lo mette nelle condizioni migliori, no?
0: Sì.
1: Perché Dobby che ha bisogno di determinati aspetti tattici per rendere al massimo, no? Per esaltare le sue qualità, perché è un giocatore che dentro l'area di rigore è un attaccante che sta a farsi rispettare. Oh, è stato capocannoniere in Spagna, certamente non è sicuramente uno rubato all'anonimato.
0: Certo.
1: Però deve essere messo nelle condizioni ideali. A Roma non lo hanno messo mai nelle condizioni ideali, perché gli esterni a Roma non vanno sul fondo e crossano. A Roma gli esterni vanno su, ma quando partono tendono sempre ad andare verso il centro per cercare
0: Certo,
1: l'1 e 2. E
0: certo.
1: Dobby che non era il giocatore adatto a fare questo.
0: Senti, per quanto riguarda la difesa, è arrivato Koulierakis, difensore greco, che è stato messo a disposizione di Gasperini, difensore statuario.
1: Sarà pure statuario, però le statue lì, specialmente nel percorso che porta allo Stadio Olimpico, ne abbiamo tante. Ecco.
0: Sì,
1: Vediamo se sia. Potrebbe essere statuario che sia anche un buon giocatore. Non lo so, non lo conosco, Lorenzo.
0: sì. E per quanto riguarda, ecco, questi esterni che sono stati inseguiti a lungo dalla Roma, mi riferisco, insomma, a giocatori che costavano 50 milioni e potevano certo alzare il livello della Roma, però poi è chiaro che non si può partecipare a delle aste. Su questo sei stato d'accordo?
1: Sicuramente, ma non vorrei che avessero usato la stessa tattica che ha usato Giovannino Malagon andando a cercare Guardiola, non ce l'ho. Cioè, io ti cerco, tu mi chiedi 50 milioni, poi arrivano altri, ti prendono, ma io te l'avevo detto, ma io lo volevo fare, non lo volevo fare. Il giocatore quando interessa si va lì, paga, si porta a casa. Specialmente giocatori di una certa caratura tecnica, no? Dove sai perfettamente che sono pronte altre squadre a intervenire, a prenderlo, a portarlo nei suoi organici. E quindi se volevano tutti quei giocatori, i due giocatori più importanti che aveva chiesto Gasperini, che poi hanno raggiunto altri lidi, si prendeva, si pagava 50 milioni.
0: Certo, Somerville, Greenwood.
1: Non doveva. Io non credo che sia stata una sorpresa, no? La richiesta di 50 milioni, perché era un discorso che aveva avanti da più di un mese.
0: Sì.
1: E quindi se in un mese non si è trovata la soluzione e se in un mese uno va sempre lì a cercare di abbassare il prezzo, certo, arrivano. Certamente se sono vere le cifre che gli hanno offerto i turchi, beh, certamente la Roma non può partecipare a quelle aste.
0: Assolutamente. Adesso si parla insistentemente di Nusa dell'Lipsia, ci sarebbe già l'accordo con il giocatore, va trovato quello importante con il club.
1: Ma io credo che prima di trovare gli accordi con i giocatori vadano a trovare gli accordi con le società, perché i giocatori possono essere anche d'accordo, milione più, milione meno. E il discorso con le società sono decine di milioni più, decine di milioni meno. Quindi io rovescerei la tattica all'incontrario, cercherei prima l'accordo con la società e poi con i giocatori, o comunque le farei simultaneamente, no?
0: Certo.
1: Se trovi l'accordo con l'uno e con l'altro nello stesso periodo, nello stesso tempo, perché altrimenti quando vai a cercare i giocatori dici sì, certo, a Roma, e come non c'è pure il Papa, certo che ci vengo. E poi praticamente vai dalla società e dici a me del Papa non me ne frega niente, mi dai 50 milioni, quindi sei a tre carte in punto, insomma, da tutto da capo.
0: Senti, Alaj Begovic, altro giocatore inseguito da Roma, finirà la Juventus. È un bel colpo per i bianconeri?
1: Ma sai, Belcolpi lo tira il campionato se sono Belcolpi, perché ci siamo trovati, cioè l'esperienza ci insegna. L'anno scorso, quando la Roma a gennaio ha preso Malen, tutti quanti qui a Roma, chi più chi meno, ecco, un altro ripiego, no? E poi si è rivelato la salvezza della Roma, no? Il valore aggiunto della Roma, disperato. Perché quando è stato messo sul piatto della bilancia, Malen ha detto sì, è un buon giocatore, però. Ma il fatto qual è che poi c'è il campo a dire se un giocatore è adatto a quella squadra, se si è calato nella filosofia di quella squadra, si è trovato l'ambiente giusto in quella squadra. Le figurine sulla carta sono tutti bravi, tutti bravissimi. Poi però quando vanno in campo ci vogliono, devono trovare una serie di step che sono tutti favorevoli a quella che è la personalità e il carattere dell'atleta stesso.
0: Franco, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
1: Ciao Lorenzo, buona giornata anche a te.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Franco Peccinini, vi proponiamo una serie di considerazioni molto importanti, un punto della situazione sul mercato del Sassuolo da parte del direttore sportivo degli Emiliani, Francesco Palmieri.
2: Bello, bello, sicuramente una bella serata, era dovuta e ci ha fatto enormemente piacere condividere questo momento con la nostra gente.
3: Si riparte da una nuova sfida in Serie A.
2: Sì, una nuova sfida affascinante come la Serie A, difficilissima come sappiamo al campionato e stiamo cercando di fare le cose giuste per cercare di attrezzare una squadra che sia competitiva per affrontare questo campionato insidioso. Ma siamo consapevoli che dobbiamo lavorare ancora tanto per far sì che allestiamo una squadra come la nostra idea.
3: Questi progetti forse sono un po' complicati, non soltanto insomma, per quelli che erano i vostri piani, quanto ancora c'è da fare sul mercato?
2: Beh, è un mercato abbastanza bloccato, non lo dico io, ma è sotto gli occhi di tutti. È molto difficile quest'anno per tanti svariati motivi, però allo stesso tempo siamo nella quotidianità attenti a varie vicissitudini che si possono verificare, siamo sempre vigili su quello che può succedere, abbiamo un'idea abbastanza chiara su quello che può servire per allestire una rosa competitiva come lo era quello dello scorso anno e speriamo di riuscire a fare le cose per bene, per mettere in condizione l'allenatore di avere un gruppo competitivo e di affrontare la Serie A con la serenità giusta.
3: Ma per me come sta Berardi?
2: Non solo Domenico, abbiamo avuto in questo avvio di con la serenità giusta.
3: Ma per me come sta Berardi?
2: Non solo Domenico, abbiamo avuto in questo avvio

0: mettere all'interno del gruppo.
1: Direttore, la scelta di Aquilani, insomma, ti sei assicurato uno dei tecnici più brillanti della scorsa Serie B. Cosa ti aspetti, anche cosa ti aspetti come approccio da parte sua?
0: Beh, è stato scelto proprio per caratteristiche, perché sappiamo che è un allenatore bravo, giovane, e speriamo di aiutarlo ancora di più nella crescita, perché questa è una società che ha dimostrato in tutti questi anni di dare grande visibilità e grandi opportunità sia ai giocatori che ai tecnici che ai dirigenti, per cui speriamo che anche per Alberto sia una situazione di ulteriore crescita che possa dimostrare tutto il suo valore.
1: Direttore, Freuler e Acerbi sono due possibilità per il Sassuolo?
0: Ma di possibilità ce ne sono tante, ce ne sono svariate, nella quotidianità ci sono tante difficoltà, cerchiamo di capire dove dobbiamo intervenire e come possiamo intervenire, perché a parte tutto ci sono tante sfaccettature che sono difficili da elencare, però che noi dobbiamo stare molto attenti chiaramente. Abbiamo voglia di sicuramente di fare degli innesti che possano alzare ulteriormente il livello della squadra, non dimenticando che già all'interno della squadra ci sono tanti giocatori importanti, ma vogliamo sicuramente fare qualcosa per aiutare il gruppo ad essere ancora più competitivo.
2: Salve direttore.
1: Può essere uno di questi, direttore. Cioè, come, che ragazzo è, che giocatore è?
0: Beh, penso che in questi pochi mesi in Italia abbia dimostrato il suo valore, è un giocatore secondo me con caratteristiche importanti, un 2002, perciò abbastanza giovane. Sono convinto che in questo gruppo possa dare un ulteriore apporto alla squadra e ci possa far sicuramente far fare un passettino in avanti su tutti gli aspetti.
3: Ultima.
4: Frasi vi siete scambiato tra Giovanni Carnevali al momento della rivederci?
0: Bah, prima cosa ci tengo a ringraziare Giovanni per l'amicizia, per l'affetto, per quello che mi ha insegnato, perché ho imparato tanto da Giovanni, ci lega un grande rapporto, anche nelle giornate di lavoro ci sentiamo spesso, per cui ci siamo scambiati un grande in bocca al lupo, lui è rimasto molto legato al Sassuolo, come è giusto che sia, per quello che ha fatto in tutti questi anni, spero che possa dimostrare francamente tutto il suo valore anche la Juventus, perché è una piazza che lui ha conquistato sul campo, per cui ha dimostrato veramente di essere bravo e sono convinto che possa fare grandissime cose anche la Juventus, come le ha fatte qui a Sassuolo.
3: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo? Allora, benvenuti a questa puntata di Motor Valley, quindi è un piacere, abbiamo veramente una bella squadra, un bel salotto, Carlo Pernat è con noi, che saluto subito, ciao Carlo, come stai?
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Poi ciao, c'è il direttore
2: molto
1: di
2: bene.
1: C'è il direttore di Moto Sprint Federico Parrozzi, Federico grazie.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
1: Ciao, Fede. L'ho chiamato team manager, va bene così, Filippo Del Monte, giustizia fa tutto, posso chiamarti così, dammi tu la definizione corretta e giusta, Filippo, ciao e ben trovato.
4: Ciao, buonasera a tutti, grazie.
1: Ciao. E poi c'è il collega del Messaggero, Alessandro Biaggi, che saluto, ciao Alessandro, e benvenuto ciao. Anche a te.
5: Ciao Marco, grazie dell'invito e un ben trovato a tutti quanti, naturalmente.
1: Allora, io questa puntata la voglio dedicare veramente per fare una sorta di bilancio di questa prima parte della stagione della MotoGP. Quindi vi chiedo che cosa ha detto questa prima parte della MotoGP. Carlo, vorrei aprire con te la prima cosa che possiamo sottolineare in questo avvio di mondiale, dove la cosa bella è che è un mondiale molto aperto, molto equilibrato, ci abbiamo tanti piloti in pochi punti, davanti a tutti c'è Martin, però sono tutti lì. Sembra, diciamo così, preannunciarsi un mondiale molto equilibrato.
2: Beh, guarda, la cosa bella secondo me è che abbiamo trovato una briglia che è arrivata a livello Ducati, insomma, questo è abbastanza evidente. In quasi tutti i circuiti, quelli veloci ancora meglio. Ed è una briglia che si può giocare mondiale, se la può giocare, ha solamente un grande avversario,

0: che è quella seconda cosa che diciamo, che si chiama Marc Marquez, che quando sta bene batterlo diventa quasi impossibile. Però gli sforzi della Piglia sono stati ottimi, bravo Rivola, soprattutto bravo nelle scelte, perché la scelta di Fabiano Starlacchini è stata secondo me determinante. Lo conoscete tutti, Fabiano era un po' l'uomo di Gigi Dall'Igna. Direi che a questo punto è una bella lotta. Diciamo che ho una sola cosa che secondo me non tutti l'hanno detto. Il mondiale si è riaperto solo a causa di errori da parte di Aprilia, perché Marc due gran premi non li aveva fatti. E l'Aprilia, da quel maledetto giorno dell'Ungheria di Martin, che ha fatto quello strike, è cambiato tutto, soprattutto l'umore interno, che non è più bellissimo e gioioso come prima. Però lascio la parola agli altri. Per me la cosa più bella è vedere un'Aprilia lottare con la Ducati e un Marquez che diventa l'uomo da battere, come è sempre stato d'altronde.
1: Federico?
2: Sì, sono assolutamente d'accordo con Carlo. Ci eravamo lasciati alla fine del
1: Quindi, scusa,
2: 2025.
1: Federico, sei d'accordo? Cioè, ritenete che ci siano più demeriti dell'Aprilia che meriti di Marquez e della Ducati?
2: Sì, l'ha detto anche Marco in conferenza alla fine dell'ultima gara. Ha detto: mi ritrovo qui per demeriti degli altri, non per meriti miei. E ci eravamo lasciati alla fine del 2025 con un'idea. Molto semplice, prima della rivoluzione dal punto di vista
1: Vede? Abbiamo
2: regolamentare
1: perso.
2: del
1: Vai.
2: 2027, Marc Marquez vince il suo decimo con facilità e tutti a casa e ne riparliamo quando come dire, si rimescoleranno le carte. Invece le carte per l'infortunio di Marc e per tutta una serie di situazioni, come diceva Carlo prima, l'Aprilia che ha sfruttato al meglio l'inverno per lavorare sulla moto e farsi trovare pronta per il 2026, diciamo che hanno, come dire, messo in piedi una battaglia, una lotta per il titolo mondiale che nessuno di noi, onestamente, arrivati al punto dove siamo arrivati oggi, si sarebbe mai aspettato. Sono tanti piloti in lotta, ovviamente, è inutile dirlo,
1: Ci
2: tutta una serie
1: sentiamo.
2: di, per dire, di situazioni. L'uomo da battere adesso. Come dire, per testa e per talento e anche un po' per striscia positiva, Marc è in una condizione pazzesca a livello psicofisico e a livello di guida di moto, e gli altri dovranno stare attenti, dovranno fare tendenzialmente quello che ci auspichiamo che possano fare in aprile, ovvero cercare fra 3-4 gare quale può essere il caposquadra fondamentalmente. Lì dovrà essere molto bravo Massimo Rivola insieme a un altro che di mondiali vinti ne sa qualcosa, che è Davide Brivio, che è come dire, il manager della squadra che si trova oggi tra i candidati alla vittoria del titolo mondiale. Dovranno essere bravi come dire, a fare gioco di squadra per
0: Sarà
2: provare.
0: molto difficile, caro
2: Lo
0: Porrozzi.
2: so, lo so, lo
0: Sai
2: so
0: che io con
2: benissimo.
0: l'esperienza ce l'ho, sarà molto difficile perché già adesso l'hai visti che non è che c'è
2: Ma
0: un bell'ambiente.
2: se vogliono puntare come dire, a contrastare quel carro armato che è Marc, l'unica soluzione ad oggi è quella, ovviamente. Non sarà facile, sono d'accordo con te, Carlo, però la bravura, no, a livello di strategia, e tu ne sai qualcosa
0: Sì,
2: più di
0: no, no,
2: noi,
0: capisco.
2: la difficoltà sarà quella, e sarà difficile anche dover dire a altri piloti fra un po', ragazzi, puntiamo tutti su di lui perché lui è la persona che può contrastare Marc. Come dire, diluire la potenza di fuoco su 3-4 piloti può essere, come dire, controproducente, ma questo è un mio, come dire, un mio parere al riguardo. Vedremo se Aprilia, quindi le quattro moto, i due team, saranno in grado di dialogare per provare a contrastare Marc, ma sono già e ne ci metto la mano sul fuoco, che sarà, come dire, una
1: Sarà
2: battaglia
1: difficile,
2: ardua,
1: è molto
2: molto, molto
1: difficile.
2: difficile.
1: Filippo, tu che ne pensi? È così?
2: Ma
1: Ci vedete invece più meriti di Marquez?
3: i meriti di Marquez senza dubbio ci sono, si è ripreso da un infortunio molto brutto, ha recuperato punti anche, ahimè, per colpa degli altri, come ha detto anche Brivio in questa regular season, stanno tutti sbagliando e lui è quello che sbaglia meno. E sta vincendo, e come ha detto anche Dallini, adesso lui ha raggiunto anche questa consapevolezza di, anche quando non dà il 100%, ormai riesce a essere lì davanti. Sicuramente io vedo tanto merito di Marquez, ma anche tanto demerito da parte appunto di Bezzecchi, che forse si è sentito un po' troppo sotto pressione, e quindi sì, adesso c'è stata questa rimonta clamorosa, che secondo me sarebbe arrivato un po' più avanti, ma comunque lui era macchina da guerra. E forse l'uomo per Aprilia su cui puntare adesso chi è? Boh, può essere Martin, che un mondiale l'ha già vinto, anzi ne ha vinti di più. Ha quell'esperienza, non è più il Martin di 2 anni fa, secondo me, quello che vinse in Pramac di brutto. Però sì, come dice Federico, forse è gioco di squadra, ma come insegna anche Carlo, mettere anche d'accordo 4 Aprilia con 2 sponsor diversi è ben
0: Non ce la
3: difficile.
0: fai, non ce la fai. Non ce la fai, sai
1: Alessandro,
0: perché?
1: come
0: Perché finché c'è la matematica, non puoi dire a un pilota fai
1: fatti
0: un
1: da
0: gioco di
1: parte.
0: squadra. Non puoi
1: Certo.
0: farlo. Te lo dico
3: Anche
0: per
3: perché
0: esperienza.
3: secondo me noi non siamo la Formula 1, dove la Formula 1 sono addomesticati da secoli a giocare così. Noi non siamo abituati a giocare così.
0: Giusto, giusto.
1: Sì, vero, vero, vero. Alessandro Biagi?
4: Sì, e per fortuna speriamo di rimanere moto mondiale, moto GP ancora per lungo tempo, perché adesso l'avvento degli americani, vedendo quello che è successo in Formula 1, io tremo al solo pensiero di quello che possa accadere tra 3, 4, 5 anni,
1: Ovvio,
4: obiettivamente.
1: qualche segnale c'è stato in questo mondiale.
4: Lo so, lo
0: Vedi
4: so.
0: Adelaide.
4: Io sono un vecchio appassionato di Formula 1 dal 1980 e anche prima, adesso non riesco più a guardare le gare. Non vorrei arrivare a questi livelli di motomondiale. Ma chiusa questa parentesi, torniamo invece alla bellezza della MotoGP. La bellezza è che quest'anno ci dice una cosa straordinaria: non ci sono più due, tre marchi contro, che rivaleggiano tra di loro, non ci sono due o tre piloti che rivaleggiano tra di loro, c'è una marca, l'Aprilia, che ha la moto migliore, contro un pilota, Marquez, che è il pilota migliore su un'altra motociclista. E questo già è una cosa positiva, perché le strategie di mercato ci hanno regalato questa bellissima cosa per la stagione 2026. L'Aprilia ha la miglior moto, il miglior pacchetto, difetta oggi della fortuna, della lucidità,
1: Forse non c'hai i migliori piloti, faccio
4: dei
1: adesso tipo una
4: propri piloti.
1: cattiveria.
4: Non
1: Non c'hai i migliori.
4: è un dato oggettivo, non ha i migliori piloti, e di conseguenza si trova in questa situazione di impasse che è abbastanza incombente, perché un pilota come Marquez, che sta rinvenendo su alla grande, è difficile fermarlo a questo punto. Ha su di sé
0: Posso?
4: tutte le
0: Però
4: attenzioni
0: Ale,
4: del
0: scusami un secondo se mi sei. Tanto siamo tutti
1: mondo. Vai, vai.
0: amici, ci inseriamo uno con l'altro. Cioè, io
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: sono
1: sì.
0: mica tanto d'accordo con te che l'Aprilia è la moto migliore e la
1: Infatti io volevo
0: Ducati
1: fare questa
0: dietro.
1: domanda, ragazzi,
0: Io non
1: perché
0: sono
1: è la
0: d'accordo,
1: moto
0: Ale.
1: migliore, cioè è
0: No.
1: partita fortissimo Carlo, però, perché è partita
0: Diciamo
1: fortissimo,
0: che
1: aveva
0: ha
1: vinto
0: raggiunto la Ducati. Per me sono simili. Nei circuiti veloci è più forte l'Aprilia. Nei circuiti meno veloci è più forte la Ducati. Si equivalgono. La differenza la fa Marquez in questo momento, ma si equivalgono. Per cui, sai, prima di dare la Ducati inferiore o morta, moribonda, tra virgolette, aspetterei, perché anche di Gian Antonio è lì, non è costante, però attenzione che è un outsider, ci sono 7 piloti racchiusi in 50 punti, se non sbaglio, qualcosa del genere. Cioè, comunque la Ducati io la vedo ancora una moto, noi ci facciamo portare via, secondo me, il giudizio anche dal fatto che Bagnaia non la guida più. Lo sapevamo già che non la guidava più dall'anno scorso, dal momento che è arrivato Marquez. I giovani, Alex Marquez ha avuto un sacco di incidenti e andava bene con la moto 2024, anche se si sta riprendendo. Il giovane che è caduto, si è fatto male, vertebra e compagnia bella. C'è un pilota solo con alle spalle un buon Digia, che ripeto, è un outsider, però non la vedo inferiore, Alessandro, credimi. È che ha 4 piloti in palla dall'altra parte. Ogura in palla, Fernandez per il rinnovo in palla, Martin è uno che non gliene frega niente perché va via, per cui se fa dei disastri, niente, credetemi. E e c'è un Bezzecchi che l'anno scorso l'abbiamo non sopravvalutato, lui è fortissimo, però l'anno scorso lui ha corso da solo, aveva una priglia che era tutta per lui, non me ne voglia Savadori, beh, aveva come compagno di squadra Savadori che è un ottimo collaudatore, però Martin non c'era per tutti gli incidenti, le vicissitudini, tutto quello che vuoi, aveva un'azienda tutta per lui, anche l'altra squadra, ed era una bolla di quelle meravigliose. Lui è cresciuto in un modo esponenziale a livello soprattutto mentale. Quest'anno ce n'ha due come minimo avversari, quello interno che è Martin e se ne sta accorgendo, e quello esterno che è Marquez. Quindi in questo momento la pressione ce l'ha da tutte le parti, lui non è più il numero uno di Aprilia, e forse le cadute sono anche datate per quello. Poi vi lascio a voi la parola.
1: No, tra l'altro, guardate, vi riporto un messaggio di un ascoltatore che un telespettatore ci sta vedendo. Ad esempio, dice: l'Aprilia, secondo lui, è la moto migliore su tanti circuiti. Non so se siete d'accordo. Quindi questo potrebbe creargli un vantaggio in questa seconda parte quando si riparte, oppure questo vantaggio non c'è? Perché io non sono sicuro che sia la moto migliore, devo essere sincero.
0: No, lascio la parola a voi. Io l'ho detto prima.
1: Federico, secondo me... Filippo,
0: ecco, parlare, Federico, tanto, per me in alcuni circuiti veloci sì, in altri no, ma lascio la parola a voi.
3: Secondo me sì, ha fatto un bello step la Priglia, ma non è... Sì, sono pari con Ducati. È una bella lotta pari, il problema è che Ducati c'è il cavallo di razza, che è simpatico, antipatico che sia, è quello più di razza del momento. E lo sanno anche in Priglia, perché hanno di fronte una bestia che dice fino ad oggi sono contento dei 9 mondiali, se arriva al 10° chissà, punta a quello, quindi giustamente, perché i campioni veri puntano a quello. Poi dopo lui è bravissimo anche a fare un po' di pressione agli avversari, l'ha fatto con Bagnaia,
0: maestro,
1: maestro, non c'è niente da fare, non c'è niente
3: così
1: da
3: come
1: fare.
3: Anni fa era maestro Valentino, quindi i cavalli di razza sono così,
1: sono così, sì.
4: Però ecco, io
1: sai cos'è, però prego Alessandro,
4: vai. Nella, per carità, io non voglio assolutamente dissentire oltremodo da Carlo,
1: ma Bernard, tu puoi dissentire,
0: ci puoi dire, ci mancherebbe altro,
4: è cazzazione, però facendo un ragionamento, noi avvicinandoci alla matematica, quando si fa la media statistica, e in genere si fa la media, si tende a eliminare quelli che sono i valori assoluti più alti e più bassi. Qui nel valutare il rendimento di queste marche, di queste squadre, ma parliamo di case costruttrici, togliamo il rendimento del valore più alto, che è Marquez, naturalmente. Dall'altra parte, chi vogliamo togliere? Martin, ok, Bezzecchi.
0: Però ne hanno due di là.
4: Dopodiché togliamo Marquez e vediamo il rendimento delle due moto. Non c'è oggi paragone. Sono convintissimo che la Ducati ha fatto, rispetto all'inizio stagione, dei passi enormi. E quindi ha avvicinato tantissimo l'Aprilia, quasi eguagliandola, ecco, io mi permetto di dissentire dicendo quasi eguagliandola, però obiettivamente oggi il pallino del gioco è in mano all'Aprilia, e sarà difficile instaurare una politica di squadra di marchio, perché come dicevano giustamente i colleghi e i nostri interlocutori, ci sono ragioni di sponsor importantissime, quindi dire ad uno sponsor di figurare in seconda linea rispetto ad un altro oggi è veramente molto difficile. Quindi il fatto di stare da solo aiuterà ancora di più Marquez in questo dualismo contro l'Aprilia.
1: Allora, ci sono dei messaggi, però voglio sentire prima Federico su questa cosa e poi vi riporto un po' delle osservazioni dei nostri amici che ci stanno seguendo, dai.
2: Sì, due osservazioni. La prima è Ducati, diciamo che oggi si ritrova con un Marc Marquez in grandissima forma, con un Bagnaia, come diciamo prima, ormai ai saluti, quindi non troppo concentrato sulla guida, idem Morbidelli, perché ormai diciamo che Franco è sulla via del, come dire, dei saluti alla Superbike 46, esattamente. Bigia, come diceva Carlo, un po' incostante, però è sempre lì, ha pochissimo fondamentalmente dalla vetta, quindi è anche lui un outsider per la vittoria. E poi vogliamo parlare di Aldeguer, ha avuto ovviamente i suoi problemi, però tendenzialmente si è dimostrato uno che può andare forte, quindi come dire, anche la Ducati ha i suoi numeri. È chiaro che messa in confronto a ciò che ha fatto Aprilia nella prima parte della stagione, tendenzialmente ai nostri occhi perde, ma se vogliamo guardare proprio il potenziale X a due piloti in lotta per il mondiale, due con poca, mettiamola così, con poca convinzione, uno che ha avuto un dei problemi, Alex Marquez, che comunque al suo valore, è un due volte campione del mondo, ragazzi, uno che l'anno scorso è stato vice campione del mondo, quindi tendenzialmente un Alex Marquez in forma poteva stare, secondo me, all'interno di questo pacchetto. Quindi la Ducati è assolutamente una moto che ancora oggi è detta legge. Bisogna vedere adesso, e ne abbiamo parlato, Marco, se non ricordo male, un paio di settimane fa, proprio in trasmissione, sì. Dobbiamo capire, dobbiamo fare l'analisi adesso di che tipo di circuiti mancano da qui a Valencia, all'ultima gara, ok? E che chi può essere avvantaggiato sia come moto, sia come pilota da questi circuiti. Abbiamo fatto un nome l'altro
0: giorno. Il prossimo è sicuramente Aprilia, Porro, esatto, perché esatto. Silverstone tu sai perfettamente che...
2: Esatto, però andiamo a valutare, no, poi caso per caso, e soprattutto andiamo a valutare anche l'attitudine che hanno certi piloti con certi circuiti. L'altro giorno abbiamo fatto un nome che è Ogura. Ogura è molto bravo in alcuni circuiti, ma infatti... che si apprestano ad essere i teatri delle prossime sfide per il titolo. Quindi dobbiamo, secondo me, valutare tutta una serie di cose da qui ci possono portare da qui a Valencia.
1: Guardate, allora c'è un amico che ci porta un po' sul tema che sarei andato adesso, ossia di Bezzecchi, no? Viene, mi sembra, correggetemi se sbaglio, sono le ultime 4 gare 0 punti, quindi questo comincia a essere veramente una cosa pesantissima. Qualche amico ci scrive e dice che Bezzecchi è stato un po', diciamo, uso questo termine che ha messo lui, montato dalla narrazione, addirittura il nuovo Rossi qualcuno lo ha definito, adesso non regge la pressione, no, di Marc Márquez. Ecco, questo momento qui, Carlo, parto da te, è dovuto alla pressione che sta esercitando Márquez nei suoi confronti, oppure è un momento negativo che può capitare durante una stagione? Perché, insomma, 4 gare 0 punti è una roba pesante, eh?
0: No, ma guarda, è la pressione non solo di Márquez, ripeto, anche di Martin, forse ancora peggio la pressione interna, perché lui si sentiva, tra virgolette, padre eterno in casa sua, perché ricordatevi che la seconda parte dell'anno scorsa stagione, quando Márquez non c'era, se ricordate, le ultime 5 gare non ha fatto, Márquez vinceva quasi sempre, il buon Bezzecchi vinceva quasi sempre. Sai, senza Márquez lì non ha combattuto. Ora, si ripeto, si è trovato anche Martin in casa, che magari non se l'aspettava. Sai, dopo i problemi fisici, i casini che voleva andarsene via, vi ricordate? E tutto quello che è successo, trovarsi un Martin così, e lui sa che tra l'altro Martin ordini non ne prende perché tanto va via, ragazzi, una doppia pressione. Non è che è stato montato, bensì che l'anno scorso ha fatto un salto mentale pazzesco. Allora, qui di fenomeni ce ne tre, parliamoci chiaro, e sono Márquez, Quartararo e Pedro Acosta. Bezzecchi è un gran pilota che sta diventando un campione, Bagnaia è un campione, e ragazzi, i fenomeni sono quei tre. Bezzecchi in questo momento sta patendo. Se lui passa questo periodo e riesce a vincere il mondiale, ci troviamo un quarto fenomeno per la prossima stagione. Però non è nato fenomeno. Questo
1: no, non è un fenomeno, ma penso come te. Annuiva Federico, poi non so, Filippo, Alessandro, intervenite come volete. Annuiva Federico, però.
2: Sono d'accordissimo con Carlo, e ne abbiamo anche di questo parlato con te, Marco, in precedenza. Sì. Cioè, l'avevamo detto, dall'infortunio, da tendenzialmente questa sosta, probabilmente questa sosta può essere anche una sosta, come dire, che può aiutare Marco, sì, a rimettersi in carreggiata. Fondamentalmente è chiaro che coincide con la sosta delle vacanze, ma coincide anche con un infortunio, fondamentalmente. Però le avevamo detto anche in passato, adesso capiremo, di passatemi il termine, di che pasta è fatto Marco e che cosa ci può prospettare per il futuro, perché questa è una stagione che è una chiave di volta importante per la sua carriera. Può rimanere un ottimo pilota da MotoGP, uno di quelli che magari può vincere delle gare, fare dei podi mondiali, come può trovare quello switch importante dal punto di vista della testa per essere tra i dominatori dei prossimi anni. Se riesce a battere un Marquez in queste condizioni e soprattutto un Martin in queste condizioni, probabilmente può trovare quello spunto in più a livello di testa, tanto è solo di testa. I colleghi che sono con noi qui oggi lo sanno, vanno tutti forte col manico. La grande differenza la fai di tenuta psicologica, ovviamente, se ti tiene il fisico e lo switch che riesci a fare con la testa. Se riesci a fare questo switch, a ripresentarsi a Silverstone quadrato come è stato dall'inizio della stagione, allora potremmo trovare, come diceva Carlo, il quarto fenomeno. Se no sarà un ottimo pilota.
1: Filippo, io mi sono trovato in una discussione, così vi coinvolgo, giorni fa su questa situazione qui, e molti mi dicevano, erano convinti che il momento di Bezzecchi sia dovuto proprio alla pressione che sta esercitando su di lui Marc Marquez. Io non ci credo fino in fondo, però chiedo anche a te, Filippo, se sei di questo tipo di pensiero, cioè lui si trova in questo momento così nelle ultime quattro gare perché soffre il ritorno di Marco?
3: Ma no, secondo me sono d'accordo sia con Federico che con Carlo, assolutamente, quindi è stato anche un po' sfortunato e non è riuscito a rialzarsi dalla sfortuna iniziale, quello sì. Stiamo a vedere quando rientra Silverstone come rientra. Mi auguro rientri bene, è un pilota, diciamo così, lavoratore, uno che si è costruito, ha fatto bene, gli è sempre mancato anche il mondiale, anche all'epoca della Moto3, è un bel pilota, staremo a vedere se sboccerà come ci auguriamo, perché anche noi italiani abbiamo ancora bisogno di un pilota che vada bene, così come speriamo che Bagnaia, con l'aria fresca di Aprilia, possa tornare davanti, anche se poi il prossimo anno Ducati mette giù una squadra bella violenta, quindi però adesso vediamo questa parte
1: e poi ci andiamo perché poi c'è una curiosità dopo su questa squadra quindi tu dici aspettiamo la ripresa per vedere se il momento negativo è passato, insomma può passare.
3: Sì, esatto, secondo me la ripresa, poi Marquez arriva
1: bello carico,
3: così perché, come gli altri perché sono tutti allo stesso passo, al momento sono tutti alla pari, quindi con addirittura piloti come Gura Fernandez in stato di grazia, e vediamo anche se continuerà lo stato di grazia di certi piloti. Sarà una bella svolta.
4: Sì. Marco, io parliamo adesso di Marquez e Bezzecchi. Io credo che il primo problema di Bezzecchi non sia Marquez ma sia Martin. Io penso che lui soffra oggi più la crescita, l'attuale dominio di Martin, che è, come sappiamo, essendo il compagno di squadra, il primissimo avversario di ogni pilota, e poi si pone il problema di Marquez. Quindi a livello psicologico credo che quello che più può pesare su Marco, su Bezzecchi, sia proprio la presenza, la rivalità e la sfida interna contro Martin.
1: La vedo
4: dovrà io questa fare il switch su questa sfida e poi può affrontare la sfida anche contro Marquez. Sono questi due step che Bezzecchi deve superare.
0: Siamo tutti d'accordo, mi sembra.
1: Siamo d'accordo. Sì, sì.
0: Ma d'altronde è anche abbastanza chiaro. Però ragazzi, in tutto questo, noi stiamo là parlando di questi tre, anche perché giustamente sono probabilmente...
1: Tu chi metti dentro nella mischia? Chi metti dentro la mischia?
0: Ma io te l'ho detto, il Digia lo metto outsider sicuro.
1: Io non riesco a mettere di Gian Antonio in mezzo a questa bagarre, lo sapete?
0: Io lo metto outsider, attenzione, perché guarda, deve imparare i primi giri, deve imparare la partenza, perché vedi che...
1: Ma hai detto niente.
0: Hai detto tutto praticamente, più che dire niente. Però io lo vedo molto costante. La costanza paga. Non è che abbia fatto un campionato esagerato, però è lì, terzo, ragazzi. Non cade, non succede poche volte, fa dei bei risultati. È chiaro che i tre sono loro, però gli outsider io ci metto anche Ogura, sì. Perché ragazzi, questo qui è uno che ha rinunciato a passare alla MotoGP, se vi ricordate, Orozzi lo sa benissimo, 3 o 4 anni fa, quando la Honda gli offrì di passare in MotoGP e lui disse non ci penso nemmeno perché questa moto non è competitiva. Io sfido un pilota giovane giapponese a rifiutare un passaggio alla MotoGP in quel modo lì con una Honda. Aveva ragione. Oltretutto è un altro di quelli che se ne va, diciamo scelte secondo me orride, tra virgolette, sbagliatissime, poi se volete ne parliamo, se ne va, quindi anche lui ha un qualcosa in più da dare. È molto forte, mi dicono, ma non ci credo, che non si alleni, o si alleni pochissimo, forse Prost lo sa.
2: Sì.
0: Credetemi, me l'hanno confermato diverse persone.
1: Ma è sempre fresco alla fine della gara,
0: ed è sempre fresco, ma è quello, ma me l'hanno detto tante persone, non una, capisci? Me lo dice una e gli dico vabbè, ma ha contato una palla. No, me l'hanno detto persone diverse che si occupano anche di lui diversamente. Questo, e io gli ho detto, ma ragazzi, ma farà un'ora di palestra? Probabilmente fa quello, ma non si allena.
1: La fa pure dal monte la palestra un'ora, scusa, e non la fa una.
0: Oh ragazzi, io vi dico quello che mi hanno detto. Poi anch'io non ci credo, perché i piloti li conosco tutti, bene o male, li ho visti tutti e li sto vedendo ancora. Però ragazzi, questo è uno che, ripeto, lo metto dentro.
1: E poi è regolare, è un campionato molto bello. C'è una grande regolarità, C'è una grande regolarità.
0: Sì, ma lui, ragazzi, se lui impara anche lui all'inizio è uno di quelli che poi è uno che parla le gomme, come faceva Bastianini nei vecchi tempi, se vi ricordate. Di quello che gestisce molto bene la gomma posteriore. Sì. Quindi io li metterei questi dentro ancora.
1: Allora, guardate,
0: con un po' di distanza, ma non tanto.
1: Tante osservazioni ve le giro, Filippo. Per esempio ci scrivono, ma se Marche guidasse una Aprilia, che musica sarebbe? Poi ancora, Marca tre jolly, Aragon, Phillip Island e Valencia.
3: Sì, secondo me è un po' di più di jolly come gli altri. Se guidasse una Aprilia sarebbe sempre lì. Come abbiamo detto, che le moto sono sullo stesso piano. Marquez era anche l'unico che faceva andare avanti una Honda che con gli altri arriva dal decimo posto in poi, quindi stiamo parlando veramente del Maradona del motociclismo, quindi con qualsiasi cosa lui va, e lui è killer quando sente il sangue dell'avversario, il momento dove dà ancora più se stesso. Potrebbe guidare anche una Patton che sarebbe davanti.
2: Sì, sono d'accordo. Quindi è vero, è l'unico di questa, rimasto della generazione di piloti davvero che può cambiare moto e essere sempre lì. A maggior ragione una moto come Aprilia, cioè non stiamo parlando, con tutto il rispetto, oggi di una Yamaha, una moto che ha fatto uno step assurdo, eccezionale dal punto di vista dello sviluppo. È chiaro che in mano a un fenomeno del genere farebbe quello che sta facendo adesso, assolutamente sono d'accordo.
3: Penso anch'io.
2: Volevo solo ritornare un attimo su Ogura per evidenziare proprio il concetto di costanza che ha Ogura, al netto del si allena o non si allena. Sicuramente si allena, probabilmente non si allena magari a livello di Martin, no? Dei Martin, di questi super atleti tendenzialmente che stanno 18 ore al giorno in palestra. Ha un fisico che probabilmente gli permette di essere efficace anche senza un grandissimo allenamento. E Filippo lo sa, perché ne abbiamo girati di paddock, ci sono stati tanti piloti nel corso della storia che allenandosi hanno fatto dei risultati notevoli, insomma, anche negli ultimi anni. Per questo dico Filippo, perché li abbiamo vissuti insieme anche in altri campionati, vedi la Superbike e quant'altro, quindi non sono stupito da questo. Sicuramente è uno, che guardando anche gli ultimi risultati degli ultimi anni, anche nelle altre categorie, nelle categorie di accesso alla MotoGP, è sempre stato lì, secondo, terzo, quarto. Questo è un pregio importantissimo, soprattutto in un'ottica di una stagione che prevede oltre 40 gare, che è lunghissima e che tendenzialmente ha dimostrato fino a ieri che non puoi mai essere sicuro di niente, quindi se come dire, arriva un incidente, un infortunio, vedi a Bezzecchi, vedi al Marquez della situazione, può avvantaggiare chi storicamente magari si accontenta del secondo o terzo posto per avvicinarsi all'obiettivo. E associarlo poi ovviamente al concetto delle piste, andiamo verso, come dire, le trasferte asiatiche, lui quelle piste le conosce bene perché le ha calcate per tanti anni, quindi può essere davvero come dire, l'outsider numero uno, nella, come dire, l'underdog numero uno per la lotta al titolo.
3: Sì, anche perché tanto lui ha perso il Mondiale Moto2 buttandole le ortiche e poi vincendolo, quindi ha sperimentato le due facce,
1: entrambe le situazioni,
3: buttare via una cosa già fatta, per poi riprendersi e vincerlo.
1: Assolutamente.
3: Sicuramente un bel cavallo anche lui.
1: Sto provando a riprendere Carlo, vediamo, intanto noi andiamo, ecco, forse ce la facciamo, vediamo.
4: Sì, anche perché, Marco, scusami, è Ogura il pilota che ha meno da perdere rispetto agli altri da questa sfida, quindi oltre alla leggerezza fisica, anche quella mentale, e sappiamo che quando il conto alla rovescia verso la fine del campionato, questo aspetto comincia a diventare se non preponderante ma molto molto molto importante, quindi dalla sua ha questo aspetto qui, che è quello che può affrontare il campionato con la maggior leggerezza mentale possibile, da vedere se poi nella sfida interna tra Caos Aprilia ufficiale, se il team satellite riuscirà ad avere, come sta avendo fino ad oggi, la competitività fino a fine stagione, perché poi questo è un altro discorso che
1: se gliela danno questa anche continuità, fatemi fare un po' il cattivo.
4: Sì, io rimango sul vago in generale, però hai sentito lui tutto.
1: Però sentite, io c'ho un'altra cosa, spero che Carlo possa entrare, però approfitto della vostra presenza perché è un tema che non ho trattato con voi, ma che cosa ne pensate della squalifica che fu data all'epoca a Bezzecchi per lo scontro con il Marshall? La ritenete giusta? È stata eccessiva? C'è stata una polemica furibonda, io mi sono trovato tra social e altre trasmissioni dove insomma da molti è stata definita come una cosa eccessiva. Voglio fare un giro, voi che cosa ne... Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a mettere dentro Carlo che sta arrivando. Eccolo, forse ce la facciamo.
0: C'è una connessione che fa
1: Carlo,
0: schifo.
1: Carlo, esatto. Eccoci, ti vediamo.
0: Scusate, no, Carlo, ragazzi, ma è una connessione che fa schifo.
1: No, vai tranquillo, scusate. Abbiamo parlato un po' di Ogura, quindi non ti sei perso nulla. Ho chiesto, così facciamo un giro veloce, perché poi c'è una cosa tecnica che voglio affrontare con te, però ho chiesto della penalizzazione a Bezzecchi quando c'è stato l'episodio del Marshall, che cosa ne pensate? Siccome non ho avuto modo di parlare neanche con te, Carlo, è stata eccessiva, c'è stata una polemica forte nei social, in altre trasmissioni, mi dite un pensiero vostro proprio velocissimo. Federico, parto da te, con Rossi.
2: Allora, probabilmente qui dentro siamo stati tutti sportivi, no? Abbiamo fatto quel calcio, non so, basket, abbiamo... L'adrenalina può portare a quel tipo di situazione e non è un giustificabile, ok? A livello umano può portare a quel tipo di reazione, ma non è giustificabile a livello in cui sei in quel momento. Sei in campionato mondiale, sei un pilota professionista, ti guardano milioni di persone, milioni di ragazzi, sei un esempio, ok? E l'esempio deve comportarsi da tale a 360 gradi, quando firma un autografo, quando rilascia una dichiarazione alla stampa e quando si trova in una situazione difficile gestione dal punto di vista della tensione, devi essere un professionista anche da quel punto di vista. Quindi per me la squalifica non è stata esagerata, giusto. È stata giusta, anche giusto. Perché dà un esempio che è importante fondamentalmente nei confronti dell'esterno.
1: Carlo, ti posso chiedere anche a te, che non ho avuto modo di chiedere, abbiamo qualche problema, vediamo se riusciamo a riconnetterci. Vabbè, vado da Filippo.
3: Sì, secondo me è stata giusta, anzi pensavo di essere qualcosa in più, anche perché poi organizzando gare con i commissari di percorso c'è un rapporto che se non ci fossero loro non ci sarebbe lo show. Io capisco l'adrenalina, capisco tutto, ma quello è stato esagerato, quindi è stato giusto assolutamente squalificarlo, che fosse Bezzecchi, che fosse un altro pilota. non si mettono le mani addosso, soprattutto a questi commissari che ne abbiamo sempre meno. E quindi così, secondo me, è stata più che giusta, assolutamente. Mi dispiace che abbia perso 25 certo, punti. Certo.
2: Dermo, certo, posso aggiungere una cosa prima?
1: Vai. Me, poi sento Carlo e Alessandro e Carlo.
2: Poi vi lascio la parola, scusatemi. Secondo me è stato bello anche quello che è successo dopo, fondamentalmente. Sì, anche quello è un esempio, ripeto, probabilmente lui, conosciamo tutti Marco, che tipo di ragazzo sia.
1: Sì, infatti.
2: Quella reazione, quella dimostrazione assolutamente autentica della sua reazione all'incontro, probabilmente è stato ancora più, come dire, un valore ancora aggiunto a tutta questa situazione, che è una situazione negativa. Quindi volevo evidenziare questo, scusatemi.
3: Infatti lei è stato bravo, comunque ha capito l'errore. Quindi,
1: Alessandro?
4: No, io vado in controtendenza, non la ritengo giusta nella misura in cui non voglio assolutamente alleviare la gravità dell'episodio, perché è stato un episodio grave e che andava naturalmente punito, ma ci sono forme di punizione che possono essere date. Qui stiamo alterando un campionato, dei giochi importanti, degli investimenti importanti, e quindi impedendo al pilota di disputare la gara non hai soltanto penalizzato lui, ma hai penalizzato i suoi tifosi, hai penalizzato una marca, stai penalizzando degli investimenti milionari. Poteva essere benissimo penalizzato sotto un'altra forma, che so, una sorta di servizi sociali, cioè mandare Bezzecchi per 2-3 volte al campionato italiano di minimoto o di una formula promozionale a dare testimonianza di quello che è avvenuto, a chiedere scusa per l'ennesima volta, e oppure un'ammenda economica più importante. Sappiamo quanto conti magari questo aspetto per i piloti. Però in questa maniera andavi comunque a punire, tra virgolette, il pilota, a fare un servizio allo stesso pilota, perché aveva una...
1: quindi avresti usato una strada diversa, Alessandro.
4: Per riabilitarsi, perché noi sappiamo che, come ci dice poi il diritto, la punizione per prima deve avere come obiettivo la riabilitazione del soggetto reo, in questo caso.
1: Beh, però una volta che lo squalifichi, penso che sia stato...
4: La squalifica, entriamo, sì, per carità, però entriamo sotto un aspetto sportivo che va a incidere sui tifosi, sulla marca, sulla casa, e io avrei trovato...
1: No, chiarissimo. Carlo,
3: beh, comunque, scusa, Alessandro, la sentenza falla tu. Solo di Federazione Italiana, come
5: io
3: successe
5: capisco...
3: anni fa...
5: Scusa.
3: Gara, che un genitore ha picchiato un commissario di percorso, il pilota, perché era minorenne, ha beccato 8 mesi di squalifica. Quindi sai, alla fine, quando becchi il pugno nei denti, lui ha beccato una gara, e già a livello nazionale la nostra federazione li punisce con tanto di più. Quindi diciamo che è stata la squalifica, secondo me, giusta. Poi io i tifosi, la marca, mi dispiace, però se fai una minchiata, come quello che ammazza, non volevo ammazzare nessuno.
2: No, anche perché secondo me uno sportivo, Filippo, cioè, passatemi il termine, Alessandro, scusa se entro diretto nella situazione.
1: Sì, poi fatemi sentire Carlo.
2: L'avrebbe capita solo così, ok? Cioè, magari i servizi sociali e quant'altro, gli fai male, passa.
1: E anche la multa gli fa niente. Ragazzi, è come i calciatori quando vengono sanzionati con le multe. Ma che gli fanno le multe ai calciatori?
2: Lì ritorniamo al concetto di Alessandro. Lo fai perché non vuoi toccare certe dinamiche, no? Fondamentalmente. E scusa Carlo, adesso mi taccio.
1: Carlo, la tua sentenza.
5: No, ma io ho già una connessione, mi scuso, con una connessione maledetta. Ma guarda, io sono d'accordo sulla squalifica di un Gran Premio. Poi capisco anche gli altri discorsi. Però, secondo me, lì l'errore l'ha fatto l'Aprilia. Ora io vado controcorrente. Perché se tu fai quel gesto che hai fatto l'indomani, lo fai un'ora dopo quello che è successo, non ti squalificano, mi credi? Se tu lo fai subito, fai un po' il paraculo, ma questo bisogna essere anche paraculi nella vita, purtroppo, o fortunatamente. Se tu questo discorso dell'abbraccio al Marshall lo fai dopo un'ora, secondo me non lo squalificavano, anche perché la squalifica è arrivata tardi, non è arrivata dopo un'ora, no? E quindi secondo me lì c'è stato un vuoto. Dove io fossi stato Rivola, sarei andato, e l'ho fatto tante volte, ricordatevelo, sarei andato in giuria, dal direttore gli avrei detto, ci avrei portato Bezzecchi, dico, scusate, andiamo a chiedere scusa direttamente e in diretta col Marshall. Sarebbe uscita fuori una cosa meravigliosa.
1: Mediaticamente sarebbe stata molto forte, sono d'accordo.
5: Sì, e non l'avrebbero nemmeno squalificato, ti dirò di più.
1: Sono d'accordo su questa cosa. Avrebbe avuto un impatto sicuramente più forte.
5: Ma certo, invece ha avuto un impatto completamente negativo, giustamente, anche perché questi poveri Marshall prendono una lira, si allenano tutto l'anno, ragazzi, sono bravissimi. Cioè, quindi...
2: Cioè, 10 ore sotto il sole a 40
5: gradi. Ma scherzo, una roba da matti, ragione.
2: E quattro, come dire, quattro pacche sulle spalle.
5: Ragione in pieno.
4: Le scuse non vanno minimamente a diminuire la gravità dell'evento.
5: Assolutamente, assolutamente.
4: Se qualcuno ferisce un'altra persona, non è con le scuse che poi... può essere...
5: No, io ho fatto solo un discorso sportivo, politico, che sportivo avrei politico, fatto... Esatto. Come team manager, questo, capito? Tutto lì.
4: Su questo non fa una piega, anzi, dimostra un po' quello che conta spesso la freddezza che bisogna avere in questi casi.
5: Sì.
4: No?
5: Certo. Sì.
4: Però sotto il profilo prettamente morale, poi è chiaro che l'atto è stato
5: assolutamente
4: seguito. Le scuse sarebbe stato una maniera immediata, una maniera per contenere e forse evitare, come dicevi giustamente tu, Carlo, questa pesante sanzione. Però non cambiava nulla.
5: Sì, perché poi conta, Io mi ricordo che mi trovai in una situazione del genere in Aprilia, se vi ricordate, con Capirossi e Marcellino Lucchi, in una partenza al Mugello. Capirossi sbandò e buttò giù Lucchi, che buttò giù due o tre persone. Squalificarono quella gara Capirossi e poi la gara di dopo a Barcellona, se vi ricordate. Ma fu la sua fortuna, perché poi lì non andò a Barcellona e incontrò in discoteca la Ingrid, che divenne sua moglie, quindi ringraziò con la squalifica. Però devo dire che era giusto squalificare. Benzecchi se la tiene, e va bene che gliel'è andata una sola, da Teretta a me, va bene così. Sì, sì.
1: Sentite, un paio di temi prima di salutarci. Allora, il primo, voglio capire che cosa sta succedendo alla KTM, cioè con quella situazione dei motori.
5: Sì, guarda, se vuoi ti posso parlare io, perché ieri ho parlato con Pete, Fabrizio e tutti, per altri motivi, e mi ha detto che è contentissimo, primo perché le vendite sono andate da Dio dell'80% in più. La Bajaj, che poi è diventata un po' la maggiorazionista, no? Di KTM, che non ne voleva sapere di fare la MotoGP, ha detto di sì perché ha capito che è importante. Quindi ho trovato un Pit molto carico rispetto a quello, non dormiva tutte le notti, no? È chiaro? E quindi mi ha parlato di un futuro non male, cioè di investimenti che ricominciano di un certo livello. Però, e questa è una cosa positiva per la MotoGP, però io gli ho detto, caro Pit, però se non ti prendi un bel responsabile tecnico del reparto corse non combini niente, perché il responsabile tecnico ce l'avevi, si chiamava Fabiano Starlacchini, e l'hai mandato via tu insieme a Guidotti e a Pigiamino, detto, e compagnia bella, perché non voglio che nessuno si dimentichi una cosa. Quando andammo io e il buon pilota che avevo, e tu mi puoi dire che avevo e che non è più, che ha corso un KTM nel secondo team e si chiama Enea Bastianini, quando siamo andati io e Enea a Martinghofen, ci hanno ricevuto l'ingegner Starlacchini, Pete, Jens, Guidotti e Pigiamino, e nessuno sapeva niente e non c'era nessun, diciamo, sintomo che KTM avesse anche dei problemi finanziari, perché la prima trimestrale è uscita a giugno, noi andammo là a maggio e avevano aperto tutto, e quindi, diciamo, tanto questo per dire le cose come stanno. E secondo, devo dire che adesso hanno gli investimenti per poter andare avanti, ma se non prendono un responsabile del reparto corse tecnico non c'è nessuno. C'hanno un motorista che era andato in Honda ed è venuto via dalla Honda, se non sbaglio, 2 mesi fa, Porozzi. Dimmi se sbaglio, no? Però non c'ha nessuno. Dimmi chi è responsabile del reparto corse tecnico. Ma il direttore di Motosprint, che è più informato di me.
1: Questo, Aggiungo, direttore, aggiungo anche questo. Il problema al motore che avevamo sentito e letto, che devono avere anche, mi sembra, l'autorizzazione.
5: Per aprirli.
2: Alla fine, secondo me, glieli faranno aprire, anche perché stiamo arrivando alla
5: fine. Per la sicurezza.
2: Certo. Uno, per la sicurezza. Due, c'è cioè un po' un, come dire, anzi, due... non è un competitor per la vittoria del mondiale.
1: Quindi è un
2: fattore importante. E due, stiamo andando verso la fine, si sta esaurendo questo ciclo di motori e di moto di un certo tipo, quindi secondo me anche per una situazione politica fondamentalmente e per non creare un precedente, soprattutto in vista del 2027-2028, è importante che le altre case si possano trovare, come dire, a livello diplomatico, non ti dico con un vantaggio nei confronti di KTM, ma diciamo con un pareggio. Non vogliono essere in credito, ok?
5: D'accordissimo.
2: E quindi secondo me alla fine succederà. E dirti che questa operazione possa, come dire, avvantaggiare KTM da qui alla fine della stagione. I motori tendenzialmente sono quelli, i progetti sono quelli. È solo per un discorso politico e di sicurezza, fondamentalmente. Alla fine è una mia idea, sì. Poi lo faranno fare.
1: Filippo, volevi aggiungere qualcosa? Che vedo che annoivi.
3: No, sono d'accordo totalmente con loro, assolutamente.
1: Ale? Che poi, insomma, sì. La KTM, come diceva prima Federico, non compete per il mondiale, quindi diciamo non dà fastidio per la corsa finale, diciamo così.
5: Fa solo incazzare Pedro Acosta.
1: Vabbè, ma tanto Pedro Acosta sai che il prossimo anno c'avrà la moto competitiva, quindi...
5: Quello sì.
1: È abbastanza tranquillo, no Alessandro?
4: Sì, ma Federico ha centrato benissimo il punto, insomma. Anche sotto il profilo politico, la mossa più opportuna che si può fare in questo momento, quindi va... Sì. Poi a toccare interessi relativi e quindi obiettivamente sottoscrivo in pieno quello che ha detto il direttore.
1: Senti, penultima cosa, le dichiarazioni di Grassilli, direttore sportivo della Ducati, su Bagnaia, anche queste hanno fatto un bel giro, quindi voglio sapere che cosa ne pensate. Ve le riporto al volo, è un pezzo finale, è stato indubbiamente un anno complicato sia dal punto di vista sportivo che in una certa misura per quanto riguarda le dinamiche di squadra. Purtroppo sono emersi problemi che ci hanno portato a ritenere che al momento non ci fossero i presupposti per un futuro insieme con Bagnaia. Alcune dichiarazioni rilasciate sono state piuttosto dure. Il pilota è di fatto il leader della squadra e quando il leader in un modo o nell'altro fa osservazioni che a volte minano l'unità del gruppo, ciò ha inevitabilmente delle ripercussioni. Mi sono venute in mente, anche se vi ricordate, le dichiarazioni, ne ha fatte tante Bagnaia, secondo me ha parlato pure troppo, però ne ha fatta una a Motegi, se vi ricordate, quando ci fu, disse... che in teoria lui pensava di avere la moto della gara precedente, in pratica praticamente non è stato così, cioè quindi mettendo in discussione completamente Ducati, dicendo ma hanno dato una moto diversa. Io quando sentii quelle dichiarazioni a fine gara rimasi basito, Filippo, cioè mi è sembrata proprio... Vai Filippo, vai, poi vengo da...
5: Sì.
3: Vai Carlo.
5: No, io voglio dire, francamente... Mauro è un mio caro amico, Grassilli, figurati, l'ho visto crescere in Ducati, però ci vuole anche un po' di esperienza, cioè quelle cose lì semmai andavano dette al momento giusto, adesso non lo è, hai ancora mezza stagione, non l'avrei fatta, ecco, l'esperienza non mi diceva di dire queste cose in questo momento, dove farsi ancora un po' di esperienza, Mauro, è un po' come con la dichiarazione, scusatemi se ci ritorno sopra, del buon Massimo Rivola quando vinse e disse godo come un riccio, cioè è simpatico, l'avrei detto, però ragazzi non puoi fare dei discorsi di sto genere, bisogna stare attenti sia da una parte
1: però
5: che dall'altra.
1: Carlo, perdonami Carlo, sì. Bagnaia l'anno scorso ha martellato la Ducati dall'inizio,
5: benissimo, tu lo prendi in disparte,
1: ci ha martellato pure a noi perché ha creato un clima dove si diceva che praticamente
5: certo.
1: La Ducati favoriva un pilota e danneggiava un altro. Cioè, io dico, come si poteva sostenere una cosa del genere?
5: Allora, io ti do ragione. Però, scusa, io ho fatto il direttore sportivo e responsabile di azienda. Ma dopo ogni gara ti ciocco 50-100 mila euro di multa. Poi ne parliamo se la quarta volta lo dici ancora. Cioè, ragazzi, ma scherziamo. Cioè, ma ci sono gli strumenti per non... ma non ci sono gli strumenti per non far fare quelle dichiarazioni. Cioè, bisogna avere anche l'esperienza di fare... Ragazzi, Paolo Ciabatti, che Porozzi lo conosce, lo conoscete tutti, quando gestiva tutte queste cose, le gestiva in un altro modo o sbaglio? Era veramente uno che sapeva gestire, fare i contratti, cioè mettere le cose dove dovevano essere messe, dire le cose al momento giusto. A me sembra un po' troppo, in questo momento io avrei lasciato tutto tranquillo, anche perché ti stai giocando un mondiale. A fine anno magari gli stracci li apri, adesso no. Secondo me, poi dopo,
3: sì, ognuno... Sì, concordo.
1: Filippo, concordo, sei d'accordo anche tu? Carlo.
3: Secondo me sì, e poi i panni sporchi sarebbe meglio lavarli in casa. L'anno scorso si sapeva che Bagnaia era un po' massacrato da questo Marquez, lo prendi da parte, come dice Carlo, gliene parli, poi dopo nel caso arrivi le multe, tutto, ma parlarne adesso con mezza stagione, che potrebbe aiutarti anche in qualche modo, certo, a darti qualche punto, così sono quelle polemiche sterili, forse tanto per parlare. Sì, anche secondo me è un po' fuori luogo, ci poteva stare in un determinato momento, ma ormai il passato è andato, dovevi gestirlo in maniera diversa, e come dice Carlo, gente come Paolo Ciabatti eccetera, sicuramente l'avrebbero lo gestiva in un altro modo, vero, gente di tante esperienze, Ciabatti da Superbike, lei ha fatto di tutto, quindi è un uomo con tanta tanta esperienza, così come tanti altri manager, per modo di dire.
5: Certo.
1: Alessandro, e mi lascio Federico per ultimo. Alessandro?
4: Ah, io do una risposta un po' egoistica, no? Dalla parte di chi segue gli eventi come giornalista, e quindi arrivo a dire ben vengano le dichiarazioni di Bagnaia, ben vengano le dichiarazioni di Castelli, perché così è un modo di discutere e fare un po', fare un po' di cronaca.
5: Di cinema.
1: Sì, però, però credimi, io lo dico, magari passerò per anti Bagnaia, non lo sono, però a me infastidiva Pecco l'anno scorso.
5: Era infastidiva roba, tutti.
1: Era diventato, anzi guarda, ti dico che era insopportabile proprio. Cioè, non...
5: D'accordissimo, su quello d'accordissimo.
3: Sì, sì.
5: Secondo me quello che andava preso, ma per quello che andava preso subito, cioè capito? L'hai lasciato praticamente parlare tutta la stagione ancora adesso. Tu dovevi prenderlo subito quando incominciava. Gli dicevi, oh bambino, primo, hai lo stesso capotecnico che si chiama Cristian Gabarini, che ha vinto mondiali con tutti e l'ha vinto con te. Hai gli stessi tecnici meccanici che non sono cambiati, che li conoscevi battendo un ciglio. Hai lo stesso ingegnere, le stesse persone. Cioè, bambino, calma un attimo, andava preso subito con esperienza. Non adesso, sì. Questo è quello che dico io. Poi,
1: c'è una domanda per te. C'è una domanda preso, per te.
4: Sì, ecco, solo per concludere, andava preso però da persone diverse, non da qualcuno della Ducati, perché in quel caso diventava una controparte per lo stesso Bagnaia.
5: Cioè, qualcuno
4: dell'entourage di Bagnaia avrebbe dovuto dire, beh, adesso ragioniamo su quello che dobbiamo dire, perché obiettivamente oggi siamo in cinque, se in cinque di diverse esperienze attualmente la pensiamo praticamente tutti quasi nella stessa maniera, vuol dire che a livello comunicativo qualcosa è stato sbagliato. Certo. No? E quindi ovviamente già dallo scorso anno andava il ragazzo, non dico indirizzato, ma consigliato in un'altra maniera.
1: Carlo, ti fanno una domanda velocissima: la GP23 uguale alla GP24?
5: La GP23 non era uguale alla GP.
1: Esatto.
5: No, attenzione, 23 o 24? La 24 era la moto. Parli di Ducati?
1: Ti ho chiesto se la GP23, ti faccio questa, penso la Ducati, ti riferisca, è uguale.
5: Ma io penso la Ducati. La miglior Ducati era la GP24, assolutamente. Ci sono andati forte tutti, a cominciare da Alex Marquez, tutti quanti. La 23 era leggermente, era inferiore alla 24 e Marquez ha vinto con quella. Quindi vuol dire... Ma sai, Marquez, quando ha vinto, ragazzi, aveva un 25% qua nella testa. Ha sofferto due anni.
1: Lui l'ha guidata, la Gresini era la GP23, no? Se non erro.
5: Lui non ha mai guidato la 24, non ha mai esatto. guidato la 24, aveva guidato la 23 e la 25.
1: Lo sai che cosa, sai cosa ho scritto io nel mio libro dedicato a Marquez della stagione del nono titolo? Ho detto che per me lui il mondiale l'ha vinto con la Gresini, perché lì, arrivando terzo con la Gresini GP23, lì ha capito che poteva vincere andando in Ducati, l'ha capito pure Dall'Igna, per me lì l'ha vinto il mondiale, perché passando poi l'anno dopo la Ducati, io ero sicuro che vincesse il mondiale.
5: Beh, guarda, diciamo che lì l'ha vinta perché ha fatto una scelta giusta insieme alla Ducati di andare in un team familiare come Gresini.
1: Il mondiale.
5: Beh, guarda, diciamo che lì l'ha vinta perché ha fatto una scelta giusta insieme alla Ducati di andare in un team familiare

0: in Aprilia. Chi è più forte? Bezzecchi o Bagnaia? Porrozzi, scuoti la testa, ma te la faccio. Chi è più forte?
1: Come dire, curriculum alla mano, non c'è partita. Se poi dobbiamo parlare di flusso e di come arriverà Bagnaia in Aprilia con un Bezzecchi con 3 anni di esperienza su questa moto, no? Allora un po' le situazioni si livellano fondamentalmente, perché stiamo parlando con 2 volte campione nel mondo della MotoGP e con uno che ancora, come dicevamo prima, deve dimostrare. Però ovviamente dalla sua all'esperienza avrà l'esperienza. Vorrei, ecco, a questa domanda ti rispondo alla fine di quest'anno, proprio per il discorso
0: Va
1: di cui sopra
0: bene,
1: facevo prima.
0: allora
1: Vediamo come
0: me ne risponderei a fine anno. Del Monte mi rispondi oggi invece?
2: va. Dai, è difficile dirlo, dai. Sono due bei piloti. Bezzecchi sicuramente in Aprilia può avere un quid in più, come diceva Federico, conosce la moto, conosce il team, conosce la struttura, è ben voluto dalla struttura. Bagnaia dovrà entrare, conoscere, farsi ben volere, eccetera. Dovrebbe, ecco, Bagnaia è bello, può essere che se vede quello che ha fatto Marquez a entrare in Ducati, come si è fatto ben volere da subito, potrebbe essere un'esperienza positiva che lo aiuterà. Però sul più forte, vediamo,
0: Non
2: dai.
0: ti sbilanci nemmeno te.
2: No.
0: Viaggi? Mi lascio Pernat e gli do un altro giro per pensare. Viaggi?
3: Ah, io sono pronto, sono già pronto.
4: Io penso che più, ecco, Federico diceva a fine stagione darà la sua risposta, io dico che dipenderà da quello che accadrà a fine stagione, perché secondo quello che accadrà alla fine del campionato e i risultati naturalmente per Bezzecchi, ci potrà essere una evoluzione nella stagione successiva. È chiaro che Bezzecchi parte da un vantaggio di conoscere l'ambiente. Ma poi i risultati che si porterà alle spalle andranno a pesare sulla dimostrazione, perché un conto è dire chi è più forte e un'altra cosa è dire chi si dimostrerà più
0: Siete
4: veloce,
0: molto
4: perché
0: diplomatici.
4: sembrano la stessa cosa, ma sono due cose molto, molto diverse. Quindi vedremo chi mentalmente sarà in grado di poter dare il massimo di poter tirare fuori il massimo da questa MotoGP.
0: Bernat, chi è più forte?
3: Presente, io ti dico, ci sono due cose da dire importanti. Primo, che Bagnaia non dobbiamo sottovalutare la voglia di rivincita contro la Ducati, ma contro proprio, contro Marquez, contro la Ducati, contro la sua squadra, contro tutto l'ambiente che non sopporta più.
0: Sì,
3: E questo ti dà un 15-20% in più. Dall'altra parte devo dire che Bezzecchi ha guidato due moto importanti, Ducati Aprilia. Bagnaia no, solo la Ducati. Questo è un punto interrogativo.
0: va
3: Però
0: bene.
3: la voglia di rivincita gioca a favore di Bagnaia, la voglia di rivincita. È tanta, ragazzi, secondo me è tantissimo.
1: Carlo, posso fare
0: Vai.
1: un'evidenziazione
3: Assolutamente, scherzi.
1: a quello che diceva Filippo prima, che non è banale, secondo me ha centrato il punto. Pecco deve fare quello che ha fatto Mark a livello umano e a livello strategico, ok? All'interno del box Aprilia.
0: Basta che non
1: Quella
0: si
1: secondo
0: lamenta, perché se comincia a
1: me
0: lamentarsi è
1: è
0: finita.
1: la grande sfida, perché sarà quella la sfida umana di un pilota che, come dicevamo prima, ragazzi, a quel livello sono tutti forti, sanno tutti girare la
3: Sì.
1: mano. Ok, ma la vera sfida sarà all'interno del box e a come lui si approccerà.
3: Filippo ha
1: Perché
3: rotto con tutti, Filippo ha rotto con tutti, lui anche con Cristian Gabbiadini che non l'ha voluto seguire. Quindi lui ha una voglia di rivincita contro tutti, dal capo tecnico all'ultimo meccanico, agli ingegneri, che non hai un'idea. Io lo so, ma lo sai anche tu. Lo
0: dovrà
3: sai anche
0: essere
3: tu.
0: furbo,
1: Ma
0: dovrà essere furbo.
1: io
0: invece la dico, per me Bezzecchi è un martello. Per me lo martella, io sono di questa
3: Può
0: visione qua.
3: essere.
0: Sono veramente, non vedo l'ora di vedere questa sfida perché è molto intrigante. Mi dovete dire un sì o un no e ci salutiamo. Porrozzi,
1: Ecco.
0: Marquez è il pilota più forte di tutti i tempi?
1: Sì.
0: Diamo.
1: Non sono d'accordo sulla domanda perché ogni pilota, ogni epoca ha
0: Lo
1: il suo pilota.
0: sapevo.
1: Perché è importante questo, però se mi dici per quello che ha passato e quello che ha vinto, assolutamente sì.
0: Del Monte.
2: Sì, la penso come Federico, è il più forte.

0: Però è difficile paragonare, abbiamo dei mostri sacri di fronte, da Valentino, Biagi, a Stoner, Lorenzo, però lui sì, è passato dall'inferno al paradiso e adesso c'è ancora. No,
1: Bernat.
2: non è il pilota più forte di tutti, perché come dice Prosti giustamente, è come dire sarà più forte Merckx o Coppi, non puoi dirlo ragazzi. Però c'è da dire che lui ha combattuto con Valentino. Quello è vero. È lì che se uno diceva chi è più forte,
1: E lo ha
2: Valentino
1: mandato
2: o...
1: fuori giri, questo è il problema.
2: Appunto, lì uno poteva anche dire era più forte Mark. Oggi, difficile dirlo, oggi non puoi dirlo. No, non sono d'accordo. Non lo è il più
1: Biagi,
2: forte del mondo. Per...
1: non lo è, Biagi.
3: No, no, non possiamo dirlo per i motivi che avete già detto tutti quanti. Forse è forte mentalmente per quello che ha passato, per come ha saputo reagire alle vicissitudini che hanno contraddistinto la sua carriera. Ma sotto il profilo della velocità pura avrei voluto vederlo sulla stessa moto, nella stessa stagione con Stoner. E forse lì, forse potevo dare una risposta. Ma sappiamo che non
1: Vero,
3: parlo.
1: vero. Un amico ci scrive che Marquez è il pilota più aiutato di tutti i tempi. Io sta cosa non riesco a capirla perché qualcuno pensi
2: No,
1: questo, però il bello
2: no,
1: no. Bernat è decisamente.
2: assolutamente no.
4: Come da quell'infortunio e vinci un mondiale con questa gente, con queste moto, con 22 gap.
2: Dai, tu.
1: No, no, sono d'accordo, sono d'accordo. Ragazzi, è stato un piacere veramente stare con voi, condividere questa analisi. Magari ci vediamo più avanti. Io ringrazio Carlo Pernat. Carlo, grazie per essere
2: Grazie a
1: stato con
2: voi,
1: noi.
2: saluto a
1: Un
2: tutti.
1: abbraccio, grazie ancora.
2: Ciao
1: Grazie anche al
2: ragazzi,
1: direttore
2: ciao a
1: Federico
2: tutti.
1: Porrozzi, direttore di Motosprint. Grazie Federico.
4: Grazie a
1: Grazie a
2: voi. Ciao
1: Filippo
2: Fede.
1: Sermonte. A presto Filippo, un
4: Piacevolissimo.
1: abbraccio a
0: Ciao,
1: te.
0: grazie.
1: E
0: Grazie a
1: grazie
0: tutti,
1: anche
0: buona
1: Alessandro
0: serata.
1: Biagi, è stato un
3: Grazie a te, Marco.
1: piacere.
3: Un saluto a tutti. Grazie a tutti. Ciao.
1: A presto, buon
2: Bravissimo.
1: proseguimento.
2: Ciao,
1: Grazie
0: Vale.
1: ancora.
0: Ciao.
2: Ciao a tutti. Ciao.
0: Ciao.
3: Ciao.
5: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
6: Luca Ranieri, intanto è un piacere ritrovarti, sarà la settima o ottava intervista che ti faccio, insomma ti trovo cresciutissimo da dopo che ti ho conosciuto nel vivaio. Intanto come stai e come stai vivendo questo ritiro qua in Inghilterra, l'ennesimo ritiro che stai svolgendo qua in terra inglese?
7: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, ormai sono tanti i ritiri che sto facendo con questa grandissima maglia. Ci stiamo allenando forte tutti i giorni, stiamo mettendo condizione fisica che sarà fondamentale per tutta la stagione. C'è un grandissimo spirito, siamo tutti dei ragazzi che hanno voglia di migliorarsi, di ascoltare l'allenatore. Piano piano sono sicuro che prenderemo sempre più forma fisica per affrontare l'inizio del campionato.
6: C'è tanta voglia di parlare di futuro, di presente e di futuro, di guardare avanti, però direi di toglierci subito il dente e di chiudere subito col passato con qualche domanda. Intanto ti chiedo che cosa hai imparato, che cosa avete imparato come gruppo dalla stagione che è appena terminata, difficilissima, e con che spirito vi apprestate a partecipare alla prossima stagione?
7: Sì, l'anno scorso è stata una stagione veramente molto difficile, soprattutto non ci aspettavamo una situazione del genere. È stato un inizio dove ci ha spiazzato un po' tutti, però poi alla fine siamo stati veramente molto bravi a uscire da quel momento. Ci siamo uniti veramente tanto come gruppo. Dagli errori si impara e sono sicuro che quest'anno non riaccadrà di nuovo.
6: Per te in particolare è stata un'annata un po' particolare, un po' complicata, insomma sei passato da essere il capitano della squadra, ad avere anche meno spazio e a perdere la fascia. La domanda è questa, un po' complessa, è stato più complicato da accettare per il calciatore oppure per l'uomo che si sentiva responsabilizzato verso la maglia viola, che è una maglia che hai sempre indossato fin da bambino?
7: Per me l'anno scorso è stata, penso, l'annata più intensa fin quando gioco a calcio. Però io già mi posso ritenere molto fiero di aver indossato una grandissima fascia da capitano, aver rappresentato Firenze. Per me è stato un sogno che si è avverato, perché io una Fiorentina ho iniziato quando avevo 14 anni. Mai avrei immaginato di poter giocare in prima squadra e tantomeno di poter indossare questa grandissima fascia. Quindi ho realizzato veramente un sogno, sono felice di quello che ho fatto, magari facendo qualche errore, quello sicuramente, perché nessuno è perfetto nel mondo, però penso di essere cresciuto veramente tanto. Devo ringraziare anche le persone che mi sono state vicine, la mia compagna, i miei compagni, tante persone mi sono state veramente vicine e penso di esserne uscito più forte di prima.
6: Formalmente il capitano lo fa una persona sola, oggi è De Gea, però i leader di uno spogliatoio sono tanti. Ecco, ti senti comunque un leader di questo gruppo che sta nascendo e ancora un po' il capitano di qualcuno, ecco, o di tutta la squadra.
7: No, sicuramente adesso la fascia è in buone mani, perché David è un giocatore incredibile, una persona con un curriculum incredibile. E quello sì, oltre a lui poi sicuramente in squadra abbiamo anche Rolando, ci sono io, c'è Lezzerini, dove stiamo cercando di compattare un gruppo di tanti ragazzi giovani, ma molto forti, e sono sicuro che riusciremo a creare veramente una bella armonia all'interno di questa squadra.
6: Tu sei un giocatore che ti sei anche esposto in passato, hai detto il mio sogno è quello di concludere la carriera qua, cioè finire la mia carriera qua a Firenze. Alla luce dell'annata che hai vissuto, ti senti di poter ribadire ancora questa frase?
7: No, sicuramente io, come ho detto prima, sono qua da quando ho 14 anni, adesso ne ho 27, sono 13 anni che faccio parte di questa squadra. Io a Firenze sto benissimo, poi ovviamente i matrimoni si fanno in due, se c'è un sì o un no non si può andare avanti. Però adesso io sono felice di lavorare col mister, sono felice di lavorare col direttore e sto bene.
6: Poi ci andiamo ovviamente sugli aspetti di squadra e sugli aspetti tecnici, perché insomma stiamo vedendo cose interessanti. Per quello che è il tuo ruolo, c'è un compagno che quando sei arrivato giovane in prima squadra ti aveva aiutato particolarmente e che tu oggi provi ad imitare? Perché ci sono tantissimi ragazzi qua della primavera, poi parleremo anche dei giovani, ecco, però c'è una figura che in passato ti aveva aiutato e che tu provi oggi a imitare.
7: Sicuramente a me mi ha aiutato veramente tanto, tanto, dove l'ho detto più volte, è Cristiano Biraghi. Con me è stato veramente un compagno, un amico eccezionale, perché io il primo anno che sono arrivato qua avevo trovato veramente poco spazio, i primi 5-6 mesi, ma lui mi è sempre stato vicino, mi ha sempre dato tanti consigli ed è stato veramente per il gruppo e per tutto il resto un grande capitano che ci ha sempre messo la faccia.
6: Oh, parliamo di presente e di futuro, così insomma sorridiamo un po' e speriamo in qualcosa di grande. La prima differenza che hai notato in questo ritiro con Mister Grosso rispetto al passato, la cosa che ti ha più entusiasmato, che ti sta piacendo di più?
7: Sì, il mister sicuramente ha veramente tante, tantissime idee, ci sta spingendo al massimo dal primo all'ultimo. Poi ovviamente abbiamo incominciato da 15 giorni, ancora stiamo cercando di capire tutte le sue idee, tutte le sue intenzioni, però si vede che è un grande mister che ha voglia di migliorare la squadra.
6: La vittoria di ieri, che segnale è? L'aspettavate forse anche voi, no? Perché qui in Inghilterra è sempre stato difficile fare il risultato, no? Che
7: Sì,
6: segnale
7: no, stiamo
6: dici?
7: affrontando squadre che hanno, nonostante giochino in Serie B, ma hanno iniziato penso 15 giorni prima di noi, quindi si vede che hanno un'altra intensità rispetto a noi, però possiamo ritenerci soddisfatti della prestazione che abbiamo fatto. Sicuramente possiamo e dobbiamo migliorare, però intanto vincere aiuta a vincere, quindi va bene così.
6: Senti, è cambiato un po' tanto in questa Fiorentina, anche tu sei cambiato nel look, il baffo che avevi prima ora c'è, ma è con la barba, come mai? Per la tua compagna oppure una scelta tua?
7: No, no, ti dico, la mia compagna mi preferisce col baffo, quindi sicuramente il baffo tornerà, solo che a volte sono un po' pigro di prendere il rasoio e di tagliarmi la barba, quindi tornerà, ma adesso non c'ho manco il rasoio qua in ritiro, quindi non posso neanche fare.
6: Senti, a livello difensivo, Mister Grosso, che cosa vi sta chiedendo? Che differenze ci sono magari con i tecnici che in passato, insomma, ti hanno allenato? Cosa ravvedi di diverso?
7: Ah, col mister si vede già che lui vuole una squadra molto, molto corta, sia se vai in fase offensiva a pressare, sia se stai nella tua metà campo. Lui vuole un blocco molto stretto e ci sta facendo capire che lavorando in questo modo ci potranno essere più vantaggi.
6: Poi ho una curiosità legata al tuo ruolo. C'è un tecnico che più di altri ti credi ti sia stato utile nel plasmare la tua fase difensiva? Cioè nel tu hai cambiato ruolo, io ti ricordo terzino nel settore giovanile, l'hai fatto anche ieri all'occorrenza, però ora sei un centrale. Ma c'è un tecnico in particolare a cui devi dire grazie perché ti ha veramente plasmato per il giocatore di alto livello di Serie A che sei?
7: Io ho avuto dei grandi allenatori, però sicuramente quelli che mi sono rimasti più a cuore, che mi hanno insegnato tanto, sono il primo Grassadonia, che l'ho avuto il primo anno a Foggia, che adesso allena la Lazio femminile, se non sbaglio.
6: Annata tosta quella fu, eh?
7: Annata bella intensa, ma mi ha aiutato molto. E poi devo ringraziare tanto sia il mister Vincenzo Italiano che il mister Raffaele Paladino.
6: Bene, bene. Sono arrivati giocatori molto importanti nel tuo reparto, giocatori con esperienza internazionale, mi riferisco in particolar modo a Dragusin, ma anche Vieri, un giocatore insomma, che la Fiorentina ha pagato tanto. Ci dici che ragazzi sono come compagni nello spogliatoio e per quello che stai vedendo in campo in queste settimane?
7: No, io con Drago già ci ho già giocato insieme 6 anni fa o 5 anni fa a Salerno. L'ho visto cresciuto veramente tanto, ha una forza fisica incredibile, è migliorato in tutti gli aspetti e sono felice di ricondividere di nuovo lo spogliatoio con lui. Con Vieri invece anche lui è un ragazzo giovane, arriva dal Brasile, si sta allenando veramente molto forte e si vede che anche lui darà tante soddisfazioni.
6: Si dice che la concorrenza sia sempre un aspetto stimolante, mi sembra che qua il livello si sia alzato, sarà così anche per te, cioè sarà la concorrenza qualcosa che ti stimolerà a dar qualcosa in più?
7: Sicuramente la concorrenza aiuta a migliorare tutti, quindi più concorrenza c'è più sono sicuro che ogni giocatore può migliorare.
6: Senti, se n'è da poco andato Pietro Comuzzo, insomma un ragazzo che ha fatto un percorso molto simile al tuo, settore giovanile, prima squadra. Non so se è un messaggio per lui e come l'hai visto in questi giorni. Personalmente l'avevo visto un po' giustamente anche distratto, però ecco, se è un messaggio per lui.
7: Noi a Pietro lo chiamiamo il soldato, perché è un ragazzo veramente incredibile. Trovare un ragazzo così al giorno d'oggi è difficile. Gli auguro ogni bene perché veramente si merita tutto il successo, ricordiamoci che è un 2005, ancora tutta la carriera davanti a lui, lo seguirò sicuramente ogni partita e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo.
6: Ti dicevo prima che mi sarebbe piaciuto chiederti qualcosa anche del settore giovanile perché tu ne hai fatto parte, insomma è stata una colonna di tante squadre del vivaio. Ti è piaciuto, ti ha dato soddisfazione vedere la Primavera vincere lo scudetto 2 mesi fa? Ecco, è stato un coronamento di un percorso che è stato cercato per tanti anni.
7: Vincere un trofeo è sempre bello, sia se vinci con gli allievi, sia se lo vinci con la Primavera. Io purtroppo in Primavera, anche in Primavera, avrò fatto 3-4 finali e non sono mai riuscito a vincerne una. Viareggio, Coppa Italia, campionato. Quindi so cosa vuol dire purtroppo perdere una finale, ad oggi non so cosa vuol dire vincere, come purtroppo anche con la prima squadra. Abbiamo raggiunto tanti traguardi ma non siamo mai riusciti a prenderci la soddisfazione finale. Però sicuramente per i ragazzi è un qualcosa di bello che li rimarrà dentro per sempre.
6: Questi ragazzi che sono qua aggregati come li stai vedendo? Stanno piacendo?
7: Sì, sono tutti ragazzi in gamba, umili, che hanno voglia di migliorarsi. La strada anche per loro sarà lunga, non sarà facile, però hanno tutti la giusta testa.
6: Se tu dovessi scegliere una partita che tu hai giocato con la Fiorentina da far vedere a uno di questi ragazzi della serie, guardate, si cresce in questa maniera, che partita della tua esperienza calcistica gli faresti vedere?
7: Ce ne sono parecchi, però le due che mi sono rimaste più, diciamo, più a cuore è stata il ritorno della semifinale di Conference a Basilea, che secondo me è stata una partita, una gioia immensa, quando il gol di Barak al 120esimo, i festeggiamenti sotto la curva sono stati un qualcosa di unico. E poi una partita importante è stata anche quella di 2 anni fa contro l'Inter, il 3-0 era una partita delicata, però è stata anche una partita di un grande spessore, una partita bellissima.
6: E con anche un grande gol.
7: Con anche un grande gol.
6: Sì, a inizio.
7: Quindi quello è anche il motivo,
6: sì,
7: in più.
6: Sicuramente. Qual è il Ranieri che vuoi vedere nella prossima stagione? E se si può ancora migliorare sotto l'aspetto mentale, calcistico, personalmente?
7: Sicuramente posso e voglio ancora migliorarmi, perché ho 27 anni, ma penso di avere ancora parecchi anni davanti a me, quindi ho voglia di migliorarmi tanto. E Ranieri di non mollare mai, di crederci sempre come ho fatto da quando ho cominciato a giocare a calcio.
6: I tuoi mesi scorsi sono stati connotati anche dal tuo esordio in nazionale con Mister Spalletti, c'è stato un caos pazzesco in queste settimane, ora finalmente si è trovato un po' di stabilità. Al netto di quello che è successo, la nazionale, il ritorno in azzurro a Coverciano è per te un obiettivo, oppure in questo momento la priorità è solo la Fiorentina e far meglio dell'anno scorso?
7: Sicuramente la chiamata di Dua di l'anno scorso è stata una chiamata inaspettata, e anche lì è un sogno che si è avverato, però come ho sempre detto sono consapevole che nel mio ruolo ci sono veramente giocatori forti, quindi per me sarà veramente difficile riuscire a rientrare in nazionale, però io penso adesso alla Fiorentina, a migliorarmi, a cercare di dare tante soddisfazioni a Firenze e a me stesso.
6: Ecco, in parte hai già risposto a una delle ultime cose che volevo chiederti, guardando veramente stavolta al futuro. Tu, Luca, hai vissuto momenti alti nel settore giovanile, finale europee, l'anno scorso il rischio retrocessione, quindi veramente tante emozioni. Ma c'è ancora un sogno personale che senti dover realizzare a Firenze, per dirti finalmente sono arrivato a quel punto lì che volevo, quando da bambino sognavo di vestire quella maglia?
7: Sicuramente da bambino non pensavo manco potessi arrivare in prima squadra a giocare. Come ho detto prima, essere stato per un anno capitano è stato per me un orgoglio. Purtroppo ho fatto con qualche mio compagno tante finali e non siamo mai riusciti a portare una Coppa a Firenze. Quindi il sogno sarebbe riuscire a portare a Firenze una Coppa.
6: Che l'anno del centenario non è banale, no? Tu che
7: non
6: sei cresciuto con questa maglia.
7: Per niente banale. Purtroppo quest'anno abbiamo possibilità solo in due competizioni, che è Coppa Italia o campionato, ma sappiamo che il campionato è un'impresa.
6: Certo.
7: Però sicuramente in qualche anno speriamo di riuscire a portare un trofeo.
6: Ma ne parlate un po' nello spogliatoio del centenario, cioè sapete, capite che è una stagione un po' particolare anche per i tifosi?
7: No, ne siamo tutti consapevoli, però ancora a metterci obiettivi ancora presto, perché come abbiamo detto prima abbiamo iniziato da 15 giorni e adesso è tempo di prendere forma fisica, di prendere condizioni per affrontare meglio il campionato.
6: Chiudiamo con un messaggio ai tifosi: la campagna abbonamenti sta andando benissimo, il mercato insomma ha portato grandi soddisfazioni. C'è un messaggio che vuoi dare alla tua gente, perché poi tu sei cresciuto qua, quindi è veramente la tua gente quella di Firenze?
7: Ah, guarda, non posso dare un messaggio, perché Firenze non ha bisogno di messaggi, perché ogni volta che entri al Franchi è un qualcosa di spettacolare. Il brutto è non vedere, di vedere ancora lo stadio così, però non spetta a me dire queste cose, quindi noi non vediamo l'ora di tornare al Franchi e di vedere la nostra gente.
6: Grazie Luca.
7: Grazie a voi.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto spazio all'attualità, naturalmente a partire dalla morte di Franco Baresi, la leggenda del Milan ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni e dunque cercheremo di tratteggiare un ricordo del grande difensore rossonero. Ovviamente poi torneremo a parlare di mercato e di come si stanno rinforzando le big. Andiamo subito a salutare, è già pronto il collegamento con noi, Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Innanzitutto vorrei sentire un tuo ricordo di Franco Baresi che ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni.
1: È sicuramente un grosso dispiacere, non solo perdiamo un ragazzo ancora che aveva parecchio da vivere, insomma. 66 anni, lo capisci da solo, no? E poi, andando indietro nel tempo, abbiamo perso un grande campione. Campione inimitabile, ha fatto la storia del Milan e della nazionale. Quindi non può che addolorare una notizia del genere. Se posso fare le condoglianze alla famiglia, sono qui per poterle fare.
0: Ecco, da un punto di vista.
1: Mi ha colto di sorpresa, oltre che mi ha creato una grossa amarezza, perché veramente un ragazzo come lui, ancora in un'età che poteva dire e dare qualcosa, ma ce lo siamo aperti.
0: Dal punto di vista del calciatore, ricordavi il suo grande percorso con il Milan, i trofei straordinari che ha conquistato con quel Milan stellare, un giocatore che ha rappresentato anche l'essenza del leader, perché comunque insomma era un vero trascinatore, un vero punto di riferimento per quel Milan, ma anche per la nazionale.
1: Io credo che insieme a Gaetano Scirea siano stati i migliori diciamo, liberi del nostro tempo, no? Che poi liberi non erano perché giocando a zona, insomma. E però comunque sono stati due giocatori che hanno fatto strada, che hanno dato delle indicazioni ben precise e soprattutto hanno fatto vedere come si interpretava quel ruolo e lo hanno fatto nella maniera migliore.
0: Parliamo un po' della nazionale di oggi. Mancini torna ad essere il commissario tecnico degli Azzurri con Ranieri, direttore tecnico. Si è arrivati a questa decisione dopo una serie di incredibili vicende. Che idea ti sei fatto su questa storia?
1: Una brutta idea, una brutta storia. Io credo che il diabolico presidente abbia programmato tutto quanto per arrivare a questa conclusione. Sarebbe stato più semplice, insomma, fare una brutta figura iniziale e tanto basta, no? Invece di mettere insieme tante e tirare insieme e mettere insieme tanti persone e personaggi che si sono prestati a questo teatrino, no? Sapeva benissimo Malagò che la conclusione sarebbe stata questa, perché proponendo Pirlo, Maldini proponendo Pirlo, sapeva che lo bocciavano un po' tutti quanti, no? Perché se andiamo a vedere il passato di tutti gli altri, non è che Mancini, insomma, abbia fatto di meglio, no? Andando a giocare in Arabia, lì dove praticamente il diritto umano non sanno neanche cos'è, insomma. E quindi è una brutta storia, si è conclusa non certamente nel migliore dei modi, non certamente quello che speravamo fosse una rivoluzione. Una rivoluzione non c'è stata, ha cambiato tutto per non cambiare niente, no? Come dice
0: sì.
1: Lampedusa.
0: Sì, il Gattopardo. Ma Mancini comunque è l'uomo giusto in questo momento per ricoprire questo ruolo di commissario tecnico, al di là di tutte le polemiche che lo hanno riguardato, relative anche al suo passato, alla fuga in Arabia?
1: Beh, l'impatto non è sicuramente dei migliori e sicuramente non è l'uomo giusto al posto giusto, al momento giusto. Questo mi pare fuori di dubbio perché l'alto tradimento a cui ha sottoposto la nazione e la nazionale, insomma, come dimenticarlo? Dice sì, è come i grandi amori, no? Che quando vengono traditi poi ritornano. Eh beh, insomma, lasciamo stare i grandi amori, che non è il caso suo, non è un suo caso suo. Le grandi opportunità, praticamente, ecco, sarebbe stato meglio che Mancini parlasse grandi opportunità, anziché di grandi amori.
0: E Ranieri come direttore tecnico, come lo
1: Io
0: vedi?
1: credo, scusami
0: Sì,
1: Lorenzo, io
0: prego.
1: credo che Malagò abbia fatto del tutto per far perdere ancora un po' di tifosi alla nazionale, io per primo.
0: Quindi insomma tu non voglio dire che tiferai contro, però magari non sarai così
1: No,
0: coinvolto.
1: tifare contro mai, ma certamente l'entusiasmo che uno
0: Certo.
1: poteva manifestare nel vedere le partite della nazionale, certamente con Mancini al timone non sarà la stessa cosa.
0: E
1: No,
0: Ranieri, direttore tecnico?
1: non dico che Pirlo poteva rappresentare la cura di tutti i mali della nazionale, assolutamente, assolutamente. Però ritornare sul luogo del delitto con chi l'ha commesso il delitto mi sembra veramente un'assurdità. Potremmo dire tranquillamente compagni di merende, o se vogliamo, speriamo che non cambino il nome anche della nazionale, però che mettano circolo Aniene.
0: Sul circolo Aniene si sono spesi tanti discorsi, tante
1: L'amichettismo,
0: parole.
1: caro Lorenzo, in Italia l'amichettismo non finisce mai nello sport, nella politica, è tutta la stessa storia.
0: Eh sì. Dicevo di Claudio Ranieri, direttore tecnico, come lo vedi in questo ruolo?
1: Lo vedremo, non lo so. Mi sembra che come dirigente all'inizio, il primo anno, non sia andata tanto, tanto bene. Mi riferisco naturalmente all'anno fatto da
0: Certo.
1: dirigente con la Roma. Auguro a lui e mi auguro per lui che possa essere diverso da quello che è stato con i colori giallorossi. Certamente arrivare ai mondiali con Ranieri che ha 80 anni non mi pare
0: Non ti sembra una gran
1: non mi
0: trovata?
1: pare una scelta proprio di primo pelo, ecco,
0: Sì.
1: diciamo così.
0: Certo, però uno potrebbe dire l'esperienza, la saggezza di Ranieri potrebbe
1: È un
0: essere.
1: conto fare l'allenatore, è un conto fare il direttore tecnico o il dirigente. Sono due cose diverse, molto diverse. E la dimostrazione sta nell'ultimo anno di Claudio Ranieri alla Roma. Non mi sembra che si sia concluso nel migliore dei modi.
0: Non c'è dubbio. E Zola invece come coordinatore delle under, delle giovanili, come lo vedresti?
1: Immediatamente. Lo vedo molto bene perché è un ragazzo che ha la serietà nel suo DNA, un'alta serietà nel suo DNA. Non è stato mai protagonista di nessuna polemica, né da calciatore né da allenatore, quando ha fatto l'allenatore. Quindi io credo che sia l'uomo giusto al posto giusto. Mi auguro che questa sia la scelta definitiva della federazione.
0: Anche se magari si troverebbe a dover mantenere la carica di vicepresidente della Lega Pro, quindi potrebbe avere un incarico doppio, quindi non lo so, potrebbe andare bene comunque?
1: E potrebbe dare le dimissioni da vicepresidente della Lega Pro.
0: Sì, però l'intenzione sarebbe quella di fargli mantenere questo incarico di vicepresidente della Lega Pro.
1: Ma io credo che lo possa fare tranquillamente, mantenere l'incarico di vicepresidente e fare il coordinatore di tutte le nazionali giovanili. Non vedo sicuramente nessuna difficoltà, ecco, nessun problema.
0: Parliamo un po' di Roma adesso. Che sensazioni hai? Tanti nomi, tanti inseguimenti per calciatori dai costi elevati che poi sono sfumati. È arrivato adesso, tra gli altri, Santiago
1: Certo.
0: Castro dal Bologna. Sì.
1: È in trattativa tre soldi di Castro. Castro mi piace, è un buon giocatore,
0: Sì. Tra l'altro è
1: è
0: stato
1: un giovane
0: accolto con grande
1: molto.
0: entusiasmo all'aeroporto nei giorni scorsi. Francamente sono rimasto sorpreso nel vedere tanta gente acclamare Castro, che è sì un buon giocatore,
1: E
0: ottimo
1: perché no?
0: giocatore.
1: E
0: No,
1: perché no? A
0: no,
1: Roma hanno
0: perché
1: accolto.
0: magari insomma
1: A Roma
0: certe accoglienze si
1: l'hanno
0: riservano.
1: accolto. Io lo so, però dico, a Roma accolgono tutti con grande entusiasmo all'inizio, no?
0: Sì.
1: Però io credo, ecco, che Castro l'abbia meritato, perché è un giocatore che sicuramente ha fatto bene nel Bologna, è un giocatore che ha delle grandi potenzialità, è giovane, e quindi mi sembra un buon acquisto. Ecco, se però deve fare la riserva di Malen. Insomma, aveva investito 35 milioni, mi pare questa la cifra, poi
0: Sì.
1: sai, lasciano il tempo che trovano le cifre. Insomma, 35 milioni per una riserva mi sembra tanto. Io mi auguro di vederlo in campo insieme a Malen, perché è un giocatore che sa anche sacrificarsi, quindi non è la classica punta che gioca lì davanti e aspetta che gli arriva la palla.
0: E Dovbyk si può rilanciare al
1: Castro mi
0: Bologna?
1: piace.
0: Sì. Dovbyk al Bologna si può rilanciare?
1: Io credo di sì, se trova ecco, l'ambiente giusto, l'accoglienza giusta, la fiducia giusta e soprattutto deve trovare anche un tecnico che lo mette nelle condizioni migliori, no?
0: Sì.
1: Perché Dobby che ha bisogno di determinati aspetti tattici per rendere al massimo, no? Per esaltare le sue qualità, perché è un giocatore che dentro l'area di rigore è un attaccante che sta a farsi rispettare. Oh, è stato capocannoniere in Spagna, certamente non è sicuramente uno rubato all'anonimato, eh.
0: Certo.
1: Però deve essere messo nelle condizioni ideali. A Roma non lo hanno messo mai nelle condizioni ideali. Perché gli esterni a Roma non vanno sul fondo e crossano. A Roma gli esterni vanno su. Ma quando partono tendono sempre ad andare verso il centro per cercare
0: Certo.
1: l'1 e 2. E Dobby che non era il giocatore adatto a fare questo.
0: Senti, per quanto riguarda la difesa, è arrivato Koulierakis, difensore greco. È stato messo a disposizione di Gasperini, difensore statuario.
1: Sarà pure statuario, però le statue lì, specialmente nel percorso che porta allo Stadio Olimpico, ne abbiamo tante.
0: Sì,
1: Ecco. Vediamo
0: è
1: se sia. Potrebbe essere statuario che sia anche un buon giocatore. Non lo so, non lo conosco, Lorenzo.
0: E per quanto riguarda, ecco, questi esterni che sono stati inseguiti a lungo dalla Roma, mi riferisco, insomma, a giocatori che costavano 50 milioni e potevano certo alzare il livello della Roma, però poi è chiaro che non si può partecipare a delle aste. Su questo sei stato d'accordo?
1: Sicuramente, ma non vorrei che avessero usato la stessa tattica che ha usato Giovannino Malagon andando a cercare Guardiola, non ce l'ho. Cioè io ti cerco, tu mi chiedi 50 milioni, poi arrivano altri, ti prendono, ma io te l'avevo detto, ma io lo volevo fare, non lo volevo fare. Il giocatore quando interessa si va lì, paga, si porta a casa. Specialmente giocatori di una certa caratura tecnica, no? Dove sai perfettamente che sono pronte altre squadre a intervenire, a prenderlo, a portarlo nei suoi organici. E quindi se volevano tutti quei giocatori, i due giocatori più importanti che aveva chiesto Gasperini, che poi hanno raggiunto altri lidi, si prendeva, si pagava 50 milioni.
0: Certo, Somerville, Greenwood.
1: Io non credo che sia stata una sorpresa, no? La richiesta di 50 milioni, perché era un discorso che aveva avanti da più di un mese.
0: Sì.
1: E quindi se in un mese non si è trovata la soluzione e se in un mese uno va sempre lì a cercare di abbassare il prezzo, certo, arrivano. Certamente se sono vere le cifre che gli hanno offerto i turchi, beh, certamente la Roma non può partecipare a quelle aste.
0: Assolutamente. Adesso si parla insistentemente di Nusa dell'Lipsia, ci sarebbe già l'accordo con il giocatore, va trovato quello importante con il club.
1: Ma io credo che prima di trovare gli accordi con i giocatori vadano trovati gli accordi con le società, perché i giocatori possono essere anche d'accordo, milione più, milione meno. Il discorso con le società sono decine di milioni più, decine di milioni meno. Quindi io rovescerei la tattica all'incontrario, cercherei prima l'accordo con la società e poi con i giocatori, o comunque le farei simultaneamente, no?
0: Certo.
1: Se trovi l'accordo con l'uno e con l'altro nello stesso periodo, nello stesso tempo, perché altrimenti quando vai a cercare i giocatori dici sì, certo, a Roma, e come non c'è pure il Papa, certo che ci vengo. E poi praticamente vai dalla società e dici a me del Papa non me ne frega niente, mi dai 50 milioni, quindi sei a tre carte in punto, insomma, tutto da capo.
0: Senti, Alaj Begovic, altro giocatore inseguito dalla Roma, finirà la Juventus. È un bel colpo per i bianconeri?
1: Ma sai, i bei colpi lo tira il campionato se sono bei colpi, perché ci siamo trovati, cioè l'esperienza ci insegna. L'anno scorso, quando la Roma a gennaio ha preso Malen, tutti quanti qui a Roma, chi più chi meno, ecco, un altro ripiego, no?
0: Sì.
1: E poi si è rivelato la salvezza della Roma, no? Il valore aggiunto della Roma, disperato. Perché quando è stato messo sul piatto della bilancia, Malen ha detto sì, è un buon giocatore, però. Ma il fatto qual è che poi c'è il campo a dire se un giocatore è adatto a quella squadra, se si è calato nella filosofia di quella squadra, si è trovato l'ambiente giusto in quella squadra. Le figurine sulla carta sono tutti bravi, tutti bravissimi. Poi però quando vanno in campo ci vogliono, devono trovare una serie di step che sono tutti favorevoli a quella che è la personalità e il carattere dell'atleta stesso.
0: Franco, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
1: Ciao Lorenzo, buona giornata anche a te.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Franco Peccinini, vi proponiamo una serie di considerazioni molto importanti, un punto della situazione sul mercato del Sassuolo da parte del direttore sportivo degli Emiliani, Francesco Palmieri.
2: Bello, bello, sicuramente una bella serata, era dovuta e ci ha fatto enormemente piacere condividere questo momento con la nostra gente.
3: Si riparte da una nuova sfida in Serie A.
2: Sì, una nuova sfida affascinante come la Serie A, difficilissima come sappiamo al campionato e stiamo cercando di fare le cose giuste per cercare di attrezzare una squadra che sia competitiva per affrontare questo campionato insidioso. Ma siamo consapevoli che dobbiamo lavorare ancora tanto per far sì che allestiamo una squadra come la nostra idea.
3: I vostri progetti forse sono un po' complicati, non soltanto insomma, per quelli che erano i vostri piani, quanto ancora c'è da fare sul mercato?
2: Beh, è un mercato abbastanza bloccato, non lo dico io, ma è sotto gli occhi di tutti. È molto difficile quest'anno per tanti svariati motivi, però allo stesso tempo siamo nella quotidianità attenti a varie vicissitudini che si possono verificare, siamo sempre vigili su quello che può succedere, abbiamo le idee abbastanza chiare su quello che può servire per allestire una rosa competitiva come lo era quello dello scorso anno e speriamo di riuscire a fare le cose per bene, per mettere in condizione l'allenatore di avere un gruppo competitivo e di affrontare la Serie A con la serenità giusta.
3: L'ultima per me, come sta Berardi?
2: Non solo Domenico, abbiamo avuto in questo avvio di preparazione tanti ragazzi fermi, questo mi dispiace perché ha un po' penalizzato anche il lavoro dell'allenatore. Sono in via di guarigione, speriamo che guariscano il più presto possibile, però a parte quei 6, 5, 6 ragazzi che si sono fermati in questo periodo, sappiamo anche di dover intervenire sul mercato in determinati ruoli e stiamo facendo attenzione a quello che possiamo chiaramente mettere all'interno del gruppo.
4: Direttore, la scelta di Aquilani, insomma, ti sei assicurato uno dei tecnici più brillanti della scorsa Serie B. Cosa ti aspetti, anche cosa ti aspetti come approccio da parte sua?
2: Beh, è stato scelto proprio per caratteristiche, perché sappiamo che è un allenatore bravo, giovane, e speriamo di aiutarlo ancora di più nella crescita, perché questa è una società che ha dimostrato in tutti questi anni di dare grande visibilità e grandi opportunità sia ai giocatori che ai tecnici che ai dirigenti. Per cui speriamo che anche per Alberto sia una situazione di ulteriore crescita che possa dimostrare tutto il suo valore.
4: Direttore, Freuler e Acerbi sono due possibilità per il Sassuolo.
2: Ma di possibilità ce ne sono tante, ce ne sono svariate, nella quotidianità ci sono tante difficoltà. Cerchiamo di capire dove dobbiamo intervenire e come possiamo intervenire, perché a parte tutto, ci sono tante sfaccettature che sono difficili da elencare, però che noi dobbiamo stare molto attenti, chiaramente. Abbiamo voglia sicuramente di fare degli innesti che possano alzare ulteriormente il livello della squadra, non dimenticando che già all'interno della squadra ci sono tanti giocatori importanti, ma vogliamo sicuramente fare qualcosa per aiutare il gruppo ad essere ancora più competitivo.
4: Salve, direttore. Può essere uno di questi, direttore. Cioè, come che ragazzo è, che giocatore è?
2: Beh, penso che in questi pochi mesi in Italia abbia dimostrato il suo valore, è un giocatore secondo me con caratteristiche importanti, un 2002, perciò abbastanza giovane. Sono convinto che in questo gruppo possa dare un ulteriore apporto alla squadra e ci possa sicuramente far fare un passettino in avanti su tutti gli aspetti.
5: L'ultima.
1: Palmieri, che frasi vi siete scambiati con Giovanni Carnevali al momento dell'arrivederci?
2: Bah, prima cosa ci tengo a ringraziare Giovanni per l'amicizia, per l'affetto, per quello che mi ha insegnato, perché ho imparato tanto da Giovanni, ci lega un grande rapporto, anche nel nelle giornate di lavoro ci sentiamo spesso, per cui ci siamo scambiati un grande in bocca al lupo. Lui è rimasto molto legato al Sassuolo, come giusto che sia, per quello che ha fatto in tutti questi anni. Spero che possa dimostrare francamente tutto il suo valore anche la Juventus, perché è una piazza che lui ha conquistato sul campo, per cui ha dimostrato veramente di essere bravo, e sono convinto che possa fare grandissime cose anche la Juventus, come le ha fatte qui a Sassuolo.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del Ti Avevo News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che potete seguire non solo sulle nostre frequenze, sulla nostra web radio, ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. Chi vi dà il buongiorno, ormai lo sapete, è la voce femminile del programma in questa puntata di venerdì 31 luglio, ultima puntata settimanale. Torneremo poi a partire da lunedì, ovviamente alle ore 9:45 come sempre. E intanto, prima di andare a parlare di Serie C e dare il buongiorno e il bentornato al nostro primo ospite, ovviamente anche noi di A Tutta C ci uniamo al cordoglio per la morte di Franco Baresi, che questa mattina è scomparso a 66 anni, bandiera del Milan e della nazionale italiana. Una perdita che ha sconvolto il calcio italiano, anche la Serie C si sta unendo a tutto il, appunto, al cordoglio che il mondo del calcio sta esprimendo per il difensore che con l'Italia ha vinto anche il mondiale nel 1982. Beh, sicuramente, insomma, una persona che al calcio avrebbe fatto bene, soprattutto al calcio che si sta vedendo ora con tutto il patatrac che è successo anche in federazione. Non mi riferisco ovviamente alle dimissioni di Gravina, ma anche agli ultimi fatti recenti. Fatti che, come ho sempre detto, avranno necessariamente ripercussioni anche, a mio avviso, sulla Serie C, perché ovviamente tutto questo disastro nazionale, questo protrarsi per la scelta del CT, Malagò di fatto aveva già scelto, poi le nomine di Maldini e Leonardo avevano fatto sì che si propendesse per un'altra figura e si è arrivati quindi alle dimissioni dei due ex Milan. Dicevo, insomma, sono tutte situazioni che vanno per forza a ripercuotersi anche sulla Serie C e sulle riforme che questo calcio italiano sta auspicando da tempo. Se ne parla, ma forse nessuno poi vuole realmente farle. E proprio da questo aspetto io parto con il nostro primo ospite, super felice io. Ritrovo Beppe Lenoci, dopo non so nemmeno io quanto, pensavo mi avesse abbandonata.
2: Ciao Claudia, ciao a tutti, un piacerissimo rivederti e rivedervi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, guarda, oggi hai compensato un po' la tristezza che avevo a causa di Giorgio Sorani, ma di questo poi ne parlerò settimana prossima, non ne parlo ora, però Giorgio mi avrà sulla coscienza probabilmente per un bel po' tanto, ma vabbè, di questo poi ne parleremo. Hai compensato tutto il disastro morale che mi ha causato Giorgio, meno male ci sei.
2: Mi fa piacere, mi fa solo piacere.
1: E allora, Beppe, tutto questo caos federale è ovvio che si ripercuote poi trasversalmente anche sulla Serie C, proprio nell'estate in cui tutto era andato bene. Si sono fatti calendari, gironi, tutto sereno, solo la Ternana, le altre non hanno avuto problemi. Tutto bello, il Foggia viene riammesso, niente, ci deve essere comunque questa situazione un po' trasversale.
2: Sì, sicuramente, essendo il primo gradino del professionismo, la Serie C subirà sempre questo tipo di situazioni, mi verrebbe da dire anche abbastanza imbarazzanti per certi versi.
1: Sì.
2: E purtroppo la Serie C è il classico soldatino in prima linea. Ne ha parlato un sacco il presidente Marani nella commissione disciplinare qualche settimana fa, lo sta ripetendo a più riprese. Il format, per come lo pensiamo noi del calcio professionistico, parte dalla Serie C, parte con 60 squadre che in questo momento hanno la certezza di ricevere dei compensi adeguati alla categoria e che devono lottare con le unghie e con i denti per far fronte a diverse problematiche che partono poi da categorie superiori, perché poi va a cascata e purtroppo l'ultimo tassello è sempre la Serie C. Proviamo per quanto possibile a parlare di calcio quasi giocato, perché come dicevi sono usciti i calendari ieri, e abbiamo avuto forse qualche piccolissima sorpresa sui gironi qualche giorno fa, anche se le anticipazioni c'erano ed erano quelle lì del Foggia nel girone C. Ecco, forse sorprende un attimo il Carpi nel girone A,
1: Sì.
2: però magari ecco, se vogliamo tenercela come sorpresa, detta come va detta, non ce ne sono state, perché fortunatamente, ecco, escludendo la Ternana, comunque tutte le altre 59 squadre al momento, mi verrebbe da aggiungere, sono in regola con tutto. E purtroppo abbiamo avuto anche lo scorso anno e 2 anni fa esperienze di commento un po' particolari in queste trasmissioni, però ecco, speriamo possa essere di buon auspicio per una sorta di rinascita, anche se sta diventando praticamente una barzelletta a livello nazionale parlare di rinascita.
1: Sì, diciamo che ecco appunto ultimamente il calcio italiano proprio anche a livello mondiale non si sta presentando bene. Mi incuriosisce, ecco, no, sempre stando un po' tra calcio in linea generale e Serie C, anche la posizione di Gianfranco Zola, perché sembra ormai destinato anche al rientro in federazione, sarà il supervisore delle under, delle cosiddette na nazionali sotto la nazionale maggiore. Secondo te rimarrà anche nella veste di vicepresidente della Serie C? Comunque i ruoli. Non so, ora non conosco il regolamento, sono sincera, ma non credo siano incompatibili tra l'uno e l'altro, no?
2: No, anzi, forse è il caso di creare dei ponti, visto che i giovani, e l'ho detto anche Marani 2 settimane fa, i giovani lanciati verso il calcio italiano partono proprio dalla Serie C. Quindi, secondo me, sarebbe solo un plus avere una persona, tra l'altro del calibro di Gianfranco Zola, non del primo che passa per strada, a cavallo su un lavoro di giovani e di una terza serie che punta proprio sui giovani. Ecco, da rimodulare un attimo forse tutto quello che riguarda compensi e tutto ciò che riguarda magari lo schieramento dei giovani, ma anche far partire 3 under 23 in terza serie credo sia il principio di base secondo cui, secondo me, Zola potrebbe tranquillamente ricoprire entrambi i ruoli. Anche io devo essere sincero come te, non ho in questo momento notizie rispetto all'incompatibilità tra i due ruoli, però credo che possa essere solo un vantaggio.
1: No, anzi, a questo aspetto che hai sottolineato di Zola come sorta di ponte tra la Serie C e la nazionale, nel mezzo lo sviluppo, o meglio la crescita dei giovani, quindi una sorta di ripartenza, onestamente non ci avevo pensato, però è una lettura assolutamente intelligente e logica, anche perché insomma, altre nazionali ce lo hanno insegnato, se si riparte dai giovani, se si lavora un po' di sistema, poi i risultati vanno a premiare tutti, perché insomma, come hai detto te, il professionismo in Italia parte dalla Serie C, ma purtroppo finora si è ragionato a Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro. No, facciamo che si ragiona tutti insieme e magari qualcosa in più si
2: Sì,
1: fa.
2: dovrebbe essere una sorta, non dico di triangolo equilibrato, perché comunque il numero di squadre di Serie A e Serie B sono minore rispetto a quello di tutta la Serie C. Quindi è ovvio che sia dal lato positivo sia dal lato negativo, quindi problematiche economiche, giocatori, eccetera, eccetera. Ecco, sicuramente c'è un eco un po' più forte in Serie C, ma i giovani sono giovani intesi come giocatori in questo momento, dobbiamo considerarli perché anche questa è una domanda un po' interessante, perché ho sentito parlare di giovani con un ragazzo di 23 anni. Ora, va bene tutto sulla carta, anagraficamente giovane anche rispetto a me, ha forse 10 anni in meno. Però, detto questo, nel mondo del calcio, l'abbiamo visto anche con la Spagna campione, non è che si parla di così giovani. Cubarsí e Yamal sono due fenomeni, ma sono comunque due giovani lanciati davvero da giovani a 16 anni. Ora, non dico che dobbiamo lanciare i 16 anni all'Olimpico o al San Paolo e verrebbero subissati di fischi al primo errore, o a San Siro, stessa storia. Però ecco, vedere un Bartesaghi trattato come giovane lascia un po' il
1: Sì.
2: tempo che trovo. Ho preso Bartesaghi, ma vale qualsiasi esempio, anche Palestra,
1: No,
2: o anche
1: ma un
2: giocatori che
1: qualsiasi
2: ormai sono
1: classe
2: fatti.
1: 2006, perché qui i 2006 ancora giocano in primavera.
2: Sì, e tra l'altro anche lì bisognerebbe un attimo capire che senso bisogna dare al campionato primavera, perché sfido a vedere quanti giocatori effettivamente dalla primavera abbiano fatto poi il salto, anche semplicemente non dico in Serie C, ma anche in Serie D. Il Milan Futuro forse l'ha dimostrato lo scorso anno con
1: Sì.
2: questo progetto un po' atipico, ecco, rispetto alle seconde squadre, alla prima che affrontava il campionato di Serie D. Non è arrivata questa grande fucina di talenti per il Milan, che
1: Beh,
2: comunque ha avuto i
1: Oddo
2: suoi
1: però
2: problemi anche
1: aveva
2: prima
1: detto
2: squadra, quindi.
1: che... No, Oddo ha detto che era soddisfatto del lavoro che ha fatto in questo. Anche a me non sembra che il Milan futuro abbia, ecco,
2: No,
1: consegnato al
2: ecco,
1: calcio
2: come
1: italiano
2: dicevamo.
1: chissà chi. Cioè, la gestione di Camarda poi lì fu una roba imbarazzante, ma da parte della stessa società, eh. Perché poi secondo me su Camarda si poteva fare un lavoro diverso.
2: Sì, diciamo, è complicato anche capire cosa il Milan abbia fatto di giusto o sbagliato lo scorso anno. Ora, dopo i risultati è facilissimo. Però ecco, sicuramente qualcosina si è rotto perché in panchina comunque avevano un tecnico che non era anche lì il primo arrivato, poi si può discutere sul gioco, su eccetera, eccetera, ma nel calcio alla fine conta il risultato finale. Poi come si arriva, si può arrivare in mille strade, ma conta il risultato finale. Perdere una qualificazione in Champions, parlo della prima squadra, così. E non dare continuità al progetto del Milan Futuro, che già il primo anno era stato, possiamo dirlo a tutti gli effetti, un fallimento. E la gestione di Camarda, secondo me, è figlia di quello, perché comunque pensare di mandare un ragazzo a Lecce, secondo me, inizialmente poteva anche essere un'ottima soluzione, ma con la consapevolezza di non poter costringere una squadra a schierarlo titolare, anche perché se sei obbligato a schierarlo titolare, lo schieri tu. Detta come va
1: Eh sì.
2: detta, magari ecco, per
1: Sì.
2: Camarda ora pare esserci una possibilità di prima squadra dietro Gonzalo Ramos, che comunque è un attaccante forte, è finito, ma anche lì il minutaggio sarà ridotto, si sta un attimo ripercorrendo ciò che l'Inter ha fatto forse con Esposito, ma forse l'Inter si è comportata molto meglio da quel punto di vista,
1: Sì,
2: dando
1: quello
2: spazio e
1: sì.
2: dandogli anche la possibilità di sbagliare, perché abbiamo visto è cresciuto esponenzialmente rispetto ai primi giorni visti un anno fa col Mondiale per Club. Quindi ecco, non c'è una formula magica, però sicuramente, guarda, preferisco più il progetto della Juve che sforna talenti e poi ne fa una risorsa economica, l'abbiamo visto anche con Puskás, con il Genoa. Ecco, almeno quello ha un senso dall'inizio alla fine, avere degli intoppi così, diventa un po' complicato da gestire, ecco.
1: Assolutamente no, mi trovi d'accordo perché effettivamente poi si può discutere sul fatto che magari anche dalla Juve non è emerso magari quello che forse ci si aspettava, però la Juve ha dato un senso al progetto Under 23, prescindendo che poi secondo me la Juve è l'unico club italiano realmente più europeizzato, lo si vede anche con la gestione ad esempio del calcio femminile, però insomma... Ecco, anche su questo io credo che il calcio italiano debba un attimino evolversi, perché qua si pensa sempre magari solo al discorso tattica, mercato, sì, ma c'è anche ta tanto altro su cui dover lavorare.
2: Sì, sicuramente, anche perché poi lo stiamo vedendo, vediamo anche come si presenteranno le squadre, ma credo il 60-65% dello scorso anno giocasse con un modulo in Serie C, dico, con un 3-5-2 che è un po' più lontano da quello che si vede in Europa e se poi andiamo ad analizzare le squadre che sono salite in Serie B, preso il Vicenza, preso l'Arezzo, preso il Benevento e poi preso l'Ascoli, 3 su 4 hanno giocato un po'
1: Sì, è
2: più
1: vero.
2: con lo stile, tra virgolette, europeo. Quindi ne va anche della 3 su 4, intendo ovviamente anche l'Ascoli, perché magari l'Arezzo è stato un
1: Sì.
2: po' ibrido durante l'anno, però anche qui, cioè, ovviamente non
1: Sì, infatti
2: demonizziamo
1: no,
2: la 3-3, non
1: l'Arezzo l'avevo un
2: demonizziamo, ma.
1: attimo escluso.
2: Esatto, però comunque sono squadre che hanno giocato con la divisa 4, con determinati compiti che vanno a mancare. Poi è ovvio che non puoi convocare un giocatore di Serie C in nazionale tenendolo titolare per le qualificazioni europee. Però ecco, un passaggio così dalla Serie C alla Serie B, dalla Serie B alla Serie A potrebbe essere funzionale, ripeto, poi. Ogni squadra fa storia a sé, ogni società pensa giustamente a sopravvivere ed è questo secondo me il punto focale, cioè ciò che dicevamo all'inizio, il fatto che una squadra debba sopravvivere e non vivere all'interno di un contesto, di un campionato di Serie C che comunque grazie dobbiamo dirlo ai partner che, a cui si sta affidando, sta avendo un sacco di visibilità anche in Europa, non solo in Italia. È un peccato, perché ci sono tantissime realtà che si sono dimostrate fucine di talento. Ecco, qualche squadra della Serie B, penso al Modena, penso all'Entella, sta iniziando veramente a fare mercato come si faceva un tempo, dalla C alla B.
1: Sì, è vero.
2: Modena, penso all'Entella, sta iniziando veramente a fare mercato come si faceva un tempo, dalla C alla B.

0: un tempo, perché non bisogna neanche demonizzare il passato, cioè la Serie A pescava dalla Serie B, la Serie B pescava dalla Serie C. Poi nessuno ha la
1: Beppe,
0: soluzione
1: io
0: in
1: ti
0: tasca, ovviamente è
1: ringrazio per
0: facile
1: essere.
0: parlarne. Però.
1: Sì, no, no, però no, no, sono ragionamenti per me molto, molto logici e anzi, quando poi avremo la fortuna di riessere insieme con il mercato che ormai sta avviandosi verso l'ultimo mese, ora ci sarà un periodo un po' morto, poi si ritornerà forse a vedere dei colpi, ne parleremo molto più de nel dettaglio. Intanto, grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie a te, Claudio, ciao a tutti.
1: E allora, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a brevissimo torneremo con la seconda parte di A tutta C. A tra poco.

Nuovamente in studio con la seconda parte di A tutta C. Allora, è una mattina in cui, ovviamente, come abbiamo detto, insomma, il mondo del calcio si è un po' fermato per la morte di Franco Baresi. Anche dalla Serie C sono arrivati i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'indimenticato calciatore del Milan e della nazionale. È un mercato che comunque un po' come accade ogni anno in questo momento qua va un pochino a rilento, si chiuderà poi il primo di settembre, quindi io credo che dopo Ferragosto si avranno un po' anche tutte le altre situazioni in fase di sviluppo. E allora intanto io mando un messaggio a Giorgio in regia. Allora, vabbè, no, ma cioè, a Giorgio gli sto facendo un po' scontare quello che lui mi ha fatto. No, perché poi vi racconterò di Giorgio quello che ha combinato. Stavamo cercando di perfezionare un collegamento telefonico, ma c'è stato qualche piccolo problemino. Questo, come sapete, è il bello della diretta. Comunque, dicevo, è un mercato che poi si accenderà anche negli ultimi giorni d'agosto, perché comunque poi partirà la Coppa Italia, il campionato, insomma, nel weekend di Ferragosto la Serie C scenderà in campo e ovviamente, insomma, si avrà un quadro ancora più chiaro di quello che è il percorso delle squadre. Ci sono magari formazioni al momento in fase di valutazione dei propri elementi in rosa, ma le gare ufficiali poi diranno sicuramente di più. Intanto io chiedo anche un altro miracolo al buon Giorgio Sorani. Beh, qui abbiamo sempre fitte conversazioni io e Giorgio. E vabbè, insomma, il nostro ospite purtroppo in questo momento non è raggiungibile e va bene, noi insomma. Niente, allora Giorgio mi sta. Allora, l'ospite non lo abbiamo, non riusciamo a metterci in contatto, no? Con lui, giusto Giorgio? Non ho capito. Scusatemi, è pur sempre venerdì anche per me, eh? Ecco, no, benissimo. E allora, facciamo il percorso inverso. Facciamo il percorso inverso, quindi e niente, va bene. Con Giorgio poi risolviamo sempre tutto, dobbiamo solo fare un piccolo percorso inverso, ma dicevo,

0: Ci sarà poi la Coppa Italia nel weekend di Ferragosto e ci sono tantissime gare interessanti in programma, gare che ovviamente diranno anche molto su quello che è parte delle rose del campionato di Serie C. E c'è poi appunto la stagione che andrà a iniziare nel weekend del 22-23 agosto, lo stesso weekend di Serie A, ma intanto guardiamo quelle che sono le partite del primo turno eliminatorio della Coppa Italia, ovviamente di Serie C. E nel gruppo 1 si parte con Trento Ospitaletto, nel gruppo 2 invece ci saranno, per quel che riguarda la giornata del 14 agosto, Vado Inter Under 23 Provercelli Pergolettese, nel gruppo 3 invece Audace Cerignola Monopoli Picerno Barletta e Pineto Gubbio, nel gruppo 4 Casertana Savoia e Grosseto Guidonia Montecelio. Si scenderà in campo anche nella serata di Ferragosto, quindi il 15 agosto, nel gruppo 1 Cittadella Atalanta Under 23 Arzignano Valcampo e Lumezzane Renate. Arzignano Valcampo Albino Leffe, scusatemi, e Lumezzane Renate. Nel gruppo 2 Spezia Torre, Scarpi Pianese, Livorno Reggiana, Perugia Vispesaro e Foggia Altamura, mentre nel gruppo 4 Crotone Cosenza, Salernitana Scafatese, Campobasso Cavese. Si chiuderà poi nella giornata di domenica 16 agosto con Dolomiti Bellunesi Treviso, Lecco De Senzano, Gian Erminio Folgore Caratese, Alcione Milano Novara, Juventus Next Gen Forlì, Bari Casarano, Pescara San Benedettese, Giuliano Sorrento e Latina Ostia Mare. Quindi tante neopromosse ai nastri di partenza di questa Coppa Italia di categoria. Sarà molto interessante vedere quello che anche le squadre che sono salite dalla Serie D avranno da offrire. Sono squadre che si stanno formando e lo stanno facendo in modo anche piuttosto ambizioso, perché complice anche la composizione dei gironi, avranno sicuramente, beh, da dover dare parecchio in due raggruppamenti di ferro, soprattutto il B e il C, che a mio modesto parere, e sia chiaro, è un parere del tutto personale, hanno un tasso tecnico un po' più elevato nel girone A, dove la formazione alla ricerca di rivali quest'anno sembra essere l'Union Brescia. Abbiamo già parlato di un Lecco che forse sembra un pochino ridimensionato rispetto all'anno scorso, è un Lecco che però sta ripartendo da zero, quindi è normale anche che magari dall'esterno possa sembrare in un modo e dall'interno essere poi in realtà lo stesso Lecco ambizioso che punta alla Serie B un po' come ha fatto l'anno scorso. Di sicuro l'Union Brescia ha comunque più pressioni, è stata la finalista anche dei playoff vinti dall'Ascoli e qualcosa in più sicuramente ci dovrà essere da parte della formazione di Eugenio Corini. Lo ripetiamo, è la squadra che, a mio modesto parere, dovrà cercare un po' di rivali per non centrare questa Serie B, che rimane comunque l'obiettivo del piano triennale della formazione guidata da Patron Pasini, una formazione che lo scorso anno ha vissuto un'estate abbastanza movimentata perché, come ormai sapete, il Brescia di Cellino è stato dichiarato fallito, comunque non si era iscritto alla Serie C, e per evitare la morte del calcio professionistico a Brescia, Pasini ha ceduto il titolo sportivo della sua Feralpi Salò dopo una gloriosa storia, insomma, dei Leoni del Garda, ha ceduto il titolo sportivo al Brescia. È nato così l'Union Brescia, che ha sfiorato la Serie B subito al primo anno. Quindi vedremo quello che sarà. Hanno comunque molte pressioni anche. Allora, Giorgio, l'ospite ci dice che c'è, quindi prova un attimino a richiamarlo, per favore, grazie. E scusate, ho il telefono qua, intanto Giorgio mi dà l'ok. E anche perché ci tenevo molto a questo ospite. E insomma, dicevo, è comunque un Union Brescia che ha delle pressioni. Pressioni le hanno anche Salernitana e Catania nel girone C. Un girone C che, beh, insomma, sono sarà molto molto impegnativo anche in virtù di quello che si è visto lo scorso anno. Un Girone C che ha regalato tante sorprese, nessuno probabilmente si sarebbe immaginato di vedere Foggia e Trapani in retrocesse in Serie D. Il Foggia, come sapete tutti, poi è stato riammesso, ma forse nessuno si aspettava neppure di vedere il Benevento in Serie B anche con diverse giornate d'anticipo. Un Benevento che ha avuto uno scatto notevole poi anche con il cambio in panchina. Vedremo poi quest'anno invece cosa Auteri combinerà, tra virgolette, combinerà ovviamente nel Foggia. È lui l'allenatore con cui i Satanelli ripartiranno per questa stagione del professionismo. Ma per parlare di Girone C e di quello che ci possiamo aspettare da questo raggruppamento, io vado a parlarne con chi questo girone appunto lo vivrà molto molto da vicino. Do il benvenuto al direttore sportivo del Picerno, Vincenzo Greco. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovati e grazie come sempre per l'invito.
0: Grazie mille a te, sempre un piacere averti con noi. Insomma, vi attende un girone abbastanza impegnativo e anche la gara di esordio con una neopromossa rischia di essere un po' piena di insidie, perché forse è una squadra un po' nuova alla categoria, il Savoia.
1: Sì, assolutamente. Come dico ogni anno, il girone C è quello per me più complicato, perché comunque ci sono piazze importanti, piazze blasonate. È quello che ti richiede un dispendio maggiore di energie nervose durante l'anno, perché tutti gli impegni che si devono affrontare richiedono grande attenzione e grande dispendio di energie, come dicevo poco fa, perché ovviamente quando affronti piazze importanti e vai in stadi dove non ci sono presenze inferiori ai 3-4 mila spettatori, ovviamente richiede grande impegno, soprattutto di energie nervose. Per quanto riguarda l'esordio, è una grande incognita incontrare il Savoia, perché ovviamente è una neopromossa, conosciamo ben poco, ha cambiato l'allenatore e soprattutto loro saranno animati da grande entusiasmo per questa nuova avventura tra i professionisti. Parliamo di un'altra piazza storica che ha un seguito abbastanza importante e anche una società, voglio dire, che da quello che sono i proclami vuole fare grandi cose.
0: Sì, è vero, insomma, il Savoia almeno sulla carta si sta attrezzando per non fare la comparsa in un girone dove comunque sono forse, avevo detto prima, Salernitana e Catania ad avere grandi pressioni, ma probabilmente anche il Bari ha un po' di pressione in più rispetto alle altre 17 formazioni.
1: Sì, assolutamente. Per me le tre società hanno tutte e tre grandi pressioni, perché soprattutto la Salernitana viene da due retrocessioni consecutive, è una piazza molto esigente, che già lo scorso anno si aspettavano, la Serie si aspettava una promozione in Serie B. Stessa cosa vale per il Bari. Il Bari viene da annate negative, è ritornata in Serie C dopo tanti anni e sappiamo che la piazza è una piazza che in questo momento è in contestazione anche verso la proprietà, quindi sicuramente ci saranno più pressioni rispetto agli altri, più pressioni negative dico io rispetto a Salerno e a Catania, però ovviamente parliamo di tre società importanti che hanno potenzialità economiche importanti e che stanno costruendo delle rose importanti per affrontare un campionato e affrontarlo da protagonista.
0: Ti riporto invece in casa Picerno. A proposito di costruzione della rosa, come ogni anno voi vi siete mossi assolutamente per tempo anche per partire con una buona fetta di calciatori per il ritiro, affinché anche il tecnico potesse lavorare nel migliore dei modi. Cosa manca ancora al Picerno in fase di mercato?
1: Come sapete, a gennaio abbiamo rivoluzionato tutta la rosa. Sono andati via 14 giocatori, ne sono arrivati 12 e abbiamo lavorato già in prospettiva per la nuova stagione. Quindi appena abbiamo ottenuto la salvezza, il nostro obiettivo è stato quello di riconfermare il gruppo che da gennaio a maggio ha lottato per ottenere un risultato insperato. abbiamo ottenuto punti importanti nel girone di ritorno, perché la squadra ha totalizzato 28 punti, quindi una media da playoff, e abbiamo pensato bene di riconfermare in blocco quello che è il gruppo che da gennaio ci ha portato a questo risultato. Già agli inizi di giugno avevamo chiuso degli accordi con dei nuovi calciatori under che sono venuti per appunto rinforzare la rosa e per rinforzare quello che è l'organico degli under che il mister avrà a disposizione. Ovviamente parliamo di calciatori di nostro, che sono diventati di nostra proprietà, perché noi lavoriamo tanto su quello che è la crescita dei giovani calciatori e diamo loro un'opportunità importante per come dire, mettere in mostra quelle che sono le proprie qualità e magari fare il salto di qualità, come è successo per tanti giocatori che sono passati da Picerno. La rosa è al completo, diciamo che stiamo lavorando per trovare un attaccante esterno importante che ci possa dare ancora più, come dire, qualità nel reparto offensivo.
0: Sarà questo quindi l'ultimo colpo, al netto poi magari di eventuali uscite, perché comunque c'è ancora un mese di mercato, quindi tutto può ancora accadere, quindi magari se qualcuno uscirà il tassello verrà compensato. Ora, al netto di varie ed eventuali, però è solo un attaccante esterno ciò che manca al Picerno.
1: Sì, assolutamente, in questo momento, ripeto, vogliamo completare la rosa con un attaccante esterno importante che ci possa dare maggiori soluzioni offensive e possa, come dire, portare ancora più qualità nel reparto offensivo che noi abbiamo. Poi ci sono alcuni giocatori che non rientrano nel nostro progetto tecnico e per i quali stiamo lavorando per trovare delle soluzioni e una sistemazione in altre società. Ci sono tante richieste per questi calciatori, stiamo temporeggiando un attimo per scegliere insieme qual è la soluzione migliore per loro. Ovviamente resteremo vigili
0: sì,
1: sul mercato.
0: Sì, direttore, scusi, l'avevo persa un attimo.
1: Sì, resteremo sempre vigili sul mercato, perché il mercato è ancora lungo e se si dovessero creare delle opportunità interessanti sicuramente non ci faremo trovare impreparati.
0: A livello invece di obiettivi, la salvezza forse è il primo da raggiungere, ma quest'anno si punterà anche a qualcosina in più.
1: Assolutamente, la salvezza, come dico, per una piazza come Picerno è come vincere il campionato. E noi siamo la più piccola tra le grandi, siamo una realtà molto piccola, un paese di soli 5.000 abitanti, una società molto giovane che in questi anni si è affermata nella categoria, appunto in girone composto da società che hanno scritto la storia del calcio italiano, quindi siamo la più piccola tra le grandi. Vogliamo assolutamente salvare la categoria, lo vogliamo fare il prima possibile. Poi, come dico io, una volta raggiunta la quota salvezza bisogna puntare il mirino a nuovi obiettivi. Sicuramente non vogliamo fare un campionato di sofferenza come è capitato l'anno scorso, vogliamo ritornare magari ad occupare le posizioni nobili della classifica come abbiamo fatto negli anni precedenti. Voglio ricordare a tutti che comunque siamo arrivati per 2 anni consecutivi sesti in classifica e vogliamo continuare questo percorso di crescita e di consolidamento in una categoria per noi molto importante, però senza dimenticare che siamo appunto la società più piccola, la società più giovane e vogliamo assolutamente consolidare la nostra posizione, la nostra permanenza in una categoria fondamentale e importante per noi.
0: Ora accennavi, no, al fatto che siete la piccola fra le grandi, però io, come ho sempre detto, credo che il Picerno abbia tanto da insegnare sia per come gestisce la programmazione e l'aspetto economico, insomma sono tanti i punti a vostro favore, non ultimo, perché non è una cosa scontata, io ricordo ancora il messaggio di apprezzamento e auguri che hai mandato a Emilio Longo pubblicamente, insomma, sui canali social quando il tecnico ha fatto il salto a Catania. È un aspetto che forse può sembrare, appunto, ripeto, scontato e magari di non poco conto. In realtà nel mondo che stiamo vivendo io credo che quello sia davvero un grandissimo messaggio, in realtà, e penso che anche sotto questo aspetto in tanti debbano prendere un attimo il Picerno un po' a modello, questo sì.
1: Sì, noi siamo diventati nel nostro piccolo un modello nel calcio italiano, innanzitutto per quanto riguarda la sostenibilità. Oggi si parla tanto di salary cap, ma noi è una norma che abbiamo applicato al nostro interno già dall'inizio, da quando io sono arrivato a Picerno, e come ho detto poco fa, la piccola tra le grandi, abbiamo sempre avuto il monte ingaggi più basso di tutto il girone, ottenendo dei risultati importanti, perché ogni anno ci siamo sempre qualificati ai playoff, abbiamo fatto delle plusvalenze importanti, anche quest'anno ne abbiamo già realizzate 3 e potenzialmente ne potremmo realizzare ancora altrettante. Poi dopo abbiamo dato delle opportunità a tanti allenatori che magari erano emergenti in questa categoria, parliamo di Longo, parliamo di Tomei, che poi dopo l'esperienza di Picerno è andata ad Ascoli, ha vinto un campionato, è andato in Serie B, e anche nella comunicazione siamo un modello da seguire, perché assolutamente noi siamo contenti, felici di dare delle opportunità a chi passa da Picerno e usa Picerno tra virgolette come un trampolino di lancio per arrivare a, come dire, raggiungere categorie più importanti o società più blasonate. Con Emilio Longo e con Tomei ci lega un rapporto d'affetto, di stima reciproca importante che abbiamo costruito negli anni, e siamo contenti quando i professionisti, appunto, che passano da Picerno poi dopo arrivano a dei risultati importanti. Siamo orgogliosi perché vuol dire che abbiamo scelto bene, che abbiamo dato loro delle opportunità, e ripeto, questo è il nostro progetto, questo è il nostro cammino che dobbiamo continuare a perseguire. Io sono qui da 8 anni e grazie al lavoro che è stato svolto posso dire che sono onorato e fiero di aver, come dire, contribuito alla crescita di questa società, perché quando sono arrivato in tanti non conoscevano Picerno, neanche dove fosse collocata geograficamente. Oggi tutti quanti parlano di Picerno come un modello, appunto, da cui prendere esempio, sia sotto l'aspetto della sostenibilità, della gestione, dell'organizzazione, perché noi, pur essendo una piccola società, comunque voglio ricordare che al nostro interno abbiamo un centro di fisioterapia, abbiamo una palestra, abbiamo un'organizzazione che mette nelle condizioni migliori i nostri tesserati di poter lavorare e di poter crescere.
0: Direttore, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qua con noi, so che è un impegno, ora io ti terrei a ore, onestamente, qui in diretta, però stavolta ti lascio subito, faccio la brava e poi tanto torneremo presto a disturbarti.
1: Grazie come sempre per l'invito, disponete quando volete, perché è per me un piacere e un onore partecipare alle vostre trasmissioni e interloquire con voi.
0: Grazie mille davvero anche per queste belle parole. Grazie ancora, direttore, a prestissimo.
1: Grazie, buona giornata.
0: Un saluto a Vincenzo Greco, direttore del Picerno, un Picerno che tra l'altro abbiamo parlato anche di campionato, Coppa Italia, insomma, sarà ai nastri di partenza del girone C della categoria, un girone appunto abbastanza impegnativo. Avevamo parlato di Salernitana e quant'altro, ma avevamo un attimo dimenticato il Bari, altra compagine insomma di livello. Il Picerno però, insieme al Crotone, questo sabato sarà anche protagonista al Memorial Donato Russo, che si svolgerà al campo sportivo Francesco Sanchirico di Villa Agri. È stato il Crotone a render noto questo impegno, un quadrangolare con gare di 40 minuti ciascuna ed eventuali calci di rigore in caso di parità. Allora, il Crotone affronterà il Paternicum nella prima gara, mentre l'altro match in programma coinvolgerà appunto il Picerno, che sfiderà il Francavilla. Le due vincenti poi si affronteranno in finale, mentre invece le squadre che perderanno giocheranno la cosiddetta finalina, quella per il terzo posto, finalina, perché insomma nel mondiale anche recentemente concluso si è parlato di questo, della finalina, quella per terzo e quarto posto. Un po' forse un brutto termine, finalina, vabbè, però insomma come si dice spesso, andarci vicino conta solo a bocce, quindi beh, è chiaro che vincere vogliono vincere tutti. Pizarro e Crotone si affronteranno in questo quadrangolare, non è una gara ufficiale, però di sicuro darà un po' un margine per capire anche entrambe le formazioni a che livello sono quando la Coppa Italia poi è davvero ormai alle porte. Intanto, piccolissima pausa pubblicitaria, poi torneremo in studio con la terza parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Rimaniamo sul girone C questo venerdì 31 luglio. Voglio chiuderla appunto oggi, ma è stato un caso, eh? Non è che ho scelto apposta di concentrarmi solo sul girone C. Vi farò ascoltare quelle che sono state le recenti parole di Serse Cosmi, tecnico della Salernitana, in merito al mercato, ma prima di lasciarvi alle parole dell'allenatore Granata, vi ricordo che noi con A Tutta C torneremo a partire da lunedì alle ore 9:45, si entrerà nel vivo dell'ultimo mese di mercato. E ad agosto si tornerà poi a parlare anche di calcio giocato con i primi impegni ufficiali nel weekend di Ferragosto. Dal 14 al 16 si giocherà infatti la Coppa Italia di categoria. Il weekend ancora successivo prenderà invece il via il campionato congiuntamente a quello di Serie A e Serie B. Quindi un mese in cui davvero si entrerà nel vivo del tutto. Sarà anche l'ultimo di mercato, forse i primi giorni un po' a rilento per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, ma poi si entrerà davvero nel clou delle trattative. Vi invito quindi a seguire tuttomercatoweb.com per essere sempre aggiornati su tutto quello che è il mondo pallonaro italiano e non solo. Ci occupiamo, come ormai sapete, anche di calcio estero, ma vi invito anche a seguire la giornata di TMV Radio per tutti gli approfondimenti del caso, su tutto quello che è il calcio italiano. Ci sarà sicuramente anche un qualcosa di dedicato a Franco Baresi che verrà ricordato nel corso di queste ore. Con me, quindi, l'appuntamento è alla prossima settimana. Auguro a tutti voi un buon weekend, un buon venerdì, insomma, un weekend dai, un pochino più lungo, c'è tanta luce, per chi può c'è il mare, ci sono le vacanze, quindi beh, sicuramente sì, sarà un buon weekend, lo auguro a tutti voi. Queste, infine, le parole di Serse Cosmi. A lunedì.
1: Io non ho certezze, sono giocatori che ci faranno comodo perché hanno dimostrato in questi periodi di essere dei professionisti, di essere giocatori interessanti. Questo sotto l'aspetto dell'inserimento, diciamo, dei giocatori nuovi. È chiaro che le caratteristiche di alcuni dei nuovi, Giano è più portiere, va bene, Giano è più caratterizzato, però Riccardone e Gibril. Voglio vederle meglio anche con sistemi di giochi diversi, perché hanno delle caratteristiche che vanno esaltate, no? Non puoi mettere un giocatore perché giochi in una maniera, in una situazione di difficoltà. Cardone è un giocatore, per esempio, che ha bisogno di spazio, una delle sue qualità migliori. Gibril è un giocatore brillante che gioca sulla fascia, quindi l'ipotesi di due trequartisti o del trequartista non è definitiva, anzi è stato quasi, diciamo, necessario per il numero dei giocatori che avevamo.
2: Michele Marturzo, Liga TV.
3: Si avvicinano i primi impegni ufficiali della stagione, oggi sono stati ufficializzati i gironi e chiaramente bisogna iniziare anche a tracciare una linea. Abbiamo notato che sono rimasti fuori sia dall'allenamento di stamattina che dall'amichevole ben 7 giocatori che rientravano nella rosa titolare dello scorso anno. Per agevolare il mercato in entrata, questi giocatori che non rientrano nei piani vanno sistemati il prima possibile.
1: Sì, adesso non è che per codardia, però non voglio addentrarmi in cose che non mi competono, anche se poi i giocatori li alleno io, quindi mi competono, ma in un certo senso quelle che sono le strategie o i movimenti di mercato mi sembra giusto che ne parli il direttore, perché poi i giocatori che sono in uscita non è che casualmente siamo arrivati qui e abbiamo deciso qui dopo pochi giorni. C'era la volontà, ovviamente non per la mancanza di qualità di alcuni giocatori, anzi tutt'altro, però ci sono alcuni aspetti che magari non si valutano, però le società le valutano, tipo giocatori in scadenza, tipo giocatori da acquistare che potrebbero creare dei dualismi dove chi sta fuori oggi sono tutti contenti, dopo 3 partite che stanno fuori non è così. E quindi sono state fatte delle valutazioni tecniche, diciamo anche di mercato, e la società ha deciso che è opportuno che questi giocatori ad oggi vadano a vivere situazioni diverse. Chiaro, da un punto di vista umano soprattutto sono giocatori che ho allenato io l'anno scorso, tranne Varone, e sono stati protagonisti, alcuni anche decisivi, in quel, credo, finale anche abbastanza emozionante, bello, quindi privarmi, lo dico a livello umano e affettivo, è un grande dispiacere. Sono andato anche in difficoltà, perché da un lato devi allenare e devi capire anche che lo stato d'animo non è questo, però loro lo sanno, insomma, no? Magari sono venuti al posto di qualcun altro che è andato via, no? L'anno scorso. Questo è il calcio, questo è, non voglio banalizzare, però sono dinamiche che le società vivono. Poi ci sono strategie, le società che prendono comunque giocatori, anche se ci sono giocatori in uscite, e altre che invece aspettano di fare le uscite e poi prendere i giocatori. Questo, ripeto, non sono io a doverlo decidere, insomma. Però adesso parliamo, ripeto, di diversi giocatori che io ritengo importanti e quindi non avranno difficoltà eventualmente a trovare una collocazione. Io parlo dal punto di vista umano e quello oggettivamente un po' di dispiacere c'è stato, perché comunque escludere è una parola che non mi piace, insomma, di per sé.
2: Giuseppe Crescibene, Salernitana News.
4: Sì, mister, io volevo parlare di un episodio avvenuto nel corso del ritiro che magari è proprio determina quello che è il rapporto tra lei e la squadra, perché alla fine dell'allenamento i giocatori si sono seduti vicino a lei e ha fatto i complimenti alla squadra per come avevano svolto la sessione. È stato pochi giorni fa, due giorni fa, e penso che questa cosa sia anche molto importante sotto un aspetto psicologico, perché c'era stata una situazione precedente di Ramanzina, però ci sono anche situazioni dove appunto il mister premia i giocatori con discorsi di questo tipo.
1: Guarda, i ritiri sono belli, sono importanti, però determinano uno stress fisico e psicologico enorme, che quindi non sei più lucido e quindi rischi di dire una parola in più. Questo vale per i calciatori, vale per l'allenatore, e c'era questa situazione di cui avete parlato che sicuramente non ha aiutato, perché molti sono compagni di squadra che rimangono, sono gli stessi che hanno vissuto insieme a loro, e quindi c'è una legittima forma di solidarietà, di aiutarsi, insomma. Quindi ripeto, io poi non sono un tipo cinico, queste cose le guardo in maniera particolare. Però in questi ultimi due giorni abbiamo fatto compreso stamattina, ma anche ieri, veramente due bei allenamenti. Oggi era una partita che sapevo che poteva non essere spettacolare, anche se Tascone ci ha deliziato con un gol, però ecco, che lo consideri un'eccezione, Tascone, non è che adesso si mette a tirare da metà campo sempre, insomma. Però insomma è stata una partita in linea con quelle che erano le attese, e quindi era giusto fare i complimenti. Adesso c'è l'ultimo allenamento domani e poi ci sarà il rompete le righe, e noi ci ripresentiamo dopo un paio di giorni, credo non necessari di più per tutti, di recupero per la fase finale in Calabria, e poi dopo, quando si torna a casa, perché saremo a casa, allora le cose cambiano inevitabilmente.
2: Ripartiamo da Marco Rizzo, Stile TV.
5: Sulle scelte tecniche è stato chiaro anche il ragionamento su questi calciatori. La volevo portare invece sul piano tattico, perché ha parlato di ipotesi, soprattutto ruota sulla scelta dei due trequartisti o del trequartista, anche l'idea della proposizione offensiva della sua Salernitana. Ecco, se su questo c'ha le idee un po' più chiare.
1: No.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì 31 luglio. Oggi cominciamo con la notizia che non avremmo voluto mai dare. Conoscevamo purtroppo delle condizioni difficili che stava vivendo Franco Baresi. Oggi invece è arrivata la notizia della sua scomparsa a 66 anni, vera e propria bandiera, se vogliamo, uno dei simboli del grande Milan, uno che ha scritto la storia indelebile delle pagine della storia rossonera, per l'appunto, e anche della nazionale. Sono tanti i momenti che ci tornano in mente, tanti i campioni che lui ha affrontato e neutralizzato sul campo con la sua classe, la sua bravura, la sua eleganza, la sua qualità, la sua forza. Un giocatore straordinario che ha fatto tanto anche per la maglia azzurra. Il ricordo in tal senso non può che non andare a Pasadena, la finale contro il Brasile, 98% di umidità, un clima infuocato, lui che si era infortunato al menisco qualche partita prima di arrivare in finale, poi la promessa: se arriviamo in finale farò di tutto per esserci, promessa mantenuta. In campo arrivò e giocò addirittura tutta la partita, compresi i tempi supplementari, in quelle temperature infuocate, con quell'afa che ti toglieva il respiro, ma lui in campo c'era a sorreggere la difesa dell'Italia contro un Brasile fatto da talenti puri, straordinari, che lui aveva ancora una volta neutralizzato fino al momento della rotteria dei rigori. E dal calcio di rigore, dal dischetto, la sua conclusione finì fuori. Poi inutile fu l'errore anche di Roberto Baggio, perché il Brasile avrebbe potuto comunque vincere, ma quell'errore anche di Roberto Baggio, altro trascinatore di quel famoso mondiale, fu definitivo per assegnare quella Coppa del Mondo al Brasile. E da lì le lacrime, l'esplosione in lacrime di Franco Baresi abbracciato ad Arrigo Sacchi, che gli diceva: tu sei un grande, tu sei stato un grande campione, hai fatto tutto quello che potevi fare, questo non toglierà quello che hai fatto della tua carriera, nulla gli avrebbe potuto cancellare di quello che ha fatto nella sua carriera. Ma un campione anche schivo fuori dal campo, non onnipresente sotto i riflettori come magari qualcun altro, lui ha sempre scelto la strada dell'eleganza anche fuori dal campo e non solo in campo. Il nostro ricordo commosso è per lui, il nostro abbraccio e alla sua famiglia. Perdiamo veramente una grande leggenda, come hanno detto tutte le società con i loro messaggi di cordoglio sui social, e anche le parole del presidente Malagò, che dopo andremo a leggere. Ma intanto buongiorno da Vincenzo Malangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, e buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Il tuo ricordo di Franco Baresi ovviamente non può mancare, Fabri.
2: È difficile perché parliamo davvero di un giocatore che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio. Io me lo ricordo da quando ero ragazzino, no? La prima finale contro la Steaua a Bucarest, questa presenza in mezzo al campo che guidava tutti i compagni. Ho letto adesso il messaggio di Maldini e mi sono emozionato, perché è proprio così. Ha accompagnato davvero tutti con la sua leadership silenziosa e la capacità di essere sempre presente in campo, fuori, mai alzato la voce, capace di fare tutto con la massima eleganza. Probabilmente per 5-6 anni il più grande difensore al mondo, quindi un gigante, veramente un gigante del calcio. Io ricordo tanti momenti in cui l'ho incrociato, con cui ho magari parlato velocemente, e c'era questa aura intorno a lui, cioè di una persona unica. Quindi un giorno sicuramente molto triste per il calcio, per lo sport, per tutti, perché qua non è una questione di fede,
1: no, bravo.
2: Qua è una questione proprio di un giocatore diverso dagli altri, e quindi fa male. Se ne va molto giovane e sicuramente però lascia tantissimo. Cioè, credo che, come ha detto giustamente il Milan, Baresi per sempre, mi sembra la cosa più giusta e logica da dire. Cioè, Baresi ci sarà sempre, ecco.
1: Hai citato le parole di Maldini, le vado a leggere perché sono bellissime. Ciao Franco, oggi provo la stessa sensazione di quando per un qualsiasi motivo non potevi scendere in campo al nostro fianco. Come faremo senza il nostro capitano? Mi ha insegnato a lottare fino all'ultimo respiro, cosa significa non l'attaccamento alla maglia e il valore di essere un vero leader. Lo hai fatto con l'esempio, ogni giorno, poche parole ma tantissimi fatti. Mi hai protetto quando ero un bambino, mi hai guidato da ragazzo e mi hai ispirato da uomo. Sei stato il calciatore più forte con cui abbia mai avuto l'onore di giocare. Un abbraccio affettuoso a tutta la tua famiglia, in particolare la tua moglie Maura e ai tuoi figli Edoardo e Gian Andrea. Ci mancherai, capitano, ma la luce della tua stella continuerà ad accompagnarci per sempre. Parole veramente sentite, bellissime, di chi ha vissuto e scandito letteralmente la propria vita a fianco a quello che è stato un uomo, oltre che un campione, e devo dire un esempio straordinario che non potremo mai dimenticare. Le parole arrivano anche naturalmente da Adriano Galliani, come non potevano esserci. Hai raggiunto il tuo presidente, riferimento naturalmente a Silvio Berlusconi, sei per sempre nel nostro cuore. Questo è il messaggio breve, appunto, ricco di significato, di Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, per salutare appunto la scomparsa di Franco Baresi a 66 anni. Poi quel 6 ripetuto, no? 6-6, che poi ci ricorda anche il 6 della maglia di Gaetano Scirea, un altro grande che ci lasciò troppo presto. E poi la memoria va anche a chi ci ha lasciato di recente, anche lui troppo presto, che era Gianluca Vialli. Insomma, questi sono stati simboli che appartengono, come dicevi tu, Fabrizio, non soltanto a una maglia, ma a tutte le maglie, la maglia della nazionale, ma a tutte le maglie, al calcio italiano, al nostro tessuto sociale, potrei dire, un tessuto sociale che un po' si è perso negli anni.
2: Ma assolutamente, infatti, cioè, tutti hanno sottolineato il fatto che è una bandiera, no? Quello che viene sempre più a mancare. Il calcio si è evoluto e ha perso probabilmente questi riferimenti, ce ne sono mai, sono rarità. E Baresi era proprio il simbolo di un calcio reale, nostrano, sincero. E sarà dura in questi giorni, perché veramente se ne va un gigante, ma un gigante da ogni punto di vista. E poi è chiaro che contestualmente è tanto il rammarico, la nostalgia per un'era in cui eravamo re da ogni punto di vista. E lui probabilmente era uno dei migliori interpreti di quel calcio, calcio romantico ma vincente. Quindi è un giorno triste, davvero, però, ripeto, bisogna anche pensare a quello che ha lasciato, e sarebbe bello cercare di capire che quel modello non è scomparso per sempre. Cioè, bisognerebbe prendere spunto da quello che è stato Baresi, mentre invece siamo di fronte a, tanto poi ne parleremo, a tutt'altro, a un Infantino che vuole privatizzare il calcio, a discussioni infinite su tutto e tutti. Il calcio va verso una direzione che sicuramente non è quella che avrebbe preso Franco Baresi, avrebbe alzato sicuramente il braccio per dire: ragazzi, siamo in fuorigioco.
1: Bellissima questa tua frase finale, Fabri, molto molto molto bella, simbolica, forte, che racconta tanto di Baresi. Peraltro c'è anche il ricordo di Gianluigi Buffon, il 19 novembre del 95 esordito in Serie A contro il Milan. Io avevo 17 anni, dall'altra parte c'era il capitano di quella squadra, Franco Baresi. Per un ragazzo della mia età, trovarsi in campo contro campioni come lui era qualcosa di incredibile. Da quel giorno ho avuto ancora più chiaro cosa significasse rappresentare il calcio con classe, leadership e rispetto. Ciao Franco, riposa in pace. Sentiamoci questa nota vocale, poi a fatica ci portiamo su argomenti legati alla quotidianità, ma insomma ci dobbiamo chiaramente tornare. Vai Andrea.
3: Buongiorno Vincenzo, buongiorno al tuo ospite. Un ricordo di Franco Baresi, io tifo per un'altra squadra, però mi ricordo quando ero bambino in spiaggia con gli amici, ovviamente eravamo misti tra juventini, milanisti, insomma, tutti quanti facevamo personificare qualcuno. Ecco, Baresi non mancava mai, perché era un esempio per tutti, fuori e dentro dal campo. È un campione che mancherà tanto e deve essere ricordato da parte di tutti. Un saluto, Alberto da Roma.
1: Grazie all'Alberto da Roma, bellissimo anche questo pensiero, continuate anche così, tutti i messaggi che manderete li mandiamo in onda, perché mi fa piacere, insomma, questa vostra lettura, questa vostra umanità, ecco, e rispetto per un grande campione che è stato veramente di tutti, e questi messaggi lo testimoniano. Fabri, invece, come dicevi tu in maniera molto elegante e bella, in questo momento Baresi alzerebbe il braccio e direbbe: siete tutti in fuorigioco, in particolare Gianni Infantino, la sua voglia di privatizzare il mondiale, che ha trovato ovviamente tutti in disaccordo con i club che hanno di fatto respinto le proposte o le idee di Infantino, dicendo un no all'unisolo al piano di Infantino per privatizzare il mondiale. Noi boicotteremo il mondiale a tutti i livelli, sia maschile che femminile. La domanda non è se ovviamente questa idea malsana verrà accantonata, la domanda è come sia venuta in mente un'idea del genere, soprattutto da coloro i quali avevano combattuto l'idea della Superlega ritenendola una cosa da elite, una cosa sbagliata che non teneva conto del calcio che invece è del popolo, ma quel calcio del popolo nessuno ha dimostrato di volerne avere conto, dalle parti più piccole, dalla FIFA stessa, dall'UEFA stessa, poi dalla FIFA adesso, poi dal fatto che comunque una Superlega autorizzata praticamente c'è, però si va verso un calcio che è diventato non anche business, sta diventando solo business e sta morendo.
2: Beh, ancora più pesante il comunicato della FIFA di stamani, in cui praticamente si parla di errore dei media, del fatto che era solo una proposta, che ci sarà il tempo di valutarla, quindi non c'è stato un passo indietro, e lo trovo ancora più pesante questa presa di posizione della FIFA, quasi come fosse una sorta di gara, no? Io la penso così, tu la pensi così, vediamo cosa succede. Io non ho più parole, cioè nel senso, mi sembra che siamo andati proprio oltre. Cerco di mascherare questa iniziativa, no? Come se fosse tutto normale, come se privatizzare una parte insignificante del mondiale fosse un passo obbligato verso la democrazia del calcio. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ma sono parole dette a caso e soprattutto per mettere confusione nella mente dei tifosi. Non è così. Voi che ascoltate, non è così. C'è proprio un piano ben preciso per rendere il calcio, come hai detto bene, solo business. Il resto è contorno. Quindi mi dà fastidio a me il fatto che si cerchi di far passare il tutto come un passo verso la democrazia del calcio. Ma di cosa stiamo parlando? E soprattutto mi ha dato ancora più fastidio il fatto che ci sia un comunicato della FIFA, ma non ci siano le parole di Infantino, che ancora una volta cerca di aspettare il momento giusto per dichiarare quello che fa più comodo e che lo aiuta a portare avanti A, questa iniziativa, e B, la sua candidatura per essere confermato. Pesante, credo che spero che la UEFA non faccia nessun passo indietro, però sai, ormai i soldi non dico che comprano tutto, ma quasi,
1: sì.
2: Quindi anche magari davanti alla possibilità, parlo delle singole federazioni, di incassare tanti tanti soldi, magari qualcuno tradirà anche, perché di quello stiamo parlando, il concetto reale del calcio. Io sono schifato, cioè lo dico apertamente, senza problemi, non avrei mai immaginato di sentir parlare di privatizzazione del mondiale, e che anche fosse lo 0,01% del totale, è comunque una privatizzazione. È comunque l'apertura verso a un mercato diverso, che non c'entra nulla, ma proprio nulla, con il calcio. Ha detto bene la UEFA, noi siamo gestori momentanei di un prodotto, non siamo quelli che possono decidere come cambiarlo e se cambiarlo. Possiamo provare a migliorarlo, ma qua non parliamo di migliorie, qua vogliamo tradire proprio l'anima del calcio. Quindi, per quanto mi riguarda, sto completamente con la UEFA. Mi piace il fatto che tutti siano d'accordo al momento, però mi preoccupa il comunicato della FIFA, che praticamente dice: ok, va bene, vi siete arrabbiati, proviamo un approccio diverso. Il sunto è quello, eh?
1: Sostanzialmente è quello, non è che cambiamo idea, era una provocazione, l'idea, smentiamo questa volontà, era un'idea, esatto, che però accantoniamo, prendiamo atto dell'idea di tutti, quindi faremo un passo indietro. No, semplicemente, vabbè, la riproponiamo in maniera diversa, magari vi
2: sì.
1: piacerà di più. Quello
2: esatto,
1: certo.
2: è quello, è
1: Poi
2: quello.
1: Poi ti dico una cosa, Fabri, anche l'UEFA dura, tutto a posto, ma si guardasse anche come gestisce le cose lei, perché anche lì mi
2: Vabbè,
1: sembra
2: certo.
1: che ci sia stata una monarchia, anche lì non c'è uno che cambia, anche lì è sempre in mano a Seferin la gestione, anche lì si è creato veramente un'oligarchia, come la vogliamo chiamare, in mano a un solo potente uomo che decide tutto, che cambia tutto, che non dialoga, che non accetta dialoghi, che va avanti per la sua strada e basta. Quindi è a un livello più basso leggere di Gravina che accusa Infantino. Abbiamo visto tutti l'ingerenza politica nel suo calcio, e parli proprio tu, direi che non è proprio il massimo. Diciamo che qua nessuno può dare lezioni
2: no.
1: di etica,
2: no.
1: però tutti insieme
2: no.
1: possono rendersi conto che sono andati tutti quanti in fuorigioco parafrasando la scomparsa di Baresi.
2: Ma io mi auguro che tutte queste diatribe, queste guerre politiche a livello calcistico facciano capire ai tifosi che ad un certo punto bisogna veramente dire basta. Cioè, a un certo punto bisognerebbe alzarsi e dire anche basta. Perché il vero problema è che il tifo si sta modificando. Leggevo uno splendido articolo, non mi ricordo sul Post, comunque su un media internazionale, che diceva come anche il tifoso stia cambiando. Ai mondiali, che è già qualcosa di particolare, c'erano molti tifosi che erano lì perché era un evento, non perché era la loro squadra del cuore o la nazionale per cui batte il cuore. Quindi sta anche cambiando l'approccio del tifoso, che è sempre più, uso questo termine per spiegare, americano nel suo approccio. È come una partita NBA, no? Si va per il contorno, per la partita certo, ma anche per tutto quello che gravita attorno. E questa è la morte del calcio, Questa è la morte del calcio, almeno per come lo siamo noi. Poi, attenzione, se le nuove generazioni amano quel tipo di calcio, non c'è nessun problema. Ma per noi è la fine del calcio, cioè perché il tifoso, per come lo intendiamo noi, è ciò che muove il sistema. Se perdi quello, sì, puoi sostituirlo con altro, però non è più la stessa, non è più lo stesso sport. Almeno io la vedo così. Poi sarò anziano, avrò una visione romantica, però sono preoccupatissimo da tutto questo, perché ormai sembra tutto modificato per essere, come dicevamo prima, business.
1: Esatto.
2: Ho letto dei messaggi deliranti, tipo: che bello, sono stato alla finale, non mi interessa di calcio, ma c'ero, io c'ero, capito? Questo messaggio di dire è un evento importante, tipo il Super Bowl, e io c'ero. No, no, non dovrebbe essere così. Non dovrebbe.
1: Ti abbiamo perso per un attimo, però facciamo così, sentiamoci quest'altra nota vocale, poi leggo quest'altro messaggio e ti faccio un'altra domanda entrando
2: okay.
1: nello specifico della Juve. Vai Andrea.
4: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Quello che mi fa più rabbrividire è che questo signore Infantino è rimasto scandalizzato dalla proposta della Superlega. Questo perché probabilmente i soldi non venivano intascati da lui.
1: Certo.
4: E avrebbe perso tanto, tanto, tanto denaro. Ma io mi auguro che presto qualcuno, visto che adesso, secondo la sentenza della Corte Europea, si può creare una competizione alternativa, si arrivi a crearne una davvero, con o senza le inglesi. So che forse è fantascienza, ma io ci spero veramente.
1: Beh, questo sarebbe un sogno di un presidente come Andrea Agnelli, che magari dovesse ritornare in pectore e rimettere in piedi un discorso del genere. Chiaro che poi la FIFA governa il calcio a livello nazionale, l'UEFA a livello di club, quindi non avresti tolto soldi a Infantino con la Superlega, ma con il fatto stesso che lui si sia ribellato a quel concetto perché ritiene che il calcio deve essere di tutti e poi fa una roba molto peggio, è un altro discorso importante. Altro messaggio, il nostro amico dice: sono troppo giovane per aver visto la carriera di una bandiera come Franco Baresi, ma devo ringraziare mio padre, tifoso del Milan, che mi ha raccontato lo stile, l'eleganza e i valori di un uomo come lui. Da tifoso juventino dico che è una perdita per un calcio sempre con meno valori. Grazie, grazie a te Federico da Modena. Invece, parlando proprio di Juventus, oggi amichevole contro il Nizza, ma è stata una settimana dirompente sul mercato dei bianconeri, Fabrizio, perché all'improvviso si chiude la vicenda Colomani e prendi Kerim Aliyebegovic, che nessuno pensava potessi mai prendere, tanto che c'era il Chelsea sopra, quindi quando ci sono in inglese dici quando mai lo prendi. C'era provato l'Atalanta, ma a 30 si è fermato, c'era pensato la Fiorentina, in parte anche la Roma. Invece Massara, che l'aveva già proposta a Gasperini e gli venne bocciata come idea, ti dice: non ti preoccupare, c'è un ragazzino lì che si chiama Miralem Pjanic che sta lavorando anche lui per noi, 35 milioni e la Juve lo porta a casa. Che colpo è stato questo e se sei contento anche poi della chiusura per Colomani?
2: Beh, innanzitutto bisogna dire quello che avevamo preannunciato settimana scorsa si è avverato, nel senso che Carnevali è uno che sa muoversi nel sistema mercato e l'ha dimostrato con questi due colpi. Adesso dobbiamo aspettare l'ufficialità, perché come sempre nel calcio non si sa mai, però diciamo che le trattative sembrano molto prossime alla classica fumata bianca. Colomani va benissimo, come ho sempre detto, secondo me ci vuole un altro attaccante di pari valore per poter affrontare l'intera stagione, vediamo cosa succederà. Aliyebegovic è veramente una chicca, perché al di là dell'età futuribile, 2007, quindi comunque hai un asset per il futuro, però è il classico giocatore imprevedibile, nel senso che potrebbe diventare un fuoriclasse oppure anche deludere, perché poi bisogna vedere il suo impatto con il calcio italiano e un club importante come la Juve. Certo è che ha fatto una gran bella giocata a Carnevali, perché si è preso la responsabilità di un nome diverso, di un nome importante, ma tutto da scoprire. Mi piace perché questo deve essere il modus operandi di una squadra che deve per forza trovare delle alternative. Quindi due acquisti ancora da formalizzare, ma sicuramente la strada giusta da intraprendere. Adesso però, Vin, lo sai meglio
1: cessioni.
2: Di me, è bravo, bisognerà capire questi due acquisti cosa porteranno. Bremer con Seisao e saluti?
1: I nomi sono quelli lì, in particolare con Seisao, perché pare che si sta muovendo lo United. Se si muove un club inglese, tu non puoi dire di no, perché chiaramente è lo United che credo soltanto quest'anno abbia stretto un accordo con lo sponsor di maglia da 70 milioni all'anno, come se non gli bastassero i soldi. Capisci bene le proposte che possono fare per Conceição, la Juventus accetterebbe immediatamente. A quel punto le cessioni naturalmente ci saranno, ma Giovanni Carnevali, a margine della stampa organizzata a Courmayeur nella giornata di ieri, ha detto tante cose molto intriganti. Una su tutte, insomma, lui ha detto, prima di tutto ha detto, occhio che abbiamo tante cose da fare ancora, quindi lui è consapevole che c'è da risolvere la grana portiere, c'è da risolvere la difesa e soprattutto se qualcuno dovesse andare via c'è da capire come sostituirlo, comunque come cercare di arginare. La cosa positiva in casa Juventus è che si stanno facendo gli acquisti prima delle cessioni, e questa è una testimonianza abbastanza di forza, no Fabrizio?
2: Sì, sì, assolutamente, ma poi chi acquisti, nel senso... Esatto. C'è una strategia ben chiara, però ecco, l'importante è che adesso, quando ci saranno queste cessioni, perché ci saranno, non si venga poi a dire però con Seisao era il miglior giocatore che avevamo, però Bremer era il miglior difensore che avevamo. Sì, ho capito, ma se l'anno scorso anno non siamo andati in Champions, per forza devi intervenire in maniera massiccia sulla rosa, e quindi qualche sacrificio va fatto. Guarda, personalmente non c'è nessuno di incedibile se non Ildiz nella squadra, diciamo così, dello scorso anno. Quindi personalmente non c'è nessuno di incedibile se non Ildiz nella squadra, diciamo così, dello scorso anno. Quindi per

0: offerta per restare, ma lui non l'ha accettata. Personalmente non sono solito rincorrere gli atleti, soprattutto quando ci sono in ballo proposte allettanti. Mi sembra che con una grande eleganza abbia fatto un altro colpo da Juve con questa risposta Cannavale. Cioè, in sostanza, gli ha detto: non ci sei solo tu, ci stiamo guardando attorno. Noi di certo non ti rincorriamo. La Juve non rincorre chi, ma soprattutto chi è andato via perché non ha accettato una proposta che era il massimo che si poteva fare. Citofona, ma io a sto punto non citofonerei Kostin Vlahovic.
1: Vlahovic non deve citofonare.
0: Bravo.
1: Ma per il bene suo, per il bene della Juve e per il bene dei tifosi, perché se dovesse tornare al primo stop, non al primo gol, al primo stop sbagliato, tutti punteranno il dito contro di lui. Non è una buona idea, ma lo dico da quando ha fatto sapere che voleva quell'ingaggio, è finita, è inutile. L'ho anche detto, è come una bella donna, no? Che ti ammalia, però quando torna e hai già avuto una relazione, diciamo così, tossica, devi avere la forza di dir di no. Devi avere la forza di dir di no. La Juventus secondo me ce l'ha, ma lo stesso Vlahovic deve avere la forza di dire: guarda, forse ho fatto il passo più lungo della gamba, vado a mettermi in gioco un anno, tanto è del 2000, ricordiamo che è un 2000, un anno da un'altra parte per dimostrare alla Juve, a tutti i critici, io sono veramente uno dei 5 attaccanti più forti al mondo.
0: Certo.
1: Ma non può tornare alla Juve, non deve tornare alla Juve.
0: Con me sfondi un portone spalancato, ci sentiamo.
1: Ma no, purtroppo non la pensiamo tutti uguali.
0: No, lo so bene, guarda, dall'altra parte ancora a parlare di Conte, Vlahovic, cioè io ho questa sensazione che qualcuno si deve guardare per forza indietro sempre e non riesce a guardare avanti. Dunque, ci sono due note vocali, vabbè, una tanto l'abbiamo sdoganato Pasquale anche su Radio Bianconera, basta che sei tranquillo Pasquale, che già sai che ti ho ammonito due volte, uno qua e una su Radio Bianconera, sono sicuro che sarai calmo e cauto, ma tanto oramai non può cambiare idea, perché lui per esempio, ma ci sta, è dalla parte di Vlahovic, vediamo che cosa ci dice, dai.
2: Ciao Vincenzo, Pasquale, io sono convinto che la Juve ha preso il ragazzino serbo per chi lascerà la Juve, o questo presentimento qua è Idiz, perché il ragazzo somiglia molto come gioca Idiz, gioca sulla mattonella lì dove gioca Idiz o dove piace giocare Idiz, quindi è un doppione quasi.
0: Allora,
2: a me, io penso che sarà proprio Idiz.
0: Chiaro il messaggio, allora. Pasquale, ti ringrazio, vedi che poi dopo quando ci mettiamo d'accordo riesci a mantenere i toni. Allora, tutti quanti stanno dicendo la stessa cosa. Due sono le valutazioni, Fabrizio. La prima è che sicuramente è quello il suo lato migliore di Alebegovic, e qualcuno l'ha anche paragonato a un Kvaratskhelia e potrebbe anche diventarlo con Spalletti. L'altra cosa che possiamo dire con assoluta certezza è che Idiz non è in vendita. La Juventus ha rifiutato già due volte 100 milioni dall'Arsenal in questa campagna estiva, e questo lo possiamo dire con chiarezza, no?
1: No, Idiz non va da nessuna parte. Non va da nessuna parte, perché sennò verrebbe tradito quello che è il nuovo sistema, il nuovo progetto anche di Carnevali. Quindi sono arci sicuro che Idiz non andrà via, almeno in questa sessione estiva. Poi attenzione, come dico ormai da almeno 4-5 anni, il calcio italiano non conta più nulla. Quindi è chiaro che dovesse arrivare un folle che ti dà 300 milioni per Idiz, che fai? Cioè, non è che stiamo parlando di cifre sostenibili per qualcuno, però non credo proprio che la Juve possa permettersi di vendere Idiz anche a una cifra astronomica, perché andrebbe a tradire quello che è proprio il progetto di rinnovamento. L'unico incedibile è proprio Idiz. Quindi io credo che almeno per quest'anno ce lo godremo in maglia Juve, futuro non lo so, ma quest'anno sarei non sorpreso, deluso no, nel caso in cui dovesse andare via.
0: Sono arrivati già due no secchi a 100 milioni, capisci bene che
1: ma no, ma dai, sarebbe
0: non ha in mente di cederlo.
1: Cioè, obiettivamente mi aspetto di tutto, ma non quello, cioè non quello. Poi, allora, non è proprio vero che il ruolo sia complementare o praticamente identico,
0: innanzitutto certo.
1: Alibegovic è un 2007, quindi è un giocatore che puoi ancora costruire, primo. Secondariamente per me possono coesistere,

0: cioè, anzi, non ho quasi dubbio che possano coesistere, anche perché Spalletti ha più volte modificato le proprie squadre in relazione alle caratteristiche dei giocatori. Ricordiamo che Totti centravanti è un'idea di Spalletti, eh? Quindi no, io non vedo Alibegovic come il sostituto naturale, magari non oggi ma domani, di Ildiz, ma vedo come un aiuto importante per Ildiz.
1: Sentiamoci quest'ultima nota vocale e poi saluto Fabrizio Poncironi.
2: Ciao Enzo Luigi. Allora, in questo momento che proprio siamo al massimo del livello dell'ipocrisia, del valore dei soldi, su tutto, all'improvviso arriva un raggio di luce che va a squarciare questo velo, che è la morte di Franco Baresi, un giocatore di cui se ne sente la mancanza e che va, diciamo, si muove in maniera trasversale lungo tutti i tifosi, in cui nessuno, siamo tutti col groppo alla gola praticamente. Ciao Franco e auguri e condoglianze a tutta la famiglia.
1: Con questo bellissimo messaggio non possiamo far altro che ringraziare il nostro amico e salutarci. Ciao Fabrizio Poncironi, un grande abbraccio.
0: Ciao, alla prossima ragazzi.
1: Alla prossima Fabrizio Poncironi. Noi invece ci fermiamo, breve pausa, al rientro, Rotocalcio, Lorenzo Di Benedetto, 12.05, Raffaele Garinella. Chiuderemo qualche secondo prima con Raffaele Garinella perché ho convocato in emergenza alle 12.30, cerchiamo di entrare alle 12.30 in punto Jacopo Galvani per un ricordo di Franco Baresi e poi 12.45 news in generale, ma anche lì un ricordo di Franco Baresi, da chi lo vede, l'ho visto anche dall'estero ma con il cuore italiano, che è Alain Valnegri. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia. Ricordiamo che oggi è una giornata triste per la scomparsa di Franco Baresi all'età di 66 anni e ci lascia veramente quella che è una vera e propria simbolo del calcio italiano, simbolo del grande Milan. E come detto prima, tra circa un'oretta, poco meno, avremo anche un ricordo da parte di Jacopo Galvani per farvelo vivere all'interno del mondo rossonero. Siamo in attesa nel frattempo di poterci mettere in contatto con la redazione di Tutto Mercato Web, segnatamente con Lorenzo Di Benedetto, ma andiamo a leggere un aggiornamento che arriva da Tutto Mercato Web, proprio a firma di Lorenzo Di Benedetto. Al termine dell'allenamento odierno al Suncare Football Center di Perth in Australia, il gruppo squadra Milan ha osservato un minuto di silenzio in onore del leggendario capitano rossonero Franco Baresi, scomparso oggi all'età di 66 anni. Ruben Amorim ha radunato i suoi calciatori in cerchio e Matteo Gabbia, capitano in assenza di Mike Maignan, ha posto una maglia con il numero 6 al centro del campo. Ricordo subito commosso e forte da parte del Milan per il suo capitano. Poi, tornando alle parole di Malagò su Baresi, ci sono delle bei ricordi naturalmente che sono arrivati da quelle che sono state tutte le partite giocate con la nazionale italiana. Il ricordo è esattamente questo: il calcio italiano perde una delle sue leggende, un campione straordinario che in tutta la sua carriera ha indossato solo due maglie, quella del Milan e della nazionale. Una scelta romantica che l'ha fatta entrare di diritto nel cuore dei tifosi e di milioni di talenti di milioni di italiani. Lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, continua Giovanni Malagone, presidente della FIGC, quella nazionale per la quale ha sempre dimostrato un attaccamento eccezionale, diventandone uno dei simboli più gloriosi. Così il presidente, appunto Giovanni Malagò, ha voluto ricordare la figura di Franco Baresi. E ci sono anche tra i tanti ricordi naturalmente anche quelle sentite di chi non trattiene l'emozione, che è Fabio Capello. Ho difficoltà a parlare, questo durante il collegamento a Sky Sport, con la voce rotta dal pianto. Merita un grande omaggio, dice Fabio Capello. Io lo vidi esordire quando ancora era un giocatore, poi ho avuto la fortuna di allenarlo. Il Milan ha pubblicato un bel messaggio: un giocatore così bravo e importante non può non essere ricordato nel modo più bello possibile, dice Capello. Milano deve abbracciarlo e ringraziarlo per quello che ha dato al Milan e all'Italia, per la serietà, per l'attaccamento, per l'impegno. È stato un esempio per tutti, un uomo onesto e modesto, virtù difficile da trovare in uno della sua popolarità. È stato uno di quei giocatori che tutti gli allenatori vorrebbero avere, non solo per bravura tecnica ma per la forza che trasmetteva a tutti i compagni. Quando fu scelto ero molto giovane, fu un passaggio storico perché ricevette la fascia da Rivera, l'ha tenuta e onorata per anni, facendo tutto il possibile affinché il Milan potesse raggiungere i risultati che ha ottenuto. Era importante per tutti per come si comportava. Quando gli stranieri arrivavano, trovavano subito nel suo comportamento serio e preciso un riferimento. E insomma, poi il prosieguo del racconto, del ricordo di Fabio Capello su Franco Baresi va nel dettaglio di tanti aspetti del loro rapporto, ed è estremamente intimo e piacevole. Potete andarlo a trovare naturalmente su tuttomercatoweb.com. Redazione con la quale ci colleghiamo in questo momento, con Lorenzo Di Benedetto. Ciao Dibe.
2: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Tu sei più giovane di me, quindi forse non l'hai visto in campo Franco Baresi.
2: L'ho visto.
1: Quanti anni ci avevi?
2: Ma lui ha smesso nel 97, io nel 97 avevo 9 anni.
1: Ok, quindi ancora eri già nell'età della ragione. Hai qualche ricordo del campo di Franco Baresi? E poi magari ti chiedo anche di dirmi quali sono le riflessioni che tengono da fare davanti a una notizia così terribile a tutti i livelli.
2: Guarda, allora, di ricordi ne ho due, che sono tutte e due negativi però per Baresi, però d'altronde non ho avuto troppo tempo. Allora, il primissimo è diciamo una delle prime partite che mi ricordo, che avevo neanche 6 anni, è la finale del mondiale, perché insomma mi ricordo più che altro tutto questo, dopo ogni vittoria che andavo con mio padre in macchina a fare i consueti caroselli. Insomma, poi quando l'Italia non vinse il mondiale ci rimasi malissimo veramente, quindi mi ricordo, no, dei rigori sbagliati da Baresi per primo, poi da Massaro e da Roberto Baggio. E poi il secondo ricordo, e quello è ancora più fresco, essendo di Firenze, insomma, da piccolo, da giovane, grande tifoso della Fiorentina, mi ricordo quel pallonetto di Batistuta nella finale di Supercoppa Italiana, poi vinta dalla Fiorentina, con Baresi che si gira da una parte pensando che Batistuta passasse da lì, invece Batistuta passò dall'altra parte e poi fece gol a Sebastiano Rossi per il gol dell'1-0 alla Fiorentina. Quindi diciamo che sono due ricordi negativi per quel che riguarda Baresi, però comunque poi c'è tutti i racconti, tutto quello che è stato Baresi, quel braccio alzato che valeva più della bandierina del guardaline, e insomma è stato storia del calcio, è stato esempio per tantissimi, e speriamo che prima o poi si possa tornare anche a vivere il calcio come lo viveva, come lo
1: impossibile,
2: vissuto.
1: Te lo dico subito, perché poi fa un po' da contraltare con le notizie che arrivano dai piani altissimi del calcio, da questo tentativo di privatizzazione del mondiale portato avanti da Infantino, e meno male che lui e Seferin erano contro la Superlega perché erano a favore del calcio del popolo. Ma quale calcio del popolo? Qua si fa soltanto la guerra, la gara, chi per primo va a guadagnarci soldi con il carrozzone del calcio, che è diventato solo business e meno calcio. È stata una risposta molto forte quella dell'UEFA, ma come dicevo prima a Fabrizio Monciroli, anche l'UEFA comunque si deve fare un mea culpa su tante cose. Qua nessuno può fare la morale a un altro, però è giusto che intanto lo si cominci a fare apertamente, tutti ragionino. Stessa cosa dico, scendendo di livello, quando sento che insomma Gravina dice abbiamo visto tutti al mondiale quanto la politica sia entrata nel calcio. Proprio lui eviterei, diciamo, di ognuno deve avere la coscienza di guardare a casa propria e di denunciare tutti quanti insieme che o si va verso la morte del calcio, cioè seguendo questa strada, quella della business e della politica, o si fa un passo indietro e si torna sui campi di calcio, perché prendo veramente in prestito una bellissima espressione di Fabrizio Ponciroli poco fa, e ci viene in mente Franco Baresi che alza il braccio e mette tutto in fuorigioco, perché questo non è più il calcio che ricordavamo.
2: Sì, c'è poco da fare. Cioè, guarda, io mi auguro che da questa situazione deve succedere soltanto una cosa, ovvero la UEFA deve tener duro, perché è l'unico modo, e chissà che da questa situazione non possa nascere anche un qualcosa di assolutamente rivoluzionario. Però la UEFA deve rimanere ferma sulla sua posizione. Ne ha parlato anche Carnevali ieri sera, sì. Presenta un evento a Courmayeur organizzato dalla Stampa, e lo stesso amministratore delegato della Juventus ha detto: fortunatamente siamo 55 federazioni tutte d'accordo all'unanimità sul cercare di fermare la FIFA. Ecco, abbiamo la possibilità di fermarli perché siamo tutti uniti. Ecco, l'unica cosa che non deve cambiare è questa, perché poi per il resto non credo ci saranno troppe federazioni, anzi troppe organismi europei, organismi dei vari continenti che diranno di no, perché comunque si parla di soldi, si parla di vendere un prodotto che non dovrebbe essere vendibile, però quando poi arrivi e vai, con tutto il rispetto, in zone del mondo dove c'è più bisogno di soldi e che dove comunque sia basta molto meno per portarsi la gente dalla propria parte, non penso che l'Africa o l'Asia o l'America, non la sto neanche a considerare, l'America del Nord, perché figuriamoci se non c'è lo zampino di Trump anche in questa follia di Infantino. Però se l'Europa resta unita non possono fare altro che fare un passo indietro, e se non lo faranno, e qui mi collego a quello che dicevo prima, che potrebbe succedere qualcosa di rivoluzionario, se non lo faranno, perché c'è anche la possibilità che comunque Infantino, essendo il fratello gemello di Trump a questo punto,
1: si sono trovati,
2: li distanzia soltanto i capelli, direi, poi per il resto come idee e come modo di fare siamo sulla stessa lunghezza d'onda, ed è una delusione Infantino incredibile, no? Per come è venuto fuori, anche diciamo che il potere della FIFA sembra quasi come l'anello del Signore degli Anelli, no? Che una volta che ci vai poi diventi un'altra persona, no? Perché l'abbiamo visto con Blatter, l'abbiamo visto con Platini, anche se non era presidente della FIFA, l'abbiamo visto...
1: Ricordiamoci anche perché non lo è diventato,
2: Esatto.
1: Ci ricolleghiamo a Infantino, ci ricolleghiamo.
2: Abbiamo visto e adesso stiamo vedendo Infantino. Comunque, se non dovesse fare un passo indietro la FIFA e dovesse dire ok, facciamo il campionato del mondo senza le nazionali europee, a quel punto bisognerebbe rimettere in discussione qualsiasi cosa, ovvero anche che si possano creare delle competizioni al di fuori della FIFA, e quindi sarebbe una cosa rivoluzionaria. L'unica cosa che io mi auguro, e lo ripeto, è che la UEFA rimanga bella unita sulla sua posizione, perché in questo modo da una parte o dall'altra nasce qualcosa di diverso. O Infantino smette di fare quello che gli pare, o di credere di poter fare quello che gli pare, oppure a quel punto lì si aprirebbe, non lo so, un'altra federazione internazionale del calcio, non lo so. Però insomma, siamo alle prime battute, vediamo come va la cosa, anche perché dopo il durissimo comunicato di ieri della UEFA è arrivata la risposta della FIFA, che ha detto molto candidamente no, noi andiamo avanti, non ce ne frega niente.
1: Esattamente, quella è la cosa che diciamo poi ti fa inalberare di più, perché la risposta della FIFA in questo caso doveva essere era una proposta al vaglio, prendiamo atto di quelle che sono le varie posizioni, valuteremo se cambiare la nostra idea, insomma una qualsiasi cosa che non fosse quella che hanno detto. Cioè, non vi preoccupate, vabbè, cambiamo le parole, utilizzeremo un'altra terminologia e vi riproponiamo la stessa cosa, ma tanto andiamo avanti per questa strada. È la morte veramente del calcio che si avvicina. Raccontiamo il calcio che invece c'è ancora per adesso, fin quando lo possiamo raccontare. Poi nel frattempo non so se tu stai cercando un altro lavoro, che quando finirà il calcio, che poi di che parleremo, di che cosa racconteremo, non lo so, sarà una cosa assurda. Peraltro voglio dire anche un'altra cosa, poi ci porterebbe su discorsi lunghissimi e ci allontanerebbe, quindi sarò molto breve. C'era un presidente, no, che sicuramente è stato antipatico a tanti, che era Andrea Agnelli, che nel 2012 già aveva anticipato gli scenari che stiamo vedendo adesso, che sicuramente con la scelta della Superlega ha diviso tantissimo, ma poi abbiamo visto che evidentemente gli altri poi hanno fatto più o meno lo stesso, e che anticipò alcuni discorsi. E se guardate che bisogna anche modernizzare il concetto del calcio, perché il competitor del calcio diventa Fortnite, che i dinosauri che ci sono ai posti di comando del nostro calcio manco sanno che è e non si rendono conto. E oggi, anzi ieri, abbiamo appreso che che due delle amichevoli della Juventus, per esempio, verranno trasmesse dalla piattaforma di eSports. Cioè si sta andando esattamente verso una modernità che però sfugge a istituzioni vecchie e stanche, che non riescono a capire in che modo bisogna seguire l'evoluzione dei tempi, e perché non invece svendere il prodotto.
2: Guarda, io credo che si sia un punto di non ritorno, perché è troppo, siamo andati troppo oltre. Cioè i soldi, chiaramente è tutto legato ai soldi, ma i soldi hanno cambiato in maniera irreversibile il calcio, e sarà sempre peggio. Fino a che, non lo so, questa bolla esploderà, perché alla fine da qualche parte bisogna andare, anche perché se le emittenti televisive aumentano gli abbonamenti di anno in anno, gli abbonamenti allo stadio costano sempre di più, i biglietti allo stadio costano sempre di più, sta diventando un lusso anche potersi permettere di guardare il calcio. E a questo punto poi il disinteresse non può fare altro che accrescere sempre di più, e quindi vediamo insomma quale sarà la strada che il mondo del calcio prenderà. Però veramente complicato, e vedendo le immagini di Baresi che stanno chiaramente circolando in tutti i canali televisivi in queste ore, ci accorgiamo che insomma stiamo parlando di due sport completamente diversi.
1: Ma proprio totalmente, ma sai che c'è? Poi vabbè, un paio di domande di calciomercato te le devo fare, perché sennò veramente abbiamo la sola di politica, ma questo conta, è importante. Molte volte dicono: ma perché non si parla di calciomercato? Ragazzi, questo quando si blocca il mercato in Italia è perché non ci sono soldi. Quando non ci sono soldi è perché il nostro movimento è arretrato e si trova distante dalla Premier, che diventa una sorta di Superliga autorizzata, e via dicendo, salendo verso l'alto, cioè è tutto concatenato in qualche modo. Però ecco, prima vedevo le immagini del, te lo ricordi, Maradona, quando se ne tornò negli spogliatoi con la maglia di Baresi e disse: sono orgoglioso di portarmi a casa questa maglia perché è la maglia del difensore più forte che c'è, insomma. Lo disse anche Maradona, lo porterò come un ricordo nel cuore. Quindi veramente quello era un calcio dove c'erano, ma anche semplicemente il fatto che non ci fosse il VAR, non ci fossero le moviole in campo, sì, tanto le polemiche c'erano e ci sono uguali, c'erano gli stadi strapieni, le radioline per sentire dall'altra parte la contemporaneità delle partite, 90° minuto per guardare, cioè ragazzi, era una roba che pazzesca, bellissima, emozionante. Adesso di emozione è rimasto a zero. E allora parliamo di mercato, mi dici se oggi ci sono in previsione dei colpi, visto che comunque in settimana ci sono state un po' queste accelerazioni, almeno in casa Juventus c'è stata accelerazione per Colomani e per Alia Begovic, la Fiorentina si sta muovendo per Pellegrino, insomma, se bolle qualcosa in pentola in questo fine settimana.
2: No, di sicuro qualcosa bolle in pentola, però lo sappiamo benissimo, no, quanto il calciomercato poi rallenti nel fine settimana. Non dovrebbe essere così per la Juventus, che comunque sta cercando di stringere veramente per arrivare alle firme sia con Alia Begovic che con Colomani. Sono due affari fatti, diciamo sì. Le cose come stanno, deve succedere qualcosa di incredibile per farli saltare. Ha parlato poco fa anche Carnevale a Torino, al G-Medical, ha detto forse non è oggi la giornata dell'arrivo dei due giocatori, però poi anche gli stessi dirigenti tendono sempre a sviare, no, un pochino, e quindi non è detto che poi non possano arrivare nella giornata di oggi. Per il resto, la Roma sul Kufalidis, con il difensore centrale del Wolfsburg, all'accordo a 15 milioni di euro, e dovrebbe essere addirittura d'arrivo perché insomma Gasperini ha scelto lui come nuovo difensore della sua Roma. Poi vediamo, insomma, ci sono tante trattative. Arrivata l'ufficialità di Fitzgen al Torino poco fa, Vietesca il Cagliari lo ha ceduto, insomma qualcosa si muove e vedremo quelli che saranno i comunicati del giorno. Però poi, come sempre, sabato e la domenica di solito ci si stoppa un pochino per poi ripartire lunedì, però vediamo, insomma, se sarà anche questa settimana così, perché c'è tanta roba che bolle in pentola.
1: Bene, così parleremo di trattative finalmente che entrano un po' nel vivo. Grazie di cuore a Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web, collegamenti con la redazione a partire dalla prossima settimana, da lunedì ci sono ancora io, non ti preoccupare, poi al 5 ti lascio da quell'altro pelato di Santarelli e quindi là subirai lui. Ciao Dib.
2: Da quando?
1: Sì, tra due settimane, la prossima settimana ci sono io, diciamo che i primi giorni ci sarà Beccarisi perché sono impegnato nella rassegna stampa sull'altra radio. Poi dal 5 mi ritrovi qua, il tempo di salutare te 5 e 6, poi io vado via e poi viene il pelato Santo.
2: Bene.
1: Strilla e ci fa caso, è fatto così.
2: Sì, ma io lo tengo calmo.
1: Bravo.
2: Vai.
1: Ciao Dibbe. Ciao di Benedetto, ciao, Tutto ciao. Mercato Web. Noi ci prendiamo una pausa, al rientro abbiamo Raffaele Carinella, poi appunto Jacopo Galvani, eccetera, eccetera, eccetera. Vi aspetto.

0: Allora, come vi avevo preannunciato, adesso andiamo dal mio amico Raffaele Carinella. Ciao Raff, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Raffaele è figlio della mia stessa generazione, innamorato del calcio che fu, e quindi per te, anche da tifoso interista, ma da tifoso del calcio in generale, degli eroi, di quelli che erano i veri campioni in campo e fuori, è rimasto, immagino, atterrito dalla notizia della scomparsa di Franco Baresi, quindi ti lascio fare un bel ricordo di Franco.
1: Beh, purtroppo hai detto tutto tu, Enzo. Ci sono difensori che giocano e poi c'è Franco Baresi. Lui non correva per rincorrere il pallone, lo aspettava. Non alzava la voce, gli bastava uno sguardo. Non aveva bisogno di essere il più forte, perché era il più intelligente. Ha difeso il Milan come si difende qualcosa di sacro. Ha indossato la maglia della nostra nazionale con la stessa naturalezza con cui si porta il cognome con cui nasci. Ha trasformato l'essere difensore in un'arte, il silenzio in autorità. Perché poi Franco Baresi, caro Enzo, non è stato solo un calciatore, è stato un'idea di eleganza, di disciplina, di rispetto. Un uomo che ha insegnato che si può essere leggendari senza mai alzare la voce. Quindi, anche se il capitano del Milan, mi viene da dire con tutto il cuore, con tutto l'amore per il calcio, grazie capitano, perché chi ha visto giocare ha capito cos'è davvero il calcio.
0: È bellissimo ricordo anche tuo, da parte tua, Raffaele, e poco fa ne parlavo con Ponciglioli, oggi me la porto dietro questa dichiarazione che ha fatto Fabrizio, che mi è piaciuta molto. Pensando a Baresi e pensando a quello che sta combinando Infantino, lui in questo momento alzerebbe il braccio e metterebbe tutti in fuorigioco, direbbe: questo non è il calcio.
1: No, per carità, non è il calcio assolutamente. Cioè,
0: cosa ti senti di dire di questa proposta assurda di Infantino?
1: Che secondo me è una proposta che, con tutto il rispetto per qualsiasi addetto ai lavori, è una proposta che non sta né in cielo né in terra. Cioè, è chiaro che i tornei FIFA, come ha detto la UEFA, che verranno boicottati finché non sarà fatto un passo indietro. Cioè, come si fa? Cioè, Infantino vuole cedere una parte del valore del mondiale a investitori privati, ma la Coppa del Mondo non è in vendita. Cioè, francamente non capisco come si possa presentare un progetto del genere. Quindi lo scontro totale tra la UEFA e la FIFA ci vede naturalmente contrapposti, almeno per quello che mi riguarda, a quello che è il pensiero di Infantino.
0: Poi è arrivata la risposta della FIFA, io dicevo che poi c'è dell'UEFA che ha attaccato la FIFA, le squadre che si sono unite nel dire non parteciperanno eventualmente a un mondiale privatizzato di fatto, la risposta della FIFA poco convincente, che anzi va avanti per la sua strada. Però qua nessuna delle istituzioni, dal più basso al più alto, può fare la morale all'altro, perché tutti stanno compartecipando alla morte del calcio, no?
1: Già. Esatto.
0: Quindi diciamo sei abbastanza anche tu avvilito su quello che sono gli scenari che stanno venendo, diciamo.
1: Ma sono totalmente avvilito, perché poi mi volto indietro e mi viene in mente veramente non soltanto Franco Baresi, no, che purtroppo oggi ci ha lasciati, ma mi viene in mente un calcio dove c'erano dei valori romantici che oggi purtroppo non esistono più, e quindi questo non fa altro che allontanarci da un punto di vista emotivo, da un punto di vista romantico, da un punto di vista appassionale, da quello che poi è, almeno per quanto mi riguarda, lo sport più bello del mondo.
0: Parliamo anche un po' di quello che è invece il mercato. In casa Inter è arrivato Stones, che ha diviso un po' il tifo in questo senso. Mi dici un po', da tifoso dell'Inter, appunto, qual è il tuo... anche la CONCACAF intanto ci dicono si è ribellata, ma insomma non avevo dubbi in tal senso. Qual è, diciamo, il tuo pensiero sull'acquisto dell'Inter?
1: Si tratta di un colpo importante. Intanto è un classe 94... quindi 32 anni, che ha giocato in Premier League, che a mio avviso questa Serie A la può fare comodamente in pantofole. Detto questo, qualche dubbio può averlo qualche tifoso quando si pensa al numero di partite saltate negli ultimi anni, però è chiaro che bisogna vedere anche che tipo di minutaggio avrà nell'Inter, perché comunque non dimentichiamo che la difesa dell'Inter con Bissek, Akanji, Bastoni, Pavard è una difesa di tutto rispetto. Adesso si aggiunge anche Stones, quindi che può fare il comodamente quelle 20-25 partite l'anno, interscambiandosi con gli altri calciatori che ti ho citato. Quindi secondo me si tratta di un colpo importante, perché in questo momento sono entrati Pavard e Stones e sono usciti De Vrij e Acerbi, e secondo me l'Inter in questo momento, almeno sulla carta, poi naturalmente il campo darà le risposte che ci servono, ci ha guadagnato. Poi dovesse arrivare anche Romero, bisognerà vedere chi uscirà, forse Pavard o forse no, però è chiaro che in questo momento la trattativa per Romero secondo me è lontana dall'essere definita, perché bisogna poi mettersi d'accordo con l'entourage del calciatore per quanto riguarda l'ingaggio. Però insomma John Stones secondo me è un calciatore straordinario, lo abbiamo visto, sappiamo che tipo di giocatore è, quindi insomma ecco, non lo scopriamo noi.
0: L'unico dubbio che si pongono in tanti è sulla tenuta fisica del giocatore, cioè fin quando giocherà, avrà la salute, la possibilità fisica di farlo, è sicuramente un ottimo acquisto per l'Inter. L'unico dubbio sì, è capire qual è la tenuta, qual è la continuità, che però chiaramente sono valutazioni che l'Inter avrà fatto prima di acquistare il giocatore.
1: Sì, avrà fatto, ma certamente, cioè, se andiamo a vedere gli ultimi anni qualche partita l'ha saltata, però dobbiamo vedere anche che tipo c'è. Nel Manchester City era un perno fisso della difesa, no? Nell'Inter viene per giocare le partite che giocheranno poi Bissek, Akanji, Bastoni, Carlos Augusto, eventualmente Pavard. Qui non è che viene a giocarle tutte o quasi tutte, viene a giocare il numero di partite che giocherà in base agli impegni che saranno tanti. Ripeto, secondo me è un top player questo qui, poi si gestirà, vedrà il modo di allenamento, ripeto, poi anche l'intensità della Serie A, con tutto il rispetto, non è certamente la Premier League, quindi ripeto, un giocatore del genere te la fa comodamente in panciolle.
0: La scelta di Stones sembra non discostarsi molto, Raffaele, da quello che è stato un po' il modus operandi dell'Inter in questi anni, cioè prendere, soprattutto scegliere giocatori fatti e finiti, no? Pronti per poter dare immediatamente una loro un loro apporto anche dal punto di vista dell'esperienza, certo, del carattere, della personalità, eccetera. Si era parlato però a un certo punto del fatto che magari l'Inter potesse abbracciare una nuova via, quella dei giovani da inserire nell'organico. Te l'aspetti comunque qualche altro colpo, magari più green, chiamiamolo così?
1: Ma allora, premessa che i colpi green ci sono stati, perché se andiamo a vedere comunque Stankovic è un colpo green che è stato inserito nella rosa dell'Inter. Se andiamo a vedere comunque Diouf è un calciatore che è stato inserito nella rosa l'anno scorso con un minutaggio certamente ridotto, quest'anno lo metteranno insomma più spesso in campo, anche perché si è capito che chi vuol puntare su Diouf, e sono dei calciatori che nell'Inter trovano spazio. Ma come ha detto Marotta giustamente, non puoi pensare di vincere puntando esclusivamente sui giovani, perché poi alla fine sai, serve anche quel calciatore d'esperienza che ti gestisce la gara a seconda dei momenti della stessa, e serve esperienza. Hai inserito più Esposito, ma non puoi pensare di vincere solo con più Esposito se non hai Lautaro e Thuram. Ha inserito, come ti dicevo, Stankovic e Sucic, ma non puoi pensare di vincere solo con Sucic se non hai Çalhanoğlu e non hai Zielinski. Quindi io penso che il giusto mix nell'Inter possa fare la differenza. Ricordiamo che l'Inter comunque tra virgolette ha svecchiato la rosa, perché sono andati via dei calciatori avanti con gli anni, come Sommer, come Acerbi. Hanno confermato il solo Mkhitaryan, perché Mkhitaryan, come ha detto Kiwu, è fondamentale per lo spogliatoio.
0: Altra domanda che ti faccio invece, guardando un po' in casa d'altri, in casa Juventus è stata la settimana delle fiammate di mercato, la scelta di Colomani è stata portata a termine dopo una lunga telenovela, e invece all'improvviso Kerim Aliabegovic è stata una fiammata in attesa, giocatore che piaceva moltissimo al Chelsea, sembrava che fosse tutto fatto per andare al Chelsea per 40 milioni, invece la Juventus lo riesce a strappare per 35 con la mediazione di Pjanic e con tanti club della Serie A che stavano provando a stare sulle tracce del giocatore, ma si sono visti spiazzati dalla chiusura lampo della Juventus. Questi due acquisti come che contributo possono dare alla Juventus, come li presenti?
1: Allora, Colomoni è un calciatore che la Juventus conosce bene, è un calciatore che secondo me nella sua esperienza, prima esperienza in bianconero, ha fatto bene. Non è che ha convinto al 100%, questo va detto, ma è un giocatore su cui si può lavorare dall'inizio, soprattutto credo che sia quel centravanti tra virgolette mobile di cui ha bisogno Spalletti per fare il suo calcio. Lui ha delle ottime caratteristiche che secondo me si sposano con il calcio di Spalletti. Alibegovic a me piace, però Enzo, non ha senso a mio avviso cedere con Seisao, perché se io vado a prendere un calciatore che comunque deve ambientarsi nella nostra Serie A, e sono sicuro che Alibegovic si ambienterà alla grandissima perché ha qualità importanti, straordinarie, se vado a cedere poi un pezzo da 90 come con Seisao alla Juventus, che è un giocatore che ti crea spesso la superiorità, sì che talvolta si lascia andare a delle giocate un po' fumose, però quasi sempre lui ti porta via l'uomo in marcatura, ti crea superiorità, ti libera l'attaccante. Ecco, io prenderei Alibegovic certamente, ma non cederei con Seisao. Se ne parla allo United, perché a mio avviso è un calciatore che nel modulo che ha in testa Spalletti può veramente rivelarsi decisivo.
0: Poi però diciamo, sai bene Raff, che giocare non in Champions League ma in Europa League metterà la Juventus nelle condizioni di dover fare anche delle cessioni importanti, e i nomi potrebbero essere quello di Conceição e l'altro potrebbe essere anche quello di Bremer. Complessivamente però come credi si stia muovendo la nuova dirigenza bianconera?
1: No, ma Carnevali è un dirigente da ammirare, così quanto Frederic Massara. Si stanno muovendo bene. È chiaro che, come hai detto giustamente tu, la Champions League rappresenta una vetrina importante per i calciatori. Io dico sempre ai miei fratelli di tifo nerazzurri che dicono: Akanji ha preferito l'Inter al Milan. Sì, ha preferito l'Inter al Milan perché c'era la Champions League l'anno scorso, perché è una vetrina importante, quindi è la competizione in questo momento per eccellenza a livello di club europei. Quindi quella è una delle condizioni che spinge un determinato calciatore ad accettare certi club. Però ecco, tornando a Conceição, è vero, quest'anno lo United, fortunatamente, grazie a Dio, a chi ama il calcio, al mio amico Enzo Dorsi che dal paradiso si sarà gustando il suo United, è tornato in Champions League. Però insomma ragazzi, la Juventus resta sempre la Juventus, e va bene, quest'anno purtroppo non sarà in Champions League, però lottare con la maglia bianconera addosso per tornare a sollevare trofei o a raggiungere la qualificazione in Champions League è un obiettivo che secondo me deve essere preso in considerazione, perché è estremamente importante per il valore della maglia, per il peso della storia della Juve.
0: Raff, resto su questa situazione qua, cioè quello che sta conquistando i tifosi della Juventus è di rivedere una dirigenza che si muove in questo modo, no? Che all'improvviso, a parte i nomi che devi trattare per forza di cose a lungo termine, con Lomani da una parte e Dibu Martinez dall'altra, possano a un certo punto chiudere, si trovano Selic dalla sera alla mattina, si trovano Alibegovic dalla sera alla mattina. Ti giro questa domanda, ti aspetti o vorresti anche tu dall'Inter magari rivedere qualche acquisto lampo che non ti aspetti? O la vedi difficile, o vedi che c'è un modus operandi diverso?
1: Ma no, è diverso, nel senso che comunque sai, alla Juventus è stato preso Selic, calciatore secondo me che farà il suo e lo farà bene, quando ormai si pensava avesse già rinnovato con la Roma. La Juventus ha sempre avuto nella sua storia questi colpi piazzati quando nessuno se l'aspettava, no? Io ricordo che Luciano Moggi prendeva dei giocatori straordinari senza che nessuno sapesse nulla, ed era questo poi il segreto e la forza di quella Juventus sul mercato. Quindi nella storia della Juventus c'è questa capacità di fare mercato mettendosi un po', diciamo, in ombra e nascosti dal sole per non lasciare intravedere agli avversari il tipo di mercato che si andrà a fare. Nel caso dell'Inter, secondo me resta la squadra più forte come rosa, insieme al Napoli, per quello che vedo e per quello che vedremo. Poi secondo me è chiaro che ci sono dei pochi tasselli su cui bisogna intervenire, quindi è chiaro che poi i colpi vengono fuori perché devi intervenire sull'esterno. Ti è venuto fuori il nome di Palestra, si stava trattando Palestra, poi è arrivato il Chelsea e va bene, il calciatore ha scelto giustamente per i suoi interessi professionali il Chelsea. Si sta trattando il centrocampo, un centrocampista differente da quelli che hai in roster. È chiaro che Curtis Jones è quel calciatore che chi vuole probabilmente arriverà, molto dipenderà dall'uscita di Frattesi. È difficile anche tenere nell'ombra certi nomi, perché poi di fatto quando ti mancano pochissimi tasselli i nomi che circolano sono quelli.
0: Ah, tra l'altro non so se hai avuto modo di seguire il caso Bandà, giocatore che era letteralmente sparito, ha fatto sparire le sue tracce, Lecce lo aspettava, a un certo punto si parlava appunto di provvedimento disciplinare, stoppato dopo aver congelato lo stipendio di luglio perché c'era una grande preoccupazione, il giocatore non rispondeva nemmeno ai suoi agenti. Dopodiché torna a farsi vivo e dice di non voler più rientrare. I contratti contano sempre meno oramai nel calcio, no? Ogni giocatore sceglie quello che vuole.
1: A me dispiace perché, sai, Bandà è un giocatore che certamente ha delle qualità sontuose, importanti, delle caratteristiche meravigliose, però non dimentichiamo che il Lecce ha dato la possibilità a questo ragazzo di emergere, di lasciare intravedere le sue caratteristiche. Lui ha contribuito alla salvezza del Lecce con delle importanti prestazioni, però insomma un po' di riconoscenza verso una piazza importante, verso un pubblico caloroso come quello salentino, bisogna poi averla. E se si sparisce così perché magari si vuol fare un altro tipo di scelta professionale, credo non sia quella la correttezza nel modo di operare. Si parla, si torna, ci si mette seduti a tavolino, si dice: io signori vorrei andare via perché penso di meritarmi un'opportunità più importante, lasciatemi andare, nel frattempo però mi alleno come un professionista deve fare.
0: Raffaele, grazie davvero per quello che come al solito è stato anche il tuo ricordo delicatissimo per quanto riguarda Franco Baresi. Ti mando un grande abbraccio e ci ritroviamo la settimana prossima. Ciao Raff.
1: Un abbraccio grande a te, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ai quali dico di attendere 5 minuti di pausa, al rientro avremo Jacopo Galvani, vi aspetto.

0: Come vi avevo preannunciato, adesso diamo spazio a Jacopo Galvani. Ciao Jacopo, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi, giornata... ben ritrovato, è un giorno triste,
0: giorno
1: triste oggi per
0: giorno
1: me.
0: Molto triste, sì, quindi sì. Voglio farti fare proprio un ricordo di un capitano che era capitano del Milan, della Nazionale e di tutti quelli che hanno amato e amano ancora il calcio.
1: Allora, partiamo dal presupposto che per me Franco Baresi è il capitano. Quelli della mia generazione considerano il capitano Franco Baresi, quelli più vecchi magari considerano Gianni Rivera, quelli più giovani considerano Paolo Maldini. Quelli della mia generazione il capitano è Franco Baresi. Io per Baresi probabilmente è stato, se non il primo, uno dei primissimi amori calcistici. E ho degli aneddoti anche simpatici legati a Franco Baresi che raccontano un po' quello che era l'uomo. Il primo ce l'ho da bambino, perché avevo solo 11 anni, ero in giro in Corso Vittorio Emanuele con mia mamma e mio padre, che passeggiavo. Certo, io ai tempi da bambino ero molto appassionato dei Playmobil, e non dei Lego, ma mi piacevano di più i Playmobil. E vedo un bambino con una scatola grande in mano dei Playmobil. Io mi chino per guardare i Playmobil sostanzialmente, poi alzo lo sguardo, era il figlio di Baresi, e vedo Baresi con sua moglie che si tenevano mano nella mano, con Baresi che mi sorride, no?
0: Bellissimo.
1: E allora io divento sbianco, perché figurati, avevo a casa la maglia di Baresi, per me Baresi era un mito. Sbianco e vedo mio padre e mia mamma che sorridono, Baresi che mi sorride perché vede che, e io, mamma, il capitano, cioè per me è stata una cosa spettacolare, avevo solo 11 anni. Poi ho avuto la fortuna lavorativamente di entrare in contatto con Franco Baresi ed è stata l'unica persona nel mondo dello sport che ogni volta che avevo modo di parlare con lui mi emozionava e mi metteva anche in soggezione, perché per me Baresi rappresentava un po' il Milan e la mia passione per il calcio. E tanto è vero che prima del lockdown mi chiesero, avevo appena organizzato e avevo fatto anche da moderatore per l'Inter di Bersellini, mi chiesero poi di farlo per il Milan della Stella. E la prima persona a cui telefonai per organizzare questa cosa fu proprio Franco Baresi. E ricordo che al telefono gli dissi di questo progetto, di fare questa serata in onore del Milan della Stella, e lui con un'umiltà incredibile mi disse: ma io non valevo niente, io ero piscinino, ero piccolino di casa, non devi chiamare me. Gli ho detto: no, guarda, tu sei il capitano e tu devi esserci, se no sta cosa qua non la faccio neanche. E quindi anche questa cosa qua ti fa capire chi è Franco Baresi, una persona comunque molto umile, che non ha mai avuto l'arroganza di dire io sono Franco Baresi, proprio per niente. E poi un terzo aneddoto è stato proprio quando lui ha presentato il suo libro, quello che racconta la finale dei mondiali del 94, ed eravamo in coda per farci autografare, fare la dedica e autografare il libro. Io vado da... e io continuavo: oh, mi deve fare la dedica, guarda che mi devi fare la dedica. E lui arriva, non mi ha neanche detto come ti chiami, così, mi fa: basta Jacopo, to mi ha fatto la dedica, fa stai zitto, basta. E quindi c'ho sto libro con a Jacopo. Ma la cosa bella è che lui non mi ha neanche chiesto il mio nome, perché mi conosceva. Io non pensavo che si potesse ricordare di me, perché però a volte non mi rendo conto che stando in radio, televisione, così, poi alla fine il nome circola. Però è stata anche lì una cosa che poi mi ha emozionato, il fatto che lui mi ha proprio detto: basta Jacopo, tieni! Tieni sto libro! Ed è stato proprio bello. Ma lui comunque, è vero, era una persona taciturna, era un... però in realtà era solo timido, era anche simpatico. E se volete vi racconto anche un aneddoto, questo non è il mio personale, me ne raccontò Nazareno Canuti. Ci sono due aneddoti molto carini, anzi ce n'è anche un terzo, però il terzo non preferisco non raccontarlo, perché è suo privato. Personale. Esatto, quando ha conosciuto sua moglie. Vi racconto questi due aneddoti che... Allora, la prima partita di Nazareno Canuti con Franco Baresi, sono due difensori centrali, Nazareno era abituato a giocare con un uomo alle spalle. Quindi lui vede arrivare il pallone, quando vede arrivare il pallone che è alto, abbassava la testa perché c'aveva dietro il famoso libero che prendeva il pallone e lo gestiva. Solo che quando gioca la prima partita con Baresi, Baresi giocavano in linea. Lui vede arrivare il pallone, abbassa la testa, convinto che dietro ci fosse Baresi. Si gira, vede il vuoto. E Nazareno fa, oh cavolo! Si gira, ha detto che Baresi in tre passi, con una recupera velocità incredibile, recupera il pallone e gli ha detto, Nazareno, stai tranquillo, non ci sono problemi. Tu pensa a giocare, il resto ci penso io. Tu lascia pure così. Il pallone che ci penso io.
0: Ed era così, e poi l'altro aneddoto. Però poi dopo era onnipresente.
1: Aveva una velocità, ragazzi, Piscinin, perché poi era piccolino fisicamente, ma ragazzi, un giocatore incredibile. Poi un altro aneddoto che mi raccontò Nazareno, che sono in girano sotto la galleria di Piazza Duomo, perché vicino a Piazza Duomo la galleria, sono lì che girano e Nazareno era uno molto di compagnia, era uno che scherzava, faceva scherzi di qualunque tipo. E allora a un certo punto continuava a dire le pirlate Nazareno, no? Le sue pirlate, salta su dicendone, dopo un po' poi dice Franco Baresi, diceva perché questo era Franco Baresi, era molto timido. E allora Nazareno gli fa, Franco, ci sono anche altre vocali, parla! Perché lui era così, però poi era un leader. Lui era un leader perché a volte si confonde molto che se una persona urla, parla, è un leader. Non è vero, Baresi era silenzioso, ma era un leader incredibile. La stessa cosa me la raccontano di Scirea, era silenzioso, ma era un grandissimo leader. Cioè, non è vero
0: adesso
1: che...
0: Adesso in tanti chiacchierano tanto e poi in campo pochi fatti.
1: Esatto, cioè, a me che urli non mi interessa, ma il vero leader è quello che poi viene riconosciuto allo spogliatoio. A me raccontava sia Canuti, me lo raccontava anche Filippo Galli, me lo raccontavano tutti, che nello spogliatoio Baresi uno sguardo aveva messo tutti a tacere, perché era Franco Baresi. E forse oggi al calcio italiano mancano questi. Quando io dico che continuiamo a esaltare l'inesaltabile, è proprio per questo, perché Franco Baresi era l'esempio di un giocatore che sì era il simbolo del Milan, ma era il simbolo di tutti. È inutile che ci giriamo. Baresi era la nazionale, Baresi rappresentava la modernità del ruolo. Poi io avevo fatto proprio un video sul mio canale dove paragono Kroll, Baresi e Scirea. Io i primi Kroll e Scirea non li ho visti giocare, non li ho vissuti perché erano un po' prima di quello che sono dei miei ricordi calcistici. Però io Baresi non ho mai più visto un giocatore nel ruolo così forte, così completo, così intelligente, con piedi, grinta, cattivo quando serviva di essere cattivo, ma non era quel cattivo per spaccarti le gambe, era cattivo nel senso che era deciso nelle sue cose. Quando io vedo queste robe qua, ragazzi, a me dispiace quando sento parlare di difensori di oggi. Adesso non voglio fare, però facciamo anche i nomi, quando sento dire che Gabbia, parlando di Milan o parlando di Inter, Bastoni, o parlando di Juve, Gatti, Bremer, ragazzi, sono giocatori, discreti giocatori.
0: Infatti, quello ti volevo chiedere se ci sono, diciamo, degli eredi di questo tipo di giocatori.
1: Forse di mio posso dire che il giocatore che in un certo senso si è avvicinato di più a Baresi, anche se aveva caratteristiche diverse, forse è stato Nesta. Come interpretazione del ruolo, come eleganza, come tutte queste cose qua. Forse è stato proprio Sandro Nesta. Gli altri, purtroppo, male male. Cioè, non male male, non si possono sedere nella stessa poltrona, cioè nello stesso tavolo, non possono stare nello stesso tavolo, perché Baresi era di un livello decisamente superiore, ma veramente superiore. Gli altri sono discreti giocatori. Infatti io mi arrabbio quando c'è l'esaltazione di questo tipo di giocatori. Possono essere buoni, ma non sono dei fuoriclasse, perché fuoriclasse era come Franco Baresi. Ripeto, Nesta, che per quelli più giovani di me è stato forse il difensore più bello che hanno visto, non arrivava al livello di Franco Baresi. Franco Baresi era qualcosa che andava veramente oltre, ma veramente. Cioè io Franco non riesco a... non riesco...
0: a etichettarlo,
1: a trovarne uno a del livello, no, esatto. No.
0: E per molti, quelli che magari sono più legati ai ricordi della nazionale che non del Milan, anche se a quei tempi c'erano partite straordinarie, ricordo l'immagine di Maradona che torna nello spogliatoio con la maglia di Baresi e dice che lui è più forte di tutti, e custodirò questa maglia sempre con grande piacere, con grande orgoglio. Molti ricordano però il Baresi anche della nazionale, quel famoso recupero straordinario dall'infortunio che ebbe nel mondiale in America, la finale a Pasadena, 98% di umidità, si moriva dal caldo, lui promise di giocare quella finale, la giocò anche i tempi supplementari, andò a tirare addirittura i calci di rigore, poi sbagliò il suo e si lasciò andare in lacrime abbracciato ad Arrigo Sacchi.
1: Però impressionante Romario, che in quel momento lì era uno dei giocatori più forti al mondo insieme a Roberto Baggio, che disse: ma questo qua non è umano, non mi ha fatto toccare un pallone. Era quasi venuta la crisi isterica Romario per quanto Baresi giocò quella finale lì. Ragazzi, stiamo parlando di un calciatore immenso. Cioè Franco Baresi, ragazzi, rappresenta il Milan, il milanismo e la voglia veramente di essere calcio. È una cosa incredibile, cioè Franco Baresi, ragazzi, era tutto, era tutto Franco Baresi. Io faccio fatica a trovare giocatori di livello superiore nel ruolo. Eppure io Baresi l'ho amato, o conservo ancora una maglia che avevo preso di Baresi. E per dirvi, voi sapete che se vi trovate sui social io ho sempre scritto l'Alasan, e mia mamma, per farvi capire quanto io amavo Baresi, mi aveva regalato la maglia del Milan con scritto l'Alas e il 6, proprio perché Baresi per me è qualcosa di unico. Penso che sia stato addirittura la prima volta, primo giocatore in Italia a cui hanno ritirato la maglia, credo che lui sia stato il primo.
0: Sì, è vero, prima di Maradona, poi Maradona forse fu il secondo.
1: E poi Maldini, e poi c'è stato Facchetti, Zanetti, però il primo è stato Baresi. Devo dire che è stato un giocatore immenso. Ecco, l'unico vero rimpianto di Franco Baresi è che non ha mai vinto il pallone d'oro, che secondo me se lo meritava.
0: Ah, esatto.
1: E ricordo che alla partita d'addio Silvio Berlusconi ne fece fare uno dicendogli: non l'hai mai vinto perché non te l'hanno mai voluto dare, ma eccotelo qua il tuo pallone d'oro perché te lo meriti. E perché lui si meritava un pallone d'oro, oggettivamente era un giocatore talmente immenso che sia lui che Paolo Maldini un pallone d'oro se lo sarebbero meritati.
0: Chi era quel giocatore magari che vinse quel tedesco che vinse il pallone d'oro al posto di
1: Sammer,
0: Maldini?
1: Sammer,
0: bravissimo,
1: Sammer.
0: Non mi veniva in mente, cioè, pensa che lo diedero a Mattia
1: quando
0: Sammer.
1: Io penso che l'ha vinto Mattia Sammer il pallone d'oro e non l'ha vinto Franco Baresi e Paolo Maldini, ho veramente i brividi, perché ci sono state delle stagioni in cui se lo sarebbe meritato alla stragrande. E non lo so, ripeto, è stato un giocatore veramente immenso. Continuo a pensare che è e rimarrà un immortale nel mondo del calcio, perché è una cosa stupenda.
0: No, veramente stupenda. È un ricordo fantastico. Poi abbiamo letto i ricordi da parte dei tanti ex suoi compagni di squadra.
1: E oggi pomeriggio uscirà un bel video mio con vari giornalisti, tifosi, che fanno tutti un omaggio, un ricordo a Franco Baresi.
0: Senti, facendo riferimento, nel frattempo attendo notizie da Alain Vannegri, da Andrea Maiocca, se abbiamo il collegamento con Alain Vannegri, così poi Ah, giusto, è vero. Allora, Jacopo, ti devo salutare perché dobbiamo, ci serve la linea sostanzialmente. Quindi guarderemo con grande affetto il tuo video. Mi raccomando, ti aspettiamo e io sono lì a cliccare.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Jacopo, grazie per questo ricordo. Jacopo Galvani, tra poco allora andiamo giustamente in collegamento con Alain Valnegri, così faremo anche un ricordo insieme a lui. È stato sicuramente un giocatore che ha scritto la storia, ripetiamolo, del calcio italiano, è arrivata e anche mondiale ovviamente. A tal proposito è arrivato anche il ricordo e l'omaggio da parte dell'Athletic Bilbao, che si unisce al cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi con questa nota: siamo profondamente rattristati dalla notizia della scomparsa di Franco Baresi, e chiaramente poi viene a ricordare il giocatore del Milan e capitano eterno del Milan, leggendario difensore centrale, disputò un amichevole con l'Athletic al San Mamè nel 1993, quindi anche un ricordo del passato. Grazie, si conclude nel comunicato, per tutto quello che hai rappresentato per il calcio, riposa in pace Piccinini. Quindi veramente molto bello e toccante il ricordo dell'Athletic Bilbao, che dunque evidentemente saluta Franco Baresi. Occhio alla questione Vinicius Real Madrid, ultimatum sul rinnovo, il club fissa il limite, ora tocca al brasiliano, perché insomma dopo il mondiale adesso c'è da sedersi al tavolo per cercare di capire un po' quello che sarà il rapporto tra Vinicius con il Real Madrid, dopo soprattutto un mercato faraonico che sta facendo il Madrid con Florentino Perez, che deve tenere fede a quelle che sono state le promesse che aveva fatto in campagna elettorale prima di farsi rieleggere da presidente del Real Madrid. La formula è Florentino Perez, che deve tenere fede a quelle che sono state le promesse che aveva fatto in campagna elettorale prima di farsi rieleggere da presidente del

0: abbiamo dovuto fare sto switch da Jacopo ad Alen per questioni naturalmente legate all'immagine video. Alen, scusaci il ritardo, ma siamo da te perché oggi è stata una giornata che ci ha sconvolto un po' tutti, la scomparsa di Franco Baresi, per il quale io ti chiedo anche un ricordo. Buongiorno intanto.
1: Ciao Enzo, sì, un giorno triste, è chiaro che Franco Baresi è stato un giocatore iconico di una delle squadre più dominanti del calcio europeo. Io quando penso a Baresi vedo Baresi col braccio alzato, la maglia fuori, il numero 6, e l'arbitro che fischia fuori gioco. Un maestro a tutti i livelli, ma lo dicevo anche a Maradona, Ci sono delle immagini dove Maradona esce dal San Paolo con la maglia di Baresi, la famosa maglia del Milan Mediolanum, e lui spiega che quando arrivò in Italia gli dissero che Baresi era il più forte, era il migliore, il più nobile difensore centrale, e finché non l'ha incontrato non si era reso conto, e poi gli rese omaggio dopo una partita al San Paolo parlando con un giornalista napoletano, immagine che ricorderai. Giorno molto triste, e sinceramente una persona come Baresi, della sua intelligenza, il post carriera di Baresi non l'ho capito, perché anche se non avesse le competenze per essere un allenatore a certi livelli eccetera, però uomo immagine, che queste son delle icone del nostro calcio, e se ne va non nell'indifferenza, però negli ultimi anni comunque ne avevamo perso la traccia. E sinceramente i giocatori, delle persone che è andato così tanto al calcio italiano, andrebbero ricordate meglio.
0: Qual è l'immagine che ti porti nel cuore di Franco Baresi, Alen?
1: Quando alza il braccio che tirava la linea del fuorigioco. Cioè, ci sono delle partite, io ricordo una partita al Bernabeu, semifinale di Champions, l'anno della prima Champions del Milan berlusconiano, con Baresi che, non so, mandò 30 volte il Real in fuorigioco, ma con questa naturalità, con questa leadership nel gestire comunque la linea difensiva di un calcio comunque che era innovativo in Italia, perché giocare questo calcio, avere questa capacità di adattarsi con questa velocità al calcio sacchiano, comunque pochi l'hanno avuto. E poi l'altra immagine è quando tornò alla finale del mondiale, dopo un'operazione molto delicata durante lo stesso mondiale, tornò ed eliminò Romario e Bebeto, che comunque erano degli attaccanti dominanti, siendo l'MVP di quel match. E poi c'è tutta la storia di Baresi, perché fece quel ritorno, fece quella partita, e disfortunatamente sbagliò quel calcio di rigore contro il Brasile. Però sì, è un giorno triste, veramente. Franz Baresi, icona di quella generazione degli anni 80, anni 90.
0: Qual è invece, secondo te, il giocatore che potrebbe, se ci sta la possibilità, raccoglierne un po' l'eredità, anche se è difficile perché sono tempi diversi, giocatori diversi?
1: Ma lì no, ma parliamo di cose maggiori. Guarda la bacheca di Baresi, fa paura. Gli è mancato solo vincere con la nazionale da protagonista. Non vedo nessuno, sinceramente non vedo nessuno. È un giorno triste, dunque, quando hai delle persone così carismatiche, così iconiche, non bisogna andare a cercare qualcuno che lo possa sostituire. Speriamo che ci siano dei calciatori che possano scrivere la loro propria storia e comunque vincere tanto e far tornare il calcio italiano a essere un calcio competitivo e dominante.
0: Calcio competitivo e dominante che però non avrà questi grandissimi campioni. Veramente ha raccontato tanto della nostra storia e ci ha ricordato anche in qualche modo Gaetano Scirea. Anche lui era un numero 6. La cosa che ci colpisce di più, Alen, è che un tempo i leader erano quelli silenziosi, quelli che non urlavano, che non si tuffavano, che non mettevano le mani addosso
1: all'arbitro. Ma sempre. Alla fine ma soprattutto quella generazione. Adesso comunque a livello sociologico sono cambiate tante cose, ma la leadership naturale continua ad essere comunque la persona silenziosa nel calcio e nella vita, nelle aziende. Chi grida, chi vuole imporsi, è pura prepotenza, è gente che comunque funziona con l'autorità

0: queste cose alla fine hanno sempre le gambe corte. La leadership naturale, silenziosa, costruttiva e simmetrica, perché ci vuole simmetria, questa ci sarà sempre, questo fa parte dell'umanità. Viene sempre a mancare? Sì, può essere. Siamo anche più esigenti con gli anni, forse chi ha 20 anni adesso la vede in modo diverso, però quella leadership è rara, cioè, sono molto pochi e speriamo di ritrovarne. Penso che Ranieri abbia questo, e questo comunque il posto di DT chiave nazionale, secondo me è una persona nel posto giusto per sostituire un mostro come Maldini.
1: Grazie ad Alain Van Negri, un grande abbraccio Alain, ci ritroviamo la settimana prossima, grazie per il tuo ricordo.
0: Un abbraccio, ciao Enzo, ciao.
1: Allora, ci fermiamo qui, noi per quanto riguarda Editoriale Rotocalcio ci troviamo la settimana prossima, ci sarà lunedì, martedì e mercoledì, credo, Lorenzo Beccarisi al mio posto, poi ritorno io per gli ultimi 2 giorni della settimana e poi ferie, e arriverà Alessandro Santarelli. Per quanto riguarda Beccarisi invece lo troverete anche tra poco, un'ora di stop per adesso con la riproposizione dell'editoriale di oggi, molto toccante e bello con Fabrizio Conciroli, ve lo ripropongo con grande piacere, dopodiché ci sarà Calciomercato in ritiri con Lorenzo Beccarisi in conduzione, Stefano in pallomeno insieme a lui e tutti gli ospiti come sempre. Grazie ad Andrea Maiocca in cabina di regia, grazie a tutti quanti voi, ci ritroviamo lunedì, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto spazio all'attualità, naturalmente, a partire dalla morte di Franco Baresi. La leggenda del Milan ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni e dunque cercheremo di tratteggiare un ricordo del grande difensore rossonero. Ovviamente poi torneremo a parlare di mercato e di come si stanno rinforzando le big. Andiamo subito a salutare, è già pronto il collegamento con noi, Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Innanzitutto vorrei sentire un tuo ricordo di Franco Baresi che ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni.
1: È sicuramente un grosso dispiacere, non solo perdiamo un ragazzo ancora che aveva parecchio da vivere, insomma. 66 anni, lo capisci da solo, no? E poi, andando indietro nel tempo, abbiamo perso un grande campione. Campione inimitabile, ha fatto la storia del Milan, della nazionale. Quindi non può che addolorare una notizia del genere. Se posso fare le condoglianze alla famiglia, sono qui per poterle fare.
0: Ecco, da un punto di vista.
1: Mi ha colto di sorpresa, oltre che mi ha creato una grossa amarezza, perché veramente un ragazzo come lui, ancora in un'età che poteva dire e dare qualcosa, ma ce lo siamo persi.
0: Dal punto di vista del calciatore, ricordavi il suo grande percorso con il Milan, i trofei straordinari che ha conquistato con quel Milan stellare, un giocatore che ha rappresentato anche l'essenza del leader, perché comunque insomma era un vero trascinatore, un vero punto di riferimento per quel Milan, ma anche per la nazionale.
1: Io credo che insieme a Gaetano Scirea siano stati i migliori, diciamo, liberi del nostro tempo, no? Che poi liberi non erano, perché giocando a zona, insomma. E però comunque sono stati due giocatori che hanno fatto strada, che hanno dato delle indicazioni ben precise e soprattutto hanno fatto vedere come si interpretava quel ruolo, e lo hanno fatto nella maniera migliore.
0: Parliamo un po' della nazionale di oggi. Mancini torna ad essere il commissario tecnico degli azzurri, con Ranieri direttore tecnico. Si è arrivati a questa decisione dopo una serie di incredibili vicende. Che idea ti sei fatto su questa storia?
1: Una brutta idea, una brutta storia. Io credo che il diabolico presidente abbia programmato tutto quanto per arrivare a questa conclusione. Sarebbe stato più semplice, insomma, fare una brutta figura iniziale e tanto basta, no? Invece di mettere insieme tante e tirare insieme e mettere insieme tanti persone e personaggi che si sono prestati a questo teatrino, no? Sapeva benissimo Malagò che la conclusione sarebbe stata questa, perché Maldini proponendo Pirlo sapeva che lo bocciavano un po' tutti quanti, no? Perché se andiamo a vedere il passato di tutti gli altri, non è che Mancini, insomma, abbia fatto di meglio, no? Andato a giocare in Arabia, lì dove praticamente il diritto umano non sanno neanche cos'è, insomma. E quindi è una brutta storia, si è conclusa non certamente nel migliore dei modi, non certamente quello che speravamo fosse una rivoluzione. Una rivoluzione non c'è stata, ha cambiato tutto per non cambiare niente, no? Come dice Lampedusa.
0: Sì, il Gattopardo. Ma Mancini comunque è l'uomo giusto in questo momento per ricoprire questo ruolo di commissario tecnico, al di là di tutte le polemiche che lo hanno riguardato, relative anche al suo passato, alla fuga in Arabia?
1: Beh, l'impatto non è sicuramente dei migliori, e sicuramente non è l'uomo giusto al posto giusto, al momento giusto. Questo mi pare fuori di dubbio, perché l'alto tradimento a cui ha sottoposto la nazione e la nazionale, insomma, come dimenticarlo? Dice sì, è come i grandi amori, no? Che quando vengono da lì poi ritornano. Beh, insomma, lasciamo stare i grandi amori, che non è il caso suo, non è un suo caso suo. Le grandi opportunità, praticamente, ecco, sarebbe stato meglio che Mancini parlasse di grandi opportunità, anziché di grandi amori.
0: E Ranieri come direttore tecnico, come lo
1: Io
0: vedi?
1: credo, scusami
0: Sì,
1: Lorenzo, io
0: prego.
1: credo che Malagò abbia fatto del tutto per far perdere ancora un po' di tifosi alla nazionale, io per primo.
0: Quindi insomma tu non
1: Sì.
0: voglio dire che ti ferai contro, però magari non sarai così
1: No,
0: coinvolto.
1: ti fare contro mai, ma certamente l'entusiasmo che uno
0: Certo.
1: poteva manifestare nel vedere le partite della nazionale, certamente con Mancini al timone non sarà la stessa cosa.
0: E
1: No,
0: Ranieri, direttore tecnico?
1: non dico che Pirlo poteva rappresentare la cura di tutti i mali della nazionale, assolutamente, assolutamente. Però ritornare sul luogo del delitto con chi l'ha commesso il delitto. Mi sembra veramente un'assurdità. Potremmo dire tranquillamente compagni di merende, o se vogliamo, speriamo che non cambino il nome anche della nazionale, però che mettano circolo Aniene.
0: Sul circolo Aniene si sono spesi tanti discorsi, tante
1: L'amichettismo,
0: parole.
1: caro Lorenzo, in Italia l'amichettismo non finisce mai nello sport e nella politica, è tutta la stessa storia.
0: Eh sì. Dicevo di Claudio Ranieri, direttore tecnico, come lo vedi in questo ruolo?
1: Lo vedremo, non lo so. Mi sembra che come dirigente all'inizio, il primo anno, non sia andata tanto, tanto bene. Mi riferisco naturalmente all'anno fatto da
0: Certo.
1: dirigente con la Roma. Auguro a lui e mi auguro per lui che possa essere diverso da quello che è stato con i colori giallorossi. Certamente arrivare ai mondiali con Ranieri che ha 80 anni non mi pare
0: Non ti sembra una gran
1: non mi
0: trovata?
1: pare una scelta proprio di primo pelo, ecco,
0: Sì.
1: diciamo così.
0: Certo, però uno potrebbe dire l'esperienza, la saggezza di Ranieri potrebbe
1: È un
0: essere.
1: conto fare l'allenatore, è un conto fare direttore tecnico o il dirigente. Sono due cose diverse, molto diverse.
0: Sì.
1: E la dimostrazione sta nell'ultimo anno di Claudio Ranieri alla Roma.
0: Certo.
1: Non mi sembra che si sia concluso nel migliore dei modi.
0: Non c'è dubbio. E Zola invece come coordinatore delle under, delle giovanili, come lo vedresti?
1: Immediatamente lo vedo molto bene perché è un ragazzo che ha la serietà nel suo DNA, un'alta serietà nel suo DNA. Non è stato mai protagonista di nessuna polemica quando, né da calciatore né da allenatore, quando ha fatto l'allenatore. Quindi io credo che sia l'uomo giusto al posto giusto. Mi auguro che questa sia la scelta definitiva della federazione.
0: Anche se magari si troverebbe a dover mantenere la carica di vicepresidente della Lega Pro, quindi potrebbe avere un incarico doppio, quindi non lo so, potrebbe andare bene comunque?
1: E potrebbe dare le dimissioni da vicepresidente della Lega Pro.
0: Sì, però l'intenzione sarebbe quella di fargli mantenere questo incarico di vicepresidente della Lega Pro.
1: Ma io credo che lo possa fare tranquillamente, mantenere l'incarico di vicepresidente e fare il coordinatore di tutte le nazionali giovanili. Non vedo sicuramente nessuna difficoltà, ecco, nessun problema.
0: Parliamo un po' di Roma adesso. Che sensazioni hai? Tanti nomi, tanti inseguimenti per calciatori dai costi elevati che poi sono sfumati. È arrivato adesso, tra gli altri, Santiago
1: Castro.
0: Castro dal Bologna. Sì.
1: È in trattativa tre soldi di Castro. Castro mi piace, è un buon giocatore,
0: Sì. Tra l'altro è
1: è
0: stato
1: un giovane
0: accolto con grande
1: molto.
0: entusiasmo all'aeroporto nei giorni scorsi. Francamente sono rimasto sorpreso nel vedere tanta gente acclamare Castro, che è sì un buon giocatore,
1: E
0: ottimo
1: perché no?
0: giocatore.
1: E
0: No,
1: perché no? A
0: no,
1: Roma ha
0: perché
1: accolto.
0: magari insomma
1: A Roma
0: certe accoglienze si
1: l'ha.
0: riservano.
1: Io lo so, però dico, a Roma accolgono tutti con grande entusiasmo all'inizio, no?
0: Sì.
1: Però io credo, ecco, che Castro l'abbia meritato perché è un giocatore che sicuramente ha fatto bene nel Bologna, è un giocatore che ha delle grandi potenzialità, è giovane e quindi mi sembra un buon acquisto. Ecco, se però deve fare la riserva di Malen. Insomma, aveva investito 35 milioni, mi pare questa la cifra,
0: Eh
1: poi
0: sì.
1: sai, lasciando il tempo che trovano le cifre. Insomma, 35 milioni per una riserva mi sembra tanto. Io mi auguro di vederlo in campo insieme a Malen, perché è un giocatore che sa anche sacrificarsi, quindi non è la classica punta che che gioca lì davanti e aspetta che gli arriva la palla.
0: E Dovbyk si può rilanciare al
1: Castro mi
0: Bologna?
1: piace.
0: Sì. Dovbyk al Bologna si può rilanciare?
1: Io credo di sì, se trova, ecco, l'ambiente giusto, l'accoglienza giusta, la fiducia giusta, e soprattutto deve trovare anche un tecnico che lo mette nelle condizioni migliori, no?
0: Sì.
1: Perché Dobby che ha bisogno di determinati aspetti tattici per rendere al massimo, no? Per esaltare le sue qualità, perché è un giocatore che dentro l'area di rigore è un attaccante che sta a farsi rispettare. Oh, è stato capocannoniere in Spagna, certamente non è sicuramente uno rubato all'anonimato,
0: Certo.
1: Però deve essere messo nelle condizioni ideali. A Roma non lo hanno messo mai nelle condizioni ideali, perché gli esterni a Roma non vanno sul fondo e crossano. A Roma gli esterni vanno su, ma quando partono tendono sempre ad andare verso il centro per cercare
0: Certo.
1: l'1 e 2. E Dobby che non era il giocatore adatto a fare questo.
0: Senti, per quanto riguarda la difesa, è arrivato Kouliarakis, difensore greco, che è stato messo a disposizione di Gasperini, difensore statuario.
1: Sarà pure statuario, però le statue lì, specialmente nel percorso che porta allo Stadio Olimpico, ne abbiamo tante. Ecco. Vediamo
0: Sì.
1: se sia, potrebbe essere statuario che sia anche un buon giocatore. Non lo so, non lo conosco, Lorenzo.
0: E per quanto riguarda, ecco, questi esterni che sono stati inseguiti a lungo dalla Roma, mi riferisco, insomma, a giocatori che costavano 50 milioni e potevano certo alzare il livello della Roma, però poi è chiaro che non si può partecipare a delle aste. Su questo sei stato d'accordo?
1: Sicuramente, ma non vorrei che avessero usato la stessa tattica che ha usato Giovannino Malagon andando a cercare Guardiola, non ce l'ho. Cioè, io ti cerco, tu mi chiedi 50 milioni, poi arrivano altri, li prendono, ma io te l'avevo detto, ma io lo volevo fare, non lo volevo fare. Il giocatore, quando interessa, si va lì, paga, si porta a casa. Specialmente giocatori di una certa caratura tecnica, no? Dove sai perfettamente che sono pronte altre squadre a intervenire, a prenderlo, a portarlo nei suoi organici. E quindi se volevano tutti quei giocatori, i due giocatori più importanti che aveva chiesto Gasperini, che poi hanno raggiunto altri lidi, si prendeva, si pagava 50 milioni.
0: Certo, Somerville, Greenwood.
1: Io non credo che sia stata una sorpresa, no? La richiesta di 50 milioni, perché era un discorso che aveva avanti da più di un mese.
0: Sì.
1: E quindi se in un mese non si è trovata la soluzione e se in un mese uno va sempre lì a cercare di abbassare il prezzo, certo, arrivano. Certamente se sono vere le cifre che gli hanno offerto i turchi, beh, certamente a Roma non può partecipare a quelle aste.
0: Assolutamente. Adesso si parla insistentemente di Nusa dell'Lipsia, ci sarebbe già l'accordo con il giocatore, va trovato quello importante con il club.
1: Ma io credo che prima di trovare gli accordi con i giocatori vadano trovati gli accordi con le società, perché i giocatori possono essere anche d'accordo, milione più, milione meno. Il discorso con le società sono decine di milioni più, decine di milioni meno. Quindi io rovescerei la tattica all'incontrario, cercherei prima l'accordo con la società e poi con i giocatori, o comunque le farei simultaneamente, no?
0: Certo.
1: Se trovi l'accordo con l'uno e con l'altro nello stesso periodo, nello stesso tempo, perché altrimenti quando vai a cercare i giocatori dici sì, certo, a Roma, è come non c'è pure il Papa, certo che ci vengo. E poi praticamente vai dalla società e ti dici a me del Papa non me ne frega niente, mi dai 50 milioni, quindi sei a tre carte in punto, insomma, da tutto da capo.
0: Senti, Alaj Begovic, altro giocatore inseguito dalla Roma, finirà la Juventus. È un bel colpo per i bianconeri?
1: Ma sai, i bel colpi lo tira il campionato, se sono bel colpi, perché ci siamo trovati, cioè l'esperienza ci insegna. L'anno scorso, quando la Roma a gennaio ha preso Malen, tutti quanti qui a Roma, chi più chi meno, ecco, un altro ripiego,
0: Sì.
1: no? E poi si è rivelato la salvezza della Roma, no? Il valore aggiunto della Roma. Disperato. Perché quando è stato messo sul piatto della bilancia, Malen ha detto sì, è un buon giocatore, però. Ma il fatto qual è che poi c'è il campo a dire se un giocatore è adatto a quella squadra, se si è calato nella filosofia di quella squadra, si è trovato l'ambiente giusto in quella squadra. Le figurine sulla carta sono tutti bravi, tutti bravissimi. Poi però quando vanno in campo ci vogliono, devono trovare una serie di step che sono tutti favorevoli a quella che è la personalità e il carattere dell'atleta stesso.
0: Franco, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
1: Ciao Lorenzo, buona giornata anche
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Franco Peccinini, vi proponiamo una serie di considerazioni molto importanti, un punto della situazione sul mercato del Sassuolo da parte del direttore sportivo degli Emiliani, Francesco Palmieri.
2: a te. Bello, bello, sicuramente una bella serata, era dovuta e ci ha fatto enormemente piacere condividere questo momento con la nostra gente.
3: Si riparte da una nuova sfida in Serie A.
2: Sì, una nuova sfida affascinante come la Serie A, difficilissima come sappiamo al campionato. E stiamo cercando di fare le cose giuste per cercare di attrezzare una squadra che sia competitiva per affrontare questo campionato insidioso, ma siamo consapevoli che dobbiamo lavorare ancora tanto per far sì che allestiamo una squadra come la nostra idea.
3: I vostri progetti forse sono un po' complicati, non soltanto insomma, per quelli che erano i vostri piani, quanto ancora c'è da fare sul mercato?
2: Beh, è un mercato abbastanza bloccato, non lo dico io, ma è sotto gli occhi di tutti. È molto difficile quest'anno per tanti e svariati motivi, però allo stesso tempo siamo nella quotidianità attenti a varie vicissitudini che si possono verificare, siamo sempre vigili su quello che può succedere, abbiamo le idee abbastanza chiare su quello che può servire per allestire una rosa competitiva come lo era quello dello scorso anno e speriamo di riuscire a fare le cose per bene, per mettere in condizione l'allenatore di avere un gruppo competitivo e di affrontare la Serie A con la serenità giusta.
3: L'ultima per me, come sta Berardi?
2: Non solo domenica, abbiamo avuto in questo avvio di preparazione tanti ragazzi fermi, questo mi dispiace perché ha un po' penalizzato anche il lavoro dell'allenatore. Sono in via di guarigione, speriamo che guariscano il più presto possibile, però a parte quei 6, 5, 6 ragazzi che si sono fermati in questo periodo, sappiamo anche di dover intervenire sul mercato in determinati ruoli e stiamo facendo attenzione a quello che possiamo chiaramente mettere all'interno del gruppo.
4: Direttore, la scelta di Aquilani, insomma, ti ha assicurato uno dei tecnici più brillanti della scorsa Serie B. Cosa ti aspetti, anche cosa ti aspetti come approccio da parte sua?
2: Beh, è stato scelto proprio per caratteristiche, perché sappiamo che è un allenatore bravo, giovane, e speriamo di aiutarlo ancora di più nella crescita, perché questa è una società che ha dimostrato in tutti questi anni di dare grande visibilità e grandi opportunità sia ai giocatori che ai tecnici che ai dirigenti. Per cui speriamo che anche per Alberto sia una situazione di ulteriore crescita che possa dimostrare tutto il suo valore.
4: Direttore, Troiler e Acerbi sono due possibilità per il Sassuolo.
2: Ma di possibilità ce ne sono tante, ce ne sono svariate, nella quotidianità ci sono tante difficoltà. Cerchiamo di capire dove dobbiamo intervenire e come possiamo intervenire, perché a parte tutto ci sono tante sfaccettature che sono difficili da elencare, però che noi dobbiamo stare molto attenti, chiaramente. Abbiamo voglia di sicuramente di fare degli innesti che possano alzare ulteriormente il livello della squadra, non dimenticando che già all'interno della squadra ci sono tanti giocatori importanti, ma vogliamo sicuramente fare qualcosa per aiutare il gruppo ad essere ancora più competitivo.
4: Salve, direttore. Può essere uno di questi, direttore. Cioè, come che ragazzo è, che giocatore
2: Beh, penso che in questi pochi mesi in Italia abbia dimostrato il suo valore. È un giocatore, secondo me, con caratteristiche importanti, un 2002, perciò abbastanza giovane. Sono convinto che in questo gruppo possa dare un ulteriore apporto alla squadra e ci possa sicuramente far fare un passettino in avanti su tutti gli aspetti.
3: l'ultima
5: che frasi vi siete scambiato tra Giovanni Carnevali al momento dell'arrivederci?
2: Bah, prima cosa ci tengo a ringraziare Giovanni per l'amicizia, per l'affetto, per quello che mi ha insegnato, perché ho imparato tanto da Giovanni, ci lega un grande rapporto, anche nel nelle giornate di lavoro ci sentiamo spesso, per cui ci siamo scambiati un grande in bocca al lupo. Lui è rimasto molto legato al Sassuolo, come giusto che sia, per quello che ha fatto in tutti questi anni. Spero che possa dimostrare francamente tutto il suo valore anche la Juventus, perché è una piazza che lui ha conquistato sul campo, per cui ha dimostrato veramente di essere bravo, e sono convinto che possa fare grandissime cose anche la Juventus, come le ha fatte qui a Sassuolo.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che potete seguire non solo sulle nostre frequenze, sulla nostra web radio, ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. Chi vi dà il buongiorno, ormai lo sapete, è la voce femminile del programma in questa puntata di venerdì 31 luglio, ultima puntata settimanale. Torneremo poi a partire da lunedì, ovviamente alle ore 9:45 come sempre. E intanto, prima di andare a parlare di Serie C e dare il buongiorno e il bentornato al nostro primo ospite, ovviamente anche noi di A Tutta C ci uniamo al cordoglio per la morte di Franco Baresi, che questa mattina è scomparso a 66 anni, bandiera del Milan e della nazionale italiana. Una perdita che ha sconvolto il calcio italiano, anche la Serie C si sta unendo a tutto, il appunto al cordoglio che il mondo del calcio sta esprimendo per il difensore che con l'Italia ha vinto anche il mondiale nel 1982. Beh, sicuramente insomma una persona che al calcio avrebbe fatto bene, soprattutto al calcio che si sta vedendo ora con tutto il patatrac che è successo anche in federazione. Non mi riferisco ovviamente alle dimissioni di Gravina, ma anche agli ultimi fatti recenti. Fatti che, come ho sempre detto, avranno necessariamente ripercussioni anche, a mio avviso, sulla Serie C, perché ovviamente tutto questo disastro nazionale, questo protrarsi per la scelta del CT, Malagò di fatto aveva già scelto, poi le nomine di Maldini e Leonardo avevano fatto sì che si propendesse per un'altra figura e si è arrivati quindi alle dimissioni dei due ex Milan, dicevo insomma sono tutte situazioni che vanno per forza a ripercuotersi anche sulla Serie C e sulle riforme che questo calcio italiano sta auspicando da tempo. Se ne parla, ma forse nessuno poi vuole realmente farle. E proprio da questo aspetto io parto con il nostro primo ospite, super felice io. Ritrovo Beppe Lenoci, dopo non so nemmeno io quanto, pensavo mi avesse abbandonata.
2: Ciao Claudia, ciao a tutti, un piacerissimo rivederti e rivedervi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, guarda, oggi hai compensato un po' la tristezza che avevo a causa di Giorgio Sorani, ma di questo poi ne parlerò settimana prossima, non ne parlo ora, però Giorgio mi avrà sulla coscienza probabilmente per un bel po' tanto, ma vabbè, di questo poi ne parleremo. Hai compensato tutto il disastro morale che mi ha causato Giorgio, meno male ci sei.
2: Mi fa piacere, mi fa solo piacere.
1: E allora Beppe, tutto questo caos federale è ovvio che si ripercuote poi trasversalmente anche sulla Serie C, proprio nell'estate in cui tutto era andato bene. Si sono fatti i calendari, i gironi, tutto sereno, solo la Ternana, le altre non hanno avuto problemi. Tutto bello, il Foggia viene riammesso, niente, ci deve essere comunque questa situazione un po' trasversale.
2: Sì, sicuramente essendo il primo gradino del professionismo la Serie C subirà sempre questo tipo di situazioni, mi verrebbe da dire anche abbastanza imbarazzanti per certi versi.
1: Sì.
2: E purtroppo la Serie C è il classico soldatino in prima linea. Ne ha parlato un sacco il presidente Marani nella commissione disciplinare qualche settimana fa, lo sta ripetendo a più riprese. Il format, per come lo pensiamo noi del calcio professionistico, parte dalla Serie C, parte con 60 squadre che in questo momento hanno la certezza di ricevere dei compensi adeguati alla categoria e che devono lottare con le unghie e con i denti per far fronte a diverse problematiche che partono poi da categorie superiori, perché poi va a cascata e purtroppo l'ultimo tassello è sempre la Serie C. Proviamo per quanto possibile a parlare di calcio quasi giocato, perché come dicevi sono usciti i calendari ieri, e abbiamo avuto forse qualche piccolissima sorpresa sui gironi qualche giorno fa, anche se le anticipazioni c'erano ed erano quelle lì del Foggia nel girone C. Ecco, forse sorprende un attimo il Carpi nel
1: Eh
2: girone A,
1: sì.
2: però magari ecco, se vogliamo tenercela come sorpresa, detta come va detta, non ce ne sono state, perché fortunatamente, ecco, escludendo la Ternana, comunque tutte le altre 59 squadre al momento, mi verrebbe da aggiungere, sono in regola con tutto. E purtroppo abbiamo avuto anche lo scorso anno e 2 anni fa esperienze di commento un po' particolari in queste trasmissioni, però ecco, speriamo possa essere di buon auspicio per una sorta di rinascita, anche se sta diventando praticamente una barzelletta a livello nazionale parlare di rinascita.
1: Sì, diciamo che ecco appunto ultimamente il calcio italiano proprio anche a livello mondiale non si sta presentando bene. Mi incuriosisce, ecco, no, sempre stando un po' tra calcio in linea generale e Serie C, anche la posizione di Gianfranco Zola, perché sembra ormai destinato anche al rientro in federazione, sarà il supervisore delle under, delle cosiddette na nazionali sotto la nazionale maggiore. Secondo te rimarrà anche nella veste di vicepresidente della Serie C? Comunque i ruoli. N non so, ora non conosco il regolamento, sono sincera, ma non credo siano incompatibili tra l'uno e l'altro, no?
2: No, anzi, forse è il caso di creare dei ponti, visto che i giovani, e l'ho detto anche Marani 2 settimane fa, i giovani lanciati verso il calcio italiano partono proprio dalla Serie C. Quindi, secondo me, sarebbe solo un plus avere una persona, tra l'altro, del calibro di Gianfranco Zola, non del primo che passa per strada, a cavallo su un lavoro di giovani e di una terza serie che punta proprio sui giovani. Ecco, è da rimodulare un attimo forse tutto quello che riguarda compensi e tutto ciò che riguarda magari lo schieramento dei giovani, ma anche far partire 3 under 23 in terza serie credo sia il principio di base secondo cui, secondo me, Zola potrebbe tranquillamente ricoprire entrambi i ruoli. Anche io devo essere sincero come te, non ho in questo momento notizie rispetto all'incompatibilità tra i due ruoli, però credo che possa essere solo un vantaggio.
1: No, anzi, a questo aspetto che hai sottolineato di Zola come sorta di ponte tra la Serie C e la nazionale, nel mezzo lo sviluppo, o meglio la crescita dei giovani, quindi una sorta di ripartenza, onestamente non ci avevo pensato, però è una lettura assolutamente intelligente e logica, anche perché insomma, altre nazionali ce lo hanno insegnato, se si riparte dai giovani, se si lavora un po' di sistema, poi i risultati vanno a premiare tutti, perché insomma, come hai detto te, il professionismo in Italia parte dalla Serie C, ma purtroppo finora si è ragionato a Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro. No, facciamo che si ragiona tutti insieme e magari qualcosa in più si
2: Sì,
1: fa.
2: dovrebbe essere una sorta, non dico di triangolo equilibrato, perché comunque il numero di squadre di Serie A e Serie B sono minore rispetto a quello di tutta la Serie C. Quindi è ovvio che sia dal lato positivo sia dal lato negativo, quindi problematiche economiche, giocatori, eccetera, eccetera. Ecco, sicuramente c'è un eco un po' più forte in Serie C, ma i giovani sono giovani intesi come giocatori in questo momento, dobbiamo considerarli perché anche questa è una domanda un po' interessante, perché ho sentito parlare dei giovani con un ragazzo di 23 anni. Ora, va bene tutto sulla carta, anagraficamente giovane anche rispetto a me, ha forse 10 anni in meno. Però, detto questo, nel mondo del calcio, l'abbiamo visto anche con la Spagna campione, non è che si parla di così giovani. Cubarsí e Yamal sono due fenomeni, ma sono comunque due giovani lanciati davvero da giovani a 16 anni. Ora, non dico che dobbiamo lanciare i 16 anni all'Olimpico o al San Paolo e verrebbero subissati di fischi al primo errore, o a San Siro, stessa storia. Però ecco, vedere un Bartesaghi trattato come giovane lascia un po' il
1: Sì.
2: tempo che trovo. Ho preso Bartesaghi, ma vale qualsiasi esempio, anche Palestra o
1: No,
2: anche
1: ma un
2: giocatori che
1: qualsiasi
2: ormai sono
1: classe
2: fatti.
1: 2006, perché qui i 2006 ancora giocano in primavera.
2: Sì, e tra l'altro anche lì bisognerebbe un attimo capire che senso bisogna dare al campionato primavera, perché sfido a vedere quanti giocatori effettivamente dalla primavera abbiano fatto poi il salto, anche semplicemente non dico in Serie C, ma anche in Serie D. E il Milan futuro forse l'ha dimostrato lo scorso anno
1: Eh
2: con
1: sì.
2: questo progetto un po' atipico, ecco, rispetto alle seconde squadre, alla prima che affrontava il campionato di Serie D, non è arrivata questa grande fucina di talenti per il Milan, che comunque ha avuto i suoi
1: Oddo però
2: problemi anche
1: aveva
2: prima
1: detto
2: squadra, quindi.
1: che... No, Oddo ha detto che era soddisfatto del lavoro che ha fatto in questo. Anche a me non sembra che il Milan futuro abbia, ecco,
2: No,
1: consegnato al
2: ecco,
1: calcio
2: come
1: italiano
2: dicevamo.
1: chissà chi. Cioè, la gestione di Camarda poi lì fu una roba imbarazzante, ma da parte della stessa società, Perché poi secondo me su Camarda si poteva fare un lavoro diverso.
2: Sì, diciamo, è complicato anche capire cosa il Milan abbia fatto di giusto o sbagliato lo scorso anno. Ora, dopo i risultati, è facilissimo. Però ecco, sicuramente qualcosina si è rotto perché in panchina comunque avevano un tecnico che non era anche lì il primo arrivato, poi si può discutere sul gioco, su eccetera eccetera, ma nel calcio alla fine conta il risultato finale. Poi come si arriva, si può arrivare in mille strade, ma conta il risultato finale. Perdere una qualificazione in Champions, parlo della prima squadra, così. E non dare continuità al progetto del Milan Futuro, che già il primo anno era stato, possiamo dirlo a tutti gli effetti, un fallimento. E la gestione di Camarda, secondo me, è figlia di quello, perché comunque pensare di mandare un ragazzo a Lecce, secondo me, inizialmente poteva anche essere un'ottima soluzione, ma con la consapevolezza di non poter costringere una squadra a schierarlo titolare, anche perché se sei obbligato a schierarlo titolare, lo schieri tu. Detta come va
1: Eh sì.
2: detta, magari ecco, per
1: Sì.
2: Camarda ora pare esserci una possibilità di prima squadra dietro Gonzalo Ramos, che comunque è un attaccante forte, è finito, ma anche lì il minutaggio sarà ridotto, si sta un attimo ripercorrendo ciò che l'Inter ha fatto forse con Esposito, ma forse l'Inter si è comportata molto meglio da quel punto di vista,
1: Sì,
2: dando
1: quello
2: spazio e
1: sì.
2: dandogli anche la possibilità di sbagliare, perché l'abbiamo visto, è cresciuto esponenzialmente rispetto ai primi giorni visti un anno fa col Mondiale per Club. Quindi ecco, non c'è una formula magica, però sicuramente. Guarda, preferisco più il progetto della Juve che sforna talenti e poi
1: Sì.
2: ne fa una risorsa economica. L'abbiamo visto anche con Puskás, con il Genoa. Ecco, almeno quello ha un senso dall'inizio alla fine, avere degli intoppi così. Diventa un po' complicato da gestire, ecco.
1: Assolutamente no, mi trovi d'accordo perché effettivamente poi si può discutere sul fatto che magari anche dalla Juve non è emerso magari quello che forse ci si aspettava, però la Juve ha dato un senso al progetto Under 23, prescindendo che poi secondo me la Juve è l'unico club italiano realmente più europeizzato, lo si vede anche con la gestione ad esempio del calcio femminile, però insomma... Ecco, anche su questo io credo che il calcio italiano debba un attimino evolversi, perché qua si pensa sempre magari solo al discorso tattica, mercato, sì, ma c'è anche ta tanto altro su cui dover lavorare.
2: Sì, sicuramente, anche perché poi lo stiamo vedendo, vediamo anche come si presenteranno le squadre, ma credo il 60-65% dello scorso anno giocasse con un modulo in Serie C, dico, con un 3-5-2 che è un po' più lontano da quello che si vede in Europa e se poi andiamo ad analizzare le squadre che sono salite in Serie B, preso il Vicenza, preso l'Arezzo, preso il Benevento e poi preso l'Ascoli, 3 su 4 hanno giocato un po'
1: Sì, è
2: più
1: vero.
2: con lo stile tra virgolette europeo, quindi ne va anche della 3 su 4 intendo ovviamente anche l'Ascoli, perché magari l'Arezzo è stato un po' ibrido durante l'anno, però anche qui, cioè, ovviamente non
1: Sì, infatti
2: demonizziamo
1: no,
2: la Divisa 3, non
1: l'Arezzo l'avevo un
2: demonizziamo,
1: attimo escluso.
2: esatto, però comunque sono squadre che hanno giocato con la divisa 4, con determinati compiti che vanno a mancare. Poi è ovvio che non puoi convocare un giocatore di Serie C in nazionale tenendolo titolare per le qualificazioni europee. Però ecco, un passaggio così dalla Serie C alla Serie B, dalla Serie C, dalla Serie B alla Serie A potrebbe essere funzionale, ripeto, poi ogni squadra fa storia a sé, ogni società pensa giustamente a sopravvivere ed è questo secondo me il punto focale, cioè ciò che dicevamo all'inizio, il fatto che una squadra debba sopravvivere e non vivere all'interno di un contesto, di un campionato di Serie C, che comunque grazie dobbiamo dirlo ai partner a cui si sta affidando, sta avendo un sacco di visibilità anche in Europa, non solo in Italia. È un peccato, perché ci sono tantissime realtà che si sono dimostrate fucine di talento. Ecco, qualche squadra della Serie B, penso al Modena, penso all'Entella, sta iniziando veramente a fare mercato come si faceva un tempo, dalla C alla B.
1: Sì, è
2: Modena e Entella
1: vero.
2: fo forse sono i due esempi di giocatori. L'Entella forse per prima, lo scorso anno, ha fatto un mercato che sembrava quasi come un vabbè, se scende almeno i giocatori. In realtà si è salvata senza passare dai playout con attaccanti, quindi non parliamo di ruoli magari anche un po', ma attaccanti che hanno segnato, presi entrambi dalla Serie C. Quindi ecco,
1: E
2: forse
1: anche con
2: si dovrebbe
1: l'allenatore
2: anche,
1: pescato dalla C.
2: esatto, si dovrebbe un attimo pensare a ciò che si faceva un tempo, perché non bisogna neanche demonizzare il passato, cioè la Serie A pescava dalla Serie B, la Serie B pescava dalla Serie C. Poi nessuno ha la
1: Beppe,
2: soluzione
1: io
2: in
1: ti
2: tasca, ovviamente è
1: ringrazio per
2: facile
1: essere.
2: parlarne, però.
1: Sì, no, no, però no, no, sono ragionamenti per me molto, molto logici e anzi, quando poi avremo la fortuna di riessere insieme con il mercato che ormai sta avviandosi verso l'ultimo mese, ora ci sarà un periodo un po' morto, poi si ritornerà forse a vedere dei colpi, ne parleremo molto più de nel dettaglio. Intanto, grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie a te Claudio, ciao a tutti.
1: E allora, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a brevissimo torneremo con la seconda parte di A tutta C. A tra poco!

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A tutta C. Allora, è una mattina in cui, ovviamente, come abbiamo detto, insomma, il mondo del calcio si è un po' fermato per la morte di Franco Baresi. Anche dalla Serie C sono arrivati i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'indimenticato calciatore del Milan e della nazionale. È un mercato che comunque un po' come accade ogni anno in questo momento qua va un pochino a rilento, si chiuderà poi il primo di settembre, quindi io credo che dopo Ferragosto si avranno un po' anche tutte le altre situazioni in fase di sviluppo. E allora intanto io mando un messaggio a Giorgio in regia. Allora, vabbè, no, ma cioè, a Giorgio gli sto facendo un po' scontare quello che lui mi ha fatto. No, perché poi vi racconterò di Giorgio quello che ha combinato. Stavamo cercando di perfezionare un collegamento telefonico, ma c'è stato qualche piccolo problemino. Questo, come sapete, è il bello della diretta. Comunque, dicevo, è un mercato che poi si accenderà anche negli ultimi giorni d'agosto, perché comunque poi partirà la Coppa Italia, il campionato, insomma, nel weekend di Ferragosto la Serie C scenderà in campo e ovviamente, insomma, si avrà un quadro ancora più chiaro di quello che è il percorso delle squadre. Ci sono magari formazioni al momento in fase di valutazione dei propri elementi in rosa, ma le gare ufficiali poi diranno sicuramente di più. Intanto io chiedo anche un altro miracolo al buon Giorgio Sorani. Beh, qui abbiamo sempre fitte conversazioni io e Giorgio. E vabbè, insomma, il nostro ospite purtroppo in questo momento non è raggiungibile e va bene, noi insomma. Niente, allora Giorgio mi sta. Allora, l'ospite non lo abbiamo, non riusciamo a metterci in contatto, no? Con lui, giusto Giorgio? Non ho capito. Scusatemi, è pur sempre venerdì anche per me, eh? Ecco, no, benissimo. E allora, facciamo il percorso inverso. Facciamo il percorso inverso, quindi e niente, va bene. Con Giorgio poi risolviamo sempre tutto, dobbiamo solo fare un piccolo percorso inverso, ma dicevo, ci sarà poi la Coppa Italia nel weekend di Ferragosto e ci sono tantissime gare interessanti in programma, gare che ovviamente diranno anche molto su quello che è parte delle rose del campionato di Serie C. E c'è poi appunto la stagione che andrà a iniziare nel weekend del 22-23 agosto, lo stesso weekend di Serie A, ma intanto guardiamo quelle che sono le partite del primo turno eliminatorio della Coppa Italia, ovviamente di Serie C. E nel gruppo 1 si parte con Trento Ospitaletto, nel gruppo 2 invece ci saranno, per quel che riguarda la giornata del 14 agosto, Vado Inter Under 23 Pro Vercelli Pergolettese, nel gruppo 3 invece Audace Cerignola Monopoli, Picerno Barletta e Pineto Gubbio, nel gruppo 4 Casertana Savoia e Grosseto Guidonia Montecelio. Si scenderà in campo anche nella serata di Ferragosto, quindi il 15 agosto, nel gruppo 1 Cittadella Atalanta Under 23 Arzignano Valcampo e Lumezzane Renate, Arzignano Valcampo Albino Leffe, scusatemi, e Lumezzane Renate. Nel gruppo 2 Spezia Torre, Scarpi Pianese, Livorno Reggiana, Perugia Vispesaro e Foggia Altamura, mentre nel gruppo 4 Crotone Cosenza, Salernitana Scafatese, Campobasso Cavese. Si chiuderà poi nella giornata di domenica 16 agosto con Dolomiti Bellunesi Treviso, Lecco De Senzano, Gian Erminio Folgore Caratese, Alcione Milano Novara, Juventus Next Gen Forlì, Bari Casarano, Pescara San Benedettese, Giuliano Sorrento e Latina Ostia Mare. Quindi tante neopromosse ai nastri di partenza di questa Coppa Italia di categoria. Sarà molto interessante vedere quello che anche le squadre che sono salite dalla Serie D avranno da offrire. Sono squadre che si stanno formando e lo stanno facendo in modo anche piuttosto ambizioso, perché complice anche la composizione dei gironi, avranno sicuramente, beh, da dover dare parecchio in due raggruppamenti di ferro, soprattutto il B e il C, che a mio modesto parere, e sia chiaro, è un parere del tutto personale, hanno un tasso tecnico un po' più elevato nel girone A, dove la formazione alla ricerca di rivali quest'anno sembra essere l'Union Brescia. Abbiamo già parlato di un Lecco che forse sembra un pochino ridimensionato rispetto all'anno scorso. È un Lecco che però sta ripartendo da zero, quindi è normale anche che magari dall'esterno possa sembrare in un modo e dall'interno essere poi in realtà lo stesso Lecco ambizioso che punta alla Serie B un po' come ha fatto l'anno scorso. Di sicuro l'Union Brescia ha comunque più pressioni, è stata la finalista anche dei playoff vinti dall'Ascoli e qualcosa in più sicuramente ci dovrà essere da parte della formazione di Eugenio Corini. Lo ripetiamo, è la squadra che, a mio modesto parere, dovrà cercare un po' di rivali per non centrare questa Serie B, che rimane comunque l'obiettivo del piano triennale della formazione guidata da Patron Pasini, una formazione che lo scorso anno ha vissuto un'estate abbastanza movimentata perché, come ormai sapete, il Brescia di Cellino è stato dichiarato fallito, comunque non si era iscritto alla Serie C, e per evitare la morte del calcio professionistico a Brescia, Pasini ha ceduto il titolo sportivo della sua Feralpi Salò dopo una gloriosa storia, insomma, dei Leoni del Garda. Ha ceduto il titolo sportivo al Brescia. È nato così l'Union Brescia, che ha sfiorato la Serie B subito al primo anno. Quindi vedremo quello che sarà. Hanno comunque molte pressioni anche. Allora, Giorgio, l'ospite ci dice che c'è, quindi prova un attimino a richiamarlo, per favore, grazie. E scusate, ho il telefono qua, intanto Giorgio mi dà l'ok. E anche perché ci tenevo molto a questo ospite. E insomma, dicevo, è comunque un Union Brescia che ha delle pressioni. Pressioni le hanno anche Salernitana e Catania nel girone C, un girone C che, beh, insomma, sarà molto molto impegnativo anche in virtù di quello che si è visto lo scorso anno. Un girone C che ha regalato tante sorprese. Nessuno probabilmente si sarebbe immaginato di vedere Foggia e Trapani in retrocesse in Serie D. Il Foggia, come sapete tutti, poi è stato riammesso, ma forse nessuno si aspettava neppure di vedere il Benevento in Serie B, anche con diverse giornate d'anticipo. Un Benevento che ha avuto uno scatto notevole poi anche con il cambio in panchina. Vedremo poi quest'anno invece cosa Auteri combinerà, tra virgolette, combinerà ovviamente nel Foggia. È lui l'allenatore con cui i Satanelli ripartiranno per questa stagione del professionismo. Ma per parlare di girone C e di quello che ci possiamo aspettare da questo raggruppamento, io vado a parlarne con chi questo girone appunto lo vivrà molto molto da vicino. Do il benvenuto al direttore sportivo del Picerno, Vincenzo Greco. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovati e grazie come sempre per l'invito.
0: Grazie mille a te, è sempre un piacere averti con noi. Insomma, vi attende un girone abbastanza impegnativo e anche la gara di esordio con una neopromossa rischia di essere un po' piena di insidie, perché forse è una squadra un po' nuova alla categoria, il Savoia.
1: Sì, assolutamente. Come dico ogni anno, il girone C è quello per me più complicato perché comunque ci sono piazze importanti, piazze blasonate, e è quello che ti richiede un dispendio maggiore di energie nervose durante l'anno, perché tutti gli impegni che si devono affrontare richiedono grande attenzione e grande dispendio di energie, come dicevo poco fa, perché ovviamente quando affronti piazze importanti e vai in stadi dove non ci sono presenze inferiori ai 3-4 mila spettatori, ovviamente richiede grande impegno, soprattutto di energie nervose. Per quanto riguarda l'esordio, è una grande incognita incontrare il Savoia, perché ovviamente è una neopromossa, conosciamo ben poco, ha cambiato l'allenatore. E soprattutto loro saranno animati da grande entusiasmo per questa nuova avventura tra i professionisti. Parliamo di un'altra piazza storica che ha un seguito abbastanza importante e anche una società, voglio dire, che da quello che sono i proclami vuole fare grandi cose.
0: Sì, è vero, insomma, il Savoia almeno sulla carta si sta attrezzando per non fare la comparsa in un girone dove comunque sono forse, avevo detto prima Salernitana e Catania ad avere grandi pressioni, ma probabilmente anche il Bari ha un po' di pressione in più rispetto alle altre 17 formazioni.
1: Sì, assolutamente. Per me le tre società hanno tutte e tre grandi pressioni, perché soprattutto la Salernitana viene da due retrocessioni consecutive, è una piazza molto esigente, che già lo scorso anno si aspettavano, la Serie si aspettava una promozione in Serie B. Stessa cosa vale per il Bari. Il Bari viene da annate negative, è ritornata in Serie C dopo tanti anni, e sappiamo che la piazza è una piazza che è in questo momento in contestazione anche verso la proprietà, quindi sicuramente ci saranno più pressioni rispetto agli altri, più pressioni negative, dico io, rispetto a Salerno e a Catania, però ovviamente parliamo di tre società importanti che hanno potenzialità economiche importanti e che stanno costruendo delle rose importanti per affrontare un campionato e affrontarlo da protagonista.
0: Ti riporto invece in casa Picerno a proposito di costruzione della rosa. Come ogni anno, voi vi siete mossi assolutamente per tempo anche per partire con una buona fetta di calciatori per il ritiro affinché anche il tecnico potesse lavorare nel migliore dei modi. Cosa manca ancora al Picerno in fase di mercato?
1: E come sapete, a gennaio abbiamo rivoluzionato tutta la rosa, sono andati via 14 giocatori, ne sono arrivati 12 e abbiamo lavorato già in prospettiva per la nuova stagione. Quindi appena abbiamo ottenuto la salvezza, il nostro obiettivo è stato quello di riconfermare il gruppo che da gennaio a maggio diciamo, ha lottato per ottenere un risultato insperato. Abbiamo ottenuto punti importanti nel girone di ritorno, perché la squadra ha totalizzato 28 punti, quindi una media da playoff, e abbiamo pensato bene di riconfermare in blocco quello che è il gruppo che da gennaio ci ha portato a questo risultato. Già agli inizi di giugno avevamo chiuso degli accordi con dei nuovi calciatori under che sono venuti per appunto forzare la rosa e per rinforzare quello che è l'organico degli under che il mister avrà a disposizione. Ovviamente parliamo di calciatori di nostro, che sono diventati di nostra proprietà, perché noi lavoriamo tanto su quello che è la crescita dei giovani calciatori e diamo loro un'opportunità importante per, come dire, mettere in mostra quelle che sono le proprie qualità e magari fare il salto di qualità, come è successo per tanti giocatori che sono passati da Picerno. La rosa è al completo, diciamo che stiamo lavorando per trovare un attaccante esterno importante che ci possa dare ancora più, come dire, qualità nel reparto offensivo.
0: Sarà questo quindi l'ultimo colpo, al netto poi magari di eventuali uscite, perché comunque c'è ancora un mese di mercato, quindi tutto può ancora accadere, quindi magari se qualcuno uscirà, il tassello verrà compensato. Ora, al netto di varie ed eventuali, però è solo un attaccante esterno ciò che manca al Picerno. Il tassello verrà compensato. Ora, al netto di varie ed eventuali, però è solo un attaccante esterno ciò che manca al Picerno.

0: soluzioni e una sistemazione in altre società. Ci sono tante richieste per questi calciatori, stiamo temporeggiando un attimo per scegliere insieme qual è la soluzione migliore per loro e per... Ovviamente resteremo vigili
1: sì,
0: sul mercato.
1: Sì, direttore, scusi, l'avevo persa un attimo.
0: Sì, resteremo sempre vigili sul mercato perché il mercato è ancora lungo e se si dovessero creare delle opportunità interessanti sicuramente non ci faremo trovare impreparati.
1: A livello invece di obiettivi, la salvezza forse è il primo da raggiungere, ma quest'anno si punterà anche a qualcosina in più.
0: Assolutamente, la salvezza, come dico, per una piazza come Picerno è come vincere il campionato. E noi siamo la più piccola tra le grandi, siamo una realtà molto piccola, un paese di soli 5.000 abitanti, una società molto giovane che in questi anni si è affermata nella categoria, appunto in girone composto da società che hanno scritto la storia del calcio italiano, quindi siamo la più piccola tra le grandi. Vogliamo assolutamente salvare la categoria, lo vogliamo fare il prima possibile. Poi, come dico io, una volta raggiunta la quota salvezza bisogna puntare il mirino a nuovi obiettivi. Sicuramente non vogliamo fare un campionato di sofferenza come è capitato l'anno scorso, vogliamo ritornare magari ad occupare le posizioni nobili della classifica come abbiamo fatto negli anni precedenti. Voglio ricordare a tutti che comunque siamo arrivati per 2 anni consecutivi sesti in classifica e vogliamo continuare questo percorso di crescita e di consolidamento in una categoria per noi molto importante, però senza dimenticare che siamo appunto la società più piccola, la società più giovane e vogliamo assolutamente consolidare la nostra posizione, la nostra permanenza in una categoria fondamentale e importante per noi.
1: Ora accennavi, no, al fatto che siete la piccola fra le grandi, però io, come ho sempre detto, credo che il Picerno abbia tanto da insegnare sia per come gestisce la programmazione e l'aspetto economico, insomma sono tanti i punti a vostro favore, non ultimo, perché non è una cosa scontata, io ricordo ancora il messaggio di apprezzamento e auguri che hai mandato a Emilio Longo pubblicamente, insomma sui canali social, quando il tecnico ha fatto il salto a Catania. È un aspetto che forse può sembrare, appunto, ripeto, scontato e magari di non poco conto. In realtà nel mondo che stiamo vivendo io credo che quello sia davvero un grandissimo messaggio in realtà, e penso che anche sotto questo aspetto in tanti debbano prendere un attimo il Picerno un po' a modello. Questo sì.
0: Sì, noi siamo diventati nel nostro piccolo un modello nel calcio italiano, innanzitutto per quanto riguarda la sostenibilità. Oggi si parla tanto di salary cap, ma noi è una norma che abbiamo applicato al nostro interno già dall'inizio, da quando io sono arrivato a Picerno, e come ho detto poco fa, la piccola tra le grandi, abbiamo sempre avuto il monte ingaggi più basso di tutto il girone, ottenendo dei risultati importanti, perché ogni anno ci siamo sempre qualificati ai playoff, abbiamo fatto delle plusvalenze importanti, anche quest'anno ne abbiamo già realizzate 3 e potenzialmente ne potremmo realizzare ancora altrettante. Poi dopo abbiamo dato delle opportunità a tanti allenatori che magari erano emergenti in questa categoria, parliamo di Longo, parliamo di Tomei, che poi dopo l'esperienza di Picerno è andata ad Ascoli, ha vinto un campionato, è andato in Serie B, e anche nella comunicazione siamo un modello da seguire, perché assolutamente noi siamo contenti, felici di dare delle opportunità a chi passa da Picerno e usa Picerno tra virgolette come un trampolino di lancio per arrivare a, come dire, raggiungere categorie più importanti o società più blasonate. Con Emilio Longo e con Tomei ci lega un rapporto d'affetto, di stima reciproca importante che abbiamo costruito negli anni, e siamo contenti quando i professionisti, appunto, che passano da Picerno poi dopo arrivano a dei risultati importanti. importanti. Siamo orgogliosi perché vuol dire che abbiamo scelto bene, che abbiamo dato loro delle opportunità e ripeto, questo è il nostro progetto, questo è il nostro cammino che dobbiamo continuare.

0: continuare a perseguire. Io sono qui da 8 anni e grazie al lavoro che è stato svolto posso dire che sono onorato e fiero di aver, come dire, contribuito alla crescita di questa società, perché quando sono arrivato in tanti non conoscevano Picerno neanche dove fosse collocata geograficamente. Oggi tutti quanti parlano di Picerno come un modello appunto da cui prendere esempio, sia sotto l'aspetto della sostenibilità, della gestione, dell'organizzazione, perché noi, pur essendo una piccola società, comunque voglio ricordare che al nostro interno abbiamo un centro di fisioterapia, abbiamo una palestra, abbiamo un'organizzazione che mette nelle condizioni migliori i nostri tesserati di poter lavorare e di poter crescere.
1: Direttore, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qua con noi, so che è un impegno, ora io ti terrei a ore, onestamente, qui in diretta, però stavolta ti lascio subito, faccio la brava e poi tanto torneremo presto a disturbarti.
0: Grazie come sempre per l'invito, disponete quando volete, perché è per me un piacere e un onore partecipare alle vostre trasmissioni e interloquire con voi.
1: Grazie mille davvero anche per queste belle parole. Grazie ancora, direttore, a prestissimo.
0: Grazie, buona giornata.
1: Un saluto a Vincenzo Greco, direttore del Picerno, un Picerno che tra l'altro abbiamo parlato anche di campionato, Coppa Italia, insomma sarà ai nastri di partenza del girone C della categoria, un girone appunto abbastanza impegnativo, avevamo parlato di Salernitana e quant'altro, ma avevamo un attimo dimenticato il Bari. Altra compagine insomma di livello, il Picerno però insieme al Crotone questo sabato sarà anche protagonista al Memorial Donato Russo, che si svolgerà al campo sportivo Francesco Sanchirico di Villa Agri. È stato il Crotone a render noto questo impegno, un quadrangolare con gare di 40 minuti ciascuna ed eventuali calci di rigore in caso di parità. Allora, il Crotone affronterà il Paternicum nella prima gara, mentre l'altro match in programma coinvolgerà appunto il Picerno che sfiderà il Francavilla. Le due vincenti poi si affronteranno in finale, mentre invece le squadre che perderanno giocheranno la cosiddetta finalina, quella per il terzo posto, finalina perché insomma nel mondiale anche recentemente concluso si è parlato di questo, della finalina, quella per terzo e quarto posto, un po' forse un brutto termine finalina, vabbè, però insomma come si dice spesso, andarci vicino conta solo a bocce, quindi beh, è chiaro che vincere vogliono vincere tutti. Picerno e Crotone si affronteranno in questo quadrangolare, non è una gara ufficiale, però di sicuro darà un po' un margine per capire anche entrambe le formazioni a che livello sono quando la Coppa Italia poi è davvero ormai alle porte. Intanto, piccolissima pausa pubblicitaria, poi torneremo in studio con la terza parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Rimaniamo sul girone C questo venerdì 31 luglio. Voglio chiuderla appunto oggi, ma è stato un caso, non è che ho scelto apposta di concentrarmi solo sul girone C. Vi farò ascoltare quelle che sono state le recenti parole di Serse Cosmi, tecnico della Salernitana, in merito al mercato, ma prima di lasciarvi alle parole dell'allenatore Granata, vi ricordo che noi con A Tutta C torneremo a partire dal lunedì alle ore 9:45, si entrerà nel vivo dell'ultimo mese di mercato. E ad agosto si tornerà poi a parlare anche di calcio giocato con i primi impegni ufficiali nel weekend di Ferragosto, dal 14 al 16 si giocherà infatti la Coppa Italia di categoria, il weekend ancora successivo prenderà invece il via il campionato congiuntamente a quello di Serie A e Serie B, quindi un mese in cui davvero si entrerà nel vivo del tutto, sarà anche l'ultimo di mercato, forse i primi giorni un po' a rilento per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, ma poi si entrerà davvero nel clou delle trattative. Vi invito quindi a seguire tuttomercatoweb.com per essere sempre aggiornati su tutto quello che è il mondo pallonaro italiano e non solo. Ci occupiamo, come ormai sapete, anche di calcio estero, ma vi invito anche a seguire la giornata di TMV Radio per tutti gli approfondimenti del caso, su tutto quello che è il calcio italiano. Ci sarà sicuramente anche un qualcosa di dedicato a Franco Baresi che verrà ricordato nel corso di queste ore. Con me, quindi, l'appuntamento è alla prossima settimana. Auguro a tutti voi un buon weekend, un buon venerdì, insomma, un weekend dai, un pochino più lungo, c'è tanta luce, per chi può c'è il mare, ci sono le vacanze, quindi beh, sicuramente sì, sarà un buon weekend, lo auguro a tutti voi. Queste, infine, le parole di Serse Cosmi. A lunedì.
1: Io non ho certezze, sono giocatori che ci faranno comodo perché hanno dimostrato in questi periodi di essere dei professionisti, di essere giocatori interessanti. Questo sotto l'aspetto dell'inserimento, diciamo, dei giocatori nuovi. È chiaro che le caratteristiche di alcuni dei nuovi, Giano è più portiere, va bene, Giano è più caratterizzato, però Riccardone e Gibril voglio vederle meglio anche con sistemi di giochi diversi, perché hanno delle caratteristiche che vanno esaltate, no? Non puoi mettere un giocatore perché giochi in una maniera, in una situazione di difficoltà. Cardone è un giocatore, per esempio, che ha bisogno di spazio, una delle sue qualità migliori. Gibril è un giocatore brillante che gioca sulla fascia, quindi l'ipotesi dei due trequartisti o del trequartista non è definitiva, anzi è stato quasi, diciamo, necessario per il numero dei giocatori che avevamo.
2: Michele Marcurzo, Liga TV.
3: Si avvicinano i primi impegni ufficiali della stagione, oggi sono stati ufficializzati i gironi e chiaramente bisogna iniziare anche a tracciare una linea. Abbiamo notato che sono rimasti fuori sia dall'allenamento di stamattina che dall'amichevole ben 7 giocatori che rientravano nella rosa titolare dello scorso anno. Per agevolare il mercato in entrata, questi giocatori che non rientrano nei piani vanno sistemati il prima possibile.
1: Sì, adesso non è che per codardia, però non voglio addentrarmi in cose che non mi competono, anche se poi i giocatori li alleno io, quindi mi competono, ma in un certo senso quelle che sono le strategie o i movimenti di mercato mi sembra giusto che ne parli il direttore, perché poi i giocatori che sono in uscita non è che casualmente siamo arrivati qui e abbiamo deciso qui, dopo pochi giorni. C'era la volontà, ovviamente non per la mancanza di qualità di alcuni giocatori, anzi tutt'altro, però ci sono alcuni aspetti che magari non si valutano, però le società le valutano, tipo giocatori in scadenza, tipo giocatori da acquistare che potrebbero creare dei dualismi dove chi sta fuori oggi sono tutti contenti, dopo 3 partite che stanno fuori non è così. E quindi sono state fatte delle valutazioni tecniche, diciamo anche di mercato, e la società ha deciso che è opportuno che questi giocatori ad oggi vadano a vivere situazioni diverse. Chiaro, da un punto di vista umano soprattutto sono giocatori che ho allenato io l'anno scorso, tranne Varone, e sono stati protagonisti, alcuni anche decisivi, in quel, credo, finale anche abbastanza emozionante, bello, quindi privarmi, lo dico a livello umano e affettivo, è un grande dispiacere. Sono andato anche in difficoltà, perché da un lato devi allenare e devi capire anche che lo stato d'animo non è questo, però loro lo sanno, insomma, no? Magari sono venuti al posto di qualcun altro che è andato via, no? L'anno scorso. Questo è il calcio, questo è, non voglio banalizzare, però sono dinamiche che in società vivono. Poi ci sono strategie, le società che prendono comunque giocatori, anche se ci sono giocatori in uscite, e altre che invece aspettano di fare le uscite e poi prendono i giocatori. Questo, ripeto, non sono io a doverlo decidere, insomma. Però adesso parliamo, ripeto, di diversi giocatori che io ritengo importanti e quindi non avranno difficoltà eventualmente a trovare una collocazione. Io parlo dal punto di vista umano e quello oggettivamente un po' di dispiacere c'è stato, perché uno che escludere è una parola che non mi piace, insomma, di per sé.
2: Giuseppe Crescibene, Salernitana News.
4: Sì, mister, io volevo parlare di un episodio avvenuto nel corso del ritiro che magari è proprio determina quello che rapporto tra lei e la squadra, perché alla fine dell'allenamento i giocatori si sono seduti vicino a lei e ha fatto i complimenti alla squadra per come avevano svolto la sessione. È stato pochi giorni fa, due giorni fa, e penso che questa cosa sia anche molto importante sotto un aspetto psicologico, perché c'era stata una situazione precedente di Ramanzina, però ci sono anche situazioni dove appunto il mister premia i giocatori con discorsi di questo tipo.
1: Guarda, i ritiri sono belli, sono importanti, però determinano uno stress fisico e psicologico enorme, che quindi non sei più lucido e quindi rischi di dire una parola in più. Questo vale per i calciatori, vale per l'allenatore, e c'era questa situazione di cui avete parlato che sicuramente non ha aiutato, perché molti sono compagni di squadra che rimangono, sono gli stessi che hanno vissuto insieme a loro, e quindi c'è una legittima forma di solidarietà, di aiutarsi, insomma. Quindi ripeto, io poi non sono un tipo cinico, queste cose le guardo in maniera particolare, però in questi ultimi due giorni abbiamo fatto ho compreso stamattina, ma anche ieri, veramente due bei allenamenti. Oggi era una partita che sapevo che poteva non essere spettacolare, anche se Tascone ci ha deliziato con un gol, però ecco, che lo considererei un'eccezione, Tascone, non è che adesso si mette a tirare da metà campo sempre, insomma. Però insomma è stata una partita in linea con quelle che erano le attese, e quindi era giusto fare i complimenti. Adesso c'è l'ultimo allenamento domani e poi ci sarà il rompete le righe, e noi ci ripresentiamo dopo un paio di giorni, credo non necessari di più per tutti, di recupero per la fase finale in Calabria, e poi dopo, quando si torna a casa, perché Salerno a casa, allora le cose cambiano inevitabilmente.
2: Ripartiamo da Marco Rizzo, Stile TV.
5: Sulle scelte tecniche è stato chiaro anche il ragionamento su questi calciatori. La volevo portare invece sul piano tattico, perché ha parlato di ipotesi, soprattutto ruota sulla scelta dei due trequartisti o del trequartista, anche l'idea della proposizione offensiva della sua Salernitana. Ecco, se su questo c'ha l'idea un po' più chiara.
1: No.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto spazio all'attualità, naturalmente a partire dalla morte di Franco Baresi, la leggenda del Milan ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni e dunque cercheremo di tratteggiare un ricordo del grande difensore rossonero. Ovviamente poi torneremo a parlare di mercato e di come si stanno rinforzando le big. Andiamo subito a salutare, è già pronto il collegamento con noi, Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Innanzitutto vorrei sentire un tuo ricordo di Franco Baresi che ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni.
1: È sicuramente un grosso dispiacere, non solo perdiamo un ragazzo ancora che aveva parecchio da vivere, insomma. 66 anni, lo capisci da solo, no? E poi, andando indietro nel tempo, abbiamo perso un grande campione. Campione inimitabile, ha fatto la storia del Milan, della nazionale. Quindi non può che addolorare una notizia del genere. Se posso fare le condoglianze alla famiglia, sono qui per poterle fare.
0: Ecco, da un punto di vista.
1: Mi ha colto di sorpresa, oltre che mi ha creato una grossa amarezza, perché veramente un ragazzo come lui, ancora in un'età che poteva dire e dare qualcosa, ma ce lo siamo persi.
0: Dal punto di vista del calciatore, ricordavi il suo grande percorso con il Milan, i trofei straordinari che ha conquistato con quel Milan stellare, un giocatore che ha rappresentato anche l'essenza del leader, perché comunque insomma era un vero trascinatore, un vero punto di riferimento per quel Milan, ma anche per la nazionale.
1: Io credo che insieme a Gaetano Scirea siano stati i migliori, diciamo, liberi del nostro tempo, no? Che poi liberi non erano, perché giocando a zona, insomma. E però comunque sono stati due giocatori che hanno fatto strada, che hanno dato delle indicazioni ben precise e soprattutto hanno fatto vedere come si interpretava quel ruolo, e lo hanno fatto nella maniera migliore.
0: Parliamo un po' della nazionale di oggi. Mancini torna ad essere il commissario tecnico degli azzurri, con Ranieri direttore tecnico. Si è arrivati a questa decisione dopo una serie di incredibili vicende. Che idea ti sei fatto su questa storia?
1: Una brutta idea, una brutta storia. Io credo che il diabolico presidente abbia programmato tutto quanto per arrivare a questa conclusione. Sarebbe stato più semplice, insomma, fare una brutta figura iniziale e tanto basta, no? Invece di mettere insieme tante e tirare insieme e mettere insieme tanti persone e personaggi che si sono prestati a questo teatrino, no? Sapeva benissimo Malagò che la conclusione sarebbe stata questa, perché proponendo Pirlo, Maldini proponendo Pirlo, sapeva che lo bocciavano un po' tutti quanti, no? Perché se andiamo a vedere il passato di tutti gli altri, non è che Mancini, insomma, abbia fatto di meglio, no? Andando a giocare in Arabia, lì dove praticamente il diritto umano non sanno neanche cos'è, insomma. E quindi è una brutta storia, si è conclusa non certamente nel migliore dei modi, non certamente quello che speravamo fosse una rivoluzione. Una rivoluzione non c'è stata, ha cambiato tutto per non cambiare niente, no? Come diceva
0: Eh sì.
1: Lampedusa.
0: Sì, il Gattopardo. Ma Mancini comunque
1: No.
0: è l'uomo giusto in questo momento per ricoprire questo ruolo di commissario tecnico, al di là di tutte le polemiche che lo hanno riguardato, relative anche al suo passato, alla fuga in Arabia?
1: Beh, l'impatto non è sicuramente dei migliori, e sicuramente non è l'uomo giusto al posto giusto al momento giusto. Questo mi pare fuor di dubbio, perché l'alto tradimento a cui ha sottoposto la nazione e la nazionale, insomma, come dimenticarlo? Dice sì, è come i grandi amori, no? Che quando vengono traditi poi ritornano. Eh beh, insomma, lasciamo stare i grandi amori, che non è il caso suo, non è un suo caso suo. Le grandi opportunità, praticamente, ecco, sarebbe stato meglio che Mancini parlasse grandi opportunità, anziché di grandi amori.
0: E Ranieri come direttore tecnico, come lo
1: Io
0: vedi?
1: credo, scusami
0: Sì,
1: Lorenzo, io
0: prego.
1: credo che Malagò abbia fatto del tutto per far perdere ancora un po' di tifosi alla nazionale, io per primo.
0: Quindi insomma tu non voglio dire che ti ferai contro, però magari non sarai così
1: No,
0: coinvolto.
1: ti fare contro mai, ma certamente l'entusiasmo che uno
0: Certo.
1: poteva manifestare nel vedere le partite della nazionale, certamente con Mancini al timone non sarà la stessa cosa.
0: E
1: No,
0: Ranieri, direttore tecnico?
1: non dico che Pirlo poteva rappresentare la cura di tutti i mali della nazionale, assolutamente, assolutamente. Però ritornare sul luogo del delitto con chi l'ha commesso il delitto. Mi sembra veramente un'assurdità. Potremmo dire tranquillamente compagni di merende, o se vogliamo, speriamo che non cambi nel nome anche della nazionale, però che mettano circolo Aniene.
0: Sul circolo Aniene.